0: ha detto basta Pradè, basta, poi anche perché Pradè ha fatto egli stesso un passo indietro, però ha detto iniziamo un nuovo corso, iniziamo in cui Paratici sarà, allora, avrà potere.
1: Allora, poteva contestare tre persone, no? Pradè non c'è più, Pioli non c'è più, il povero Omesso, sì, che giustamente a gennaio è mancato, e tutta la famiglia si fa con Joseph, cioè appena arrivato, insomma, sì, e ha preso subito Paratici, che tu lo voglia o no, no?
0: Sì,
1: magari
0: sì,
1: l'aveva preso Babbo, ora non si sa.
0: Sì, sì, però è questo.
1: Però per farti capire, cioè, che tu contesti, chi,
0: in mezzo
1: chi
0: ci può essere Ferrari, che è l'unica persona che Ferrari, c'era però, prima e c'era però, dopo, però,
1: però Ferrari
0: ha sicuramente un ruolo, ma non è,
1: cioè,
0: che
1: io mi auguro che Ferrari abbia il ruolo che gli spetta,
0: amministrativo,
1: insomma, ecco, me lo auguro, ma qualche dubbio, eh.
0: Poi messaggi scritti, vanno in America a conoscere i nuovi proprietari, questo ce lo scrive un amico,
1: questo è vero,
0: però non è,
1: forse danno il telefono, forse,
0: forse è vero, perché ancora non si sa se ce l'ha. Scusate, io non capisco come mai non si deve regalare a tutti, dice Michele, gli altri hanno venduto l'Amtei a 6 e se permettete Beltran vale più di l'Amtei. No, so. Bisogna saper lavorare, ma meglio del fidanzato di Pilar, chi ci può essere? Questo è ormai Paratici, è diventato già il fidanzato di Pilar.
1: Vabbè, è meglio Pilar di lui, di sicuro. Non il calcio, ma
0: le
1: cose,
0: fa
1: sì.
0: Cosa, Sauro? Probabilmente come dirigente della Fiorentina, no. Ecco, meglio avere Paratici.
1: Io scelgo di mettere un Pilar.
0: Sì, vabbè.
1: Oh,
0: voglio sapere, salutiamo.
1: Male che lei la preferisce con Paratici e con me, insomma.
0: Dici? Vabbè, no, comunque ci ascolta sempre, quindi la salutiamo.
1: Ah, se ci ascolta di continuo, sì, allora va bene, dai, su, è una di noi.
0: Allora, Emanuele da Grosseto, secondo me è polemico, perché dice comunque siete fantastici di solito. Se Paratici non commisso, avete da dire. Se vai in America e lo conosci, c'è da ridere, da ridire uguale.
1: No.
0: Forse manca un verbo, tipo non parla con commisso, avete da dire. Se vai in America e lo conosci, c'è da ridere,
1: no,
0: uguale.
1: No, il problema è che
0: se sei veramente se, sempre polemico.
1: Cioè, no, ma lei la motivazione per cui va in America. Cioè, se va alla media per capire che può spendere o non spendere, cioè, è un po' tardi. Io non penso sia per quello, però vado per conoscerlo. Ora, io un viaggio, se qui c'è da lavorare, da fare le cose per bene, ci va anche Ferrari, cioè, giusto, che vuol dire che è una riunione
0: operativa.
1: Io penso operativa. Penso.
0: Sì, sì, sì, ma operativa sì, però
1: non
0: io
1: è
0: ti
1: per
0: dico.
1: Conoscere Joseph, Catri e Stefano. Penso sia per quello. Cioè. E poi io dico sempre, sì, è vero che vanno loro, ma dovrebbe sempre la proprietà presentarsi un pochino qui, perché qui non siete più nessuno.
0: Eh sì, dal funerale.
1: Anche
0: di...
1: Anche questo non è il massimo, come...
0: Come segnale. Poi va bene, su, noi scherzavamo su Iachini e gli amici Rutto Sport ci hanno mandato una vecchia notizia loro, lo sfogo di Iachini. Io ero come italiano, chiedevo ai ragazzi di giocare, ma nessuno mi seguiva. Poi Andrea Chianciano Termici dice Nkunku è buono. Te dicevi, ora proviamo a racimolare dal terremoto Milan e
1: allora,
0: Nkunku hanno pagato 30 milioni.
1: Io sono dell'idea che noi bisogna un po' racimolare da lì.
0: Sì, però non Nkunku.
1: Juve, Milan, poi
0: sto
1: non lavorare. No, David. Per favore no,
0: potresti prendere, vero,
1: per favore no,
0: potresti
1: o Pendassi
0: provare a tirare, è vero, ho mai detto Pendà, ma ha fatto più schifo che David,
1: io lo prenderei. O Pendà l'anno prima faceva bene, perché poi a Firenze, cioè, vero, Pendà e poi che venga Neymar,
0: sì, però Pendà prima punta lo metteresti,
1: sembra,
0: o...
1: No, ha fatto soltanto l'ultimo anno perché gli mancava, gli si è fatto mai scelta avanti, perché Teodi aveva avuto tipo un tumore, se lo sapevi, cosa, come si chiama?
0: Ah, all'Air?
1: All'Air, perché se no lui fa l'esterno, insomma, e Open Da, secondo me,
0: pronto, non lo so,
1: almeno non faccio un gioco fuori ruolo anche lui. È un po' meglio di così.
0: Dici? Va bene.
1: Cioè, sulla carta, poi.
0: Andrea ci dice un nome sul quale sono sicuro al 100% starei d'accordo, però forse non è le macerie in questo momento della Juventus. Dice McKennie, andando sulla Juventus.
1: McKennie era già rinnovato.
0: Sì.
1: Cioè, stai migliore, uno dei migliori della Juventus.
0: Dovresti andare su qualcuno già, almeno io penso, ad esempio, nel Milan. È vero, non so quanto ne abbia bisogno.
1: Nel Milan, ce ne diverse.
0: Ricci
1: sarebbe un buon giocatore.
0: Sì, non
1: però...
0: è che sia.
1: No, perché io. Io che vedo Fagioli da mezzala, Ricci lo fa meglio di Fagioli.
0: Sì, forse ancora non ha dato
1: in questo momento
0: un po' leggero,
1: lo fa meglio, poi.
0: Un po' leggero Ricci.
1: Qui siamo tutti leggeri, ragazzi, ma leggeri di che? Si va a peso.
0: Ma non è una questione di peso, è una questione proprio di presenza, è una questione di impattare, incidere. È vero che al Milan era difficile, cioè oggettivamente
1: c'è Modric. sì. Mira lui ha giocato sempre da, cioè, da mezzala, da per forza c'è Modric.
0: Sì, che rischio. Il rigore assegnato alla Roma per fallo di mano, no, è la giusta fotografia
1: passiamo oltre.
0: Io ho avuto la sensazione della Roma
1: non sapeva come fare,
0: come farla vincere, anche l'espulsione di Valentini.
1: Allora, Valentini se un da munizione, ragazzi, siamo a far ridere la gente.
0: Mi ha messo una mano sulla spalla di Dybala e volava per terra.
1: Ma lui, ma Dybala può anche volare per terra.
0: Sì, esce stanchi fallo.
1: Però che l'arbitro mi ha fatto una mano in due minuti, gli ha detto vi lascio in 10. Allora io ve li lascio in 10.
0: Vediamo.
1: Vi do il rigore che l'aveva sbagliato, però
0: Dybala.
1: Però l'aveva preparata, cioè l'ha preparata in caso di.
0: Ma te dici l'aveva preparata Gasperini? Non no, è stata un'idea no. di Dybala quella di andare al lato, dici?
1: Io non so di chi è. Allora io ho detto, secondo me è stata una cosa molto intelligente.
0: Intelligentissima. Un culo.
1: E Dybala.
0: Scusa, però, la
1: se,
0: parola.
1: Però ti dico.
0: Cioè, per l'appunto precisa.
1: Secondo il mio punto di vista, sì, però sono convinto ce n'era anche una a sinistra. Oppure sapeva già dove calciava. Male.
0: Però
1: non lo so.
0: Male, nel senso che se il portiere è un attimino sveglio, vede magari Dybala solo da una parte, ci ragiona.
1: Allora probabilmente avranno anche messo un'altra a sinistra. Ma guarda, l'ho visto oggi e ho detto. Madonna, perché lì per lì ho pensato io. Per ricalciarla a quella maniera entravo prima in area.
0: No, no, era
1: invece era laterale.
0: Dirà.
1: E noi fuori gioco.
0: Tra l'altro posso dirti che quel passaggio comunque fa Dybala non così semplice, me l'ha
1: di
0: fatto
1: destro.
0: Sembrare lui di destro. Gliel'ha messa passando dietro al difensore.
1: Sì, ma te l'ho detto prima, Dybala.
0: Ci sono delle categorie.
1: Gasperini farà la guerra. Perché come ha sempre detto, se Dybala sta bene, Dybala gioca. Poi.
0: Sì.
1: Dovranno mettersi d'accordo che questo fa il 33% di partite, che insomma uno dice un detenuto mi osti 10, mi osti 30, non ti giochi mai. Però se
0: a presenza di se
1: Dybala, Dybala quando è stato un tiro faceva 20, 22, 23, 24, cioè perché ne faceva due. Alla Juve l'hanno dato via perché si faceva male, non perché non era buono,
0: Mi
1: se sono ritrovato anche alla Juve, ragazzi, non si dice, ma Yıldız. Sante scelte tra Yıldız e Dybala.
0: E Dybala? Ce ne vuole?
1: C'è giocatori determinanti e quindi molti di fru.
0: Osauro, visto che sta arrivando a Bergamo, lo ripiglieresti Palladino, Zimbo da Castel Fiorentino?
1: No, io per non sono per le minestre riscaldate.
0: Ok.
1: Io non sono d'accordo nemmeno che per Conte in nazionale. Io le considero le minestre riscaldate non vanno mai bene.
0: Chissà perché.
1: Perché appena le cose vanno così e così viene fuori
0: quello che c'è stato prima.
1: È così.
0: Gattuso non lo tito se la ride l'intruso Viola che dice la storia dell'allenatore mi fa tornare in mente quando da noi non so dove sia c'è il cambio di comandante, ognuno di noi ha un nome sicuro, poi ti arriva uno che nessuno ha nominato, quindi non so in che luogo lavori, però forse non so, all'arma dei carabinieri, comandante, va bene. Poi non vale solo per l'allenatore, vale un po' per tutti i nomi di mercato, è difficile quelli che ti porti dietro per settimane e mesi poi e tu li prenda davvero, anche se ultimamente un po' è successo per la Fiorentina. Poi Daniele la Svizzera dice grosso vale Vanoli, attenti ragazzi, il Coman allenatore che la Champions la conosce, come non è come lo spiritato, non so chi è lo spiritato,
1: come
0: non
1: ho capito, scusami, dimmi l'ultimo.
0: Il Como ha un allenatore che la conosce bene la Champions,
1: da giocatore sicuramente sì.
0: Beh,
1: non si può dire nulla.
0: No fattori, ti dice Enzo. L'Atalanta ha fatto il suo percorso da startup invece di mettere capitali ingenti, regredisce. Questo è calcio di bottega. Cresci e poi muori perché non hai capitali immensi per crescere. Il Como avrà la stessa
1: traiettoria. Sono arrivati gli americani a Bergamo. Sono arrivati i fondi.
0: Sì, Pagliuca, no? Non ricordo perché c'è un nome poco americano.
1: Come si chiama?
0: Pagliuca.
1: Ah sì, prima anche uguale come si chiama. Arrivano e tanto è così. C'è solo il profitto, non c'è altro. Di calcio a lungo ne fregano. E invece la passione è importante in quei giochi, che è un gioco, capito? Che tu lo voglia o no, è un gioco.
0: Sì, qualcuno non l'ha capito, ma insomma. Il 10 è stato anche sulle spalle dei Sric, ti ricorda un amico. Sì, questo è Lucio e fai bagno. Sì, Sauro, visto ti sei addormentato, mia moglie mi ha mandato una bella foto.
1: Fatto bene, bravo.
0: Il 10 è stato anche sulle spalle dei Sric, te dicevi quando arrivavi un giocatore Gudmundsson, vede, l'ha indossato Baggio, Rui Costa, ma anche Sric.
1: Fatti
0: anche Silva, Ruben Oliveira.
1: Cioè, fatti restare qui quanto un gatto in tangenziale.
0: Bene, salutiamolo e Sric. Mi piacerebbe sapere la vostra, ci scrive Stefano Taxi. Sono stati spesi peggio i 15 di Fabiano e i 25 di Piccoli?
1: Questa 15 di Fabiano sicuramente.
0: Pierluigi, voi pensate che un presidente faccia un contratto di 4 anni a paratici, dopo di che si debbano vendere per sapere come DDS vuole andare avanti, si debbano vedere per sapere come andare avanti? Secondo me dovrebbe essere al contrario, ma come si ragiona?
1: Quando gli ho fatto un contratto di 4 anni e mezzo, e quando io, invece qui sembra che oramai, cioè qui sembra, allora, paratici ci fa un piacere, l'allenatore verrà ci fa un piacere, qui ci fanno tutto un piacere e io pago, come si suol dire, no? Cioè, De Laurentiis sotto questo aspetto è un esempio fantastico, lui fa vedere che paga lui.
0: Sì. Comunque sì, Francesco a Venezia, i nostri ascoltatori sono clamorosi, ci conferma che c'era Rensch a sinistra, nel rigore della Roma c'era Dybala a destra e Rensch a sinistra,
1: ma di sicuro l'aveva preparata così
0: per forza.
1: Ma guarda, bravi, intelligente. Io ci avrei pensato.
0: Posso dire, se quel pallone arriva con quella potenza e quella a Rensch, secondo me non finisce con Dybala.
1: Non lo sai.
0: Cioè, Dybala fa uno stop e un passaggio, no, Sauro, veramente a me mi proprio belli. Perché
1: no, Dybala fa nemmeno lo stop. Dybala mette di prima.
0: Sicuro?
1: È di destro.
0: Sì, è vero.
1: È di destro.
0: Di prima, a girare.
1: È di destro.
0: Sì. Comunque, secondo me, a me mi ha proprio impressionato la semplicità con cui io l'ho rivista 2 o 3 volte. Ho detto, io se mi ci metto a farlo, mi ci vuole 10 volte.
1: Ma lui è Dybala per quel motivo lì.
0: Comunque, assolutamente. Ma uno che ha giocato contro Beckenbauer può ascoltare un Galassi qualunque. Questo è Chris D'Accampi.
1: Grazie, perché è vero, ci ho giocato bene.
0: Sì, però è inamichevole, no?
1: Sì, però gli ho fatto 2 gol.
0: Bene, sì, ho capito, però non era il Beckenbauer dei giorni migliori, no? Era ai Cosmos? Dove era quello, appunto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, e poi arrivò il commisso.
0: No, mi sa di no. Di Francesco mi farebbe schifo, fa un bel gioco moderno, organizzato, si è fatto le ossa. A me non dispiacerebbe, sarebbe un bel progetto.
1: Io di Francesco l'avevo candidato.
0: Io non ho messo nemmeno nella lista, abbiamo fatto.
1: Lo so che non lo metti nella lista, perché oramai l'hai messo, lo vuoi mettere per forza a non retrocedere. Però Di Francesco è culturalmente di calcio, ne capisci? Di Francesco è arrivato anche a semifinale di Champions.
0: È vero,
1: ce
0: con una Roma, che però ha fatto solo quello.
1: Dopo ha avuto. No, ha fatto bene a Sassuolo, molto bene.
0: No, dico quella Roma, la sua Roma, ha fatto quel risultato, poi.
1: Sì, però se tu guardi bene, cioè, se lo mette un esperto ed è giovane ancora, e poi è motivato, perché se non fosse motivato, cioè lì
0: c'era la finita,
1: cioè io lo vedo delle volte, cioè, perché io lo guardano che palla a uno che non tu sai nemmeno chi è, perché i nomi di come li ricordo nemmeno, a bene, stop
0: palla a Pierotti,
1: gli va 18 metri e lui è lì. Okay, dai,
0: forza, non mollare.
1: Sono degli eroi.
0: Avanti con altri 2 WhatsApp audio, Tonellone.
2: Mi immagino già la prima litigata tra Lotaito e Rino Gattuso. A schifo finisce. Ciao, prendi dalla Svezia.
3: Sì. Buonasera per tutti quei milanisti che mi prendevano per il culo da Barese tifoso viola. Vorrei ricordare che l'importante in questi casi è che me l'hanno Rossonera. Io gli farei testa e testa, lui e a Moise Ken, visto che sono amici, sul muro proprio forte. Bam bam. Me l'hanno Rossonera.
0: Va bene, sì, questa è la situazione in casa Milan, dove ricordiamo è stato mandato fuori chiunque, dal bidello
1: tutto.
0: E sto pensando chi è che resta. È un altro che ho visto.
1: Franco Baresi.
0: Baresi, sì.
1: Che sì, ma detto. Perché fa settore giù? Perché,
0: vabbè, insomma, forse anche perché è Baresi, ecco, per il Milan,
1: ma
0: diciamo.
1: Sai, non è che gliene è portato tanto, mandato via Maldini.
0: Sì, aveva un ruolo più centrale, voglio dire, mandare via Baresi ora col ruolo che ha sarebbe accanimento. Va bene, sì, ma poi ha un ruolo marginale, è Baresi e accanimento mandarlo via. E invece, va bene, il primo ascoltatore si immaginava, sì, molto belli i litigi, che sai, comunque Gattuso è uno di temperamento.
1: No, ma non litiga
0: più litigi.
1: È uno per, è un, l'ha preso perché se per caso può pagare gli stipendi li paga lui. Perché è un generoso, non perché è un debole, è un generoso.
0: Genoso.
1: E uno si prende la colpa, uno è la piazza, lui non c'è problemi, si mette in viso lui, almeno non mette più lo titolo, no? Lo mette lui. Per dire, Sarri è molto più furbo. Sarri diceva, io d'altra parte fo con quello che ho, invece Gattuso non lo dirà mai, perché è un orgoglioso.
0: Va bene, vedo che comunque un po'. Te lo sento.
1: Sotto l'aspetto etico, Gattuso, io non ho niente a dire, come allenatore. È discutibile.
0: Va bene, ultimi messaggi.
1: Era poi meglio come giocatore sicuramente.
0: Paolo dice: stadio pronto 2032. Parliamo delle giovanili. Si vincerà magari lo scudetto primavera e il Como va in Champions. Sono perfettamente d'accordo, Paolo. Ora, con tutto il bene per i ragazzi di Galloppa che si giocheranno domani.
1: Noi speriamo di vincere. Speriamo che sarebbe un bel risultato. Però anche per noi abbiamo una squadra anche più vecchia degli altri. Cioè, questa lì. Cioè, le altre primavere secondo me hanno una media di 18 anni, sì, 17, noi ci siamo una media un po' più alta, però questo vuol dire nulla. Speriamo di portare a casa questo risultato. E Galoppa va via, ho visto, perché lo vogliamo subito, perché questi via. Cioè, non c'è allenatori dal settore giovanile, fanno tutti per avere i trampolini.
0: Sì, questo però lo sapevi nel momento in cui
1: lo fa solo Galoppa, fanno tutti oramai. E questo è uno dei problemi anche dei settori giovanili.
0: Sì, è vero, questa è una tua grande battaglia, sono perfettamente d'accordo. Italiano al Napoli o al Milan dura come un gatto in tangenziale. No. Dido, io ho la sveglia, cioè, e tutte, ragazzi, le mattine interrompe la mia concentrazione. Questo è
1: l'immagine italiana in Milan o è Napoli?
0: Io sono Provanoli semplicemente perché cambiare allenatore sempre e comunque non può essere un vantaggio. Concepisco il cambio della guida tecnica solo se fallisci gli obiettivi, ma non è il nostro caso. L'allenatore perfetto per noi non esiste, perché a Firenze abbiamo contestato tutti.
1: È vero. Beh, io pienamente ragione.
0: Poi a Sauro, dato che preferisce Grosso a Vanoli, che dice di guardare tutte le partite del campionato, consiglio un paio d'occhiali, ma di quelli con lenti molto spesi, perché evidentemente non ha visto le partite del Sassuolo. Si sta mettendo gli occhiali.
1: Le lenti spesse ce l'ha Vanoli, comunque. Io no.
0: Sauro, qual è il gol più bello che hai fatto?
1: Se l'ho fatto in un'annata non bella a Palermo. Cioè, l'annata non bella professionalmente, però contro l'Atalanta mi fece un bellissimo gol.
0: Quale? Racconta.
1: Fatto finta calcia forte.
0: Pallonetto.
1: Il sul secondo palo, vabbè.
0: Sì,
1: tanta roba.
0: Di Mancino,
1: sì.
0: Di Mancino.
1: Sì. Tanta roba. Un bellissimo gol, un giorno e anche una giornata piovosa.
0: Un po' tipo alla Totti.
1: Dove ci voleva un po' di delicatezza. No, ma non centrale, laterale, sì, proprio sì. Fintando proprio di cacciaforte e in una giornata di acqua, Cioè che la palla scivola, cioè è anche meno controllabile. È uno dei più bei gol che ho fatto, devo dire la verità. Sì, me lo ricordo sempre.
0: Va bene, ultimi messaggi e poi ci salutiamo. Buonasera ragazzi, dato che è stato esonerato non si potrebbe puntare su Allegri, si scherza ma non troppo. E poi mi chiede come sta giocare al Franchi. Molto bello, devo dire, giocare nelle mie condizioni non è particolarmente divertente. Però
1: io mi ricordo sempre quando Spalletti diceva: il mio sogno sarebbe venire alla Fiorentina. E poi domenica, quando fu domenica fa, ma non siamo mai alla Fiorentina, siamo la Juventus, insomma. Aveva voglia, quando non aveva squadra gli faceva venire.
0: Ma quelli che dicono che l'allenatore non conta, lo sapete che un allenatore forte, famoso, porta giocatori forti?
1: Più è forte, più sono forti i giocatori, meno conta l'allenatore.
0: Poi ci chiedono se escludiamo un nome di...
1: Che a Firenze conta l'allenatore.
0: Palladino, lo escludiamo. Saranno cavoli di paratici sulla scelta dell'allenatore, non mi stupirebbe se fosse ancora Vanoli. E poi...
1: Può darsi.
0: Leggo l'ultimo messaggio. Bravo Sauro, un Palladino poteva essere un progetto e non andava via Cataldi, tanto per dirne una.
1: Cataldi secondo me l'abbiamo dato via con leggerezza, ma per fare un piacere alla Lazio.
0: Bene, e poi ci dobbiamo salutare, quindi Sauro Fattori, noi ci vedremo prossimamente.
1: È una cosa nuova, uno schema nuovo.
0: No, è semplicemente ora arriva uno contro tutti, è un Dimitri Conti.
1: Ciao,
0: io ti ringrazio,
1: ragazzi.
0: Grazie per essere passato, ci vediamo presto. Anche con Tonelli fin troppo presto, è tutto anche da Giacomo
1: Galassi. Che si parlerà, se la prossima volta?
0: Si sarà scelto un allenatore entro la prossima settimana, io mi auguro, entro il weekend.
1: Speriamo.
0: Ciao a tutti, anche da Giacomo Galassi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: Chi si compra?
6: Savasandir. Ma che vuol dire?
7: Senti, ben vedaretta, a me usciamo da queste tristi facezie, Viola, e parliamo di cose serie. Yellowstone, tu ha detto, ti viene fuori un giro spettacolare. Allora, Yellowstone, tu ci abbini un paio di altri parchi nazionali, tipo i Jasper National Park e Banff, che sono in Canada. ci metti accanto due città splendide come Vancouver e Seattle, ti viene fuori un giro anello spettacolare, dai retta a me, grande Pepe.
8: E ora che Pioli non era scarso, ha fatto 4 punti in 5 mesi, nemmeno un punto in mese, no non era mica scarso, no.
9: Ma quale budget, ma quale strategie future, ve lo dico io perché Ferrari e Parati ci vanno a New York da Joseph per annunciare a Times Square in pompa magna la conferma di Vanoli, ecco svelato.
10: Sarebbe una grossa delusione se io vengo riconfermato per riconoscenza. Io voglio essere riconfermato perché mi hanno visto lavorare, perché penso che i numeri dimostrano quello che ho fatto, ma soprattutto perché sono ambizioso e voglio costruire una Fiorentina importante.
0: Chi si compra? Buongiorno amici di Chi si compra, 10 e 3 sul cronometro, 25 maggio 2026, con la nostra copertina abbiamo fatto il giro del mondo passando dal Canada e arrivando fino al manifesto del vanolismo. Si è conclusa la Serie A con alcuni verdetti direi pirotecnici che andranno ad alimentare comunque anche la discussione di oggi. Francesco benvenuti e il dottor Ferri, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno. Senti, c'ho un libro che racconta le vicende del compianto Tortora che si chiama Applausi e Sputi. Penso possa essere il sottotitolo della puntata di oggi, soprattutto per quanto ti riguarda, ovviamente.
0: È vero. Oggi vivo infatti in precario equilibrio tra il mio allegrismo distrutto dagli eventi, dalle circostanze, ma anche il mio comaschismo che vibra evidentemente con il Como in Champions League. Devo dire, sono anche molto contento per Gasperini, tutte situazioni ovviamente contribuiranno a rendermi ancora più simpatico
11: certo, agli occhi alla piazza
0: ma questo passa dal convento e, come diceva qualcuno, ça va sans dire, giusto appunto, con la conseguenza diretta di un Milan e di una Juventus nell'Europa League 26-27, l'Atalanta nei playoff di Conference, la terza e ultima retrocessa è la Cremonese. Questo è quanto ha offerto la Serie A 2025-2026. Secondo me sono tutti risultati, al di là della Cremonese, che poi vanno a intrecciarsi anche con le riflessioni sulla Fiorentina, che ha chiuso il suo campionato al 15° posto, superata anche dal Cagliari, che è stato un po' l'ago della bilancia di questo ultimo turno di campionato, andando a vincere a San Siro. Io sono molto curioso ovviamente di sentire, anche con un po' di distanza dall'ultima partita, come voi ascoltatori state vivendo anche questa settimana, che ci auguriamo possa portare a una decisione senza appelli sulla panchina della Fiorentina, ma anche come avete reagito a questi risultati, perché comunque sono risultati storici, nel senso che la Roma non andava in Champions da 7 anni, il Como 2 anni fa era in Serie B, adesso si ritrova in Champions. Secondo me sono tutte riflessioni che riguardano anche il percorso di crescita della Fiorentina. Però mettiamo un attimo in stand by tutto questo, perché oggi sarà una mattinata e un pomeriggio anche di grande interesse fuori dagli studi di Radio Firenze Viola. Allora, per farci un po' raccontare e presentare l'evento di oggi, gli eventi per meglio dire di oggi, salutiamo Pietro Lazzarini. Ciao grande Peter, buongiorno.
12: Eccomi qua, ciao ragazzi, penso che stiate già vedendo le immagini della premiazione. Siamo in questo momento nei giardini Niccolò Galli, che sono quelli di fatto adiacenti alla Curva Fiesole. Ora è tutto chiuso in Curva Fiesole ovviamente, ma qui c'è l'albero dedicato a Ciccio Rialti, e infatti l'albero che vedete accanto a Moreno Roggi e a Federico Sartoni, premiato con la sesta edizione di questo premio. È in corso in questo momento il discorso appunto di Moreno Roggi per ricordare Ciccio Rialti, ma soprattutto per premiare Federico Sartoni, emozionatissimo, collega di Lady Radio, lo conosco da quasi 20 anni, è ovviamente molto emozionato, probabilmente non si aspettava nemmeno di ricevere questo premio, e quindi è ancora più bello vederlo così raggiante in una giornata così bella, visto che l'anno scorso, quando sono stato premiato io, era una giornata tendenzialmente autunnale, invece oggi sembra di essere a luglio, fa un gran caldo. Dopo questo evento ci sarà la fase finale, l'ultima giornata giornata del trofeo Zuppa, che fondamentalmente mette insieme qualche realtà legata soprattutto al sociale e al benessere, diciamo, di chi sta anche dei carcerati, e quindi anche la possibilità per la Sollicianese, che è una delle squadre partecipanti, di far sì di poter giocare questo torneo. Oggi sarà la giornata conclusiva e farà parte di questa giornata anche Lussi, e quindi la squadra dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, ovviamente della Toscana. E quindi adesso il discorso di Federico Sartone, che tra poco ovviamente troveremo ai nostri microfoni per salutarlo e fargli fare due battute proprio per carpirne le emozioni di questo premio. Ripeto, un premio che lo vede molto emozionato anche nel ricordo di Ciccio Rialti. Chiaramente ci sono tutti i colleghi che sono arrivati per ricordare Ciccio Rialti e per applaudire, come avete sentito anche Federico Sartone, che è appunto, come ricordavo, il sesto premiato di questo premio insignito alla memoria del noto collega giornalista del Corriere dello Sport. L'anno scorso appunto sono stato l'ultimo ad essere premiato prima di Federico Sartone, ma nel corso degli anni è stata premiata Francesca Bandinelli, Sara Meini, è stato premiato Matteo Magrini, Giovanni Sardelli, insomma tanti colleghi giovani, considerati giovani da questo premio. Non so che non sarete d'accordo con questa denominazione, visto che si parla di under 45, ma forse per il giornalismo si può ancora definire giovane uno che ha 40 anni. Chiaramente è una bellissima targa quella che ha ricevuto in questo momento Federico Sartone. Potete continuare a vedere le immagini con Moreno Roggi, cerimoniere, diciamo, di questa edizione del premio. Tanti anche curiosi che si stanno avvicinando qui all'albero dedicato a Ciccio Rialti nei giardini di Niccolò Galli. Chiaramente è un premio che va anche a sottolineare quello che è il grande impegno di Federico Sartone in questi tanti anni di Lady Radio. È uno dei colleghi più longevi fondamentalmente che all'interno di Lady Radio porta avanti la redazione sportiva, anche con chiaramente Mario Tenerani, Duccio Mazzoni e tutti i cari colleghi e cari amici della nostra emittente di Radio Firenze Viola, che comunque abbiamo ascoltato spesso e ritroviamo spesso anche all'interno dei nostri palinsesti. È arrivato Luca Calamai, Giacomo Galassi sta arrivando adesso con un passo felpato, insomma ci sono ovviamente Di Nardo in prima fila come sempre. Comunque una bellissima giornata, io credo ci sia già almeno 30 gradi, voglio vedere dopo quando si dovrà giocare che cosa ne verrà fuori. Ovviamente questo non coinvolgerà direttamente voi, o quantomeno al massimo verrà fatto forse un collegamento al momento dell'inizio della partita, che dovrebbe essere intorno alle 11:30, ma credo che verrà tutto riferito poi a quello che abbiamo programmato oggi, ovvero un anticipo dei conduttori di Palla al Centro, ovvero di Tommaso Loreto e di Luca Calamai, che si vestiranno nei panni di Viola Amore Mio, e poi ci sarà un Palla al Centro diverso con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, quindi si daranno il cambio e la partita verrà raccontata proprio da Luca Calamai insieme a Tommaso Loreto, grazie alla regia di Stefano Carlesi e Stefano Cherubini che sono qui con noi. Io a questo punto direi avviciniamo direttamente Federico Sartone, visto che possiamo fare tutto in presa diretta, possiamo essere i primi anche a intervistarlo. Caro Fede, non ho ascoltato molto il tuo discorso semplicemente perché eravamo in diretta. Questo premio, dato complimenti veramente, cosa significa per te?
13: No, significa tanto, perché tra l'altro quest'anno non ricorrono i 20 anni da giornalista, e quindi insomma festeggiare così francamente inaspettato e fa tanto bene, davvero mi sento gratificato, insomma è veramente un premio molto importante in ricordo di un faro, no? Perché Sandro era un faro per tutti noi, per chi anche si avvicinava in quegli anni insomma al mestiere, e devo dire, guarda, è un onore pazzesco, ho un'emozione addosso pazzesca.
12: Beh, lo so, io l'ho detto, ho raccontato, perché ti conosco da 20 anni praticamente, quindi eri giornalista da poco, io stavo diventando giornalista. Beh, prima diciamo di farti una domanda anche sulla Fiorentina, te ne faccio una via di mezzo. Cosa avrebbe detto secondo te Ciccio Rialti di quello che sta succedendo a Firenze adesso?
13: Insomma, l'avrebbe detto sicuramente a modo suo, ecco, sarebbe intervenuto in sala stampa a modo suo, con le sue domande, e sicuramente
12: con poca misura
13: e saremmo stati ad ascoltarlo, perché poi insomma, rappresentava anche questo, no? L'esuberanza, l'esperienza e anche nelle prime conferenze stampa ricorderà un piacere ascoltare Sandro che faceva le domande, insomma, questo bel ricordo di lui.
12: Sarebbe molto comodo secondo me una domanda quotidiana, diciamo, di Rialti a questa Fiorentina che purtroppo non è riuscito a, come si può dire, applaudire o criticare in base a un po' anche alla sua esperienza. Allora, prima di salutarti, una domanda sulla Fiorentina: che succede? Che ne pensi? Tra quanto saprà qualcosa? Stasera parla Vanoli, ma non crediamo che arriveranno notizie in merito alla sua permanenza o al suo addio. Ti aspetti che andrà via? Ti aspetti un altro allenatore?
13: Io credo che si arriverà poi ai saluti, anche se poi questa settimana sarà quella magari di ulteriori contatti, di ulteriori colloqui. In questi prossimi giorni probabilmente arriverà, anche prima della scadenza del 30 maggio, una parola definitiva sulla sua eventuale e non credo prosecuzione dell'avventura sulla panchina della Fiorentina, perché poi dopo appunto i dirigenti andranno negli Stati Uniti e credo che vorranno presentarsi là già con una sorta di idea sulla panchina, se non ufficialità, ecco, da questo punto di vista, anche per programmare quella che sarà la prossima stagione, e sarà una stagione insomma di ripartenza con tanto da fare, e il lavoro per Paratici non mancherà assolutamente.
12: Allora io ringrazio Federico Sartone, a cui vanno ancora i nostri complimenti di Radio Firenze Viola, di Firenze Viola. Grazie personale ovviamente per l'amicizia che ci lega, e ti lascio ovviamente a tutto il giro di interviste che dovrai fare e ai saluti che ti meriti in questa bella giornata di festa.
13: Grazie e grazie a tutti voi.
12: Allora io riprendo la linea, lasciamo andare ovviamente Federico, ma la riprendo solo per dare di nuovo la linea a chi si compra, quindi a Francesco Benvenuti e a Fabio Ferri, e buona trasmissione e magari ci sentiamo più tardi.
0: Grazie Pietro, a più tardi, buon proseguimento, e chiaramente come ha fatto lo stesso Pietro, poi sarà anche nostro compito nel corso della trasmissione ricordarvi anche gli appuntamenti dell'ora di pranzo, del primo pomeriggio, perché sarà una lunga giornata anche sotto questo punto di vista, con le iniziative che seguiremo con tutta la nostra squadra di inviati. C'è però anche una squadra di ascoltatori a cui dare spazio e credito, e quindi Saretta, cominciamo subito con i primi due WhatsApp audio.
14: È da stamane che sento dei messaggi assurdi in relazione al Como.
0: Eccoci.
14: Da chi dice che sarebbe stato meglio che fosse andato in Europa League piuttosto che in Champions, a chi contesta la rosa da 350 milioni, a chi contesta il fatto che non abbia mai avuto ancora il fair play finanziario. Beh, io intanto la rosa da 350 milioni non gliel'ha certamente regalata la Lega, ma se l'è costruita pagandola. Secondo, anche la Fiorentina dei Commisso non ha avuto per 3 anni il fair play finanziario, però ha lottato per 2 anni in zona retrocessione e non ha costruito, non ha saputo farlo, una rosa da 350 milioni. Quindi quando osserviamo il fenomeno Como, guardiamolo con ammirazione. Cristian,
15: mai come oggi è attuale un messaggio che vi mandai tanto tempo fa. Pole la Viola pareggiare coi Como? La Viola, la Viola, la Viola. Ma il Como? Sono Babbo Viola.
0: Ottimo, ottimo,
11: ottimo, ottimo.
0: Allora, a parte il fatto che la valutazione, il valore della rosa del Como, che è un dato Transfermarkt che si prende come riferimento, cioè vuol dire ben poco, nel senso, sappiamo benissimo che il Como ha fatto degli investimenti di un certo tipo. Invito tutti gli ascoltatori anche magari a farsi un giro sul web alla ricerca di come il Como ha costruito il proprio bilancio in questi anni, come hanno lavorato gli Artono. Poi ognuno può avere la propria idea su le questioni, le macro questioni delle ricapitalizzazioni, sul fair play finanziario che fu, visto che ora ha un altro nome e altre regole. Detto questo, come si possa, come ci ricorda sempre il dottor Ferri, per una squadra, un ambiente, una società che non fa la Champions dal 2010 e l'Europa League dal 2017, andare a questionare su una squadra che 2 anni fa era in Serie B e in 2 anni è andata in Champions, ragazzi, fatevelo dire, è l'ennesima dimostrazione della decrescita infelice di questo ambiente e di come ormai non resti altro che l'invidia, e il godimento nasce solo dalle eventuali disgrazie altrui. Perché ora si può mettersi a fare i commercialisti, i ragionieri, gli esperti di finanza, di bilancio, ma oggi andare a questionare sul Como che va in Champions League, anche fosse il primo e unico anno di Champions, di coppe europee, di grandi risultati, fatevelo dire,
16: sfiora il ridicolo. Però voglio un pensiero dal dottor Ferri su questo 10-17.
11: No, cosa vuoi aggiungere? C'è poco da aggiungere, nel senso che mi sembra anche poco stimolante poi andare a commentare il Como in relazione alla sua qualificazione alla Champions. Cioè sì, si può avere della legittima invidia, dell'ammirazione per il progetto del Como, ma più di quello cosa si può avere? Cosa si può dire del Como? Cioè ci ha fatto un torto a noi? Cioè in parte sì, se vogliamo, perché l'arrivo del Como ha fatto sì che ci sia una squadra competitiva in più per le posizioni a cui ambisce la Fiorentina, ma per il resto, cioè, io anche tutto questo, io non sono un grande fan di Fabregas, per dire, no? Però
16: legittimamente, peraltro,
11: legittimamente. Però tutto questo livore nei confronti del Como non lo capisco, anzi, appunto,
16: secondo me
11: rimane un metro di paragone su come fare le cose bene.
16: Molto pertinente, ripeto, per la Fiorentina. Non è che uno parla del Como in quanto Como, è che dalla prospettiva di Firenze della Fiorentina, secondo me il Como doveva già essere a suo tempo preso in considerazione. Cioè non si può aspettare un risultato come la qualificazione in Champions per accorgersi dell'esistenza del Como e allora da oggi iniziare a dire dobbiamo fare così, dobbiamo fare cosà, prendere spunto, prendere riferimento. E sarebbe secondo me interessante anche parlare della Roma, perché anche la Roma, nonostante un bacino d'utenza diverso, ha fatto una scelta di campo molto forte, che poi ha difeso addirittura sacrificando un totem, non saprei neanche come definirlo correttamente, come Ranieri. E alla fine i fatti, dopo tanti errori, dopo tante correzioni, dopo tante svolte, gli hanno dato ragione, perché il tanto anche vituperato Gasperini al primo anno di Roma, bang, Champions League dopo 7 anni. Alessandro da Firenze in linea, ciao.
17: Ciao, buongiorno.
11: Buongiorno.
17: Ciao. Allora, l'argomento del giorno mi casca un po' a fagiolo, perché era una considerazione che sull'allenatore, sul tipo di calcio che vogliamo vedere, sono considerazioni che si fanno già da giorni. Io sono dell'idea, quando sento le persone che si dividono sul rinnovo di Vanoli, stamattina sentivo Dario Baldi che diceva non mi dispiacerebbe avere Allegri a Firenze, cioè io farei una domanda.
16: Io abbraccio Dario intanto, questo però è un po' un premio GAC, per chi sa l'acronimo, ora abbraccio fortissimamente Darione, vorrei anche vedere dalla prospettiva della Fiorentina non apprezzare l'eventuale arrivo di Allegri, se no davvero siamo al paradosso. Scusa Alessandro l'interruzione, ma quando si parla di Allegri lo sai che ho lo scatto sui 100 metri facile, vai pure.
17: E io guarda, proprio lì ti voglio portare.
16: Vai.
17: E la mia domanda è, visto che comunque il mercato lo farà Paratici e che il budget verrà deciso in questa settimana, a parità di budget, di giocatori comprati, e ti dico di piazzamento in campionato, va bene? Quindi sì. Non ti dico Europa, non Europa, quale Europa, eccetera, eccetera, a parità di piazzamento. Noi come tifosi e voi come giornalisti preferireste vedere una Fiorentina alla Fabregas, alla Montella, fate voi il nome, o una Fiorentina all'Allegri, alla Palladino, eccetera, eccetera?
16: Okay.
17: O alla Panoli,
16: Sì, sì, guarda, ti rispondiamo subito, Alessandro. Grazie del tuo intervento. Ciao Ale. Io rispondo in 3 secondi. Io vorrei vedere una Fiorentina dall'Europa League in su. Poi, che sia la ricetta dello chef stellato, che sia con la ricetta del cuoco d'osteria, che sia con la ricetta dello chef francese, italiano, del Sudafrica o del Belize o di chi vi pare, a me interessa zero. È un argomento quello sull'ideologia degli allenatori, la filosofia degli allenatori, ma non lo dico Alessandro, lo dico in generale, che mi appassiona zero. Io vorrei vedere un'idea, cosa che non vedo da 7 anni questa parte all'interno della Fiorentina. Quindi un'idea da sposare, da proteggere, da valorizzare e da portare avanti, che sia con Allegri o con Aquilani, a me interessa zero. Stop.
11: Prego, dottor Ferri. No, io la riflessione capisco dove ci vuol portare, no? Dice, se devi arrivare 14esimo per 14esimo, meglio arrivare 14esimo giocando bene. Però se arrivi 14esimo probabilmente hai perso più partite di quante ne hai vinte, e quindi anche tutto quel giocare bene è un po' effimero. Poi si può giocare bene nelle partite che si vince magari, però se arrivi 14esimo ne hai giocate anche diverse male, perché appunto in tante occasioni magari hai lasciato per strada punti. No, io ma con il massimo rispetto e massima simpatia per l'ascoltatore che ha chiamato, la vedo come te, cioè e come ho detto anche in uno storico estratto di questa trasmissione, a voi Guardiola va fatto male, perché c'è comunque, conta fare un gol più degli avversari o prenderne uno in meno degli avversari, conta arrivare il più alto possibile in classifica, contano i famosi 3 punti, che è incredibile ma ormai va ribadito come tipo di concetto, perché si sta perdendo la bussola, cioè oggi conta di più l'idea dell'estetica del gioco piuttosto che 3 punti, per fortuna non per tutti, però ragazzi, se vi va bene giocare bene e restare a guardare le altre, nello specifico il Como, per dire, che va in Champions, come diceva l'ottimo Francesco, si tratta di decrescita addirittura non infelice, perché siamo pure contenti eventualmente, perché giochiamo un gran calcio. Vabbè.
16: Poi ognuno può avere il suo preferito, io ve l'ho già detto, se dovessi scegliere tra gli allenatori adesso in Serie A prenderei Grosso, ma capisco anche questo desiderio di novità, visto che anche ieri tanti ascoltatori insistevano sul desiderio di un nome dall'estero, e tra l'altro questo mi consente anche di aprire una parentesi, visto che con Fabio è anche facile trattare l'argomento, visto che anche tanti amici hanno scritto in queste ore, perché comunque c'è un, diciamo così, è una fase questa del calcio a livello europeo e non solo, in cui la geografia sta completamente cambiando. Io vi consiglio di andare a vedere un po' le squadre che intanto si sono qualificate alle prossime coppe europee, trovate delle cose fuori dalla logica, fuori senso, ve ne cito qualcuna sparpagliata, intanto per esempio molto semplicemente il Como in Champions, aggiungo il LAN in Champions, squadra che è arrivata seconda con quel gran giocatore che è Florian Thauvin e che ha anche vinto la Coppa di Francia, una squadra che in teoria non dovrebbe avere tutta questa capacità di rimanere a così alto livello, vedendo anche il tipo di investimento che ha fatto, lo Stoccarda che si conferma in Champions League, un'altra squadra che non dovrebbe avere tutta questa continuità, il Betis che la Fiorentina ben conosce, che ha fatto una scalata clamorosa, Conference persa alla finale, Europa League, poi arriva in Champions League. In Europa League il prossimo anno ci sarà la Torreense, squadra che ieri è salita agli onori della cronaca perché ha battuto lo Sporting nella finale di Coppa di Portogallo e quindi si è guadagnata il pass diretto per la League Phase di Europa League. Il Bournemouth farà l'Europa League, il Sunderland da neopromosso farà l'Europa League, oltre ovviamente insomma a rendere questa competizione assurda, perché ci saranno anche Milan e Juventus. L'anno prossimo in Conference le 5 migliori o presunte tali saranno il Monaco dalla Francia, il Brighton dall'Inghilterra, l'Atalanta dall'Italia, il Getafe del nostro amico Bordalas dalla Spagna e il Friburgo dalla Germania. Ora, se uno non si rende conto che la geografia del calcio sta cambiando e che quindi probabilmente stanno cambiando anche gli strumenti per ottenere determinati successi, sarà, ahimè e ai lui, destinato a rimanere nelle posizioni di classifica che quest'anno anche la Fiorentina ha scoperto, o per meglio dire riscoperto. Marco da Barberino, buongiorno.
18: Ciao Francesco, ciao Fabio. Buongiorno. Io per 3 ore stamattina ho sentito una trasmissione dove praticamente intervengono spesso e volentieri, diciamo, le guardie svisse non solo di questa proprietà, di qualsiasi proprietà della Fiorentina, ma anche lì ci sarebbe da, vabbè, sarebbe da fare un profilo psicologico, però ognuno fa come vuole, perché chi confonde il tipo per una squadra dove specificamente si debba fare anche per forza la proprietà, ma lasciamo fare. Però ecco, il punto era anche stamattina, e poi non voglio fare, perché sono sempre soliti, quelli con i nickname, il quarto d'ora di celebrità, l'Andy Warlock che è diventato parossistico, però stamattina ce l'aveva anche il fair play finanziario, praticamente il fair play finanziario, praticamente, che poi non è più nemmeno il fair play, il punto diventa psicologico davvero, cioè è veramente il classico atteggiamento di censore dell'eccellenza altrui, cioè quando qualcuno lavora meglio di noi, invece di chiederci che cosa stanno facendo bene, si parte subito con sì, però vediamo se possono farlo, come faranno l'anno prossimo, cioè è una forma proprio di provincialismo, cioè non si analizza il modello, si cerca il cavillo, capito? Cioè il fair play diventa affascinante quando serve a sperare che quello bravo possa avere degli intoppi, cioè è un risentimento travestito, cioè noi di fronte a un discorso omicomo, ma deve essere l'Atalanta, guardiamo che fanno, capiamo il metodo, pretendiamo
17: anche noi una cosa di genere, invece no, aspetta, che è possibile che questi siano davanti a noi, c'è qualcosa sotto, cioè questa è la differenza, cioè chi usa il calcio per crescere e chi usa per consolarsi, il problema non è il Como, il problema siamo noi, perché invece di correre noi si spera a quegli altri mettendo l'autovelo, ecco tutto lì.
16: Guarda, caro Marco, direi che c'è ben poco se non nulla da aggiungere, nel senso che è una considerazione dal mio, ma penso anche dal punto di vista di Fabio, impeccabile, e anche perché ci saranno poi degli aspetti su cui chiaramente il Como dovrà, come tutte le squadre, come tutte le squadre, rispondere sull'altare dell'allora fair play finanziario, ora è il famoso rapporto tra quanto spendi e sostanzialmente quanto di quello che hai poi incassato metti in stipendi, ammortamenti dei cartellini, commissioni dagli agenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma al di là di questo, che dalla prospettiva dell'ambiente fiorentino sia più interessante questo, che mettersi lì a capire come mai il Como ce l'ha fatta e la Fiorentina no, perché non stiamo parlando da un lato della proprietà Artono come la più ricca del mondo, tra le più ricche del mondo, e dall'altro la Fiorentina gestita da Benvenuti Ferri. Non siamo da un punto di vista economico su quel gap lì. Evidentemente anche la favoletta che molto spesso ci siamo anche raccontati sul fatto che alla Fiorentina servisse tempo, ora col Como, ma io aggiungerei anche con Gasperini, non regge più, perché se Gasperini è riuscito in un anno a portare la Roma in Champions e il Como in due anni dalla Serie B è andato in Champions, allora buon Fabio, Fabione mio, Fabiolone nostro, vuol dire forse anche il fattore tempo è usato in modo un po' strumentale da queste parti.
11: Sì, o comunque c'è chi è entrato nella famosa camera dello spirito del tempo di Dragon Balliana Memoria, dove il tempo ha delle dinamiche diverse a quelle della realtà che viviamo noi. Sembra che il Como sia entrato a allenarsi nella camera dello spirito del tempo e sia uscito Super Saiyan 3. La Fiorentina invece è ancora lì, che prova a trasformarsi disperatamente, ma non ci riesce. Scusate il rimando un po' nerd.
16: Finalmente, devo dire, anzi, alleluia. Allora, tra un minutino ospite time, ma intanto due WhatsApp. Arrivano ragazzi, partono da lontano.
19: Ma ora lo vediamo, sì, il Como a fare le figure in Europa. Ma ora poi dovrà rientrare col fair play finanziario. E poi io, avete visto che stadio che ha? Non ha neanche un centro sportivo, ma soprattutto non ha nemmeno un italiano. Questo è il livello della mediocrità di gran parte del tifo viola. Elio Geremi da Massa.
20: Buongiorno, da quando c'è Commisso siamo diventati una realtà più che mediocre, direi. E i tifosi della curva cosa fanno? I cori contro Palladino. Ho detto tutto, cioè, ditemi voi cosa si può aggiungere di più. Non meritiamo niente di più di quello che ci danno. Se i tifosi sono questi, ma di che stiamo parlando davvero, eh? Diversi da tutti i tifosi d'Italia, diversi da tutti, che quando hanno un capello che gli gira contro protestano subito. Noi no, addirittura siamo, si lotta per la B da anni e questi fanno i cori contro Palladino. No, ditemi voi.
16: Non avevo dubbi sul fatto che oggi sarebbe stata una trasmissione, diciamo, in grado di abbracciare tanti argomenti legati alla partita, ma anche ai risultati, e con i risultati in grado anche di leggere magari in modo diverso quello che si è visto a margine di Fiorentina-Atalanta 1-1. Però noi ci prendiamo anche uno spazio per analizzare la situazione di un singolo all'interno della rosa della Fiorentina, per provare a leggere un po' anche quello che è stato in questi mesi il suo percorso e magari anche iniziare un po' a capire quello che potrebbe essere il suo futuro. Ma non solo, perché il nostro interlocutore, oltre ad essere il procuratore di Rugani, è anche un grande uomo di calcio e di sport, come Davide Torchia. Buongiorno Davide.
21: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per i complimenti immeritati. No,
16: no, no, un po' meritati sì, un po' meritati sì. Diciamo
21: un po', ma non troppo, non
16: è esatto, l'equilibrio del resto è la regola base.
21: Un uomo di calcio, un uomo di sport, non si prefigura come intenditore. Un uomo è uno che ci ha vissuto e quello è oggettivo, poi intenditore è una parola un po'.
16: Giustamente dobbiamo anche un po' lasciare di mistero, cioè ogni ascoltatore poi si farà l'idea del il caso sulla competenza o meno di Davide. Allora, intanto i numeri, nel senso che si è chiusa questa stagione della Fiorentina, si è chiusa anche questa seconda parte del percorso stagionale della Fiorentina per Rugani, che alla fine, dopo aver recuperato dall'infortunio, ha avuto 328 minuti a disposizione divisi in 6 partite, solo 4 presenze sopra i 45 minuti, e sapevamo che c'era un obbligo di riscatto che non è scattato, perché appunto Rugani non ha raggiunto la soglia stabilita di 5 presenze da almeno 45 minuti giocati. Ora, ripartendo da questo aspetto, Davide, che non può essere chiaramente sottostimato, ti chiedo tu personalmente che bilancio fai di questi mesi di Rugani a Firenze e di questi mesi della Fiorentina in senso più generale.
21: Allora, il bilancio personale va giustamente diviso in due parti, no? La parte fondamentale qual era? Quella che noi siamo venuti molto volentieri, che c'era da dare una mano, insomma, prestarsi con tutto l'impegno possibile per raggiungere un obiettivo che era diverso da quello che abbiamo avuto negli ultimi anni, no? Certo. Era un pochettino diverso, però perché già alle proprie difficoltà, non è una questione fatti punti o meno, hanno delle difficoltà diverse. Non è facile, però era quello, perché non ci dimentichiamo mai che è vero che la Fiorentina meriterebbe di più, che la squadra è in situazioni diverse, tutti questi discorsi. Però volevo anche sottolineare che quando ti trovi in certe situazioni gravi, perché giustamente, come ha ricordato Vanoli, non è mai esistito nel campionato italiano di Serie A che

0: c'è stata una richiesta, c'è delle persone a noi anche vicine professionalmente e a livello anche di affetto, e ci siamo giustamente prestati, imbarcati per fare una cosa giusta, è andata bene. Poi potevamo giocare le partite di più, è logico, i giocatori vorrebbero giocare sempre, non mi metto a discutere perché, per come, chi sceglie, chi fa, il minuto più, il minuto meno, però l'importante, levato all'inizio che ancora il ragazzo non stava bene fisicamente, poi dopo quando è stato bene le prestazioni sono state in crescendo, e questo ci fa piacere.
1: Ti chiedo, Davide, se in questo senso, detto che ovviamente la strada per il riscatto legata alle presenze poi si è arenata con di fatto la panchina contro la Juventus, perché a quel punto il giocatore avrebbe dovuto fare con la Juventus e con l'Atalanta due presenze da almeno 45 minuti, ti chiedo se sono arrivati comunque dei feedback da parte della società per quello che chiaramente puoi dirci, cioè se il discorso si chiude qui o se c'è invece ancora a breve, nei prossimi giorni, spazio e margine magari per rivalutare un po' la situazione in ottica futura, in ottica estiva, tra Rugani e la Fiorentina.
0: Allora, anche qui c'è da dividere in due una risposta multipla, in due fasi da analizzare. La prima, che abbiamo avuto riscontro che sia dalla parte dirigenziale sportiva che sia dalla parte tecnica, cioè la cosa è stata, l'esperienza è stata positiva. Non è che la società cioè i tecnici hanno considerato un giocatore che si è espresso negativamente, anzi, questo ci conforta. Però devo anche dire che da lì a partire a fare una trattativa più o meno economica, primo non voglio entrare nei termini,
1: certo.
0: E secondo non mi compete, perché arrivi a un certo punto che le scelte sono del club.
1: Chiaro.
0: Il club che deve decidere perché e per come. Non ci sono prezzi eccessivi per una gestione di un calcio di Serie A anche di questo, di un certo livello, che possano opporsi, questo lo posso dire tranquillamente, è una questione solamente di volontà. La volontà poi passa anche per la tua, per lo stato dell'arte della squadra, se c'hai da un centrocampista in più in meno, un difensore in più in meno, un attaccante in più in meno, e lì anche determinate scelte, no? Giustamente, perciò la palla è totalmente a loro. Perché rispondo alla seconda fase, sì, della risposta, che è che da parte del calciatore ha avuto un impatto molto positivo, e noi avremo tutta la disponibilità per poter continuare, contando che non è che siamo disperati, abbiamo altri due anni di contratto con la Juventus, perciò non lo facciamo con cognizione tecnica, non perché grazie alla Fiorentina ci vogliono venire in tanti, no, noi non è che siamo messi malissimo, però è una questione proprio di voglia tecnica, di ambiente, di tutto. Questo c'è sicuramente, non c'è niente di male a dirlo. No,
1: anzi, risponde e va a fotografare quella che è la situazione attuale, ma mi viene da dire, allargando anche la riflessione, Davide, a quello che è stata un po' la situazione anche del mercato invernale, dove comunque, insomma, non è un segreto che il giocatore non sia stato cercato solo dalla Fiorentina, e mi viene anche da dire che comunque continua ad avere anche dei chiari estimatori in giro per la Serie A. Ovviamente il mercato spesso non risponde anche alle logiche del pensiero. Io personalmente, ad esempio, seguo con grande interesse quella che sarà l'evoluzione di un allenatore come Sarri, che mi sembra un allenatore che, oltre ad aver contribuito anche alla crescita del giovane Rugani, è un allenatore che lo ha sempre stimato. Quindi, oltre ad avere il contratto con la Juventus, mi sembra che siate anche nelle condizioni, no, di guardare a quest'estate con grande serenità complessiva, dico.
0: Noi non, sinceramente io non capisco la tua analisi, che è un'analisi sensata. Io non mi voglio mettere a dire di mercato, siamo belli, siamo bravi, ci vogliono 30 squadre. Io mi soffermo molto sul fatto della Fiorentina. Noi proprio di nascita,
1: certo,
0: siamo gente che si

0: tastiera di nascita, l'abbiamo fatto con le squadre precedenti, l'abbiamo fatto con l'Ajax, che ieri notte ancora ragionavamo se pareggiavamo quella partita, se vincevamo, se quello era venduto, se quello era acquistato, per dire, no, perché era, sarebbe stato un grande orgoglio, oltre a fatto il record di partite che nessun italiano ha fatto nell'Ajax e nella storia, vincere anche il campionato sarebbe stato bellissimo. Questo era solo un mero esempio per dire. Parlavamo della Fiorentina, è una cosa bella se si potesse andare avanti nel futuro, ma non c'è niente di cui, cioè non c'è niente, non è che faccio il mercato, io ho 20 squadre, 10 richieste, quello è un altro discorso. E, però questa è una soluzione che dico non dipende da noi, dico solamente che poi capisco anche le modalità per cui con cui si possa esprimere un calciatore, perché con te arrivare infortunati, avere a disposizione praticamente fatte 10 gare per poter di essere proprio a disposizione, si stringe, partire dall'inizio, fare tutta la preparazione, le amichevoli, le cose, aver davanti 40 o 42 partite tra campionato, Coppa Italia e tutto quanto, ti dà un agio diverso, certo. No? Dato che il vantaggio potrebbe essere che dopo aver fatto 5 mesi conosci bene l'ambiente, sei integrato, sai pregi e difetti di dove, di tutto, e allora ti aiuta. Ecco, sarebbe partire dall'inizio è logicamente un vantaggio incredibile che arrivare a proprio in corsa.
1: Mi permetto di uscire un attimo dal tema, dai temi più strettamente legati a Firenze, alla Fiorentina, e vado un po' a dare uno sguardo alla classifica di questo campionato che si è concluso nel weekend. Dopo 38 giornate il verdetto è che Inter, Napoli, Roma e Como saranno le quattro squadre chiamate a difendere l'Italia in Champions League, dopo una stagione in cui nessun club italiano è riuscito a centrare la semifinale della Coppa Europea a cui ha partecipato. La domanda è magari anche un po' provocatoria, ma sono le big più deboli che abbiamo avuto nel campionato negli ultimi anni quelle della stagione 2025-2026, e riusciremo a rialzarsi con questo quartetto in Champions?
0: Allora, io sono molto realista e diretto, mi conoscete?
2: Sì.
0: Logico, tutti ci auguriamo che tutti vincano. Non voglio fare il pessimista, ma bisogna guardare bene in faccia la realtà. La fotografia del campionato ci dice che chi ha vinto ha fatto pochi punti. Che non so se perché è livellato, allora tutti diranno ma verso il basso o verso l'alto? Abbiamo fatto pochi punti, perché mi sembra di poter dire che, correggetemi se sbaglio, che l'Inter ha vinto, ma sarebbe stata matematica, mi sembra, 81 punti.
1: Sì, perché sì, l'Inter di fatto già due giornate fa aveva lo scudetto in pugno.
0: Una cosa tipo ha fatto a 81 punti era matematica. Sì. Mi ricordo che era 81-82, una roba del genere.
2: Poi considera, Davide, ci sono solo due squadre sopra la media di due punti a partita, l'Inter e il Napoli a 76, poi si scende sotto.
0: Capito? Con 76 arrivi secondo.
2: Sì, esatto.
0: Il Napoli è arrivato due volte secondo a 85-91. Però vabbè, lasciamo stare, sarà stata una cosa particolare, ma non bastano. Io ricordo che il primo scudetto ha vinto la Juve anni fa, il primo dell'era Conte. È stato il più basso, perché aveva vinto ha vinto 84, ma 81 era già matematico.
2: Sì.
0: Ma questo per fare un esempio di cosa che vuol dire che le grandi non sono state così grandi, che l'abbiamo visto, hanno perso troppi punti. E poi, mio personalissimo parere, quando tu cominci a perdere troppi punti nel tuo campionato, perdere nel senso non fai tutte queste vittorie, è normale che quando si alza un po', è come una legge matematica, quando si alza un po' il livello internazionale può darsi che tu sia un pochettino meno pronto, meno bravo, meno esperto, non lo so, ma ti dà un po', perciò non sono, non penso a una grossa approdo. però bisogna considerare anche una cosa, che la Champions l'hanno fatta diventare una kermesse, perché devono, per questioni sempre economiche, si porta a giocare 8 partite, 10 è meglio perché si sta meglio tutti, e allora in quell'arco lì ci rientri. La difficoltà è che diventa sempre più alto il gradino da passare da quelli che hanno fatto 10 partite o arrivano agli ottavi e ne fanno, fanno lo spareggiare agli ottavi, ne fanno 12, a quelli che sono quelle big ten, diciamo, sì, quelle 10 che ci mette il Bayern, Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcellona, via cantata, voi sapete tutto, Atletico, mi sembrano che abbiano un gradino sopra al nostro attualmente.
1: Quindi, non so, fase campionato la superiamo, la fase campionato la superiamo, però facciamo fatica poi quando arrivano gli scontri diretti e c'è la qualità maggiore nel,
0: capito,
1: nelle
0: la qualità è differente, perché con quelle 3-4 inglesi di prima fascia facciamo fatica, con la tedesca non lo so neanche a dire, con la francese, con le spagnole, e vedi che fai subito 7-8 squadre top, più ne verranno fuori 2-3 che stanno in grandissima forma, che hanno fatto molto bene, e noi come italiano siamo sotto quelle 10 e si dovrà cercare di lavorare per starci dentro, perché è un pochettino più difficile.
2: Davide, ultime due considerazioni. La prima, in questo contesto dove, appunto, lo dicevamo anche ad inizio trasmissione, la geografia del calcio ci sta dimostrando quanto sia in evoluzione e in trasformazione, tu che Fiorentina hai trovato? Perché noi parliamo in questi anni, il Como, l'Atalanta, il Bologna, squadre che non solo si qualificano alle coppe, ma le coppe le vincono anche. Il Bologna e l'Atalanta sono lì a dimostrarlo. Il Como in due anni passa dalla Serie B alla Champions League. La Fiorentina, è vero, ha fatto tanta Conference, però non fa la Champions League ormai da 16 anni e l'Europa League da 9. Quindi, per la tua esperienza di questi mesi, mi viene da chiederti anche che contesto hai e avete trovato in una realtà, appunto, in così grande evoluzione.
0: Sai, il contesto della Fiorentina di quest'anno, specialmente a metà campionato, cioè, diciamo, uso un termine, perdonatemi, nel bel pezzo della tragedia, no?
2: Certo, certo.
0: È logico che trovi un contesto che, se vai a rivedere quello che dovrebbe essere, che è sotto l'aspettativa del calcio italiano, non solo dei tifosi della Fiorentina, che cos'è la Fiorentina, ti trovi un pochettino spiazzato. Cioè, ma non noi come calciatore, come cosa, da osservatore di calcio ti trovi un pochettino spiazzato. Tutta Italia guardava e diceva: ma come fa a stare lì a Fiorentina? Eppure i giocatori ce l'ha, eppure succede, perché il calcio è bello, buono e è terribile proprio per queste cose. Allora si trova una squadra che dovrebbe stare, deve lavorare per stare quell'otto che noi abbiamo visto, le due di Milano, quella di Torino, il Napoli, le due romane, e infilarsi in quell'otto lì. In questo momento il Bologna, per dire, ha fatto un po' più la Fiorentina, passate il termine,
2: è
0: no?
2: Vero, è vero,
0: perché è quello che ha vinto la Coppa, è quella che non è proprio tra le primissime, ma quella che si affaccia là e che comunque dà fastidio alle primissime, che poi fa la Coppa. Ecco, il Bologna ha fatto un po' la Fiorentina. La Fiorentina era stata più lineare, no? L'ha fatto quasi sempre questo, e ci dovresti tornare e poi tenere almeno quel livello lì, che non voglio fare i soliti discorsi, ma merita, fine. Insomma, io ho trovato comunque la solita, se non di più, passione allo stadio. Sono un osservatore, guardare tutta la gente che arriva, dai ragazzini ai grandi ai piccoli, insomma c'è una grossa partecipazione, cosa che spesso invece nei club molto grandi c'è una partecipazione più larga, no? Vengono dall'Europa a vederli, vengono qui proprio trovo la gente di Firenze, mi è piaciuto molto questo. Cioè, sono ritornato a trovare la squadra della città, dove ci sono tutti i cittadini. Sembra la mia una stupidata, una banalità, ma sinceramente non è proprio così, perché se vedi adesso com'è, a vedere il Milan, l'Inter, la
2: è vero.
0: Vedi che un 20-30% quello viene da un'altra regione, addirittura gente viene da altri paesi d'Europa e anche fuori dall'Europa. A Firenze ritrovo veramente che potrei trovare allo stadio, che si salutano tutti, molti, no? Che posso trovare quel macellaio con quello che vende le automobili, col dirigente, ed è molto bello per me, per il calcio mi piace molto questo.
2: Ovviamente a Firenze hai anche ritrovato Fabio Paratici, che appunto per quello che è il momento attuale della Fiorentina e anche per il desiderio di questa piazza di vivere certe emozioni come quelle delle squadre di cui abbiamo parlato finora, viene un po' considerato una sorta di demiurgo, perché c'è questa aspettativa e anche questa responsabilità. Ora, senza scomodare il significato che dava Platone a questo termine, cioè artefice divino dell'universo, io ti chiedo anche che Paratici hai ritrovato, perché questa è una realtà molto diversa appunto rispetto a un Tottenham e a una Juventus, e quindi se, come dire, questo livello di aspettative che sicuramente anche tu, Davide, hai visto, credi che però vada in un certo senso anche inserito in un contesto dove non si può pensare che sia solo un one man show per restituire la Fiorentina a certi palcoscenici?
0: Certo. Allora, anche qui due concetti voglio esporre.
2: Vai.
0: Il primo fondamentale è che siamo entrati in un periodo di crisi, è inutile dirlo, no?
2: Certo.
0: Allora, e nella crisi, per vari motivi che non andiamo né a sviscerare né mi permetto di considerare, non ci si entra mai in un giorno e non ci si esce in un giorno.
2: Sfortunatamente.
0: Io vorrei, e questo lo dico per il bene dei tifosi fiorentini, che ci si mette i stessi giorni a uscire che ci sono messi a entrare. Perché spesso i giorni a uscire forse si prende qualche mese, anno in più, capito?
2: È vero,
0: in genere così, è vero. Dice il calcio e la vita in generale.
2: È vero.
0: Perciò questo non è che, come dicono in Toscana, non è come dall'olio al lume, cioè, perdonatemi, mi è scappata. Però,
2: ormai sei di casa, dai Davide, ormai.
0: Però mi sembra di aver reso l'idea. Allora, il fatto di Paratici invece trovo uno che già guarda oltre, perché nelle discussioni prima ancora di arrivare ha detto soffriamo quest'anno, poi ci divertiamo, nel senso buono del termine, no? Cioè l'idea è quella, vogliamo far qualcosa, non abbiamo tenuto la categoria, andiamo così. Dall'altra parte non penso che si possano fare cose, che si va al mercato, perché poi sappiamo i lutti che ci sono stati,
2: certo.
0: Comunque incidono sia sull'umore familiare che sulla strategia, incideranno per forza. Non voglio essere negativo, ma è normale che sia così, perché cambia da una persona a persona. A te ti piace il golf, a me piace il tennis, cioè non è cattiveria, siamo amici ugualmente, e questo è. E dall'altra parte abbiamo, e questo va recepito, e spero che Fabio trovi l'unione con il club in questo. Allora, che cosa? Analizziamo la persona, al di là quanto è bravo o non bravo, al di là dei giocatori presi, persi, tutto quello. Facciamo un se mi permettete, una considerazione di formazione.
2: Sì.
0: Allora, lui ha una formazione molto anglosassone. Imparata dove? Imparata prima tanti anni nella Juve con Marotta e poi da solo, e poi infatti l'ha sviluppata andando al Tottenham. Che cosa comporta la formazione anglosassone? Non una componente tecnica del calciatore, che lo so, allora l'esperienza internazionale ti fa vedere il taglio importante dei giocatori e capisci quelli che a te ti sembrano bravi perché l'hai visti tanti, quello c'ha un livello di taglio, c'è un livello di target che ti dice ti sembra bravo, ma non è così bravo per farla sempre, bravo per far questo, capito? Senza offesa di nessun calciatore,
2: sì, sì.
0: Nessun riferimento,
2: certo.
0: Perché è veramente una questione di taglio, no? Giusto?
2: È così.
0: Questo, e lui e la formazione anglosassone in che cosa? Che si fanno il piano industriale, si struttura il futuro della società a 5 anni, non andiamo a giugno, vediamo che succede. Dobbiamo cominciare a star seduti e pensare, se noi mettiamo questo pallino a giugno 2027 come sarà? Mettiamo altri 2 palline, il 28 come sarà? Il 29 come sarà? E allora questa formazione che lui ha, spero per il bene della Fiorentina e suo personale, che si possa esprimere bene e che possa logicamente dare i propri frutti. Ecco, io volevo dare queste indicazioni, che sono un po' diverse da dire che Fabio è bravo, è una vita che è nel calcio, è stimato da tutta Europa, da tutto il mondo, li conosce tutti, i giocatori li trova, questo lo sapevamo già.
1: No, io chiudo, siccome prima ho come dire deragliato il collegamento andando su un giudizio delle big del campionato italiano, sulle
0: no,
1: di questo campionato, deraglio ancora e adesso proprio vado fuori anche dal campo da calcio, perché è giornata di riposo per il Giro d'Italia, manca l'ultima settimana. Vingegaard è in maglia rosa,
2: sì.
1: Ieri spulciando un po' su internet, io non lo sapevo, ma ho visto che il papà di Davide Torchia era un grande ciclista, addirittura campione d'Italia su pista negli anni 40, quindi io non lo so, a sto punto una domanda la faccio, ma Vingegaard arriverà prima di Pogacar a fare la tripletta, ovvero Vuelta, Tour e Giro, detto che Pogacar non c'è in questo giro, quindi è più facile per Vingegaard, ma ci riuscirà il danese?
0: Sai che c'è, adesso è diventata anche una questione di partecipazione.
1: Eh sì,
0: cioè,
1: assolutamente.
0: È diventato come le maratone.
1: Sì.
0: Ci sono grandissime maratone, ti ho visto, adesso stanno facendo dei risultati incredibili, sono passati sotto...
1: Sì, sotto le due ore.
0: Sotto le due ore, che è una cosa che se andiamo
1: follia,
2: fa effetto
1: totale.
2: Anche solo dirlo,
1: io infatti penso si sia sbagliato in realtà,
0: non lo so se sto sotto le due ore io, perché ci sono le salite, dice, cioè non lo so, è una roba che va della fantascienza fisica, mi inchino. Allora, però, che cosa succede? Un grandissimo maratoneta non è che corre tutte le maratone, no, come un pilota di Formula 1, due le fa, tre non le può fare, poi ne fa un'altra, non è che le fanno tutte. E anche i ciclisti che viaggiano adesso a un livello di watt di potenza e di continuità, perché non è che fanno un oggi campione del mondo, domani li riposo, no, domani li rifai, dopodomani li rifai, poi fai ancora più difficile, sempre più difficile, e col livello che c'è alto della velocità che vanno tutti, che succede? Che gli devi trovare dei percorsi che dividono il gruppo, allora li devi fare sempre più pericolosi, perché nel senso del termine della fatica, no?
1: Certo.
0: Per dividere il gruppo, se non si divide mai, il gruppo di media va a 50 all'ora e come fai ad andare a 80 per staccarlo? Non stacchi mai. Perciò devono fare. Allora, questo che comporta per me, la mia analisi da ignorante, solamente da insomma pratico di sport, diciamo, è che lo stress fisico per arrivare lì diventa maggiore. Allora il cannibale di turno, come può essere Pogacar ora, anche il cannibale di turno che a bocce ferme dicono gli ignoranti come me, qualsiasi corsa fa la vince.
1: Certo.
0: E deve incominciare, allora sai, il fatto del triplette non è che tante volte quello ha rinunciato a una gara perché si deve provare a quell'altra. Poi sono motori che, cioè, non è che possono fare un milione di chilometri all'anno, qualcosa gli devi dare, perciò questo per me inciderà sul fatto di più o meno tripletta, ecco.
1: Okay.
2: Uomo di calcio, uomo di sport, e abbiamo capito anche grande intenditore, soprattutto
0: grazie
2: sempre
0: comunque per riferimento a mio padre,
1: nulla,
2: piacevolissimo interlocutore come sempre. Davide, un abbraccio ad Maiora e ci riaggiorniamo quando e se,
0: certo,
2: ci saranno news.
0: A voi, grazie mille.
2: Ciao Davide,
1: grazie mille.
2: Grazie a Davide Torchia. 10:56, ora 57, precisi e puntuali, ci fermiamo.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 11:04, rieccoci, Radio Firenze Viola, chi si compra? Francesco, benvenuti. Fabio Ferri, detto Dottor Ferri, mi raccomando, diamo tutti al Dottor Ferri del lei.
3: Del lei.
2: Sara Mastro Simone
3: voi.
2: In regia, i vostri messaggi dopo un momento di grande ruganismo. I vostri messaggi, Matteo da Piombino si unisce al coro di Il Miracolo Torreense, ragazzi. Ebbene sì.
3: Vero.
2: Sì, perché il club che in questo momento deve ancora giocare l'ultima partita della sua stagione, che è questo, alcuni campionati hanno questa meravigliosa regola per cui banalizzo la terzultima della Serie A gioca lo spareggio con la terza della Serie B per vedere chi si salva e chi invece riesce a ottenere la promozione. Quindi
3: a me il meccanismo che piace,
2: anche,
3: anche
2: a
3: in
2: me.
3: Germania c'è stato per la Fiorentina,
2: sì,
3: il famoso,
2: cioè,
3: anno
2: Francia,
3: lo spareggio col Perugia
2: non è brutto, è semplicemente magari un po', diciamo, difficile forse da far digerire in un contesto come quello italiano. Però la Torreense è appunto a una partita da capire il suo destino. Quindi ci sono buone possibilità che la Torreense il prossimo anno faccia l'Europa League, League Face, attenzione, non qualificazioni o quant'altro, da squadra della seconda divisione portoghese. E peraltro il rigore decisivo ieri è stato segnato da Stupira, che è questo giocatore magari sconosciuto e ci mancherebbe altro, che però negli ultimi 10 giorni ha ottenuto, lui che è un classe 88, numero 1 la convocazione dalla nazionale capoverde per i mondiali, numero 2 il gol partita nella finale Coppa di Portogallo con lo Sporting, che ha portato la sua squadra in, in Europa League. Quindi ha 37 anni, 38 anzi compiuti lo scorso 20 maggio, non una brutta strada per, diciamo così, vivere il Sunset Boulevard della sua carriera. Quindi lo seguiremo con i nostri inviati chiaramente al mondiale, sparpagliati tra Canada, Stati Uniti e Messico. Non da Messico ma da Montemurlo c'è in linea Davide. Ciao.
3: Ciao Davide.
4: Sì, buongiorno. Io vi volevo dire che per quanto riguarda il Como, se è andato in Coppa Campioni è,
2: sì,
4: perché ha un presidente facoltoso e di conseguenza ha fatto una squadra che nel tempo poi è andata in Coppa Campioni, cosa che noi con Pratene si è sbagliato tutto dall'allenatore, dai giocatori, ma Pratene in era, è sempre stato una persona che anche ai tempi di della Valle, che ci siamo tolti delle soddisfazioni, abbandonò quando la nave affondava. Ecco, quindi io spero che con Paratici, che è un grande uomo di calcio, che gli si dia la possibilità e il tempo di fare le cose che lui ha promesso. Grazie, buongiorno.
2: Grazie a te Davide del tuo intervento. Sì, infatti stavo aspettando di vedere, diciamo, il punto d'arrivo. Più che le proprietà facoltose, io andrei poi al piano di sotto. Cioè, non se ne parla mai, per esempio, del lavoro che ha fatto anche il DS Ludi a Como, però c'è anche lui, evidentemente, nel lavoro che ha fatto Fabregas, che va bene, ha magari un ruolo anche superiore rispetto a quello del mero allenatore, però c'è anche una dirigenza che ha lavorato a livello di scouting. Poi ovvio che il paragone è impietoso, perché se si va a vedere gran parte degli acquisti fatti dalla Fiorentina negli ultimi anni, io faccio estrema fatica a trovare qualcuno che pagato X oggi valga 3X. Forse l'unico è Moise Kean, che però siamo da mesi pronti a crocifiggere, pronti a salutare, pronti a così a far scorrere sempre più veloce il countdown per la separazione, in modo un po' paradossale. La fortuna del Como, al di là degli aspetti sugli investimenti, su alcune cose che possono anche far storcere il naso, vedere gli attori hollywoodiani, vedere tutto questo senso anche un po' elitario nel vivere la partita e quindi inserirci anche il contesto turistico, il Como Lake, eccetera eccetera eccetera, e questo fatto che anche fosse che il Como deve cedere a un'estate in cui poter dire questo l'ho pagato X, lo rivendo a X più, questo l'ho pagato Y, lo vendo a Y più, fa tutte plusvalenze, fa tutte operazioni che anche dovesse intervenire per il rapporto tra spese, costi e quant'altro, possano far dormire sonni tranquilli, ecco. E certo che c'è Pradea anche in questo senso come responsabile di questi disastri tecnico-economici. Tra l'altro, ovviamente, ieri anche il buon Feb avrà visto quanti ora sono tornati nuovamente a elogiare l'ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino, perché ha salvato il Lecce col 20° monte ingaggi. Si aspetta sempre il risultato finale. Nessuno è risultatista, ma poi appena ci sono i risultati si torna sempre a parlare dei risultati.
3: Ma fa parte tutto un po' della questione tra bande, tra fazioni che accompagna questa città, tra chi odia Corvino, tra chi invece lo venera. Non c'è mai una mezza misura. Quello che si può dire sicuramente è che Corvino è un intenditore di calcio, uno che nella sua carriera due o tre intuizioni decenti ce l'ha avute,
2: quest'anno si è salvato sostanzialmente senza attacco, cioè, sì, al di là di chi dire che ha fatto gol negli ultimi 3-4 partite.
3: E poi comunque in questi anni di Lecce, dal suo ritorno a Lecce in poi, ha mandato diversi ragazzi a farsi gli Erasmus in Europa. L'ultimo ad esempio è stato Dorgo, è andato a Manchester, ma ce ne sono stati tanti partiti da Lecce e poi appunto Erasmus nelle città più importanti d'Europa, perché bella la Firenze del Sud, però poi insomma giustamente Corvino sa benissimo che per tenerla in Serie A questa Firenze del Sud ha bisogno poi di farli anche andare sti ragazzi, e lui molto bravo tutte le volte poi a rimettere in piedi il discorso del suo Lecce.
2: Dorgu, Hjulmand,
3: il tuo Hjulmand.
2: Sì, infatti penso che questa possa essere l'estate giusta per andare ancora più al piano di sopra, che comunque essere il capitano dello Sporting, no, e farla Champions, stanno fino ai quarti, ecco, c'è,
3: certo,
2: di peggio,
3: certo.
2: Tanto stiamo vedendo i nostri monitor di servizio anche l'esultanza di De Zerbi, che ha salvato il Tottenham,
3: che però ieri non mi è piaciuto, te lo dico, nel post partita.
2: Sono d'accordo,
3: la storia where is a parte where is who,
2: sì.
3: Cioè where is chi,
2: e poi sì, un po' troppo. Poi peraltro ora non ho verificato, leggevo un paio di statistiche, ha preso il Tottenham a +2 sulla retrocessione, ha portato il Tottenham a +2 sulla retrocessione.
3: Ora, con rispetto del lavoro fatto, cioè, da De Zerbi, ci mancherebbe.
2: Non so se sia corretto, se magari c'è la versione inglese di chi ha detto impresa, miracolo, anche per il lavoro di De Zerbi. Buongiorno, l'Helicobacter pylori nella sua variante comum comasca, cioè l'ulcera, scrive Andrea 61, sta mietendo vittime nel comprensorio fiorentino.
3: L'Helicobacter, bella.
2: Ottimo.
3: Per l'altro ora poi c'è tutta la discussione su ma le liste ora come fate, come fate che non ce l'avete questi 8 italiani,
2: perché sostanzialmente il Como non può adeguarsi alle regole.
3: No, ma poi, cioè, anche andando incontro un po' alle regole, cosa che il Como farà verosimilmente comprando un paio di italiani per rimpolpare un po' la lista, ma ragazzi, si può anche fare la Champions senza avere gli 8 italiani, cioè nel senso
2: ci sono delle, diciamo, le conseguenze di avere la rosa, non so, ridotta di 3-4 disponibilità, diciamo.
3: No, ma poi fra l'altro
2: non succede nulla,
3: considera che per un progetto virtuoso soprattutto con i giovani come quello del Como c'è sempre la lista B, che per i giocatori, se non sbaglio, nati penso dal prossimo anno, forse dal 2004, quest'anno dal 2003, sì, senza dubbio, cioè, comunque le puoi inserire, quindi, cioè, volendo, è vero, magari nella lista dei 25 della lista A puoi rimanere con qualche defezione, ma magari hai la possibilità di mettere in lista B qualche ragazzo e allungare un po' la rosa.
2: Il Como infatti ha iniziato, rendendosi conto della situazione, a spostare diversi giocatori della primavera in prima squadra in questi ultimi mesi,
3: certo,
2: italiani, proprio nell'ottica di dire dovrò crearlo questo ponte, perché il prossimo anno devo stare sotto determinate regole. Però diceva prima anche l'ascoltatore, lo ha fatto la Fiorentina, non si capisce perché non può farlo il Como, cioè sembra che ci sia una differenza da un punto di vista proprio di commercialismo estremo, assurdo. Bella la riflessione, ma direi anche la provocazione di Mattia: se a Rocco gli avessero fatto fare il lago saremmo arrivati anche noi in Champions League.
3: Però c'è quello di Bilancino, volendo si poteva fare lo stadio lì, bello.
2: Peraltro
3: riva lago,
2: da un punto di vista anche di logistica, un passo dal casello autostradale,
3: comodissimo. Sì, oddio, quando c'è il Mugello non è che proprio sia comodissimo, però va
2: bisogna
3: bene,
2: scegliere,
3: dai.
2: Però sai, di
3: arriva,
2: basta, ci siamo, basta non mettersi, diciamo, e incastrare il weekend di una partita col weekend
3: nel caso
2: mondiale.
3: Faremo gli internazionali d'Italia al circolo di Barberino
2: che ben conosce tra l'altro il nostro Marco da Barberino, grande fruitore,
3: sì.
2: Il Pecora dice: ho letto che tra i nomi papabili c'è anche Vira, incredibile ma vero, a Genova l'hanno mandato via per disperazione, noi lo cerchiamo, roba da manicomio. In realtà, caro Pecora, diciamo che la sponda genovese non è così concorde nel dire si manda via per disperazione, poi può piacere o non piacere, però diciamo al di là del valore del lavoro fatto da Vieira, io sono d'accordo nel senso che non mi sembra un nome
3: a Mario Balotelli spendibile. Non piace questo contenuto,
2: non c'è
3: ragazzi.
2: Dubbio, non c'è dubbio, quindi diciamo che la pista Balotelli Fiorentina in caso
3: è
2: di arrivare
3: chiusa, Vieira, è chiusa per sempre,
2: per sempre. Meditate gente, scrive Alberto. Avete visto cosa succede ad avere allenatori bolliti al comando come Allegri, Spalletti e Sarri? Lasciamogli no. agli altri, aperte virgolette, ricchi scemi. Noi pensiamo a quelli bravi e giovani. Quindi, caro Alberto,
3: Sarri è un bollito.
2: Sarri è un bollito perché ha portato la Lazio in finale di Coppa Italia senza poter fare mercato e con un mercato peraltro improvvisato a gennaio e reso possibile solo dalle cessioni di Castellanos e Guendouzi
3: a 5 punti dalla Conference.
2: Spalletti che ha vinto 2 anni e mezzo, 3 anni fa uno scudetto, diciamo ha raggiunto il livello di bollitura, mentre Allegri che ha portato il Milan al 5º posto sicuramente con delle responsabilità ma senza società e senza attaccanti abbiamo deciso che è bollito. Mi ricorda tanto quelli che a un certo punto prendono e dividono in due la storia, cioè tra il prima e il dopo si prende un evento così un po' strumentale e si decide, ah, un po' come quando si studiava storia a scuola, no? Che arrivavi talmente tanto all'osso che diceva oggi è finito il Medioevo, inizia il Rinascimento, evviva, come se fosse una cosa dall'oggi al domani. Quindi benissimo, 25 maggio abbiamo deciso che ecco cosa succede ad avere allenatori bolliti, perché le rose di Milan e Juventus erano nettamente superiori rispetto a quello che si è visto nel lavoro dei rispettivi allenatori, per non parlare della Lazio.
3: Milan l'anno scorso è arrivato 8º, con
2: e
3: 63 punti.
2: Quest'anno gli attaccanti del Milan erano Fulkrug e Santi Jimenez. Poi le responsabilità di Allegri ci sono? Assolutamente sì. Potrebbe pagare con un esonero? Assolutamente sì. Detto questo, ragazzi, tra il bollito.
3: Ma io penso se lui sia il primo a saperlo. Quindi,
2: esatto. Fiorentina mediocrità, Como competenza. Tutta qui la differenza. Fa anche rima.
3: Striscione.
2: Ottimo. Rima baciata, rima fortunata. Piace. Edoardo, benve, con tutto il rispetto che si possa avere per la curva, credo che venerdì si sia consumata la definitiva rottura tra loro e i tifosi che non tollerano più questa società. Ognuno ha il diritto di contestare civilmente o di non farlo, ma se i custodi morali del tifo non accolgono il grido di insofferenza della stragrande maggioranza, vuol dire che loro per noi non sono più un faro. Una curva fiesole piegata così al potente di turno non merita di essere definita tale. Questo è un messaggio molto duro, molto crudo, ci leggo anche tanta amarezza da parte di Edoardo, è un pensiero diciamo assolutamente legittimo. Poi già venerdì c'è stato un lungo dibattito su questo argomento. Certo, molti sono rimasti delusi da quello che si è visto e si è letto venerdì. I difensori della curva Fiesole, o comunque anche quelli che frequentano la curva Fiesole, hanno anche in questi giorni, anche a chi si compra, sempre dato una spiegazione sul perché non sia stata presa in considerazione la società. Io però torno a ribadire, non è stata presa in considerazione la società oggi come non è sostanzialmente mai stata presa negli ultimi 7 anni. Allora io, vedendo anche ieri la contestazione dei tifosi del Milan, ai tempi la contestazione dei tifosi della Roma, qualche domanda in più me la faccio, ma è un argomento evidentemente divisivo. Gianmarco D'Avenno dice: sono molto contento per il Como, mi ha fatto piacere che gliel'abbia fatta sia alla Juve che al Milan. E poi si domanda anche lui, vari fair play finanziario, salary cap, che però questo è un altro sport nel senso più preciso del termine, ci sanno solo noi? No, Gianmarco, perché non facendo l'Europa, peraltro il prossimo anno non lo avrai, proprio letteralmente, perché poi sono tutte le riflessioni che vengono fatte su base triennale, quindi c'è anche tempo per rientrare, tempo per uscirne. No, comunque la risposta è no, non ce l'ha solo la Fiorentina. E mi viene anche da dire, dovreste anche saperlo molto bene, visto quello che a cui ha dovuto sottostare, mi viene da dire, anche la Roma negli ultimi anni. Cioè la Roma è stata una di quelle più colpite da questo discorso, quindi però bisognerebbe anche ricordarselo che ci sono squadre che anche in Italia, anche sotto questo punto di vista, sono state colpite, come giusto che sia. sul Como state tranquilli che non c'è un percorso diverso. Il Como ha semplicemente scelto una strada per arrivare in Europa. Peraltro a me fa molto ridere perché un mesetto fa, due mesi fa, ricorderai, c'era stata una leggera flessione del Como. Erano sbucati, erano spuntati dal nulla gli editoriali su il Como sta rallentando perché sa che da un punto di vista economico-finanziario sarebbe uno stillicidio andare in Europa, e quindi sta iniziando a rallentare della serie. Fermiamoci lì, al massimo andiamo in conference. Evidentemente editoriali che ora sono stati bruciati. Gabriele al telefono, buongiorno.
0: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
3: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. Ma io vi voglio fare una domanda veramente così bella schietta, no?
3: Vai.
2: Vai.
0: Se mi potete rispondere.
2: Certo.
3: Si prova.
0: Ma come fate voi tutti i giorni a non infamare questa società calcistica? Come fate?
2: Gabriele,
0: io fossi voi infamerei tutti i giorni, lo so che è un buon potere perché tu fa un lavoro che è un buon potere. Ma come fate? Io voglio il cuore, ragazzi. Io voglio il cuore. Perché io veramente qui, io ragazzi non so. Comunque detto questo,
2: sì,
0: io sento di un monte di discorsi, è colpa di Frate, è colpa sua, è colpa dei giocatori, ma tutti questa banda era accattata, ma chi ce l'ha messa? Chi ce l'ha messa? Perché ragazzi, ma il pesce e puzza sempre dalla testa. Questi hanno fatto il nulla calcistico, il Como e Viola Park, non mi sembra, il
2: no,
0: Napoli
2: no,
0: e Viola Park,
2: no,
0: non mi sembra.
2: No.
0: L'Atalanta e Viola Park non mi sembra,
3: no, però hanno Zingone e
0: Viola Park
3: sportivo.
0: Non mi sembra, qui ci vogliono competenze, queste sì, le competenze sì, non le vogliono mettere, non ci vogliono mettere gente competente, quindi per quanto mi riguarda la soluzione, questi I have a dream, si levino da tre passi.
2: Ecco. Perfetto Gabriele, il messaggio è arrivato forte e chiaro. Ora è retorico, ma diciamo il compito dei giornalisti non è infamare nessuno,
3: certo,
2: esprimere in modo molto civile punti di vista, dare notizie, rispondere a tutti voi, visto che questa trasmissione ha proprio lo scheletro in tutti i vostri messaggi e quant'altro. Altrettanto dovrebbero fare i tifosi, che possono chiaramente contestare. Però rispondo a Gabriele, avendo, lo sapete, un altro punto di vista, bisogna anche prendere atto che parte dello Stadio Franchi e immagino anche parte della Firenze calcistica non vuole, non ha interesse, non è interessata in una contestazione contro la società, contro la proprietà. E ripeto, questo fatto del tempo, visto che molti dicono diamo loro tempo, nello specifico magari entrano nel dettaglio di dire ci sono stati anche dei lutti e questi sono innegabili, mi viene però da considerare che allora però o uno usa tra virgolette, bruttissimo termine, in modo strumentale i lutti e considera tutto, quindi considera la Fiorentina in senso lato, quindi il lutto lo hanno vissuto i familiari ma anche allora i dipendenti ma anche i calciatori, oppure con coerenza va avanti magari spiegando in modo un pochino più lineare anche le motivazioni che portano ad esempio a farsela con la squadra. Tra l'altro in questi giorni stavo riguardando anche ripescando dal recente passato lo striscione dedicato a Palladino e Pradè, accoppiata perdente, sparite per il bene della nostra gente. Ora al di là di Pradè, su cui si può dire tanto evidentemente anche per il mercato estivo fatto, anche lì ci se la prese con Palladino, cioè qui si passa dagli striscioni contro Palladino al fatto che per settimane è stato detto la Fiorentina non aveva mai fatto 65 punti. A me sembra veramente tutta una realtà un po'
3: no,
2: utopica
3: sulla questione tempo, e non volendo assolutamente mancare di rispetto a persone che non ci sono di più e tenendo sicuramente in considerazione il fatto che perdere due figure centrali come il direttore generale e il patron sia un grosso problema, però faccio presente che la Fiorentina nel 2002-2003 giocava in Serie C2 e 5 anni dopo era in Europa, nonostante penalizzazioni e quant'altro. Quindi in 5 anni la proprietà precedente ti portò dalla C2 all'Europa League. vero, ci sono stati dei lutti, innegabile che la gestione commissa abbia avuto degli stop, appunto, non voglio nemmeno commentare, perché poi cosa vuoi commentare su dei lutti, però ecco, l'altra gestione partiva dalla C2, cioè dal quarto livello del calcio italiano. Poi è vero che un livello si è saltato, ma insomma, in 5 stagioni sei tornato a giocare l'Europa.
2: Sono d'accordo che tutte le realtà sono diverse, scrive Luca dalla Svizzera, che il modello COMO non è detto sia sostenibile nel lungo periodo, però se c'è una storia di successo non varrebbe la pena studiarla prendendone spunto, visto che dite, e sono d'accordo che le idee della Fiorentina sono poche e confuse. Ma assolutamente, ma questo Luca vale per il Como, vale per il Bologna, vale per l'Atalanta, cioè vale per quelle realtà che hanno qualcuno addirittura ha il famoso bacino d'utenza anche inferiore alla Fiorentina, magari anche proprietà meno ricche, magari anche un bilancio meno ricco rispetto a quello della Fiorentina, un monte ingaggi inferiore rispetto a quelli della Fiorentina. Poi in tanti, secondo me anche correttamente, mettono diciamo nella discussione anche il Napoli, perché il Napoli, oltre a non avere uno stadio di proprietà e non avere un centro sportivo, è partito dallo stesso punto di cui parlavi prima.
3: Sì.
2: Cioè il Napoli parte da quello e in 20 anni vince 2 scudetti, fa la Champions League una dozzina di volte mal contate, vince varie Coppe Italia, Supercoppe, piazzamenti europei.
3: Tra l'altro il Napoli è partito un anno dopo, se non sbaglio, in questo percorso, sbaglio?
2: Forse sì.
3: Anche perché il Napoli perse lo spareggio di Cicco a Bellino.
2: Sì.
3: Quindi comunque ha perso tempo, ma non se l'è fatto sfuggire poi successivamente. Vabbè.
2: Io non sopporto squadre come Atalanta, Bologna e Como, dice Matteo, ma per invidia.
3: Certo.
2: Perché lui dice sto rosicando poco, perché nel calcio servono idee e non improvvisazioni. Allegri ha giocato tutto l'anno senza attaccanti, che doveva fare? Io andrei subito a prenderlo a Milano, mi offro anche come autista. E allora Matteo, diciamo che a questo punto io farò il coautista, farò il navigatore umano, come ne
3: Ti
2: faccio compagnia per queste 3 ore.
3: Offri il caffè quando fermate all'autogrill.
2: Bello. Mi piace. Per Max questo ed altro.
3: Mi piacerebbe il viaggio di ritorno. Te, l'ascoltatore, Max dietro. Ragazzi, ma quanto manca a Firenze?
2: A quel punto domande solo e soltanto sul gabbione di Livorno.
3: Chiaro.
2: Che storie meravigliose. Non
3: molto muso.
2: Mai. Seguire un campionato come quello appena terminato è stata dura, ma sarà molto più dura seguire questi mesi di trasmissioni radio e TV che parlano di Fiorentina appoggiandosi ai social media. Bene, Claudio, prendo atto di questo messaggio che vuol dire tutto e vuol dire niente. Attendo la seconda parte del messaggio per saperne di più. Andrea dice: Benve è il lago. Secondo me è il lago. È solo colpa di quelli del comune che non gli hanno fatto costruire un lago.
3: Questa cosa del lago piace.
2: Comunque, ragazzi, la suggestione di Fabio è corretta. C'è il lago di Bilancino.
3: Vicino al casello.
2: Ovviamente fuori dal centro città, perché giustamente insomma bisogna anche avere un po' di spazio per edificare.
3: Fermiamoci, perché già ci sono diversi problemi sul styling del Franchi. Non mettiamo in mezzo anche
2: altre strutture.
3: Il Bilancino Stadium.
2: Silvia, commentando il messaggio audio di Marco, dice: parole sante, via commisso ieri. La contestazione più bella è stata quella dei ragazzi che in parterre di maratona si sono messi a giocare a corsa con i sacchi, ruba bandiera e altri giochi durante la partita. Spettacolare e pungente ironia fiorentina.
3: Li ho visti.
2: Claudio, chi si compra? Bellissimo, ma direi che ora ci sia anche un chi si vende. Dovranno essere vagliate tutte le posizioni con attenzioni. Comuzzo al Como, anche no. Anche no, perché non vuoi rinforzare il Como, o anche no perché vuoi semplicemente tenerlo? Facci sapere. 348 7513 933. Sentiamo 2 WhatsApp audio, Saretta, 11:28 sul cronometro.
5: Buongiorno a tutti dal Mega, ma ognuno ha quel che si merita. Secondo me è giusto che sia andata così, alla fine se lo sono meritati, Roma è comodo al Dan Champions. E io ti dico la verità, sono molto speranzoso per quello che sarà il futuro, perché appunto novità di Paratici, vediamo un po' se in qualche anno si riesce a tornare su anche noi. Spero già dal prossimo, però si starà a vedere. Dai, forza Viola.
6: Quanti quattrini c'hanno gli Artono? Gli Artono. E gli asca sordi alle tasche a questi, se ne accorga nemmeno.
2: Bella, bella. Ma quindi, scrive Lorenzo, allora si può fare mercato e competere con un bilancio in forte passivo, senza stadio di proprietà, senza centro sportivo mastodontico, con ricavi irrisori, 55 milioni quelli del Como, con un bacino d'utenza ridicolo, e io che pensavo fosse obbligatorio lo stadio di proprietà. Ah, che sciocco. E il prossimo anno, attenzione al Venezia.
3: È vero, c'è letto di questa cosa del Venezia con potenzialità economiche illimitate. Lì però c'è la laguna, l'influsso è quello lagunare, non del lago.
2: Però la radice è sempre la stessa, lag.
3: Laguna. Sì, il lag ce l'ha la Fiorentina ogni tanto.
2: Sì, è vero. Altre parole iniziano per lag, a me viene in mente lagotto. Quindi
3: la lagotta.
2: Oh, la gotta.
3: La gotta.
2: Esatto. Quindi se diciamo è quella la radice a prendere in considerazione, la strada è tracciata. Tra l'altro il Venezia non ha fatto in tempo a festeggiare che ha già venduto Dumbia allo Sporting per 25 milioni. Così, oltre ad avere un bel po' di budget, abbiamo anche subito una bella cessione, una bella maxi plusvalenza per un giocatore 2 anni fa giocava nell'Albino Leffe in Serie C. Perfetto. Un presidente che mette, più che mettere a disposizione 92 milioni e prendere un mister vincitore di scudetto e con ingaggio, salutiamo Tonelli, da 3 milioni, che deve fare? Non fomentate, ragazzi, c'era la programmazione, c'era. Poi non ne va bene una ma una.
3: Però noi giudichiamo poi il risultato, cioè nel senso, per carità, bene se c'era la programmazione. Quello che si può dire è che 19, 20, 49 punti, 62, 56, 60, 65, ripartiamo da capo con 42 in questa stagione. Quindi avevi avuto forse negli ultimi anni, negli ultimi tre anni, una piccola tendenza evolutiva al miglioramento. Poi però i progetti si interrompono facilmente a Firenze, no? Dall'allenatore che se ne va per una realtà di pari livello, o almeno pensavamo che il Bologna fosse di pari livello, l'altro allenatore che dice oggi di avere un rapporto splendido con i Percassi e che invece a quanto pare non era figlio di Rocco Commisso, almeno Rocco Commisso non era il suo padre putativo. Percorso interrotto, si riparte con grande programmazione che però non si traduce in numeri, perché 42 punti sono pochini.
2: Poi Samu, perdonami, fa un po' sorridere, poi andiamo da un ascoltatore. Non fomentate, ragazzi, ma se abbiamo vissuto due mesi estivi travolti da ci pensa Stefano,
3: andiamo in Champions,
2: tutto ok, tutto a posto, siamo grandi.
3: Secondo voi è tanto meglio la rosa della Roma rispetto, ecco, a quella della Fiorentina?
2: Cioè siamo stati un'estate a leggere la rosa della Fiorentina è meglio della Roma, occhio a Gasperini, il Milan esplode, il Milan implode, la Fiorentina è la rosa più forte di quello e quell'altro, e ora dobbiamo essere noi, alla luce di una stagione del genere, a non fomentare? Ragazzi, ogni tanto un esercizio mnemonico facciamolo.
3: Poi
2: perché sennò
3: mi sa che in tanti abbiamo sbagliato le valutazioni.
2: Certo, però fa ridere dire non fomentate, ragazzi. Cosa c'è da fomentare? Parlano i fatti. Sempre che uno abbia a cuore la Fiorentina e il valore, a questo punto aggiungo io, presunto, della Fiorentina. Se poi per qualcuno la dimensione della Fiorentina è la Conference, si fa la svetta, ragazzi, a tornare in Conference. Cioè non è quello lo scalino.
3: Ce la possiamo fare.
2: Da fare. Lo scalino è quello che la Fiorentina ha sempre mancato. Cioè quello che dalla Conference ti ha portato a dove è oggi il Como, dove è oggi la Roma e dove per tanti anni, purtroppo per la Roma, è stata la stessa Roma, cioè in Europa League, che la Roma ha sempre vissuto come un tracollo economico e che però la Fiorentina tra un po' festeggerà anche il suo bel decennale dall'ultima volta, da Paolo Sosa, dal Borussia Mönchengladbach, eccetera, eccetera, eccetera. Max da Quinto, buondì.
7: Ciao, buongiorno.
2: Ciao.
7: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno.
7: No, io vi dico la verità, cioè io a Como non ci sono mai stato, non me ne frega nulla, non ho parenti, non ho amici, quindi non me ne frega proprio niente del Como, però da una parte ci godo, lo sai perché? Perché io, cioè, per tutti quelli che ci davano di Gobbi a noi e ci dice, e credevano a tutte le fandonie dette anche dal compianto Rocco, dal Giovarone, che ci riempivano la testa con senza stadio, senza centro sportivo, si può solo vivacchiare, senza diritti tv, che hanno dimostrato tutti che non è vero, perché l'Atalanta fa vinto una coppa sui muso, e il Bologna fa vinto la coppa sui muso, la Roma fa vinto la coppa sui muso, il Napoli ha vinto due scudetti e non c'ha nulla nello stadio, cioè ora anche il Como. Io ecco, vi farei vedere a questi signori, io l'ho visto per caso, il documentario di Sky di quando gli Artono comprarono il Como, che mandarono due emissari a vedere, a fare un po' un sopralluogo, e questi si trovarono uno stadio che sembrava fatto con l'innocente in Liea, giocavano nel campetto, per esempio, sembrava l'oratorio della parrocchia, mi dissero, ma qui non si va. Però non hanno pensato prima alle infrastrutture, prima hanno pensato alla squadra e dopo, ora stanno pensando alle infrastrutture. I nostri invece prima hanno pensato alle infrastrutture e poi alle infrastrutture un'altra volta, perché della squadra non gliene è mai fregato nulla. Ecco, per questi non è che godo per il Como, anzi rosico.
2: Sì sì, ho capito Max.
7: Questi che dicevano ah ora ci pensa Rocco a rimettere in fila tutti questi giornalisti, eh?
2: Sì. No, ma allora, la riflessione, diciamo, il livello di lo stato entro cui si sviluppa questa riflessione è chiarissimo. Io aggiungo, tra l'altro, sul Como, e ti abbraccio Max, grazie del tuo intervento.
7: Ciao,
2: che, ciao Max, che oltretutto il Como nel 2020, quando inizia l'era commisso alla Fiorentina, il Como chiude la sua stagione 19-20 al 13° posto nel girone A della Serie C. C'era Gabrielloni, che poi è diventato
3: grande
2: un po' l'eroe della,
3: fatto la scalata.
2: Che ha fatto la scalata. E comunque, per esempio, nel 2022 il Como aveva, anzi nel 2023 il Como era reduce dal secondo anno consecutivo chiuso al 13° posto in Serie B. Cioè, 3 anni fa il Como chiudeva la sua seconda stagione consecutiva al 13° posto in Serie B con Moreno Longo allenatore dalla 7ª giornata. In rosa c'era Cutrone, c'era Cerri, c'era una serie di giocatori chiaramente molto diversi rispetto a quelli della rosa attuale. Però, insomma, in 3 anni siamo passati da una posizione a metà strada tra i playoff e la retrocessione in Serie B alla Champions. Lo ricorda anche Simone, che appunto dice 3 anni fa il Como era in B, oggi in Champions, noi con una proprietà altrettanto ricca in 8 anni, solo propinato balle tipo il fair play finanziario e i bassi ricavi. E tanto che lo dico, ma anche voi tempo fa avete giustificato la società ad un mio messaggio. Allora Como sono matti? Ora Simone, perdonami, ti abbraccio, io, cioè, da parte mia non avrai dubito tu abbia mai sentito un messaggio di giustificazione alla società. Cioè, tanti di voi hanno rotto, come si dice in italiano,
3: gli argini
2: al sottoscritto, perché ho sempre per qualcuno sottostimato la Conference, quindi stai tranquillo, io la società non la giustifico e per me parte sempre tutto dalla società nel bene o nel male. Quindi forse hai sbagliato trasmissione, non lo so. A Como sicuramente non sono matti, perché arrivare quarti in un campionato come questo quando si è al secondo anno di Serie A non si può essere matti. Poi certo, come diceva anche Fabio prima, ci sono delle big su cui è giusto riflettere, cioè che cos'è oggi il Milan, che cos'è oggi la Juventus. La risposta ce l'abbiamo per le classifiche degli ultimi anni. Sono big che lasciano spazio, che lasciano margine di inserimento. Complimenti all'Atalanta, al Como, alla Roma, al Bologna per essersi inserite. Alla Fiorentina non ci sono complimenti da fare, perché non è mai andato oltre la Conference, e la dimensione Conference è una dimensione che non ha portato nulla. Allora sentiamo un WhatsApp audio e poi altri ascoltatori in linea.
8: Ciao ragazzi, buongiorno. Io inizierei con l'abolire la parola progetto, che è una cagata pazzesca, perché per fare una squadra di calcio ci vuole un anno, non ce ne vogliono 7. Quindi, giocatori giusti, in un anno fai la squadra, come ha fatto la Roma, come ha fatto il Napoli, come ha fatto il Como, come ha fatto il Bologna. E secondo di voi non serve a niente lo stadio, perché il Bologna ha vinto la Coppa Italia senza stadio, il Napoli senza stadio, senza centro sportivo, flotte di scudetti, partecipazioni in Champions a raffica, la Roma in Champions, il Como in Champions. Quindi basta novelline di progetti e stadi.
2: Sicuramente lo stadio, diciamo, serve, però non è l'equazione ho lo stadio di proprietà uguale vado in Champions, ecco, come invece
3: no, ma infatti,
2: è diventato un po' la novella fiorentina, no?
3: Infatti qua si va un po', secondo me, cioè io filosoficamente sono un po' contrario a questo messaggio, nel senso che io penso che il Viola Park possa essere un aiuto per la società, le strutture sicuramente aiutano la società a crescere, e in Italia troppo spesso abbiamo avuto la prospettiva impostata a domani, e questo ha fatto grandi danni nel nostro calcio. Tutti i soldi sono stati spesi da Italia 90 in poi in maniera scellerata e che non sono rimasti alle società e che non sono diventati struttura per le società. Ancora oggi li piangiamo, quindi io sono contrario a dire buttiamo via tutto quello che è stato fatto da un punto di vista strutturale. Poi è chiaro che ci sono sicuramente tanti soldi che sono stati spesi male sul mercato, e gli investimenti sulle strutture non possono essere una giustificazione per i risultati sportivi, perché comunque si è investito sulla squadra, si sono sbagliate determinate mosse. Investire sugli impianti secondo me è una cosa virtuosa che non esclude il fatto di vincere. Detto che il Bologna e Napoli e quant'altro hanno vinto senza avere magari grandi impianti o avendo anche impianti fatiscenti come il Maradona, perché di questo si parla, però per dire, guardando a livello internazionale, il Tottenham pochi anni fa tutto sommato ha rifatto White Hart Lane e poi ha vinto la Europa League, quindi cioè, non è... Cioè, a me piace l'idea di guardare al futuro, di costruire strutture, di costruire un percorso virtuoso attraverso cui far crescere i tuoi giovani. Poi, per fare bene del calcio, come diceva l'amico, spesso non servono 7 stagioni, basta allestire un buon gruppo di giocatori su cui poi nel corso delle stagioni lavori, perché il Napoli citato, certo, non è che in un anno ha fatto la squadra a scudetto, aveva tanti elementi che poi hanno fatto parte della squadra a scudetto. A quelli ha aggiunto qualcosa non sbagliando le operazioni di mercato.
2: A volte, Feb, basta per la pochezza della Serie A un acquisto.
3: Sì, ma c'è, Malen. Malen quest'anno ha stravolto la Roma. Lang, che era stato chiamato al Napoli inspiegabilmente, perché secondo me è il tipo di giocatore che Conte non riesce mai a valorizzare, ma era stato chiamato al Napoli per rinforzare l'attacco dei campioni d'Italia. Era stato chiamato anche De Bruyne. Non è andata bene. Non è andata bene. Però, insomma, aveva già una struttura il Napoli che gli ha consentito comunque di rimanere tra le prime due del campionato italiano,
2: come anche la Roma del resto. Però appunto, cioè, in questa Serie A Malen, che arriva a metà stagione, è il vice capocannoniere della Serie A,
3: sì,
2: con questo, un girone a disposizione,
3: e questo ci racconta anche i bomber della Serie A, cioè nel senso, c'è una grande, quando si diceva no, il famoso uomo da 20 gol, la Fiorentina ha bisogno dell'uomo da 20 gol, ragazzi, l'uomo da 20 gol in Serie A non c'è più, no, perché salvo rarissimi casi gli attaccanti si fermano prima, come dicevi, Malen, mezzo campionato, uno che è arrivato dall'Inghilterra non giocava nel Manchester City, non giocava nell'Arsenal vincitore della Premier, non giocava in un top team, anzi giocava anche poco
2: nell'Aston Villa,
3: e io devo sentire una blasfemia del team.

0: E quelle erroneamente mi ci metto anch'io, l'ho fatto anch'io questo sbaglio qui. Noi pensiamo che l'Europa ci spetti di diritto perché siamo la Fiorentina, siamo una grande città e tutto, e poi man mano ogni anno almeno una squadra raggiunge quell'obiettivo che noi aspettiamo da 20 anni. È un errore, secondo me noi dobbiamo cambiare l'idea, noi tifosi dobbiamo cambiare l'idea di visione che abbiamo di noi, perché no, stiamo diventando anche un po' lo zimbello di tutti, perché cioè, noi non possiamo ancora vivere dicendo noi siamo la Fiorentina stabilmente nella classifica perpetua, ma del passato, ora il passato va bene, va visto, noi abbiamo fatto la Champions League, abbiamo avuto Baggio, Batistuta e tutto, ma poi in fin dei conti, ma chi se ne frega? Chi gliene frega? Chi se ne frega ai tifosi di 20 anni che ci sono
1: Sì,
0: ora?
1: esatto, che magari non hanno nemmeno mai visto giocare nessuno di quelli che hai citato.
0: Cioè, io anche prima la sentivo molto, anche la partita contro la Juventus, ovviamente prima la sentivo anche di più, cioè la vivevo con più fuoco, ma ora poi ripensandoci dico, ma io che c'ho da spartire in questo momento con la Juventus, col Milan, non ci devo spartire nulla, perché noi negli ultimi 15 anni il miglior risultato è stato l'anno scorso, cioè, e siamo arrivati in conference comunque.
1: No, no, ma è chiarissimo, Matteo. Su questo, guarda, siamo perfettamente d'accordo. Ti salutiamo però perché abbiamo 10 minuti e ancora tantissimi messaggi da leggere. Allora, Umberto non è molto d'accordo sul fatto di aver impostato la trasmissione sul presupposto che la maggior parte dei fiorentini, anziché valutare i risultati del Como e delle altre come specchio delle incapacità assodate della Fiorentina, li denigri e li consideri presuntuosamente irrilevanti. E chiede a cosa vi risulta questa maggioranza di opinione, perché, riassumo, sul Como io la penso esattamente come Benvenuti e tra i miei conoscenti il 99% la pensa come Benvenuti.
2: Sa che
1: sei in una bolla
2: una
1: positiva,
2: bolla
1: ecco.
2: buona.
1: Io, cioè, ovviamente noi ci possiamo basare su quello che è questa trasmissione.
2: I
1: ti
2: messaggi che ci arrivano
1: assicuriamo,
2: nel corso dell'anno.
1: ecco, ti assicuriamo che sul Como, per chi la pensava come me e Fabio, è stata molto faticosa questa stagione. Ecco, ci fermiamo qui. Stefano 69, avete qualche idea croccante per rinforzare la rosa degli attaccanti esterni? Grazie, buona trasmissione. No, caro Stefano, detto proprio in soldoni perché non so neanche chi è l'allenatore della Fiorentina, quindi non ne ho idea, cioè non ti so rispondere. No, non è detto che la Fiorentina abbia bisogno di esterni croccanti, voglio dire, non so chi è l'allenatore, quindi vediamo. Non so neanche quanti esterni bassi rimarranno, perché appunto Dodò, Gosens, Fortini, vediamo, una cosa per volta. Poi un dato che ribadisco sempre un grande piacere, secondo me Aldo da Bibbiena lo dice appunto in modo anche retorico: quanti anni sono passati dalla Fiorentina in Champions e quanti dall'Europa League? Ma siamo qui pronti per questo. L'ultima
2: Facciamo.
1: Champions League, servizio pubblico. L'ultima Champions della Fiorentina è data 2010, l'ultima Europa League della Fiorentina è data 2017. Quindi questo vuol dire che c'è il rischio per qualche ragazzo di diventare a breve, entro 2 anni e mezzo,
2: Maggiorenne.
1: maggiorenne, e non aver mai visto la Fiorentina in Champions, e aver visto nel frattempo, senza ovviamente poter sapere di Anfield, di Highbury, della rovesciata di Bressani, di tutto quello che vi pare, magari aver visto il Qairat Almaty e pensare che sia normale avere una squadra del Kazakistan in Champions, oppure avere il Paphos. Crescendo ovviamente con un elemento aggiuntivo, cioè che le coppe europee si stanno allargando e si scopre anche la geografia del calcio più disparata, senza però di concetto aver mai visto la Fiorentina in Champions, e magari crescendo pensando anche che è assolutamente normale che l'Atalanta faccia l'Europa tutti gli anni, ma l'Europa quella grande, ecco. Ciocco Ema dice: Ema senza stadio di proprietà, Ema senza un vero centro sportivo, Ema serve tempo, Ema il fair play finanziario, Ema il Covid, Ema la preparazione al caldo. eccetera, eccetera, eccetera.
3: C'è Giorgio.
1: Poi, oltre ad averli spesi male, il patrimonio degli Artoni è 10 volte superiore a quello dei Commisso. Sì, però c'è anche il bilancio dei club che fa la differenza, oltre alle disponibilità dei patron.
3: Degli Artono, di Artono,
1: è ormai
3: perché
1: uno,
3: ricordo che uno dei due fratelli è scomparso, fra l'altro

0: anche recentemente.
1: Molto recentemente. Ben vedici il tuo nome per la panchina. Ne voglio uno grande e uno emergente. Ma io l'ho già detto. Allora, facciamo così. Ve ne faccio tre.
0: Vai.
1: Quello alla portata è grosso. E capisco che sia quello anche meno così, scintillante. Quello che non so se può essere definito grande, per me sì, è Oliver Glasner. Io sono un glasneriano, cioè, convinto, e non so cos'altro debba fare questo povero uomo, tra virgolette, per prendersi una grande panchina. E magari la Fiorentina in questo momento non è una grande panchina, però c'è anche il rischio di rimanere fermi, perché insomma, se si va a vedere anche solo in Premier, il prossimo anno sarà un po' anche un cambio generazionale. Slot al Liverpool è l'anziano della situazione, con Arteta, Maresca e Michael Carrick, cioè sono tutti nomi ancora che devono scrivere una storia. Scuola emergente ve lo dico alla fine della puntata. Tengo un attimo in stand by Giorgio, perché ci sono tanti amici da leggere. Il Como con programmazione e competenza è in Champions, ma dimostra anche la mediocrità del calcio italiano, che però non è un problema del Como, caro Patrick, anzi, cioè, dimostra la mediocrità delle big tutt'al più italiane e di uno spazio occupato dal Como. E visto che siamo a Radio Firenze Viola, la domanda è: perché quello spazio la Fiorentina, che è partita prima rispetto al Como, non l'ha mai occupato? Detto che la Juve fa male da anni, il Milan fa male da anni, la Roma non faceva la Champions dal 2020, eccetera eccetera eccetera, perché la Fiorentina non si è inserita? Ecco, io mi farei questa domanda più che dire il calcio italiano è mediocre. Io ovviamente,
0: sì, che poi rischi di essere debole tra i mediocri.
1: Esatto. Dopo che la, è la condizione,
0: la
1: peggiore
0: è quella.
1: Mister Schadenfreude, che è il nome nuovo che si è preso Damiano e che quindi noi gli concediamo molto volentieri, no, cose che non mi piacciono, questa è la sua rubrica. Le persone che camminano in mezzo al marciapiede, occupare a 30 km ora la corsia di sorpasso, prendersi meriti quando arrivi in conference ma poi sparisci in un'annata vergognosa. Molto bene. Poi Jacopo manda la foto di un Andrea Della Valle festoso e festante dicendo eravamo felici e non lo sapevamo.
0: Ma un po' lo sapevamo, dai.
1: Forse ora lo stiamo riscoprendo, quel sentimento. Poi Alessio si domanda se Pietro ha preso bene con serenità la Champions del Como. Glielo potrete chiedere chiaramente domani.
0: No, ovviamente non ha preso bene né con serenità.
1: Per quanto riguarda fare il lago nuovo, è stata presa in considerazione la ristrutturazione della vasca dei cigni della fortezza, il cettone viola.
0: Comunque ci starebbe rifarlo, perché è molto bello, insomma.
1: Bello. Como, lago della bilancia, questa è la freddura di Gabriele. Lago, viva e viva e viva.
0: Però in questo caso è l'apostrofo, eh?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Andiamo allora da Giorgio, che è in linea. Ciao.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
1: Grazie
2: buongiorno.
1: Per la presa, Giorgio, vai.
2: No, no, no, non è un problema. È premesso che io sono il primo ammiratore degli Artono e di Suarzo e di quello che hanno fatto al Como, no? I famosi sei anni, che i sei o sette anni hanno portato dalla D alla Champions. Io mi permetto di ricordare, no, i più giovani non lo sapranno, non lo ricorderanno, ma mi permette di ricordare che noi recentemente abbiamo avuto alla Fiorentina chi ha fatto meglio, perché i Fratelli Della Valle hanno preso nel 2002 la Fiorentina dalla C2, quindi dalla Serie D, e in quattro anni, esattamente vent'anni fa, nel maggio del 2006, vincendo a Verona contro il Chievo, si qualificarono terzi in classifica e in Champions League. Il problema è che allora il sistema mafioso, e perché non lo posso dire perché ci sono sentenze di radiazione e di condanna, il sistema mafioso che volle in tutti i modi conservare lo status quo di quell'epoca, perché non era possibile ad altri che non fossero i soliti inserirsi per mangiare delle fette di quella torta, li espulsero malamente e in modo violento Diego Della Valle, che da quella volta, da quella famosa estate, trasse le sue conseguenze. Cioè, voglio dire, bisogna anche vedere in quale momento si avvengono le cose, no? Perché il Como, se nel 2006 avesse fatto la stessa cosa, non gli sarebbe stato permesso, come non è stato permesso alla Fiorentina. Cosa voglio dire in questo, e poi vi saluto? Sì. In questo momento il sistema è gestito da dei cialtroni, la Lega, la Federazione sono dei cialtroni, ma non sono dei mafiosi come erano a quell'epoca, quindi c'è più possibilità di inserirsi. Speriamo, non so se questa società lo fa, sappia fare o meno, ma che Paratici sia il primo mattoncino per provare a inserirsi, perché adesso c'è più possibilità di allora. Però ecco,
1: grazie Giorgio, parliamo, chiarissimo, chiarissimo, dobbiamo correre perché abbiamo 5 minuti. Mi raccomando ragazzi, sulla terminologia occhio, perché siete responsabili di quello che dite, eh. Io ve lo do come consiglio, poi fate vobis. Ale, attacco frontale, dice che in risposta alla mia chiamata avete fatto una super cazzola.
0: Io non mi ricordo qual era la chiamata di Ale.
1: Uno ha fatto giri di parole generalizzando. Fare più punti è come dire voglio la pace nel mondo. L'altro prende a riferimento il 14° posto quando avevo detto a parità di piazzamento, specificando che sia Europa o no. Questo campionato vi dovrebbe aprire gli occhi. L'Inter ha giocato a calcio così come la Roma e il Como. Il gioco all'italiana non è più attuale ed è stato sorpassato.
0: Vabbè, quindi, sì, va bene, dai,
1: non solo dall'Europa.
0: Ma l'avevamo capito. Tu ci vuoi far dire che per vincere a calcio bisogna giocare bene, o almeno come piace a un determinato,
1: a te
0: e a tanti altri come te, ci mancherebbe. Io rimango convinto si possa andare in Europa, vincere, divertirsi, anche, che ne so, giocando come l'Arsenal di Arteta. Ah, hanno vinto la Premier Arteta?
1: Sì.
0: Ah, incredibile. Ma giocava un calcio da esteti,
1: no.
0: Oppure faceva le risse in area di rigore sui calci d'angolo?
1: La seconda che hai detto.
0: Ecco, eppure ragazzi, oh, incredibile, l'Arsenal ce l'ha fatta.
1: Però su questo ha ragionissimo Fabio, io lo dico Ale in generale. Ragazzi, se il vostro obiettivo è farci dire qualcosa che già pensate, cioè...
0: Ma va bene, cioè nel senso...
1: Però
0: io...
1: è un obiettivo che non necessariamente andrà a termine, perché è plausibile che uno dei due, o tutti e due, la pensino in modo diverso.
0: Ma è accettato il fatto che noi possiamo pensarla diversamente da voi e che voi la possiate pensare diversamente da noi. Poi si può cambiare idea, si può non cambiare idea. Qua non si parla di giri di parole. A me conta di più, per me conta di più il risultato rispetto all'espressione con cui lo si ottiene il risultato. Poi, se a te piace l'espressione del bel gioco anche di più dei risultati, torno a dirti, caro amico, che a te Pep Guardiola ti ha fatto molto, ma molto male.
1: Tra l'altro questo vale anche nella lotta per non retrocedere, perché solo adesso il lavoro di Di Francesco viene considerato,
0: certo,
1: meritevole magari di tornare anche a un gradino sopra rispetto a allenare il Cagliari, la Sampdoria che fu, il Verona o il Lecce, perché ora ha salvato il Lecce di Camarda, Stulic, Chedira, Pierotti, Banda, Andri, eccetera eccetera eccetera. Casualmente ora ci si accorge che Di Francesco fa giocare anche bene le squadre. Ma perché ci se ne accorge? Perché non c'è l'elemento che sposta l'attenzione del sì, però sei retrocesso col Frosinone, amico mio.
0: Ma guarda, ma venendo anche alla partita singola, no? Dice, io non ho mai visto un tifoso che salza in piedi al 90° dopo aver perso 2-1 esultando perché la sua squadra ha giocato bene. Io non l'ho mai visto. Io godo quando la mia squadra del cuore vince. Io godo quando la mia squadra del cuore vince. Poi se vince 3-0 facendo calcio bailado, tanto meglio. Ma se vinco tutte le settimane 1-0 e gioco di merda,
1: tipo questa, si può dire?
0: Ma chi se ne frega, ragazzi? Ma il Getafe, che è il niente, ha fatto 38 gol in stagione, va a fare la
1: no, 32
0: gol in stagione su 38 giornate, giusto, bravo. E meno un gol a partita. Va a fare la Conference il Getafe, per cui arrivare in Conference è tipo, non so, stappiamo le bottiglie, sì, di Don Perignon, perché non ricapiterà mai più.
1: Esatto.
0: Io voglio vedere se i tifosi del Getafe sono tristi perché Bordalás è un criminale, il
1: del
0: diavolo, l'uomo nero del bel gioco, oppure se stanno esultando perché se ne vanno in Europa per la prima volta, non so se nella storia o in milioni di anni. Ma via, per forza, ragazzi.
1: Lo sapevo e poi Feb sarebbe esploso sull'argomento.
0: Mi piace
1: no, soprattutto perché poi ora ci sono anche le patenti di gioco, cioè non si può,
0: sì,
1: più avere,
0: esatto,
1: varietà di argomenti, ma.
0: L'Arsenal che vince il campionato e tutti lo accusano di giocare male, esatto, e va in finale di Champions, tutti lo accusano di giocare male. Ho visto dei tifosi dei Gunners veramente affranti, poveracci,
1: hanno festeggiato questa attesa più che ventennale, veramente un po' di perplessità.
0: Beh, hanno detto, ma era meglio Wenger.
1: Sì, sarebbe stato meglio vincere col gioco di Wenger. Allora, visto che siamo un po' in ritardo, Saletta, chiudiamo con due WhatsApp audio a tua scelta, il meglio del peggio del peggio del meglio.
3: Ciao Firenze Viola, questo spettatore Marco che ha chiamato ora è il nostro direttore generale. Io la penso esattamente
1: adesso
3: come
1: Marco
3: lui. Basterebbe che un
1: grande
3: uomo
1: Marco
3: di società la pensasse così come siamo in tanti, e la Fiorentina sarebbe l'Atalanta o il Como da 10 anni, anzi non sarebbe mai uscita da quel giro lì. Ci si farà a tornare ad avere uomini di calcio in società che pensano così? Ciao.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Bergamo sul confine con il Comasco.
1: Un disastro per
4: te. Mi permetto di dire ad Elia Gerami De Massa che il Como ha un centro sportivo a Lazzate, ha uno stadio in rifacimento perché già una curva è stata tritata, sì, e ha un settore giovanile che sta cominciando ad essere interessante. Che poi lui mi dica che non ha storia, non ha niente, ci può stare. E come può fare col fair play finanziario, come hanno fatto tutti, si ricapitalizza, non è un problema ragazzi, probabilmente venderà anche un giocatore e il gioco è fatto. Però informatevi ragazzi, con un centro sportivo molto molto carino.
5: Grande Fabio, grande Bembe, sono Tommy.
0: Grande Tommy.
5: Lo sai il vero problema? Mm. Io sono a passeggiare in un posto meraviglioso in Sardegna, in mezzo a boschi, con i cani,
0: si gode
5: e ascolto voi,
0: cioè, questa cosa brutta
5: è un vero problema,
1: sì.
5: Un saluto, un abbraccio a tutta Radio Firenze Viola.
1: C'è un'immagine evocativa che poi crolla sul finale.
0: Però complimenti, no, a Tommy, perché ha capito, appena finito il campionato ha preso, se n'è andato in Sardegna, ha detto vai, restate voi, vai.
1: Buona Ugo, direbbero quelli in gergo. Allora adesso noi vi lasciamo ad una puntata speciale di Viola Amore Mio dal Franchi con Tommaso Loretto e Luca Calamai. Franchi che oggi ospita la giornata conclusiva della prima edizione del torneo Nicola Zuppa. Grazie al nostro dottor Ferri.
0: Caro Francesco, è stato un piacere.
1: Piacere condiviso, chiaramente. Grazie alla nostra Sara Mastrosimone. State su Radio Firenze Viola. Ciao a tutti.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
8: Eccoci qua come ogni lunedì dalle 16 alle 17, sempre con passione fiorentina a Radio Firenze Viola. Al momento sono sola, ma Flavio sta arrivando. Nel frattempo vi dico i modi con i quali potete interagire con noi. Allora, ci potete seguire dal canale 92 della televisione, se vi potete, ci potete vedere, dal sito e dall'app di Radio Firenze Viola, in DAB se siete in macchina e infine in diretta su canale di Passione Fiorentina diretta su YouTube. Poi se volete interagire con noi potete scriverci al 348 75 13 933. Aspettiamo tutti i vostri messaggi scritti e anche vocali, soprattutto vocali, perché ci piacciono tantissimo le vostre voci, i vostri pensieri, e siamo qua a rispondere a tutte le vostre domande. Nel frattempo che sta arrivando Flavio, niente, parliamo un attimo della partita che abbiamo vissuto venerdì. È stata una partita, l'ultima partita di campionato. Ah, abbiamo Mea? Allora salutiamo Mea.
9: Ciao.
8: Eccolo, ciao Mea, come va?
9: Come stai, bella? Tutto a posto?
8: Tutto bene. Siamo qua, stiamo aspettando Flavio che era bloccato nel traffico perché era Franchi. Quindi ci abbiamo messo un po', abbiamo fatto un po' di ritardo, ma sta arrivando, eccolo.
9: E noi lo aspettiamo.
8: Eccolo qua. Eccoci qua. Mea, quindi sì. Che dici, la partita di venerdì?
9: Ma l'abbiamo vista insieme. Grande Christensen, numero uno.
8: È vero.
9: Della partita.
10: Intanto diciamo una roba.
8: Eccolo.
9: Sì.
10: Voglio essere sincero. Scherzo. Non si può imbalsamare così Firenze.
8: Ecco.
10: Ragazzi. Cioè, dallo stadio Franchi alla redazione di Radio Firenze Viola, che per chi non lo sapesse si trova, come posso dire, da Novoli.
8: Novoli, sì.
10: Dai, Novoli. Ci sta più o meno un'ora. Voi siete dei pazzi, voi ci volete ammazzare, cioè ci sono lavori, anche i tombini stanno rifacendo. Comunque vabbè, vai, scusami.
8: In più è arrivato sto caldo atroce oggi.
9: Sono d'accordo.
8: Vai Mea, quindi
9: niente, Christensen ci ha sorpreso tutti, è stato veramente il migliore in campo. Il resto io stenderei un velo pietoso, insomma, sulla prestazione ne abbiamo già parlato, insomma, i soliti errori, i soliti atteggiamenti di alcuni giocatori, insomma. È un 1-1 che comunque ci sta, anche perché l'Atalanta forse avrebbe sicuramente meritato magari anche qualcosa in più, non certamente di perdere per occasioni avute, insomma, la partita poi è quel che è, dai. era la chiusura di una stagione un po', non un po', una stagione maledetta, diciamo così.
8: Ah sì, poi è arrivato anche il gol di Piccoli.
9: Sì, il gol di Piccoli per me l'ha fatto più Sportiello, però va bene, sì, il gol sì, l'ha fatto lui, il tiro l'ha fatto lui, quindi insomma glielo diamo,
8: esatto,
9: a lui.
8: Esatto. Anzi, io l'avevo soprannominato, se non ricordo male, Mister Maglietta Strappata, perché ogni
9: è vero, questa è molto
8: ha
9: carina.
8: Ha sempre la maglietta strappata, comunque.
9: Vedi, Rossella è molto attenta a questa cosa, sì. E infatti Rossella ha cambiato la maglietta anche ieri, sì. anche venerdì, sì.
8: C'è da dire che lotta sempre, comunque, a prescindere da gol o non gol.
9: Sì, sì, lui è un lottatore.
10: Andiamo oltre. Allora, oggi insomma è stata confermata la notizia di cui si parla da mesi in realtà, ovvero che la Fiorentina è in contatto con Fabio Grosso. Poi vedremo quale sarà la scelta definitiva, ma la Fiorentina è in contatto con Fabio Grosso. Dico la mia, cerco di essere
9: vai.
10: Io chiaramente quando do un'opinione da tifoso. Le opinioni non le do mai da giornalista, sempre da tifoso. Cerco di essere equilibrato, ma il mio cuore viola è chiaramente è importante, nel senso che mi trascina in un senso o nell'altro. Io penso che Grosso alla Fiorentina sia simbolo di mediocrità, perché Grosso quest'anno ha fatto 17 sconfitte col Sassuolo. Il Sassuolo ha perso 3 volte in più rispetto alla Fiorentina. Fiorentina ha perso 14 volte, il Sassuolo 17. Se Paratici a Firenze ed è a Firenze per portare Grosso, a sto punto non serve che prenda 2 milioni e mezzo l'anno per 5 anni. Cioè lo posso fare anche il direttore sportivo se lo piglia Grosso. Io mi aspetto altro. Mi aspetto un altro tipo di profilo, mi aspetto un altro tipo di ambizione. Grosso, sono 10 anni che allena, 4 volte è stato esonerato. Fatto un buon percorso a Frosinone, fatto un buon percorso a Sassuolo, ha fatto una promozione, quest'anno un campionato, il Sassuolo ha fatto 11°. Il tridente del Sassuolo è Pinamonti, Berardi, Laurentè, a Moaremovic, a Matic a centrocampo. Quindi il Sassuolo è una buona squadra, ha fatto 11°. Il Sassuolo non gioca bene, ma nemmeno male, squadra normale. Io mi aspetto un'altra roba. Voi lo sapete, io non faccio mai 0-0 e non farò mai 0-0. Però ci aspettiamo altro. Poi vedremo quale sarà effettivamente la scelta definitiva. Chiaramente che Grosso è una possibilità, lo sappiamo, lo raccontiamo da 2 mesi. Io spero di no, perché ieri è arrivato l'ennesimo schiaffo. Questa volta ce l'ha dato il Como al secondo anno di Serie A, è andato in Champions League. Il Como non ha il centro sportivo più bello, più galattico, più meraviglioso del mondo, eppure in Champions League. Il Como ha uno stadio che fa schifo, perché lo stadio del Como è paragonabile a uno stadio di una buona squadra di Serie C, e infatti non ha i permessi per giocare l'Europa. Lo stanno rifacendo, abbattendo, ricostruendo. Lo stadio del Como, per chi non ci fosse mai andato, è uno stadio dell'Empoli, per intenderci. Non ha lo stadio, non ha il Viola Park, eppure il Como è in Champions League. Ma il Como ha speso più la Fiorentina. Dovica si è costato 11 milioni, Piccoli 27. Kempf, Van den Bremt, tutta sta gente qua, lasciamo perdere. Quindi svegliamoci, perché chi si fa andare bene questa mediocrità è assolutamente complice di questa mediocrità. È esattamente così come i tifosi del Milan che hanno difeso Allegri sono colpevoli allo stesso modo, perché chiunque abbia 2 occhi per guardare si rendeva conto che il Milan di Allegri faceva schifo dalla prima giornata, e poi il campo, prima o poi il conto te lo fa pagare. E quindi dobbiamo essere anche noi guardiani della Fiorentina, perché altrimenti permettiamo tutto. Mea, che ne pensi? Poi c'è scusami i messaggi.
9: Allora, io ti dico che secondo me non ci vuole molto a dire che Grosso non è ambizione, cioè, su questo te lo sai, io lo penso da sempre. Ti dico, per me potremmo tenere Vanoli, allora lo vedo, l'altra sera l'ho visto anche bello carico, secondo me. Quindi Grosso non è ambizione, siamo d'accordo. Il punto è un altro, però qui faccio un altro tipo di ragionamento. Ma Fabio Paratici, cui noi abbiamo discretamente fiducia, mi pare tutto il tifo viola, no? Riserva in Paratici una grande fiducia per il prossimo anno. Se sceglie Grosso, secondo te perché lo fa? Perché è costretto? Perché è l'unico?
10: Perché non è riuscito a convincere a nessun altro.
9: Oh, quindi sarebbe. Però no, allora non può ottenere Vanoli perché è convinto che la piazza non lo voglia.
10: Ma no, non diamo colpa alla piazza. Paratici è quello che gli pare. Perché la piazza
9: però allora perché prendere Grosso?
10: Glielo chiederemo.
9: Oh, appunto, quindi c'è. Voglio dire, se ne facciamo una considerazione a monte dove diciamo ho fiducia in Paratici, può darsi che ci sbagliamo noi. Anche per me Grosso non è l'allenatore.
10: Però a me sta ideale. a me la fiducia te la devi conquistare. Cioè, Paratici ha già cannato il mercato di gennaio, però il mercato di gennaio è arrivato tardi. A me la fiducia te la devi conquistare con i fatti.
9: E diciamo che dovrà lavorare. Cioè, Pradè sì, però... abbiamo dato un sacco di anni.
10: Sì, Pradè c'era Barone. Però io non, a me il paragone con Pradè non c'è. Se la tua ex fidanzata faceva schifo, non è che all'inizio te ne puoi prendere un'altra, no. Può fare schifo pure
9: però
10: lei.
9: Però la lasciare lavorare Paratici, su questo bisogna ammettere.
10: Sì, ma quelli che danno fiducia sempre a me non piace. Cioè, Grosso, mediocrità. Cioè, se il Manchester City prende in panchina Beppe Iachini, non è che i tifosi del City dicono, prof, dobbiamo fidarci.
9: Però. Sì, cioè, però siamo d'accordo, ti ho detto, Grosso anche per me non è ambizione, ma se poi magari invece, che ne so, Paratici sta perché prendere Grosso e fa un grande campionato, che facciamo? Gli dobbiamo dire scusa poi?
10: Dobbiamo dire bravo. Esatto. Però dobbiamo, uno la fiducia se la deve conquistare, perché sennò
9: speriamo
10: è facile.
9: Che, ma infatti ho detto lasciamolo lavorare, nel senso ora siamo veramente alla fine del campionato, già a luglio capiamo un po' come si muove la Fiorentina, secondo me vediamo un attimo in che direzione andranno. È un grande punto interrogativo, questo è fuori di luogo, anche perché se vai a cercare Mourinho, visto che è stato confermato da più parti, e poi prendi Grosso.
10: Hai cercato Mourinho, hai cercato De Zerbi, hai cercato Maresca, hai detto no a Sarri.
9: C'è differenza,
10: hai detto
9: no
10: a Sarri, e poi vai a prendere Grosso. Cioè, a me mi sembra una barzelletta. Che non
9: fa rimane male, sono d'accordo.
10: Certo. È una barzelletta. Perché se tu sai, il primo momento scegli Grosso, no? Grosso non arriverebbe alla Fiorentina perché è la prima scelta. Grosso arriverebbe alla Fiorentina perché tu ci hai provato per 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 opzioni, ti hanno detto tutti di no e vai su Grosso. Quindi tu non sei nemmeno convinto di Grosso, perché altrimenti non facevi i sondaggi che hai fatto per tanti altri allenatori.
9: Questo sarebbe il grave.
10: Partiamo? Cioè vuol dire che Paratici già vuol dire che non è più padrone della situazione. Nel senso che non è riuscito a convincere nessuno, perché poi tanti nomi li abbiamo fatti, altri non ne possiamo fare, eccetera eccetera. Ma Paratici veramente ha sondato un sacco di allenatori. E se tu ci provi per Iraola e mi porti Grosso, è come dire, io sto facendo un film, ci ho provato per Monica Bellucci e alla fine ho dovuto prendere Lucia Letizzetto. Cioè, è la stessa cosa.
9: Anche, andava bene anche se facevi l'esempio come fidanzata, no?
10: Cioè, no, meglio per un film. Con Belen. Monica Bellucci è il top, Lucia Letizzetto è una presentatrice. Ok. Quindi questo con Belen. Perché se io, primo giorno, a marzo, sì, voglio prendere lui, un altro discorso. Si parte male. Oggi era allo stadio, poi andiamo sui messaggi. Un tifoso mi ha detto: non spetta a me trovare l'allenatore. Io non prendo 2,5 milioni a stagione. Hai ragione. Non è compito mio trovare l'allenatore, convincerlo.
9: Ma neanche mio. Cioè,
10: che se no uno dice: ma tu chi prenderesti? Non è il mio mestiere. Come uno quando guarda un palazzo che sta facendo il muratore, va a fare tu, no, è il tuo mestiere, vieni pagato per quello, sei certificato per quello, perché devo farlo io? Cioè, ognuno è il suo, prende 2,5 milioni netti a stagione, sono cavoli suoi. Cioè, messaggi.
8: Allora, Alessio da Scandicci. Allora, buon pomeriggio, Grosso già firmato, Flavione mi
10: non
8: aspetto...
10: ha firmato, non ha firmato, ragazzi, nel mercato le parole sono importanti. Contatti con Grosso, che oggi ha confermato Romano, ma lo sappiamo da 2 mesi. Romano non ha scoperto assolutamente l'acqua calda, lo sapevamo. Però firmato vuol dire che sta a Firenze, che ha firmato. No, contatti.
8: E continua Flavione, mi aspetto tanti striscioni su Grosso, doppi sensi, ambizioni a go go. Bene. Poi Yuri, eccoci qua. Questo ormai è diventato il nostro modo di iniziare la trasmissione. Ljubo dal Montenegro, ciao a tutti, volevo solo dire qualcosa sulla fine della stagione. Se Grosso o De Rossi dovessero venire, allora mi piacerebbe che Vanoli restasse. Ci aspetta una lunga e calda estate, riposatevi e godetevela, e spero in un buon mercato. Magari potrò venire a Firenze il 2 settembre con un mio amico Ivan per la festa del centenario. Forza Viola, Ljubo dal Montenegro. Adolfo L'Aquila, ciao Rossella, ciao Flavio. Tra il mercato invernale e il probabile allenatore scelto, ad oggi l'upgrade Paratici non si vede. Per carità, fiducia, ma Giuntoli, Sarri mi suonava meglio di Paratici Grosso. A te?
10: Sono d'accordo. Cioè, l'Atalanta prende Giuntoli, Giuntoli prende Sarri, noi prendiamo Paratici, pigliamo Grosso. Ragazzi, ad oggi 1-0 per loro, se dovesse andare così.
8: Stefano Di Carpi, ciao ragazzi, buon pomeriggio. Flavio, sono d'accordo con te per Grosso, io penso che arriverà un altro allenatore più ambizioso, speriamo. Stefano,
10: spero
8: Da Carpi,
10: spero anch'io.
8: Tutti. Poi Aldo da Piombino, non te la prendere Flavio, anche qui a Piombino 3 km in 20 minuti. Niccolò, Flavio, il problema non è chi può prendere Paratici, è chi accetta la Fiorentina.
10: Non è un problema nostro, cioè ragazzi, Conte è andato a Napoli dopo che sono arrivati decimi in classifica, hanno avuto le motivazioni per convincere Conte. Allegri lo prendono, arriva ottavo, pigliano Allegri, danno 6 milioni e pigliano Modric. Cioè, a me sta roba qua, la Fiorentina prese Prandelli dopo 4 anni tra Serie B, Serie C e salvezza all'ultima giornata. Cioè, non mi interessa, ragazzi, sono cavoli loro. Sono loro che devono convincerli, non noi. Cioè, a me sta roba, ma chi prende la Fiorentina? Gasperini è andato alla Roma dopo che per 7 anni è arrivata sesta e settima. Gasperini è andato alla Roma. Quindi, ragazzi, a me sta roba del... ma chi ci viene? Prendi 2 milioni e mezzo netti a stagione. Devi trovare tu le motivazioni, mica io. Cioè, ragazzi, iniziamo a essere seri, perché se no sembra che va tutto bene. Cioè, allora, con questo punto, non c'è il Como, ha fatto le scelte giuste. Che si fa? Noi andiamo su Grosso, andiamo su Pioli, ragazzi.
8: Gianmarco da Varese, Flavio, siamo sicuri che Grosso non fosse già stata una scelta di Paratici, suo allenatore sin dalla Juve Under 23, quando è venuto qui a Firenze gongolava già da allenatore Viola.
10: Non lo so, è certo una scelta di Paratici, di chi se no.
8: Marco il moviolista, ciao ragazzi, a proposito di Comuzzo, ormai involuto dal gennaio 2025 dopo l'offerta del Napoli, è passato per 4 allenatori, quale futuro avrà? Ma ci gli chiede Marco il moviolista.
10: Lo vedremo.
8: Luca, buon pomeriggio ragazzi, che vi aspettate dell'allenatore? Vi aspettate una sorpresa? Dovesse arrivare Grosso, ovviamente almeno per me sarà sostenuto, come è giusto che sia. Matteo da Piombino, ma la dirigenza che vede il Como che va in Champions, il Bologna che alza la Coppa Italia, l'Atalanta che vince l'Europa League, come si sente? Ci hanno sorpassato tutti, è una vergogna, ma è un po' di amor proprio ce l'hanno? Ma dove vogliono portarci? Poi abbiamo Luca. Il Como in Champions è l'ennesima riprova che con competenza nel calcio i risultati arrivano. Mi chiedo se adesso lo hanno capito tutti o a Firenze ci saranno i soliti morigerati che continueranno a giustificare le nefandezze della società. Oddio, coadiuvati da alcuni giornalisti, scusate.
10: Ragazzi, a me sta roba qua, coadiuvati. Ragazzi, non è obbligatorio seguire tutti i giornalisti, Se pensate che ci sono dei giornalisti che sono acchittati con la società e che portano avanti le teorie della società, cioè, non li seguite. Cioè, a me questa lotta ai ragazzi, non vi piace, faccio il mio nome perché non voglio fare il nome di nessuno, faccio il mio, non sbaglio mai. Non vi piace Flavio perché Flavio è filo societario, quindi qualsiasi scelta prende la società Flavio dice che va bene, non mi seguite. Non c'è peggior punizione per chi fa questo mestiere di non essere seguito. Non lo seguite. Pensate che qualcuno vada contro a prescindere sempre e mette zizzania? Dove sta scritto che lo dovete, che lo dovete seguire? Pensate al contrario, che qualcuno, qualsiasi scelta faccia la società, lui la difende e tutto quanto. No, seguite. Cioè, a me, chi si lamenta su questo? Il mercato è libero. Se una trasmissione in TV non vi piace, non la guardate. Non fa ascolti, non viene confermato. Cioè, onestamente, ragazzi, tanto non è più come, non lo so, prima, che c'era pochi giornalisti. Oggi ci sono 4 radio, 5 canali, tutto quello che volete. Scegliete quella che vi fa più a genio. Ma ve lo dico proprio, cioè, nel senso, a volte non capisco. Il mercato è libero, ragazzi. Vi piace questa trasmissione? La seguite. Che non vuol dire che siete d'accordo sempre con quello che viene detto, chiaramente. Però se riconoscete la buona fede, se non riconoscete la buona fede, non seguite. Dove sta scritto dove segui per forza?
8: Neri da Pistoia, grosso da noi e aquilani al Sassuolo. Arriveremo dopo il Sassuolo, sicuramente.
10: Questi sono come sicuramente sì che andava in B.
8: Matteo da Signa, il Como ha un progetto sportivo di alto livello, la Fiorentina no. A questa proprietà non interessa il progetto sportivo, finché i commissi non vendono la mediocrità regnerà sovrana. E poi abbiamo Sergio, signora, che penso si riferisca a me, signora, dica a Flavio che sono d'accordo con lui, no grosso, preferisco allenatore dell'Udinese. Signora comunque è un po' troppo, eh. Poi,
10: è vero che c'ha 43 anni.
8: Sì,
10: però,
8: vabbè, li porto benissimo, però sì. Dai. Marco da Cantù, solita Fiorentina, solito modus operandi, il Como, il mio sogno, commisso vattene. E ci sono un sacco di messaggi, vogliamo sentire anche qualche
10: vocale? Andiamo sugli altri, sì.
11: Buongiorno, Federico dal Cameo. Paratici e deve essere bravo a portare un allenatore che sposta la Fiorentina e dia un po' di frizzantino, perché se no con questi allenatori si parte sconfitti in partenza. Ci vuole anche uno che attiri anche qualche giocatore importante.
12: Sì, e volevo avvisare Meazzini che le 7 anni e si dice è ma sì, è mamma, eppure non credo devo dirlo io a Firenze i sei mai che sono.
13: Sono Guido, ma Pioli non va insegnato un accidente? Cioè, per fare una squadra competitiva, e non ci vuole il nome, ci vuole un'idea. Cioè, l'anno scorso venne il nome Pioli e tutti, tanti giornalisti dissero questo è quello giusto per potersi proporre, e lui disse si va in Champions League, ma non è quello, è un nome a cui mancava un'idea, quindi ci vuole un'idea, non un nome.
14: La colpa della tifoseria, Fabio, è quella di andare a fare una protesta esclusivamente nei confronti dei giocatori, i quali sono i primi ad essere insensibili per più motivi di fronte a simili proteste. Non sono mai stati nominati veri responsabili dalla tifoseria di questo disastro calcistico. La tifoseria è responsabile, come? Fidati, Andrea.
10: All'ultimo messaggio ci dà uno spunto. Sono d'accordo, ragazzi, io penso questo. Penso che se c'è qualcosa che va male, la colpa va sempre divisa, anche tra la tifoseria. Poi a volte la tifoseria c'ha una percentuale più alta, a volte più bassa. Sta roba di Pioli non era il preferito. Pioli, ragazzi, non è la gente voleva Sarri, la gente era incuriosita da Farioli. Pioli era una buona scelta sulla carta, che poi non si è rivelata così. Però non lo fate passare come Pioli tutti contenti. Ma contenti chi, ragazzi? Su Pioli c'era, sì, un buon allenatore, vediamo, ha vinto uno scudetto, va bene. Però c'erano altri preferiti. Detto questo, gli allenatori ci sono quelli bravi e quelli non bravi. Cioè, il mondo è molto facile. Grosso, io guardo il curriculum di Grosso. Grosso allena da 7-8 anni, 4 volte è stato esonerato. Quest'anno ha fatto un campionato discreto perché ha perso 17 volte. Quest'anno Grosso col Sassuolo ha perso 17, praticamente una sì e una no la perdeva. Perché si giocano 38 partite, ne ha perse 17, fate voi il calcolo. Al giro di andata porta 18 partite, fate voi il calcolo io. E la Fiorentina, per esempio, ha perso 14 volte, il Sassuolo 17, 3 volte in più. Quindi ci sono i numeri, i risultati. Esonerato a Bari, esonerato a Brescia, esonerato al Sion, esonerato a Lione. buon percorso a Frosinone e buon percorso a Sassuolo in B, perché poi è salito. Prendiamo grosso, certo che da tifosi della Fiorentina saremmo lì a sostenerlo, da tifosi, ma questo non vuol dire, se domani la Fiorentina come allenatore prende Flavio Nissanti, è certo che tu sostieni la Fiorentina, ma Flavio Nissanti non sa fare l'allenatore. la roba che perché si è tifosi ti manda tutto bene, a me non piace.
9: Posso rispondere a quell'ascoltatore che mi ha detto, mi ha citato, allora dicevo che i sei ma però fanno parte del gioco, perché non è una scienza esatta il calcio, non siamo qui con la palla di cristallo e tutti si erano contenti di Pioli, tutti si erano contenti di quello, tutti si erano contenti di quell'altro, e poi i fatti poi ci danno ragione o torto. Su Paratici non è che ora possiamo dire a prescindere già adesso Paratici un è buono, Paratici un prendere a nulla, perché questo non porta a niente. Io solo questo sto dicendo. Poi
10: non però siamo però mea, se pigliamo Paratici e arriva Grosso come allenatore,
9: ma non mi piace neanche a me, lo voglio, cioè non dai, so se è chiaro sta cosa, non è che mi piace
10: il credito
9: Grosso.
10: Ragazzi, il credito si guadagna, porca
9: bene
10: miseria.
9: Ma cioè, giunto lì, se prende Motta tutto a dire grande, ha preso Motta il numero uno e ha fatto schifo alla Juve, e allora, cioè, io ho un sacco di amici juventini,
10: allora non parla, allora Mea, ci vediamo il 24 maggio del 2027, chiudiamo tutto e vediamo come va, e no, dobbiamo parlare prima
9: vedere ma bisogna vedere come opera prima di giudicare. Ad oggi
10: non è così. Se io come cantante alla festa di Firenze porto i Coldplay è un discorso, se porto Amedeo Minghi ne è un altro.
9: Non puoi fare il paragone, devi fare il paragone su gente che non è conosciuta. In questo caso Grosso non è conosciuto, è un allenatore
10: da 10 anni Grosso. Ma ragazzi,
9: un allenatore emergente.
10: Non è, ma emergente quale? C'ha 50 anni, ma quale emergente?
9: È emergente nel senso che comunque in Serie A ha fatto una stagione.
10: Ma lei è da 10 anni, e chiediamoci perché ha fatto una stagione in Serie A.
9: Però si può discutere di
10: Milano
9: l'idea di
10: un emergente,
9: Grosso.
10: Abate un emergente.
9: Sì,
10: non
9: ma
10: Grosso.
9: Sto dicendo Grosso, non mi piace neanche a me, ma questo non vuol dire dobbiamo rompere le scatole alla società.
10: Va tutto bene, Mea. Applaudiamo e diciamo aspettiamo.
9: Faccia qualcosa. Innanzitutto non è che è certo che venga.
10: No, infatti stiamo parlando di un'eventualità.
9: E dico agli ascoltatori: abbiamo dato pazienza, fiducia, eccetera.
10: Ed è andata sempre male. Forse è il caso di cambiare modus operandi.
9: Ho capito, ma come lo fai a cambiare se la proprietà è quella?
10: No, ma non, per me il problema non è la proprietà, perché l'allenatore non lo sceglie Joseph Commisso, ragazzi. E questa non è una proprietà perfetta.
9: La gente si lamenta con la proprietà.
10: Io non mi lamento la proprietà su questo, ragazzi, perché se no ci sono le responsabilità della proprietà.
9: Paratici.
10: Oggi la Fiorentina è in mano a Fabio Paratici, lo stiamo dicendo da 3 mesi. Come quando qualche ciarlatano qualche settimana fa lo dava alla Roma, lo dava al Milan e raccontava delle cazzate. La Fiorentina è in mano a Paratici. Non è che se fa bene bravo Paratici, se fa male Joseph Commisso.
9: Bravo, è questo che voglio dire. Paratici è responsabile, sarà lui che prende la responsabilità di scegliere l'allenatore.
10: Noi dobbiamo criticare, noi dobbiamo rompere le scatole, perché dobbiamo fare questo. Pubblicità e torniamo.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
10: Ecco, siamo tornati, passione Fiorentina in radio. Prima c'è sul discorso sulla curva. Anche per me la contestazione l'ha fatta anche la società. È anche vero che la società che c'era a settembre non è quella che abbiamo adesso. Commisso purtroppo non c'è più e Prele se n'è andato e Pioli non è esonerato. Quindi oggi solo Ferrari potevi criticare in più, poi il resto tutti nuovi. Bisogna capire Ferrari quanto ha fatto sul mercato, quindi certo che la proprietà andava toccata, la proprietà l'avrei toccata anch'io, ma non, cioè, come a dire ragazzi, cercate di cambiare registro, però poi effettivamente chi ha programmato questa stagione oggi non c'è più, e questo dobbiamo dirlo. Messaggi.
8: Allora, Yuri, con la rosa del Sassuolo, che non è neanche male secondo me, non ha fatto nemmeno il massimo, anzi, io penso che abbia dei paletti, però non è che può prendere Guardiola, per esempio, anche perché non credo che ti ci vengano, e anche quello il discorso.
10: No, perché tra Guardiola e Grosso ci sono solo loro due. Ragazzi, Ma che cazzo dite? Dai, su, amico mio, io ti voglio bene, ma questa è una cazza. Cioè, lei non puoi prendere Guardiola. Allora, non puoi mangiare. Non puoi mangiare un piatto con i ricci, con le vongole, con le ostriche. Allora, mangiamoci la pasta in bianco. Ma ci saranno altri piatti anche tra la pasta con le ostriche, con i frutti di mare e la pasta in bianco. Ci sarà anche una bella lasagna. Ci sarà anche uno spaghettino buoni. Cioè. Perché sennò sembra che ci sono due allenatori. O Guardiola o Grosso. C'è un mondo di mezzo, eh. Perché sennò, ragazzi, ci raccontiamo. Non diamo alibi alla società. Vi prego. Vi prego. Cerchiamo di rompere le scatole. Ma avete notato che tutti ci stanno sorpassando? Basta che va sempre tutto bene, ragazzi. Qua non va bene nulla. Facciamoci sentire. Altro messaggio.
8: Thomas, per quanto mi riguarda, mi interessa più dell'allenatore creare una mentalità e programmazione a partire dalla società. Massi, buongiorno. Ma Dodò, se va a Roma, pensa davvero di giocare? E la Roma affiderebbe la fascia ad uno che non azzecca un cross, non sa difendere, non fa gol? Forse può fare il rincalzo al massimo.
10: Massi, tra te e Gasperini io mi intenderei più affidarmi di Gasperini, così a naso. Se Gasperini vuole Dodò, evidentemente capisce più di me, più di te, più di chi lo critica. Però anche qua anche Ilicic non era buono a Firenze. Abbiamo visto.
8: Ale dalla Val di Sieve, siamo già al processo alle intenzioni ogni santi, 1-0 per Giuntoli, vaia.
10: Sì, no, sono d'accordo, sì, certo, se uno prende Sarri, uno prende Grosso, Sarri è meglio di Grosso, o vuoi Grosso per te meglio di Sarri. Ragazzi, a te va tutto bene, a me non va bene nulla. Io mi sono rotto le scatole che siamo sempre quelli che non ce la fanno. Che dobbiamo fare?
8: Edoardo, ciao Flavio, non sopporto più certi tifosi che dicono: ma chi ci viene alla Fiorentina ora? Conta il progetto che proponi agli allenatori, se non li convinci vuol dire che la proprietà in primis e Paratici in seconda battuta non garantiscono un progetto veramente ambizioso. Marco il Pecora, signori, una cosa è sicura, dal nome del nuovo allenatore si vedono le ambizioni della società. Roberto da Bagno a Ripoli, Flavio, forse ne hai già parlato di Thiago Motta, cosa ne pensi?
10: Buon allenatore, che bisogna capire come si sposa con un certo tipo di filosofia, però secondo me è un buon allenatore. Abbiamo tre vocali, sentiamoci.
15: Ciao Flavio, ciao Rossella Ballare, Michael Jackson, tanta roba. Comunque no, volevo dire a chi ritiene Fabio Grosso un esordiente, ragazzi, ma Fabio Grosso è stato esonerato dappertutto. Noi, se si va a prendere Fabio Grosso, si prende un allenatore che in quest'anno 17 sconfitte il Sassuolo. Ma di che si parla? Si sta mica parlando di un crack, si parla di un allenatore che ha fatto una discreta stagione, appunto. Attenzione, mi raccomando. Io vorrei tanto Sarri, ma... Vabbè, saluti.
16: Ciao Flavione, ciao a tutti. Ti prego di fare tutto il possibile per non far venire Grosso. Davvero, meritiamo altro. Perché veramente, e secondo me, la sommossa popolare è pronta. Vedi, io ve l'ho fatto per D'Aversa. Se ci mobilitiamo noi, secondo me magari vanno su altri profili.
17: Ciao ragazzi, le chiacchiere stanno a zero. Vuoi vincere, vuoi risparmiare, vuoi giocare alla grande, ci vuole Maurizio Sarri. Tutto il resto sono storie.
18: Buongiorno, sono Maurizio da Berna, tifosissimo Viola. Flavio, hai centrato perfettamente. Fabio Paratici, 2,5 milioni, il più pagato forse in Italia dei DS in questo momento, o tra i più, è stato intercettato nuovamente dai scudi di Mister Ferrari e company. Questa è la realtà. I presupposti erano altri. Paratici è venuto per fare una Fiorentina competitiva. Se prendono questi nomi, qualcosa sarà successo.
19: Buon pomeriggio. È vero che Gasperini tutto che le tocca diventa oro. Ma Dodò andrebbe a giocare in una squadra che gioca a 3 e farebbe più l'esterno più alto, non come a Firenze a 4. Dodò e Parisi a 4 è una cosa immonda. Tanto è vero che Parisi gli hanno trovato un altro ruolo e ora sta facendo bene, ma mai Terzini a 4, mai.
10: Allora, su Dodò, ragazzi, a me in questo momento di Dodò mi interessa il giocatore, nel senso, non me ne può fregare di meno. Cioè, parliamo delle cose che ci interessano davvero. No, se Dodò se dovesse andare alla Roma, come giocherebbe? Ma siamo
9: ma
10: proprio.
9: Chi se ne frega
10: poi,
9: della Roma?
10: Poi pensiamo ai giocatori, chi resta, chi va via. Ci pensiamo dopo. Chi dice ragazzi, basta con questa storia su Paratici. Cioè, non è che se Paratici fa bene, bravo Paratici, se Paratici fa qualcosa che non ci piace, ma vuol dire che in società lo stanno. Paratici, vi posso garantire che sta facendo esattamente quello che gli pare. Sta mandando via delle persone, ne sta prendendo delle altre e sta comandando lui. A me sta, vabbè, ma se chissà in società.
9: Ecco, cavolo. Flavio, questa cosa chiariscila bene, perché io sono
10: basta, poi io.
9: Che lo dico sempre, però.
10: Uno può credere a chi vuole, cioè chi chiede a Babbo Natale. Pensa che dal camino scende Babbo Natale. E io che cosa gli posso. Cioè, quindi non voglio. Onestamente, è giusto che ognuno abbia la propria opinione su tutto. Noi diamo delle notizie. Poi, se qualcuno gli piace pensare che Paratici sta lì e al Viola Park non fa quello che. Non è vero. Paratici fa esattamente quello che gli va di fare, che vuole fare. Chiaramente ci sono delle cose che vanno fatte, sono più veloci e più facili, altre che sono meno veloci e meno facili. Ma Paratici ha in mano la Fiorentina, Grosso è un uomo di Paratici, ragazzi, non è un uomo di Ferrari o di. Cioè, Grosso è un uomo di Fabio Paratici. Quindi a maggior ragione, cioè, Grosso l'ha lanciato Paratici, alla Juventus.
9: Possiamo aggiungere anche che il compito di Paratici comunque non sarà facile neanche con i giocatori, perché ne ha da sfoltire tanti rientreranno, quindi non è che possiamo pensare neanche al supermercato immediato.
10: Questo secondo me dobbiamo aspettare la conferenza stampa per questo, perché magari ha un grande budget, non lo so, su questo io aspetto a pronunciarmi mea, perché effettivamente non lo sappiamo.
9: No, diciamo, il compito sulla carta non è semplice per il nostro amico Paratici, ecco.
10: No,
9: però lui è bravo, e si spera che faccia bene.
8: Vado avanti, Giova, buonasera. La differenza tra noi e il Como è che loro sanno di quello che parlano. Per costruire una squadra competitiva ci vuole tanta competenza. Vediamo in futuro con Paratici. Fabiola, ciao a tutti. Tra la curva Fiesole e la società è stato fatto un patto di riservatezza per degli accordi, come è in uso alla Fiorentina, perché non li contestano mai. Buona giornata, Fabiola.
10: Fabiola, questo lo dici tu, che c'è un patto di riservatezza. Apprendiamo, ascoltiamo.
8: Alessio da Scandicci, Sarri già fatta a Bergamo. Povera Fiorentina, che brutta fine. Quindi comunque Sarri è già sicuro.
10: Sì. E Gattuso alla Lazio.
8: E se tipo io rilancio questa domanda, siccome Sarri è andato all'Atalanta, Palladino quindi è libero. E saresti a favore di questo ritorno?
9: No.
8: Però lui comunque ha espresso.
9: Ma Rossella gli piace, ma Rossella spiegalo.
8: No, non è vero. No, io parlo di. Non è vero, io parlo di calcio, no, non mi permetterei mai. Però appunto io ho sempre difeso comunque il fatto che l'anno scorso ha fatto una bella stagione. E lui anche poi ha espresso il fatto che. Come se non fosse finita del tutto, no? Ha detto una cosa del genere.
10: Sì, perché è senza panchina, chiaramente.
9: Esatto.
10: Ma io, come ho detto, no italiano, no al ritorno di Paladino. Abbiamo bisogno di altro.
8: Certo.
10: Per me, italiano e Paladino sono due allenatori bravi, che hanno una propria identità, ma abbiamo bisogno di altro. Cioè, non abbiamo bisogno del ritorno di italiano, anche se poi entrambi sarebbero meglio di Grosso, quindi figurate. Cioè, quindi io non sono per i cavalli di ritorno. Se l'alternativa è Grosso, mi riprenderei sia Paladino che italiano. Detto questo, al netto che io poi personalmente ho un grandissimo rapporto con entrambi, quindi figuratevi, per me sarebbe il top. Però parlo, ne abbiamo bisogno di oggi, la Fiorentina ha bisogno di altro. E quindi vediamo. Paladino, tra l'altro, penso che resterà a piedi, a meno che magari va a Bologna al posto di italiano, non lo so.
8: Quindi tipo, cioè, Vanoli, però non è sicuro ancora, però.
10: Vanoli va andrà anch'io.
8: Però ancora non è, non c'è stata una.
10: Non gliel'hanno ancora detto.
8: Sì, sì.
10: Lo sanno tutti, tranne lui.
8: Povero Vanoli, dai. Lorenzo, ciao e complimenti per la trasmissione. Se viene grosso, che non è un emergente come Montella, Italiano, eccetera, eccetera, il segnale non è sicuramente bello. Vuol dire che non ci saranno grosse prospettive. Lorenzo ci scrive. David, gruppo Barahonda. Ferrari è l'unico che in questi 7 fallimentari c'è sempre stato. Ferrari non deve essere anche contestato, deve essere il primo ad essere contestato. Saluti da David. Alessio, detto questo, se il nome è grosso, io tengo Vanoli, l'investimento lo provo a fare su quelli che vanno in campo. Vabbè, qui 43 anni ne ho meno, vabbè, no, ovviamente era una
10: Stavo
8: battuta, scherzando. Non ho 43
10: non
8: anni.
10: 43 anni.
8: Vero, li porto comunque
10: butada,
8: bene, però
10: butada.
8: Ne ho ancora 32 e mezzo.
10: Sono abbutato.
8: Matteo da Piombino, lancio una provocazione, ma Allegri?
10: Magari ci provano. Magari ci provano, non lo so, non in questo momento. Per me Allegri è un allenatore finito, però la Fiorentina andrebbe bene, cioè anche lui è meglio di Grosso. Detto questo, io penso che sia un allenatore.
2: E per questo c'è anche Conte, allora.
10: Ma Conte io penso che la Fiorentina non ci pensa proprio. Allegri io penso che abbia finito. Cioè Allegri o va alla Napoli o Allegri è un allenatore sul viale del tramonto. Quest'anno ha fatto un fallimento che a Milano se lo ricorderanno a lungo.
8: Sergio da Barberino, finché ci sarà questa proprietà la nostra ambizione sarà una squadra da centro classifica. Buona giornata. Simone 4, ciao ragazzi, non so se ne avete già parlato, volevo chiedervi voi cosa fareste con Ken. Un saluto da Simone.
10: Bel tema, io Ken ci parlerei con Ken. Intanto va capito il discorso medico. Come sta Moise Ken? Perché Ken non mette piede in campo dal 4 aprile. Come sta Ken?
2: Come sta?
10: Che problema ha Ken? Bisognerebbe vedere la sua cartella clinica. Ragazzi, io non so. Lì fai delle valutazioni.
8: Nico da Roma, ma è possibile che per la Viola esistono solo allenatori emergenti, ma qualcuno di più strutturato al quale non dover sempre fare sempre da cavia esiste? Nico da Roma.
10: Nico, qui ti dico, Pioli non era emergente né tuo male. Cioè, sono sincero, io Aquilani lo preferisco a Grosso, perché Grosso non è un emergente. Cioè, giustamente noi pensiamo che Grosso sia emergente. Ragazzi, Grosso c'ha 50 anni, ma quale emergente? Grosso allena da 10 anni, non è un allenatore emergente. Cioè, giustamente noi, perché lo conosciamo il giusto, perché in Serie A ha fatto poco, pensiamo che Grosso sia emergente. Ragazzi, ma Grosso non è un emergente. Grosso allenato a Lione, Grosso allenato in Svizzera, cioè, Grosso allenato al Bari, al Brescia, al Frosinone, al Sassuolo. Cioè, è tutto tranne che un emergente Grosso, attenzione.
2: In Serie A forse si riferisce a questo.
10: Vabbè, ma non esiste solo la Serie A.
2: Italiano ha fatto un anno di Serie A a Spezia e poi con noi ha fatto bene.
10: Sì, ma Italiano era un allenatore che veniva, ho fatto la gavetta, ho fatto sempre bene.
2: Certo.
10: Lui era un allenatore emergente perché ha fatto Serie C, Serie
2: diciamo
10: D, Serie C, Serie B, Serie A. Ha fatto un percorso.
2: Ha esperienza internazionale perché ha allenato anche all'estero, diciamo così, e non è andata bene, giusto?
10: No, un disastro. Due sole.
2: Aquilani era l'uomo di Frade, ti ricordi?
10: No, di Barone,
2: vero?
10: No, di Frade.
2: Sì, ma Barone. Anche Frade gli aveva promesso.
10: No, allora su Aquilani la storia è molto semplice sostanzialmente. Dopo l'addio di Vincenzo Italiano, perché Italiano, dopo il mercato di gennaio, l'ultimo, nel quale lui aveva chiesto un esterno e aveva chiesto che stava per arrivare poi anche Gudmundsson, li presero Belotti e Faraoni con la Fiorentina quarta in classifica. Italiano, finito quel mercato, andò da Barone e gli disse che sarebbe stata la sua ultima stagione dopo quel mercato imbarazzante. La Fiorentina con Gio Barone scelse Aquilani, che in quella stagione stava allenando il Pisa. Era tutto fatto con Aquilani, tant'è che Aquilani avvisò il Pisa che avrebbe lasciato a fine anno, fine stagione, per venire appunto alla Fiorentina. Purtroppo poi cosa è successo? È morto Barone, è venuto a mancare Barone. La situazione l'ha presa in mano Prade e Prade cambia idea. Molla Aquilani e prende Palladino. Tant'è che uno, il rapporto tra Prade e Aquilani è
9: non c'è inclinato, più,
10: si è rovinato per questa, per questa, per questa promessa mancata, per questo accordo tra virgolette non rispettato. E se vi ricordate bene, nella conferenza stampa di presentazione di Palladino, Prade, prima di annunciare Palladino in conferenza stampa, che era la sua presentazione, salutò e ringraziò e si scusò con Aquilani.
9: Sì, è vero.
10: E fu una roba mai vista nel mondo del calcio. Quando io allenatore, cioè io dirigente, sto per annunciare un nuovo allenatore e chiedo scusa all'altro che non ho preso. Fu una roba che molti non capirono, ma la verità, cioè, il motivo era quello. Perché Aquilani era praticamente un nuovo allenatore della Fiorentina. E Aquilani non l'ha presa per niente bene. Per niente.
9: Sì, ma penso che in caso tornerebbe, non credo.
10: Ma certo, sì, anche perché c'è più Prade. Chiaramente.
8: Andiamo avanti. Andrea, grande ogni santo, limpido come un bicchiere d'acqua, è libero nell'esprimere le proprie idee e ciò che preferisce il tifoso. Grazie.
10: Ti ringrazio, Andrea. Ti ringrazio. Sì, sono davvero. Questo, poi la mia libertà, il mio è dire quello che penso, non vuol dire che io dica sempre delle cose giuste, chiaramente. Però questo è vero. Sono limpido e dico quello che penso.

0: Grande, che mediocrità, mamma mia, sentire questi messaggi. Comunque io vorrei dirvi che Paratici è quello che tiene la Juventus in mano a Pirlo e ai Tottenham male, male, male. Quindi ragazzi, io vorrei semplicemente sollecitare una riflessione, ma siamo sicuri che questo è ancora sulla cresta dell'onda?
1: Ciao, sono Brescia. Se si sceglie Fabio Grosso è perché la nostra dimensione, più o meno la nona squadra in Serie A, quindi qualunque allenatore buono prima sceglie le prime nove, poi tentenna tra noi e il Bologna. Questa è la nostra dimensione negli ultimi anni. Dobbiamo purtroppo migliorare tanto per puntare alle figure importanti. E Paratici credo non abbia la bacchetta magica per me.
2: Ragazzi, un cimbriamo con i nomi dell'allenatore. Io dico questa, 4-3-3 e giocatori forti e un allenatore faccia 4-3-3, basta.
3: Il calcio è più complicato di questo, amico mio, magari sarebbe così facile. Se non prendi un allenatore di alto livello farai anche fatica a portare giocatori di alto livello, o come dici tu, forti. È tutta una reazione a catena, ragazzi. Se tu non sei convincente nel convincere un allenatore molto bravo a venire alla Fiorentina, pensa quanto è difficile portare giocatori bravi. E questo è un termometro non banale. Se dopo 4 mesi a Firenze Paratici ci partorisce Fabio Grosso perché ha preso no pure dalla gelataia di fronte casa, ragazzi, non è un buon segnale.
4: Davanti?
3: Sì.
4: Ah, Sergio Dall'Elba, ragazzi, vi prego, ditemi che ci sarete anche nella prossima stagione su Radio Firenze Viola. Vi amo con tanto di cuoricino.
3: Grande Sergio, un grande abbraccio.
4: Ringraziamo Sergio. Mauro Grosso, un allenatore emergente, come Sottil è un giocatore emergente.
3: Sei bravo. Guarda, chi l'ha detto questo?
4: Era Mauro.
3: Mauro, bravo, perfetto. Come Sottil nell'immaginario collettivo è un giovane, poi a vedere la caratterità è 99, c'ha 27 anni. Perché però nell'immaginario collettivo Sottile è un giovane. Grosso no, allenatore giovane. Vai a vederci, ha 50 anni, allenato su 10 anni che allena, c'ha 4 esoneri. Giovane dove? Ma quando? Ma in quale occasione? Bravo, perfetto, Mauro. Immenso.
4: Immenso. Vediamo Lapo. Io spero che quando ci sarà la conferenza di fine stagione Flavio o qualche altro giornalista chieda delucidazioni chiare su Sarri, perché è diventato uno dei misteri di Fatima.
3: No, non è un mistero, onestamente. Sarri, se vuoi te lo spiego io. Ragazzi, Paratici e Sarri non c'è grande feeling tra i due. Che devi fare? Io su Sarri onestamente non mi sono nemmeno arrabbiato, mi dispiace dal tifoso, avrei voluto Sarri, però ragazzi, se non vanno d'accordo, che dobbiamo fare? Ci sono delle tensioni a Torino quando erano alla Juventus insieme negli ultimi mesi, non si sono lasciati benissimo. Poi sì, bravo, tante paraculate, no, bravo tu, attacca tu, attacco io, però Sarri a Paratici non piace, non è il profilo adatto secondo Paratici per la panchina della Fiorentina. Infatti Sarri ha fatto altre scelte e la Fiorentina non l'ha mai cercato.
4: Vado?
3: Sì.
4: Yuri, guarda Flavio, a sto punto pure io preferirei Aquilani, del resto boh, non so che dire, sono sfiduciato. Marco, buon pomeriggio, perché una squadra funzioni ci vogliono tutte le componenti, società, dirigenti, allenatori, giocatori e tifosi, coese in un modo di pensare e agire. Naturalmente poi ci sono gli avversari che la pensano uguale, voglio dire che più confusione si fa e peggio è per arrivare ai risultati. Alberto, Allegri, Spalletti, Sarri, allenatori ormai super bolliti, meglio i giovani. Poi abbiamo Gianluigi, la gente non capisce che ci manca una Fiorentina nuova che fa divertire, non lo può fare né con Grosso né con Italiano, Sarri, Allegri e via dicendo, ci vuole un allenatore spiritoso, emergente e meglio straniero, ci vuole a Firenze un gioco a livello europeo.
3: Ti dico, il profilo individuato da Paratici, noi l'abbiamo raccontato spesso, proprio l'ho raccontato spesso. Paratici considera Iraola un fenomeno. Cioè, secondo Paratici,

0: è al top, così come al top in Raula, per far capire qual è l'idea che ha Paratici di Raula. Ma sui Raula ci sono tantissime squadre, anche di Premier League, potrebbe andare addirittura anche a Liverpool, quindi chiaramente non è assolutamente facile.
1: Alessandro dal Valtarno: no, io non voglio grosso e sicuramente non sprizzo gioia e meritiamo altro, ma a me non piace parlare per partito preso, non ho mezzi per valutare il gioco di grosso, quello che non voglio è sicuramente le scaramucce tra allenatore e DS. È bene che li prenda i giocatori che vuole e che siano in totale sinergia. Se lui ha scelto grosso, me ne farò una ragione. Dopo 7 anni di non calcio, un minimo di credito a Paratici tendo a darlo. Andrea Falli: il Como è al secondo anno in A ed è arrivato in Champions, noi che scusa abbiamo dopo 7-8 anni di presidenza commisso?
0: Giusto, abbiamo vocali?
1: No, allora andiamo avanti. Paolo dalla provincia di Pavia: io non sono d'accordo che i bravi allenatori scelgono sempre le prime 8-9 squadre, se c'è un bel progetto serio e concreto vengono anche i bravi.
0: Tra l'altro diamo un po' di notizie, il Milan manda via Allegri, Sarri all'Atalanta, Gattuso alla Lazio. Un po' di breaking sugli allenatori andati.
1: Vado avanti. Luca: tra top che Paratici stesso vuole provare e un allenatore normale grosso c'è differenza. Poi abbiamo, devo scorrere indietro perché ecco, Fede dal Camion: si sa niente sull'eventuale esonero di Pengue?
0: No,
1: non si sa niente. Gabriel chiede sempre, vabbè, se eri a favore di un ritorno di Palladino, ma hai già risposto.
0: No, ma io, cioè, nel senso, ragazzi, per quanto mi riguarda, io con Palladino mi sento un giorno sì e l'altro pure. Con lui ho un meraviglioso rapporto, così come ho un grandissimo rapporto con Vincenzo Italiano, che va proprio oltre, c'è una stima folle. Però poi devo pensare anche al bene della Fiorentina e al bene di questi due allenatori. Oggi un ritorno sia di Italiano che di Palladino non sarebbe il momento giusto, secondo me. Poi voi mi dite: Flavio, meglio un ritorno di Italiano, un ritorno di Palladino, grosso, meglio un ritorno. Però ecco, devo essere sincero e onesto. Abbiamo un vocale, ce l'ascoltiamo.
2: Buonasera ragazzi, io che vi devo dire, io mi fido un po', mi fido di Paratici, la vedo dura, perché la società è quello che è, però io credo che fa peggio di quest'anno, insomma, durina, io chiedo solo una cosa al dottor Fabio Paratici, non so il budget, ma lo divida per 3 o per 2. 2-3 giocatori, no 10 per farne uno come faceva Pradè, se no siamo sempre alle solite. Simone Scandicci, la qualità, signori, la qualità.
0: Allora Simone, ti rispondo io, sai cosa ti dico? Non dobbiamo partire con vabbè, tanto fa peggio di quest'anno, impossibile. Se arriviamo decimi, cioè l'obiettivo non deve far meglio, cioè il prossimo obiettivo della Fiorentina non è fare meglio di quest'anno, se non è facile. È chiaro, se il prossimo anno arriviamo un 12esimo abbiamo fatto meglio. No. Il prossimo anno la Fiorentina deve tornare in Europa. No, non è che deve fare meglio di quest'anno. Siamo in chiusura. Era circolata notizia che Mediacom non sarà più sponsor della Fiorentina. Chi ci ha seguito su Passione Fiorentina, ne ho parlato ieri, non è vero. Nel senso, mi dispiace smentire i colleghi, anche se poi la notizia di Repubblica è, si dice che non voglio entrare, non voglio giudicare i colleghi. Mediacom sarà ancora sponsor della Fiorentina. C'è da vedere se lo mettono sulla maglia al centro, lo mettono di lato, dietro, in testa, ma Mediacom sarà sponsor della Fiorentina.
3: Io ho capito che non sarà più nel mezzo, ma perché cercano
0: ci
3: di
0: stanno,
3: mettere
0: ci stanno lavorando, non si sa, però continua la sponsorizzazione. A prescindere da dove andrà sulla maglia. Detto questo, siamo alla fine. Finita questa bellissima stagione di Passione Fiorentina in radio. Devo essere sincero, è volata.
1: Sì.
0: Sembra ieri che siamo partiti a Rossella. È stato bellissimo passarla con voi. è stato bello. Ringrazio anche tantissimo Lorenzo Miazzini che ci ha accompagnato in questo viaggio.
3: Grazie a voi.
0: Catto che ci ha accompagnato in questo viaggio fino a dicembre. E vi dico grazie perché ci avete seguito con amore, con passione, con fiducia. E non c'è cosa più bella che ci sono migliaia di persone che aspettano un appuntamento per poter interagire, parlare, confrontarsi, far domande. Chi segue Passione Fiorentina lo sa. Passione Fiorentina, quando ci sono le live, le dirette, la cosa più bella è il confronto, le opinioni, le notizie. E voi siete stati, chi ci ha seguito, siete stati un interlocutore straordinario. Quindi grazie, ringrazio anche la redazione di Radio Firenze Viola che ci ha dato questa opportunità ed è stato preziosissimo per me, credo anche per Rossella.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi vogliamo dire grazie.
1: Assolutamente, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, che sono stati tantissimi.
0: Sì, sì.
1: Grazie
0: tutti
1: a tutti
0: quelli che ci hanno mandato i messaggi vocali, quelli che ci hanno seguito in radio, in televisione, tutto quanto.
1: E grazie a te Flavio.
0: Grazie. No, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, davvero, tanto. Un bacio.
1: Un bacio, ciao a tutti.
3: Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao, ciao a tutti.
3: Ciao. Radio Firenze
4: Viola. Ecco. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: E buonasera amici di Radio Firenze Viola, buonasera, chi vi parla è Dimitri Conti, oggi in solitaria ma non troppo, perché uno contro tutti, è vero che sono uno, voi siete tutti, ma per mia fortuna non sono sempre da solo, in realtà non lo sono neanche stasera, perché ce l'abbiamo il direttore, eccolo, ciao direttore.
5: Bella Dimi, buonasera a tutti, bentrovati.
4: In grande
5: stasera
4: forma.
5: Stasera ho preso le distanze.
4: Sì, davvero, che ho fatto? Che è successo? Che il Bologna
5: no,
4: è arrivato
5: che,
4: dietro l'Atalanta?
5: Di
4: vabbè, però quello lo sapevi già da lunedì scorso. Qual è il problema, Tommaso Loreto? No, vabbè, ve lo dico io qual è il problema. Giornata campale oggi per il buon Tommaso, l'avete visto anche all'ora di pranzo, al Franchi a raccontarvi tutto il contorno di una partita Dellussi che insomma ha vinto anche un bel premio, un'iniziativa sociale, insomma abbiamo dato tutti i contorni e i dettagli del caso. Mi farai compagnia, ci farai compagnia per tutta la prossima ora o giù di lì. Partiamo un po' con un po' di notizie, Tommaso. Cominciamo, vabbè, intanto partiamo con i saluti.
5: Dai, dacci le notizie, dai.
4: Io arrivo e do le notizie. Intanto salutiamo il buon Marco Tonelli che ci cura la parte tecnica. Aspettiamo tutti i vostri messaggi 348 7513 933 055 77 111 71 per chi vuol chiamare e collegarsi con noi. Dicevamo, Tommaso, iniziamo alle notizie. Ci sono i convocati dell'Italia, i convocati di Silvio Baldini per le amichevoli di giugno. Sfortunatamente appunto siamo a parlare di amichevoli e ti leggo un po' di nomi, facciamo un gioco, tipo quanti ne conosci, tra cui ci sembra, lo so, le pagine bianche, gente a caso. Daffa, partiamo dai portieri, vabbè, Donnarumma, dai, dai. Poi Donnarumma, insieme a lui troviamo Daffara e Palmisani. I grandi irreprensibili da fare Palmisani, vero Tommaso? No, portieroni di,
5: come diceva quello, so da fare.
4: So da fare. Lasciatemi perdere. Poi in difesa,
5: dai, dimmi. No. Dai.
4: In difesa Ahanor, Bartesaghi, Chiarodia, c'è tanta under 21, Comuzzo, quindi andiamo nei giocatori di Fiorentina, il primo. Comuzzo in nazionale, beh, direi meritata. Intanto ti chiedo subito un flash su questo.
5: Ma sai, Baldini mi è sempre sembrato molto chiaro su quello che pensa del difensore, al di là delle difficoltà in campionato, quindi beh, mi sembra che faccia comunque parte dello zoccolo duro dell'Under 21 e quindi bene così, speriamo gli faccia bene, perché poi ha chiuso male anche
4: molto male,
5: venerdì sera
4: molto male.
5: Insomma, con questo autogol che ho sentito tanti hanno commentato severamente, ma perché ci sono tanti errori in quell'autogol e quindi gli ci vuole, speriamo siano due gare una sorta di parentesi positiva.
4: E poi sempre a proposito di quasi giocatori della Fiorentina, ex giocatori della Fiorentina, Favasuli che ora è al Catanzaro con Aquilani, poi Manè, Palestra e Reggiani. Questi Manè e Reggiani sono tra l'altro del Borussia Dortmund. Del Borussia Dortmund c'è anche un attaccante di cui si parla molto bene, però a centrocampo Dagasso, Faticanti, Lipani, Ndur, Cher Ndur, e qui dentro siamo un po' nella chiesa.
5: Come puoi fare a meno di Cher?
4: Beh ragazzi, qui siamo nella chiesa di Cher Ndur qui dentro, per cui voglio dire viva, grazie, bravo Silvio Baldini. Pisilli e Venturino della Roma. In attacco Camarda, Cherubini e Cator, Pio Esposito, Fini, Samuele Inacio del Borussia Dortmund, prima convocazione, e Coleoscio. Sarà un'Italia sperimentale, insomma, quella che vedremo nelle amichevoli di giugno. Tra l'altro, chissà se poi nelle amichevoli di giugno giocheremo contro la Grecia, perché insomma non l'hanno presa benissimo gli amici greci questa cosa che vogliamo mandare i ragazzi
5: a fare
4: le amichevoli.
5: Non ci rompano, voglio dire, abbiamo i nostri problemi Peraltro mi sembra una bella scelta per una volta che in Italia si prende una strada che ha comunque un senso, perché dai una continuità al lavoro di Baldini che è stato sicuramente ottimo, e comunque dai un occhio ai giovani. Quindi la Grecia la faccia poco lunga, che già, voglio dire, ha scippato un europeo del quale ancora non mi sono fatto una ragione. Paese meraviglioso, però tanto ci pensiamo noi a regalare alla Grecia, no?
4: Esatto,
5: pagine indelebili di storia calcistica, hanno vinto una Conference League col Panathinaikos, hanno una grande vittoria in casa, quindi stiano sereni.
4: Vabbè, ora non le paragoniamo, però perché te tu me le metti a paragonare.
5: No, però io a Atene ho preso solo schiaffi,
4: quello è vero. E ci chiedono, e giro a te Tommaso, perché a proposito di notizie è un pomeriggio da seguire, perché il Milan ha fatto tabula rasa, direbbe il nostro amico Emiliano da Colleferro, e quindi ti leggo la considerazione di Andrea.
5: Dimmi un po'.
4: Del Viola Club.
5: Ma che succede al Milan?
4: Ah, perché faccio presto.
5: Dietro alle vicende
4: sono saltati tutti.
5: Dov'è?
4: Allegri, Care, Furlani, Moncada, tutti a casa.
5: Ufficiale.
4: Sono arrivati sesti, non è che sono arrivati quindicesimi. Anzi, quinti, scusate, perché la Juve è arrivata sesta alla fine, pareggiando con il Torino. Quindi, insomma, quinto posto, tabula rasa. E ci chiedono, e io giro a te Andrea dal Viola Club di Castelfiorentino, dice: ma che ne pensate, il Milan ha cacciato tutti e sono in Europa League? E poi la butta lì, non è che Allegri verso Firenze?
5: Ma quando mai?
4: No, sì.
5: Ragazzi, anche solo per scherzo sono 7 milioni mi pare di ingaggio.
4: Sì, giù di lì.
5: Detto che poi rapporti paratici Allegri, insomma,
4: no, che io
5: così
4: sappia.
5: E così, no.
4: Ma che io sappia,
5: no,
4: buoni.
5: Ma perché quando arrivò, se ti ricordi, tutto il ciclone, anche con le intercettazioni, e quindi quelli che erano un po' i punti di vista, c'era in mezzo anche Cherubini, che oggi è a Parma.
4: Sì.
5: Beh, insomma, se ti ricordi qualche parolina non troppo morbida,
4: ma lì mi sa che
5: paratici sarà letta, Però. Ragazzi, Allegri è completamente fuori da qualsiasi canone Viola. Lasciamo
4: non ci
5: perdere.
4: Si fa, non ci si fa. E allora, visto che parliamo di allenatori, Tommaso, ti sottopongo.
5: No, sul Milan fammi dire
4: vai,
5: una
4: vai.
5: Roba.
4: Ah, sì, prego. Sì, hai ragione. No, vai,
5: perché
4: assolutamente.
5: Che se non vado errato, anche l'anno scorso, no, arrivarono in fondo e tipo nel giro di 24 ore sostituzioni a diritto per chi aveva bucato l'obiettivo. Quest'anno uguale, quindi poi al di là delle proprietà straniere, mi sembra che poi ci siano delle situazioni dove si risponde inevitabilmente ai risultati, e si risponde in questo caso con degli avvicendamenti anche netti, importanti, al di là del fatto che l'Europa League può essere comunque un buon obiettivo, ma non è quello che ci si era fissati a inizio stagione. E niente, insomma, altrove invece si va avanti a conferme su una base, no, di gestione familiare, che poi anche chiaramente in casa Viola, che è dove mi riferisco, si va comunque avanti, immagino, con almeno due protagonisti di quest'annata, ovvero DG Ferrari e Goretti, al di là di Paratici che è il novizio.
4: Sì, assolutamente.
5: Mi viene da dire questo,
4: è una riflessione
5: Milan,
4: quasi scontata, ma che condivido in pieno in realtà, perché è proprio chiaro che parliamo di livelli diversi, di ambizioni differenti, di traguardi che non devono essere gli stessi per soddisfare in egual modo, ma si parla anche di modelli cui ispirarsi, di questioni di ambizioni. E a proposito di questo, ti chiedo, e poi comincio anche a leggere un po' di messaggi. Anzi, abbiamo un messaggio audio, Marco, e allora mandiamolo, dai, intanto.
1: Dimitri, io non lo so, me lo devi dire, perché io non lo so, Dimitri, ma dove andrà Italiano l'anno prossimo? Perché il Real Madrid non lo cerca? Perché il Barcellona non lo vuole? Perché, Dimitri, dimmelo, io non lo so!
4: Perché, dice, non hanno visto abbastanza il cammino europeo di quella nelle coppe di quella straordinaria.
5: Grande interpretazione, grande interpretazione dell'ascoltatore.
4: No, bravo,
5: dai,
4: sta
5: a vedere se non
4: fa
5: va
4: ridere,
5: a Napoli.
4: Andrea, occhio, perché Italiano può andare al Napoli e può andare al Milan. Qui lo dico, qui lo nego. Mi risulta che Italiano e il Bologna, se non hanno fatto il loro summit, stanno per farlo, le idee sono piuttosto chiare da parte dell'allenatore, così mi dicono, che avrebbe già fatto presente alla sua società di voler cambiare. Direi che l'intervista di stamani all'edizione bolognese di Repubblica un po' di pensieri li fa venire, perché ha evidentemente detto proprio carta canta, potrebbe essere non rimanga. Quindi credo che il Bologna si stia preparando a cambiare allenatore, chissà che però tra un Napoli e un Milan non si finisca a casa, eh. E magari allenare il Bologna
5: no.
4: E magari allenare il Bologna ci va quell'altro
5: per me. Allora io se lo dico, quello italiano a Napoli, italiano a Napoli, Vanoli a Bologna, e per quel che sento, anche perché Bologna ha un pensierino su Grosso, l'avrebbe anche potuto fare, ma inevitabilmente Grosso dà la preferenza a Firenze, e credo anche perché sono più datati i contatti con Paratici, e quindi te lo do il valzer delle panchine. Sarri a Bergamo, Gattuso a Lazio, italiano a Napoli, Vanoli a Bologna, e poi boh, non lo so, dimmelo te.
4: Ma Vanoli a Bologna, ragazzi, ma che voi pensate?
5: Per me Vanoli a Bologna.
4: Per carità, spero per i Bologna, di cui conosco qualche dirigente, la loro scelta si orienti altrove. Occhio, perché secondo me non sono sicurissimo che il direttore del Bologna venerdì sia venuto a vedere Vanoli, Non lo so, o a parlare con Vanoli.
5: Grosso, dici?
4: Chi era allenatore dell'altra squadra, il Franchi, venerdì?
5: Sì, Grosso, chiaro. Grosso? Ti riferisci a Grosso.
4: No, Grosso è Grosso nel senso Grosso di statura morale, però è allenatore dell'Atalanta, non so se... Vabbè, vediamo, poi magari mi sbaglio. Poi magari mi sbaglio.
5: Figurati,
4: vediamo che poi tanto, che poi tanto noi siamo lì a pensare, no? A fare il coretto, Palladino salta la panchina. Intanto la Fiorentina manca poco e retrocede. Fa vergogna in Conference
5: League. No, dillo che ti ha dato fastidio.
4: Lo dico
5: il coro su Palladino,
4: subito.
5: Sei impazzito.
4: Lo dico subito. Per me è stata una... Guarda, lo dirò in maniera tenera. Fiorentinucci fanno contestazionuccia, ma una robina piccola. Non sei... C'è qualcuno se ne è accorto che si è fatto schifo quest'anno, no? Perché a vedere il che è successo l'ultima giornata dell'anno scorso in casa, quando si tifava per il Bologna,
5: questo è un dato di fatto,
4: e a vedere la fine di questa stagione, sembra che la stagione sbagliata fosse quella dello scorso anno, e invece io vi do un po' di dati, perché poi si arriva in fondo e chi ha fatto il ganzo tutto l'anno arriva a pigliare la ricompensa.
5: Questa te l'hai ripreparata,
4: perché io ho un po' di dati.
5: Ti
4: segnati.
5: Sei preparato la tabella?
4: No,
5: No.
4: Al direttore Alessandro Ferrari abbiamo già portato i nostri omaggi. Insomma, nelle ultime settimane abbiamo celebrato, abbiamo fatto noi la statua al piazzale dedicata al profetico Alessandro Ferrari. Però ti do un dato, no? Ma te lo ricordi che ci sapeva Van Basten l'anno scorso, no? Van Basten, quello le trecine, che fa le canzoni trap. Allora, Van Basten, quest'anno, tenetevi forte, perché io sento anche chi mi racconta, vabbè, ma Ken ha giocato il giusto, quel poco che ha giocato ha fatto bene, ha fatto i goals. Fermi là che vi vengo a prendere subito. Lo sapete il centravanti, quello pacco, quello serbo che abbiamo venduto a 80 milioni, che gli si è fatto la truffa alla Juventus, che ha fatto più gol di Ken giocando la metà dei minuti? Perché i grandi centravanti funzionano così. I Van Basten presunti, e possono riuscire una volta a farlo, a un giro di ruota, ma non a tutti i giri di ruota. Così fanno i grandi attaccanti.
5: E quella è la grande fortuna dell'allenatore, che si trova il centravanti in stato di grazia che segna 25 gol.
4: Sì,
5: quello è il grande segreto di un allenatore che poi fa 65 punti, perché più che dire date palla a lui, non è che infondeva.
4: Ma come mai
5: gruppo,
4: quest'anno lo schema di dargli palla non funzionava? Che è successo? Gli davano palla male?
5: No, quest'anno
4: Gli davano palla male a regola?
5: No, quest'anno potremmo dire, Dimitri, che purtroppo Ken è tornato in linea con quelli che erano i numeri del passato, dove l'eccezione alla regola era stata l'annata a Parigi, una squadra stellare, dove però è andato sicuramente bene, aveva segnato e si era sicuramente messo in mostra. Dopodiché, se vai a vedere, purtroppo, come Parigi quell'anno, l'anno scorso resta un'eccezione se guardi già il lungo cammino di questo ragazzo, che poi è ancora giovane ma chiaramente ha cominciato presto a essere sotto i riflettori. Quindi, che dire, che forse tutto sommato ci sono dei limiti che quest'anno non è riuscito a superare, che a mio modestissimo avviso, se non supera, lo manterranno su questo standard, perché purtroppo viene da dire che oggi il suo standard è quello di questa stagione, con alti e bassi, al netto del problema fisico. Secondo me, se si schiarisce un po' le idee e prova a essere, non voglio dire più professionista, mi permetto di dire più focalizzato, direbbero gli americani, sì, su quella cosina rotonda che è il suo lavoro, che peraltro sarebbe una fonte di vita, credo, per il 90% degli esseri umani comuni mortali, che firmerebbero con il sangue per vivere quello che vive lui, voglio dire, da centravanti, titolare della nazionale, eccetera eccetera. Ecco, secondo me, se decidesse una volta per tutti di focalizzarsi solo su quello, mettendo in stand by tutto il resto, che è tanto, perché ce l'ha fatto vedere più di quel che ci ha fatto vedere in campo, almeno per i miei gusti, secondo me può pensare di rendere più abituale l'annata dell'anno scorso. Se no, purtroppo il suo standard è quello di quest'anno, ed è il motivo per il quale io un anno fa, il tuo amichetto, quando arrivò la notizia, dissi: insomma, al di là dei miei dubbi tecnici, lo strapotere fisico è evidente, ma al di là dei dubbi tecnici, secondo me continua a non essere troppo focalizzato sul pallone, e per diventare un campione è dura se non sei focalizzato sul pallone.
4: Senti, rimango sul tema Ken, perché ho un po' di nomi per l'allenatore di cui parlare, però ci stanno arrivando un po' di messaggi al 348-7513-933, molto concentrati sul tema panchine, e quindi vi dico, continuate a scriverci. Nella seconda parte della trasmissione entriamo nel dettaglio della scelta, che direi oggi mi sembra restituisca un quadro un po' più chiaro, e che se non ci dà la certezza su Fabio Grosso poco ci manca, perché mi risulta da fonti diverse dalla Fiorentina, da altri che avevano approcciato Grosso, che Grosso si sia già impegnato con la Fiorentina. Io riferisco quel che mi arriva, ma siamo già due o tre persone che cominciano a dirlo con una certa sicumera, per cui io non posso che seguire. Parleremo di Fabio Grosso, del suo molto probabile arrivo a Firenze, di cosa significherà anche a livello tattico, tecnico, e di cosa comporterà questo rapporto speciale con Paratici, che ha, che io non vorrei si girasse in senso contrario, cioè che diventi un minus per il buon Grosso, che forse ancora non se la prefigura.
5: Cioè, amici, che alla fine che comunque poi alla fine Paratici faccia più o meno
4: tutta
5: quello che vuole,
4: tutta sta riconoscenza,
5: tanto
4: a me,
5: comunque Grosso si adegua.
4: Esatto, il mio dubbio è che amici poi ti rubano la bici, nel senso, e ti porto qui, la riconoscenza di qua, ti ho lanciato io, ti do l'occasione io, chi ti figlio io va bene, punto, non discuti. Anche perché poi per la sua chiamiamola costruzione di carriera fino a qui, non mi sembra un allenatore molto interventista, anche perché se lavori al Frosinone, all'Hellas Verona, al Sassuolo, ma che vuoi intervenire? Nel senso, i soldi non ci sono, ti adegui a quello che viene fatto alla tua società, e temo che questo possa essere il suo modus pensandi anche alla Fiorentina. Ma t'ho detto che ti chiedevo di Ken, perché prima della pausa ti voglio chiedere, anche qui andiamo di commento a una notizia. Nei giorni scorsi, quello che mi è riuscito a raccogliere è che ho riassunto con un titolo: vogliono tenere Ken. Poi che Ken forse non I signori della Fiorentina vogliono tenere Ken. Poi il fatto che Ken probabilmente non voglia rimanere qui non è stato considerato più di tanto, però i signori della Fiorentina, da quel che so io, vogliono tenere Ken. Pur di tenere Ken, sono disposti a fare i seguenti sacrifici: Dodò, Gosens, Fortini e Gudmundsson. Ora io ti chiedo se tu come la pensi, sei d'accordo con questa prospettiva, cioè Ken è un valore sul quale puntare, sono altri i sacrificabili, fino a quanto si deve continuare a insistere su questo calciatore, al netto del fatto che poi i matrimoni si fanno in due, quindi uno può essere convintissimo, ma se l'altro non lo è, insomma, ci si sposa.
5: Senti, io Ken, al netto che ci sia un compratore, lo vendo quest'estate e vado a cercare altro. Nel mare magnum di definizioni che abbiamo sentito su Paratici, ne ho sentito parlare benissimo in termini scout, e allora che individui anche eventualmente il nome sconosciuto sul quale la città possa anche dividersi, ma che possa invece poi essere un valore aggiunto. Io in questo momento, anche vedendo lo scenario col quale si dovranno confrontare i dirigenti, scenario di passivo tra i saldi negativi dei mercati, la sponsorizzazione che potrebbe non esserci, comunque 55 milioni messi lì sul piatto virtuale dello stadio, cioè o ci sono mezzi limitati stile Venezia o prima o poi anche le casse di casa commisso prima o poi bisognerà risanarle, a meno che la famiglia non voglia rilanciare, lì siamo tutti contenti, ma siccome mi sembra più realistico immaginare un piano chiaramente di rientro cercando comunque di rafforzarsi, che lo so che è difficile, ma se no non ti affidavi al numero uno ai dirigenti, almeno come curriculum. E allora Ken per me è forse il primo dei cedibili, perché è il primo che può portarti 30, se va bene 35 milioni, e quindi lì sì. E per il resto Dodò anche per me siamo ai saluti, anche come storia e rapporto.
4: Quanto chiedi per Dodò?
5: Con l'ambiente.
4: Quanto chiedi
5: io
4: per Dodò?
5: Io a 15 lo faccio partire, non è ammortizzato a
4: sì,
5: questo punto.
4: Ampiamente. Non, diciamo, non c'è un grosso rischio di fare minusvalenza, dovresti veramente di fatto regalarlo.
5: Dopodiché, vai. Dimmi, se per Fortini non si riesce a rinnovare,
4: a quel
5: non
4: punto,
5: lo so, provo a mettermi al tavolo con la Roma e magari davvero parliamo di Dodò e Fortini. È chiaro che ho poca leva per chiedere, però magari intavoliamo, che ne so, uno scambio, qualcosa, però anche lì a destra a cambiare, ragazzi, Dodò, Fortini, lì c'è da rinnovare. L'unico che invece mi terrei come alternativa, come voce dello spogliatoio, come senatore, come fra virgolette è rispettoso, ma è grande vecchio del gruppo, che può essere ovviamente utilissimo sempre, tengo Robin Gosens.
4: Direi chiarissimo. Al volo un flash in risposta a Simone, che dice: io ormai sono anni e spero vendano al più presto, comunque ve la butto là, ma non è che Paratici per il tecnico ha aspettato l'esonero di Allegri? Flash.
5: Senti, io credo abbia aspettato e stia probabilmente aspettando le ultime ore per Iraola più che per Allegri, cioè credo che il nome in cima fosse quello dello spagnolo, che però suppongo preferisca restare in Premier League, al di là poi di Glasner, che è una pista su quale hanno lavorato altri. Io poi, per carità, grazie al cielo, me ne occupo relativamente di mercato, ma qualcosa ovviamente va seguito, e credo che su Iraola Paratici avesse potuto, avrebbe accelerato, e è probabilmente in questo momento un obiettivo irraggiungibile. Allora grosso, per quello che stiamo capendo anche nella giornata di oggi, penso possa essere il profilo sul quale andranno e chiuderanno, lo ribadisco, prima di volare in America.
4: Sì,
5: questa cosa è particolare,
4: anche perché poi volenti nolenti 5 giorni, poi non c'è praticamente più tempo per confermare Vanoli. Non credo sia felicissimo di saper che la Fiorentina fa scadere l'opzione e poi eventualmente, insomma, c'è quello strumento lì per andare avanti. Se non l'attivano evidentemente è perché non lo vogliono confermare, grosso perché non si è trovato di meglio. Questo è il riassunto triste della prima mezz'ora, però non disperate perché c'è la seconda parte e ne abbiamo di cose da dire. Rimanete con noi.
2: Uno contro tutti.
6: Talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola,
7: la storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
9: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati da questo scenario particolare dallo stadio Artemio Franchi, dove oggi vi intratterremo cercando di mantenerci sul doppio binario, chiaramente le analisi della Fiorentina ma anche quella che è il gran finale di una bella di un bel torneo che abbiamo deciso di seguire da vicino, anche perché ci sono tanti colleghi e tanti amici coinvolti. Ve l'avevamo anticipato, caro Luca Calamai, avresti mai immaginato di fare il bordo campista per i colleghi della squadra dell'Ussi regionale che si giocano il torneo intitolato a Nicola Zuppa e che in questo momento si sono fatti riprendere sul 2-2 perché la squadra di Palazzo Vecchio ha appena pareggiato annullando un doppio vantaggio dei giornalisti. Ben trovato,
10: ciao,
9: buon pomeriggio.
10: Buongiorno, come diceva Tommaso, giocheremo su tanti tavoli oggi. Tra l'altro ti devo dire, è la prima volta che guardo sotto la curva, la nuova curva Fiesole.
9: Sei rapito da quello,
10: sì,
9: che sarà il muro.
10: Fa effetto però, eh.
9: Immaginalo tutto, sì, viola, sì, con, sì, i tamburi, sì, e i tifosi che, sì, sosterranno la Fiorentina.
10: Effetto, soprattutto io ripeto, se poi riusciranno, ecco il bravissimo Stefano Carlesi, a chi ci segue sul canale 92 o a chi ci segue in modalità visual, fa vedere se soprattutto si riuscirà ad evitare in qualche modo con le cartelloni oppure roba tecnologica l'altra curva, quindi no, molto bello, molto emozionante. Allora io direi, se sei d'accordo, prima di entrare,
9: certo,
10: poi nell'aspetto,
9: sì,
10: in questo ping pong, io darei le ultime notizie di mercato. Mi sono confrontato con Niccolò Ceccarini, le ultime notizie di mercato confermano un serio e credibile interessamento della Roma per Dodò. E la domanda successiva è: ma la Fiorentina farà muro per tenere Dodò? No,
9: no,
10: cioè,
9: no,
10: nemmeno una
9: barricatina.
10: Nick
9: è stato molto chiaro, è probabilmente il primo degli affari, no, che,
10: esatto,
9: la Fiorentina spera,
10: ora,
9: di chiudere per motivi anche ovviamente
10: economici.
9: Bilancio.
10: Dopodiché è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che ha un anno solo di contratto, che non viene da una stagione epocale, e quindi tutto questo fa immaginare che non arriveranno quei, ti ricordi, quei 25 milioni, sì, di cui si parlava un anno fa, quando a Dodò erano stati avvicinati Barcellona, ti ricordi, Milan, la Juventus, cioè, e chi più ne ha più ne metta. Però questo è un aspetto. E la domanda successiva, si va, e quindi gioca Fortini al posto di Dodò? No,
9: no, perché piace il Bournemouth, però ti vedo molto lanciato sul futuro, giustamente. Io però devo anche un po' tirare il freno a mano, perché ho fatto un paio di conti temporali e innanzitutto c'è da scegliere l'allenatore, e per quel che abbiamo capito magari in settimana si passa all'avvicendamento tra Vanoli e Grosso, perché i segnali sono sempre quelli, no? Il saluto a Vanoli e l'arrivo di Grosso. Poi però questo importantissimo summit che si terrà negli Stati Uniti con Paratici, Ferrari, dove si butteranno giù i piani per il futuro, chiaramente anche di fronte ai proprietari, alla famiglia Commisso, va verso l'8-10 di giugno. Perciò ti chiedo, Luca, me lo domando già da ieri, in questo momento Grosso accetta scatola chiusa? Perché
10: Grosso
9: Paratici
10: accetta,
9: come
10: accetta,
9: può anticipare il progetto Viola?
10: Fidandosi di Paratici.
9: Certo.
10: E credo che, insomma, il rapporto tra i due che nasce dai tempi della Juventus, come fai a non fidarti di Paratici?
9: È vero.
10: Sinceramente, ecco, se
9: però
10: io non so poi che cosa gli ha detto Paratici.
9: Come fa a dargli
10: Paratici
9: i paletti della Pro? Cioè, puntiamo a risalire, magari se riusciamo a entrare in Conference League ce la facciamo, io sono del tuo partito, la Fiorentina dovrebbe puntare a entrare in Europa League, poi sarebbe il discorso del Como, ma lasciamolo lì per ora. E lì glielo dice a Paratici Commisso che stagione sarà.
10: Sì, però ecco, lo ripeto, l'interlocutore, stiamo parlando, Tommaso, di Grosso. Sì, va bene.
5: Ok.
10: Allora, se te, chiami, te vuoi prendere Allegri o vuoi prendere Conte, secondo te Conte e Allegri accettano di dialogare se prima non gli dici nomi, cognomi, indirizzi, codice fiscale, numero
5: molto
10: di telefono?
5: Chiaro. Beh, molto chiaro.
10: Però se viene qua e si fida di Paratici, ovviamente la volontà di Paratici è quella di fare meglio, perché peggio è impossibile. Però no, io invece ci ritorno un secondo, anche se so che prenderò tanti ascoltatori che mi criticheranno. Io ripeto quello che ho detto al Caffè Nero Bollente, cioè noi abbiamo vissuto questa gestione con dirigenti che ci diceva ma voi andate a guardare quanto tempo ci ha messo l'Atalanta a vincere, andate a guardare quanto tempo ci ha messo il Napoli a vincere, andate a guardare quanto ci ha messo il Bologna a vincere. Il Como ci ha messo 3 anni, ma 3 anni partendo dalla Serie C, quindi dalla B, quindi voglio dire, il Como ci insegna che se hai un progetto ambizioso, hai idee chiare, scegli le persone giuste, puoi vincere prima. Ecco, io mi auguro che sia, no, noi non lo vogliamo sentire il Como perché ci fa un po' imbarazzo, no, deve essere un pugno nello stomaco, come me l'hanno dato a me,
5: sì, sì.
10: Un pugno nello stomaco, perché dobbiamo ribellarci al concetto della mediocrità. Oggi no, dobbiamo fare un anno interlocutore. Perché dobbiamo fare un anno interlocutore? Per quale motivo?
5: No, in dubbio.
10: Faranno un aumento di capitale se devono risolvere.
5: Potrei dirti perché i conti sono in rosso.
10: Come l'ha fatto la Juve, come l'ha fatto il Como, come l'ha fatto il Napoli, come l'ha fatto la Roma. Faranno un aumento di capitale e devono dare a Paratici soldi da spendere. Io sono proiettato nel futuro perché ho voglia di futuro.
5: Certo.
10: E sull'allenatore io mi conservo, se mi permetti, ancora l'1%, non il 99%, no? L'1% e poi magari alla fine arrivi qualcosa di speciale. 1%.
5: De Rossi. Sì, magari vedo che qualcuno lo tiene ancora,
10: magari,
5: no?
10: De Rossi, non lo so, 1%,
5: cioè,
10: l'1%, perché altrimenti te lo ripeto, oggi è lunedì, oggi poteva essere il giorno giusto per il comunicato di ringraziamento a Vanoli e domani o dopodomani il giorno giusto per la presentazione di Grosso, no?
5: Certo.
10: Allora mi conservo ancora quell'1% che secondo me è, a quale mi aggrappo per un progetto ancora più ambizioso. Poi, come ho detto su Vanoli e lo dirò anche su Grosso, se per Paratici Grosso è l'uomo giusto per riportarci a lottare per l'Europa League, viva Grosso!
5: Certo che sì.
10: Perché io mi devo fidare di Paratici, no?
5: Assolutamente, questa è un po' la linea, per questo io l'ho definito un po' un limbo nel quale la Fiorentina appunto deve sciogliere le riserve sull'allenatore e poi andremo incontro a questo summit negli Stati Uniti. Nel frattempo, per darvi un po' di coordinate,
10: sempre 2-2, eh?
5: Che è stata una mattinata particolare per Radio Firenze Viola, abbiamo seguito, vi abbiamo raccontato anche la premiazione per il premio Ciccio Rialti che quest'anno è andato al collega Federico Sartoni di Lady Radio. Poi ci siamo trasferiti a Franchi, dove lo diciamo ovviamente anche noi, siamo emozionati di calpestare questa erba.
10: Te dovresti essere irritato.
5: Io sto malissimo.
10: Te dovresti essere con numero 10
5: in campo. Sto malissimo, ma ancora non me la sento di mettere a rischio le articolazioni. E come dicevo, siamo a seguire questa fase finale del torneo. Nicola Zuppa, che è stato un educatore, un uomo di grande riferimento. Il torneo è intitolato a lui, al lavoro che ha fatto straordinario nel mondo delle carceri. E in questo torneo clamorosamente la squadra dei giornalisti è un passo dalla vittoria, ma dopo il 2-0 del primo tempo sulla squadra di Palazzo Vecchio si sono fatti riprendere, siamo su un 2-2, peccato perché i marcatori erano anche di casa nostra, perché Alessio Del Lungo è tutto mercato web, anzi no, ho sbagliato, Stefano Del Corona e Fiorentina News, un
10: niente,
5: centrano,
10: va bene.
5: Però ho visto un gran bel Ludovico Mauro.
10: Quindi il doppio binario è questo.
11: Insiste ancora Del Corona.
12: No, ma mi vedi,
10: ma. No, ma in passato.
12: Sì, in passato sì, era stoppen alla Sergio Brio, calzino tirato giù e delle grandi stecche.
10: Delle grandi stecche.
12: Picchiavo gli attaccanti con una meraviglia. Comunque vedo un Tenerani tesissimo.
10: Ma scherzi, non ti avvicinare.
5: Poi andiamo. Fatemi dire una cosa al volo, ovviamente come vedete leggiamo anche i vostri messaggi, chiaramente più sono messaggi testo oggi in queste 2 ore fino alle 14 meglio è, e quindi ricordo ovviamente il numero 348 7513933 per interagire con noi. Costantino Nicoletti, chi si compra?
12: Allora senti, io volevo posizionarmi nel parterre di tribuna, quelli famosi che vanno dietro la panchina del mister, ti immagini arriva Pepe Giuseppe si ritrova.
10: Ecco, stavo per dire, l'hai chiamato stamani,
12: Madonna,
10: te l'hai detto.
12: Ma sembra che voglia rimanere nel gruppo City a fare quello e far Klopp nel gruppo Red Bull, sai. Però la speranza è l'ultima a morire, non voglio spoilerare nulla. Una cosa te la dico, qualche incontro c'è stato, informale ma c'è stato.
13: Senti, mi sono riservato l'1%, sì, perché secondo me viene grosso.
12: Sì.
13: Mi sono fatto questa idea. E mi sono riservato però l'1% per un qualcosa di diverso. Mm. Esiste secondo te questo?
12: È più alta la percentuale, io do l'1% oggi a Vanoli, ma per rispetto, peraltro. Però ti dico, io la domanda la faccio a te e agli ascoltatori a casa. Abbiamo un dirigente quotatissimo, importantissimo. Abbiamo un'azienda, una società che si è sempre sbandierata ambiziosa. Perché non possiamo avere un allenatore importante? Domanda, giovane, io voglio un giochista, perché abbiamo visto che questo campionato l'hanno svangata il Como di Fabregas e la Roma di Gasperini.
13: Esatto.
12: Purtroppo quegli ultra sessantenni, senza offendere nessuno, hanno fatto fatica. Allegri, Spalletti stesso. Quindi oggi ci vuole i giovani stanno facendo, c'è stato un cambio generazionale, Luca, anche nei tecnici, lo sai meglio di me, come in tutte le categorie. E oggi ci sono allenatori giovani che sono più empatici con questa generazione nuova di calciatori. Pisacane, per citartene uno.
13: Ma probabilmente anche Aquilani, voglio dire.
12: Alberto Aquilani deve fare la sua gavetta ancora. Io ti parlo sempre di Serie A e di primi sette posti. Quindi io mi aspetto un nome alla Paratici. Voglio un nome che ci fa battere il cuore, le farfalle nello stomaco, ci fa andare, ti ricordi, dicevo sempre a Peretola. Io aspetto un allenatore.
13: Acquisto da Peretola.
10: Non dalla Santa Premier, Novella. Anche un tecnico dalla Premier.
12: Un straniero giovane che ha un'idea.
10: Iola, Glasner.
12: Tolo, uno che ci dà un'idea, uno che ci fa divertire.
10: Verrà grosso.
12: E che poi, di conseguenza.
10: No, così più o meno si fanno intendere, come se anche
13: di grosso.
12: Non lo conosco, so che ha lavorato sempre con Fabio, viene da Sassuolo, per l'amor di Dio, io non lo so, voleva la famosa alzare sta asticella, cioè 7 anni, guarda, se paragoniamo, perché guarda, sarà divertente anche fare un giochino ai nostri amici da casa, paragonare i primi 7 anni, si entra nell'ottava stagione, con le precedenti gestioni. Io mi ricordo la precedente gestione era un altro calcio, ma si prendeva i Vargas a 13 milioni, ora il calcio è cambiato, sono dopati i prezzi, noi abbiamo pagato 15 lirola e ti deve far riflettere un pochino. Però ti dico, si entra nell'ottavo anno, è una
10: anche Milenkovic a uno,
12: tra l'altro, bravo Tommaso, perché devo ricordare anche quelli. Di conseguenza, tra l'altro complimenti al mio zio Pantaleo, che per il quarto anno consecutivo salva il Lecce.
13: È riuscito a far salvare di Francesco.
12: No, ha dato dignità a Eusebio Di Francesco, questo veniva da 2 retrocessioni e 4 esoneri. 4 esoneri e 2 retrocessioni. Quindi chapeau a Pantaleo, ma è giusto per Lecce, perché hanno il monte ingaggi più basso della Serie A e tutto. Noi oggi bisogna ispirarci a chi sta lavorando bene, a chi 7 anni fa era in Serie C, arrivò quella proprietà al pari della nostra, e quindi oggi tante teorie, tante, come le chiamo io, hai visto le sindromi, la sindrome di Gubbio, la sindrome di chi ci compra, la sindrome dello stadio, che tra l'altro sembra stia venendo anche
10: gol pesante dei giornalisti.
12: Costa porta bene,
10: sono gol pesante,
12: incontenibile,
13: Tolerani in campo,
10: vice salvata, guarda l'abbraccio, Tolerani, Meini, la gioia incontenibile,
13: chi ha segnato
10: ancora il lungo
12: generale del lungo.
10: Beh,
12: Mario, ma che cambi fai, Mario?
13: Grande Mario!
12: è
13: in trance, non sa nemmeno come si chiama Tenerani non sa nemmeno come si chiama.
12: Ti ho detto, vorrei un allenatore esotico, io l'ho detto in tempi non sospetti. Grande assessore,
10: c'è della polemica su questo gol.
12: Che bomba!
14: C'è polemica, si poteva pareggiare, sarebbe stato meglio per tutti.
13: No, c'è
10: il torneo in ballo.
14: Lo sappiamo, noi poteva essere una bella partita da vincere, difficile, ma insomma pareggiare a Franchi sarebbe stato un'opzione, però
12: Santa
14: devo dire
12: giunta,
14: combattuta.
13: No, sta buono. È venuta anche la sindaca Funari, lei in una fase successiva quando porterà bene,
14: ma la Leti deve rientrare,
13: ma noi la teniamo qui, giorno 10 usiamo qualsiasi, comunque lo stadio, che ci avevi mai giocato allo stadio?
14: Non ci avevo mai giocato, veramente vabbè.
13: Ma ti hai giocato? A calcio, ti facevi pattinaggio se non sbaglio, no?
14: Ho giocato a calcetto un anno, calcio a 5, quindi molto diverso rispetto a giocare al Franchi, però
13: ricordiamo che
10: la famiglia Perini è una famiglia di sportivi, quindi Maggio e Tovabbo ti avrà portato a essere calciofila anche, no?
14: Esattamente, quasi obbligata, più che altro mia sorella, 2 anni più grande, ha giocato a calcio tanti anni e mi obbligava a giocare con lei, quindi un po'...
10: Come si chiama il ruolo?
14: Chiara Perini giocava difensore centrale, botte. Numero 5, botte, botte da Orbi, esatto.
10: Giornalisti peggio col microfono in mano o in campo?
14: Non può in dire. In campo sono agguerriti, eh.
10: Non può dire.
5: Lo so, sono terribili.
14: In campo agguerritissimi, mi hanno buttato in terra un paio di volte, però la simpatia c'è sempre, sia fuori che in campo.
10: Senti, un'ultima domanda, ma se un Zette Nerani può essere il prossimo allenatore della Fiorentina? Eh?
14: Ma perché no? In effetti...
15: Partecipa in maniera esagerata.
14: No, partecipa, ci sente tantissimo, ma poi delle competenze tecniche invidiabili.
10: Non te lo faccio dire a te, ma mi sono emozionato, la nuova curva mi piace molto e quindi sono molto contento. Grazie.
5: Grazie. Bocca al lupo.
10: Allora, 3-2, ricordiamo che se riuscisse a vincere i giornalisti avrebbero vinto il torneo. Entra.
5: È entrato Alessandro Guetta.
10: Alessandro
5: in
10: Guetta, quindi
5: attenzione però a Ludovico. Aia. Mauro, perché c'è Radio Firenze Nuova che entra dentro l'area. Rientra Mauro là sul sinistro, Mauro la palla traversa clamorosa,
10: traversa di
5: Ludovico, di
10: Ludovico Mauro.
5: Peccato, se no avrei detto palo di Ludovico Mauro.
10: Era però
5: bene, è rientrato
10: traversa.
5: Molto. No, devo dire che per ora stanno giocando molto bene. È entrato Lazzarini.
10: No, io cercavo infatti Lazzarini.
5: Che Di Nardo è entrato, ha preso subito 3 pedate, giustamente.
10: Sì.
5: Mentre Lazzarini non lo vedo in campo. Va bene, vedevo.
10: Senti,
5: un po' di
10: c'è
5: messaggi.
10: Stato un grande dibattito.
5: Ma se il nuovo allenatore fosse livornese, lo scrive
10: Allegri,
5: Sergio.
10: No.
5: Bene.
10: No. No,
5: scopriamo subito.
10: Costa troppo e poi secondo me ecco è finita.
5: I giornalisti hanno vinto,
10: è finita, ah, quindi
5: facciamo vedere
10: abbraccio.
5: Le feste, vai
10: Tenerani, Sara Meini,
5: vieni qui Mario,
10: Mario
5: a
10: qua.
5: Caldo ragazzi, ma nemmeno a Dazon le fanno così a caldo.
10: Sofferta.
5: Hai trionfato,
10: sofferta,
16: abbiamo trionfato, ho fatto una partita pazzesca ragazzi, pazzesca.
5: Non ha voce.
16: Abbiamo avuto un attimo di rilassamento però poi l'abbiamo ripresa e abbiamo giocato tutte, mi fa piacere.
5: 3-2, 3-2. Di grande sofferenza,
16: grande sofferenza.
5: Anche del bel gioco,
16: sì, questa è una squadra.
10: Senti,
16: che gioca bene.
10: Che vuol dire stare sulla panchina al Frank?
16: È un'emozione Luca pazzesca, guarda, ti giri e capisci magari quando si arrabbiano un po' che si gira, oggi è tutto vuoto, ma di solito è piano, è un'emozione incredibile, guarda che campo è grande.
5: Ho sentito dire che si sono viste più trame oggi che in tutta la stagione. No,
16: non è vero, io non ho meriti, i meriti sono di questi ragazzi, lo sapete, che sono fortissimi.
10: Ci aggiungerei anche Sara Meini che fa il gol da direttore generale.
16: No, Sara Meini è quella che ha creato questa squadra, per cui poi c'è il presidente Morabito, il presidente Marchini, poi ci siete voi, siamo tutti squadre ragazzi, chi gioca e chi no, ma siamo tutti squadre. Vado a festeggiare
5: Mario.
10: Va bene,
5: bravi giornalisti.
10: Quindi la cronaca l'abbiamo assolta.
5: Per una volta.
10: C'è Pietro.
5: Ti parlano di calcio, ma evidentemente lo sanno anche giocare.
10: Allora?
5: Quanti minuti, Pietro?
17: Più dell'altra volta, già una vittoria.
10: Allora, raccontaci
5: tutto. Sei entrato sul 2-2, abbiamo vinto.
10: Ti avevi già giocato una volta?
17: No, mai. Infatti, quello è fondamentale, dai. Stavo bellissimo, la vittoria è importante, va bene. Vabbè, però era più bello essere qui tutti, soprattutto su un campo così che è pazzesco. È il sogno di una vita, dai, dare il calcio d'inizio a una partita. Il sogno migliore sarebbe stato segnare, non ci sono andato nemmeno vicino, ma pesano i chili.
10: Mi fai dire una cosa, cioè lo dico io, voi siete i dirigenti, io sono un amico, per cui io credo che è anche bello che Radio Firenze Viola sia qua, perché la forza di Radio Firenze Viola è anche questa, cioè non raccontare poche vittorie,
17: raccontare
10: o solo i processi, è raccontare anche storie come queste che fanno parte della nostra fiorentinità, quindi sono molto orgoglioso.
17: C'è Andrea,
5: c'è una polemica strisciante,
17: no,
5: perché insomma, Andrea
17: lui,
5: Bruno oggi, Savelli
17: forse la prima volta
5: è vero. Ha indossato un'altra maglia rispetto
18: non
5: a quella
18: di nessuno.
5: Come avevi fatto a perdere Andrea?
18: Hanno fatto gol loro,
17: uno più
18: è facile. E poi insomma hai visto, le squadre erano squilibrate, noi si è fatto tanto a portarci sul pareggio, eravamo già felici
17: nella ripresa, non mi sembrava una partita equilibrata,
18: nella ripresa siete andati giù.
10: Sì, Pietro, poi ti lasciamo e vai a festeggiare, ci riporti un attimo all'attualità e poi teniamo Andrea per questo anche, per chiedere qualche altro parere.
17: Beh, l'attualità è ora, sono ore che si prolungano nell'attesa di questa scelta che non arriva, addirittura si parla di un viaggio in America che sarà ritardato, penso perché vogliono arrivare con le carte in mano e con la scelta dell'allenatore già fatta. Continuo a pensare che non sarà Vanoli, perché altrimenti non ci sarebbe motivo il 25 di non avere...
19: Lasciami dopo,
17: arrivo.
10: Vai tranquillo. Allora,
9: li vogliamo inquadrare,
10: facciamo
9: eccoli
10: qua. Facciamo tirare il fiato, Andrea.
9: Sì, inquadriamo. Questa è la foto di gruppo della squadra Ussi Toscana che è andata a vincere il torneo Nicola Zuppa. Complimenti a loro.
18: Spagnoli, non lo sapevo, sì, allora questo è invalida il risultato.
10: Allora Andrea, proviamo un po' a tirare un po' di filo conduttore di quello che ci siamo lasciati alle spalle. Come ti viene? Cosa ti ha ferito? Cosa ti lascia sperare in un qualcosa di diverso?
18: Allora, ferito... Credo che abbia ferito le notti insonne a rigirarsi dopo i gol di Maripan, quello del Parma, non mi ricordo manco come si chiamava, senza tirare mai in porta in alcune trasferte. Come?
9: Orban.
18: Sì, una roba del genere. Sì. Sassuolo, Reggio Emilia, però noi fiorentini... Feriti sì, ma ci siamo sempre rialzati, grazie anche a mister Vanoli ci siamo rialzati, dopodiché io non ho dubbi, se lo volevano confermare l'avevano già confermato, nel caso sarebbe una scelta non scelta perché non c'è nessuna alternativa e sarebbe frustrante anche per Vanoli che comunque si merita un approccio diverso anche da una piazza, visto che in tutta Italia lo lodano, qui ha convinto fino a un certo punto e... però paratici sono tutto sudato.
10: Anche Andrea, vieni.
18: Ah, e Vannucci.
9: Vieni.
18: Paratici è la nostra speranza.
9: Tosta oggi,
18: parecchio. Fatto gol su tua curva, Vannucci.
19: Ma l'ho realizzato.
9: Ma quello.
19: 10 secondi, era
9: ma quello spacca i gol spettacolare.
19: Sì, l'ho fatto io.
9: Gol da fotografia.
19: Ma non però sembrava il Locatoni. Avene lui.
9: Quello delle figurine Panini.
18: Perché non c'è la curva.
19: Perché non avevo fiato. Mancava l'ossigeno al cervello. Quindi, avevo dato tutto per arrivare su quella palla.
10: Mi pare giusta la riflessione fatta su Vanoli, vorrei dire inevitabile.
19: Andrea, ciao Mario.
10: Inevitabile. Ora tutto porta a grosso. Allora io lo ripeto per la centesima volta, non conosco bene Gross, l'ho conosciuto da giornalista, da giocatore della nazionale, ragazzo squisito, persona per bene, ci ha emozionato con quel rigore, ci ha dato il mondiale. Speravo qualcosa di meglio, permettetemelo di dirlo. Cosa ne pensi di Gross?
18: Che tra gli underdog, come va di moda a dire ora, io preferisco tutta la vita De Rossi, Baldini, che è una tua citazione, certo, e volendo proprio fare una scommessa, ieri c'era tutta quella bagarre, io mi sono messo a vedere Catanzaro, che con una squadra veramente modesta ha giocato comunque un calcio migliore in Monza, poi quelli fanno gol da 30 metri e la risolvono. Aquilani potrebbe essere una scommessa qualora protetto, certo, poi se si deve sognare bisogna andare a prendere un grande nome, questi non sono nomi che fanno sognare, a parte De Rossi. Io su De Rossi sarei pronto a scommettere tutto.
10: Andrea?
20: Per riprendere fiato, devo dire la verità, io muoio dalla voglia di sentire quali sono i programmi, poi l'allenatore fa parte dei programmi, fa parte evidentemente della programmazione dell'annata che viene, mi auguro che chiunque venga gli venga fatto un pluriennale come è stato fatto a Paratici, perché la Fiorentina a mio modo di vedere ha bisogno di gettare le basi per qualcosa di concreto che si sviluppi su almeno un arco di 2 o 3 stagioni. Non so chi possa essere questo allenatore.

0: Vincemmo, te lo ricordi?
1: Sì,
0: 2-1 se
1: sì.
0: Non mi sbaglio.
1: Sì,
0: pallonate
1: sì.
0: In tribuna della Fiorentina e del Genoa, una roba Vierà tutto chiacchiere e distintivo, per ora, poi magari tra qualche anno si forma.
2: Se ne parli a Roberto Pruzzo dice siete matti. Se
1: okay, no, segnalavo la novità della mattina.
2: Sui giornali stamattina. Volevo chiedervi una cosa, e ve la chiedo da tifosi, da tifosi, perché la domanda non è semplice, ve lo dico subito, e quindi vi chiedo tipo, perché c'è stato, inutile nascondere, un grande dibattito sulla contestazione di venerdì sera, e è stata una grande riflessione sul fatto che è stata centrata, direi in maniera quasi totale, sul fronte giocatori, e c'è anche chi ha rimarcato che da questa contestazione è rimasta fuori la società. Io vorrei ribadire un concetto, vorrei sentire il vostro parere, che comunque la curva Fiesole aveva fatto un comunicato che non è mai stato smentito, nella quale emergeva una grande criticità nei confronti del comportamento. Voglio anche dire che non avrebbe avuto senso contestare Paratici, perché è appena arrivato.
1: Certo.
2: Le riflessioni potrebbero essere su un presidente, che è presidente da 3 mesi, e su un direttore generale che mi sembra sta uscendo un pochino dall'ambito calcistico. Però questo è il mio parere al volo, il vostro, lo ripeto, soprattutto tutto riferito a Andrea, che è un dirigente politico della Toscana, e quindi vi chiedo il parere da tifosi.
0: Andrea. Ma i giocatori sono responsabili, ma non sono colpevoli, ed è anche non facile, perché poi avrei evitato anche le offese personali e avrei aumentato il volume dei fischi, ma è più semplice rivolgere tutta la rabbia contro i calciatori. I calciatori li abbiamo visti senza gambe nella prima parte della stagione, nulla gli impediva di allenarsi un po' di più da soli, sì. Mi verrebbe a dire, però non correvano, comunque uno non avrebbe fatto la differenza, e dopo impauriti.
2: E oltre a non correre impauriti, ti devo dire che quello è successo a Reggio Emilia in occasione della partita al Sassuolo,
1: per dirne una.
2: Dava l'idea di uno spogliatoio anche molto conflittuale, non è un caso, sì, non è un caso se poi è stato cambiato il capitano, cosa non succede quasi mai, ecco, sì. Nel caso.
0: Detto ciò, non è stato gestito in quel momento, tra calciatori l'abbiamo sempre sentito, no? C'è piena la letteratura sportiva di risse negli spogliatoi, però va gestito dalla società. Lì sono rientrati tutti e tre quelli che sono additati dalla voce di essersi tirati 2 schiaffi, e non va bene, andavano tutti e tre sotto la doccia nel caso, quindi certo che sono responsabili i calciatori. Io non sono uno per tagliare le teste, alcuni li preserverei, e come c'è qualcuno che nel finale stagione è venuto fuori bene e che ti ha salvato,
2: sì. Grazie Andrea, lo salutiamo, lo liberiamo, sì. A fare la doccia.
3: No, io credo che in una stagione così sia difficile attribuire meriti, pochini evidentemente, se non quello di aver ripreso una situazione che davvero sembrava disperata, e colpe, responsabilità, chiamiamole come si vuole, che sono effettivamente abbastanza ben diffuse, perché insomma la squadra è stata costruita come poi si è visto, è stata gestita come poi si è visto, il mercato di riparazione non ha cambiato il volto, anche se ha riempito le caselle vuote degli esterni che erano rimaste inesorabilmente vuote dopo il mercato di agosto. Io non so.
4: Siamo noi! Siamo noi! I campioni dell'Italia siamo noi!
1: Dell'Italia!
4: Giusto così,
1: grazie.
2: No, venite qua, dove andate?
1: No, io farei, Sara. Guarda. Vai. Facciamo subito a caldo, se no facevo un break, e tornavo, ma se volete andiamo avanti. Sara, conduci te, voglio dire, giochi in casa.
5: Sei diretta?
1: Sì, io? Siamo assolutamente rigorosi,
5: allora,
1: in diretta.
5: Potete venire qua, mi vergognate, sono timidi, scusate. Ma qua sono diventati tutti campioni.
1: Sei in diretta,
5: adesso. Certo.
1: 4 anni di credibilità,
5: allora,
1: Radio Pro.
5: Prego, venite qua. Flavio! Flavio, se la tirano anche un po', perché
1: Diraldo si accomodi, visto la discreta pedata.
5: Allora intanto i complimenti a Elena Mannucci, perché è entrata, ha giocato benissimo ovviamente, quindi i primi complimenti sono per la nostra numero 10. Che emozioni sta vivendo?
6: Allora, innanzitutto tornare a giocare a pallone dopo tanti anni è sempre un'emozione, giocare qua su questo campo un'emozione ancora più grossa, e poi condividere lo spogliatoio con voi, con loro.
5: Ti è piaciuto, certo. Sì. È stato emozionante.
7: Un momento toccante, però possiamo dire che siamo già più vincenti della Fiorentina recente.
5: Che polemica!
8: c'è
1: vi ricordo

0: E va tutto in podcast e quindi resterà lì per sempre.
1: Allora facciamo i complimenti ovviamente,
0: e quindi, come
1: anche
0: dire, è un qualcosa che hai scritto nella storia. Bene così.
1: Bisogna fare i complimenti al nostro allenatore, al quale è stato rinnovato il contratto
0: ufficiale.
1: Sì, prima della sua scadenza. Sì, è stato rinnovato e ha firmato un triennale proprio all'interno dello spogliatoio.
0: Comunque è facile, senza il parterre dietro e da commenti
1: prima
0: sui
1: che
0: anni,
1: iniziasse la sfida. E quindi Mario, diciamo che sei uno degli eroi di questa vittoria.
2: No, l'eroe è la squadra, Sarri, lo sai bene, perché hanno
1: dato... Sei un po' come Vanoli, sei senza voce.
2: Senza voce. Noi stiamo lavorando, grazie a te, grazie a tutti, per portare questa squadra all'estero, e vi diremo di più tra poco, va bene?
1: Addirittura?
2: Sì. Abbiamo in mente un'amichevole all'estero, la stiamo organizzando.
1: Certo,
2: ho già trovato il nome, Conference Press.
1: Benissimo, perfetto. Allora, siamo veramente forti, siamo molto contenti, perché... questo torneo era
0: è nato in
1: memoria ovviamente di una persona.
3: Dalle 21, se posso, va in onda il corso sulle finte di corpo. Docente Alessandro Di Nardo ti spiega come ci si libera.
0: No, fra l'altro dalle 23 poi circa anche la replica di questa straordinaria diretta che stiamo regalando ai nostri ascoltatori.
1: Saranno felici.
0: E telespettatori.
1: Certo, sì,
0: e chi ci segue sul canale 92 il Digitale Terrestre ha avuto la fortuna di vedere.
1: Perfetto, però adesso dobbiamo per un attimo essere seri,
0: certo.
1: Anche se siamo felici ovviamente per il risultato conquistato sul campo, ma siamo soprattutto felici per aver creato questo gruppo, un gruppo di giornalisti sportivi. Noi abbiamo cominciato così il torneo e l'abbiamo finito altrettanto con gli stessi giocatori, cosa che magari non è successa ad altre squadre, perché vedevano che noi continuavamo a vincere e quindi si rinforzavano inserendo giocatori. Ma il lato serio qual è? Che noi con Lussi abbiamo deciso di fondare questa squadra, appunto per creare un importante gruppo di giornalisti sportivi, ma per come dire, partecipare a questo torneo benefico in memoria di una persona che ha fatto molto per lo sport, ha fatto molto per il carcere di Sollicciano, e quindi noi per fare beneficenza e per accendere i riflettori lì dove ce n'è bisogno ci siamo sempre. Presidente dell'Ussi Toscana, Franco Morabito.
4: Sì, buongiorno. Come diceva giustamente Sara Meini, noi abbiamo aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa, primo per il significato che questa voleva avere e voleva dare, il ricordo di Zuppa, un grande educatore che ha lavorato molto nell'ambiente della sofferenza e delle carceri, e quindi volevamo anche noi aderire con piacere ed entusiasmo. Ma poi ecco il motivo di grande soddisfazione di aver creato questa squadra, aver aggregato un gruppo piacevolissimo di giovani entusiasti, e quindi anche dare loro un segnale importante di aggregazione e di incoraggiamento e di fiducia per un futuro che noi sappiamo essere non facile, ma indubbiamente abbiamo dei giovani molto interessanti, molto pieni di entusiasmo e di voglia di fare, e credo che anche questo sia un motivo che ci rende oggi particolarmente felici.
0: Gianpaolo Marchini, presidente dell'Ordine, mi viene un pensiero ascoltando l'intervento. La vecchia generazione di giornalisti finalmente, come dire, ha trovato dei giocatori di un certo spessore.
5: Sì, ma
0: rispetto ai precedenti.
5: Ma guarda, io oltre a... Parlava di giovani, giustamente, ma credo che l'aspetto più importante è di aver trovato sì giovani, ma soprattutto colleghi e persone per bene. E dicendo così non dico una banalità, ma un aspetto fondamentale, soprattutto per la nostra professione, in un momento, lo sapete perfettamente, molto, molto difficile, molto complicato a livello generale. E mai come adesso c'è la necessità di fare squadra, di fare gruppo, di difendere tra virgolette la categoria. E devo dire che l'entusiasmo che hanno mostrato questi ragazzi, questi giovani colleghi,
0: e poi c'è anche chi è più avanti, Stefano Del Corona, peraltro oggi in gol, no? Mi sembra sia
5: oggi in gol sotto
0: della vecchia leva, diciamo.
5: Della vecchia leva, ma soprattutto in gol sotto la Fiesola è andato a risultare, gli ho detto io Stefano, ma dico, no, lo sognavo da stanotte. Ecco, allora siamo riusciti anche a creare realtà con i sogni di un po' di tutti quanti noi. Però devo dire che è una iniziativa bellissima, e devo ringraziare Sara Meini per l'impegno, Franco Morabito altrettanto per l'impegno, Mario Tenerani, Alfredo Verni, cioè tutta l'anima veramente che hanno reso, che ha reso possibile questa grande giornata di sport, ma credo anche che questa sia l'inizio di una serie di grandi giornate di sport, ripeto, all'insegna della amicizia soprattutto e della responsabilità, perché poi bisogna anche dare un esempio.
0: Certo,
5: a tutti gli altri.
0: Bravissimi, complimenti a tutti.
5: Grazie.
1: Grazie, grazie a voi
0: anche
1: ovviamente
0: per questa giornata,
1: per averci
0: ovviamente
1: seguito.
0: No, noi facciamo un break, andremo avanti
1: a palla
0: e
1: al
0: ti
1: centro,
0: disturberemo per parlare di Fiorentina, se ti va, che ormai sei giustamente calata nel tuo nuovo ruolo
1: mi sembra...
0: da DG, tra l'altro
1: cioè,
0: sentito dire che potresti partire anche te con Ferrari e Paratici per
1: portare
0: la tua esperienza in New Jersey.
5: C'è un errore di fondo, lei parte prima e dopo arrivano gli altri.
1: No, vabbè, dipende, se vogliono fare davvero una squadra ambiziosa è giusto farli salire.
0: Resta lì un minuto, io farei un break, se sono d'accordo, alla parte tecnica con i due grandi Stefano quest'oggi, Stefano Carlesi e Stefano Cherubini. Se riusciamo prendiamo un primo break e poi torniamo, anche perché do un'occhiata ai vostri messaggi qui, tra chi è rimasto colpito dalla curva, chi dalle azioni di Di Nardo e chi peraltro dalle parole di Sara Meini. Insomma, proviamo a risistemare il discorso. Tra pochissimo, break per noi.
6: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
0: Siamo di nuovo in diretta, Stadio Franchi, questo Viola amore mio che oggi ha visto uno scambio di conduttori, Loreto Calamai, ovviamente Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini li troverete dalle 14 nel corso di Palla al Centro, il palinsesto di Radio Firenze Viola non cambia, ma volevamo raccontare il trionfo della squadra Ussi Toscana che è andata a vincere il torneo Nicola Zuppa, si sta giocando anche il resto delle partite in programma. Poi la chiudiamo, però ora a freddo Sara Meini sulle tribune anche più ombreggiate del Franchi, quindi come ci si sente lassù in cielo dopo aver vinto il primo trofeo della tua gestione?
8: Non lo si vince il trofeo a 25 anni, è un quarto di secolo per Fiorentina, la Sara al primo assalto.
1: Ti vorrei ricordare che io ero a festeggiare quell'ultimo trofeo e poi vabbè non c'è stata più la possibilità, mai una gioia, invece la prima gioia ce la siamo tolti ovviamente vincendo con l'Ussi Toscana, con questa squadra meravigliosa che abbiamo creato all'improvviso, un po' per scherzo, un po' perché sentivamo l'esigenza di dover unire un gruppo di giornalisti, ormai come diciamo sempre le redazioni sono sempre meno, per cui per far gruppo davvero dobbiamo trovare delle alternative e questa forse è stata l'alternativa migliore, senza forze, perché poi vincere aiuta a vincere e anche la possiamo trasformare, vincere aiuta a essere ancora più gruppo, a essere ancora più saldi, a essere ancora più forti fra di noi.
8: Lo ripeto, poi andiamo anche a parlare di Fiorentina, su questo dove sono seduto ora, ovviamente erano poltrone diverse, insieme a Ciccio Rialti, a Alessandro Bocci, a Luca Frati e i più giovani, io parlo dei più vecchi, ma c'era anche tempi, c'era anche Rosi Ciullini, delle volte mio babbo, e noi passavamo pomeriggi interi qui a vedere allenamento, poi andavamo a prendere un caffè al Bar Marisa, poi sotto, ora là stanno facendo i lavori della nuova, passavamo sotto perché andavano, li accompagnavamo, avevano le macchine, i giocatori laggiù, e quindi stavamo ora insieme a raccontarci di Fiorentina, ma a raccontarci anche le cose della nostra vita, e quindi inevitabilmente finivi Manuela Righini, ma chiedo perdono a chi non ora faccio per ricordare che oggi non esiste più questo problema, perché oggi non gli allenamenti sono a porte chiuse, conferenze stampa ce n'è una al mese, non ti vedi da nessuna parte, ognuno ha il suo ufficio, il suo computer, si dialoga meno anche telefonicamente, quindi questa, quello che hanno fatto Sara Meini e Mario Tenerani è un qualcosa veramente che vale più di tante parole, più di tante chiacchiere, e da vecchio gli dico grazie, però ora voglio sapere
0: peraltro
8: chi è il Ken della
0: parteciperete
8: squadra.
0: Parteciperete a tante iniziative benefiche e quindi bravi così, vai Luca.
8: Io voglio sapere chi è il Ken della squadra.
0: Messaggi.
1: Alessio Del Lungo di tutto Mercato Web.
8: Il Gudmundsson della squadra.
0: E questo è questo è pesante.
1: Nessuno, perché offenderei qualcuno.
8: Il Fagioli della squadra.
1: Duccio Mazzoni.
8: Il talento in crisi, il Comuzzo della squadra.
1: Anche in questo caso noi non abbiamo avuto tanti personaggi in crisi. Un po' in crisi è stato per alcune partite Alessandro Di Nardo, ma perché non si trovava con l'allenatore. E quindi in quel momento lì ci sono state delle frizioni. Se vogliamo possiamo mettere la
0: famosa storia del ruolo, non voleva fare
1: l'esterno. Sì, non voleva fare il terzino.
8: Come Rui Costa con Ranieri.
1: Le ambizioni di Di Nardo.
0: No, cioè, abbiate pazienza.
8: Come
0: no.
8: Rui Costa con Ranieri.
1: No, guarda, il sacro
0: Andato un po' troppo in alto, sì. Sento il dovere.
8: A che allenatore paragoneresti Teneranni?
1: Guarda, Mario è stato bravissimo, veramente, quindi io lo vorrei paragonare a un allenatore che soprattutto sa fare gruppo e sa unire la squadra. Dei vecchi che sono passati alla Fiorentina, Cesare Prandelli. Sì.
8: Cuore, grinta e temperamento, Ranieri. Chi è Ranieri della squadra?
1: Pietro Casini.
8: La sorpresa, chiudiamo.
1: Andrea Guida, fortissimo, veramente lanciatissimo là sulla fascia destra, veramente un giocatore straordinario, secco secco, ma non lo ha mai fermato nessuno.
8: Allora, vorrei chiudere dicendo che questo è solo l'inizio di un percorso, per cui mi sento di poter interpretare il pensiero di Sara, ma anche quello di Mario. Colleghi che hanno, gli piacerebbe giocare. Ora è chiaro che la prima partenza è stata con colleghi, diciamo, di area fiorentina, ma se ci sono anche colleghi di Prato, di realtà che avrebbero piacere di condividere questo percorso, credetemi, questa è veramente una bellissima famiglia. Il direttore sportivo a cui ti sei ispirata?
1: Pantaleo Corvino. No, allora in realtà mi sono ispirata al presidente del Benfica, Rui Costa, però insomma, se proprio, perché io sono un direttore generale che in realtà indossa anche i panni del presidente, dell'organizzatrice, eccetera eccetera, per cui secondo me, ecco, Rui Costa potrebbe anche imparare qualcosa, diciamo. C'è l'umiltà.
8: Capito? Imparare qualcosa, Rui Costa.
1: Vabbè, ma lui non si offenderebbe, lui, se sentisse queste parole, per cui...
0: Sarà il centenario, ne aspettiamo tanti, al Franchi magari viene a buttare un occhio anche sui vostri allenamenti.
1: Ragazzi, e qui concludiamo veramente, perché non è più importante neanche parlare di risultati, ma qua dobbiamo parlare di una cavalcata del Lussi, perché non abbiamo perso neanche una partita, ne abbiamo pareggiate due e tutto il resto l'abbiamo vinto.
8: Bravissimi,
0: straordinari. Vai. Allora, ricordando il 348-7513-933 per scriverci, e vedo che tanti poi ci chiedono, ma lo faremo grazie a Stefano Cherubini e Stefano Carlesi, straordinari per questa diretta, quando volete inquadrare la neonata Curva Fiesole, se lo chiedono in tanti da casa, lo faremo. Dopodiché, Luca, Sara, aiutatemi, perché io guardo i messaggi che stanno arrivando e la media è questa. Simone, se arriva grosso mi dite quali sono le ambizioni. Andrea, ma veramente viene grosso con lui, vogliono riaccendere l'entusiasmo, e così via. Insomma, non c'è un messaggio che, come dire, saluti con un minimo di fiducia l'eventualità che arrivi grosso.
1: Guarda, allora io lo dico dall'inizio, intanto so che stiamo vedendo le immagini della Curva Fiesole,
8: viene bella,
1: forse
8: viene
1: più interessante,
8: viene un bel muro, dai. E poi finalmente viene attaccata al campo, cioè ci avrai l'effetto Marassi.
1: Io devo dire che la differenza per la prima volta l'ho vista nell'ultima gara con l'Atalanta, guardando prima la Curva Fiesole e poi la Curva Ferrovia. Guarda di quanto è più vicina al campo, per cui per i tifosi sarà davvero bello vedere la partita da lì. Speriamo possa aprire il prima possibile. Per tornare invece al discorso del campo, io dall'inizio dico che se la Fiorentina deve puntare su Grosso, e allora era giusto dare una chance anche a Paolo Vanoli, nel senso che io, Paolo Vanoli, oltre a ringraziarlo, dico anche che deve andare via se arriva un allenatore che accende l'entusiasmo, che riporta Firenze, che ha ambizioni più importanti, che comunque ha fatto qualcosa di più importante. importante nel nostro campionato, un campionato estero. Allora, in quel caso devo dire che non avrei un dubbio su Paolo Vanoli, anche per rispetto a lui, e l'ho sempre detto. Ora, su Fabio Grosso anche io ho dei dubbi, ma lo dico dal primo giorno, non perché io abbia mai azzeccato un allenatore in vita mia. Dico sempre, e quindi ci tengo a dirlo anche oggi, che una volta sono arrivata a Empoli e il presidente Fabrizio Corsi mi dice: abbiamo preso Marco Giampaolo. E io dico: Madonna, presidente, ma veramente? Accanto c'era Marco Giampaolo, peraltro, non l'avevo visto.
0: Beh, quindi contentissimo.
1: Una figura da sotterrarsi, una delle tante. Dice: vedrai che ti smentiremo. Effettivamente con Marco Giampaolo l'Empoli ha fatto cose bellissime. Per cui spero di sbagliarmi anche questa volta per il bene della Fiorentina, però dico che certamente se la gente parla di entusiasmo io li capisco.
8: Guarda, io ripeto quello che ho detto prima, per cui in assoluto non mi entusiasma, ma se l'ha scelto Paratici sono obbligato a sperare che sia quello giusto. Ma anche in questo caso, e purtroppo sta diventando un tormentone, è stata, se sarà Grosso, è stata gestita male. Perché se te prendi Guardiola, ora esaspero il concetto, te puoi fare qualsiasi giochino, non frega niente a nessuno, porti Guardiola, gente contenta, ma se te porti una scommessa, te devi dare al tifoso della Fiorentina, che è caro Paratici, e non è il tifoso della Juventus, è diverso, non è il tifoso del Tottenham, è diverso, non è nemmeno il tifoso della Sampdoria, è diverso, non meglio o peggio, è diverso. Devi dare la sensazione che lui è lui. E allora Grosso dovevi aver già trasmesso attraverso i canali comunicativi che te volevi solo Grosso, ma da 20 giorni.
0: E qui
8: da
0: torno a domandarti come si inserisce il viaggio in America, che invece no, tempi più dilatati.
8: Ora poi sento Sara,
0: situazione,
8: però io penso, guarda, il viaggio in America non è legato a Grosso, è legato a chiarire anche questa vicenda, che ora c'è questo balletto su Mediacom, non mette più soldi, mette meno, ne mette pochi, c'è un ridimensionamento. Allora, se aspettano a fare una conferenza stampa chiara, che ci porta nel futuro, e aspettano il viaggio in America, siamo fra un mese, secondo me è un errore.
0: Mese no, ma tre settimane.
1: L'opzione
0: sì.
1: Di Vanoli in quel caso
8: no,
1: è
8: ma
1: veramente.
8: Ma parlo del progetto anche oltre, perché il punto di partenza è dove vogliamo andare.
1: Guarda, io devo dire che secondo me non vorrei rovinare tutto, ma è molto più banale il viaggio in America di tutto quello che stiamo dicendo, perché loro, e lo hanno detto ovviamente anche dopo la conferenza stampa sul bilancio del calcio femminile, hanno detto chiaramente che tutti i giorni parlano sia con Giuseppe, sia con Catherine Commisso, sia ovviamente con tutti i dirigenti Mediacom, che poi vediamo e si alternano qua a Firenze. Per cui penso che anche di progetto se ne parli tranquillamente nelle varie call, nelle varie video call, chiamatele come volete. Cosa si va a fare là? Ancora Paratici non ha conosciuto né la signora Catherine né Giuseppe Commisso, e tra conoscerli al volo nel giorno del centenario, dove a Firenze ovviamente ci sarà una grande festa, e conoscerli magari in due o tre giorni lì in America per vedere la Mediacom, per vedere forse anche qualche cena a casa loro, fuori, eccetera, eccetera, è tutta un'altra cosa. Per cui io credo che questo possa servire anche semplicemente per i rapporti tra loro e per capire, sì, gli obiettivi, ma che hanno loro personalmente.
8: Sì,
1: perché
8: però
1: comunque gli obiettivi della Fiorentina penso che i dirigenti della Fiorentina già li sappiano. I diktat di Giuseppe, Catherine Commisso, la Fiorentina, Alessandro Ferrari, Fabio Paratici li sanno già.
0: Anche a livello economico, dici?
1: Ma certo,
0: il famoso
1: anche
0: budget.
1: No, io dico sicuramente lì si può andare a limare, nel senso, ovviamente sto esagerando, ma se Fabio Paratici all'8 di giugno, quando si dice che dovrebbe andare, dovrebbe partire il volo per andare in America, sa che vuole prendere un giocatore molto costoso del Barcellona, arriva lì e dice: per favore fate un piccolo sforzo perché c'è da prendere questo giocatore. Allora in questo caso lo capisco, ma non le grandi linee dei bilanci, perché quelle le sanno già.
8: Sì, però ecco, allora io lo farei più velocemente possibile, ecco, nel senso che guardate, c'è una voglia disperata di andare nel futuro. Più restiamo ancorati a questa situazione che ci tiene aggrappati al passato, perché comunque che la Fiorentina potrebbe
9: diminuire gli investimenti, è un passaparola cittadino. E se non è questa la filosofia aziendale, va sminato immediatamente, dando il chiaro messaggio di dove vuoi andare. L'allenatore paradossalmente è una fase successiva, però se te non prendi il grande allenatore, te Paracici dovevi dare la sensazione di essere certo subito. Poi dice, aspetta l'ultima, e io mi conservo un 5% di speranza che sia ancora un qualcosa di diverso, un qualcosa di superiore, un qualcosa di più alto. Sara è oggetto di grande dibattito e di grande divisione. Cosa ci insegna il Como?
1: Io sono molto arrabbiata, vi dico subito e lo dico da sempre, perché per me vedere una squadra dove gli unici italiani tra l'altro nemmeno giocano non è accettabile in un campionato come il nostro, che fino a qualche anno fa era il campionato, uno dei campionati più ambiziosi a livello europeo e a livello mondiale. Oggi ovviamente non è più così, ma arrivare addirittura a vedere una squadra che arriva in Champions League con un allenatore straniero e tanti stranieri, non vuole essere ovviamente una cosa perché io non voglio stranieri, ma perché prima gli stranieri servivano per rinforzare le squadre, non facevano le squadre.
9: Le ciliegine.
1: Allora io sono veramente arrabbiata, e ogni volta che vedo le squadre di calcio femminile, scusate se faccio un paragone che forse sarà anche contestato, mi auguro sempre che non facciano la stessa fine del maschile, e che noi dobbiamo puntare sui nostri giocatori, sulle nostre giocatrici, sui nostri allenatori e sulle nostre allenatrici. Fatemi fare questo appello, un po' nazionalista, ma ci tengo veramente tanto, perché noi quando esportiamo comunque i nostri prodotti all'estero siamo più forti atleticamente, spesso anche tatticamente, e tatticamente perché dobbiamo prendere tutti gli stranieri nel nostro campionato? Perché costano meno, e che tristezza è questa?
0: Tra l'altro, fatemi ricordare che la Fiorentina ha un grande patrimonio, ieri sera ha superato la semifinale, bravo, giovedì sarà in finale scudetto, ovviamente ve lo racconteremo, quello può essere un buon bacino per ripartire, poi ne torneranno tanti anche di giovani, però hai sicuramente una squadra che quest'anno galoppa, ha fatto crescere molto bene, hai visto?
1: Sì, però
0: mai.
1: Poi tutto si ferma lì, l'ingranaggio si ferma dove? Qui, nelle under 18, perché poi non hanno spazio per giocare in prima squadra, perché magari prendono il giocatorino della stessa età dalla Spagna, dall'Inghilterra, costa meno a livello di tasse, e quindi si prende lui e si punta su lui. Non è giusto, non è giusto per i nostri talenti.
9: Non è giusto, hai ragione, hai perfettamente ragione. Dopodiché questa è sicuramente una faccia della medaglia. Fammi vedere anche l'altra faccia però della medaglia, perché sennò cioè il Como ci insegna che se hai un proprietario ricco, se scegli un grande allenatore, se hai un direttore sportivo in sintonia con l'allenatore e se fai una politica ingaggiando giovani di grande talento, in 2 anni puoi andare in Champions. Ora loro veramente gli ha detto bene qualsiasi
0: partendo
9: tipo di passaggio
0: dalla Serie B, non da una base di stabilità.
9: Perché oggi io lo dico da vecchio, voi siete molto più giovani, ma cioè, io proverei una ribellione morale fossi ai miei tempi nel vedere che oggi noi siamo dietro l'Atalanta e il Como, cioè non dietro la Juventus, il Milan e l'Inter, dietro l'Atalanta e il Como, e questo non è accettabile.
0: Hanno già superato da tempo, cioè, Bologna e Napoli.
9: Sì, ma io ci vorrebbe essere una rivolta, chi viene a Firenze non ci deve portare in quella, come minimo in quella dimensione, perché non è vero che ci vuole tempo, certo ci vuole tempo se sbagli le persone, ma se hai un po' di fortuna e un po' di investimenti, io credo che lì ci puoi arrivare. Allora, l'allenatore abbiamo detto, oggi c'era questa voce di Dodò che potrebbe andare alla Roma, potrebbe andare, però a me interessano più i giovani, perché mi piace tutto il ragionamento che facevi te. E mi abbino proprio al Como in questo senso, perché Comuzzo viene da una stagione disastrata, l'ultimo momento proprio, io credo sia proprio il sigillo, da lì poi si volta pagina e si riparte, quell'autorete incredibile dove lui mette male il corpo, quindi è proprio un errore, non è sfortuna, è proprio un errore, però poi Fabregas lo vorrebbe al Como. Che si fa con questi ragazzi? Sai?
1: No, allora io ovviamente con Comuzzo ci ripartirei, per ovvi motivi, anche perché Comuzzo comunque noi abbiamo fatto di tutto per tenerlo nel momento in cui il Napoli lo voleva, a gennaio. L'abbiamo tenuto, ha avuto dei problemi fisici, non ha avuto dei problemi contrattuali. E poi comunque, ragazzi, è un ragazzo giovane al quale è capitata una delle sfortune più grosse che ti possano capitare nella vita, ovvero quello di perdere la mamma, per cui se c'è stato un disequilibrio in questa stagione dobbiamo concederglielo. Ma è un giocatore fortissimo che vorrebbero in tanti e del quale il CT dell'Under 21 Silvio Baldini mi ha parlato benissimo da tutti i punti di vista, e siccome io mi fido molto dell'opinione soprattutto umana di Silvio Baldini, io dico che su Comuzzo la Fiorentina ci deve costruire un futuro. Sugli altri giovani uguale, puoi fare a meno di qualcuno se vuoi, non credi in Fortini perché ha fatto qualcosa di strano,
9: o per una scelta tattica, può darsi che per quel tipo di idea tattica lui non funziona.
1: Però se io vi dovessi dire proprio la mia, se Dodò va via,
9: amen,
1: lo salutiamo.
9: Sì, senza problemi. Che ne pensi, Tommaso?
0: D'accordissimo. Ci sono poi storie nel calcio che durano 2-3 anni, poi si percepisce da una parte e dall'altra che siamo a fine. Fra l'altro è stata un'annata, direi, da montagne russe per Dodò, perché siamo passati dall'estate quasi da separato in casa, non arrivava il rinnovo, poi c'è stato tutto un rendimento in campo assolutamente insoddisfacente. Poi in realtà qualche segnale di ripresa l'ha dato, forse possiamo dire nel finale di stagione un po' si è ripreso, però non è stata quella continuità di cui aveva bisogno la Fiorentina. E peraltro, ragazzi, c'è da tener conto la cassa, e Dodò non ti porterà 20-25 milioni come dicevamo magari un anno fa, ma forse 10-15 sì. E io lo so, Luca non lo vuol sentir dire, tanti tifosi pure, però io facevo un po' di conti in tasca anche a Commisso, cioè meno 60 di mercato, dovesse confermare la sponsorizzazione su altri 25, sono come dire a lunga gittata, ma hanno già detto che metterò anche 55 milioni per il secondo lotto di lavori sul Frank, cioè, prima o poi questa cassa in casa Commisso bisognerà rimetterci qualcosa, se no hanno fondi limitati.
9: Aggiungerei il fatto che non fai le coppe,
0: esatto,
9: allora
0: lo
9: sono spiccioli,
0: non ti darà,
9: sì, ma come diceva mia nonna, tra il e non elli sono spiccioli, no? E tra perdere e trovare.
1: Ragazzi, vi posso chiedere di andare,
9: vai,
1: la squadra mi sta
9: vai, ci mancherebbe, grazie,
1: poi ci
0: avete i festeggiamenti,
1: grazie. Grazie a voi, grazie a Radio Firenze Viola per averci seguito in questa finale, in questa giornata meravigliosa, e poi forza Ussi.
9: Vai, grazie.
0: Grazie Sara.
9: Eccoci. No, ma io riprendo il tuo ragionamento e lo allargo, no? Te hai fatto dei conti, ma a questi conti io aggiungerei appunto la Conference porta di solito tra i 12 e i 15 milioni, va bene? Se sì, non la vinci e non ce l'hai. Lo stadio resterà comunque uno stadio a metà, per cui non avrai nessun tipo di beneficio in più dalla vendita dei biglietti. E non fare le coppe ti toglie anche quel piccolo cosa, perché ovviamente per portare la gente a vedere partite di Conference, soprattutto la fase a gironi, ci voleva bisognava fare gli appelli, quanta
0: ce
9: appelli abbiamo fatto
0: nelle semifinali, figuriamoci.
9: Il parco patrimonio tecnico della squadra si è svalutato di un 25-30% e te lo dimostrerà questo mercato, perché e ora ne andremo a parlare di Ken, no? E quindi la situazione economica è estremamente delicata, e qui però che si vede se da questa proprietà ha voglia, perché questo è un bivio, no?
0: Enorme.
9: Allora, il bivio è da una parte c'è l'accettazione di un livello, che può essere un livello che ti porta dall'ottavo al decimo posto, undicesimo posto, perché io sono convinto quest'anno con un'altra situazione, se riparti con questa squadra più o meno arrivi tra l'ottavo e l'undicesimo posto, però questa è una mia convinzione. Dall'altra c'è quel saldo di qualità che oggi non è una speranza, per me deve essere una necessità, se no
0: per i 7 anni precedenti
9: fai fatica a riportare la gente allo stadio, cioè l'obiettivo deve essere di avere uno stadio tutto completo, 40.000 persone. Guarda che riportare 40.000 persone allo stadio, Tommaso, vuol dire raddoppiare il numero di quelli che vengono, sì, raddoppiarli, cioè non il 10% in più. E se non hai una squadra ambiziosa, non hai un progetto, oggi il calcio va in una direzione folle. Io e Tommaso Loreto scherziamo perché abbiamo letto che i nuovi proprietari del Venezia hanno parlato di potenzialità di investimento illimitate.
0: Certo.
9: Illimitate, voi illimitate, cioè un altro Como, E allora se oggi in Italia arriva questo tipo di calcio dagli investimenti illimitati, che quindi va ad abbinarsi al calcio del Milan, dell'Inter, della Juventus, del Napoli, della Roma, di queste grandi identità che comunque hanno un'identità forte, una potenzialità anche di immagine fortissima, ma se arrivano anche queste, te che calcio vai a fare, Tommaso?
0: No, è durissima, e fra l'altro poi c'è il discorso del fair play finanziario, che per realtà nuove che arrivano in Serie A non è un paletto. In questo vedremo anche come si comporterà la Fiorentina, perché a sua volta, avendo abbandonato l'Europa, c'è indubbiamente quella via d'uscita. Il problema è che le macerie oggi sono alte e sono pesanti in termini, come detto, di saldo. È anche vero che sicuramente poi adesso, se lo scrivono in tanti, il Como è chiamato ad affrontare la stagione più difficile, perché devono trovare gli italiani, dovranno gestire il monte ingaggi, dovranno riuscire a mantenere la dimensione della Champions.
9: Però
0: ciò non significa in due anni, no, ma
9: perché
0: carità.
9: Chi dice la situazione è difficile, mi mettete a me nella situazione Como poi venite a fare quello che volete, ma mettetemi me nella situazione del Como.
0: No, ma guarda, Matteo chiede, ma che quando il dottore ha detto ai commissari di comprare la Fiorentina, se hai una società di calcio in questo momento devi rilanciare. Te lo dico anche perché vedevo ieri sera il sondaggio che abbiamo fatto a Viola: se non arriva un rilancio, la proprietà può anche vendere. Questo è il pensiero generale e noi lo vediamo ogni giorno.
9: Non può essere altrimenti. Cioè, voglio dire, oggi Firenze non può riconoscersi nel percorso degli ultimi anni. Firenze non è da Conference. Conference è proprio, mi va tutto male, faccio la Conference. L'Atalanta l'anno scorso faceva la Champions, quest'anno è andata male, che fa la Conference. Ma l'Atalanta poteva anche non fare niente, tanto magari l'anno prossimo rilotta a un'altra volta per un altro livello. Allora l'importante è darci un obiettivo, darci un'ambizione, darci una volontà di crescere. In questo senso però, diciamolo, è arrivato Paratici.
0: Paratici è
9: il più grande centravanti, se lo paraganiamo a una cosa calcistica, che te potevi prendere. Cioè, chi è il più grande centravanti in Italia? Non so, scegli te, Malè. In questo momento va di moda, Malè. È meglio di Malè. Va bene, meglio di Malè. Quindi, però, se non gli dai i soldi per costruire la squadra, è come andare in un ristorante stellato
0: che non gli chiedi,
9: e gli dai due uova.
0: Poi meno che non gli chiedi di diventare, o quantomeno di confermare questa grande dote da tale scout.
9: Ma se non hai soldi, ricordati, Paratici, te lo dicono tutti, no? Se te parli con gente di calcio, cosa ti dice? Paratici è bravissimo, ma è uno che spende, ragazzi, uno che ha solo pensato di prendere Cristiano Ronaldo, che costa anche il respiro di Cristiano Ronaldo, vuol dire che c'è questo, pensa a te, raccontavi di Kulusevski, no? Sì. Kulusevski a te 20-30. Questo è Paratici, non vi dico al Tottenham perché la situazione era esattamente uguale. Allora, il concetto è, gli devi dare i soldi, poi gli devi dare, devi pretendere che lui venda bene, e devi soprattutto pretendere che non spenda 27 milioni per piccoli, perché se spende 27 milioni per piccoli si è rovinati. Ecco, questo glielo devi chiedere. E ora vado a Ken, perché Ken è un'altra questione, è una questione, Tommaso, che io sono molto curioso di vedere come l'affronterà, e anche qui aspettiamo una conferenza stampa chiarificatrice. Io non so che ne pensi te, io penso ci saranno tempi lunghi su Ken.
0: Assolutamente. Qui c'è il mondiale che rallenta di suo, dopodiché quella finestra temporale legata alla clausola rescissoria direi che la possiamo ignorare.
9: Bravo.
0: Nel senso che nessuno verrà,
9: è solo un
0: a bussare.
9: Dato.
0: Esatto.
9: È solo un dato che hai, arriveremo al 16 di luglio e direi non è venuto nessuno, bene.
0: Però da lì inizia un'altra storia.
9: Però poi cosa fai? Perché poi devi prendere il 16 di luglio, quando diventa ufficiale che nessuno ti dà 62 milioni, lì poi devi prendere la decisione. Perché la decisione, guarda, sul fronte di Ken, io ti devo dire, Tommaso, che io non penso sia solo una questione economica. Cioè, è chiaro che se ti porta 62 milioni, dice guardate, cosa volete, vi diamo anche tre gite alle scale elicoidali gratis dello Stato. qui c'è una questione filosofica, e qui poi voglio il tuo parere tecnico oltre che giornalistico, perché qui c'è da decidere: noi lo vogliamo tenere un altro anno, Ken? Perché la legge del calcio ti suggerisce che non vendi mai un giocatore dopo un anno così, no? Perché si è svalutato da un punto di vista di atleta, perché sempre ha fatto mesi da infortunato, extra atleta, perché insomma il concetto del giocatore sempre in ritardo, e poi le muse a dischi, le ose, e quindi questo è un dubbio che alimenta chi, lo ricordiamo, l'anno scorso anche a fronte di un giocatore aveva fatto 30 gol, non è che era venuto l'Arsenal, il Manchester City, sì, sì, il Barcellona, no, era venuto una squadra di seconda fascia araba. Quindi questo era perché non si fidavano, quindi se non si fidavano l'anno scorso, mi immagino non si fidano nemmeno quest'anno. Allora su Ken c'è da fare una scelta strategica, perché Ken è stato pagato pochissimo, si può dire che è stato un grande affare economico,
0: totalmente,
9: 18 milioni, di questi ne sono già stati ammortizzati secondo me la metà più o meno. Quindi oggi da 9-10 milioni in su è tutto plusvalenza. Oggi se lo vuoi regalare, Ken, 25-30 milioni fidi domattina, se lui accetta una certa fascia di squadre, ricordati. E quindi se fa una plusvalenza di più...
0: Che dovrà andargli incontro per l'ingaggio, perché certo, tu gliel'hai raddoppiato. Certo.
9: E poi
0: quest'anno
9: dovrà accettare non il Deluca all'Arsenal, e ora forse vai a Bournemouth, ora faccio per dire,
0: sì,
9: no? Ecco. Tu volevi Bayern Monaco, forse ti andrai all'Eintracht Francoforte, però lì fai sicuramente una plusvalenza. Ma il concetto è: oggi ti può servire ridare un anno a Ken? Questa secondo me è la grande domanda. Tanto i soldi quelli veri non te li porteranno, la squadra che farà impazzire Ken secondo me non arriverà, e quindi tutto il futuro di Ken secondo me sarà frutto di una trattativa tra il giocatore e Paratici.
0: Ti aggiungo l'incognita fisica, nel senso che c'è tutta questa problematica alla caviglia che quest'anno abbiamo conosciuto da vicino, che lo ha portato a finire la stagione anzitempo, e che par di capire sia un problema che o l'affronti o può anche tornare, quindi poi eventuali compratori devono fare i conti con questi dubbi. Io poi non so quanto la Fiorentina abbia ancora voglia di gestire per quanto riesce il calciatore e tutto ciò che gli ruota intorno, quindi per me c'è già il cartello vendesi, poi bisogna vedere se il mercato te lo consentirà.
9: Senti, te venerdì eri allo stadio, com'è stata l'accoglienza della gente con Ken?
0: Ma sai, era in tribuna, però io ci metto dentro anche lui, è stata l'accoglienza dei fischi generali che mi ha raccontato, che hanno riguardato tutti i calciatori in campo e che inevitabilmente riguardano anche Ken, che ha ormai un distacco con la gente che magari non lo vedi, non l'hai visto in campo perché in campo non c'è andato, ma se sei un curioso dei social e vai per esempio a vedere i commenti ai suoi interventi su Instagram, vedi che il rapporto con la tifoseria viola è ai minimi termini, e quindi anche su quel profilo eventualmente la permanenza imporrebbe tutto un rapporto da ricostruire, ma lì è generale il discorso.
9: Ma lui secondo te lo percepisce questo malessere nei suoi confronti?
0: Forse sì, no? Forse no.
9: Infatti ora sarà andato via, no?
0: Era già a Londra e verrebbe quasi da dirti che ce lo vedo poco, ecco, a prendere
9: no,
0: difficilmente sonno la notte, perché a Firenze non c'è più il rapporto stretto con...
9: No, perché questi che usano i social, no? Ora io sono molto vecchio e questo, ma che usano i social per comunicare, cioè oggi se tu volevi mandare un messaggio,
0: esatto, non l'ha mai fatto,
9: basta un cuoricino viola, basta un ci vediamo fra due mesi, mi dispiace ma un anno così non lo voglio più vivere, voglio riportare la Fiorentina, cioè c'è tanti modi, no, se te vuoi tendere una mano. Io non so se
0: anzi c'è stato lo screzio, no, con Penguin, c'è stato lo screzio social, interviste alle Iene, il che poi insomma non credo abbia fatto piacere nemmeno a tutto il gruppo, che era quasi fuori dal tunnel ma non del tutto, quindi è una situazione, una delle tante delicate con le quali dovrà confrontarsi Paratici.
9: E guarda, te prima di fermarci un attimo ti hai dato una riflessione che sarebbe un articolo, un editoriale, perché Ken è quello che guadagna più di tutti, ma non è che guadagna un pochino più degli altri, guadagna tanto più degli altri. E quindi non che i soldi, chiaro, se avesse fatto 30 gol chi se ne frega, ma poiché non ha fatto 30 gol, un certo tipo di attenzione nei confronti del gruppo è importante. E io credo che, per rispondere alla domanda che ho fatto prima a Tommaso, cioè che secondo me lo decideranno Paratici e Ken il loro futuro, il futuro se andare avanti insieme, sicuramente Paratici prima cercherà di avere una risposta bella chiara anche dal gruppo squadra. Perché insomma noi diciamo una cosa e la diciamo come un'accezione, Tommaso, positiva nei confronti dei giocatori e di Vanoli, cioè che la Fiorentina sostanzialmente si è salvata senza Ken.
0: Assolutamente sì.
9: E se fosse uno dei motivi per cui si è salvata, cioè che l'assenza, insomma, di Ken ha compattato, sì. non è cioè non è che io voglio dire questo, però tutte le cose vanno valutate proprio con il massimo di attenzione, perché è chiaro, se il gruppo non riconoscesse più in Ken quella figura al quale è stato permesso probabilmente tanto anche l'anno scorso, allora insomma salutare la compagnia diventa quasi inevitabile. Allora ci prendiamo,
0: sono tanti messaggi, proviamo a rispondere a ognuno di voi
9: fra poco.
6: Radio Firenze Viola,
7: eccomi scende, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
0: 13 e 31, rigorosa diretta. Viola, amore mio, oggi con un paio di volti nuovi per questa fascia oraria, ma ovviamente poi da domani torneremo alla normalità, fermo restando che palla al centro sarà in arrivo dalle 14. Luca, ieri tanti verdetti, direi anche inattesi, con le big, soprattutto una, il Milan, che abbandona l'idea di fare la Champions League. Che succede a Milano?
9: Allora, riprendo da tutto mercato web, terremoto Milan. Furlani, che era il presidente, ovviamente quello operativo perché il proprietario è cardinale, e Moncada al passo d'addio, anche Allegri e Tare sono quasi fuori. E aggiungo che ieri ovviamente Antonio Conte ha annunciato che ha finito il suo percorso con il Napoli, e quindi ci sono due allenatori, Tommaso, liberi sul mercato.
0: Due top allenatori Allegri. Anche se poi vedo che sul dibattito su Allegri ora è esploso, no?
9: Sì.
0: In virtù di questo risultato, ma sono due top allenatori.
9: È chiaro che uno dei due potrebbe andare in orbita nazionale, anche se per quella volata c'è in corsa anche Roberto Mancini. E attenti anche a Pioli, e quindi c'è tutto un tourbillon. Chi va a fare l'allenatore a Napoli? Forse italiano?
0: Così si dice.
9: Magari Allegri? Chi lo sa?
0: Sarri va a Bergamo, giusto?
9: Sarri va a Bergamo,
0: con... anche Palladino.
9: Esatto, Palladino potrebbe andare alla Lazio, perché l'altra ipotesi è questa, sai, la Lazio cerca un allenatore giovane, cerca un allenatore anche che sia disponibile a trattare con la proprietà. E Palladino è un uomo saggio, un uomo anche di un uomo d'azienda, userei questo termine, non vuol dire prono alla società, però uno col quale si può dialogare. Insomma, ci sono tanti movimenti, big, top, italiano, mi dicono a Bologna, questo ti dico, come voce mi arriva da Bologna, sai, abbiamo amici veri a Bologna, che Vanoli è veramente un candidato alla panchina del Bologna. Credo ci abbiano anche parlato con Vanoli. Quindi quelli vanno via, vanno tutti a Bologna, vanno.
0: No, perché Sartori, no? Considerato un rimida, so che tocca diventa oro.
9: Piace.
0: Anche se devo dire questa stagione, se vogliamo essere onesti, forse ha avuto qualche problemino anche Sartori.
9: Tanti. E poi sempre il nostro carissimo amico ci dice che il Bologna dovrà rientrare economicamente, quindi non solo non investe ma rientra economicamente. Però vedi, a Bologna le cose, le dico, non hanno problemi, questa è la realtà. Se ti va bene bene, se ti va bene arrivederci, grazie, ecco. Qui c'è una linea di comportamento che è abbastanza spiegata e manifesta. Insomma, c'è grande movimento sulle panchine e vediamo che cosa succederà. Te prima scherzosamente hai detto non è che richiameranno Paratici ora quelli del Milan. Io credo che la vicenda Paratici sia chiusa.
0: Mi auguro di no.
9: Io credo sia chiusa definitivamente. Poi se segue il ragionamento di Niccolò Ceccarini, uno che dà sempre delle chiavi di lettura interessanti, Io credo che abbia ragione Niccolò quando dice quest'anno Paratici resta sicuramente alla Fiorentina, poi vediamo quello che succede. Probabilmente anche Paratici poi vorrà verificare con i fatti e con i comportamenti qual è la prospettiva, se questi 4 anni che ha ancora, perché mezzo anno sono già passati, quindi questi 4 anni che hanno anche ancora possano accompagnare la Fiorentina a lottare per la Champions, perché l'obiettivo è questo, ragazzi, non ci l'obiettivo non è la Conference, non è nemmeno cercare di agganciare un'Europa League.
0: In due
9: l'obiettivo
0: anni?
9: È provare in questi 4 anni a diventare una realtà da Champions. Poi non ci vai tutti gli anni in Champions, ci va anche altre squadre, non c'è, Napoli non è andato in Champions, però una realtà che parte dicendo l'obiettivo è la Champions. Mi dicevano i dirigenti di società che l'importante per una società di livello alto è di fare, se possibile, 2 anni ogni 3 la Champions. Cioè te puoi fare un anno buco,
0: però fare l'Europa League, due, poi fai
9: perché
0: pieno...
9: poi diciamo dividi i valori economici che arrivano da fino a quanti siamo e non facciamo la Champions?
0: No, lascia perdere.
9: Vabbè.
0: Sono oltre 15 e dobbiamo aggiornare, se lo dicevamo ieri sera in redazione a Firenze Viola, un pezzo che fece nostro Andrea Giannattasio, ai noi da aggiornare rispetto all'anno scorso. Qualcuno se lo segnala anche con i messaggi, ve lo riferisco io, il tweet di Fabrizio Romano, che poi è uno dei super esperti di mercato. La Fiorentina ha formalmente avvicinato Fabio Grosso per diventare il nuovo allenatore dalla prossima stagione. Contatti in corso con il manager del Sassuolo, molto apprezzato da Fabio Paratici. Direi che dalle parole, o magari no, dalle idee tenute in sospeso, adesso si sta passando ai fatti, ai contatti concreti.
9: Non sono Romano, ma nell'editoriale di Tutto Mercato Web di ieri ho detto che Grosso era la scelta. Anche perché chi si è mosso su Grosso, perché ovviamente Grosso può essere un allenatore importante per diverse società, chi si è mosso su Grosso ha trovato la porta chiusa, non socchiusa, la porta chiusa, e quindi questo fa capire che un'idea è questa. Certo, lo ripeto, poteva essere proposto in maniera più netta, più chiara dall'inizio, ma insomma prendiamo quello che è. Se l'ha scelto Paratici io voglio fidarmi, e poi dipenderà molto anche dal mercato che verrà fatto. A mente ti ricordi come gioca il Sassuolo?
0: 4-3-3, abbastanza, non è un 4-3-3 alla italiano, come dire, all'assalto, è un po' più ragionato, però è un calcio molto collettivo, anche per quello che ci hanno raccontato, il che mi riporta su Ken, perché vedevo qualche messaggio lì, poi va fatta anche la riflessione sul tipo di gioco che vuoi fare, perché Ken abbiamo visto ha funzionato moltissimo con Palladino. Sono io l'attaccante, la squadra gioca per me, lanci lunghi su di me, questo è un conto.
9: La profondità.
0: Grosso mi sembra uno che voglia una manovra corale, quindi con la punta che poi finalizza ma che partecipa alla manovra della squadra, quindi anche lì bisognerà riflettere tanto, fermo restando che su piccoli, l'abbiamo detto tante volte, non hai alternative se non sperare di vederlo crescere con Grosso.
9: Chi ti piacerebbe portare via al Sassuolo? Fermo restando che poi, lo dico, ci sarà da fare anche una trattativa, ma Nicolò Ceccarini, che è il nostro faro di mercato, ci ha sempre spiegato che Carnevali, che è il direttore del Sassuolo, insomma ha fatto capire che non farà niente per tarpare le ali a Grosso, per cui è chiaro che magari gli dovrai riconoscere una buona uscita, un qualcosa, ma in questi casi la soluzione migliore è un giocatore. Noi si sperava che potessi
0: fare uno sconto su Nzola, tirassi Nzola, prendo Grosso, e poi però ti guardano da Sassuolo, Dio, non è che abbiamo scritto sulla fronte calciomercato. Ma senti, sento parlare molto bene di questo Volpato, e credo che con Grosso, visto il lavoro fino ad oggi, si possa andare avanti sul 4-3-3. Non mi dispiacerebbe magari qualcuno dei loro centrocampisti, Torsved se ne è parlato tanto, lo stesso, ora Matic è particolarmente avanti con età,
8: maturo.
0: Ma come caratteristiche...
8: Perfetto, sarebbe perfetto la personalità, poi c'è Lorentena, attacco, cioè se noi ragioniamo sul fatto che a causa purtroppo, gli facciamo ancora un grande in bocca al lupo, a causa purtroppo dell'infortunio di Parisi, che lo riporterà in campo a ottobre-novembre, ragionando sull'ipotesi che noi diamo scontata che Solomon e Harrison non verranno riscattati, qui siamo a zero carbonella, non credo che Sottil tornerà a far parte del gruppo, anche perché
0: però
8: a Lecce però a Lecce ha fatto male, quindi lì devi andare a cercare esterni, che sia Volpato e sia Laurentier, lì ci potrebbe essere un qualcosa di interessante alle voci esterne. Ecco, vedevo il Como interessato a Cambiaghi del Bologna, è vero, costa caro il Bologna, per carità, però e poi io confido nel fatto che con Paratici si vada a cercare un Kvaratskhelia da qualche parte, che si esca dal recinto di casa, dove se non si sono visti non si prendono, cioè lui dovrà avere un'idea un po' più chiara, però col 4-3-3 quindi ti lascia l'idea a questo punto, se sarà questo, di tanti esterni d'attacco, questo è inevitabile, probabilmente di un giocatore di personalità in mezzo al campo. E poi si dice che Paratici voglia cambiare tutte e due terzini. Ecco, ti chiedo, mentre qui stiamo assistendo a un'altra premiazione,
0: poi è arrivata la Sollicianese, la squadra del carcere di Sollicciano,
8: e da quale poi è nata tutta la vicenda,
0: tutta
8: di questo
0: torneo,
8: ti dicevo, a parte tutto questo, Gosens sì, lo diamo via,
0: ma io Parisi lo sentivo venerdì sera, sentivo che ha parlato dopo la partita. Ma ha detto, tra noi, perché dovremmo non accontentarlo? Lui che ha già detto che vorrebbe restare, che sta bene a Firenze. Secondo me lui ha avuto una stagione travagliata per problemi fisici. Se fa una buona estate, una buona preparazione, magari cerchi un titolare. Ora non so se potrà essere Balbo da quella parte, magari serve un titolare. Ma un'alternativa come Gosens in uno spogliatoio che dovrai ricostruire, io me lo terrei stretto. Per l'esperienza, per il carisma, per la leadership, e ripeto, se ristabilito anche fisicamente, anche per la tecnica e la profondità, quindi su di lui farei una valutazione. A destra ho la sensazione che ci sia invece tutto da ricostruire, proprio per quello che dicevamo, Dodò e l'ipotesi di vederlo sul mercato con l'interesse della Roma, e Fortini, del quale abbiamo già detto del Bournemouth, ma ricordo che poi c'è di mezzo anche un rinnovo, no? Che è tutto assolutamente in questo momento sospeso.
8: Dopodiché, allora, c'è un mio carissimo amico che mi ha scritto, mi ha ricordato la carriera di Grosso, che non è una carriera travolgente.
0: Scommetto che lo fa per celebrare. Ragazzi, no. Grosso non lo vuole nessuno, si può dire, Luca.
8: Bari Serie B, Verona Serie B, Brescia, breve parentesi, Serie A esonerato, Sion esonerato, Frosinone va in Serie A ma non viene tenuto, Lione esonerato, vabbè. Allora, ha ragione, questi sono dati. Però, guardate, vi invito a guardare la carriera iniziale di Sarri. Sarri è stato esonerato a Sorrento, ad Arezzo, un po' dappertutto, cioè non è questo la discriminante, ma è vero quello che scrive il mio amico, verissimo, che certo non è che può accendere l'entusiasmo. Poi Sarri è andato a Empoli e lì è partito, va bene? Però è dovuto partire.
0: Sì, e in questo dovranno essere molto bravi, decidano loro quando. Chiaro che noi prima danno informazioni meglio è, ma se vogliono, si parla di questa conferenza stampa che possa arrivare anche dopo il summit in America, però sarà fondamentale presentare l'idea e il progetto del prossimo anno, perché in questo momento, al di là di venerdì sera in cui sono finiti sul banco degli imputati solo i calciatori, non la società, ma noi lo vediamo dai messaggi, lo respiriamo in città, c'è distanza tra la Fiorentina e la sua gente,
8: tanta, gigantesca
0: ed è
8: distanza.
0: Quella distanza brutta, intesa come non contestazione, c'è molto peggio, c'è il rischio indifferenza, ed è questo sul quale devono lavorare in casa Viola. paratici, e io ci metto dentro anche Ferrari, che da direttore generale deve trovare il modo di riaprire il Viola Park e di riavvicinare la gente a questa squadra. Io non so se faranno il ritiro in estate, immagino di sì, al Viola Park, mi auguro abbiano intenzione come l'anno scorso di tenere sedute a porte aperte, di mantenere quell'abitudine degli autografi che vedevamo in ritiro, insomma di provare quest'estate quantomeno a riavvicinare la gente alla squadra, perché allora, quello è fondamentale.
8: Ti porto e voglio il tuo parere volante. Andando a pescare anche nella rassegna stampa di stamani, capitolo prestiti, Paratici chiede uno sconto per Solomon, ricordiamo costa 10 milioni il riscatto di Solomon. Secondo te a che cifra la Fiorentina potrebbe farci un ragionamento diverso?
0: Una via di mezzo tra una richiesta iniziale di metà di 5, diciamo a 7, secondo me tra 7 e gli 8
8: anche 6,
0: ne riparlano. Devo dirti che credo che sull'israeliano pesi un filo di dubbi sulla tenuta fisica, perché il curriculum racconta che più o meno ogni stagione qualche problemino c'è stato, almeno negli ultimi anni.
8: Corriere Fiorentino, Mandragora in bilico, Pongracic in bilico.

0: È a capolino anche perché secondo me non si è ambientato proprio a Firenze. Quindi...
1: Pongraci ce lo venderei se arriva l'offerta giusta, quella Ida vera, quella grande. Mandragora? Però ha fatto dei gol, ne ha fatti
0: tanti. È un senatore, è un centrocampista che segna.
1: È un leader dentro lo spogliatoio, ci rinunci così a cuor leggero?
0: Il Betis ti dava fino a 6 milioni la scorsa estate.
1: Che non ti cambiano la vita, si può dire?
0: No. A meno che tu non debba fare le valutazioni lì in mezzo, dove sei obbligato a trovare posto per Fabian, per Brescianini.
1: Ma Fabian lo danno via, dai.
0: E come fai però? In prestito?
1: Fabian lo devi dare in prestito, lo devi dare in prestito al diritto di riscatto alto, perché è alto.
0: Dur posso dirti che è strastimato in casa Viola. Dur
1: resta.
0: Dur e Fagioli sono i due intoccabili di centrocampo.
1: Io credo che o fanno cassa su Mandragora, cioè o qualcuno arriva no con 6 milioni, mette in campo 10-12, allora sì. Ma se no io Mandragora lo terrei, Pongraci ci devono portare i soldi. Ricordo che è stato pagato caro, però è stato anche ammortizzato. Non è un mercato facile, questo ce lo diciamo, però.
0: No, complicatissimo.
1: Io ve lo dico fin da ora, preparatevi all'ipotesi che la Fiorentina punterà molto sui prestiti, perché per ammortizzare anche un po' di mercato passato non felice, ma di soldi da spendere, io credo che i prestiti possa essere una strada. Magari prestiti a un diritto di riscatto, e per fare questo tipo di operazioni deve andare sul mercato straniero,
0: magari in forte Italia, anche di qualche rapporto,
1: bravo,
0: qualche
1: perché in Italia il prestito
0: parate,
1: semplice sì, così certo. Un po' come prendi giocatori come fece la Fiorentina, ti ricordi, con Cataldi, come fece con Bove, come fece con quello del Milan che si chiamava
0: Adli.
1: Ecco, tre giocatori di squadre importanti che lì avevano finito un percorso, devi andare lì e devi cercare di andare a fare questo tipo di operazione.
0: E poi ci sono le cosiddette vie di mezzo, dove non sai se il valore che hai oggi in mano è figlio di una stagione sciagurata e in altre condizioni il rendimento può essere diverso, o se chiudere il capitolo. Qui c'è anche chi ci scrive: Comuzzo a Como mai, anche perché oltre a essere giovane, direi che Claudio è ottimista, dice il Como sarà una concorrente in classifica, ad oggi ai noi no, non è una nostra concorrente,
1: però
0: sono d'accordo, e Comuzzo è una scelta difficile da prendere, perché tutto non può aver disimparato,
1: no, dai,
0: dicevamo,
1: non è possibile, sì.
0: Però è anche vero che quest'anno ti ha dimostrato che ci sono anche dei limiti, quantomeno di tenuta mentale, di concentrazione ai 90.
1: Guarda, Ciccio Graziani lo terrebbe ancora un anno, lo darebbe a un altro allenatore, gli direbbe azzera tutto, quello che ti ha detto, fai finta che questo campionato non ci sia stato, azzera tutto e poi lo provi. Tanto, allora, io per me fatico a pensare che ti danno anche 20 milioni per Comuzzo in questo momento, però quindi oggi lo fai giocare, ma deve essere dentro un allenatore che lo vuole.
2: Hai una squadra del cuore, o non ti resta che scegliere la tua radio del cuore, è Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica e le elezioni amministrative. Molte conferme per il centrodestra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendum nel voto che ha visto quasi 700

0: comuni italiani alle urne. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani, ironizza sui social la premier Giorgia Meloni. E il centrodestra conquista infatti Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centro-sinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il centro-sinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni dell'ormai ex rossa Toscana. Affluenza al 60% e in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Gli esteri, non si sblocca lo stallo sull'Iran. Teheran parla di progressi ma avverte che l'intesa non è imminente. Anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Il segretario di Stato americano Rubio insiste, lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli Stati Uniti colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. I negoziati continuano anche con l'aiuto dei mediatori. Colloqui a Doha tra gli iraniani Ghalibafi e Araghchi e il premier del Qatar, i pakistani Sharif e Munir Daksi. Israele riprende i raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia, gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Conflitto Mosca-Kiev, il ministero degli esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri nella capitale ucraina, incluso il personale delle ambasciate, di lasciare la città il più presto possibile e i residenti di Kiev di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia ad un attacco ucraino la settimana scorsa su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. La cronaca, allarme Ebola è rientrato in Lombardia, i due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33 anni residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante bundibugio del filovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. Un uomo sospettato di aver ferito con una fiocina scagliata dall'auto un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato è stato fermato ieri sera. Ancora non si conoscono le circostanze del gesto, che saranno chiarite nelle prossime ore. Il fatto è successo in provincia di Bergamo. La vittima è stata colpita al petto, ma le sue condizioni non sono gravi. Calcio rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Jerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche italiano. Capitolo Lazio, Sarri con le valigie in mano destinazione Bergamo. A Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve. Altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti. È tutto, a più tardi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: La Fiorentina femminile da oggi è l'altra metà della Viola. La nuova trasmissione di Radio Firenze Viola, che tutti i giovedì, dalle 20 alle 20.50, racconterà i risultati, le storie e i retroscena delle ragazze, anche con la presenza in studio delle stesse protagoniste. Io, Claudia Marrone, insieme a Stefano Berardo, vi accompagnerò all'interno del Viola Park con un approfondimento settimanale sull'altra metà della nostra Fiorentina.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
4: Giornali in edicola e non solo.
1: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti. Le 7:06, parte puntuale come sempre un'altra puntata di Buongiorno Firenze in questo martedì 26 maggio. Viva i condizionatori, mi verrebbe da dire questo, perché il caldo si sta facendo sentire soprattutto negli studi radiofonici, che chiaramente restano chiusi per tutta la notte. La mattina presto poi vengono accesi, come in questo caso, con le luci, le televisioni, e quindi il caldo si fa sentire, avanza inesorabile, e viva Dio che esistono i condizionatori. Poi so che per gli ecologisti, per tutti quelli green, il condizionatore è il male più assoluto, però francamente me ne faccio una ragione e lo accendo con grande piacere, e vi parlo grazie alla, all'aiuto essenziale del condizionatore alla mia sinistra, altrimenti sarebbe il solito caldo africano, come dico spesso quando le cose superano un certo limite. Una buona giornata da parte di Andrea Giannattasio, buona giornata anche a Marco Tonelli che mi assiste nella regia di questa mattina, nella cura della parte tecnica in questo martedì che, come tutti gli altri giorni, da qui fino, diciamo, a fine agosto, è quando ricomincerà poi il campionato, diciamo a metà agosto, dai, perché poi a metà agosto ci sarà il primo match ufficiale dell'anno, la Fiorentina debutterà in Coppa Italia nei 32esimi di finale e quindi partirà con molto molto anticipo rispetto allo scorso anno, nemmeno poi troppo, dai, perché poi negli ultimi anni a fine agosto c'erano sempre stati i playoff di Conference League, quindi tutto sommato quest'anno si tratta di anticipare di una settimana, i 10 giorni più o meno, quindi nulla di clamoroso. Ma in ogni caso, ecco, da qui fino a agosto parleremo di futuro, parleremo di ciò che dovrà essere. Diciamo che la mia speranza è quella di mettersi alle spalle questa stagione orribile il prima possibile. Insomma, ieri per esempio nel corso della puntata vi ho dato la possibilità di sfogarvi, di dirci con chi ce l'avevate, con chi eravate molto arrabbiati, e in generale insomma di liberarvi dai vostri sentimenti negativi accumulati nel corso di questa stagione. Beh, da oggi cominciamo un po' a parlare di futuro, di singoli anche, in attesa che faccia il suo corso il calciomercato, che la Fiorentina scelga un allenatore, che ci sia questo famoso viaggio negli Stati Uniti tra il direttore generale Ferrari e il direttore sportivo Paratici. A proposito, ieri sera fuga di notizie sul conto di Fabio Paratici, noi ci abbiamo lavorato, abbiamo sentito la Fiorentina naturalmente, abbiamo sentito soprattutto chi ruota attorno al mondo Paratici. Vi ribadiamo con fermezza, con sicurezza, che il direttore sportivo della Fiorentina è e resterà Fabio Paratici. Lo diciamo perché ieri giornalisti di sicuramente spicco come Fabrizio Romano, come Matteo Moretto hanno accostato ancora una volta Fabio Paratici al Milan, ma per quelle che sono le informazioni in nostro possesso, il direttore sportivo Viola non ha alcuna intenzione di liberarsi dal contratto che lo lega ancora per 4 anni alla Fiorentina, e quindi resterà in sella all'area tecnica viola. Questo per dirvi le cose come stanno. Poi è chiaro che il Milan, che ha mandato via anche la persona che gli faceva praticamente le pulizie a Milanello con l'epurazione di ieri, stia cercando un direttore sportivo, e chiaramente si è rivolto il Milan a uno dei migliori direttori sportivi italiani, che è quello che ha la Fiorentina. Però un conto è rivolgersi, un conto è sondarlo, un conto è chiamarlo, e un conto è che poi Paratici accetti e decida di andare in una squadra dove non c'è niente, ci sono soltanto macerie. Devo dire che qua il lavoro a Firenze non è meno improbo, non è meno difficile, però qua si è legato con un accordo lunghissimo, e quindi la volontà è quella di rispettare il contratto con la Fiorentina. Questo lo ribadiamo ancora una volta, perché ieri fuga di notizie, certamente da fonti autorevoli, da, per carità, Moretto e Romano, che sono peraltro anche amici, li conosco da diversi anni, ma un conto è, come hanno detto loro, contatti, idea Paratici, il Milan spinge, però se quando uno spinge c'è scritto tirare, come nelle porte, no? Quando uno entra in un posto, uno spinge ma la porta bisogna tirarla e trova chiuso, se uno spinge c'è scritto tirare. Quindi loro possono giustamente raccontare che il Milan è interessato a Paratici, noi vi raccontiamo da fonte e Fiorentina e direttore sportivo stesso che non ci sono margini perché questo aspetto possa cambiare. Bene, detto questo, non gli dedicherei nemmeno troppo spazio a queste voci di mercato, che sono francamente stucchevoli. Ne abbiamo parlato veramente troppe volte. Lo stesso Paratici ha risposto 10.000 volte su questo argomento. Ultima volta l'ha fatta a Torino con la Juventus, ha raccontato di aver comprato casa a Firenze. Insomma, direi che siamo fuori strada sull'argomento. Detto questo, vi voglio portare su un altro tema del giorno, che è quello dedicato a Dodò. Devo dire che poi lo guarderemo anche attraverso la rassegna stampa, daremo un'occhiata a quello che scrivono i giornali in edicola questa mattina. Devo dire che ieri è stato lo stesso brasiliano a darci del materiale per parlare di lui, nel senso che già negli scorsi giorni il nostro carissimo e ottimo direttore Niccolò Ceccarini ci aveva parlato di un Dodò nel mirino della Roma e di una Fiorentina che sarebbe stata disposta, di fronte a un'offerta adeguata, a mettere sul mercato il brasiliano. Ebbene, ieri è stato lo stesso Dodò a toglierci dall'impiccio, perché avrete notato, l'avrete letto, c'è stata una fotografia, una serie di fotografie pubblicate dalla Società Sportiva Roma con la squadra a rapporto a Trigoria ieri alla mensa durante il pranzo, il primo giorno dopo la qualificazione alla prossima Champions League dei giallorossi. E lo stesso Dodò, che evidentemente stava scrollando Instagram per così passare il tempo, ha messo un mi piace a questa foto della Roma. Devo dire che anche a me capita di mettere mi piace a e io non sono un tesserato di una squadra di Serie A, naturalmente, ma mi capita di mettere mi piace a foto anche di altre squadre, se magari sono foto belle, sono foto divertenti, curiose, ironiche. Mi piace mettere i like. Devo dire, Dodò ieri ha messo like a una foto veramente banale, cioè a tutta la Roma riunita a pranzo a Trigoria con Gasperini che stava facendo un discorso motivazionale al gruppo. Quindi devo dire, ha messo like a proprio l'immagine più banale del mondo, o che quantomeno, se non banale, che non richiamava alcun tipo di interesse. E invece lui gli è scappato questo like, proprio perché evidentemente sa che la Roma è la società più interessata a lui, è quella che da più tempo si è mossa per prendere informazioni sul suo conto e che sarebbe disposta a portarlo via da Firenze. Si è parlato di una offerta in arrivo da parte della Roma di un giocatore che non ha intenzione di rinnovare con la Fiorentina. Devo dire che anche il nostro amico Flavio Ognissanti, che ci ha tenuto compagnia per tutta la stagione con i suoi lunedì pomeriggio qui su Radio Firenze Viola, che come sapete è molto legato alla figura di Dodò, a sua volta ieri ha scritto che Dodò se ne andrà dalla Fiorentina. Quindi, se insomma anche l'amico Flavio conferma, direi che siamo a cavallo. Quindi in ogni caso, la domanda che vi voglio fare quest'oggi su Dodò è: ma voi, ed è questo il domandone del giorno, alla luce di una stagione che è stata sicuramente negativa da parte del brasiliano, alla luce di qualche comportamento non edificante in campo, fuori dal campo direi di no, non lo conosciamo e soprattutto non ci ha mai dato spunti per arrabbiarci, Dodò fuori dal campo, dicevo, di una stagione modesta, di atteggiamenti non edificanti e di questo like sospetto e francamente fuori luogo, voi che cosa fareste con Dodò? Fareste di tutto per provare a farlo restare, sapendo che c'è un contratto che scade nel 2027, che lui per il momento non vuol rinnovare? Lo terreste a prescindere, visto che gli scade il contratto tra un anno, e quindi lo terreste fino a scadenza, oppure non vedete l'ora di mandarlo via perché l'anno è stato negativo in generale, il suo in modo particolare, non vi sono piaciuti dei suoi comportamenti, vi aspettavate un po' più di riconoscenza ora che avrebbe dovuto firmare il rinnovo? Insomma, ecco, vorrei sapere che cosa ne pensate. Ve lo chiedo perché Dodò naturalmente è un giocatore importante per la Fiorentina, cioè, questo c'è poco da fare, ecco, non è che sia il primo che passa, un giovane o chissà cosa. Ecco, quindi mi raccomando, la domanda del giorno oggi è incentrata su Dodò. Poi, grazie al lavoro di Marco Tonelli, presto condivideremo sui nostri social la domanda. C'è già, mi dice l'ottimo Marco. E quindi chi si trovasse già con lo smartphone in mano e non avesse ancora modo di trovare il nostro numero, se va sulle storie WhatsApp, individuerà subito la domanda del giorno dedicata a Dodò, per rispondere alla quale, come sempre, avete l'opportunità di sfruttare i nostri due canali di riferimento, che sono il canale WhatsApp per i vostri messaggi scritti e vocali, 348 75 13 933, numero giusto per appunto i vostri WhatsApp, ce ne sono già diversi che stanno arrivando. Mentre per quanto riguarda la linea fissa, per chiamarci in diretta il numero è 055 77 111 71. Mi raccomando, chiamateci in qualsiasi momento. Per esempio, l'ho già fatto un amico, per esempio l'ha fatto Roberto, che salutiamo. Buongiorno Roberto.
6: Buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, ti dico la mia su Dodò.
5: Sì.
6: Cioè, se si dovesse stare qui a elencare gli errori della Fiorentina ci vorrebbe fino a mezzogiorno, se c'è un dio, ma dico di questo. Tra Dodò e Caiode si vende Dodò. Su qui non ci piove sopra. Poi soprattutto a quelle cifre. Nel mercato inglese, come si presenti, 30 milioni te le danno solo per un par di scarpe, non per chi c'è dentro. Quindi gli è stato fatto delle cose. Però io ti volevo fare un'altra domanda.
5: Sì.
6: Premesso che aver fatto 4 anni la conference senza vincerla è una vergogna, secondo me è una vergogna. Io sarei stato contento di averla vinta, e quest'anno c'era tutte le possibilità. E perché non c'era il Chelsea, l'anno avanti c'era l'Aston Villa, anche se poi andò fuori, noi si giocò con l'Olympiacos e si trovò il verso di... Comunque, lasciamo fare. La mia domanda è questa. Se noi si fosse andati in Europa League, si sarebbe stati tutti contenti, giusto?
5: Beh certo, direi sì.
6: Tutti contenti. Al Milan, essere andati in Europa League, hanno fatto un pulito. Hanno tutto, dice, ma le differenze sono tra noi e il Milan, le aspettative sono diverse, sì, ma non con questa forbice, secondo me, perlomeno da quando ho cominciato a seguire il calcio io. Certo. Allora, se per una società andare in Europa League è una vittoria, e per un'altra squadra hanno usato la parola fallimento, mi spieghi come possano due realtà così distanti fare lo stesso campionato?
5: Grazie.
6: Io l'ascolto per radio.
5: Grazie Roberto. Ma allora, la verità è un'altra, che paradossalmente sia cioè secondo me, la Fiorentina e il Milan paradossalmente erano entrambe partite con l'obiettivo Champions League. Ti ricorderai, no, la famosa conferenza stampa di Pioli di inizio anno, il Milan, anzi Allegri non ci ha incluso nella, che tra l'altro si è ritorta contro questa cosa a Allegri. Insomma, Allegri non ci ha incluso nella lotta Champions, io gliel'ho scritto sulla lavagna. E il problema è che poi la Fiorentina fin da subito, fin dalle prime 3 settimane del campionato, ha capito che manco per il cavolo poteva lottare per la Champions League. Era grassa se poteva lottare per l'Europa League, per la Conference League, e nemmeno quello ha dovuto lottare per la salvezza dopo 2 mesi di campionato. E quindi di fatto l'obiettivo Champions è svanito subito. Il Milan è rimasto in lotta per la Champions fino all'ultima giornata, peraltro se non si fosse suicidato ci sarebbe arrivato senza grossi problemi, perché perdere in casa col Cagliari all'ultima giornata è stato qualcosa di pazzesco. E quindi, non avendo poi centrato l'obiettivo minimo, perché poi durante l'anno qualcuno in casa Milan sognava anche la lotta a scudetto, è arrivato anche questo sogno in casa rossonera. E quindi a fine anno hanno deciso di fare pulito, peraltro di una dirigenza che è lì già da qualche anno. Lì, tra l'altro, mi permetto di dirti una cosa, caro Roberto, che c'è una gestione aziendale completamente diversa, perché la Fiorentina ha una proprietà riconoscibile, ha dei proprietari, ora purtroppo Rocco non c'è più, ci sono la moglie e il figlio. Ma tutto sommato La Fiorentina fa capo a una famiglia e a un'azienda riconoscibile. Il Milan fa capo a un fondo, a, a Jerry Cardinale, a Red Bird, a una entità che ha come unico obiettivo quello di centrare dei traguardi, migliorare i conti dell'azienda e poi in futuro rivendere il club. Quindi lì, se non raggiungi l'obiettivo, è molto diverso rispetto a quello che è il rapporto tra virgolette familiare che si instaura in una società normale. Lì ci sono dei dipendenti che hanno rapporti più o meno consolidati con il proprietario, e se non raggiungi i traguardi vai a casa, c'è poco da fare, non ti danno il tempo di rimediare. Per cui il Milan, come fanno tutte le società che secondo me vogliono fare le cose per bene, il giorno dopo aver fallito qualsiasi tipo di traguardo ti danno un calcione nel deretano e ti mandano via. La Fiorentina invece, che comunque sia qualcosa ha cambiato nel corso dell'anno, ha cambiato il direttore sportivo e cambierà penso allenatore, riscuote ancora la fiducia della proprietà evidentemente. Quindi questo è il motivo per il quale a mio avviso non possono essere paragonati Fiorentina e Milan, anche per questo, questa gestione secondo me diversa del concetto di dirigenza di club. Alta telefonata, che è quella di Michele. Buongiorno Michele, ben trovato.
7: Ciao Andrea, ti ho mandato un messaggio, ma quello puoi fare, lo salti perché
5: va bene.
7: Volevo sapere una cosa. Allora, con i soldi di Totò noi, come avete scritto, che paghiamo Fabian, giusto?
5: In teoria sì, più o meno.
7: In teoria sì, esatto, una grande mossa della Fiorentina, sì. Insomma, voglio dire. Sì, sì. Cioè che questo paghiamo, francamente, io ho letto delle cose ieri. Cioè, ho letto che noi abbiamo rifatto 2 anni di contratto a Sottile, abbiamo rifatto il contratto a Baracca prima di mandarli via. Cioè, cose che io non so. Meno male che ci siamo impuntati con Platea e lo abbiamo portato alla porta, perché erano. Cioè, se era di fronte, io non lo so a che cosa eravamo di fronte. Cioè, 2 anni a Sottile con i problemi alla schiena e già, insomma. E i problemi, non solo alla schiena, insomma. Cioè, io non lo so cosa faceva Prate, io in questo momento, cioè, parliamo del passato, ma insomma, questi sono danni enormi.
5: È abbastanza.
7: Cioè,
5: sì.
7: Voglio dire, abbiamo preso il povero Dodò che viene sbeffeggiato, ma è uno dei giocatori più forti della Fiorentina. Su questo non ci sono dubbi, insomma, voglio dire.
5: Quando ha voglia, certo.
7: Sì, allora a me mi sembra che abbia voglia, perché un ragazzo ha giocato sotto peso mentre un altro era andato a fare una cosa che nessuno lo sa l'anno scorso, che avete coperto, scusa Andrea, ora metto un plurale maiestatis,
5: sì, sì, cioè, sì,
7: voi
5: sì,
7: giornalisti avete coperto che ha fatto Kane l'anno scorso, perché noi avevamo la semifinale di Coppa con i Betis e lui è andato via, nessuno sa perché cosa, bene? Dodò è sì,
5: io lo so
7: peso.
5: Io lo so perché, ma non è una
7: sì,
5: cosa
7: vabbè, lasciamo fare, sotto peso, ha giocato sotto peso perché veniva da un'operazione. Queste sono, se poi ride perché è una persona così durante la partita, questo non significa che non ci tiene. Lasciamo fare però questo discorso. Io so che a Dodò è stato messo davanti l'Ampte, che ha preso più soldi di lui, una cosa, cioè, e vengano rifatti i contratti a tutti. Cioè, quando ho detto il Baracca e Sottil sono stati rinnovati, cosa volete che faccia Dodò? Voglio dire, sei contento? Cioè, no, ragazzi, certo. Disse bene Cassano, io non avevo bisogno di soldi, ma quando arrivò uno che pigliava più di me, un po' mi arrabbiai. Lo diceva Cassano, dice, io mangio campo anche con una mela, disse, però se mi arriva uno che non è buono a nulla e prende più di me, un po' mi preoccupo. Ecco, dicevo, e poi volevo dire un'altra cosa. Allora, fondamentalmente siamo diventati un po' troppo buoni a Firenze. Allora, siamo quelli che aspettano. Aspettiamo che Parati ci faccia, aspettiamo, allora le giunta l'ora di smettere di aspettare, cioè ora devono fare le cose per bene. E scusa se chiudo sì, con un discorso, fate sempre questo ragionamento che loro hanno speso. Allora, se si va a vedere i 15, 16, 18 mercati, la Fiorentina ha quasi sempre chiuso in con un segno più. L'anno scorso abbiamo chiuso un segno meno perché avevamo tutti i prestiti. La Fiorentina aveva tutti i prestiti, da Bove, Adli, a Cataldi, quindi ha dovuto, come disse anche Pradè, che anche parlarne, insomma, mi fa un po' dispiacere, dice, noi bisogna un po' capitalizzare, cioè avere anche qualche giocatore, cioè nostro. Quindi, allora, se la Fiorentina fa una ricapitalizzazione, perché qui bisogna fare un discorso, bisogna cedere, ma bisognerà fare anche un discorso per ripartire. se siete sempre a dire ma poi gli hanno speso 90 milioni di euro, ma quelli gli hanno comprati, ma quelli gli ha lasciato Pantaleo di soldi, ma nessuno lo dice. Si comincia da coso da bere tu, cioè, capito come voglio dire? Quindi siamo un po' troppo buoni. Allora, se fanno le cose per bene con la nuova, però il rimandare sempre, noi rimandiamo, poi arriviamo a giugno, poi c'è, ma a gennaio risistemiamo. Ragazzi, bisogna che comincino a fare le cose per bene, ma alla svelta anche, Andrea.
5: Grazie Michele. Io temo che i soldi spesi dalla proprietà che aveva lasciato in dote, in eredità, la Fiorentina di Della Valle, quindi la Fiorentina di Pantaleo Corvino, siano già stati ampiamente spesi, anche perché la Fiorentina è vero che spesso ha chiuso in attivo il suo mercato, però rispetto alla Fiorentina di Della Valle, quella del commisso ha sempre speso un sacco di soldi per gli stipendi dei calciatori. Ora non sto giustificando, però la Fiorentina aveva avuto dei monti ingaggi spaziali. Ecco, se ha un merito il Como, ieri parlavamo per esempio del Como, e io continuo a ribadire che chi parla di miracolo, di favola Como, è fuori strada, perché Como è una società ricchissima che ha speso un sacco di soldi, speso il doppio della Fiorentina soltanto nell'ultima sessione di mercato, però ha il merito di non aver fatto dei contratti paurosi ai suoi calciatori, cioè ha il decimo, undicesimo monte ingaggi della Serie A, la Fiorentina per esempio ha il settimo. Però ciò non toglie che abbia speso un sacco di soldi, quindi ecco, sono comunque sia danari quelli investiti dal Como, esattamente come la Fiorentina li ha investiti nei monti ingaggi. E tra l'altro il monte ingaggi della Fiorentina l'anno prossimo dovrà sicuramente essere rivisto verso il basso, perché è una società che non ha competizione europea, dovrà alleggerire la rosa e probabilmente anche qualche contratto pesante. Allora io non inizierei la rassegna stampa, già che sono le 7:29 e quindi devo subito andare in pubblicità, per cui io non posso fare altro che intanto ringraziare i primi due amici che ci hanno contattato alla linea fissa, ricordare a tutti coloro i quali volessero farlo che possono interagire con noi telefonicamente quando vogliono, anche adesso prenotandosi ora che andremo in pubblicità. Dovete farlo chiamando lo 055 77 111 71 per i vostri interventi telefonici, quindi con la chiamata vera e propria, altrimenti se volete far prima e volete non volete perdere tempo, ci mandate un messaggio vocale o un messaggio scritto al 348 75 13 933. Tema del giorno sarà naturalmente, come vi ho detto fin da stamattina, il futuro di Dodò, quel like messo ieri alla pagina Instagram della Roma, le voci su un suo addio, la scelta sua di non rinnovare il contratto per il momento. Allora io vi chiedo se lo vendereste oppure fareste di tutto per provare a rinnovarlo o comunque sia a tenerlo con il contratto che ha. Fatemi sapere, linea alla regia, e poi dopo la pubblicità partiamo con la rassegna stampa tra poco.

0: Classe Viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
1: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace!
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso!
3: C'è Velvet Pet, ha tutto! Tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet!
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
6: Che incubo il trasloco!
7: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
6: Ma è fantastico!
7: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In quella zona Careggi.
8: Immergiti nelle colline del Chianti fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
9: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo a Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
10: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
0: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi.
11: Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
13: Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio più on air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
14: Con Giulio Dispensieri,
15: Benedetta Ghelli
16: e Samuele Tofani.
13: Calcio più on air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
17: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
13: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
17: Ti stiamo aspettando!
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guarda.

0: molto molto bene, le 7:37 minuti, Andrea Giannattasio che vi parla, Marco Tonelli in regia a coordinare la parte tecnica di questo Buongiorno Firenze e soprattutto tanti tanti tanti messaggi che stanno continuando ad arrivare alla nostra casella WhatsApp 348 7513 933. Continuate a mandarci tutti i vostri pensieri. Devo dire che ieri l'ho ribadito e lo ribadisco anche oggi, inizia per noi inteso come giornalisti, un momento non dico di difficoltà. Certo, il fatto che l'Italia non vada al mondiale non è che ci aiuti molto, ecco, perché comunque sia sarebbe stato interessante quantomeno nel corso dei prossimi mesi raccontarvi la nazionale azzurra, che era uno dei motivi, no, per stare sul pezzo quest'estate. In realtà nemmeno quello, e quindi non avremo molto di cui parlare. Certo, dovremo parlare di Fiorentina, di rifondazione, di mercato, però in tal senso, cari amici all'ascolto, sarete voi a essere determinanti, e quindi io vi invito fin dalla mattina, fin da quando mi ritroverete in diretta, da qui all'eternità non credo, ma insomma da qui ai prossimi mesi, a interagire sempre, a darci spunti, a darci motivi di riflessione, anche motivi per far polemica, perché poi la polemica è il sale della vita, soprattutto è il sale dell'essere fiorentino, essere divisivi, far polemica, fare prendere posizioni magari anche controverse, quindi è essenziale che interagiate con noi, perché davvero dovremo trovare anche motivi di spunti, di approfondimento da qui alle prossime settimane, soprattutto finché non accadrà qualcosa di concreto, di vero, che ci permetterà di fare riflessioni più sulla strettissima attualità. Ecco, quindi mi raccomando, dateci una mano, come peraltro state facendo in questi giorni, perché devo dire che mi avete travolto di messaggi ieri e lo state facendo questa mattina, quindi a riprova del fatto che nonostante tutto siete molto molto vicini. A proposito di argomenti, fatemi dire che ieri sera c'è stata la seconda finalista del campionato Primavera. Il derby emiliano-romagnolo tra Parma e Cesena ha visto vincere il Parma per 2-1 al Viola Park, e quindi la finale di dopodomani Fiorentina-Parma sarà quella che assegnerà lo scudetto 2025-2026 del campionato Primavera. È una finale giusta, secondo me, perché si affronteranno le due squadre più forti. Sono arrivate rispettivamente prima e seconda nella classifica della regular season, tra l'altro a pari punti. La Fiorentina è arrivata prima per differenza reti, perché negli scontri diretti le due squadre erano messe in parità, perché all'andata ha vinto la Fiorentina 2-1 e al ritorno ha vinto il Parma 2-1, quindi direi che è una partita equilibratissima. Il Parma è una squadra molto molto forte, molto molto forte, però è molto molto forte anche la Fiorentina, e quindi sono convinto che vedremo una gran bella finale, e la speranza è quella davvero di poter riportare il tricolore che a Firenze manca dal 1983. Bene, detto tutto questo, ricordo ancora il tema del giorno e poi inizierò la rassegna stampa con la lettura dei giornali. Naturalmente, come tema del giorno abbiamo scelto un caso di mercato animato anche dallo stesso protagonista, ovvero sia Dodò, che ieri con quel like sospetto a un post della Roma ha alimentato dubbi sul suo futuro in viola, e soprattutto ha dato a intendere che la destinazione giallorossa non sarebbe per lui affatto sgradita, anzi insomma la Roma l'anno prossimo immagino vorrà lottare ancora una volta per i primi posti, farà la Champions League, ha un tecnico bravissimo, molto antipatico per l'amor di Dio, ma bravissimo, che con i quarti barra quinti di centrocampo lavora alla grande, e quindi col suo 3-4-2-1 penso che Dodò sarebbe un elemento eccezionale. E quindi vi chiedo, che cosa fareste con Dodò, amici? Lo vendereste subito al primo offerente, al miglior offerente, oppure fareste di tutto per tenerlo e rinnovarlo? Lo terreste a prescindere dal suo rinnovo di contratto? Fatemi sapere che cosa ne pensate. Come sempre vi ribadisco i numeri 348 7513 933 per i vostri WhatsApp vocali e scritti, oppure come hanno già fatto alcuni amici in questa prima mezz'ora di trasmissione, linea fissa 055 77 111 71. Va da sé che se avete anche altri argomenti, altre domande, altre opinioni su altri temi, io sono pronto ad ascoltarvi e a darvi spazio da un punto di vista telefonico o messaggistico. Allora, archiviamo per il momento il tema del giorno e vado, caro Marco Tonelli, a dare un'occhiata alla rassegna stampa. Cominciamo a guardare i giornali con la Gazzetta dello Sport in primissimo piano, eccola qui. Si parla dell'articolo che, se ci seguite in formato visual, è a destra, quello in giallo, pezzo firmato dalla collega Fabiana Della Valle. Fiorentina per il sì di Grosso, Sassuolo rilancia, Carnevali propone il rinnovo al tecnico e aspetta una risposta in pochi giorni. Al volo leggiamo l'attacco dell'articolo: la settimana delle scelte è appena cominciata. Fabio Paratici si è allontanato per qualche giorno dal Viola Park, ma staccare la spina non fa parte della sua filosofia, anche perché non sarebbe il momento giusto, visto che bisogna gettare le basi per la prossima stagione. Il primo passo sarà scegliere l'allenatore e il DS è da tempo al lavoro per individuare il profilo giusto. Il campionato è finito, ma le idee restano le stesse. Paolo Vanoli è ai saluti nonostante la salvezza raggiunta. Il nome più caldo resta quello di Fabio Grosso. Il dirigente Viola ha già mosso i primi passi per sondare la disponibilità dell'allenatore del Sassuolo, che in due stagioni ha prima riportato la squadra in Serie A e poi ha chiuso con 49 punti. Tra i due c'è stima profonda e conoscenza antica, visto che hanno lavorato insieme alla Juventus, dove il campione del mondo è stato prima giocatore e poi tecnico delle giovanili. Ancora nessun contatto ufficiale con la Dinnero Verde Giovanni Carnevali, che ha però già fiutato l'aria e farà un ultimo tentativo per trattenere Grosso. Al Sassuolo sono tutti soddisfatti del rendimento del tecnico e vorrebbero proseguire con lui. D'altra parte però sono anche consapevoli che di fronte a un'offerta allettante sarà difficile trattenerlo. Carnevali ha proposto a Grosso il rinnovo con adeguamento dell'ingaggio, al momento guadagna meno di 1 milione di euro netto e si aspetta una risposta nel giro di pochi giorni. Se vorrà andarsene, scrive la Gazzetta, si parla ancora di Grosso ovviamente, se vorrà andarsene dovrà comunicarlo a breve per permettere al club di trovare un sostituto. Ignazio Abate, ora alla Juve Stabia, è un profilo che piace e il Sassuolo chiederà un conguaglio per liberarlo in anticipo. La scadenza è imminente e Paratici dovrà muoversi in fretta, anche perché Grosso ha attirato le attenzioni di tanti altri club, anche del Bologna, dove però Vincenzo Italiano dovrebbe rimanere dopo che il Napoli ha virato su Massimiliano Allegri, esonerato dal Milan. Questa è la notizia, che Italiano potrebbe rimanere al Bologna. Si era parlato di un possibile addio, se rimane Italiano al Bologna è una notizia. Il 30 maggio scade l'opzione per prolungare il contratto di Vanoli per un altro anno. A metà settimana è previsto un incontro in cui il DS gli comunicherà la decisione della società, che, salvo clamorose sorprese, sarà quella di dirsi addio, con Grosso che resta il candidato forte per sostituirlo e per riportare la Fiorentina ad alti livelli. Questo il capitoletto dedicato a Fabio Grosso. Devo dire che grosse novità non ce ne sono sul fronte allenatore. Si continua a parlare di Grosso in chiave fiorentina e io credo che, insomma, ormai possiamo dire che è lui lo strafavorito alla panchina viola. Io però ieri ho fatto una telefonata per cercare di capire un po' la situazione su Grosso, dopo che lo stesso Fabrizio Romano ieri ha scritto attorno alle 14 di un colloquio, di un contatto diretto tra Paratici e Grosso, che per l'amor di Dio non è certamente avvenuto ieri per la prima volta. Secondo me sono già mesi che i due si sentono. Però io ho fatto una telefonata d'indagine che mi ha confermato che certamente Grosso è un profilo che piace, che certamente Grosso è un profilo contattato dalla Fiorentina, ma che sotto sotto non è che sia la primissima idea di Fabio Paratici. Fabio Paratici starebbe cercando qualcosa di molto molto più ambizioso, un allenatore con un curriculum già di un certo tipo, in particolar modo all'estero. Io due nomi me li sento di fare, sinceramente. Ora, uno devo dire che è entrato in chiave Milan, che è Andoni Iraola del Bournemouth, che già lo scorso anno aveva detto di no alla Fiorentina. Ieri da Montecatini, dove erano i nostri inviati Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato, è venuta fuori questa indicazione, cioè che già lo scorso anno Iraola era stato contattato e aveva detto di no. Figuriamoci, l'anno scorso la Fiorentina era finita sesta in classifica, giocava la Conference, quest'anno gioca la Coppa dei Quattro Cantoni, e quindi difficilmente Iraola accetterà. L'altro nome che mi sento di fare, ma è a difficile quanto se non più di Iraola, nei nomi che mi hanno fatto e che potrebbero piacere, anzi che piacciono sicuramente a Fabio Paratici, c'è quello di Glasner, Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace, che la Fiorentina ha affrontato quest'anno in Conference, che secondo me vincerà la Conference League. Peraltro sarà il suo ennesimo trofeo al Palace, il suo terzo trofeo al Palace, lui che ha già vinto l'Europa League ai tempi dell'Eintracht. Insomma, si parla di un tecnico che il fatto suo lo sa sicuramente, e non so quanto avrà voglia di stare a sentire la Fiorentina. In ogni caso, io credo, da quello che ho capito, che le mire di Paratici siano un po' più alte rispetto a Fabio Grosso. Fabio Grosso è, come l'ho definito su Firenze Viola più volte e anche qua in diretta con voi, è un po' la coperta di Linus di Fabio Paratici, Fabio Grosso. Cioè, nel caso in cui tutti saltassero, Grosso è quello che può servire fin da subito e che può dire sì a prescindere. Vado anche sul Corriere dello Sport Stadio, questa è la Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, che ha due pagine di Fiorentina, l'apertura dedicata a Paolo Vanoli. Ieri Paolo Vanoli, che è stato premiato all'interno del trofeo Maestrelli, poi magari nel corso della seconda ora ci ascolteremo proprio le parole dell'allenatore della Fiorentina, premiato come miglior tecnico o uno dei migliori tecnici della stagione da poco conclusa. Sicuramente, insomma, ha fatto un ottimo lavoro, questo è poco ma sicuro. Io continuo a ribadire che il mio Forza 1% resta centrale nella costruzione della Fiorentina l'anno prossimo, e quindi voglio essere coerente fino alla fine, ci mancherebbe se cambio idea, ma con enorme onestà riconosco che il lavoro di Vanoli alla Fiorentina è stato di altissimo profilo, e su questo nessuno mi farà mai cambiare idea. Pagina 22 di Stadio, Vanoli conta la Viola, domani l'incontro con il club, il messaggio del tecnico mentre avanza l'idea. Grosso: dovessi restare, voglio una Fiorentina di alto livello. Devo dire che le dichiarazioni di ieri del tecnico Viola non hanno spostato nulla sul suo futuro, addirittura insomma, ha ribadito concetti già espressi venerdì sera dopo il pareggio con l'Atalanta. La notizia, semmai, che stamattina riporta il quotidiano, è che l'incontro tra la Fiorentina e Vanoli avverrà domani, e questo insomma è un tema molto importante. E poi il premio Rialti, ieri l'ottimo amico e collega Federico Sartone di Lady Radio e di RDF 102.7 ha vinto la sesta edizione del premio dedicato a Sandro Rialti. E poi nella pagina accanto, sempre Francesco Gensini ci parla dell'agenda dei suoi impegni. L'8 giugno il viaggio per incontrare Commisso, da quello che abbiamo capito potrebbe slittare qualche giorno la partenza di Ferrari e Paratici, non l'8 ma magari il 10-12. Il futuro di Ken, Dodò, i prestiti, Gudmundsson e Piccoli, i punti da chiarire prima del volo per gli Stati Uniti. E poi focus anche sulla primavera con ieri il successo del Parma, che dunque sfiderà la Fiorentina in finale scudetto primavera. Devo dire, vittoria meritata del Parma, bisogna essere onesti. Non so se avete visto la partita ieri o allo stadio, al Viola Park, oppure in televisione su Sport Italia. Parma ha meritato, ha fatto una partita migliore. Certo, ha vinto 2-1 con due rigori, almeno il primo di questi non è che fosse così netto, se devo dire la verità. Però ha preso tre pali, oltre a far due gol su rigore ha preso tre pali la squadra di Corrente, quindi ha dominato la partita. Il Cesena ha fatto un tiro in porta e un gol, ci ha messo tanta corsa, tanto cuore, ma si vedeva già durante la regular season che non era una squadra troppo da corsa. Ecco, invece la Fiorentina e il Parma, secondo me, sono di un'altra pasta e giustamente hanno raggiunto la finale scudetto. Va bene, allora concludiamo qua con la rassegna stampa momentaneamente. Tutto Sport oggi non ha articoli sulla Fiorentina, parla di Fabio Paratici in chiave Milan, ma vi abbiamo già detto che per quanto sia sicuramente vero che il Milan voglia Paratici, non abbiamo dubbi su questo interessamento dei rossoneri per Paratici, noi abbiamo conferme da più parti che il direttore sportivo rimarrà alla Fiorentina. Detto questo, archiviamo la rassegna stampa, partiamo con una super raffica di vocali che l'ottimo Marco Tonelli in regia ha selezionato, quindi ci ascoltiamo già un po' di pensieri che ci avete inoltrato al 348 75 13 933. Vai, grazie.
1: Buongiorno, speriamo che stia veramente come tu dici te con questo Paratici, perché io, fino a che non avranno fatto l'incontro famoso americano, non sono tranquillo, perché con questa proprietà può succedere di brutto.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno da Bergamo. Allora, se RTL fa un post tu metti mi piaci, sono autorizzato a pensare che tu vorresti andare a lavorare ad RTL. Boh, capisco che non c'è più niente da parlare fino al prossimo inizio del campionato, però così mi sembra un po' poco.
3: Buona giornata. Io voglio rispondere all'ascoltatore che ha telefonato. Non si può paragonare un fallimento del Milan con un fallimento della Fiorentina, ragazzi, si sta parlando di due cose totalmente diverse, cioè la storia ci insegna qualche cosa e il Milan, per il Milan è un fallimento veramente totale, soprattutto per quello che hanno speso e per i titongaggi che hanno loro, cioè non si può paragonare veramente alla Fiorentina, dai, non scherziamo.
4: Ciao Andrea, buongiorno. Io capisco la vostra difficoltà, però è bene che vi renda conto che non regge più questa difesa ormai a spada tratta della proprietà. Ragazzi, io vi ripeto, capisco il vostro lavoro, ma vi sta crollando la terra sotto piedi. Ne siete consapevoli, però la storia non cambia.
5: Andrea, ma quando i tifosi telefonano e parlano siamo troppo buoni, ma prendono iniziative proprie, propongono un corteo contro la proprietà, facciano, troppo facile telefonare o mandare messaggi, vengano in curva, facciano quello che dobbiamo fare invece di stare a mandare messaggi o telefonare.
6: Buongiorno Andrea, buongiorno. Allora, del Como si dice sempre che è stato fortunato, che ha in squadra 3.000 stranieri, che ha speso l'ira di Dio nel mercato invernale. Sarà anche tutto vero, per carità, ma il Como fa calcio, sa fare calcio, ha i mini messi al punto giusto, ha un presidente presente ma che fa lavorare le persone, ha un allenatore serio, cosa che noi non abbiamo. Noi tutti gli anni stiamo lì a dire, ma alla fine, ragazzi, con un bacino di utenza così piccolo come il Como è riuscito a fare calcio. Io quello che ti chiedo, Andrea, e rispondimi per se puoi, perché noi non riusciamo a fare una cosa del genere? Spiegatemelo voi. Ciao ragazzi.
7: Buongiorno Andrea. Allora, non abbiamo rinnovato il contratto a Dodò, che a me piace moltissimo, però abbiamo fatto arricchire il Cagliari con Piccoli, che ancora stanno brindando. Abbiamo fatto brindare ultimamente il Bologna con Fabian, che sarà pure un bravo ragazzo, nessuno lo discute come persona, sto parlando come calciatore, in Serie C credimi se ne trovano di meglio. E quindi, ma di che cosa vogliamo parlare? Spero che Fabian non l'abbia preso Paratici, perché sennò siamo rovinati. Walter da Roma.
0: Ma io credo che sul mercato italiano nel corso della sessione invernale abbia agito prevalentemente Goretti, poi su quello estero, quindi in particolar modo su Solomon, Harrison e magari forse anche su l'unico italiano, è stato Rugani, ci ha messo bocca Paratici, però è una mia sensazione. Io però, amici miei, non indugerei troppo sul mercato di gennaio, perché è stato veramente un mercato dove la Fiorentina ha ricevuto valanghe di no da chiunque, perché la Fiorentina era ultima, staccata, un ambiente depresso, tutti pensavano che sarebbe retrocessa, non ci voleva venire nessuno alla Fiorentina a gennaio, quindi io

mercato veramente fatto bene è stato quello del 2015 con l'arrivo di Salah. Altri mercati fatti bene a gennaio, dove è arrivato lui ora, oppure sono arrivati questi, allora adesso sì che prima no, io fatico a trovarli alla Fiorentina, ma in generale non è facile nemmeno per le altre squadre, a maggior ragione quest'anno che la Fiorentina era ultima e si è dovuta accontentare delle briciole. Rispondo a Crista Campi che dice: ma vi trema la terra sotto i piedi, difendete la società. Ora io, se mi trovi Marco Tonelli in questi primi 58 minuti di diretta mattutina, un minuto dove ho 30 secondi dove ho difeso la proprietà, se me lo trovi, io sono, devo chiedere scusa a Crista Campi perché forse ne ho parlato inconsapevolmente, però mi sarà capitato altre volte magari di difendere la proprietà, probabilmente sì, ma oggi francamente so a che cosa ti riferisci. Io, ho detto che ieri per esempio l'ho attaccata a testa bassa, perché ho detto che non c'è competenza, e qui vengo al discorso dell'amico che parlava del Como. Il Como, ragazzi, chi parla di favola o di miracolo sminuisce il Como, offende il Como. Il Como non è una favola, il Como è una realtà dove c'è ambizione, soldi e competenza. C'è la competenza. E perché, l'amico si domandava, perché la Fiorentina non può fare come il Como? Perché secondo me in questi anni non c'è stata competenza. Il punto è questo: non c'è stata competenza, punto e basta. Detto che poi, con un pizzico più di fortuna, se almeno una delle due Conference League la Fiorentina l'avesse vinta, almeno una, o la Coppa Italia, magari la Fiorentina avrebbe fatto almeno un anno l'Europa League e sarebbe salita di livello, e magari avremmo parlato di altro. Ma siccome non si può piangere sull'atte versato, e non voglio fare se la mia nonna aveva le rotere un carretto, e non voglio utilizzare se e ma, io dico che la Fiorentina non ha fatto come il Como perché le è mancata fondamentalmente la competenza da parte di chi ha gestito il mercato, le idee e la competenza. E Marco Tonelli, linea a te, pubblicità, e poi al rientro abbiamo scariche di altri audio, scariche di altri messaggi, cominceremo a leggerli. Continuate intanto a chiamarci 055 77 111 71. Linea a te, e tra poco torniamo.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
3: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
4: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Più grintoso e raffinato di

0: Happy Auto Kia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Golden Bistro Assigna, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, alietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente

0: house della vecchia fornace di Signa. La famiglia Storino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40.
1: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura

0: 97.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Tiene Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra, per cui il colpo più duro arriva da Reggio Calabria, dove il centrodestra unito espugna una storica roccaforte progressista. Francesco Cannizzaro di Forza Italia vola oltre il 68%. La Toscana si conferma rossa. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza è il simbolo del PD. Il Campolargo conquista Prato e Pistoia, ballottaggio ad Arezzo e Chieti. A Messina rivince Basile, di Sud chiama Nord. La premier Meloni sui social ironizza. Anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani. Affluenza alle urne al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
4: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti.
3: Conflitto Mosca-Kiev. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha detto il segretario di Stato americano, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
4: Allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del florovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso.
3: Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Estate piena a nord e al centro Italia. In arrivo le prime notti tropicali. Domani il clou del caldo.
4: Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita. Via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Per il capitolo Lazio, Sarri, con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma è intenzionata a ripartire da Spalletti.
3: È tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Ci risiamo in diretta alle 8 e 8 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando. Marco Tonelli al di là dal vetro per la regia di questo Buongiorno Firenze di martedì 26 maggio. Continuate a mandarci i vostri pensieri vocali e scritti, continuate a chiamarci 055 77 111 71 per i vostri interventi telefonici, 348 75 13933 invece per mandarci i vostri interventi via WhatsApp, scritti e vocali. Sono molto molto curioso di sapere che cosa pensate, per esempio, dell'affair Dodò. Abbiamo deciso di lanciare il tema Dodò questa mattina. Dodò, che peraltro ho visto ieri sui social, ha fatto capire che è pronto a partire per il Brasile. Lo avrà fatto ieri, immagino lo farà oggi al massimo, e quindi se ne andrà anche giustamente in vacanza. Non che abbia fatto una stagione così bella da potersi meritare chissà quale viaggio esotico, però insomma di sicuro è giusto che vada a prendersi qualche giorno di stacco. Però intanto ieri ha fatto discutere per questo like francamente evitabile, questo si può dire sicuramente, alla Roma. Prima c'era un ascoltatore che diceva: se tu metti un like a una foto di RDS vuol dire che vuoi andare a RDS. No, non è vero. Intanto io ho già detto prima di lanciare la domanda che io stesso metto spesso like a altre squadre che non siano la Fiorentina. Per esempio, ultimamente ho messo un sacco di like ai post dell'Arsenal, perché mi ha fatto molto piacere che l'Arsenal abbia vinto la Premier League. Quindi, perché, o così come di Calafiori in modo particolare, perché è italiano e perché insomma è un giocatore della nazionale italiana. L'ho fatto, ma non è che voglio andare a seguire l'Arsenal o sono un tifoso dell'Arsenal come il nostro amico e collega Massimo Marianella. L'ho fatto perché penso sia bello poter godere delle soddisfazioni altrui, ecco, a meno che non siano squadre rivali. Lui lo ha fatto, intanto ha un ruolo diverso. È un calciatore, non è un giornalista. È uno che dovrebbe vedere la Roma come una squadra rivale. E poi l'ha fatto su una fotografia veramente con pochissimo senso. Cioè, non ripeto, la Roma che a Verona festeggia la qualificazione alla Champions League, che quello potevano mettere like anche altri calciatori, perché comunque è un traguardo centrato e tutti sono contenti. No, ha messo like a una serie di fotografie della Roma che ieri era a mensa a Trigoria con Gasperini che la stava catechizzando, francamente. E tra l'altro poi questo like lo ha rimosso, quindi insomma avrà avuto la coscienza sporca, immagino. Non è che abbia fatto una cosa così intelligente. Devo dire che Dodò tante volte ha fatto cose un po' superficiali sui social, come quando comunicò di avere l'appendicite con quel video mentre faceva le faccine strane. Insomma, è un giocatore un po' particolare, Dodò, ecco, e che certamente porta allegria, ma secondo me combina anche tanti casini nello spogliatoio. Quindi non lo so, io avrei evitato, ma in assoluto chiedo a voi che cosa vi suscita questo like. In generale, a prescindere dal like della fotografia della Roma di Dodò, che cosa fareste con lui? Se lo vendereste, se lo terreste, provereste fino all'ultimo a rinnovarlo, perché è un giocatore forte, imprescindibile, insomma. Fatemi sapere 348 7513 933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure telefonate allo 055 77 111 71. Allora andiamo con i messaggi scritti. Ripartiamo da Damiano. Per me Paratici non rimane, il progetto Viola non è vincente. Magari non rimane per tutti e quattro gli anni del suo contratto, però sicuramente quest'estate lui rimarrà. Io continuo a ribadire con forza che lui ha un accordo duraturo, serio con la Fiorentina e lo vuole rispettare, almeno per quest'anno. Poi se vede che non ha modo di lavorare come vuole, magari tra un anno va via, ma non quest'estate. Poi abbiamo mamma mia, mister, ma chi è che ha cambiato il nome di questo ascoltatore con questo nome strano? Mister Schadenfreude, si pronuncerà così? Vabbè. Ciao Giannaz, i nostri avi avevano ragione, fino ai santi fiorentini non pigliare panni fini. Sì, però in realtà fa molto caldo, fa molto caldo. Paolo dall'Isolotto, lo salutiamo, ciao Dodò. E poi Giuseppe, vaia su Dodò. Poi al Casentino, Dodò come Ken non è adatto per Firenze, tanto fumo e poco arrosto, lo saluterei tranquillamente. Salvatore da Barcellona, se il signor Dodò non vuol rinnovare va venduto, sì, personalmente non lo venderei in Italia, comunque voglio vedere se a Roma rende come quest'anno, il che succede. E questo è l'amico Salvatore. E poi Claudio, non saprei, dopo ci manca, ci mancherebbe, non lo so, cordiali saluti. Questo è il messaggio di Claudio su Dodò. Redo Viola, Dodò è stato massacrato in primis dai giornalisti, poi anche da tifosi, addirittura toccando la famiglia. A me dispiace perché è un grande giocatore, ma fa bene ad andare via, scrive l'ascoltatore. E poi Lorenzo a Torregalli, Dodò alla Roma, se vuoi lo posso portare direttamente in macchina e lo lascio a Trigoria, gli do un po' di vernice gialla per i capelli e tanti saluti. Altra telefonata che ci ha raggiunto, quella di Paolino. Ciao, buongiorno.
0: Ciao Andrea, buongiorno. Ci fo tre domande, Andrea.
9: Sì, accidenti,
0: sì, per quanto riguarda il Como, siccome io ho fatto delle vacanze, da loro sono partiti con il Como in Serie D. C'è una tifoseria sono tre gatti, hanno lavorato bene. Poi loro, la loro mentalità, prima di fare la squadra e poi le cose tipo stadio, certo.
9: E
0: può essere una cosa vincente, mentre Rocco ha puntato molto sullo stadio e Viola Marche. Io ti dico la verità, io avrei più caro fare il progetto della squadra, perché sono un tifoso e Viola Marche, e lo stadio si poteva fare dopo la prima. La seconda, sentendo il sera zona mista, e siccome Valcareggi conosce bene i paratici perché ci ha lavorato, secondo lui c'è un'altra cosa, ormai è un abitué della Fiorentina, che Ferrari secondo lui può comandare. Io non vorrei che loro vadano in America, perché lui si può parlare col figlio e la mamma, perché se no per quanto riguarda contratti oggi sono le videochiamate del porta dall'America. Speriamo di abitorto Furio, qualche volta di scherzo ha messo quelli molto seri però ieri sera.
9: Non ho capito, cioè, cosa ha detto Furio di preciso? Che
0: ha detto lui, da fonti sicure, sì, che lui conosce, che non vanno d'accordo. Vanno d'accordo perché può comandare Ferrari e a pararsi gli sta bene. Non vorrei che vadano in America per questa cosa. Speriamo parlino per la Fiorentina.
9: Certo.
0: Poi la terza, ho dato un'occhiata al Parma ieri sera, Andrea, sulla televisione. Vorrei sapere, secondo te, una squadra ci può mettere in difficoltà e quali sono i punti di forza? Accendo la televisione e ti sento lì.
9: Grazie,
0: ciao,
9: grazie. Allora diamo il tempo a Paolino di accendere la televisione, o almeno di riattivare l'audio, perché sennò poi c'è sempre il ritorno. Allora, per quanto riguarda il Como, io non ho da aggiungere altro. Sono d'accordo anch'io che sarebbe stato opportuno per la Fiorentina partire da fare una squadra competitiva e di livello, piuttosto che dal centro sportivo. Io francamente penso che la Fiorentina avesse bisogno di qualcosa come il Viola Park, magari non grande come il Viola Park, bastava anche più piccolo, ma ne aveva bisogno, e credo che sia una cosa per la quale dovremo sempre essere riconoscenti alla famiglia Commisso. Però fuori discussione che fare come il Como sarebbe stato certamente più gratificante per i tifosi della Fiorentina. Paratici e Ferrari, io non credo che non vadano d'accordo. Io credo che abbiano banalmente visioni differenti su alcuni temi, e su se poi posso dire sulla loro su chi deve mettere bocca su certi argomenti. Per esempio, è chiaro che sul mercato e sull'allenatore, cioè, deve mettere Paratici, punto e basta. Magari un po' più discutibile è la questione legata al responsabile sanitario, per esempio, al medico sociale. Chi decide se è una figura adeguata alla Fiorentina oppure no? Il direttore sportivo o il direttore generale? Ecco, già qui magari secondo me è più un motivo di confronto. Non so se di attrito, di confronto questo sì. Per esempio, nei giorni scorsi si era parlato anche sul tema allenatore di un'ingerenza di Ferrari verso Paratici, con Ferrari che sarebbe stato il grande sponsor di Vanoli, mentre Paratici vorrebbe cambiare. Motivo di confronto. Tra confronto e attrito e pareri discordanti ce ne passa, insomma, Paolino. Ecco, ci sono modi e modi di esprimersi. Chiudo con la primavera. Parma è una squadra forte. Parma è veramente una squadra forte. Ieri non mi ha impressionato più di tanto, perché comunque ha vinto su due rigori, uno peraltro secondo me molto generoso, però una squadra molto ben strutturata, che ha un centravanti molto forte, che ieri non ha fatto granché, ha fatto due gol, ma tutti e due su rigore, ma non se l'era nemmeno guadagnati lui i rigori, se ne sono guadagnati altri. Quindi vedremo, vedremo. Ieri hanno speso moltissimo i giocatori del Parma, la Fiorentina secondo me ha speso un po' meno, e poi soprattutto un giorno in più di riposo. Fiorentina dovrebbe avere la rosa al completo, Parma qualche assente, ieri c'è stato anche un espulso in panchina, quindi vedremo, vedremo che cosa succederà. Gara molto aperta, caro Paolino. Allora, altri messaggi, poi tra poco andiamo con il prossimo ospite, caro Marco Tonelli. Dunque, via anche senza like, scrive Michele Arrovezzano su Dodò. Arrivederci, ecci, come diceva il grande Ciuffi. Questo è Maurizio. Pitt, buongiorno. La Fiorentina negli ultimi 7 anni ci ha abituato ad acquistare giocatori di medio-basso livello in sostituzione di buoni venduti a cifre considerevoli. Ho poca fiducia che potremmo sostituire Dodò con un giocatore migliore, e questo vale anche per Ken e Gosens. Paolo da Grosseto, buongiorno. Io sono per vendere Dodò, non lo ritengo un giocatore da cui ripartire. E poi Giacinto, Dodò vendiamolo subito, tutto fumo e poco arrosto, ce ne faremo una ragione. Alessandro da Pistoia, buongiorno, si può cedere Dodò, non è insostituibile, l'unica speranza è che Parate ci sbagli il meno possibile sul mercato. E poi chiudo con Antonio da Novoli, secondo me andrebbe ceduto il miglior offerente e speriamo di non fare un grosso sbaglio con la G di grosso, chiaramente maiuscolo. Maiuscola. Bene, allora sono le 8:20. Fatemi dare il buongiorno e il ben ritrovato all'amico e collega Duccio Magnelli. Ciao Duccio, buongiorno.
10: Buongiorno Andrea, a te e a tutti gli ascoltatori.
9: Allora, il tema del giorno era dedicato a Dodò, al futuro di Dodò. Ieri ha messo questo like su un post della Roma che poteva francamente evitare. La Roma è una delle squadre più interessate a Dodò. Tu che cosa faresti sul brasiliano, che indubbiamente, Duccio, è un buon giocatore, perché non nascondiamoci, è un giocatore importante, è arrivato anche a toccare qualche tempo fa la nazionale brasiliana, però quest'anno oggettivamente ha deluso. Ecco, tu cosa faresti?
10: Tutti questi giocatori con questi like devono stare attenti, non si rendono conto di quello che fanno.
9: Sì.
10: Qui basta un like e scatini il pandemonio. Allora, quest'anno bisognerebbe venderli tutti, se valutiamo quello che hanno fatto tanti giocatori quest'anno. Quindi è vero, quest'anno un gol, due assist, fatto poco e male. Soprattutto ha sbagliato. Soprattutto in fase offensiva, e mi ricordo il tiro col Bologna, quell'incredibile 2-2 in cui si poteva vincere quella partita.
9: Sì.
10: E quel gol sbagliato,
9: pazzesco,
10: secondo me in vereconda, ecco, dico la verità. Quindi valutarlo su quest'anno, secondo me è complicato, è abbastanza difficile, e potrebbe anche essere ingeneroso. Secondo me è un buon giocatore. Il fatto che lo voglia Gasperini mi fa un po' pensare, nel senso che forse non è così da buttare, perché Gasperini è uno che ragazzi se ne intende, e quindi probabilmente lo vedrebbe bene in una difesa a 3, cosa che quest'anno è stato cominciato e poi passata a 4, quindi probabilmente lo ritiene più adatto a questo tipo di gioco. Gasperini notoriamente come gioca a 3, la difesa a 4 credo non abbia mai fatto in vita sua.
9: No.
10: E quindi voglio dire, se lui ritiene un buon giocatore, mi fido abbastanza Gasperini. È un buon giocatore, probabilmente non è adatto secondo me alla difesa a 4, in fase difensiva non è fortissimo, diciamocelo. Più forte in fase offensiva, dove però manca la fase conclusiva, manca un po' gli assist. Diciamo è un giocatore di corsa, un giocatore di grande corsa, un giocatore anche di grande fiato, un giocatore che crossa molto, eccetera, non sempre precisamente. Non lo so, quest'anno mi ha entusiasmato, però ripeto, guardando quest'anno mi hanno entusiasmato veramente in pochi. Il discorso è sempre però legato all'offerta. Se la Roma ci offre 30 milioni, non lo so, ma sono
9: ma
10: 30 milioni.
9: Mi sembra difficile così tanto, perché ha i contratti in scadenza, quindi.
10: Il fatto mi chiedo quale sia l'offerta. E torno indietro, mi dispiace poi per Caiode, perché magari
9: Sì.
10: Si poteva vendere Totò, si poteva vendere Caiode al suo posto, però è stato fatto secondo me un errore vendendo Caiode, però ormai non si torna indietro. Guarda, ripeto, dipende sempre dall'offerta, però ripeto, e poi soprattutto dipende anche da quello che prendi in cambio, perché poi siamo sempre lì, dipende dall'offerta che ti fanno e dipende da quello che vai a trovare te. E sugli esterni, questo tipo di esterni non è che ci sia un grande affollamento in giro, e quindi non lo so, deciderà Paratici, se lo vende probabilmente ha qualcosa in mano. O almeno io lo spero, ovviamente, perché vendere dopo e poi non avere nulla e andare a cercarsi poi gli esterni in giro per il mercato non mi sembrerebbe una gran mossa. E non lo so, ripeto, però se la Roma ci fa una buona offerta, disegniamo qual è, si può anche dar via, sempre tenendo conto di avere in mano qualcosa di concreto, però se no è perfettamente inutile.
9: Capitolo allenatore, Duccio, il nome di Grosso resta in pole position. E ti chiedo una tua valutazione, insomma, se ti aspettavi intanto che la situazione Vanoli al 26 maggio fosse un po' più chiara e invece ancora non lo è, e se magari al 26 maggio speravi che oltre a Grosso ci fosse qualche candidatura un po' migliore per la panchina della Fiorentina.
10: Ma Vanoli è chiaro a questo punto? Non credo rimanga, anche perché se no sarebbe stato
9: infatti
10: siamo già a martedì, appena che è finito. E poi mi sembrerebbe anche giusto però dirgli guarda è finita, perché magari forse ha qualche offerta anche lui dopo questo campionato. Ma il discorso, vedi, il discorso degli allenatori, siccome qui a Firenze sono forse anche dei nomi abbastanza secondo me improponibili, tipo Glasner del Crystal Palace, Iraola
9: sì.
10: Perfetto. Ma bisogna tenere conto che questi non vengono a Firenze, cioè la situazione fiorentina attuale è una situazione molto difficile, nel senso che sono arrivati quindicesimi e voglio dire, c'è un progetto da ricominciare, l'ennesimo progetto da ricominciare dal capo, ricordiamo, perché qui siamo a progetti che cominciamo e non nemmeno li portiamo a termine, falliscono proprio all'inizio. Quindi trovare un allenatore, come si dice, di nome è complicato. Ora Sarri per esempio andrà a Bergamo, io non credevo andasse a Bergamo, dico, te lo dissi anche l'altra settimana, perché poi a Bergamo dovranno un po' rifare un po' tutto.
9: Indubbiamente.
10: Però Sarri va a Bergamo, fanno Sarri giunto a Bergamo, sembra, secondo me è un buon colpo, anche perché l'Atalanta in un suo anno non certo brillante comunque va in Conference, comunque sarà l'Europa. Sarà Europa piccola, però sarà sempre Europa in un anno difficile, hanno cominciato Muri, ci hanno cominciato malissimo. Quindi a Bergamo, diciamo, io Sarri, ti dico la verità, io l'avrei preso, però ero quasi convinto, non sarebbe venuto, anche perché poi sembra che con Paratici non ci sia poi questo gran rapporto, sembra, poi non lo so. Quindi il discorso di Grosso, dico la verità, aspettarsi qualcosa di meglio, ma non di meglio, di giocatori, si parlava di punto, di nomi che ti ho detto, secondo me è difficile, visto, ripeto, la situazione attuale della Fiorentina. E Grosso, ora si parlava di Grosso, si è parlato di De Rossi, sono due giocatori che mi rendo conto che non scatenano l'entusiasmo tra i tifosi. Però vedi, il discorso di Vanoli, il rischio secondo me era che siccome Vanoli è inviso una parte della tifoseria, e su questo non ci sono dubbi, c'era anche il rischio di dire che magari comincia male, si ricasca immediatamente nella polemica e non si finisce più. Quindi a questo punto mi ho detto, Vanoli, se vuoi cambiare dovevi mandarlo via, comunque dovevi ringraziarlo e comunque appunto bisogna mandarlo via. Però il sostituto non credo ci si possa aspettare molto di più di un Grosso o di un De Rossi, proprio per le ragioni che ho detto precedentemente. Il piacere o non piacere, come ti ho detto l'altra volta, vero, Grosso, però dipende molto dalla squadra che sarà Paratici. L'allenatore è solo un tassello e secondo me nemmeno il più importante. Sarà importante vedere che cosa Paratici ci porterà dal mercato, perché sono sicuro a questo punto resterà Paratici nonostante le voci del Milan, perché non avrebbe senso andare via ora, francamente. Però ripeto, importante sarà il mercato, quello che ci porterà a Firenze, ed sarà, e l'abbiamo già detto più volte, un mercato estremamente complicato. La Fiorentina ha tanti giocatori che torneranno da questi prestiti che non sono andati a buon fine, da questi diritti di riscatto non confermati, e quindi sarà un mercato estremamente complicato, dovrà lavorare molto Paratici, quindi intanto si prenderà un allenatore, ma attenzione, sarà importante quello che farà la Fiorentina, quali giocatori prenderà la Fiorentina, perché qui c'è da cambiare molto, c'è da cambiare molto, perché insomma la situazione non è piacevole, anche perché soltanto i giocatori tipo Kane non si sa quale sarà il destino, e discorso Kane sicuramente quest'anno ha deluso, però trovare un centravanti comunque come lui non sarà assolutamente semplice, ammesso lo vogliano vendere. Il destino di Gudmundsson, anche Gudmundsson è un altro che piccoli è stato pagato tanto, è stato pagato 27 milioni e non ha reso. Che facciamo? Lo vendi? Ma a chi lo vendi? Chi te lo compra? Perché questo dire facciamo forza pulita, facciamo la rivoluzione, non è così semplice. Devi trovare le società che poi si prendono questi giocatori e quest'anno hanno avuto una massa, non dico fallimentare, ma poco. Quindi l'allenatore, ma ragazzi attenzione, bisogna vedere che squadra dovrà essere fatta e sarà un mercato, ripeto, completamente, sarà un mercato veramente, veramente difficile.
9: Grazie Duccio, un abbraccio, buona giornata.
10: Grazie Andrea, a presto, ciao.
9: Grazie a Duccio Magnelli, collega che il martedì ci dà sempre le sue opinioni sul momento della Fiorentina. Allora, prima di andare in pubblicità, fatemi purtroppo ricordare una notizia brutta che è arrivata in redazione ieri sera e che ci sentiamo di ribadire, anche perché insomma se n'è andato veramente un grandissimo tifoso che io avevo avuto l'opportunità di conoscere in trasferta, perché lui era il re delle trasferte, era uno dei tifosi più longevi e tra coloro i quali avevano partecipato a più trasferte nella storia della Fiorentina. Mi riferisco a Marcello Mammoli, che è scomparso ieri all'età di 92 anni, super tifoso, protagonista di tante tante trasferte fino a pochi mesi fa. Io veramente l'ho visto da tante parti, l'ho visto all'estero, l'ho visto al Viola Park, l'ho visto al Frank, l'ho visto ovunque, da Londra, Wembley, Baku, dove andò a vedere la gara contro la formazione dell'Azerbaigian, il Karabakh, no? Vi ricordate? Insomma, Viola Club da Verrazzano, figura straordinaria, e ieri purtroppo è venuto a mancare a 92 anni. Quindi noi ci stringiamo attorno alla famiglia, mandiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Marcello e ricorderemo sempre Marcello come veramente un uomo che ha messo a disposizione della Fiorentina passione, sacrifici, soldi, perché ha girato in lungo e in largo e l'ha messa sempre al primo posto all'interno dei suoi pensieri. Quindi un bacio al cielo a Marcello Mammoli e un abbraccio alla famiglia. Linea alla regia, pubblicità, ultimo break di questa trasmissione e poi al rientro, ultima parte di questo scoppiettante Buongiorno Firenze.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
3: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali, nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
4: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Passione Fiorentina sbarca su Radio Firenze Viola.
4: Ogni lunedì dalle 16 alle 17.
3: Il giorno dopo la partita ci ritroviamo con me, Flavio Nissanti.
4: E con Rossella Bucci.
3: Per dibattere, confrontarci, commentare tutto ciò che è successo nella gara di campionato. Dai social alla radio nel giorno più caldo della settimana.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È Radio Firenze.

0: Siamo in diretta alle 8:36 minuti. Andrea Giannattaso che vi parla, con Marco Tonelli in regia, e tanti tanti messaggi che poi esaurirò nel corso di questa ultima parte di trasmissione, perché ci sono tanti vocali, tantissimi messaggi scritti. Però prima di ogni altra cosa, giunti a questo momento, è doveroso gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente
0: in compagnia di Luca Calamai, naturalmente. Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Sono rimasto sorpreso, stupito, perplesso davanti a quel like che è messo da Dodò sotto la festa della Roma a Trigoria. Usciamo da un momento di grande contestazione da parte dei tifosi della Fiorentina, contestazione mirata al 90-95% nei confronti della squadra e di un gruppo di giocatori che, a giudizio dei tifosi viola, hanno tradito il senso di fiorentinità, non sono stati all'altezza del ruolo, non sono stati all'altezza del settimo monte stipendi del campionato, e potrei continuare a lungo. Con questo scenario, un giocatore che tra l'altro ha sempre professato grande affetto e stima per i colori viola ha fatto questo gesto che a dir poco è un errore, che testimonia di come Dodò in realtà non veda l'ora di salutare Firenze e di andare a giocare il prossimo anno nella Roma di Gasperini. Vedendo tutto questo, caro Andrea, mi è venuto in mente, una frase del grande Vujadin Boskov: testa di calciatore buona solo per portare il cappello. Beh, in questo caso mi sembra perfetta per quel like di Dodò.
0: Grazie Luca, grazie davvero. Sì, è una massima quella del tecnico serbo che ha vinto lo scudetto alla Sampdoria, oltre ai tanti trofei che ha vinto in carriera, ovviamente, ma quello alla Sampdoria forse resta il più clamoroso, che insomma sintetizza bene quello che ha rappresentato Dodò per la Fiorentina. Ripeto, un giocatore che sono convinto che nello spogliatoio porta tanta allegria, mi riferisco a Dodò: entusiasmo, voglia, spensieratezza, che è molto espansivo verso anche i nuovi arrivati. Io non metto in dubbio che questi siano aspetti positivi per un giocatore, però ecco, alcuni atteggiamenti sopra le righe in questi anni, non mi riferisco solo a quest'anno, in questi anni ci dimostrano che è un giocatore un po' così, un po' che prende le cose con superficialità. E questo like è, secondo me, una evidentissima caduta di stile per Dodò. Allora, abbiamo tanti vocali, caro Marco Tonelli, li dividerei in due parti se puoi. Una parte le sentiamo adesso, poi leggiamo i messaggi perché ce ne sono tantissimi, e poi alcuni li lasciamo per il finale di trasmissione. Avanti tutta.
3: Buongiorno grande Andrea. Allora, io ti volevo chiedere una cosa, perché so che segui molto il discorso primavera, ma secondo te come mai nel campionato di quest'anno le finaliste, ma anche le semifinaliste alla fine, sono squadre, si può dire, di seconda fascia, perché vedo che mancano i settori giovanili delle big, come mai sta cosa?
4: Buongiorno dottore Andrea, ora non facciamo i ringamboni, Se è detto tabula rasa, è tabula rasa. Cioè, se qualcuno vuole andare via, si accomodi. A me di Dodò mi dispiace parecchio, perché a me Dodò, anche se a sprazzi, ma mi ha fatto divertire. Quest'anno ha fatto un gol da calcio Brasile, ragazzi. Cioè. Però, se non ci vuol più stare, già quest'anno sembrava intenzionato a dover andare via. Cioè, ragazzi, morto un papa se ne fa un altro. Cioè, l'importante è cambiare, e quindi cambiare anche i giocatori, e per questo spero nella professionalità di Paratici. Riccardo da Bosco.
5: No, guardate, Dodò è da tenere, è il più forte terzino laterale basso destro che abbiamo avuto da non so quanto, forse il più forte di sempre, almeno dagli anni 80 in qua. Sicché, cioè, perché venderlo? Se avrà messo anche un like, ma lui ci sta volentieri a Firenze, solo che ancora non si è rinnovato il contratto. Paratici non è stato capace nemmeno di questo.
6: Insomma. Andrea, buongiorno, tu ti sbagli, scusa se ti correggo, ma un mercato d'inverno fatto bene fu quello della stagione 21-22. Che scherzi,
0: Beh, è
6: si mette via un fustino e sì. Se ne comprò tre, tipo sì. Quella pubblicità di Dash. Non te lo ricordi?
0: Sì,
6: grandissimo calciomercato, detto anche dai dirigenti. Un po'.
7: Buongiorno Andrea, Nicolò da Parigi. Ma io, da quel che ho capito dall'intervento di Luca Masini settimana scorsa, che qua si parla di numeri, e se la famiglia Commisso non ricapitalizza, considerando che adesso hanno anche rimosso lo sponsor media con delle maglie, quindi i soldi di sponsorizzazione,
0: no,
7: sono questo, crollati.
0: Non è vero,
7: questo vuol dire che gente come Dodò, Ken, Gudmundsson partiranno di sicuro, perché stai sforando tutti i parametri e rischi di avere un blocco di mercato come hanno fatto alla Lazio. Quindi non credo ci sia molta scelta e questo non promette bene per il nostro futuro.
8: Signor Giannattasio, buongiorno, vi sto seguendo un po' meno ultimamente, non per voi, rimanete al top, ma per la delusione di una stagione veramente complicata.
0: Ma ora è finita.
8: Purtroppo resta grandissimo pessimismo da parte mia. Credo che soffriremo finché Commisso sarà il proprietario di questa Fiorentina, per cui mi auguro veramente che presto, prestissimo, ci sia una cessione, perché con Commisso non si va da nessuna parte.
0: Allora, un po' di risposte, riparto dal penultimo ascoltatore. Intanto spero che l'amico, quest'ultimo che ci ha mandato l'audio, si rende anche conto che la stagione è passata, quindi ora bisogna programmare il futuro, e quindi capisco che magari in questo momento Grosso non attizzi o altri argomenti non siano così di primissimo livello, ma insomma resta connesso con noi perché abbiamo bisogno anche del tuo parere. Rispondo all'ascoltatore che ha mandato il penultimo audio. C'è un po' di confusione in quello che dici. Intanto non è vero che Mediacom non sarà più sponsor della Fiorentina. Potrebbe non apparire più sulle maglie, perché o ce ne sarà un altro di sponsor, o semplicemente perché una maglia speciale del centenario non verrà messo, ma la famiglia Commisso continuerà a mettere i soldi a bilancio dei 25 milioni di Mediacom. 1. 2, il blocco del mercato non è fatto dal bilancio in negativo. Il blocco del mercato che fu imposto alla Lazio riguardava lo sforamento dell'indice di liquidità, che è un'altra cosa. L'indice di liquidità è, leggo ufficialmente, la misura che quantifica la capacità di un'azienda di far fronte agli impegni finanziari a breve termine. Non è un buco di bilancio o un passivo da ripianare. Perché allora il Como, che ha un passivo di 100 e passa milioni, non può far mercato? Sono cose diverse. Il blocco del mercato deriva dall'indice di liquidità, e la Fiorentina era tra quelle messe meglio, almeno negli ultimi anni, quindi non c'entra con quello che hai detto. Rispondo anche a Save, che mi chiedeva delle primavere delle squadre più importanti. Allora, la creazione dell'Under 23 è una cosa buona, secondo me, infatti io spererei tanto che la Fiorentina un giorno la possa avere, ma che toglie forze alle primavere, perché l'Under 23 è una squadra che ha giocatori di Serie C più i migliori della primavera che vengono presi e fatti giocare in Serie C, quindi la Juventus, l'Inter, ora il Milan è retrocesso in Serie D l'anno scorso e non so nemmeno se quest'anno sia riuscito a salire, non credo, l'Atalanta, sono le quattro squadre che hanno la Under 23, e quindi il bacino da cui attingono le Under 23 sono le primavere, e quindi da una volta, da due volte, poi alla fine le primavere si impoveriscono. Il motivo è questo per cui non hanno nessuno delle big ha fatto bene. Quella che ha stupito un po' di più tra le big, che notoriamente ha, come la Fiorentina, tra i migliori settori giovanili italiani, è la Roma. La Roma quest'anno ha fatto una stagione veramente fallimentare, perché non è andata oltre il quarto posto ed è uscita peraltro al turno preliminare dei playoff scudetto contro il Bologna, che la Fiorentina ha battuto senza grossissimi problemi l'altro giorno al Viola Park. Allora, un po' di messaggi. Allora, Fabio, buongiorno. Grosso il ripiego dopo i no degli altri, come degli altri allenatori, come Rugani dopo il no degli altri difensori. Ora non so se è proprio così, ma diciamo che è la coperta di Linus, come ho detto prima, Fabio, cioè quello che ti dice sì a prescindere, se ti dicono no le primissime scelte, non è la quarta o quinta scelta. Certo, mi veniva da ridere, ieri sentivo la radio e c'era in studio gente che ironizzava, non mi ricordo, forse era Tommaso Borghini che diceva in Palla al Centro di ieri, speriamo che il grosso, che magari è la quarta scelta, sia un po' come Gasperini, che alla Roma era la quarta scelta, no? Come disse Claudio Ranieri, che era la quarta scelta tra gli allenatori, e insomma alla fine ha portato la Roma al terzo posto. Simone: ma sarebbe troppo fantascienza? Allegri riprenderebbe il filone dell'anno scorso con Pioli, quando disse della Fiorentina fuori dalla Champions. Immagina se arrivasse e riuscisse lui ad arrivarci. Allora, guarda, io ieri, quando è successo il disastro Milan, mi sono informato su Max Allegri. Mi hanno detto che Paratici c'ha ancora un ottimo rapporto, ma nella mente di Paratici non è più il calcio che a lui piace. Cioè, Paratici vuole un calcio diverso, vuole un calcio propositivo, divertente, moderno. Quindi Allegri è il passato, anche per lo stesso Paratici. Oltre al fatto che penso Allegri, uno, non so se verrebbe alla Fiorentina, e due, penso prenda una quantità di soldi smodata. Massimo: per me sarà Vanoli a non accettare il rinnovo, perché non gli viene garantita una squadra di livello. Se Joseph e sua madre non sganciano un centinaio di milioni per fare la squadra, l'anno prossimo siamo alle solite. Francesco su Dodò: medaglina e via andare, ce ne faremo una ragione. Poi per Luigi: la mancanza di competenze non è solo di chi ha gestito il mercato, ma anche e soprattutto di chi ha gestito la società Ferrari e proprietà. Bisogna che si dica chiaramente. Eh sì, è vero, assolutamente. Miranda: buongiorno, è bene che se ne vada, ormai ha già dato, è bene trovargli un'altra casa, basta che porti tanti soldi. Si chiude una porta e si apre un portone. Poi abbiamo Arnaldo: bisogna tenerlo su Dodò, è ancora uno dei più forti a spingere sulla fascia. Salutiamo anche Babbo Viola. Poi Peter dalla curva Fiesole che ci dice: vai caro, vai pure. Lorenzo: vendere tutti, ovviamente soltanto se i sostituti sono migliori, e questo già è un tema non banale. E Duccio da Firenze: ma su quale post ha messo like? Su uno della Roma di ieri, mentre la Roma era a pranzo a Trigoria e c'era Gasperini che parlava alla squadra. Dodò ha pensato bene di mettere like. C'è nemmeno un post particolarmente, no, avvincente, che ti invoglia. Se io vedo una squadra, lo dicevo prima, se io vedo una squadra che festeggia un trofeo o qualcosa, io glielo metto like, perché magari mi medesimo in loro e dico: bene, dai, beati loro, gli metto like. Magari non lo faccio alla Juventus, ma mi è capitato di metterlo anche a altre squadre di Serie A, un like. Francamente, che lo metta un giocatore di un'altra squadra, peraltro di una squadra alla quale ti hanno accostato in questi giorni, non è che sia proprio una bella pensata, ecco, mettiamola così. Non è un sinonimo di giocatore particolarmente intelligente, questo lo possiamo dire, ecco. O era voluto e allora è stato intelligentissimo, oppure, ecco, insomma, non è che brilli per niegnero, si dice a Firenze. Susanna: buongiorno, bisogna tenercelo stretto Dodò. Mirko da Campo di Marte: Grosso gioca col terzino destro bloccato, quindi Dodò sarà ceduto, sì, andrà alla Roma. Laura: Dodò è un giocatore poco intelligente, dopo una stagione infame che hanno fatto testa bassa e coda tra le gambe, medaglina e via. Poi abbiamo Bruno che ci manda la frase di un poeta e aforista, Khalil Gibran: se ami una persona lasciala andare, perché se ritorna è sempre stata tua, e se non ritorna non lo è mai stata. Accidenti. Chiudiamo veramente con un livello molto alto qui. Luca dalla Svizzera ci manda i soliti messaggi giganteschi. Semplice domanda: Grosso ci porta più valore di Vanoli? Secondo me oggi l'allenatore dovrebbe portare qualcosa in più: contatti, giovani, cultura di academy e una logica di progetto. Abbiamo un orizzonte di 4 anni, pochi soldi, un Viola Park che deve diventare produttivo, i mercati migliori per i giovani già pronti sono Spagna, Germania, Portogallo e Francia. E poi fa il nome di Raul, non per il nome, ma per la logica, esperienza nell'academy, mondo Real Madrid, lavoro con Ancelotti. Il punto è andare oltre: l'allenatore è bravo e non è bravo, perché se anche è bravo, senza giocatori finisce lì. Poi abbiamo Cirano: Dodò prima si rinnova, poi semmai si vende. Simone, buongiorno. Credo che il ciclo Dodò a Firenze sia semplicemente finito, lo mostrano le prestazioni in campo. Mi sa che ora inizierà a mettere i suoi vari like un po' ovunque. Andrea Scandicci mi chiede quando escono i biglietti per la finale di giovedì. Penso da oggi. Peraltro, se qualcuno della curva è all'ascolto e mi vuole smentire, lo faccia pure, ma mi risulta che il tifo organizzato, qualcuno almeno, non tutto, poi ognuno decide libera coscienza, ma mi risulta che il tifo organizzato dovrebbe andare a vedere la partita. Peraltro era stato un mio auspicio proprio ieri che la curva Fiesole si muovesse, perché sti ragazzi hanno bisogno di sostegno. Tra l'altro è una squadra veramente piena di fiorentini, la primavera, e quindi tifosissimi, e quindi secondo me se la curva va, fa soltanto che bene. Quindi, caro Andrea, affrettati a comprare il biglietto, perché secondo me un gruppo nutrito della curva Fiesole verrà a vedere la partita. Ultimi audio, proprio ultimissimi, e poi ci salutiamo. Vai, Marco.
9: Saluti a tutti da Marcello da Como. Quello che volevo dire, sia su Paratici o su altre cose, è che la Fiorentina in buona sostanza ha perso appeal sia per i giocatori che per molti tifosi. C'è questa disaffezione, e la colpa della società, nonostante tutto che abbia speso un sacco di quattrini, è essersi affidata a personaggi che poi dopo alla fine non sono stati capaci di fare quello che dovevano fare, quindi andavano cambiati, come ha fatto il Milan, fuori tutti ai primi risultati negativi. E anche Paratici, la permanenza sarà in base anche a come lui o che la società gli darà spazio per fare certe iniziative, e poi dopo sperando che i risultati conseguenti siano validi.
10: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Ma io andrò controcorrente, prenderò delle critiche, ma secondo me Dodò è e rimane uno dei giocatori più forti che abbiamo. E si critica tanto alla seconda parte di stagione, secondo me è stato uno dei più positivi. La maggior parte delle nostre azioni offensive passano da lui e non è neanche così scarso in difesa come dicono. Però purtroppo noi, come già è successo con qualche altro giocatore, quando lo bolliamo in un certo modo, lo critichiamo solamente, non vediamo più niente, non siamo più oggettivi nelle valutazioni. Quindi purtroppo penso che lo rimpiangeremo e faremo fatica a trovare un terzino come lui, ma penso che debba cambiare.
11: Io trovo assolutamente fastidiose le reazioni che ci sono, e più delle volte quando vengano mosse delle critiche alla curva da parte del resto della tifoseria, come se chi non frequenta lo stadio in maniera assidua non potesse permettersi di esprimere un giudizio sull'operato della curva o su quello che succede allo stadio la domenica quando c'è la partita. La curva, volente o nolente, traccia la linea della tifoseria tutta, e quindi non capisco come mai non si possa esprimere un giudizio negativo su alcune scelte della curva e non si possa rimanere delusi quando all'ultima giornata in casa, al termine di una stagione allucinante come quella abbiamo appena vissuto, il resto della tifoseria non vede prendere posizione da parte della curva nei confronti di una proprietà e di una società disagiata.
12: Ciao ragazzi, il dramma vero per noi sarebbe la Dea, l'Atalanta, che vince la Conference. Ciao da Marco, il moviolista.
13: Buongiorno, ma se si pensa a quest'ultimo campionato giocato dalla Fiorentina, io darei via quasi tutti. Dodò indubbiamente ha fatto il suo tempo, come sempre però conta chi viene a questo punto. Ciao.
0: Molto bene, grazie davvero per tutti questi messaggi. Chiudo soltanto con quello di Max la gente, che mi scrive: ieri alle 15 sono diventato nonno per la terza volta, quindi non ho potuto essere al Viola Park come ti avevo detto. Complimenti alla Fiorentina, al mio Bologna, perché rispetto all'anno scorso che abbiamo fatto una finale playout, stavolta abbiamo fatto un bel passo in avanti. E poi mi promette che quando verrò a Reggio Emilia la prossima stagione per il Sassuolo tornerò con il Lambrusco. Oh, bene, questa è un'ottima cosa, molto molto bene, caro Max, soprattutto complimenti a te perché sei diventato ancora una volta nonno. Grazie a tutti, grazie soprattutto a Marco Tonelli per il lavoro ottimo in regia. Oggi tantissimi messaggi, telefonate, numerosissimi come sempre. Adesso l'almanacco del centenario del Museo Fiorentina e poi Dario Baldi con C'è Polemica col sottoscritto. Ci vediamo domattina alle 7, puntuali come sempre. Ciao!
14: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
15: Il centenario! Oggi, 26 maggio, facciamo gli auguri a Massimo Orlando, nato a San Donato di Piave nel 1971. Massimo si impose giovanissimo alla ribalta del calcio nazionale, giocando due stagioni nella Regina. Nel 1988-89, allenati da Nevio Scala, i calabresi persero lo spareggio per la A. L'anno successivo, con Volchi in panchina, Orlando confermò le sue grandissime doti, tecniche e di corsa. Lo acquistò la Juve, in cui era arrivato anche Baggio, ma, vista l'abbondanza, lo cedette alla Fiorentina nel mercato autunnale, concedendo ai Viola il diritto di riscatto. Massimo era un trequartista e partiva col pallone attaccato al piede sinistro ed aveva anche la conclusione in porta. C'era grande attesa per questo ragazzo, che vedemmo la prima volta il 1 novembre a Sesto Fiorentino, subentrare all'inizio del secondo tempo nell'amichevole con la se stessa. L'allenatore Lazzaroni lo fece entrare l'11 novembre in casa col Genoa e Massimo bagnò l'esordio col gol del momentaneo 2-1 per la Fiorentina, saltando l'avversario e segnando sotto la Fiesole. Il ragazzo aveva tutto, classe, spavalderia,

partecipò alla risalita, ma capimmo subito che con Claudio Ranieri non sarebbe stato amore. Lo stato di tensione portò a qualche palese incomprensione anche con la tifoseria e nel 1994-95 Massimo andò in prestito al Milan, ma in quella squadra stellare non trovò posto. Ripartì da Firenze, nuovamente con Ranieri. La conoscenza reciproca parve aiutare. Orlando era il centrocampista in più che sapeva cambiare ritmo alla gara. La fiducia del pubblico fu presto riconquistata. Poi arrivò quel maledetto 29 ottobre. La Fiorentina aveva già dovuto sostituire Bigeha al quarto d'ora, ma poco prima della mezz'ora Orlando, entrando in scivolata contro un avversario, restò a terra. Un infortunio serio, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. 30 anni fa erano altri tempi per questi incidenti, ma Massimo insisteva, voleva continuare a giocare nella Fiorentina, che nel frattempo si aggiudicò la Coppa Italia del 96 e la Supercoppa. Nel 97 Massimo passò, portandosi dietro i problemi fisici, all'Atalanta e concluse la sua carriera nel 2000 alla Pistoiese. Non aveva ancora 30 anni. Buon compleanno e tanti auguri a Massimo Orlando, campione anche di sfortuna, con 148 presenze ufficiali e 21 reti nella Fiorentina.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
4: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con la politica. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Tiene Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra, per cui il colpo più duro arriva da Reggio Calabria, dove il centrodestra unito espugna una storica roccaforte progressista. Francesco Cannizzaro di Forza Italia vola oltre il 68%. La Toscana si conferma rossa. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il Campolargo conquista Prato e Pistoia, ballottaggio ad Arezzo e Chieti. A Messina rivince Basile, di Sud chiama Nord. La premier Meloni sui social ironizza: anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Affluenza alle urne al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
7: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti.
6: Conflitto Mosca-Kiev. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra, e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha detto il segretario di Stato americano, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
7: Allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani

0: 33 residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del florovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso.
1: Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Estate piena a nord e al centro Italia, in arrivo le prime notti tropicali, domani il clou del caldo.
0: Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Per il capitolo Lazio, Sarri, con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti.
1: È tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica, l'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
3: Buongiorno, amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua in questo martedì mattina. Allora io la prima cosa ve la dico subito, stamani ci doveva essere un ospite, ma l'ospite ci ha scritto e quindi non abbiamo potuto sostituirlo. E quindi oggi è una trasmissione che era nata per fare una cosa, l'ospite lo recuperiamo domani, scoprirete domani chi è. E quindi siete voi gli ospiti, siete voi, quindi dovete dire tutto, potete infamare il conduttore, potete attaccare per qualsiasi cosa che io dica. E quindi io ve la dico subito, siccome ieri è stata la giornata dei pipirilli, ovvero quelli che quando è uscito il comunicato del Milan hanno sbraitato sui loro social, nelle radio, nelle televisioni, godendo perché Allegri l'anticalcio è stato cacciato, mentre i loro santi Iraola, De Zerbi sono lì che invece hanno fatto e producono calcio. Io lo dico subito, io ho un sogno: Max Allegri alla Fiorentina. Tanto al Napoli può andare, ma comunque sia, diciamo, ha sicuramente più aspettative. Quindi io voglio Max Allegri alla Fiorentina. Mi piacerebbe, un sogno. Si può dire un sogno, lo dico subito. Il mio sogno è questo. Poi al Milan ha fallito, certo che ha fallito, ha fatto schifo. Doveva arrivare tranquillamente alla Champions League. Alla Champions League non è arrivata ed è giusto che il Milan l'abbia cacciato. Però tra qui all'eccitazione con tutti questi, cioè questa è veramente una città di pipiritti. C'erano tutti i pipiritti lì ieri sera, tutti erano con il proprio membro in mano per l'addio di Allegri, piuttosto che per Fabregas in Champions, scusate. Io francamente io non ho mai visto, non ho mai sentito certe persone così felici, ho letto certe persone così felici per la Fiorentina come lo sono stati per l'esonero di Allegri e per Fabregas in Champions. Non lo so. Poi sentite anche un'altra cosa ieri, che il Milan è una società seria che manda via tutti mentre qui si fanno le coccole. Ragazzi, io non lo so se chi dice queste cose poi si rende conto di cosa succede a Milano. Se Jeffrey Cardinale viene a San Siro, lo prendono per come mi dicevi mio babbo quando mi facevi i cazziatoni, lo prendono per la tromba del culo e lo buttano di sotto dai terzanello. Quindi io prima di fare incensare i fondi ci penserei un attimo. Poi si può essere contro il commisso quanto ci pare, si può dire che il commisso non capisce nulla, si può dire che il commisso è un presidente in questo momento assente, si può dire tutto quello che volete, ma da qui all'elogio di Jeffrey Cardinale e di Ibrahimovic, perché mandano via la dirigenza in quanto hanno fallito e fanno le cose per bene a Milano, sponda Milan, ripeto, se trovano Jeffrey Cardinale lo prendono per la tromba del culo e lo buttano di sotto del terzanello. Quindi siccome poi forse sarò io che ci vivo e forse la conosco un po' meglio, ma siccome c'è scritto su ogni giornale questa cosa, l'elogio del fondo, mi sembra molto strano dopo che lo stesso elogio arrivi da persone che contestano commisso dal primo giorno, anzi dal secondo, perché il primo era leccata di culo per tutti. Andiamo avanti, andiamo oltre. Ovviamente c'è questa è la città dell'incubo dei paratici. L'incubo dei paratici è quello dove c'è un direttore sportivo che è in sella alla panchina della Fiorentina e l'ha confermato lui, che appena c'è una notizia di un possibile interessamento di un'altra squadra, che è legittimo, ragazzi, secondo voi un direttore come Paratici non riceve chiamate da altre squadre e subito Gianluca Di Marzio? Ieri sera mi è arrivato un messaggio in una chat: Di Marzio dice fatta Paratici Milan. Ho detto porca puttana, o aspetti il telefono un'ora, è già successo questo. La realtà dei fatti invece è che abbiamo un direttore sportivo che sta continuando a lavorare per l'allenatore della Fiorentina, che sta provando a far fare il bene della Fiorentina nel futuro, che gli interessa la Fiorentina e che sì, può essere stato chiamato. Ed è legittimo, è normale in un momento come questo, il Milan chiami chiunque. Ma Paratici al momento rimane il direttore generale della Fiorentina, direttore sportivo della Fiorentina, e ci rimarrà per il prossimo futuro anche in questa stagione. Quindi cioè, io penso che siete più preoccupati dall'addio di Paratici che dal fatto che casomai la vostra moglie vi fa le corna. Lo dico così perché c'è tutto un tran tran su Paratici, nemmeno quella volta che avete visto i messaggi del collega e la vostra moglie nel telefono, uguale. Cioè, ragazzi, siamo messi in questa situazione. Poi devo fare l'elogio a Paolo Vanoli, ma lo faccio dopo. L'elogio a Paolo Vanoli lo faccio dopo. Parto da qualche messaggino. Ciao Dario, a volte mi sembra che più che a Pipiritto piaccia stare a Bucoritto. No, in questa città piace molto la sofferenza, cioè questa è una città di amanti del BDSM, cioè ci sono delle pratiche nel BDSM che ricordate, andate a vedere che cos'è, non posso stare a spiegarvelo. BDSM sono le pratiche di tortura delle mistress, parte che a qualcuno piace la dominazione, ma questa è una città a cui piace molto il sogno del Bucoritto, nel senso che si amano le pratiche CBT. CBT cosa? Il CB, non è il CBD, CBD è quello che si fuma, il CBT sono cock and ball torture, sono praticamente tutte le torture che queste mistress fanno sui genitali. Ecco, in questa città mi sembra che si sia molto esperti di calcio nei coglioni, che si chiama, non mi ricordo come si chiama, grappling, la rotta, cioè. Poi c'è non andiamo nei termini stretti. Comunque, cioè, tu paghi una perché ti prende a calci nelle palle, oppure che te le strizzi, oppure ti faccia le torture cinesi con gli elettrodi. Ecco, a noi se non si riesce a essere minimamente produttivi verso la nostra squadra, quindi prendiamo la mistress che ci prende a calci dentro le palle, tipo Paratici al Milan, sì certo, fammi male, non mi far dormire per 4 giorni, don. Noi siamo fatti così. Benissimo Dario. Dario Baldi sogna Allegri. Dario Baldi si è già scordato di Pioli, del non gioco di Pioli, dell'anticalcio di Pioli, dello status di Pioli. Si portava al suo arrivo e sogna Allegri senza i giocatori che ha avuto Allegri. Dario Baldi ha voglia di Serie B, lo dico e prendiamone atto. Ripigliati Baldi, basta escort Daniele da Montevarchi. Guarda Daniele, io non ho mai pagato una escort, questo ci lavoro con le escort, ma non ho mai pagato una escort perché non ne ho bisogno, cioè nel senso, piuttosto veramente se devo andare a pescare a ambo i lati, uomini e donne, lo faccio da solo, non c'è problemi. Io non mi sono scordato di Pioli, certamente Io non penso però che si possa paragonare Massimiliano Allegri e il suo staff a Pioli e il suo staff. Pioli era andato a venderci in Arabia e noi siamo andati a riprenderlo laggiù con una squadra di giocatori che tra l'altro ha voluto anche lui. L'abbiamo pagato per più di quattrini. Allegri, se gli prendi i giocatori che vuole lui e lo tratti come vuole lui, non penso si possa paragonare con Pioli. Anzi, è come dire, vuoi mangiare il lampredotto bello succoso, che ne so, da Nerbone, oppure vuoi mangiare il lampredotto in Marolotto a una bancarella di cinesi. E poi ci può essere, può darsi anche la bancarella dei cinesi, il lampredotto lo faccia bene, ma i cinesi sono più esperti nella trippa, nella padella, per esempio. E paragonare il lampredotto all'Allegri alla trippa dei cinesi è un po' un'offesa. Cioè, questo paragone secondo me non si può fare. Secondo me. Poi ragazzi, Daniele, io qui in questa città prendo tutto, ascolto tutto e vi ripeto, oggi è una trasmissione per voi. Dovete sfogarvi, dovete infamare i bar, dovete fare il cazzo mi pare. Anche perché non c'è ospiti, quindi siamo noi una brioche alla tema che mi ha portato la mia suocera e mi è rimasto poco altro, perché se no non c'è più nulla. Allora, Ivan mi dice: Allegri è un sogno bagnato anche per me, mi fa talmente schifo come allenatore, è mandato via da una società di illuminati che gli ha dato giocatori fenomenali come Gabbia, Atecame, Nkunku, Fulcrug, Jimenez e altri diamanti, verrà preso da chi ha finito in secondo in classifica e farà la Champions. Allora, io ragazzi non è che devo fare il difensore d'Allegri, ma Asehame e non giocava titolare neanche nella Fiorentina, Nkunku gli è peggio di Gudmundsson quest'anno, Fulcrug è più infortunato di Hen, Jimenez neanche se ci fosse Guardiola avrebbe giocato titolare, neanche con Guardiola. Ragazzi, Milan si è trovato a giocare con Bartesaghi e ora l'ha riconvocato nazionale, ma di chi si sta parlando? Dai, buongiorno Dario, premesso che la realtà porterà molto probabilmente Grosso sulla panchina della Fiorentina, ieri sera in live Flavio ha avuto notizie e conferme in tal senso all'interno della società, ma se potesse fare un colpo straniero io proverei Arne Slot in uscita dal Liverpool. Allora, prima di rispondere su Arne Slot faccio un momento cordoglio anche io. Ieri se n'è andato Marcello Mammoli, che appunto anche per Nicco era presidente del Viola Club da Verrazzano, record di trasferte consecutive. Un abbraccio alla famiglia, un abbraccio a Marcello, un grande della fiorentinità, quello sicuramente, perché c'è poco da fare. Quindi il tuo messaggio, ne sono arrivati anche altri, tipo quello di Riccardo che gli dice: compagno di tante partite della mia carrozzeria dagli anni 70, un altro grande tifoso Viola, è un ricordo a cui mi unisco volentieri, perché chi ha fatto grande e che si è fatto così tante trasferte non può che essere uno che ama la Fiorentina, a differenza di tanti altri che in trasferta non ci sono andati e che casomai aprono sempre la bocca e che casomai non solo non ci sono andati ma tanto non vanno nemmeno allo stadio. Vabbè, torniamo a noi. Ma guarda, io ti ripeto, poi con Flavio ci si confronterà stasera e se ne parlerà. Io su Grosso, ragazzi, non mi esprimo. Io penso che sia un depistaggio, come se ce ne sono stati tanti nella storia della Repubblica Italiana. Io penso che Grosso sia per il momento un depistaggio, perché stanno provando a fare un terzo nome che non esiste per il momento e che ci stiano mandando a tutti nel muro. Secondo me lo stanno provando, come hanno provato a fare Iraola, che gli ha detto di no, e tra l'altro era già stato chiesto un anno fa, ieri sera lo trovate su Firenze Viola, hanno scritto Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato, quindi lo potete andare a leggere tutto. Oltre a questo, secondo me, io ve lo dico sinceramente, mi sembra una seconda scelta. Mi sta chiamando Parenzo in questo momento, ma non gli posso rispondere, lo chiamerò alle 10, che non, purtroppo non riusciamo. Dario parli del nulla, Allegri va al Napoli. Sì, Allegri va al Napoli. Aspetta che gli risponda a Davide, se no sono maledetto. Dimmi tutto. Io ero ironico, questo giocatore, questi giocatori che ho citato sono da medio basso serie A, con questi pensavano di vincere il campionato. È vero Ivan, è verissimo. Ma va al Napoli ancora, cioè, tra il Napoli e ovviamente Cioè, c'è Napoli, c'è ovviamente la nazionale, ce n'è tante di cose, secondo me. Ciao Baldi, magari venisse a Ciuca, con loro se non ci, con loro non ci viene, forse se vengono, chi viene a Ciuchini, a Ciuchini va dal Visarno. Lucio, guarda, siamo in pochi a volerlo Allegri, qui vogliono il calcio loro. Ma è vero, ieri è stata, domenica è stata la vittoria degli Adani, De Cassano, dei Flavio Ognissanti. Ragazzi, ma va bene così, Cioè, mamma, io sono legittimo, lo dico, io alzo le mani, avete vinto voi, ragazzi. Avete vinto voi. Poi il prossimo anno, intanto, potete continuare a farvi le pugnette su tutto il resto e via. Si critica tanto Allegri e il suo tipo di calcio, ma Palladino con il solo contropiede ci ha fatto fare 65 punti. Guarda Ale, tra l'altro saluto l'amico Ale da Cuneo, dove ieri ho conosciuto una mistress cunese e fanno anche degli ottimi cioccolatini a Cuneo, quello è in dubbio. Però sono stili di gioco diversi, anche physique du rôle diversi tra Palladino e Allegri. Io voglio vedere dove andrà Palladino nel prossimo anno, non vorrei che la profezia di qualche nostro ospite, ragazzi, si possa avverare. Si parla di sogni, perso Sarri, detto anche Allegri, direi magari io sogno Guardiola, il Milan fa tabula rasa però ottiene quello che odiano tutti e che ha fallito più di tutti da dirigente, cioè Ibrahimovic. È vero, ma ragazzi, ma perché Ibrahimovic non è un dirigente del Milan? Ibrahimovic è un dirigente di Red Bird, che è l'emanazione della società. Ma siccome in questa città si apre la bocca tanto per dire senza conoscere, e ho sentito dire che la società del Milan è una società che fa bene perché se non arriva la Champions manda via tutti, la società del Milan si fa gestire da un dirigente che non c'è mai, che vive lontano dal mondo e che soprattutto si è messo Allegri contro dopo la partita contro il Bologna, mettendogli contro Leao, mettendogli contro Maignan, mettendogli contro i giocatori simbolo. Ma di che si sta parlando, dai? Buongiorno Dario, prepariamoci un'altra stagione di merda. Ora, io con tutti bene, Aldino, io ti voglio bene, tu sei una mia memoria storica, ti voglio un grande bene, ma io dico, oh Aldo, ma come tu fai a dire così, su due piedi, che siamo sicuramente un'altra stagione di merda? Non è iniziata, non si sa chi è l'allenatore, non si sa chi si comprerà, è un'altra stagione di merda. Vabbè, per me è un tanto al chilo, è la cosa, è così, lanciata nell'aereo. Dario Baldi, Bario, gira voce, tu abbia messo un like alla pagina Instagram dei tifosi del Pisa, ormai è finito il tuo tempo in curva Fesole, quindi vattene. Ma Dito, posso dirtelo, io mi riabbonerò anche quest'anno. Io tra l'altro oggi devo chiudere 3-4 minuti prima perché devo prendere i biglietti per Monza Catanzaro, quindi questa è un'altra cosa. Oltre a questo, caro Dido, ti posso dire, io non faccio patenti di tifo perché non mi interessa farle, però io penso di riabbonarmi comunque il primo giorno che la Fiorentina metterà gli abbonamenti, te lo dico così, proprio per... Certo, Allegri e Piola ad inizio campionato hanno fatto veramente bene a parlare di Champions. No, in realtà era Allegri che diceva che metteva la lotta Champions e non ci ha messo noi della Fiorentina. Milan è rimasto in lotta Champions fino all'ultima giornata, mi risulta, Chissà se noi Viola ci potremmo svegliare come un interista ieri. Scudetto e Coppa Italia vinti. Milan Gobbi fuori dalla Champions si sogna. Massi, guarda, io posso dirti, non credo che la mia fidanzata che tifa per l'Inter si sia svegliata così male per il Milan fuori, Cioè l'ho vista ieri sera, è tornata dalla Danimarca, l'ho vista abbastanza serena, non mi sembrava così tanto colpita dall'esclusione del Milan dalla Champions, anche perché non lo so, sarà così. Dario, curati codesto reflusso gastroesofageo. E sì, è la mattina, poi che guarda, te lo faccio vedere. Aspetta, tu mi stai guardando, ecco, tu mi stai sentendo e basta. Ho mangiato 2 minuti prima della diretta questa brioche con la crema, c'è ancora tutta la parte con la crema, e purtroppo non l'ho digerita bene perché non ho liquidi da ingerire e non ho neanche l'ospite per potermi alzare, quindi è un problema e purtroppo un po' di reflussino lo farà così. C'ho un mezzo acqua e zenzero qui, ma mi fa aria. Volevo dire un'altra cosa. Ieri sera c'è stato il Maestrelli, un premio, c'era Palladino, la nostra Luciana Magistrato ha fatto ha preso le voci dal Maestrelli, e c'è una parte di Vanoli che francamente, io ve lo dico sinceramente, non dico che mi ha stupito, però mi ha colpito. Allora vado alla dichiarazione. Vanoli dice testuale, aspetta lo riprendo, eccolo qua, dice: se dovessi rimanere non lo vorrei fare per riconoscenza. E questo io lodo Vanoli, il lodo Vanoli. Il club ha in mano l'opzione e farà le sue valutazioni. Io ho la tranquillità di aver dimostrato con i numeri, e questo è la Palissiano, questo è fattuale. Vanoli ha dimostrato con i numeri di meritare la panchina della Fiorentina, e questo è fattuale. Poi dice una cosa che mi fa venire un po' di godimento. Dopodiché, se dovesse essere Vanoli l'allenatore del futuro, allora io voglio una Fiorentina di alto livello. E qui casca l'asino, che non è Vanoli, ma è la società. Perché Vanoli dice: se dovesse essere Vanoli l'allenatore del futuro della Fiorentina, vuol dire che ci vuole una Fiorentina di livello. Quindi la domanda che io vi faccio è: ma non è che Vanoli significa Fiorentina di livello, cioè più di Raola, più di Grosso, più di quegli altri? La domanda che io mi pongo è: non è che questa dichiarazione qui è la garanzia per ripartire con una squadra di livello? Io me lo chiedo. Non è che dopo questa dichiarazione Vanoli va con Paratici e gli dice: prendimi questo, questo, questo, questo, questo e quest'altro, e si fa una Fiorentina grande, mentre con Grosso si crea una... E lo sapete cosa ne penso di Vanoli, che non l'avrei confermato, e si crea una melassa. Non è che se arriva un altro allenatore finisce come Compradè, mentre con Vanoli no. Io me lo chiedo questo. Io, lo sapete, non sono stato vanoliano, ma la domanda me la faccio. Davanti a queste dichiarazioni, non è... Cioè, io non... Allora, Vanoli ci sta che possa bleffare, eh. Ci sta che possa bleffare e dire questo per fare un po' solleticare la pancia del tifoso. Ed è legittimo, perché alla fine è legittimo anche che un allenatore tiri l'acqua al proprio mulino. Però dall'altra parte io mi chiedo anche: non è che questa, che solo Vanoli è la conferma di una Fiorentina di livello e non in lotta salvezza, mentre tutti gli altri siamo da capo a 12 come è passato? Questa è una domanda che mi faccio e ve la faccio a voi al 348-751-3933. Non è che Vanoli è l'unico allenatore che ci può garantire una Fiorentina di livello anche senza il nome dell'allenatore? Questa è una domanda che ci dobbiamo fare, perché questa è la seconda volta che dice sta roba, che voglio una Fiorentina di livello. Quindi sa che quella di quest'anno non è una Fiorentina di livello. E B, soprattutto, cosa significa? E lui è garanzia sugli acquisti? Che li mette lui i nomi? Cioè, cosa significa sta roba? Vuol dire che comanda lui con Paratici? Non lo so, io me lo chiedo. Me lo chiedo senza problemi. Quella fava di Marco dalle cune mi manda Guardiola che entra dentro il Viola Park fatto l'intelligenza artificiale. Più che Guardiola mi sembra Franco Trentalange quello da dietro, però va bene. Ciao Dario, saresti per il ritorno di Palladino? Dal Sassuolo vorrei solo Torsverd. Allora Gianni, sarei per un ritorno di Palladino. A me i ritorni, non mi, i cavalli di ritorno non mi rigarbano mai. Di zuppe preferisco solo l'agro piccante cinese, il resto mi sembra tutto appunto già consumato. Poi mi sembra già abbastanza consumata anche la figura di Palladino a Firenze, secondo me, in my opinion. Però questo è, io ti ripeto, la domanda che ho posto su Vanoli è una domanda interiore che mi chiederei anche al mio terapeuta. Io non so quanti di voi vanno dal terapeuta, però io me la chiedo. Cioè, io stamani mi sono svegliato presto, tra l'altro, questa è una domanda interiore proprio. Ma non è che Vanoli è l'unico che può garantire veramente una Fiorentina di livello alla luce della dichiarazione? Poi mi direte: tu sei un boccalone, tu sei un credulone, tu sei uno che ci casca sempre. Tutto può essere. Vabbè, ora quella fava... No, Max, no, niente. Ma portavo un monte di birre, incredibilmente. Forse è il motivo per cui si sta insieme. No, Dario, con Vanoli nessuna Fiorentina di livello. Lascia stare le dichiarazioni di facciata. Ma uno che pensa di meritare una squadra di livello non aspetta i comodi della società che lo tiene da parte, non come ruota di scorta, ma nemmeno come ruotino. Grosso sarebbe un altro che non avrebbe pretese. Ma guarda, Ivan, vedi, tu rispondi così. Io non lo so. Io non penso che Vanoli sia il ruotino. Io penso che la Fiorentina abbia provato abbiamo già un sì da Grosso, abbiamo già un sì da Vanoli, e stiamo provando un terzo allenatore, è più o meno quello che scrive oggi Angelo Giorgetti su Firenze Viola. Se quello non arriva, poi scelgono tra i due. E io quindi mi chiedo, ma non è che Vanoli, non è che Vanoli è sintomo di sicurezza, tra virgolette? Me lo chiedo. Invertiamo il paradigma, siccome Vanoli ha detto che la sua permanenza dipende anche dalla sua volontà, non è che la società sta aspettando il suo parere, no, lui la volontà di rimanere ce l'ha, la Fiorentina c'ha l'opzione in mano, questo è quello che ha detto. Però vedi, le regole non scritte del calcio, quando parli troppo e prima o poi sei fottuto. Ma infatti era Pioli che aveva parlato troppo, ma perché gli aveva fatto la domanda, mi sembra, a Flavio o Calderone, non me lo ricordo. Allora, regia, se c'è un messaggio, riusciamo, perché intanto visto dovrebbe essercene un paio. Se intanto sentiamo il primo, io provo a beverarmi con quest'acqua frizzante, cioè qui nel bicchiere, e poi andiamo con un po' di altri temi, vai.
4: Buongiorno, Giovanni da Campi, io sono come te. Ciao Giovanni. Vorrei Allegri, sarebbe un sogno, porterebbe giocatori veri. E a proposito del nuovo mago De Zerbi, non so se hai visto la scena patetica al fischio finale, che è entrato in campo esultando come fosse una Champions League. In questo Vanoli è stato un signore, va detto.
3: No, beh, ragazzi, ma Vanoli è un... cioè, ragazzi, non scherziamo, cioè non si può unire, cioè veramente mangiare e stare a guardare, cioè Vanoli è un... Vanoli è un allenatore che ha sempre dimostrato molta diplomazia al di fuori, poi si perde ogni tanto nelle parole, secondo me, si perde ogni tanto nelle parole. Mi sembra uno scherzo, il campionato ancora finito, si parla ancora di Vanoli. Sì Simone, però intanto Vanoli ti ha portato alla salvezza, ti ha compattato una squadra morta, ti ha riunito alla grande, ti ha portato alla salvezza nonostante tutto, nonostante il fatto che abbia giocato con Piccoli, che non giocherebbe titolare neanche nella squadra dei giornalisti che ha vinto il torneo Zuppa di ieri. Ken, che continua a fare capomami! Secondo me, se alla Fiorentina qualcuno, mio collega oggi di quelli più informati, li chiama per chiedere cosa fa Ken, gli dicono che sta facendo la doppia seduta. Ken, sono due mesi e fa doppie sedute, però in campo non si è rivisto dalla partita di Verona. Va bene, no, ragazzi, è tutto legittimo, è tutto sbagliato, è tutto da rifare, questa è come la canzone, quella roba lì, o via Dario, Vanoli sa già quello che va, sa già che va via e dice quello che vuole, tanto per dire, sei troppo sognatore e ti ripeto, questo è Aldino da Piombino. Io sono troppo sognatore, ma ho fatto una domanda, non è che dicendo che Vanoli dice voglio una Fiorentina di livello è l'unica garanzia, perché significa ci mette mano lui insieme a Paratici, mentre gli altri si fanno andare bene le cose, non lo so, me lo chiedo, cioè una domanda come si fa di quella allo psicologo, non sa, che, lui, che poi ti fa ragionare lui. Voi siete i miei psicologi stamattina, dato che il mio ospite non si è presentato stamani, perché ieri sera non si sa dove cazzo fosse, ma ha scritto alle 4:20 del mattino, dai raga, dai. Dario, se ho capito bene, hai detto una mia paura, cioè Grosso potrebbe venire senza pretese di mercato, e se Vanoli potesse garantire una squadra più forte, più dei nomi nuovi, certo, non al caso di un big alla Sarri, mi terrei anche il buon Vanoli. Comunque faccio il nome mio per quanto riguarda Firenze, Glasner. Non si può dire che non ha portato trofei dove è stato. Sì, ora Glasner ce ne siamo accorti dopo il Crystal Palace, prima non lo conosceva nessuno, non l'ha mai citato nessuno, però oltre a quello la vedo molto difficile. Per quanto riguarda il primo messaggio, sì, cioè quello che dici te non è banale, cioè se Vanoli potesse garantire una squadra più fuori, siete voi i miei psicologi, ve l'ho chiesto per questo. Comunque andiamo su un altro paio di cose. Allora, dove vogliamo partire? Ah, partiamo dai fatti di Torino. Allora, fatti di Torino, ieri ne abbiamo un po' parlato, tema ultras e quant'altro. Io ripeto quello che ho detto: se il padre dell'ultras della Juventus milanese, che è praticamente in questo momento ancora in ospedale, io mi chiedo e chiedo a voi, insomma, cioè nel senso, mi sembra che a Torino sono settimane un po' di abusi di potere da parte della polizia, tra quello che è successo negli scontri con i centri sociali e tante altre cose. Ecco, non mi sembra però che ci siano le grandi paginate che leggevo un tempo. E lo sapete, a me mi stanno sul cazzo quelli della Juve, anzi non prendo lezioni da loro che hanno esultato davanti a 39 cadaveri, non ne prendo lezioni, però faccio una questione un pelino più morale. Quando ci sono gli scontri tra polizia e centri sociali, tra polizia e manifestanti, e casomai un poliziotto viene preso con una martellata, si dice la polizia viene sempre attaccato, perché di qua, perché di là. Quando un ultras consapevole, perché quando si va in quelle situazioni si è consapevoli e ti può arrivare di tutto addosso, gli si spara addosso, non è la prima volta, perché sono recidivi, c'è anche uno dei nostri che ha perso gli occhi, lo ricordo, so benissimo, è successo a Milano in stazione, è successo a Firenze, è successo da altre parti. Quando a Torino si spara all'altezza degli occhi un gas lacrimogeno che lo prende e lo manda in terapia, in operazione, prognosi riservata e quant'altro, no, ma bisogna vedere, c'è una bottiglia, ma ci sono i fumi. Io mi chiedo dove siano i grandi giornali, dove siano i grandi colleghi indignati. Io mi ricordo articolesse, editoriali, trasmissioni di Rete 4 a tutte le ore del giorno e della notte, e mi ci metto anche io nel mezzo nella trasmissione per cui lavoro, ore e ore sulle violenze dei manifestanti. Ma quando un poliziotto spara un lacrimogeno a altezza uomo e una persona rischia di morire, che poi ora per fortuna è ovviamente stabilizzato, ma lì in quella maniera lì, se lo prendi male rischi di morire. Come mai si cerca di infangare tutto? Come mai c'è sempre qualcosa da nascondere? Come mai ci deve essere il padre di una persona che era lì a fare l'ultras, che sì, era consapevole che di quello che ci fosse lì dentro? Si deve cercare, cioè deve essere lui a dire: ragazzi, l'hanno preso con un lacrimogeno, non con una bottiglia volante, sempre dei suoi tifosi. Come mai? Come mai? E questa è una cosa che mi fa incazzare, perché io vorrei capire che cosa è successo. E lo dico, per me la curva del Torino ha fatto benissimo a uscire, ha fatto benissimo a uscire, ma è questi fatti qui, dopo la rumba di quello che è successo sempre a Torino 2 mesi fa, è irraccontabile. Cioè non, è una roba che non si può sentire, che questa notizia sia bypassata a pagina 112 con, io mi ricordo, la nostra Presidente del Consiglio che andava lì dalla gente ad abbracciarlo e gli faceva: oddio poverino, come sta male questo con questo collarone e tutto. Il tifoso ha fatto il tifoso, ha preso una labbrata dove si è fatto male, però oltre a questo nessuno se l'è inculato, anzi si dice addirittura se le sia, però poi si dirà che se l'è fatto da solo, se l'è tirato da solo. Secondo te questi sono grandi giornali, Libero, La Verità, no, ma in realtà tutti, cioè, dopo la storia del poliziotto tutti, dai Gianlu, non scherziamo. Se si fosse trattato da una manifestazione propala avrebbero detto che quel ragazzo era un terrorista, questo sicuramente, ma non solo, cioè per me lo possono chiamare anche terrorista, tra l'altro facevi commercialista, quindi figurati quanto terrorista uno possa essere essendo nel mondo delle professioni. Però oltre a questo, quello che ti dico io è: non vedo tutto questo movimento, non c'è tutto questo movimento corporale in queste ultime ore, però va bene. Comunque andiamo oltre. Mi raccomando, fai pure il club di Grosso che porta tanta fortuna. Ieri ero stato presente del premio Maestrelli e tramite un conoscente mi ha fatto scambiare due parole con Vanoli. Non si è sbottonato veramente, ma ho capito con la Fiorentina che ha chiuso, ho capito che con l'attuale proprietà una squadra di livello non verrà mai fatta. Breaking news! Non so chi c'è di turno sul sito di Firenze Viola, ragazzi, aprite subito una scheda, va scritto esclusiva Firenze Viola, 2 punti, il bomber Viola ha parlato con Vanoli, non rimane alla Fiorentina. Breaking news, ragazzi, oggi vi portiamo le esclusive, come i limoni ai mercato a sconto. Signora, i limoni, il bomber Viola ha parlato con Vanoli, non rimane alla Fiorentina. Se rimane bomber Viola, venga a Monteatini, ti faccio, si gioca a basket insieme, dai, non scherzare, dai, non scherzare. Dario, hai ragione, però ci vorrebbero allenatori e giocatori nuovi per portare stimoli nuovi. Questo è il messaggio di Simone. Allora, cara regia, manda un altro audio, dai.
5: Buongiorno Dario Baldi, e oggi due anni fa se ne andava mio padre, il grande Sergino. Gli volevo mandare un abbraccio e ricordarlo sempre, i suoi racconti sulla Fiorentina che ha visto lui, da Juligno a Montori, da Amarildo a Antognoni, Amrin, Baggio, Batistuta, li ha visti tutti, ha avuto la fortuna di goderseli tutti. E in questi anni, tutte le volte che finiva una partita, che fosse andata bene o che fosse andata male, dicevo: vabbè, l'ha vista la Fiorentina, che ne dici? Mi guardava, faceva la brina e diceva: boh, ecco, in quel suo boh ci sono gli ultimi 7 anni. E chi ha più di 50 anni sa che cosa vuol dire quel boh rispetto all'attuale situazione della Fiorentina. Ciao Babbino, salutaci Juligno.
3: Quello è vero. No, sono pienamente d'accordo con te, ma infatti è il motivo perché te sei stato uno dei tanti a dire anche della Conference League, ma infatti io ti rispetto molto per questo, su questa roba qua. Io sono pienamente consapevole di quello che dici. Comunque sia, allora, è quello che, cioè, è legittimo che quelli che hanno visto cose siano anche più sognatori. Io sono sognatore, ma intanto vorrei provare a vincere, vorrei provare a un momento di gloria, vorrei provare a godere, vorrei provare a fare tante cose. Secondo me, questa è un'opinione mia personale. Volevo parlare anche un'altra cosa. Allora, parliamo anche di... Ma che roba è questa? Gente nuda, che le cose, scusate, ma è arrivata un pezzo su Milano, poi se ne riparlerà più avanti. No, allora io volevo fare alcun commento elettorale, dai, quando la regia ha pronti questi due messaggi li ascoltiamo dopo. Commento elettorale: allora, ieri in Toscana si è votato, c'è stato nessuna sorpresa, a parte Arezzo che va al ballottaggio per i voti presi da Donati, legato al mondo liberale riformista. Comunque nel ballottaggio ci vanno sempre centrodestra e centrosinistra. Biffoni ha vinto in ciabatte, possiamo dirlo, però il nostro amico Jonathan Targetti è entrato in consiglio comunale, quindi c'è un fiorentino in consiglio comunale a Prato, credo entreranno due consiglieri per lui, quindi siamo felici per questo. Però Biffoni ha vinto, praticamente possiamo dirlo, in ciabatte. A Pistoia è ritornato a governare il centrosinistra con la candidatura di Giovanni Capecchi, e appunto sconfitto non c'era più Tomasi, che è andato in consiglio regionale, ma la candidata non era sicuramente all'altezza dello stesso Tomasi. E poi c'è il dato di Viareggio, che a Viareggio c'è, perché c'è tanti ascoltatori di Viareggio, si va al ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra, anche lì i riformisti hanno preso una barcata di voti. Detto questo, il dato è inequivocabile, ovvero che se ci fossero gli ascoltatori di questa radio nelle urne, ci sarebbe l'80% di affluenza, mentre l'affluenza è sempre più bassa, e il fatto che si arrivi a 57-58 per un'amministrativa, ragazzi, significa che non ci sta più voglia di votare. Io a questo punto sarei per abolire le elezioni. Cioè, farei veramente, quando siamo pronti, cioè, tipo ad esempio Biffoni, no, a Prato governa. Quando siamo stanchi di Biffoni si va alle elezioni. Però cioè, ci deve essere un limite. Tanto se deve andare a votare i 57 degli aventi diritto alle comunali, immaginate alle politiche, immaginate alle regionali, se non saremmo anche ai 30. Non lo so, cerchiamo un altro metodo per scegliere il sindaco, secondo me. Una tombolata, una sagra, non lo so. Dario, sciacquati le palle prima di parlare della politica a Pistoia. Ma io mi sciacquo sempre le palle, io faccio i bida 5 volte al giorno. Se volete, io faccio un metodo, tra l'altro l'ho insegnato anche ai miei colleghi al lavoro. Se hai il cesso basso, puoi alzare la tavoletta, far partire lo sciacquone e far andare l'acqua, però quando è pulita, non quando è sporca, ovviamente. Tomasi a Pistoia è Dio. Ma infatti Tomasi ha fatto 10 anni ottimi, 9 anni ottimi, e dopo questo però è stato sostituito perché aveva una candidata con la sua altezza. Non mi ha detto altro, cioè, non è che ho detto era un pezzo di merda, ma che dici, via, anche te. Allora, dove volevo andare? Volevo andare sul fatto che c'è sta anche Sesto, ovviamente, che si è confermata Sesto Grad. Damiano Sforzi è un mio caro amico e quindi non mi posso fregiare di essere suo amico. Sono contento che abbia vinto, e ho detto che abbia vinto veramente sereno e in ciabatte. Lui veramente con il cicchino, cioè il Sesto è praticamente, cioè a Sesto anche se non si vota, vabbè ragazzi, non scherziamo. Non doveva non tirare fuori i biffoni, non si doveva neanche ricandidarsi. Perché non doveva ricandidarsi? Ha fallito la sua, chi l'ha succeduto, che era tra l'altro di un'altra corrente politica. Che di pura targetta vorrebbe fare i corsi che il ricorso ritiene a biffoni perché non aveva diritto a ricandidarsi. Mi sembra che il ministero abbia già detto che aveva diritto a ricandidarsi, perché ci deve essere una pausa e la pausa c'è stata. Ragazzi, ce l'abbiamo avuto a Campi Adriano Chini, che è stato un grandissimo sindaco. Adriano Chini ha avuto la pausa perché c'è stato il commissariamento a un certo punto e poi è ritornato lui. Ma ragazzi, ma Adriano Chini è stato un gigante. Ci siamo ripresi Pistoia, Tomasi ha fatto schifo. Sì, diciamo, ci ha fatto 9 anni, quindi il secondo giro non mi sembra che vi facesse molto schifo la presenza di Tomasi. No, la mia era una riflessione su chi va a votare. Ieri addirittura ho sentito in una televisione, ma sì, 57% non è una cattiva percentuale. Porca puttana, a Sesto va a votare 70, ma di che si parla? Ma veramente, alle comunali il 57% è come andare a cena e spendere 200 euro per mangiare un panino in Lampedotto, ragazzi, via. Non capisco in Toscana perché si continua a dare il voto a questi delinquenti. Io delinquenti non li chiamo, perché non sono delinquenti, sono politici di parti politiche che spesso e volentieri, cioè per esempio io e Damiano Sforzi non la pensiamo uguale quasi su niente, ma rimane un mio grande amico. È come Pietro, io e Pietro non si pensa quasi mai uguale su niente, però rimane una persona con cui di politica parlo volentieri e mi ci scanno volentieri, perché so che è uno mentalmente avanti, così come Damiano, così come lo stesso Biffoni. Io poi il candidato di Pistoia lo conosco solo di curriculum. Io però ti dico questo: in Toscana non vi stupite del perché vince il PD, ma non è solo merito del PD che riesce a perdere per esempio città come Venezia o fare il 25% a Reggio Calabria perdendo contro uno che invoca la Madonna dai palco, oppure una corrente esterna è quella di De Luca pigli il 70% a Salerno. Il punto è un altro, il punto è che l'offerta proposta dalle opposizioni e dai partiti di governo è talmente ridicola, perché possiamo dirlo, l'offerta proposta dai partiti di destra nelle città che ieri hanno perso è talmente ridicola che è invotabile, e la gente casomai vota la Meloni, non glielo dai il voto a Prato, a Capecchi, scusa, come cazzo si chiama quello che era candidato, a Banchelli, che non lo conosceva nemmeno nemmeno la bidella delle Pier Cironi, non gli davano il voto a quella di Pistoia, non gli, a quello di Arezzo ha rischiato, cioè è primo, ma ora ovviamente era riformista, immagino che vada a votare per il candidato del centro-sinistra. Quindi ragazzi, il problema non è che perché danni voto ai PD, voto ai PD c'è una parte di Toscana dove c'è un voto di sinistra, dove c'è un sistema appunto di voto. Ma io penso, te lo posso dire da uomo di centro, Simone, io penso che Biffoni, penso che Sforzi, penso la sindaca, la candidata sindaca di Viareggio, penso allo stesso Erminia Figline, siano candidati che comunque non sono solo di centro-sinistra, sono persone che si vedono tra le persone, che vivono le città, che conoscono i territori. Con gli altri tirano fuori un candidato all'ultimo secondo e ti dicono: questo è il candidato, lo devi votare. Qual è l'offerta? Cioè, il nostro amico Tarico a Prato ha preso il 6%. Perché ha preso il 6%? Perché ha fatto una campagna elettorale su dei temi a volte anche radicali, a volte anche, cioè, radicali nell'idea, a volte anche dove io non ero d'accordo con lui, tipo quando andavo nelle case popolari, ma che ti portano a non votare il Partito Nazionale e a votare le civiche. Oh ragazzi, ma l'ex Fratelli d'Italia Belgiorno a Prato ha preso il 6,5, perché vuol dire che c'è la gente, quelli che hanno cominciato a votare per il partito in sé, non sono andati a votarlo, mentre a sinistra si vota il partito sempre e comunque, ma quello è per tradizione. Continua la decadenza toscana, una delle ultime regioni super rosse, e purtroppo si vede poi nei fatti giornalieri. Firenze in testa è diventata una delle città più pericolose d'Italia e meno sicure dove vivere. Sì, Marco, ma dimmi un candidato del centrodestra che negli ultimi 20 anni dopo Galli abbia fatto un'offerta decente per la città. Non esiste, sono solo slogan, sono solo cazzate. Può venire anche Gesù, scende dalla croce e fagli la campagna elettorale, ma se te a Firenze dici ci sono i neri, ci stuprano le donne, ci minacciano le cose, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Se la tua offerta è quella che a marzo ti presenti con Ike Schmidt, ma chi cazzo lo vota? Con tutto il rispetto, cioè, poi il consiglio comunale a Firenze rientrano sempre i soliti che conosciamo sempre a destra. Perché? Perché sono quelli che hanno creato un sistema paludato, non c'è un viso nuovo, non c'è un'idea nuova. Oh ragazzi, ma quando Galli è portato al ballottaggio Renzi, sappiamo com'è finita, sarebbe diventato sindaco lui e l'hanno finocchiato, e non mi ci fate ritornare lì. Ma perché? Perché era una proposta seria, era una proposta nuova, era una proposta diretta, era una proposta di gente che voleva vincere. Fine. Vi siete scaldati sulla politica, mi piace più della Fiorentina, bene così. La Buccetti era del PD come Biffoni, sì, peccato che Biffoni venga da una riformista e la Buccetti fosse molto di sinistra. Però mi sembra che appunto a Prato non abbiamo voluto campare. La parte di politica di Biffoni non è la mia, ma la Biffoni è la persona giusta per Prato. Io sono d'accordo con Moreno. Ma quelli che dicono in Toscana governano i delinquenti, poi votano Del Mastro, faccio per capire qual è la definizione di delinquente, bellissimo, è vero. Buongiorno Dario, mi piace molto la tua trasmissione rispetto delle idee politiche, eviterei di parlare di politica. Perdonami questo è il mio pensiero. Guarda Giovanni, io se dicono io non ho problemi a parlarne di politica, perché non parlo da, cioè ne parlo da osservatore. Io sono un osservatore in questo momento. Non ti, io ti ho detto, io sono un uomo di centro, quindi ti posso dire a me piace i Biffoni, così come per esempio ti faccio un esempio banale, a me personalmente mi piacciono tanti candidati che ci sono anche a destra nelle varie città, cioè che li apprezzo tanto, quindi non sto facendo l'osservatore, ti sto dicendo e rispondo tipo a Simone, qualsiasi proposta della destra sistematicamente la sinistra dice no, la sinistra non vuole cambiare perché gli conviene. Simone, posso dirti una cosa, ci si può incontrare per una birra, beviamoci una birra insieme che ti faccio vedere che le proposte della destra spesso e volentieri a Firenze sono robe ideologiche, come il Draghi, che è un mio amico, Alessandro Draghi è un mio caro amico, gli voglio un bene dell'anima, me lo è come un fratello, ci andrei in vacanza, e propone lo stop a OnlyFans, lo stop a OnlyFans a Firenze, lo stop a OnlyFans che la città gli è ferma per antieri, c'è il Draghi e propone lo stop a OnlyFans, che bisogna smettere di farsi le seghe in questa città. Ma ragazzi, ma vi rendete conto qual è il problema? Cioè, il problema vero è che se tu proponi una soluzione politica che ti fa eleggere sei consiglieri, cioè io lo dico sinceramente, a proposito rispetto rispondendo a Giovanni, Dimitri Palagi che ha una posizione politica è l'opposto di quello che penso io su tutto, che è un consigliere d'opposizione, per me Dimitri Palagi fa benissimo l'opposizione, è un rompicoglioni, ma è un rompicoglioni e rompe i coglioni e poi prende i voti, così come lo è stato Antonella Bundu, così come lo è stato Tommaso Fattone in regione, così come lo è stato Tommaso Grassi, sono gente che io non voterei mai, ma di cui ho un rispetto massimo e che non si perdono dietro a delle bazzecole che sono il motivo per cui poi quando si va a votare, perché Tommasi vinse Pistoia? Perché Tommasi fece una proposta diversa, ma sul territorio, dai. Pensiamo alla Fiorentina, era un po' per deviare, ma mi sembra che qui sia andato tutto. Regia, se c'è messaggi politici, mettiamoli tutti, dai, rispondo a tutti. Dai, forza, Ani.
6: Come non ho capito, il tifoso ha fatto il tifoso. Quindi, Leopardi mi dice, il tifoso fa il tifoso, vuol dire che va a dire picchia e mena, e lo fa il tifoso. I tifosi sono così. Non credo che proprio tutti sia così. No, questa frase, il tifoso ha fatto il tifoso, quindi è giusto che fosse lì in mezzo a tassi. Non lo so. Sì.
7: Io vorrei Vanoli con tutta la rosa nuova, così si gode, e se viene grosso mi diventa moscio.
8: Buongiorno Dario, dal Maremma Viola. Nel Maremma le cose sono un po' diverse, specialmente al Grosseto. Comunque, e ci sono dei posti che sono di sinistra, sono rossi da una vita, te poi di quello che ti pare, non li cambierà mai, neanche se a destra ci sono dei candidati validi, non li cambi, perché ormai sono cuccati in quella maniera lì, come tutte le parti che ci sono della Toscana, uguale. È uguale, non li cambi, non li cambi.
3: Vabbè, io non penso sia solo quello, ma guarda, io ti dico questo, che sei un coglione, lo sto dicendo al nostro regista. Detto questo, non era per il Maremmano, era per il nostro regista. Allora io rispondo al primo: il tifoso ha fatto il tifoso? No, io però penso che quando uno frequenta gli scontri sa benissimo a cosa va incontro, quindi non è che siamo qui a piangere perché ah oddio era negli scontri. Lui era, ha fatto l'ultras, era un ultras che sapeva benissimo e poteva andare incontro a quello. Però non mi sembra ci sia l'alzata di scudi, la levata di scudi per quello che è successo dopo, mentre a parti inverse, figurati. Dario Mastavani, bisogna parlare di politica? No, era semplicemente per fare un riassunto sull'affluenza e sui voti in Toscana, Nico, però ti devo dare una notizia. Lo so che mi dispiace che ho parlato per 10 minuti, però ha scatenato un bordello di messaggi e questa roba qui, perché non lo so, ragazzi, qualcuno si sarà sentito toccare. No, la roba non è la società di piacere, è il consenso. Per il consenso si può fare una battaglia diversa. Vai via a Sesto Fiorentino, ma voterebbero pure un asino, un ciuco se candidato a sinistra. E su Tommasi a Pistoia hanno trovato un deficit del bilancio lanciato dal centro-sinistra e rimesso a posto la città. Ma infatti l'ho detto, ho detto che governavo benissimo. Ma che mi ascolti, tu sei pieno di parole di Vanoli Bomber stamani negli orecchi, via. Mattia da Campi, Darione si può tornare a parlare a Fiorentina? Io non ci riesco, mi viene l'orticare a sentire parlare del PD. Vabbè, questo, ma non sono mai che parlavo del PD, era una riflessione generica, ragazzi. Ma ogni tanto si può ampliare l'argomento, se no veramente siamo sempre chiusi su Vanoli. Tanto c'è mia novità ancora. Non conta destra o sinistra, ma le persone competenti. Casini, Bagno, Ripoli, Bagno, Acropoli, 2 anni Viola Park. Firenze, 200 milioni di soldi pubblici per uno stadio con lavori per 6 anni senza fondi per finirlo. Stesso partito. Se il PD è di sinistra, io ho in banca 5 milioni di euro. Il PD è il centro, è Democrazia Cristiana. Magari, io sono un grande democristiano. Purtroppo la vera sinistra non è mai stata al comando. A me fanno ridere quelli nelle città amministrate dalla sinistra, la delinquenza è colpa del sindaco. Nelle città amministrate dalla destra, vedi Arezzo e Massa, la colpa è... Sì, c'era prima dello Spirito Santo. Questa è Nicola, io la penso come lui. La politica tira più di un pelo di F. È vero Gianni, è vero Gianni. E per chiudere dico questo a chi dice: ma oggi si parla di politica. Ma ragazzi, io non parlo di politica. Semplicemente la politica è tutto. Anche scegliere questo cornetto è stato comprato in una nota pasticceria di Milano, è politica, perché se dai soldi a una pasticceria piuttosto che a un'altra, a una zona piuttosto che a un'altra, a un proprietario piuttosto che a un altro, anche quello è politica, anche quello è scelta politica. Quindi nella scelta politica tant'è. Ragazzi, siamo arrivati alla fine senza ospiti, quindi sono fiero di voi. L'ospite lo recupereremo domani, questo stronzolone mio amico, e ci sentiamo domattina, se mi sveglio, se c'è ancora il nostro regista Di Nardo. Tonelli, rischio che non mi alzi è elevato, lo faccio apposta per fargli scattare il piano P. Vi lascio ovviamente a chi si compra con il piano P, ovvero Pietro Lazzarini e immagino Francesco Benvenuti. Ciao!

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Gnolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con la politica. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con la politica. Molte conferme per il centrodestra nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. Tiene Venezia, malgrado l'assalto del centro-sinistra, per cui il colpo più duro arriva da Reggio Calabria, dove il centrodestra unito espugna una storica roccaforte progressista. Francesco Cannizzaro di Forza Italia vola oltre il 68%. La Toscana si conferma rossa. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del PD. Il Campolargo conquista Prato e Pistoia, ballottaggio ad Arezzo e Chieti. A Messina rivince Basile, di Sud chiama Nord. La premier Meloni sui social ironizza anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani. Affluenza alle urne al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
0: Non si sblocca lo stallo sull'Iran, anche se il segretario di Stato USA Marco Rubio è ottimista. La pace con Teheran è ancora possibile, dice, aggiungendo che lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Intanto gli USA colpiscono in autodifesa un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine nel sud dell'Iran. Israele riprende raid contro Hezbollah. Netanyahu avverte: abbiamo eliminato 600 terroristi, ma non abbassiamo la guardia. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti.
1: Conflitto Mosca-Kiev. Gli Stati Uniti sono pronti e disposti a fare tutto il possibile per contribuire a facilitare la fine di questa guerra e speriamo che l'occasione si presenti prima o poi, ha detto il segretario di Stato americano, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
0: Allarme Ebola rientrato in Lombardia. I due cooperanti italiani, un uomo di 31 anni e una donna di 33, residenti nella provincia di Como, rientrati recentemente dall'Uganda con sintomatologia acuta, non hanno contratto il virus. I riscontri diagnostici molecolari hanno dato esito totalmente negativo per la variante Bundibugyo del florovirus, ceppo attualmente monitorato per via dei focolai attivi nella confinante Repubblica Democratica del Congo. Per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso.
1: Un quadro meteorologico e termico con scenari da pieno luglio. Questa è l'evoluzione delle previsioni meteo sull'Italia, mentre anche l'Europa è attraversata da un'ondata di calore anomala, con temperature record per questa stagione anche a Londra e Parigi, dove hanno superato ieri 33 gradi. Estate piena a nord e al centro Italia, in arrivo le prime notti tropicali, domani il clou del caldo.
0: Il calcio, rivoluzione in casa Milan dopo il disastroso finale di stagione e la mancata qualificazione Champions. Gerry Cardinale, che ieri ha incontrato Ibrahimovic, ha fatto piazza pulita, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota della società, che parla di fallimento inequivocabile. Sul tecnico livornese ora punterebbe forte il Napoli. Archiviato Conte, De Laurentiis avrebbe già avviato i contatti. Resta in corsa anche Italiano. Per il capitolo Lazio, Sarri, con le valigie in mano destinazione Bergamo, a Formello arriva Gattuso. Il valzer delle panchine non dovrebbe invece riguardare la Juve, altra grande delusa del campionato, ma intenzionata a ripartire da Spalletti.
1: È tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
3: Per vostra fortuna avete un domatore.
5: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
3: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: Apri il dibattito.
7: Uno
6: contro tutti.
8: Quello che accanto a lei è matto.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Chi si compra?
11: Che bello il

0: lunedì mattina quando il campionato è finito e in radio c'è i Benve.
1: Quanti quattrini c'hanno gli Artono?
2: Ma l'allenatore questa del Parma, spagnolo, mi sa l'idea di un nuovo Fabregas.
3: Tu, quante belle addormentate stamattina, tutte a dire: visto, si può fare quello senza lo stadio, si può andare in Champions senza il centro sportivo, si può fare quello senza ricavi, bla bla bla, il Bologna, il Como, Domanda, ma in dove eravate gli ultimi 8 anni voi, quando in pochi si diceva che questi devono andare via? Dove si è svegliato? Ci vuole 8 anni per capire una cosa del genere.
4: Vieira, Vieira, quel che Vieira.

0: Vieira.
1: C'è un allenatore che balla, balla.
2: Quindi gli ho detto, ragazzi, che bisogna guardarsi in faccia, perché adesso ci sono solo partite decisive.
3: Insomma, sono giorni importanti, giorni decisivi.
1: Chi si compra? Eccoci qua con il solito meme di Niccolò Ceccarini. Sono giorni importanti, giorni decisivi. Ma sono mesi che sono giorni importanti, giorni decisivi, fondamentalmente. Perché se ci pensiamo, ormai sono quanto? Un mese che si parla dell'allenatore, si parla del futuro della Fiorentina, si parla di ciò che accadrà all'interno della Fiorentina in quanto club. Siamo ancora un po' in riva al fiume a aspettare che passi la piena, perché tutto sommato ieri sera Vanoli ha riconfermato ciò che noi vi stiamo raccontando, ovvero che non ci sono novità sul suo futuro. Siamo al 26 di maggio, se vogliamo essere precisi lo ha detto il 25, ma insomma comunque stanotte non è successo niente, quindi fondamentalmente le scelte vengono ancora rimandate o rivalutate o rimescolate, chiamate, dite quello che volete intorno a questo fatto. Nel frattempo nel resto d'Italia e nelle altre squadre, sia quelle che hanno fallito e quelle che hanno fatto discretamente, sta succedendo di tutto, perché Napoli, che comunque è arrivato secondo, ha fatto quello che doveva fare, è andato in Champions, avete visto le scenette con De Laurentiis e Conte, probabilmente cambierà tutto anche lì. La Lazio praticamente è già con Gattuso alle porte, con Sarri è andata all'Atalanta. Il Milan, terremoto totale ieri, giustamente, secondo me, cioè quello è un modo di lavorare d'azienda. Hanno sbagliato, hanno fallito un obiettivo che era stato chiaro e conclamato dall'inizio della stagione, ovvero dobbiamo tornare in Champions. Questo è quello che aveva dato come obiettivo il club ai dirigenti e all'allenatore. Non ci sono arrivati, nonostante siano stati secondi per gran parte della stagione. Hanno fallito nelle ultime settimane e questo li ha portati fuori dalla Champions League, quinti in Europa League. E cosa hanno fatto? Terremoto totale. Via tutti, via il direttore sportivo, via l'allenatore, giocatori faranno una bella sacchettata e giù dal pirellone. Cioè, questo è stato, ovviamente ancora le decisioni non le hanno prese, e questo ci porta anche a veder coinvolto nuovamente Paratici nelle voci di mercato. Noi vi diamo la nostra versione, che è quella che abbiamo raccolto nelle ultime ore grazie al lavoro di tutta la redazione, partendo da Gian Attasio, ma insomma con tutti, con Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini. Fondamentalmente abbiamo capito che Paratici lavora per la Fiorentina. Resta fermo la dichiarazione fatta a margine della partita con la Juventus, quindi ho comprato casa ora perché me la volete far cambiare subito. Quindi quella è la battuta che, diciamo, dobbiamo prendere in considerazione per le voci che parlano di Paratici al Milan. Infatti si fanno tanti altisti, tantissimi altri nomi, ma ne parleremo poi nel corso della puntata, perché ormai chi si compra entra nel vivo nonostante sia il 26 maggio, un po' come in anticipo questo caldo anomalo è in anticipo il tourbillon di mercato in chiave fiorentina. Da queste ultime ore fondamentalmente anche i guru del calciomercato internazionale hanno portato quelle che sono le voci che noi cerchiamo di riportarvi ormai da settimane, ovvero questa priorità fra virgolette legata al possibile arrivo di Grosso, con Vanoli che tutto sommato, come abbiamo raccontato 100.000 volte, è tendenzialmente fuori dal progetto della Fiorentina per il prossimo anno. C'è questo viaggio che Ferrari ha anticipato nella conferenza stampa di fine stagione del calcio femminile Viola, dicendo che andranno a parlare lui e Paratici con il board della Fiorentina, quindi parleranno con chi vogliono, sicuramente incroceranno Giuseppe Commisso, Catherine, Mark Stephen, Joe Appio, Mediacom, non so, avranno tempo di andare a fare l'NBA è finita?
4: No, però abbiamo la finalista dell'Est, che è proprio New York.
1: E quindi possiamo andare a vedere una partita di New York.
4: Sì, insomma, adesso attendiamo l'altra semifinale.
1: New York Knicks
4: che hanno eliminato i Cleveland Cavaliers 4-0.
1: E dall'altra parte?
4: Ci sono Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs che si giocano la finale.
1: Quindi sarà una finale anoma, diversa dagli ultimi anni.
4: Anche se Oklahoma in realtà è la vincitrice dell'anno scorso.
1: Ecco, allora no, vedi, io non capisco nulla.
4: Oklahoma
1: quindi
4: potrebbe confermarsi in finale. Sarebbe grande sorpresa dovessero esserci gli Spurs.
1: San Antonio?
4: Spurs che sono quelli di Wembanyama, il gigante francese.
1: Bel giocatorino, eh?
4: che a me non piace, ma questo è un altro discorso.
1: Vabbè, ma te sei sicuramente più attento di me, io vedo quei brevissimi clip, come nel calcio, no? Diceva, a vedere un calciatore su YouTube sono tutti fortissimi, e quindi io vedo solo quelle clip,
4: no, ma per me è fortissimo. È fortissimo, però a livello di gusto personale, no? Un po', ora ci trovo un altro alto, anche se per il calcio a me Tony non è mai piaciuto più di tanto, poi i risultati erano assolutamente di primo ordine, quindi
1: te sicuramente sei stato un detrattore di Peter Crouch.
4: No, Peter Crouch mi piaceva per il robot, per le rovesciate, per la dichiarazione storica
1: numero uno.
4: Se
1: non fossi stato un calciatore
4: sarei stato single.
1: Comunque chi l'ho intervistato gli ha risposto con un grande gack. Ha vinto il premio gack oggi.
4: Però molto simpatico, Peter Crouch.
1: No, un mito. Per me è uno dei giocatori. Che discorsi.
4: Però ad esempio, parlando, non mi piaceva di più di Tony, più coordinato, secondo me, anche da un certo punto di vista.
1: Perché faceva il robottino?
4: Però sì, no, anche le rovesciate, io non ho mai visto fare una rovesciata bella in quel modo a Tony.
1: Ma dai.
4: Sì, no, non bella in quel modo. Ma poi Crouch le faceva ogni settimana.
1: Era proprio il suo marchio
4: però,
1: di fabbrica.
4: Se poi vai a vedere la scarpa d'oro l'ha vinta Tony in mondiale.
1: Fece anche un gran gol in mezza rovesciata a Firenze. Non mi ricordo palo gol.
4: Che gol bello l'ha fatto.
1: Ne ha fatti tanti, dai. Però, oggettivamente.
4: Non si può dire che esteticamente era così bello.
1: No,
4: da vedere.
1: Nessun dei due erano belli da vedere. Però difendeva meglio palla Tony.
4: Come giocatore probabilmente superiore. Ecco.
1: No, per me senza probabilmente. Anche perché ha vinto il mondiale. Mi risulta che Peter Crouch abbia vinto il mondiale.
4: C'è da dire, se sei inglese è difficile vincere il mondiale.
1: Cazzi tu.
4: A meno che tu non sia nato nel 1940.
1: Oppure
4: è difficile che tu
1: cambia nazionalità e prova a vincere dall'altra parte. Tanto fanno tutti così.
4: Ho capito, però di solito se sei inglese e cambia nazionalità, magari c'è la mamma gallese. Non è che ti va bene. Giggs fece così, no? Giggs era inglese, ma in realtà giocava col cognome della madre e con la nazionalità della madre. Come gallese. Lui si chiamava Wilson.
1: Non ha vinto niente lo stesso e va bene.
4: Però l'Inghilterra Giggs Beckham sarebbe stata bella da vedere.
1: Sì, ma tanto avrebbero vinto lo stesso, perché evidentemente loro hanno questa. Un po' come l'Olanda, sono quelle nazionali e proprio non riescono.
4: Sì, ma l'Olanda sono tre gatti.
1: Però sono forti.
4: Sì.
1: Visto dell'Olanda, ragazzi.
4: Rispetto
1: all'Inghilterra, può darsi.
4: Comunque, io ti ferò l'Inghilterra al mondiale, nonostante la mancanza. Perché queste convocazioni del
1: hanno
4: mondiale
1: fatto,
4: sono.
1: Sì, no?
4: Cioè, non c'è col Palmer. Non c'è Foden. Ho visto adesso la Spagna ha annunciato i convocati e per la prima volta nella storia non c'è neanche un giocatore del Real Madrid. Prima volta nella storia.
1: Ma forse perché sono tutti stranieri.
4: Sì, ho capito, ma un paio di spagnoli ce l'hanno al Real Madrid. Magari anche, insomma, non proprio di bassissimo profilo.
1: Dice, evidentemente non sono. Non
4: Madrid Cabron saluta il campion.
1: Hai visto? Che bella questa cosa, bella chiamata, non lo sapevo. Interessante. Quindi ti farà Inghilterra, anche perché in casa c'hai.
4: Veramente... però mi piaceva l'idea perché la nonna del mio nipotino, del mio figlio, si chiama Palmer di cognome.
1: Quindi potevi fargli la maglietta.
4: Era perfetta. Questo non me lo. Tu che cazzo lo fai?
1: Comunque, quindi tuo figlio in teoria potrebbe diventare un nazionale inglese.
4: Pagando
1: quello. Tu dici uno può fare tutto.
4: No, c'è anche da dire, dovesse diventare bravo a giocare a calcio, non si paga più, secondo me.
1: No, cioè perché paga qualcun altro perché.
4: C'è questo strano caso, no? Nel calcio che se sei appunto.
1: Capace.
4: Non importa fare nessun.
1: Beh, questo
4: genere.
1: È accaduto anche per esempio quelli come me che hanno pagato la scuola calcio fino a che erano scuola calcio, poi quando hanno deciso che ero forte non ho più pagato la quota dell'anno, va bene.
4: No, ma io pensavo a reteghi della situazione, a tanti ragazzini magari di origine albanese sono nelle nostre scuole e loro non possono diventare italiani, ma reteghi che non sa una parola di italiano, lui può diventare italiano. Cioè,
1: e non ha pagato per diventare italiano.
4: No, assolutamente.
1: Sai cosa c'era? Trisnonno, sicuramente.
4: Sì.
1: Comunque, bene, sono state chiacchiere interessanti. Chi si compra si chiama subito perché siamo
4: chiama,
1: già in ritardo.
4: Chiama.
1: Chi si compra? Ovviamente Radio Firenze Viola. Non avevo presentato fondamentalmente quello che è la giornata di oggi, martedì 26 maggio, con Fabio Ferri, che avete già sentito, il sottoscritto Pietro Lazzarini. A curare la parte tecnica c'è Stefano Cherubini. Per scriverci di qualsiasi cosa vi passi per la mente, 348-7513-933, 055-77-11171 per chiamarci in diretta. Ora, tra poco avremo il primo ospite di oggi e dobbiamo fare di corsa. Gli ho promesso di chiamarlo subito perché giustamente ne ha mille da fare e ritroviamo molto volentieri il nostro amico, nonché guru del mercato, Luca Cilli. Buongiorno Luca.
0: Ciao Pietro, buongiorno. Buongiorno a te, buon martedì.
1: Ti senti un po' guru?
0: No, guarda, non ti posso dire cosa mi sento perché siamo in radio.
1: Vabbè, io lo so cosa ti senti, lo so benissimo.
0: Un po' stronzo.
1: Vabbè, allora, perché non lo potevi dire subito senza fare tutta questa rottura di scatole? Lo sai, qui siamo abbastanza liberi nel poter usare il turpiloquio. Siamo in famiglia, esattamente. Va bene, ora, a parte il tuo sentirti in questo modo, dicevo in apertura di trasmissione che praticamente un po' come l'anticiclone che ha anticipato il suo caldo anomalo in tutto lo stivale, ma in tutta Europa, anche il mercato, soprattutto quello legato agli allenatori, ovviamente, ma poi a cascata anche sulle rose della prossima stagione, è partito molto in anticipo quest'anno, perché con tutti questi cambi di panchina ci si attende un'estate torrida anche sul fronte del calciomercato, dove ci sarà magari il mese di giugno, dove tutti si faranno i cavoli propri. Cioè, una volta che hanno sistemato le panchine, poi per un mesetto vanno a Forte le Marmi, Ibiza.
0: No Pietro, sai che è diverso quest'anno? Scusami se ti interrompo.
1: Ma interrompimi quando vuoi.
0: Perdonami se entro a gamba tesa. Sai perché è diverso quest'anno?
1: Perché c'è il mondiale.
0: Innanzitutto, a parte che c'è il mondiale, assolutamente. E tante squadre, alcuni acquisti li vogliono fare prima, perché poi eventualmente, se quel calciatore impegnato magari al mondiale dovesse far bene, a quel punto il costo potrebbe anche mutare. Il mondiale è sempre molto molto particolare, e poi i calciatori vengono extravalutati per una parentesi magari fatta bene in 5-6 partite, e di conseguenza quest'anno il mondiale influisce proprio per questo motivo. E punto secondo, al 30 giugno si chiudono i bilanci. Ci sono delle società che devono cedere alcuni calciatori proprio per motivi anche di bilancio, e anche per motivi legati sempre al bilancio devono acquistare. Quindi diciamo che è un po' particolare questa sessione di mercato. Per quel che riguarda gli allenatori, effettivamente rispetto alle passate stagioni, al di là del mondiale, è abbastanza un'anomalia. Però ci sono comunque dei grandi club che cambiano, c'è la Fiorentina, c'è il Milan, c'è il Napoli, c'è la Lazio, c'è l'Atalanta, ci sarà il Bologna molto probabilmente, e a cascata chiaramente tutte le altre, perché i grandi club poi alcuni vanno su alcuni giocatori delle squadre medio piccole che giustamente devono scegliere i loro allenatori, e di conseguenza c'è tutto questo caos. Però devo dire anche piacevole da raccontare, perché ci sono alcune cose molto interessanti dal mio punto di vista, e questo è un mercato particolare perché coinvolge non solo i calciatori, non solo gli allenatori, ma anche i direttori sportivi.
1: Eh sì, è vero.
0: E dal mio punto di vista, dal mio sommesso punto di vista, l'ultimo campionato è stato un campionato dove tanti direttori sportivi hanno lavorato poco, perché probabilmente hanno lavorato più intermediari e procuratori, e male, e i risultati si sono visti. E ci sono tante squadre che sono state costruite molto male, molto male, e infatti poi la classifica ha rispecchiato quelli che sono più o meno i valori.
1: Eh sì, perché poi le scelte che hanno premiato sono il Como, che ha scelto un indirizzo ben preciso da anni, nello stesso tempo in cui i commissari hanno preso la Fiorentina e gli Artono fondamentalmente hanno preso il Como è riuscito ad arrivare in Champions, e la Fiorentina sappiamo cosa ha fatto. Questo cosa vuol dire? Io non voglio fare populismo sul Como perché mi ha rotto anche i coglioni, però fondamentalmente è la verità, cioè che negli anni hanno evidentemente lavorato in modo migliore, questo si può dire, non è che si offende, non è una cosa offensiva.
0: Pietro guarda, ieri ero a Como perché c'è stata la festa legata alla conquista della Champions League. In 7 anni sono passati dalla Serie D alla Champions League. In 7 anni. E discorso facile del popolo: ma hanno i soldi, spendono. No, i soldi ce li hanno, non li spendono, li hanno investiti. E i risultati si sono visti. E i risultati sono stati
1: anche
0: evidenti.
1: Perché, perdonami, ma e i proprietari della Juventus non mi risulta siano dei poveri in canna, i
0: la
1: proprietari
0: Juventus,
1: del Milan non mi risulta
0: male, no, bravissimo, bravissimo, cioè,
1: perché
0: bravissimo.
1: Poi noi si guarda sempre la Fiorentina, ma no, scusami Luca, facevo per completare il discorso prima di lasciarti la parola, ma si parla sempre della Fiorentina perché è oggettivo che la Fiorentina abbia fatto male, però se la Fiorentina non va nelle coppe è un qualcosa che ci infastidisce a noi che viviamo la Fiorentina, ma poi nel quadro generale della Serie A, diciamo fra virgolette, purtroppo cambia poco. Ma queste società che hanno investito, che hanno grandi economicamente sono fortissime e hanno la possibilità anche di attrarre per blasone dirigenti, giocatori, allenatori di un livello assurdo, è un fallimento forse ancora più profondo. Cioè vuol dire semplicemente quello che dicevi te, che il mercato è diventato appannaggio degli intermediari e dei procuratori, e ci sono sempre meno direttori che cercano di costruire le proprie squadre in base ai bisogni di allenatore e di futuribilità della società e quindi della squadra. Non ce ne sono più, è una roba in vereconda quello che sta accadendo. E poi dice ci si lamenta del calcio di rana e fa schifo. Fa schifo perché ci siamo votati alla mercificazione dei giocatori più che all'estero, più che in tanti altri campionati, e soprattutto il ruolo del direttore sportivo è sempre un ruolo sempre meno importante.
0: E infatti dove il direttore sportivo incide, i risultati si sono visti. Io adesso, come dici tu, io non voglio fare del populismo, anche perché non lo sono, grazie al cielo tu mi conosci.
1: Sì, assolutamente.
0: Io se ti devo dire una
1: stronzo
0: cosa...
1: sì, ma non populista.
0: Esatto, esatto.
1: Come avrebbe detto
0: sì,
1: Mosca.
0: Populista. Esatto, e come avrebbe detto Piero Lazzarini, e ha ragione, ha ragione. Io però, guarda un po' i risultati. Pantaleo Corvino a Lecce con il 20° Monte Ingaggi si è salvato. Giovanni Sartori a Bologna sta facendo delle grandi cose da anni e le ha fatte all'Atalanta. Aurelio De Laurentiis, che è un presidente che non si abbassa a determinati giochi, sta gestendo il Napoli come un gioiello e continua ad ottenere risultati e ha un direttore sportivo bravo. Toni D'Amico all'Atalanta, che è un direttore sportivo bravo e che ha mercato, a Bergamo ha fatto ottime cose. Vado avanti perché poi c'è anche la Serie B. La Serie B purtroppo è un pianeta che la maggior parte delle persone non conosce nemmeno minimamente. Ciro Polito con il Catanzaro ha fatto delle cose eccezionali e le aveva fatte prima anche a Bari. Non lo conosce nessuno, lo stanno conoscendo adesso perché si sta giocando la Serie A e perché c'è Alberto Aquilani, se no non lo conosceva nessuno. Pietro, parlo in generale, non
1: è vero, tutto, è vero, ma... hai ragione, hai ragionissimo.
0: L'ho vista con la Juve Stabia, lo stanno scoprendo adesso, sono 5-6 anni che fa delle cose pazzesche portando il Pordenone dalla C2 alla B a giocarsi la Coppa Italia con l'Inter, se lo stanno conoscendo adesso. Vado avanti, te ne posso fare altri 100 di nomi così, nomi di personaggi non conosciuti, purtroppo a volte mancano le idee, manca il coraggio, manca la professionalità purtroppo. Pietro, sono state costruite delle squadre senza attaccanti. Il Milan ha 5 attaccanti, non ne fa uno. La Lazio, che non è il direttore sportivo, comunque ce l'ha, che è Fabiani, ma non ha fatto bene. Ha fatto una prima parte di campionato senza attaccanti e dopo la rivoluzione a gennaio. Ti faccio un altro esempio. La Roma ha dovuto aspettare, che è bravo Frederic Massara, ma anche lì puoi dare a Gasperini una squadra senza attaccanti, ha dovuto aspettare Malen che arrivasse a gennaio. La Fiorentina purtroppo, e io l'ho detto e tu lo sai, ma non per criticare chi c'era prima, perché è un mio personalissimo pensiero assolutamente opinabile, la Fiorentina con il compianto presidente Commisso, con il compianto Gio Barone, non è che non hanno speso, hanno speso tantissimo, sono mancati i dirigenti. La cosa migliore che ha fatto questa proprietà negli ultimi anni è prendere Fabio Paratici, che è uno dei più bravi, e per fortuna che la Fiorentina ha un top player, perché adesso nel calcio italiano sembra strano, ma è la migliore garanzia è avere un direttore sportivo bravo, ma bravo veramente. Questi sono i veri top player. Ma prima la Fiorentina cosa ha fatto? Fatto male, perché per me sono mancate le figure dirigenziali importanti per dirigere un grande club con grandi investimenti e con grandi capacità attrattive. e vedrai, e ne sono convinto, che con Paratici le cose cambiano. Cosa cambierà? Innanzitutto una cosa che io personalmente ho sempre criticato e non ho mai accettato, poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, ma la Fiorentina non può essere gestita come un ambiente familiare, la proprietà non può essere amica dei calciatori, non si possono creare degli ambienti familiari. Il calcio, le società di calcio sono aziende, sono luoghi di lavoro, c'è il presidente, c'è il direttore sportivo, c'è l'allenatore e ci sono i calciatori, non si possono creare rapporti di amicizia che purtroppo c'erano prima, Pietro, e tu lo sai perché vivi la Fiorentina,
1: non c'è dubbio,
0: e non va bene, e anche questo è un problema invisibile, come lo chiamo io, ma che fa più danni dei risultati negativi.
4: Luca, hai parlato di un'estate che comunque sarà particolare, sarà un'estate assolutamente interessante da seguire dal punto di vista nostro. Siccome a me piace molto il domino, ti chiedo qual è la tessera del domino secondo te che innesca un po' poi tutti i vari movimenti di mercato, soprattutto per quanto riguarda le panchine, cioè vedi un allenatore che una volta mosso fa muovere anche tutte le altre tessere?
0: Antonio Conte, che si è già mosso perché ha lasciato il Napoli, la panchina del Napoli dirà molto, e quello che sarà il suo successore. C'è Vincenzo Italiano, che piace molto, in questo momento se la gioca assolutamente con Massimiliano Allegri, il Milan è indirizzato ad oggi verso un allenatore straniero, dico Bologna-Napoli, perché poi nel collegamento c'entra anche la Fiorentina, perché la prima scelta del Bologna per la sostituzione di Italiano è Fabio Grosso, però la Fiorentina parte da una grande posizione di vantaggio, come abbiamo raccontato, Pietro e gli amici che ci ascoltano lo sanno, perché ne abbiamo già parlato con dovizia di particolari. Quindi, rispondendo in maniera secca alla tua domanda, è quella la panchina che un po' sposta tutti gli equilibri. Però poi ci sono anche altre situazioni, ecco, ad esempio sinceramente Gattuso alla Lazio è, se vogliamo, è la notizia. Maurizio Sarri che andrà all'Atalanta insieme a Cristiano Giuntoli è l'altra notizia. Sono d'accordo con te quando dici che il mercato degli allenatori che si sta sviluppando è molto interessante, molto.
4: Sì, anche a livello internazionale, no? Cioè, non solo in Italia, sì, ma anche sì, all'estero, sì. Cambiano tante panchine, quindi appunto è divertente adesso.
0: Molto, c'è anche questa che potrebbe lasciare il Parma, e vedremo se l'Udinese andrà avanti con Costa Runjanič oppure no, perché magari potrebbe accadere qualcosa anche lì. Però è assolutamente un mercato bello, vivace, e devo dire che sono scelte più o meno tutte interessanti.
1: Eh sì, ora bisogna vedere come finiscono di completare il quadro, le squadre non hanno ancora deciso, ma insomma sarà anche per i calciatori, che ovviamente per ora stiamo lasciando un po' indietro, perché fino a che non abbiamo la certezza di tutte le panchine è anche complicato poi fare il conto sui giocatori. Però prima di salutarti e di ringraziarti, Luca, per il tempo che anche oggi da stronzone ci hai permesso di averti in diretta,
0: questo ed altro,
1: lo so, volevo trasformare una cosa seria in una cosa imbecille e ce l'ho fatta. Dicevo che ci sono tanti calciatori, per esempio nella Fiorentina, che sappiamo già che fondamentalmente hanno un foglio di via pronto da firmare per cambiare squadra. L'ultimo esempio è stato Dodò, che ieri, giustamente come diceva Boscov, la testa di calciatore è buona principalmente per portare il cappello, e lui, mettendo un like a una foto della Roma, ha dimostrato ulteriormente di non essere molto acuto da questo punto di vista. Ma come lui potrei citare Ken,
0: questo like,
1: vabbè, poi l'ha levato dopo Roma, figurati, non passa uno spiffero senza si venga a sapere in 30 secondi, quindi perché sono anche molto attenti a queste cose in tempo di mercato, figuriamoci. Quindi Dodò, Ken, aiutami, perché De Gea pare che la Fiorentina, lui ha detto che vuole restare la Fiorentina, ma si racconta anche che ci sia forse la volontà di cambiare. Io non credo, però c'è Gosens, c'è un centrocampo che vedrà tra l'altro tornare un pupillo di Fabio Ferri, Omer Richardson, che è stato 6 mesi a divertirsi a Copenaghen senza toccare il campo. Certamente, per esempio, in chiave viola anche i giocatori qualcosa insomma, sappiamo già come potrebbe andare in uscita, ovviamente.
0: Più di qualcosa in uscita, perché l'idea è quella di cambiare, ma proprio di cambiare aria anche all'interno dello spogliatoio. Perché poi ci si ricorda, ed è giusto così, della parte finale del campionato dove la Fiorentina ha ottenuto... Guarda, faccio anche Pietro, ci credi che faccio anche fatica a dire che la Fiorentina ha ottenuto la salvezza?
1: Vabbè, ha raggiunto.
0: Cioè, ha raggiunto, no, nel senso che c'è, cioè, proprio strano accostare questa parola alla Fiorentina, però bisogna dire, la Fiorentina ha raggiunto la salvezza, però non dimentichiamoci anche tutti i dissapori, i problemi che ci sono stati all'interno dello spogliatoio, perché altrimenti ci raccontiamo delle bugie e le bugie non le abbiamo mai dette. E siccome Paratici sa bene dove vuole arrivare e conosce certe dinamiche e le sta conoscendo, l'intenzione è quella proprio di dare una bella ripulita all'interno dello spogliatoio. Quindi le cessioni saranno tante. Sul mercato in entrata, e chiaramente nel momento in cui ha scelto grosso Paratici, perché? Perché comunque ha un rapporto tale di fiducia che comunque sul mercato in entrata avrà dei suoi benefici, nel senso che parlano la stessa lingua. E ecco, vedi la scelta intelligente. Il direttore sportivo bravo va a prendere un allenatore che conosce e che sa come gioca e che conosce il tipo di calciatori di cui ha bisogno. E spesso questo, cioè, sembra una cosa scontata, ma non è così. Ci sono direttori sportivi che prendono un allenatore che poi non conoscono e si trovano male, perché magari hanno delle richieste diverse. La Fiorentina da questo punto di vista invece parte molto bene. Da quello che mi risulta, intanto facciamola finire questa trattativa tra direttore sportivo e allenatore. Da ciò che mi risulta, una delle prime chiacchierate e una delle prime pianificazioni per quanto riguarda il futuro, fermo restando che ci sono dei passaggi da fare, Grosso incontrerà giustamente il Sassuolo, perché bisogna separarsi bene, certo. Ed è giusto ed è corretto, ed è assolutamente corretto. Una delle prime chiacchierate è stata proprio su una idea: costruire una squadra giovane, fresca, magari anche con esperienza europea, perché l'obiettivo è tornare in Europa, ma soprattutto giovane. E quindi credo che la linea è questa. Non parlo solamente per motivi di ingaggio, futuribilità, plusvalenza e quant'altro, Pietro, spero
1: sì,
0: di essere spiegato.
1: Sta spiegando
0: proprio,
1: benissimo.
0: Proprio di idea calcistica. Questo non significa che poi non ci sarà qualche over 30, perché non puoi fare la formazione primavera a Firenze, e l'obiettivo è quello di giocare un bel calcio, un calcio moderno come quello che ha proposto Grosso. Probabilmente ci sarà magari qualche calciatore che potrebbe seguire eventualmente l'allenatore in questa sua avventura a Firenze, nel momento in cui si dovesse concretizzare questa trattativa. Non conosco il nome, quindi sinceramente ci sto lavorando, altrimenti l'avrei detto anch'io, però più o meno queste sono le idee di base.
1: Bene.
0: Queste sono le linee guida che sono state toccate.
1: Molto interessante, come sempre, anche perché sei stato il primo fondamentalmente ad essere molto entrante nel discorso Grosso Fiorentina, quindi ti ascolto con orecchie molto aperte, non solo perché appunto hai avuto questa notizia tra i primi, ma anche perché, come sempre, al di là delle battute che ci facciamo, ti reputo uno dei migliori su piazza, e quindi sai che il mio ascolto è molto interessato. Caro Luca,
0: ma noi ci dobbiamo parlare anche con soprattutto con le nostre battute, perché altrimenti sarebbe un rapporto non vero.
1: No, ma poi sarebbe una palla. Io, guarda, ti dico, fortunatamente mi è stato permesso dall'editore di poter fare di questa trasmissione insieme a Fabio e Francesco un po' ciò che volevamo, e quindi siamo liberi anche da questi lacci.
0: A proposito,
1: sì, Fabio ovviamente è sempre quello che mi permette di anche essere trasversale tra le nostre battute, il cazzeggio, i temi di spalla. Francesco è tutto un pochino più serio, hai visto? Però poi quando c'è da fare gli sketch è il primo a buttarsi dentro, quindi ci divertiamo sempre. Luca, ti abbracciamo, ovviamente buon lavoro a Sport Italia oggi e nelle prossime settimane, ti seguiamo.
0: Grazie.
1: Anche lì, anche e a presto su Radio Firenze Viola.
0: A presto, ciao ragazzi, grazie di cuore.
1: Insomma, quindi allora dobbiamo aspettarci una squadra giovane, una squadra composta da ragazzi interessanti che tracci una linea europea. Quello è un po', aveva anche già spiegato lo stesso Paratici, con Grosso in panchina. Questo è quello che sono le informazioni che da tempo, a dire il vero, ci riporta Luca Cilli. Poi se effettivamente andrà così gli faremo un doppio applauso, perché che la Fiorentina stia trattando con Grosso è il segreto di Pulcinella, che poi lo porti in panchina è tutto da definire.
4: Anche perché sennò, messaggino, non stiamo trattando un Grosso.
1: Eh no, sarebbe già arrivato, ma questo insomma, arrivò solo su Sarri.
4: Solo su Sarri.
1: Poi su tutto il resto diciamo che si sono trattenuti. Però ecco, è un progetto che io un po' capisco, anche perché questa Fiorentina deve resettare quello che è stato fatto negli ultimi anni, quindi se ci saranno delle partenze illustri bisognerà digerirle. La speranza è che, contrariamente a quello che è successo nei 7 anni di commisso, che fondamentalmente ognuno valuta per come vuole, io ho sempre detto che sono stati 7 anni di occasioni perse, cioè, perché con tutto quello che è stato profuso per quanto riguarda le energie, per quanto riguarda le energie economiche anche, la Fiorentina poi è rimasta sempre lì, anzi addirittura per 3 volte ha rischiato di non essere nemmeno più lì ma di essere laggiù, quindi figuriamoci se non è una grandissima serie di occasioni perse. La speranza adesso è che davvero, avendo scelto un dirigente che per quasi tutto il mondo del calcio viene considerato tra i migliori, questo possa portare del beneficio anche negli switch, no? Cioè di non vedere più Chiesa per Callejon, di non vedere più Iconé per Vlahovic, di non vedere più, se ne potrebbe citare tanti, acquisti che ci stanno ma che poi sono stati tutti sbagliati. Gli investimenti sui giovani sono tutti stati tutti sbagliati, cioè i giovani che giocano nella Fiorentina spesso giocano perché sono stati cresciuti dalla Fiorentina, sì. Quelli acquistati sono stati tutti un fallimento. Quindi da lì bisogna ripartire, ma bisogna ripartire soprattutto da una cosa che io da qualche giorno continuo a ripetervi, e so che sono noioso ma lo ripeto un'altra volta: la Fiorentina ha perso negli anni purtroppo credibilità a livello di mercato, e questa, per ricostruirla, non è facile. E soprattutto, questo, come dicevo prima, vale per la Fiorentina come vale per tante squadre in Serie A, sì. Perché chiaramente noi guardiamo con l'occhio acuto di quelli, certo, che vogliono vedere il mondo viola, e siamo più energici nel criticare ciò che viene fatto a Firenze. Poi la Serie A fa schifo perché tutto sommato tutti si sono votati a X, Tizio, Caio, Sempronio, senza mai riuscire poi a costruire squadre degne di questo nome. Gli esempi più lampanti sono Juventus e Milan, che poi se falliscono a noi non ci fa altro che piacere, però nell'anno in cui tu hai fallito di più ti tocca stare zitto, turarti il naso e andare avanti. Però è la Serie A che fa schifo, proprio perché la competenza è stata messa da parte. Chi invece l'ha cavalcata è riuscito a venirne fuori. Prima stavo parlando, chattando diciamo, con Adrian nella nostra messaggistica, perché lui giustamente dice: te inizio anno hai demolito il progetto Como, e avete ragione, io ho fallito nel mio essere diciamo opinionista, soprattutto senza quella parte partigiana che dovremmo riuscire ogni volta a tirarci fuori. Però mi riconoscete anche il fatto di essere un sanguigno, e a me il Como mi sta su coglioni, perché soprattutto sottolinea quello che diceva Adrian, è giusto, il fatto che noi non siamo riusciti come Fiorentina a fare qualcosa di simile, che non vuol dire fare il progetto con un grande ex calciatore, prendere tutti i ragazzi giovani, investire solo su quello e fare un percorso che li ha portati in Champions, perché probabilmente non è replicabile in una piazza come la nostra, ma fare meglio di ciò che è stato fatto doveva essere fatto. E ad oggi questo si può dire ancora con maggiore forza, perché poi quando me le vivi le stagioni cerchi sempre di vedere il faro di speranza, cerchi sempre di avere la sensazione che quella scelta possa essere migliore di quella prima. Poi dopo però, quando le vai a rileggere, devi essere netto nel dire che il Como non ci piace, perché fondamentalmente è, secondo me, il terzo episodio in cui una squadra che da anni, da secoli è dietro la Fiorentina, è riuscita ad arrivare davanti, e anche con una differenza enorme, perché prima c'è stata l'Atalanta, poi c'è stato il Bologna, ora c'è il Como, e sono tutte squadre che hanno o vinto e contestualmente anche partecipato alla Champions, mentre te negli ultimi 7 anni sei sempre stata a navigare a vista tra la Conference e la lotta per non retrocedere. Questo, io mi cospargo il capo di scena nel fronte del Como, continuo a averli sui coglioni, però hanno fatto un lavoro e la Fiorentina non sono riusciti a fare, con più o meno gli stessi investimenti, perché dice: oh, Como spende, andrà a vedere quanto ha pagato la Fiorentina,
4: spese, effettivamente.
1: Quanto ha pagato la Fiorentina, una squadra che adesso non ha niente di fondamenta, o quasi niente. È una squadra che andrà rifondata profondamente come idee, e come diceva Luca, Ma rifondare una squadra dopo che mentalmente pensavi che questa fosse la stagione della conferma di un progetto che l'anno scorso, cioè non questo che è finito, ma l'anno prima ti aveva portato comunque ad annusare l'alta classifica, anche se in alta classifica non ci sei arrivato, e invece è stato un fallimento totale, e quindi va resettato alla grande questo discorso. Cosa vuoi iniziare a fare? Leggere messaggi, ascoltare un audio?
4: Dai, ma ascoltiamolo un audio.
1: 348-7513-933, primo audio di oggi.
5: Fate una cosa, ma se come dice Cilli viene grosso, si porta dietro dei giocatori da Sassuolo, poi magari vanno a prendere dei giocatori del Parma, del Venezia, del Verona, ma cos'è cambiato rispetto a quando c'era Frate? È la solita zolfa, la solita storia. Io voglio un allenatore internazionale che mi affascini, che mi seduca, e voglio andare a prendere tutti i giocatori che c'è in esubero in Inghilterra, magari un portoghese, magari uno spagnolo. Voglio qualcosa di attrattivo, qualcosa che mi spinga ad andare allo stadio, perché non ne posso più di vedere questo scempio.
1: Questo è un sentimento comprensibile, e infatti non è che è grosso lo sventolo toliamo come la scelta che ci fa propendere per una cosa straordinaria, però è anche un momento dove la Fiorentina ha provato, sta provando evidentemente a contattare diversi allenatori, e per quello che sta vivendo la Fiorentina, proprio per ricostruire la propria faccia, adesso non riesce ad essere attrattiva, per esempio banalmente per Iraola, che è un nome che tanti caldeggiano senza magari nemmeno aver mai visto mezza partita del Bournemouth, ma insomma questo è la logica del tifo, succede anche questo. Però è anche normale che Iraola stia aspettando altro, perché per esempio se Iraola dovesse scegliere tra il progetto Milan e il progetto Fiorentina, ora ragazzi, io capisco tutti voi, siamo tutti col cuore viola e quindi si pensa beh, al meglio della Fiorentina, e che c'è? Purtroppo nel mondo del calcio ora ce ne sono tante davanti alla Fiorentina, anche per quello che è successo nell'ultimo anno, anche perché purtroppo negli ultimi anni lo stesso progetto commisso ha avuto dei lutti clamorosi che hanno cambiato il volto dello stesso progetto. Cioè il fatto che Ferrari e Paratici volino a New York nei prossimi giorni è anche per capire qual è l'indirizzo di Mediacom, che fondamentalmente è la controllante della Fiorentina. Poi è chiaro che la Fiorentina la controlla la famiglia Commisso, ma è talmente unita al destino di Mediacom che bisogna anche fare i conti un pochino con quelle che sono le scelte del prossimo futuro che faranno in base a questo. Noi ci dobbiamo augurare che finalmente la Fiorentina possa iniziare a sbagliare meno di quanto ha sbagliato negli ultimi anni. Cosa facile? Per niente. No. Però nemmeno impossibile. L'hanno dimostrato tutti, quindi che si può fare meglio. Allora, leggo anche intanto la questione del Sassuolo. Prima diceva l'ascoltatore, magari si porta un giocatore dietro, come ha detto Luca Cilli, dal progetto Sassuolo. Ora, è vero, il Sassuolo ha fatto un campionato normale, ma io se vi leggo qualche nome mi potete dire se non le prendereste a Firenze. E non parlo di Berardi, perché se no si torna sempre dalle stesse parti, ma per esempio Doig, se dovesse andare via Gosens, terzino sinistro scozzese, c'ha un'età giusta, 24 anni, potrebbe essere un'idea, lo dico così per leggendo le quotazioni del Sassuolo. Ismael Koné, lo vogliono tutti, non credo che arriverà alla Fiorentina, ma non lo prendereste? Beh, io lo prenderei, ma ti dico, probabilmente prenderei anche Tosved, che lo dico da anni, secondo me è un giocatore forte e che potrebbe fare il caso della Fiorentina. Si parlava di Boloca, c'è Luca Lipani, ragazzo del 2005, mediano, che si è imposto piano piano anche nel Sassuolo, altro giocatore interessante. L'Orienté non lo cito perché insomma, sarebbe troppo facile citare un nome l'Orienté, ma insomma ce ne sono dei giocatori nel Sassuolo che potrebbero fare al caso della Fiorentina per ricostruzione. Giovani vuol dire giovani nel concetto astratto del calcio, cioè post 2002, che poi non sono più nemmeno tanto giovani, ma sono comunque nell'alveo di più giovani rispetto ad altri. Ecco, io non ci troverei niente di male. Certo, se poi dopo tutto il mercato si basa su Parma, Venezia, Cremonese, Lecce, è chiaro che a meno che tu non prenda tutti gli iconè fra virgolette di queste squadre, quindi tutti i giocatori che potenzialmente hanno un valore sopra i 20 milioni, allora forse prendi tutti quelli più forti, puoi anche pensare che nonostante arrivino da squadre retrocesse o quasi possano fare meglio di quanto hanno fatto quelli che sono adesso in dota alla Fiorentina. non credo la Fiorentina si potrà permettere di fare tutti questi investimenti di cui stiamo parlando. Allora, vediamo. Mi dicono che sono allineato al pensiero tollerante dal libro cuore della Curva Fiesole nei confronti della proprietà della Fiorentina. Mi sembra il contrario, ho detto tutte le lingue del mondo, e per me andava contestato Ferrari, che sono... quanti anni è che Ferrari...
4: Sì, ma te sei uno un po' morbido comunque nelle tue...
1: Pensa te, se sono morbido io, sento in giro dei cuscini nei confronti della Fiorentina, perché per me doveva essere fatta una tabula rasa totale anche da un punto di vista dirigenziale. Una volta scelto Paratici, Paratici scelga quello che lo deve contornare e rizzati. Però qui c'è da capire, non si capisce chi prende le decisioni, perché al di là dei messaggini per Rocco, per la città, per Firenze e per i tifosi di Giuseppe Commisso, Catherine giustamente non parla mai, Mark Stephen, mai sentito una parola di Mark Stephen, da Mediacom giustamente nessuno parla. Deve parlare Giuseppe Commisso? Ma magari ce lo dirà lui, ma io ho dei dubbi su quello che sta accadendo anche dal punto di vista dirigenziale, perché qui allora si procrastina il tempo, c'è da rifare una squadra, c'è da ricapire tutti i prestiti, vi si viene una stagione terribile. Io non sono d'accordo con quello che ha fatto la Curva Fiesole, vuoi sapere? Lo dico, ma l'ho già detto a chi di dovere, quindi non mi nascondo niente. Io non sono d'accordo sul fatto di aver contestato solo i giocatori, non sono d'accordo, non mi è piaciuta come scelta. Ma sono io la Curva Fiesole? No, fortunatamente per la Curva Fiesole non sono io a decidere per loro, e fortunatamente ognuno di voi ha la testa pensante per decidere che cosa sia giusto o meno da fare nei confronti della società. Io avrei contestato prima di tutto la società e la dirigenza. Avrei detto, dopo anni e anni e anni di errori, forse è il momento di cambiare rotta. Comprensivo anche delle personaggi ci sono. Poi, considerando che purtroppo Commisso e Barone ce l'ha portato via quello che non volevamo, Pradè ha dato le dimissioni.
4: Passo indietro.
1: Quindi, sarà Goretti il problema della Fiorentina? Io non credo. Poi, quantomeno non solo. Ferrari è l'unico dirigente che è da 8-9 anni dentro la Fiorentina e non è stato mai contestato. E ragazzi, io, fossi stata la Fiesole, un pensiero l'avrei fatto. Ho trovato giusta la scelta di non contestare e di diciamo applaudire Vanoli per quello che ha fatto per la Fiorentina. Sui giocatori forse sarei stato anche più diretto, cioè sarei andato proprio su dei giocatori singoli, perché secondo me non sono tutti uguali i giocatori della Fiorentina, non devono andare via tutti i giocatori della Fiorentina, non tutti meritano di essere cacciati dalla Fiorentina. Questo è il mio pensiero, quindi ognuno poi, ti ripeto, lo gestisce come vuole, caro Francesco. Io non credo di essere assolutamente dal libro cuore nei confronti dell'attuale Fiorentina. Se lo sono, mi dispiace, ma non lo credo. Non ho questo sentimento. Anzi, sono veramente molto incazzato nei confronti di tante cose fatte dalla Fiorentina degli anni. Allora, dopo tutto quello che hai detto, Pietro, di ai tuoi colleghi di tirare ancora la volata a Mandragora. A centrocampo ci vogliono gli uomini, non Rolli. Questo è Antonio, c'è la sua battaglia personale tutti i giorni. Poi, ma Ferrari ti dice circa un anno fa con 65 punti non mi dimetto, ma ora cosa ci dice? Vedremo se parlerà a fine anno. Ma scusa, giornalisti siete voi, perché vi vergognate a fare domande a chi di dovere? Conferenze stampa annacquate, perché? Quali sono le conferenze stampa, Marco? Quali sono le conferenze stampa? Ti chiedo anche a te, Fabio. Qual è la conferenza stampa per fare domande?
4: Ora attendiamo una conferenza stampa.
1: Penso che prima andranno in America, poi torneranno e magari si potrà fare.
4: Lì si faranno.
1: Io penso che, per esempio, l'altro giorno Luciano Magistrato, in una conferenza stampa dove si doveva fare tra luce e vino perché c'era il femminile e non si poteva chiedere nulla, sia stata diretta nei confronti di chi, tra l'altro, non voleva ricevere domande sulla prima squadra maschile.
4: Invece,
1: uno le fa le domande e poi le risposte sono quelle che ascoltate, ragazzi. Non abbiamo tutto questo tempo noi per poter confrontarci pubblicamente con la società. Anche perché, ragazzi, Paratici e Ferrari parlano per diritti televisivi a DAZN e Sky. Poi noi, non mi risulta che Paratici abbia fatto ancora una intervista a un media fiorentino. Non mi risulta. Poi ognuno dice, non sto dicendo che deve venire a chi si compra o alla Fiorentina. Se vuol venire gli mettiamo una poltrona qui e viene e parla quanto vuole. Corvino l'ha fatto ai suoi tempi, l'ha fatto anche Commisso quando è arrivato. Ora non parla più nessuno ai media locali. Questo non sarà mia colpa, solo nostra. Guarda, io sui giornalisti, lo sapete, sono molto d'accordo che siano parte in causa di una decrescita felice di questa città.
6: e mi ci metto nel mezzo, quindi parlo per me stesso anche, però non è che si può addossare tutte le colpe ai giornalisti, la società, i giocatori, i dirigenti, soprattutto alle radio, alle televisioni, ai giornali locali non parlano più da anni. Hanno preso questa decisione, si parla con magari i media nazionali, Corriere della Sera, Gazzetta, che per carità sono altissimi livelli, ma poi però il quotidiano è quello che facciamo qui, con le persone di Firenze ci parliamo noi, non ci parla Zazzaroni o Condò, con tutto il rispetto per dei grandi giornalisti, comunque giornalisti pubblicamente tra i migliori d'Italia, quindi io li invito, venite qua. Io apro le porte, anche perché sarebbe un bel confronto, visto che io chiedo anche a Ferrari il motivo per cui non ci sia mai una presa di coscienza pubblica su quello che è successo negli 7, 8, 9 anni in cui è stato prima responsabile della comunicazione, poi dirigente, poi direttore generale. Se viene qui, se ne parla volentieri, apertamente. Poi, se il dialogo non può essere fatto se non con la conferenzina stampa, una domanda rapida, veloce, bisogna andare, basta, finito. Andiamo qui, un'ora di confronto. Con Firenze, ma nemmeno con me, si può anche far venire, ci si dà un microfono, si apre le linee, non c'è un conduttore e si borda messaggi su messaggi. Non c'è problemi. Io non credo che questo sia facile da fare, perché mi sembra che da anni la tendenza sia diversa.
4: No, sarebbe molto, molto complicato.
6: Cioè, sì, ma complicato da
4: qua a sedere. Ma qua come in un'altra emicente.
6: Sì, io intendo dire in una situazione
4: spazio di confronto. Non è per niente facile, perché poi insomma ti devi esporre anche un po' a tutte quelle sono le domande che arriverebbero. Quindi insomma. A volte appunto magari si rimane in silenzio anche per paura di quello che potrebbe venire fuori da un momento di confronto, no? Immagino io.
6: Sì, no, c'è Jacopo, gli si deve essere incantato il tasto M, poi ci dirà per cosa. Sì, sta scrivendo tipo ha scritto 60 messaggi. Jacopo anche meno, perché abbiamo capito quello che stai scrivendo. Ora, se ci spieghi per quale motivo hai fatto questa pappardella, almeno capiamo che cosa volevi dire. Un messaggio, vai Stefano.
7: Capisco perfettamente che il nome di Grosso non sia così attrattivo per la piazza. Però, siccome abbiamo dimostrato di non capirci niente, sia noi che voi, perché noi con Pioli si doveva fare la nostra migliore stagione, si era tutti convinti e invece ci siamo ritrovati a questo. Perciò, abbiamo fiducia nel nostro direttore sportivo. Te Pietro prima avevi detto, il Como ha fatto una squadra prendendo un ex giocatore, calciatori giovani e forse a Firenze non è replicabile. Ma perché no? Grosso è un ex giocatore, un ex campione del mondo, ha dimostrato di avere delle idee chiare, magari possiamo costruire un bel progetto. Vieni.
6: Io me lo sono chiesto se non sia possibile. Ora, secondo me, tra Fabregas e Grosso c'è la differenza anche di percorso che è stato fatto dentro al Como. Prima è stato calciatore, poi l'hanno scelto come allenatore. Fabregas che porta anche un'internazionalità diciamo diversa, Grosso che è campione del mondo assolutamente, però non penso che abbia la stessa caratura internazionale che ha Fabregas, si può dire questo, penso, senza fargli difetto. Cioè, io non sono un detrattore di Grosso, sapete, io penso che non sia la miglior scelta plausibile per la Fiorentina, ma che abbia anche delle cose positive. Dico, non so se è replicabile a Firenze, il progetto è stato fatto a Como, perché si può dire la pressione di Como, a parte quella di andare a vedere il lago, comprare la villa, vedere Keira Knightley, non sia stata enorme nel corso degli anni, e che abbiano potuto lavorare in modo ottimo ma senza tutta questa appunto pressione. Io a Firenze non so quanto possa essere, no? Replicabile, ma,
4: no, vabbè, ma
6: penso
4: chiaro,
6: che
4: dai.
6: Sia allora, io credo che il progetto della Fiorentina dovrebbe essere quello del Napoli degli anni che l'hanno portata poi ad essere una certezza a livello internazionale, quindi fare una scelta di rottura con una panchina, con un uomo in panchina che porti blasone, qualità, scelte anche manageriali, come fu per Benitez, che secondo me è stato il momento in cui il Napoli ha cambiato l'inerzia della propria storia anche recente, nonostante con Mazzarri avesse già fatto delle cose ottime, e poi comprando giocatori forti.
4: Sì, infatti che è una cosa però secondo me è diventata un po' più difficile rispetto agli anni di Mazzarri nel Napoli, cioè nel senso è un po' cambiato il calcio italiano, anche proprio a livello di forza nei confronti delle altre leghe. Io ho un po' la sensazione che il progetto Napoli sia partito nei tempi giusti e che oggi sia appunto difficile poi replicare anche quel tipo di progetto, almeno sulla scala Napoli, magari lo puoi replicare in una scala ridotta.
6: Bene, ma intanto partiamo.
4: Sono d'accordo, partiamo subito.
6: Cioè, però, nel senso, allora, il progetto Napoli ha funzionato per due motivi. Perché c'è un presidente che è pazzo, ma secondo me a livello calcistico è un illuminato. Cioè, uno che sa fare sa scegliere gli allenatori, bene. È intransigente, è completamente di fuori, però ha idee, gli vengono spesso anche dalla pancia questo tipo di scelte. E ha sempre scelto, quasi sempre, bene, è la storia del Napoli recente e ce lo dice. E dall'altra parte perché si è sempre affidato a dei manager che sapevano scegliere i giocatori. Ragazzi, perché questi vendono Lavezzi, prendono Cavani, prendono Higuain, prendono, cioè, poi c'era Mertens, e poi c'era Vell, poi c'era l'altro. Cioè, hanno fatto delle squadre che pazzesche nel corso degli anni, che giocavano bene, che scrivevano grande calcio, che hanno fatto crescere il brand, che hanno riacquistato una grande parte di tifosi, che Napoli, ragazzi, storicamente,
4: Napoli ha vinto due scudetti
6: negli ultimi anni, ma a parte il periodo di Maradona, erano stati per decenni fuori dal calcio che contava.
4: Appunto, il Napoli arriva dopo decenni di difficoltà, anche magari qualche presenza in Serie A, in Serie B, poi appunto il crollo in C, però cambia subito passo e lo fa, secondo me, in una fase in cui ancora il calcio italiano aveva un potere diverso, un appeal diverso, il brand Napoli comunque era un brand assolutamente spendibile, è riuscito a farlo. Io oggi penso che il contesto intorno alla Fiorentina, il contesto in generale del calcio italiano, non sia così foriero, e che anche le difficoltà sta incontrando la Fiorentina, non per giustificare tanti errori fatti, ma sarebbero enormi nel tentativo di fare un progetto Napoli. Poi
6: metterlo in pratica non è così semplice.
4: No,
6: per intanto me è un po' mi scuso con Marco che aveva telefonato, ma ci siamo persi per strada parlando anche dei messaggi, quindi se vuole richiamare 055 77 11 171, gli rispondiamo subito. Nel frattempo, come si fa a lottare contro squadre come in Premier League, dove chi viene promosso prende 160 milioni, mentre qui chi vince lo scudetto ne prende 19? È un problema solo economico. Adesso il Como deve comprare giovani italiani per essere nei parametri europei, cosa che finora non ha fatto. Vedrai se lo faranno sicuramente, e secondo me lo faranno anche bene per l'indirizzo che hanno preso negli ultimi tempi. Voi sapete cosa ha portato la società di Verona, Brescia, Sion, Nizza a esonerare Grosso? Risultati sportivi o incomprensioni societarie? Viola Luc. No, allora, no, io so, dai, che a Lione insomma, è stato
4: un po'...
6: No, finì a schifio, e non per colpa solo di Grosso, anzi, insomma, Grosso viene preso a Sassai, se non sbaglio.
4: Lui portò, c'aveva i punti, mi ricordo.
6: Sì, però era il contesto Lione e non funzionava. Non l'avevano principalmente contro Grosso. Gli altri, sicuramente c'è stato anche una questione a livello tecnico. Ragazzi, Grosso, non si sta parlando di un, almeno per ora, di un fenomeno in panchina. Si sta parlando di un allenatore che ha fatto delle cose buone, molto buone. Vinto il campionato di Sassuolo non era forse niente di particolare, nel senso che Sassuolo era una squadra forte, ma l'ha fatto. Devi sempre vincere. Dopo si dice, sai, eri più forte, però prima devi vincere. Con Frosinone ha fatto la stessa cosa, se mi pare. È un allenatore, secondo me, capace, che non accende per i motivi di cui stiamo parlando da settimane, però che, tra farlo passare come un incompetente, uno scarso, e farlo passare come un fenomeno, c'è tante vie di mezzo. Almeno io penso che sia così.
4: Ma sì, ma dai, ma ora...
6: Ma sì, ma su, ma dai.
4: Un allenatore che comunque col livello della Fiorentina ci può stare.
6: Beh, sì.
4: Non è una cosa che mi indigna, cioè non è che se sento Grosso Fiorentina penso, oddio, ora ci allena l'ultimo degli scappati di casa. Punto, avrà avuto come tutti gli allenatori del resto risultati un po' migliori e un po' peggiori, cioè annate migliori, annate peggiori. Io penso sia una scelta che ci può stare, penso anche sarà poi, come diceva Luca Cilli, la scelta definitiva della Fiorentina, che fa parte della storia della Fiorentina, cioè non mi sembra una scelta tanto fuori dalle scelte anche passate, cioè
6: storicamente in linea con la Fiorentina.
4: Poi io lo ripeto ancora una volta, sinceramente, che sia Grosso o sia Vanoli, sono convinto che con una rosa più forte entrambi possano far bene. Io sono convinto che siano più la società e i giocatori a far bravo un allenatore piuttosto che il contrario. Cioè, secondo me, un grandissimo allenatore può incidere anche sulla traiettoria di club e squadra. Ma è più il contrario, secondo me. È più il club e la squadra che incide sul percorso dell'allenatore. Guarda, io di questo rimango fortissimamente
6: in tanti,
4: convinto.
6: Secondo me, non hanno voluto approfondire il discorso che la Fiorentina di quest'anno ha svoltato a livello di risultati quando Paratici è arrivato a fare direttore. E io ripeto, il direttore non va in campo, il direttore non fa le scelte, almeno di solito non lo dovrebbe fare.

0: ma io voglio una squadra ambiziosa.
1: Cambia poco.
0: Deve essere la società a quel punto convinta di voler fare la squadra ambiziosa, e lì rendi bravo Vanoli, rendi bravo Grosso, magari ne rendi bravi anche 3 o 4 in fila, perché lavori bene, dai delle regole precise, dai delle regole certe.
1: Questo esempio può essere Sarri al Napoli. Sarri al Napoli veniva dall'Empoli e veniva da una lunghissima serie di calcio minore. De Laurentiis ha dato una squadra forte per idee che aveva Sarri.
0: Poi Sarri è un buon allenatore,
1: è un ottimo allenatore.
0: Io lo vorrei sulla panchina della Fiorentina.
1: È un ottimo allenatore, però quello che dici te va in questa direzione, sì, cioè sì, aveva già una squadra forte, ci ha portato delle idee e il connubio ha funzionato.
0: Empoli, nel suo essere una realtà piccola di provincia, quanti ne ha fatti bravi da allenatori?
1: Tanti, diversi.
0: Perché comunque Spalletti, Sarri, ma poi ce ne sono stati anche altri. Oggi, se non sbaglio, il CT della Nazionale, Baldini, che da Empoli è passato.
1: Perché c'era anche un presidente che sapeva di calcio, sa di calcio. Via.
0: Regole precise, lavorare bene e poi, secondo me, non deificare nessuno, non rendere divini gli allenatori, anche perché poi gli allenatori sono persone che vivono sempre sul filo. Vivano sempre sul filo, perché tu puoi firmare il triennale, il quadriennale, il quinquennale, sì, quello che vuoi, ma alla fine te campi 10 giornate, quindi la prospettiva per rendere il club forte negli anni la deve avere la società. L'allenatore ha una prospettiva più immediata, perché altrimenti, cioè, se non si salva il culo, cioè, lo buttano fuori. Se non vince le partite va via, e dopo non si può parlare tanto di progetti. Poi che c'entra Ferguson, altra storia. Però ce ne sono poi di progetti Ferguson,
1: sì,
0: no?
1: Certo. No, quasi mai. Allora, ci dobbiamo fermare, siamo anche in ritardo, quindi tra poco torniamo chiaramente per la seconda ora di Chi si compra. Ancora tantissimi messaggi da leggere, da ascoltare, la vostra voce, la nostra compagnia, se volete, anche per le prossime ore su Radio Firenze Viola, in questo caso con Chi si compra, tra poco.

0: L'ultima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazioni.

0: Il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama

0: 1787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
5: Radio Firenze Viola.
6: Bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca, un litigio improvviso in

0: di questa mattina a Napoli, un dodicenne del rione Sanità è stato accoltellato e ora è ricoverato all'ospedale dei Pellegrini in prognosi riservata. Dalle prime indagini è emerso che a vibrargli i due fendenti al polmone sinistro potrebbe essere stato il padre, il quale si è poi ferito gravemente colpendosi con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie è intervenuta per difendere il figlio, è stata anch'essa ferita a una mano.
1: La politica: all'indomani delle elezioni comunali si tracciano i bilanci definitivi. Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno per la quinta volta. Si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile di Sud Chiama Nord. Il centro-sinistra vince tra gli altri a Mantova, Pistoia, Avellino e Andria. Sono diverse le città che andranno al ballottaggio, tra cui Agrigento e Arezzo. L'affluenza è stata del 60,06%, in calo di quasi 5 punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti, quando era stata del 64,9%.
0: Gli esteri: la tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. Gli USA attaccano siti missilistici e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Teheran replica minacciando azioni contro le basi americane nella regione, in un quadro che rischia di compromettere i negoziati per porre fine alla guerra. Dopo i raid, ecco il messaggio di Mojtaba Khamenei. I paesi del Golfo non fungeranno più da scudo per basi militari americane, ha detto la guida suprema dell'Iran. Qualsiasi nuova aggressione contro Teheran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre la regione, ha incalzato il portavoce delle forze armate iraniane. Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro, ribadisce intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio.
1: Gli Stati Uniti sono pronti a fare il possibile per mettere fine alla guerra in Ucraina, lo ha detto il segretario di Stato USA Marco Rubio, a cui il ministro degli esteri russo Lavrov aveva detto di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev. L'attacco aereo russo sferrato ieri sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili. La difesa aerea ucraina è la nostra priorità assoluta, scrive intanto su X il presidente ucraino Zelensky.
0: Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Cile, con epicentro a circa 20 km a nord-est di Calama, nella regione di Antofagasta. La scossa, registrata alle 17.53 ora locale, è stata avvertita in almeno 4 regioni del paese. Le autorità hanno escluso il rischio di uno tsunami sulle coste.
1: L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di EasyJet Airline Company Limited per pratica commerciale scorretta. Secondo l'autorità garante, la società avrebbe articolato una procedura di acquisto online di servizi accessori di trasporto, proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo di entrambe le tratte, anche quando non effettivamente interessato.
0: È tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Torniamo in diretta, seconda ora insieme. Chi si compra Radio Firenze Viola? Ovviamente con Fabio Ferri in studio e con il sottoscritto Pietro Lazzarini, Stefano Cherubini è quella della parte tecnica. Se volete mettervi in contatto con noi, lo sapete, 348-7513-933 dei vostri messaggi audio e di testo, altrimenti potete chiamare 055-7711-171. Cosa ne pensi di Dodò?
6: Vedo che comunque
5: in tanti continuano a scriverne, anche perché è stata una delle domande che ha fatto stamattina Andrea Giannattasio nel corso di Buongiorno Firenze. Non se ne è parlato per niente, perché credo che Boskov abbia già detto tutto quando ha parlato della testa dei calciatori.
6: Sì, ha detto anche un po' stamani Luca Calamai nel suo caffè nero.
5: Ma ha ragione, in questo caso penso che abbia ragione, perché comunque visto che tutti sanno che Dodò è un uomo mercato, tutti sanno che è in bilico sia
6: tra santi e falsi dei,
5: stavo per dire la stessa citazione, pensate come siamo ridotti,
6: è male.
5: Molto male, però ecco, Se vuoi un incentivo all'esodo, questo è, però insomma.
6: Devo dire, non sono molto d'accordo.
5: Cioè, te, per te il like non conta nulla.
6: No, allora.
5: Cioè, secondo me te lo puoi risparmiare per una questione di, allora, di etica.
6: Allora, diciamo, Dodò, essendo una situazione in cui è ormai da una stagione intera, perché dall'estate scorsa si parla della sua.
5: Anche perché non ha rinnovato.
6: Situazione
5: quindi.
6: Fiorentina, esatto, e del suo rinnovo. Magari, come dire, una maggior delicatezza, una maggiore attenzione a quello che uno fa sui social la può avere, ma questo lo dico anche legato a certi post del passato, poi magari spariti,
5: modificati
6: e quant'altro. Cioè, in generale, una maggiore attenzione al controllo dei social potrebbe essere auspicabile. Poi, detto questo, devo dire, a me non indigna il like alla festa della Roma,
5: Champions,
6: festa
5: sì.
6: Roma della Champions. Un po' perché se vuole andare alla Roma, che vada, cioè nel senso,
5: no, ma vada, ci porti a Trini,
6: esatto,
5: vada.
6: Esatto. Detto che poi non so com'è con Wesley, ma penso gli farebbe la panchina. Ma in generale, cioè, io l'ho visto come il riconoscimento da parte di un professionista del risultato positivo di altri professionisti, probabilmente in un ambiente meno tossico rispetto a quello del calcio non avrebbe fatto tutto questo rumore. Ora non lo so, potrei aprire la pagina Instagram di Conegliano e andare a vedere quante atlete della Savino del Bene hanno messo il like alla vittoria dello scudetto di Conegliano. Secondo me non sono poche, nel senso che secondo me c'è un riconoscimento,
5: sì,
6: un gesto di sportività, di riconoscimento nei confronti di chi ha vinto. Poi la situazione Dodò, lo ripeto, è un po' delicata, quindi si poteva fare, come dire, si poteva tappare il dito più che la bocca, visto che ha schiacciato in questo caso. Io però mi dispiace dirlo, ma non ci vedo nulla di scandaloso, cioè,
5: io credo che tu stia mischiando due cose diverse. Cioè, sulla sportività delle ragazze della Savino ci metterei la mano sul fuoco e
6: dici quell'altro invece è un like di quelli tattici.
5: Like tattico nucleare, nel senso
6: like tattico.
5: Sì, però non si tratta di quel, cioè,
6: se quando
5: dici,
6: si garba una donna,
5: va bene,
6: comincia a bombardargli le foto di like
5: e poi vedi, non si sa bene
6: magari quella
5: cosa.
6: Ti scrive un DM e magari lui ha detto
5: solo perché gli metti i cuoricini? Sai, sono fuori da questo mondo,
6: certo,
5: da tanti anni.
6: Allora te vai, bombardi, sì, fai 4-5 foto, magari una del 27 febbraio.
5: Quella però su Direct, ma ti scrive, ma che cazzo vuoi?
6: Dice, ma chi è questo?
5: Oppure sei uno stalker.
6: Magari penserai, è uno stalker, che cazzo vuole? Poi magari vede la foto e dice, ma però sto Lazzarini è proprio un figo. Quasi quasi gli scrivo un
5: guarda,
6: DM.
5: Guarda, non mi è mai successo.
6: Allora, e Dodò fa uguale, no? Dice, ah, guarda questa Roma, sembra proprio una figa. Aspetta, metto dei like. Poi aspetta che il social media manager della Roma gli dica, ciao, ma chi sei?
5: Vuoi venire alla Roma?
6: Sono Nilsson Donascimento de Narte Dodò.
5: Però
6: sei un bel ragazzo, se, che allora, hai i capelli viola,
5: se fosse
6: li potresti
5: stato,
6: fare anche gialli o rossi.
5: Se fosse stato un like diciamo di sportività, lo avrebbe messo al Como, l'avrebbe messo al Napoli,
6: certo,
5: l'avrebbe
6: certo,
5: messo
6: certo,
5: all'Inter che vince il titolo. Cioè,
6: invece dice l'ha messo sulla
5: Roma, tra l'altro nel giorno in cui è uscita l'idea che la Roma potrebbe andare a Roma. Ora io
6: che
5: capisco che qualche, come dire, pensar male si fa peccato, ma c'è la seconda parte del detto che dice e spesso ci si azzecca,
6: sì.
5: E io francamente penso che Dodò debba, ma dovunque andrà, migliorare nella propria comunicazione social, perché ormai i social fanno parte della comunicazione di un calciatore come di qualsiasi professionista, perché anche te ti misurerai quando scrivi un post sui social, no?
6: No,
5: ti
6: certo,
5: capita
6: certo,
5: di misurarti,
6: certo,
5: io delle volte scrivo 100 volte lo stesso messaggio perché
6: e poi
5: parto scrivendo fuoco e fiamme e poi quando arrivo sono pompiere, come diceva la canzone di Rino Gaetano, ma perché abbiamo anche un ruolo piccolo noi, grande Dodò nel contesto calcio, che mettere quel like è da imbecilli. A me mi dispiace, ma cioè, è una cosa che si fa per far innervosire decine di migliaia di tifosi e dice ma guarda questo, cioè già vuole andare via e lo sanno anche i muri, e in più ci mette i like sotto i post della Roma dopo che noi ci siamo salvati all'ultimo tuffo dopo una stagione tragica. E io penso che dovrebbe essere suggerito a questi calciatori che l'utilizzo dei social fa parte della comunicazione verso il proprio popolo, anche perché sono gli stessi calciatori che in concerto con i club hanno deciso di interrompere quello che prima era una condivisione della propria vita, diciamo, sul lato umano, presentandosi alle feste di Viola Club, andando a fare la spesa al supermercato, parlando più spesso ai media locali. Adesso hanno deciso che questa parte è sotto una teca di cristallo, quindi non esiste più. E però qual è il modo più diretto che i calciatori hanno per comunicare con i propri tifosi?
6: I social.
5: Bene, e quindi se sui social devi dargli questo peso, perché sei te a volergli dare questo peso, devi saper pesare le tue azioni. Va bene, ho detto tutto su Dodò. Detto questo, 20 milioni, medaglina e arrivederci. Detto che, chiaramente, poi bisognerà trovare un'alternativa, perché poi pare Fortini non piaccia tanto, nemmeno Fortini, allora bisogna... tra l'altro, entrambi, la fascia destra della Fiorentina è tutta a rischio, perché sono entrambi in scadenza del 2027 ed entrambi... insomma...
6: Eh sì, insomma, tutte e due un po' sul in bilico. Io poi valuto diversamente le due situazioni, ma non penso come te. Da una parte c'è un ragazzo che si è appena affacciato alla Serie A e alla Fiorentina, dall'altra c'è un ragazzo che forse un po' c'è anche deluso, dai.
5: No, c'è deluso
6: da un punto di vista, io lo dico, guarda, soprattutto calcistico, perché poi ti ripeto, a me che metta il like alla Roma non disturba più di tanto, disturbano le 38 giornate in cui lo abbiamo visto esibirsi, non tutte le giornate l'hanno visto protagonista. In tante occasioni mi verrebbe da dire quest'anno non è stato protagonista positivo, e quello mi disturba particolarmente, perché Dodò era uno dei punti, o almeno era descritto come uno dei punti di forza della Fiorentina, e lui punto di forza della Fiorentina non è stato. Ecco, questo mi dà più fastidio, perché gli riconosco delle qualità e penso che non le abbia palesate in questa stagione, o almeno non sempre, non quando la squadra aveva bisogno di lui. Questo mi dà molto più fastidio.
5: Beh, sì, sono d'accordo pienamente. Infatti la riflessione intorno a Dodò secondo me deve essere assolutamente ampia e coinvolgere tanti di comportamenti, soprattutto in campo, come dicevi tu, e anche nel momento del bisogno, dove insomma spesso è stato latitante. Allora, però, siccome uno dei terremoto fra virgolette più terremoto importanti della Serie A a livello proprio di scelte dirigenziali e non solo, è quello legato al Milan, che per qualcuno può essere anche legato alla Fiorentina in chiave paratici, ma noi abbiamo detto che non ci risulta questo tipo di avvicinamento dell'attuale DS della Fiorentina al prossimo futuro del Milan. Noi abbiamo voluto coinvolgere un grande direttore del nostro network, uno dei siti più importanti all'interno della nostra famiglia, ovvero Milan News, e quindi Antonio Vitiello. Ciao Antonio.
7: Ciao a tutti, buongiorno.
5: Buongiorno. Allora, ovviamente sono ore concitate per quanto riguarda il Milan, quindi non ti ruberemo tanto tempo, però eravamo un po' incuriositi anche di quanto accaduto intorno ai rossoneri, perché se sì, diciamo, come si dice, Sparta piange, Atene non ride in questo caso, nel senso che da noi si fa un grande pianto e lamento per una stagione che è stata oggettivamente tragica, a Milano, dopo essere stati secondi per lunga parte della stagione, poi addirittura è arrivata questo schiaffo dell'uscita dalla Champions League, che è stato uno schiaffo molto accusato, mi pare, dalla proprietà del Milan, tanto da fare assoluto pulito di quelli che sono i quadri dirigenziali e dell'allenatore. Ecco, queste ore, quindi, dopo il comunicato di Red Bird, cosa accadrà secondo te, Antonio?
7: Sì, anche perché è stata una cosa storica, non era mai successo nella storia del Milan che in un solo giorno venissero licenziati tutti i dirigenti e l'allenatore, cioè in blocco, veramente è stato raso al suolo tutto. Evidentemente il fallimento è clamoroso, viene scritto addirittura nel comunicato, fallimento inequivocabile, quindi la proprietà, tra virgolette, ha preso in mano la situazione. Per quanto riguarda ora il post, chiaro che bisognerà scegliere un allenatore, un direttore sportivo, un direttore tecnico e l'amministratore delegato. Insomma, non una cosa semplice, secondo quello che filtra sia Cardinale che Ibrahimovic saranno i promotori e i fautori di questa rifondazione, quindi sono loro in prima persona che vogliono andare a scegliere i dirigenti e l'allenatore, e questo preoccupa tanto la piazza, perché non è che abbiano tutte queste competenze per andare a scegliere dirigenti e allenatore. Quindi vediamo, si parla di Paratici come direttore sportivo, Iraola del Bournemouth come allenatore. Ci sono stati anche alcuni colloqui con degli amministratori delegati stranieri, non solo Carnevali del Sassuolo, quindi siamo proprio nel pieno di una rivoluzione dove Ibrahimovic e Cardinale stanno cercando le figure giuste da inserire nell'organigramma per poi ripartire poi con il calciomercato, perché poi il mercato in questo momento è inutile parlarne visto che non c'è manco la dirigenza, quindi è un po' complicato.
5: In effetti è quello che ci chiedevamo prima, abbiamo ascoltato un altro anche tuo amico come Luca Cilli e ci interrogavamo come tutto questo movimento che c'è in Serie A porterà anche dei presunti o reali ritardi proprio nella costruzione delle squadre, perché poi in Serie A non è stato solo il Milan o la Fiorentina ad avere problemi nella costruzione, ma è stato per la Juventus, è stato per la Lazio, è stato per tante altre squadre che hanno costruito male negli ultimi anni quella che poi è stato il risultato di questa
7: Però
5: questa
7: almeno
5: stagione.
7: Le altre squadre hanno la dirigenza, il Milan non ce l'ha nemmeno, quindi almeno per una decina di giorni penso che di giocatori non se ne parlerà, perché poi è chiaro, se tu scegli un allenatore che gioca con un modulo non puoi andare a fare il mercato prendendo giocatori a caso, quindi devi per forza attendere l'acquisto del direttore sportivo, dell'allenatore, quindi è tutto un po' in ritardo, però ormai al Milan ci siamo abituati a vivere questi estate, quindi queste tipologie di rivoluzioni, quindi va bene così, andiamo avanti.
5: Diciamo va bene così. Ecco, ma sul discorso di Paratici che idea ti sei fatto? Perché, ripeto, lato Firenze le risposte di chi, come si può dire, sono gli intorno, fra virgolette, di Paratici e la Fiorentina stessa hanno smentito qualsivoglia addio anticipato. Mi sembra una cosa un po' datata l'interesse per Paratici rispetto all'attualità. Tu hai notizie, diciamo, lato Milan che riguardano il direttore sportivo?
7: Allora, io ti riporto un po' quello che a Milano si dice su Paratici, poi da capire se sono cose vere oppure no, perché immaginate che qui siamo nel pieno di un caos, quindi probabilmente alcune cose giustamente vanno verificate veramente bene. Allora, si dice che un incontro o comunque una telefonata con Zlatan Ibrahimovic c'è stata, ma non recentemente, quindi qualche settimana fa, poi da quel momento lì non è stato più contattato, quindi non è una cosa, diciamo, di queste ore il contatto. Però allo stesso tempo viene anche detto che Paratici, in caso di chiamata del Milan, accetterebbe, nel senso sarebbe molto interessato dalla voglia di tornare in un club blasonato, diciamo così, come il Milan, e quindi in caso di chiamata di Ibrahimovic o del proprietario Gerry Cardinale, lui sarebbe interessato. Sono queste un po' le due cose che vengono dette su Paratici, da capire poi, giustamente, come dite voi, anche lato Fiorentina, se arrivano smentite oppure no. Però sai meglio di me che nel mondo del calcio le smentite lasciano sempre un po' il tempo che trovano.
5: Sì, quello, per carità. Io ti riporto tra l'altro, diciamo, anche delle dichiarazioni ufficiali che sono state di Paratici fatte a margine della partita poi vinta contro la Juventus, dove lui è stato abbastanza direi netto nel dire che non ha intenzione di ricambiare, diciamo, ubicazione a così pochi mesi dall'arrivo a Firenze. È vero quello che dici tu, e diciamo chi vive il Milan in questi anni lo dice anche con il beneficio di quello che è accaduto, che poi contratti, accordi, smentite nel calcio attuale cambiano, ragazzi, radicalmente da un giorno all'altro.
7: Su Allegri, che una settimana fa il proprietario, in intervista al Corriere della Sera e al Gazzetta, diceva vogliamo ripartire da Allegri, mi piace come allenatore, una settimana dopo viene cacciato in blocco insieme a tutta la dirigenza, cioè si dicono davvero tante cose, poi i fatti dimostrano l'opposto, però insomma è giusto anche riportare, come fate voi in maniera impeccabile, il lato fiorentina, no? Diciamo così, il lato certo. Firenze. Però ecco, io credo che Paratici sia uno dei possibili candidati per il ruolo di direttore sportivo del Milan, non è l'unico, perché poi si stanno valutando anche delle figure straniere. Ecco, questa è un'altra cosa che volevo dire. Il Milan potrebbe essere ancora più, tra virgolette, internazionale, nel senso che si stanno prendendo in esame delle figure fuori dai confini italiani, quindi amministratore delegato straniero, allenatore straniero e direttore sportivo straniero, proprio per la felicità dei tifosi rossonieri. Quindi direi che anche questi profili non bisogna assolutamente trascurarli, oltre chiaramente i vari paratici e altri direttori sportivi che sono stati accostati al Milan.
5: Benissimo, Antonio, io ti ringrazio, ovviamente ti lascio un lavoro importante, quello che aspetterà Milan News nel corso delle prossime ore, ma sarete sempre puntualissimi a informare i tifosi del Milan, ma in generale i tifosi che seguono anche questo tipo di terremoto, perché il Milan è oggettivamente una delle squadre più importanti d'Italia ed Europa, quindi c'è grande attenzione intorno a quello che farà Red Bird per quanto riguarda i rossoneri. Quindi ti auguriamo un buon lavoro, un in bocca al lupo e a presto su Radio Firenze Viola.
7: Grazie a voi, ciao.
5: Ciao Antonio. No, sai, perché comunque quello che noi riportiamo è il nostro lato, no? Che il lato Firenze è un lato importante, lo diceva anche Antonio, bisogna ascoltare entrambe le versioni. Tra l'altro, come dice la Fiorentina, sono d'accordo che la Fiorentina non può smentire l'eventuale interesse di un'altra squadra. Sana semplice la Fiorentina dell'interesse del Milan, del Bologna, della Lecce o della Juve. Non si può sapere, perché è un interesse altrui. La comunicazione secondo me è importante, ma Paratici, prima della Juve, una dichiarazione forte da questo punto di vista l'ha fatta. A Milano continuano a tenere il suo nome in ballo per quello che ci ha raccontato Antonio. Io continuo a pensare che andranno verso altri lidi, però ovviamente fino a che non sarà decretato la parola fine da questa ricostruzione del Milan, noi staremo le antenne dritte e vi informeremo anche con la campana che viene direttamente dalla Lombardia, perché come è giusto che loro ascoltino noi, è giusto anche che noi si ascolti quello che dicono gli altri, o no?
6: Giusto, beh, sempre ascoltare, si impara di più che a parlare.
5: La ringrazio, dottor Ferri. Detto questo, abbiamo tanti messaggi audio, uno Stefanino che scalpita, abbiamo anche tanti messaggi scritti. A questo punto direi di iniziare un messaggio audio e poi ci alterniamo.
8: Buongiorno. Certo Ferri, se si ragiona così, grosso è l'allenatore, può andare bene per la Fiorentina, perché che cosa si deve pretendere? E se si continua a ragionare così, allora si rimarrà sempre a un livello basso e poi basta. Ma perché noi non si può pretendere un allenatore che riesca a dare un gioco e riesca a rientusiasmare la piazza, che riesca a portare la Fiorentina più in alto? Ma perché non ci se lo deve permettere? A me me lo dovevi spiegare, basta. Io ho 70 anni, l'ho visto la Fiorentina in tutte le maniere, ma mi sembra che ora siamo arrivati a dei livelli veramente bassi. Ciao a tutti, Silvana.
6: Ciao Silvana.
5: Io che devo dire, la rabbia.
6: Ma grosso, ci può restituire entusiasmo Silvana? Io cioè non lo so, perché si parte anche con l'idea subito sbagliata, di aver sbagliato scelta. Se Grosso sarà l'allenatore della Fiorentina, si farà tutto il tifo per Grosso e ci si auspicherà che faccia bene, ci riporti entusiasmo, ci faccia vedere un bel gioco. Quello che dicevo io è che la Fiorentina oggi è un club che si è appena salvato in Serie A, a malapena, e quindi non penso ci sia la fila di entusiasti di venire a allenare la Fiorentina, soprattutto tra gli allenatori di alto livello. Però
5: questo deve essere anche il compito dei dirigenti.
6: Sì, ho capito Pietro, ma io posso essere anche più bravo venditore del mondo, ma non ti posso vendere un Casio come un Rolex, e c'è poco da fare, cioè nel senso. E comunque, certo non si sta parlando di Guardiola, perché chi parla di Guardiola è da internare, come quelli che parlano di Xabi Alonso, di Maresca, questi da internare in un altro reparto psichiatrico apposta, di malati, di allenatori, malati di allenatori. Ma nella storia della Fiorentina il profilo di allenatore che è arrivato è questo qua, è il profilo alla Fabio Grosso. Cioè, non mi sembra che Montella, che è l'ultimo allenatore che a me mi ha dato veramente entusiasmo, avesse un percorso tanto più virtuoso di quello di Fabio Grosso da allenatore, o con maggiori esperienze.
5: Sicuramente era più breve.
6: Io quello che ribadisco, Silvana, è questo. Grosso, come Montella ai suoi tempi, Vanoli dovesse rimanere, lo rendiamo bravo con le scelte della società, con le scelte azzeccate della società, con i giocatori giusti comprati per lui. È stato, non voglio dire che per Montella sia stato facile fare 3 anni quarto con la Fiorentina, perché non è facile, lo dice la storia, che non è facile arrivare 3 anni quarto con la Fiorentina. Però, insomma, con Pizarro, Mapirani, Borja Valero, Gonzalo Rodriguez e Neto e Giuseppe Rossi, è più facile rispetto a arrivare quarti con quelli che sono arrivati dopo. E dopo noi si può sempre dare la colpa all'allenatore. Io lo dico spesso, Pioli non ci capisce nulla, Vanoli è ambizioso, Iachini gioca, Montella ormai è bollito. Sono tutti, cioè, tutte le volte c'è un motivo per cui l'allenatore a noi non ci va bene e spesso si traduce in non capisce nulla l'allenatore. Ora, una volta può essere vero, 2 volte può essere vero. Poi, forse, non è sempre colpa dell'allenatore, forse stiamo trovando un capro espiatorio. Com'è quella storia, no? Di Slevin, patto criminale. Se una volta ti danno di asino, ti arrabbi, la seconda gli dai un pugno, alla terza ti compri una soma. Perché probabilmente sei un asino.
9: Ma pensavo alla mossa Kansas City.
6: Anche quella.
9: Quella è bella.
6: Però con quella non alleni più dopo.
9: Quella di là. Molto bella. Beh, va bene, è bel film.
6: Comunque, grande Silvana. Grande.
9: Allora, poi Max ti dice:
6: a me.
9: Ma tra Guardiola e Grosso ci sarà una via di mezzo.
6: A voglia.
9: Ferri, ma questa invece è Gianni, ma quale entusiasmo porta Grosso? Se dovesse arrivare e fare bene, allora a fine anno può averlo riportato questo entusiasmo, ma sì. Serve ora, non un'altra annata di incertezze. Oh, questo te lo dicono, vedo che c'è l'intestazione Ferri.
6: Io ripeto, cioè metti, dai a Grosso una formazione per averlo l'entusiasmo. Io noi oggi si può essere anche tutti sul chi va là, anzi noi oggi siamo tutti sul chi va là, giustamente. Ma non è che si deve avere l'entusiasmo per l'allenatore, noi si deve avere l'entusiasmo per i risultati. Se Grosso dopo 3 giornate vince 3 partite e tu vedi come cambia la situazione, tu vedi come ci si riaccende. Chiaro che oggi è difficile, oggi lo capisco, è difficile.
9: Oggi ti accenderesti solo con cose straordinarie.
6: Sì, però cose straordinarie, ragazzi. Fabregas non è disponibile, Guardiola c'ha un appuntamento calcetto per tutta la stagione, il prossimo anno non può venire.
9: Col City, tra l'altro.
6: Klopp
9: rimane a fare il consulente del City.
6: Klopp ha detto che ancora per un po'
9: c'ha voglia,
6: anche se la Toscana l'apprezza.
9: Allegri lo prenderesti?
6: Certo, subito, domani.
9: Vabbè, no, perché c'è anche chi non lo prenderebbe. Il calcio è bello perché vale.
6: Vabbè, ragazzi, però facciamo pace col cervello, perché se non ci va bene Grosso,
9: Allegri arriverà alla Fiorentina, diciamolo chiaramente. Però
6: capito. Beh. 3 volte si vuole l'allenatore più bravo, ma compriamo 11 giocatori buoni. No, nemmeno 11. 5 giocatori buoni.
9: Buoni.
6: 5 titolari. 5 il prossimo anno sono titolari. 5 io guardo la formazione dello scorso anno e dico: "Ah, vedi, questi 6 sono rimasti e questi 5 sono venuti a fare la differenza".
9: 5 da stampatello, come si dice?
6: 5 da stampatello, un grosso sottolineato.
9: No, nel senso che la Gazzetta quando fanno i campini sono non grosso, un grosso in stampa.
6: Sono grosso.
9: Allora,
6: due in difesa, uno in difesa, 2 a centrocampo e 1 in attacco.
9: Minimo.
6: Ma veri. E questi sono 4. E un altro jolly.
9: Un esterno forte.
6: Un jolly, uno che mi dici, guarda, ad esempio, quest'anno, ma mi dici chi c'era, che te, cioè il buon Vanoli o Pioli prima di lui, si girava verso la panchina e dice: guarda, è una partita bloccata. È una partita in cui non riusciamo a attraverso il tatticismo a smuoverla. Mi dici che c'era un uomo di talento che potesse cambiare la partita in corso d'opera? Non c'era.
9: Ora dopo ti passo il messaggio di Riccardo da Fibbiano che ha fatto un finto tweet di Fabrizio Romano che ti coinvolge. Sì, è divertente, però te lo devi leggere per bene perché è complicato. Allora andiamo con un altro audio, dai.
10: No, non sono d'accordo, buongiorno innanzitutto.
9: Buongiorno.
10: Non sono 7 anni di occasioni perse, sono i 7 anni peggiori della storia della Fiorentina in relazione al potere economico del proprietario. I 7 anni peggiori, no i 7 anni di occasioni buttate via. Saluti.
9: che possono essere la stessa cosa alla mia che ascolta, nel senso che quello che dice lui mi trovo d'accordo, cioè il fatto che in relazione con le possibilità economiche dell'attuale proprietario e i risultati ottenuti sono sette anni, i sette anni probabilmente peggiori della storia della Fiorentina, conti alla mano. Conti alla mano intendo dire con qualificazione alle coppe, con coppe vinte, perché dice della Valle non hanno vinto nessuna coppa, è vero, però poi qualificazioni e piazzamenti sono stati migliori, le precedenti gestioni, qualsiasi precedente gestione penso abbia vinto almeno una Coppa Italia, quanto credo da cazzotto, ma quindi sui risultati e soprattutto su quello che potevano essere anche le potenzialità economiche di questa squadra è assolutamente vero, ma sono tutte e due le cose, cioè io ho detto che sono sette anni di occasioni perse, ma non è in antitesi con quello che dici tu, amico, quindi non dire che sei contrario a quello che ho detto, è la stessa, è una quello che ho detto io forse è una coda di quello più macro problema, che è il fatto che gli ultimi sette anni, conti alla mano, sono i peggiori della storia della Fiorentina, e questo da un punto di vista dei risultati purtroppo si può e si deve dire. Buongiorno, secondo voi un allenatore più gratificato ad andare in un top club e vincere subito lo scudetto o prendere una squadra in tre anni, vincere lo scudetto? Andrea,
6: come?
9: Lui dice, secondo voi un allenatore sarebbe più gratificato nel poter andare in una squadra dove vince subito lo scudetto o dove ci arriva dopo tre anni? Io vedo come si possa rispondere diversamente.
6: Ma io lo vincerei subito.
9: Ecco, vincerei subito.
6: Anche perché poi dopo dice: no, si aspetta, no, ma il terzo anno lo vinci, eh. Però nel frattempo magari tesonerano al secondo. No, vabbè, lui dice: lo scenario si vince al terzo.
9: Zac da Frosinone dice: buongiorno, un giocatore alla Ribéry che porta entusiasmo. Io ad esempio prenderei Griezmann. Così. Questo
6: anch'io lo prenderei, ma dubito verrà. E comunque mi sembra che Griezmann arriverebbe in stato meno cadaverico di Frank Ribéry.
9: Mi scappa da ridere sentir parlare di chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Voi pensate che questo risolverà anche in piccola parte i veri problemi? Qui più della squadra va rifondata la società, a cominciare dalla proprietà. E questo è Matteo. Tanti come sempre messaggi di Luca.
6: Comunque carino il messaggio Fabrizio Romano style, l'ho letto.
9: Io che non riesco a tradurre.
6: No, molto carino, molto carino.
9: Vabbè,
6: molto carino.
9: Dopo ce lo traduci, casomai.
6: Ma non so se è il caso, sai.
9: No, così forse. Va bene. Grande Ferri, ci vorrebbe uno spadino Robbiate, difficilmente titolare. Il mister si girava, lo faceva entrare e voilà, tu cambiavi la partita, ma veniva dal Monza. Top.
6: Sì, ma comunque un giocatore di talento, un trequartista, uno che metti dentro e scompagini un po' la situazione, cioè, o anche uno che magari a livello tattico c'entra poco con te come filosofia fiorentina, perché poi bisogna sapere avere una linea, no, da seguire, ma poi bisogna essere anche bravi a cambiare in corso d'opera. È un uomo così, secondo me la Fiorentina non ce l'ha avuto l'anno scorso, quindi per quello dicevo 4 più 1 jolly. Pietro diceva un esterno, sì, anche un esterno, uno talentuoso, comunque uno ci abbia basso,
9: vorrei uno
6: talento,
9: che quando è in campo, cioè voglio pagare il biglietto per andare a vedere.
6: Bravissimo, uno di questi qui. Guarda, ora stavo per fare un nome che nelle rotazioni era un po' così, non era un titolarissimo assoluto, ma poi poteva fare il titolare. A Firenze non è andato benissimo, ma Josip Ilicic, che non è andato bene a Firenze, lo so, però era un giocatore di talento. Se io mi volto verso la panchina, ho una partita di difficoltà, dico beh, magari lui con un calcio piazzato, magari lui mi può risolvere qualche situazione anche con il suo mero talento, senza bisogno di fare l'azione manovrata della squadra. Quando manca solo questo, ma secondo me questo manca.
9: Allora,
6: comunque vedevo i presidenti più vincenti della storia della Fiorentina sono Befani, che ha vinto scudetto, Coppa Italia e Coppa delle Coppe, direi il più vincente,
9: non c'è
6: anche
9: dubbio,
6: per peso dei trofei. Secondo posto per Vittorio Cecchigori, 3 trofei, 2 Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. E poi c'è a quota 2 Nello Baglini, che ha vinto lo scudetto 68-69 e la Coppa Italia 65-66, oltre alla Coppa Mitropa del 66. Poi dopo ci sono Luigi Ridolfi, Veda Verrazzano con un trofeo, la Coppa Italia 39-40, e Ugolini, la Coppa Italia 74-75. Questo così, per raccontare un po'.
9: Sì, poi capito, ci sarebbe da fare anche un discorso legato ai piazzamenti, no? Che è molto più lungo, però
6: sì, soprattutto negli anni 80, perché ad esempio negli anni 80 te hai fatto un piazzamento da secondo e infatti negli anni 80 te non hai avuto successi, però hai avuto
9: dei piazzamenti di rilievo,
6: sì,
9: da un punto di vista della classifica.
6: Lo dicevamo anche
9: sì, però ti sto dicendo, se te poi Guarda, quando parlo di occasioni perse, io penso che questo dovrebbe essere il moto che spinge l'attuale proprietà a prendere una decisione. In un binario, cioè in un bivio più che un binario. Binario perché
6: una forca.
9: Una forca. Allora, io è 7 anni che sono proprietario di una squadra dove ho investito un sacco di soldi e non ho vinto nulla, e il miglior piazzamento è un 6° posto, mentre contestualmente in giro per l'Italia mi è arrivata davanti il Bologna, il Como, l'Atalanta.
6: E l'abbiamo raccontato, non ho vinto tutti tranne te in questi 7 anni.
9: Quindi, sapendo questo, io proprietario, quindi io famiglia commisso, io media, io chiunque stia gestendo anche economicamente la società, devo prendere una decisione. O questi 7 anni li vivo come una sfida fallita che voglio cambiare, e quindi decido di fare un cambiamento profondo di quella che è la gestione del club, ripartendo dalla competenza e dalla ricerca del risultato sportivo, o vendo. Perché non c'è una terza strada, perché la terza strada sarebbe vivacchiare, mantenere lo status quo. E allora io non capisco perché un businessman o un fondo o un mecenate, quello che vuoi te, debba tenere una squadra per farla vivacchiare. Tra l'altro, avendo investito i soldi che sono stati investiti su Viola Park, i soldi che sono stati investiti dopo le cessioni per i giocatori, i soldi che verranno pare investiti sul Franchi, io non lo capisco. Cioè, quindi per me c'è solo due scelte.
6: Un'altra.
9: L'ambizione è un'altra, qual è?
6: Magari l'ambizione è quella, anche senza avere risultati sportivi di primissimo piano, ma di avere
9: una finestra sul mondo che parla di calcio.
6: Una finestra sul mondo che parla di calcio, un'influenza. Volendo, se uno fa bene impresa, anche dei ritorni economici. Difficile, perché il calcio è un ambiente in cui è difficile fare l'attivo, ma insomma, si può fare. Ci sono alcune società che l'hanno fatto.
9: Io ti ripeto, trovo che...
6: No, beh, siccome giustamente te dici, ci sono due vie: o crederci fino in fondo, oppure vivacchiare e quindi dopo un po' stancarsi e salutare. La terza via ti propongo io, è più economica e meno sportiva.
9: Ma ti ripeto, per me è fuori logica, perché una società come Mediacom, e quindi una famiglia che, stando ai dati Forbes magari, io perché dovremmo prendere i dati ufficiali, è comunque una famiglia quotata a 5 miliardi di dollari come patrimonio personale, non capisco che cosa possa venire a guadagnare da un club italiano, perché si parlerebbe di un guadagno all'anno di quanto? Andando, facendo una cosa straordinaria, 100 milioni l'anno? Ora, cioè, dice 100 milioni l'anno, cavolo, sono dei soldi, certo, per me e per te sarebbero soldi delle vite, di 10 vite, ma e passa, di 100 vite, ma per una famiglia che ha 5 miliardi di patrimonio personale, non capisco per quale motivo dovrebbe restare a fare una cosa del genere. Cioè, io non lo capisco.
6: Non lo so, però guarda.
9: O è una sfida a livello sportivo, o la cedi perché a quel punto ci ripigli i soldi che ti ha speso, punto. Io non trovo la terza via, cioè la terza via mi sembra talmente mediocre da non poter essere nemmeno raccontata. Poi se deve essere questa, allora si parlerà della mediocrità dei prossimi X anni. Ora, in chiave Viola,
6: sicuramente la proprietà commissa è una proprietà americana, ma anche, come dire, rispetto ad altre proprietà americana americane,
9: perché c'è i soldi americani, ma sì, sono italiani,
6: esatto,
9: non sono americani,
6: c'ha una filosofia molto più italiana. Però recentemente leggevo, non mi ricordo se era Alessandro Mammoli, giornalista che si occupa di basket, che parlando con alcuni executive dell'NBA gli dicevano: guarda, per noi l'importante è fare break even point, cioè fare pareggio di bilancio sostanzialmente, e la cosa a cui ambiamo è di poterlo fare anche in caso la squadra perda tutte 82 le partite di regular season, cioè finiamo con un record di 0 vittorie, 82 sconfitte, ma economicamente ci stiamo dentro. Per noi è più importante questo discorso piuttosto che quello sportivo. Ora, è evidente che, come dicevo prima, a livello culturale la famiglia Commisso non è una famiglia americana tout court, ma magari questo tipo di ragionamento lo faccio per spiegare che nel mondo, e anche nel mondo del calcio sempre di più, ci sono investitori che al risultato sportivo magari guardano in maniera minore. Io non sto parlando della Fiorentina in questo caso, sto facendo un discorso generale, ma ci sono sempre più famiglie che, come dicevi te, scelgano di avere un club calcistico perché è una finestra sul mondo, perché è un amplificatore della propria persona, perché è un modo per entrare in determinati business magari europei che non si frequentavano prima. Insomma,
9: Capisci però che agli occhi di un tifoso è una, no, la cosa più triste del
6: mondo. Io non è che la sto, non la sto godendo, no, no, cioè, no, soffro tantissimo.
9: Per, ti dico, per me c'è due strade, quello o quell'altra. Altrimenti si parla della mediocrità, delle finestre sul mondo, ma le finestre sul mondo vadano a comprarle comprando.
6: Finestre.
9: No, ce n'è un sacco di squadre da poter comprare e mantenere a quel livello. Vadano a sentire se la famiglia Pozzo gli vende l'Udinese e sentono come si sta a Udine, per dire. C'è il Torino, non vedo l'ora di vendere tutto perché Cairo è 100 anni che lo critica. Giustamente, perché non ha portato nulla alla storia del Torino, vadano a comprare il Torino. Se deve essere quella la mentalità, no, secondo me la Fiorentina ha un'occasione: guardarsi indietro e dire quello che abbiamo fatto è stato questo, ma leggerlo bene, non dire che arrivare sesti un anno è un grande traguardo oppure grande salvezza, come è successo di aver annusato nella versione interna al Viola Park, visto dopo alla fine di quest'anno. Ci guarda indietro, si fa una valutazione profonda economica di quello che è stato fatto, sbagliando tanto e non ottenendo nessun tipo di risultato sportivo. Vittorie non le hai fatte, le qualificazioni sono alla Conference, non ti sei mai qualificato nemmeno all'Europa League. E dire, io del domani che cosa voglio essere? Voglio essere una società che non conta nulla in Italia e in Europa e che vivacchia nel campionato italiano, o voglio rilanciarmi? Dal mio punto di vista del tifoso, se l'idea non è quella di rilanciarsi con un'idea e un obiettivo sportivo acclarato, si vende. Questa è la mia idea, poi ognuno dice giustamente i soldi sono loro, la società è loro e faranno quello che vogliono. Questa è l'idea di un tifoso, nonché giornalista, che sono io e che invita a fare questa riflessione. Poi faranno quello che vogliono. Due audio, dai.
11: Fabio, io sono perfettamente d'accordo con te che il rancore verso Dodò è più dovuto ad un'annata indegna, dove avrebbe dovuto impegnarsi molto di più per la causa della Fiorentina, che era la salvezza, e più che altro non farci sprofondare laggiù. Ma questo rende ancora più grave il suo andare a mettere like a post di squadre che sembrano interessate a lui. Cioè, almeno hai scelto di fare un campionato del cavolo, almeno stai basso nel profilo, almeno riconosci la tua mediocrità in tutto.
12: Sì, ciao, buongiorno. Ho sentito l'intervista di Scilli, ma a me mi va bene, cioè, nel senso, se si riparte così con l'allenatore giovane, una squadra giovane, il progetto le ha a 2 o 3 anni, cioè, è questo che bisogna fare. Ma con chi si fa? Con gente di calcio, non come quello lì che c'era prima. Quello lì proprio c'era prima e non capiva nulla di calcio, perché quello non ha più nulla di calcio. Quindi avanti con Paratici, avanti con Grosso, speriamo ci riporti in via.
9: Io comunque sono dell'idea che dire a un professionista, qualsiasi esso sia, non capisce nulla, è sempre sbagliato. Questo lo voglio dire perché tutte le volte mi incontro queste versioni molto nette sul lavoro altrui, e penso sempre, se a me mi dicessero quello non capisce un cazzo di giornalismo, mi offenderebbe, visto dopo 20 anni magari che fai quel lavoro. E quindi penso che ognuno può sbagliare, fare male, fare bene, questo vale per tutti. L'importante è che ci sia la coscienza di aver fatto bene o male e la capacità di ripartire. Credo che a Firenze questa sia venuta un po' meno nel corso degli anni, ma questo non vuol dire che uno non capisce niente di quello che è la sua professione, perché altrimenti vorrebbe dire che la Fiorentina sarebbe già in Serie D a questo punto, non giustamente abbarcamenarsi in una situazione negativa come quella di ora, che però non è la Serie D. Enrico in linea, ciao, buongiorno.
13: Buongiorno, io non lo so analizzare gli ultimi 30 anni e quindi chiedo a voi, però la domanda me la sto facendo. Siamo partiti nell'82 con dei proprietari fiorentini che sono stati mandati via per le varie vicende, i tifosi non contenti, fino ad arrivare a oggi che ti sono mandati via tutti e siamo sempre a peggiorare, mai a migliorare. La domanda che mi fo io è: non c'è più un imprenditore fiorentino che ci permette a oggi della Serie B? Non c'è più un imprenditore italiano. Si va a trovare imprenditori all'estero, sicuramente un po' sono della passione nostra, non possono avere. Ma la mia domanda, perché ci si sta lontano? Si dice sempre vengono qui per farsi più belli, perché c'hanno più risonanza, perché guadagnano le tasse, un monte di cose, però si allontanano sempre tutti. Io domando a voi, secondo me, ma non senza retorica e senza, perché veramente non riesco a analizzare il momento, come mai questo calcio si sta impoverendo di proprietari con passione? È colpa dei tifosi, è colpa dei troppi soldi che vengono spesi, è colpa dei procuratori, secondo voi chi c'entra? Ciao Enrico.
5: Ciao Enrico, ciao, ti abbraccio. Intanto per quanto mi riguarda credo uno dei problemi più grossi sia anche, usiamo il termine inflazione, non lo so, ma l'aumento dei costi del calcio
6: sì,
5: per me c'entra tantissimo.
6: L'avrei detto come primo tema.
5: Cioè, perché poi è vero che ci sarebbero degli imprenditori ricchi in Italia che potrebbero investire sul calcio, ma viene considerato un investimento a perdere da questo tipo di imprenditori, mentre come diceva prima Fabio, facendo una spiegazione secondo me molto giusta dell'idea del motivo in più che spinge gli arabi, gli americani, c'è stato un periodo c'era i russi, a investire nel calcio europeo, è perché gli apre anche evidentemente delle altre porte nel proprio business o nella propria visibilità o nella propria riconoscenza a livello internazionale, e questo gli imprenditori italiani non lo cercano e lo considerano secondo me un...
6: Probabilmente cercano altre piattaforme in cui farlo,
5: altre piattaforme, esatto,
6: magari non il calcio, che secondo me, anche io sono d'accordo Pietro, è diventato un gioco per ricchi, ma ricchi ricchissimi.
5: No, non c'è più quello che c'era negli anni 80, per dire,
6: cioè il presidente si rovina per tenere in piedi la squadra della sua città, non ci si arriva nemmeno, perché non ci si mette nemmeno al tavolo da gioco quel signore, non c'ha abbastanza fish per giocarla quella mano di blackjack, cioè, e quindi sì, poi ci sono delle famiglie italiane, ovviamente quella di Luxotti ad esempio secondo me ci avrebbe la forza economica per comprarsi anche una squadra di calcio di Serie A, però anche tanti grandi imprenditori oggi secondo me sanno che avrebbero difficoltà a tenere in piedi
5: e a tenerla ad alto livello,
6: esatto, di alto livello,
5: perché poi magari queste grandi società economicamente fortissime non vogliono che il calcio sia per loro un inciampo, perché dice sono talmente bravo come imprenditore nel mio ambiente che se vado nel calcio e fallisco faccio una figuraccia e non voglio fare, questa è la mia idea, non c'entra nulla tifosi, i procuratori men che meno, è proprio una questione prettamente economica. Due audio, poi ci si avvicina il tuo momento, Stefano.
14: Grandi ragazzi.
6: Ciao.
14: Io penso che a certi livelli di personalità pubblica i social diventano comunque una piattaforma importante, addirittura c'è chi glieli gestisce in teoria, no? Tipo la macchina di quello degli elenchi, e il like probabilmente un messaggino lo voleva mandare, e poi per l'amor di Dio si va via, ciao, voglio vedere quando gioca alla Roma, però si fa come quest'anno.
15: Ragazzi, buongiorno, ma scusate, stiamo a fare il toto allenatore quando poi in realtà vedi l'Inter, ma chi? Se quest'anno invece allena l'Inter, allenavi Genoa, cosa avrebbe fatto? Cioè qui bisogna avere 11 giocatori titolari che ti portano la squadra in Europa, con dietro una società con i controcoglioni. L'allenatore deve essere bravo a fare l'allenatore, ma niente di che. Non importa il grande allenatore, non importa alla Fiorentina intendo il grande allenatore, ci vogliono i giocatori. Ale da Firenze.
5: E lo stiamo dicendo, esatto. Fabio lo dice da...
6: A chi vuoi, anni, secondo me è anche bravo, però è evidente che è l'Inter a renderlo ancora più bravo, a renderlo campione d'Italia.
5: Non c'è dubbio.
6: Poi Chivo è bravissimo, a me piace da morire, a me piace anche nelle dichiarazioni, a me piace da... Guarda, super Chivo, bravissimo. Ma è l'Inter, è Turam, è Lautaro Martinez, è Çalhanoğlu, è Zielinski,
5: Di Marco,
6: certo. E sono questi gli uomini che fanno la differenza poi.
5: Non c'è dubbio. Intanto sì, Lorenzo ci suggerisce, ci suggerisce di riportare il fatto che oggi Italiano sarà a Roma, Vincenzo Italiano sarà a Roma per incontrare De Laurentiis e pare sia molto molto vicino alla panchina del Napoli.
6: C'era già stato, no? Vicino alla panchina.
5: Sì, però a questo punto credo che forse la seconda volta è quella buona. Lui però la gira in questo senso, ora la speranza è che il Bologna vada dritto su Grosso, quindi lui spera che Italiano vada a Napoli perché non vuole Grosso sulla panchina della Fiorentina. Questo è il messaggio di Lorenzo. altri due messaggi? Dai, poi vai.
16: Sono Pietro e Fabio, vediamo se al terzo tentativo riesco a inviare un messaggio e chiedo scusa alla regia. Proprio perché il Sassuolo è una buona squadra, io non mi fido tanto di grosso allenatore. Avrei preso tutta la vita mantenendomi su quella fascia lì, allenatori come De Rossi, come Aquilani scendendo in Serie B, Abate, ce ne sono altri in Serie B, giocano tanti tecnici bravi. E il Sassuolo ha tanti ottimi giocatori: Laurenté, Berardi, Volpato, Coné, Muaremovic, il portiere anche, ne ha diversi. Io tutta questa impresa e tutto questo bel calcio che ha fatto grosso col Sassuolo non lo vedo. L'avesse fatto con la Cremonese sarei più convinto, direi sì, andiamo a scommettere. L'avesse fatto col Pisa direi sì, andiamo a scommettere, ma avrei voluto vedere su un altro tipo di panchina. De Rossi, quello che ha fatto De Rossi al Genoa, sì che è un'impresa.
17: Buongiorno a tutti e due. Allora, buongiorno. Se per una radio privata come la vostra la pubblicità diventa la base per poter andare avanti e essere, sostenersi, per una squadra di calcio, oltre, ripeto, ai risultati sul campo, sono importanti anche le plusvalenze fatte con i giocatori. Se uno con continuazione tutti gli anni compra giocatori bravi e di prospettiva a 5 milioni e li rivende dopo un anno, due anni, tre anni a 15-20, la squadra vince e si sostiene. Questo è il trucco banale, difficile da mettere in pratica.
5: Beh, complicato di sicuro, sono d'accordo. Allora, 11:55,
6: come core business del calcio,
5: che sarebbe
6: quello,
5: pienamente sensato, però purtroppo non al passo coi tempi, mi sembra. Siamo arrivati all'11:55, quindi alla raffica non di Di Marzio, non di Ceccarini, ma di Cherubini. Sì, la mitragliata,
6: vabbè, la raffica di mitragliatrice.
5: Vabbè, allora la raffica di Cherubini, sentiamo.
18: Ciao Pietro, senti, ma secondo me una domanda da fare in conferenza stampa fatta da te o chi per te della redazione di Radio Firenze Viola dovrebbe essere proprio quella che diceva l'altro ascoltatore prima, cioè chiedere direttamente a Ferrari, visto che l'anno scorso sbandieravi questi 65 punti come un mezzo tutto tuo e che quindi non ti saresti dimesso, a fronte della figura di quest'anno, e che tu pensi di fare, rimanere sui seggiolone o andare a cercare un altro lavoro?
19: Ciao, buongiorno, ma io non penso che lui abbia avuto un riconoscimento come professionista. Io penso che lui c'ha veramente la testa, la usa solo per portare il cappello. Lui ancora è un giocatore della Fiorentina e deve portare rispetto ai tifosi della Fiorentina, e non mi sembra che lo sta portando.
20: Buongiorno ragazzi, vista l'ultima stagione nella quale la società non è riuscita a centrare il vero obiettivo che era la retrocessione, ha deciso per riprovarci di ingaggiare un allenatore il cui nome non è uscito. Si tratta del promettente allenatore cinese Namon B. Naturalmente sdrammatizzo per non piangere. Walter da Roma.
6: Ma è giovane,
5: eh? Namon B.
21: Questa di Dodò è buona solo per portare l'ossigenata.
22: Buongiorno ragazzi, sono il Jack. Oh Pietro, di che ti ha fatto stamani una doccia nella Red Bull? Senti come tu voli, carico a pallettoni, Marianna Gani, grande Pietroni.
6: Bella doccia nel Red Bull,
5: no, eh. Però no, francamente no.
6: Nel caffè?
5: Neanche, preso uno tranquillamente solo. Io prendo, guarda, il volta non prendo nemmeno quello, quindi nella teina prendo il tè, sarà così te, forte buono, la sì, però non così preso forte.
6: Il
5: da
6: l'altro giorno è stato
5: straordinario,
6: no, non si può.
5: Cosa hai preso?
6: Il Lipton.
5: No, certo, anche te. Devi prendere i Twinings, è chiaro.
6: Sono bustine di tè, cioè,
5: Twinings.
6: Sì, capito,
5: è vero o no?
6: Sì.
5: Vuole quello?
6: Sì, vuole quello, comunque insomma.
5: È migliore
6: Lipton,
5: vabbè. Si può dire. Ci pagano, è per dirlo.
6: Sì. Sì, a me, io fo le pubblicità come Dan Peterson.
5: Dan Peterson
6: era eccezionale.
5: Però non era Twinings, era Lipton.
6: Era Lipton, sì.
5: Va bene, dopo questa possiamo assolutamente chiudere, anche perché tra poco c'è Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Però lunga giornata insieme, come sempre il martedì, che si concluderà con Extra Viola, ma anche il giorno di Calcio più on air. C'è ovviamente tutto il nostro palinsesto. Fabio, li troviamo nei prossimi giorni. Però a memoria non me lo ricordo, quindi l'ho detto nei prossimi giorni. Con me ci si ritrova comunque domani mattina alle 10, restate con noi dentro a Radio Firenze Viola. Ciao ciao.
6: Ciao.
23: Radio Firenze Viola.
2: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda.

0: rapporto tra pianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
0: istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: E sono in nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni.

0: diventato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport, vivila con Sportage.
1: Biauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
2: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
5: Radio Firenze Viola.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione di Radio Firenze Viola, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Il comune di Firenze è stato riconosciuto responsabile per le lesioni riportate da una donna di 41 anni caduta in via Porta Rossa nel centro storico durante la notte di Capodanno del 2020. Secondo la ricostruzione del tribunale, la donna sarebbe inciampata su un dislivello tra le lastre della pavimentazione in pietra mentre attraversava la zona nei pressi di Piazza d'Avanzati, riportando un trauma al ginocchio destro. La causa civile, durata oltre 4 anni, si è conclusa con il riconoscimento della responsabilità dell'ente pubblico. Il giudice ha applicato l'articolo 2051 del Codice Civile sulla responsabilità da cosa in custodia, stabilendo che il comune non ha dimostrato la presenza di circostanze eccezionali o inevitabili tali da interrompere il nesso tra la strada e la caduta. Determinante anche il contesto della serata, l'affollamento tipico del Capodanno e la difficoltà di percepire il dislivello della pavimentazione hanno contribuito alla valutazione del tribunale, esclusa invece qualsiasi colpa della donna. La consulenza medico-legale ha accertato i postumi permanenti pari all'8%, oltre a un periodo di inabilità temporanea. Il risarcimento è stato quantificato in circa 20.412 euro per danno non patrimoniale, più spese mediche e interessi per un totale superiore ai 20.000 euro. Ancora con la cronaca, nel processo davanti alla Corte d'Assise di Firenze per l'omicidio di Mati Mubakir, ha parlato per la prima volta uno dei cinque imputati, Diego Voza, ricostruendo la sua versione dei fatti e ridimensionando il proprio ruolo nella vicenda. Voza ha dichiarato di non aver partecipato direttamente all'aggressione mortale, sostenendo di non aver colpito il 17enne e di aver soltanto preso il suo cappellino, poi gettato via perché sporco di sangue. Ha ammesso però di essere stato presente e di non aver fermato gli amici durante la colluttazione. Secondo la sua ricostruzione, l'azione sarebbe nata dopo un episodio avvenuto in discoteca e si sarebbe trasformata in una spedizione punitiva nei giardini della zona Matteucci a Campi Bisenzio. L'imputato ha inoltre riferito che uno degli altri coinvolti, Francesco Pratesi, avrebbe ammesso di aver colpito la vittima alla schiena, mentre un altro avrebbe avuto con sé una piccola arma. E intanto una studentessa di 15 anni è stata denunciata per furto a Firenze dopo un episodio avvenuto domenica scorsa all'interno del supermercato Esselunga di Via di Novoli. Secondo quanto ricostruito, la giovane avrebbe sottratto cosmetici per un valore complessivo di circa 250 euro. Il personale del punto di vendita si sarebbe accorto dell'accaduto e ha quindi allertato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenute le volanti.

0: Della polizia che hanno identificato la minorenne. Dopo le verifiche, la ragazza è stata affidata alla madre, intervenuta su richiesta degli agenti. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito del like sospetto che Dodò ha posto su Instagram a un post della Roma, una delle squadre che lo sta seguendo in vista del calciomercato estivo.
1: Sono rimasto sorpreso, stupito, perplesso davanti a quel like che è messo da Dodò sotto la festa della Roma a Trigoria. Usciamo da un momento di grande contestazione da parte dei tifosi della Fiorentina, contestazione mirata al 90-95% nei confronti della squadra e di un gruppo di giocatori che, a giudizio dei tifosi viola, hanno tradito il senso di fiorentinità, non sono stati all'altezza del ruolo, non sono stati all'altezza del settimo monte stipendi del campionato, e potrei continuare a lungo. Con questo scenario, un giocatore che tra l'altro ha sempre professato grande effetto e stima per i colori viola ha fatto questo gesto che a dir poco è un errore, che testimonia di come Dodò in realtà non veda l'ora di salutare Firenze e di andare a giocare il prossimo anno nella Roma di Gasperini. Vedendo tutto questo, caro Andrea, mi è venuto in mente, naturalmente, una frase del grande Vujadin Boskov: testa di calciatore buona solo per portare il cappello. In questo caso mi sembra perfetta per quel like di Dodò.
0: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione. Vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon ascolto su Radio Firenze Viola.
2: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Viola Amore Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
2: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
4: Amici sportivi, buongiorno, ben ritrovati. Grosso dunque sempre più in pole position per la panchina della Fiorentina. Vanoli aspetta la comunicazione dei dirigenti viola per poter poi avviare altri discorsi con un nuovo club. Per Grosso si parla di un possibile accordo di 2 anni con opzione per il terzo, ma appunto bisogna accelerare adesso, perché comunque tante panchine vanno via via a posto, nel senso che tanti allenatori comunque dopo aver lasciato i loro club di appartenenza dopo la fine del campionato si sono già sistemati. Dunque anche la Fiorentina deve provare ad accelerare. Ieri sera intanto si è tornati a parlare dell'ipotesi Paratici per il Milan, anche se al momento restiamo alle sue parole del pre-gara con la Juve: ho preso gara a Firenze, disse, adesso mi volete già far andare via. Parleremo di questo ed altro anche attraverso i vostri messaggi al 348-7513-933, questo è il numero per messaggi WhatsApp scritti e vocali. Per intervenire in diretta 055-77-111-171, aspettiamo le vostre chiamate come sempre naturalmente. Tommaso Borghini, buongiorno.
5: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
4: Andiamo subito con la citazione, ormai d'obbligo.
5: Allora, oggi cinematografica di un capolavoro del cinema, almeno a mio giudizio, quindi mi riferisco a Matrix, che poi è una trilogia, ma qui siamo, quello a cui mi riferisco io è il primo film, secondo me è nettamente il più bello, 1999, la storia di un risveglio individuale e collettivo in cui c'è un prescelto. Il prescelto si chiama Neo, interpretato da Keanu Reeves, cioè Neo è l'anagramma di One, cioè l'eletto, il prescelto appunto. Chi è il prescelto della Fiorentina? Ce lo stiamo domandando da tanto tempo. Ormai sembra esserci il nome, no? I contorni sono meno, diciamo, misteriosi, sembra essere già deciso da parte di Fabio Paratici chi sarà il prescelto, ovvero Fabio Grosso. Fabio Grosso ha le spalle larghe per guidare, diciamo, insieme a Fabio Paratici la ricostruzione della Fiorentina, penso sia la domanda principale che dobbiamo porsi tutti. E è il tecnico giusto, è la scelta giusta, perché questa, quella del prescelto appunto, è la scelta fondamentale tra, dopo aver scelto il DS, adesso il DS deve scegliere l'allenatore, poi vedremo quello che accadrà nel famoso viaggio in America, ma per la ricostruzione, diciamo, la tappa fondamentale è la scelta dell'allenatore. Quindi se sarà lui davvero il prescelto di Paratici, ecco che una serie di interrogativi nascono spontanei su quella che è la sua effettiva sarà la sua effettiva capacità di guidare questa ricostruzione.
4: Sì, insomma, se ha le spalle grosse lo capiremo. Certo è che dobbiamo fidarci di Paratici, l'abbiamo detto a più riprese, è una scelta eventualmente di Paratici. Paratici prende le sue responsabilità, lo conosce meglio di chiunque altro e quindi se decide di puntare su di lui evidentemente è convinto che possa fare un buon lavoro, anche perché sarebbe la prima vera scelta a parte di Paratici, al di là del mercato di gennaio che comunque lo ha visto partecipare ad alcune operazioni però non ufficialmente. Certo. Quindi questa sarebbe la prima vera operazione ufficiale da parte di Paratici e quindi insomma ci mette la faccia ovviamente Paratici di cui si continua a parlare anche di possibile di essere del Milan, sì. Come ho detto in apertura, però insomma mi sembra da parte della Fiorentina arrivino segnali di tranquillità e oltretutto ho riportato poco fa anche quelle che sono state le sue dichiarazioni nel pre-gara della partita con la Juve, quando disse appunto di voler assolutamente continuare a lavorare con la Fiorentina. Però parliamo ancora di Grosso e lo facciamo con Leo Turrini in collegamento con noi. Buongiorno e benvenuto.
6: Buongiorno, sono qui.
4: Eccoci qua, insomma, da appassionato anche del Sassuolo, ti voglio subito chiedere che cosa pensi di Grosso, considerato che in questo momento è il candidato principale per sedersi sulla panchina della Fiorentina del prossimo anno.
6: Guarda, io vivo a Sassuolo, quindi ti posso anche trasferire l'opinione del piccolo popolo di questo comune, saremo poco più di 40.000 abitanti e a Grosso vogliono bene tutti. Qui ha lavorato molto bene sia l'anno in Serie B e a maggior ragione in questa stagione. Sassuolo ha fatto delle belle cose, diciamo che non ha mai deluso quelle che erano le aspettative legate alla cifra di gioco che la squadra era attrezzata per esprimere. Dopodiché, di solito da Sassuolo gli allenatori, se sono bravi, vanno via, no? Cioè, penso a De Zerbi, penso anni fa di Francesco stesso, cioè vanno a cercare una collocazione in una grande città, in una metropoli, quindi non mi meraviglia che si parli di lui anche, ma non solo, per la panchina della Fiorentina.
4: Certo, si parla anche del Bologna naturalmente, però ecco, in questo momento la Fiorentina sembrerebbe avanti rispetto al Bologna e in ogni caso ti chiedo, come lo vedresti Grosso sulla panchina viola? Lo vedresti pronto, lo vedresti capace anche di reggere le pressioni di una piazza così esigente?
6: Lui secondo me è sicuramente preparato anche per una dimensione molto più intensa rispetto a quella di Sassuolo, come quella di Firenze. Sai, poi come si dice sempre almeno dalle nostre parti, per capire se il budino è buono devi mangiarlo, no? E mi spiego, cioè Grosso a Sassuolo, proprio perché conosco benissimo la realtà, ha potuto lavorare in un contesto pressione zero. Cioè qui se perdi tre partite di fila quando fanno l'allenamento in città non ci va nessuno a contestarti, non passa per l'anticamera del cervello di nessuno di aspettare i giocatori o l'allenatore fuori dal campo. Firenze, come ogni altra grande piazza, ovviamente, e anche giustamente aggiungo io, è diversa. Allora lì dopo poi dipende dalla personalità dell'individuo. Io credo che Grosso l'esperienza, chiamiamola umana, ce l'abbia. È stato un calciatore di livello, ha vinto il mondiale, ha vestito la maglia dell'Inter, della Juve, è stato a Palermo dove sicuramente invece il calore popolare era una cosa che si sentiva molto. Da quel punto di vista lì non dovrebbe avere difficoltà, però insisto, bisogna fare la prova del budino. Io ne ho visti poi anche di allenatori che per dire a Sassuolo avevano fatto bene e altrove non si sono confermati, ecco.
4: Tommaso Borghini, caporedattore del Pilota Sportivo, sì. Cosa pensi della prova del budino?
5: La prova del budino è giusta, perché bisogna sempre assaggiare prima, sì, di giudicare. È inutile dare dei giudizi se non, soprattutto su quel genere di, insomma, sugli alimenti in generale, ecco. Sì. Sugli allenatori, assaggiarli vuol dire insomma dargli però la possibilità anche di sbagliare, cioè non giudicarli al primo risultato come spesso si fa da noi, no? Ma dargli insomma quantomeno un po' di credito iniziale. A proposito di questo, a Firenze si discute molto appunto, e vorrei chiederlo quindi a Leo Turrini sul tipo di calcio che propone Fabio Grosso. E si dice sia un allenatore moderno, un allenatore giovane, poi in realtà tanto tanto giovane non è, anche se forse per l'Italia è giovane, ma in realtà insomma è un uomo già fatto e con le sue esperienze. Ma come tipo di calcio secondo te è un calcio più spumeggiante o più conservativo?
6: Allora, lui naturalmente ha il merito di adattarsi al materiale umano che ha, cioè dipende molto da quello che la società ti mette a disposizione. Certo. In termini filosofici, per quello che abbiamo potuto capire noi figli della provincia, per capirci, lui sicuramente non è, come si dice, un risultatista alla Max Allegri, eh? Cioè è uno che anche con il Sassuolo ha sempre cercato di provare a giocare le partite, poi dopo nel pallone entrano in ballo anche i fattori legati alla tecnica degli individui, cioè per dire, ha giocato a viso aperto contro l'Inter in febbraio, ha preso 5 gol in casa, perché c'era una differenza di valori tra i singoli che chiaramente poi veniva esasperata dalla disponibilità del Sassuolo a cercare di giocarsela. Però il principio è quello, ripeto, di un calcio propositivo, ecco, non di un calcio speculativo, e quindi non mi meraviglia che a Firenze stiano pensando a lui. Io sono convinto, se posso esprimere una profezia, che farà bene, anche perché la Fiorentina, voi lo sapete molto meglio di me, viene da una stagione così traumatica che chiunque arrivi lì a lavorare secondo me dovrebbe avere un bonus nel senso che è stato talmente sofferto l'ultimo campionato, no? Sì. Che poi è difficile prendersela con quello che viene, se anche dovesse cominciare magari con qualche alto e basso, no?
4: Sì è vero, però ti dico anche che qui a Firenze il nome di Grosso non entusiasma, non scalda, non convince.
6: No, ma questo lo capisco, ma io non sto mica dicendo che dovete prendere lui. A me personalmente farebbe piacere che restasse Sassuolo, so che l'hanno accostato anche alla panchina del Bologna, certo. Ma vedi, lì deve essere poi la società, la proprietà, insomma la dirigenza del club, a capire che cosa è meglio per la sua realtà territoriale. Sì. Io non vivo a Firenze, se ad esempio la tifoseria in città non è entusiasta di questa soluzione, beh, che vadano altrove. Cioè che
4: guarda, c'è un messaggio del nostro ascoltatore che credo esemplifichi bene l'umore di tanti tifosi. Dice Stefano da Firenze: Grosso non è una scelta, ma è quello che passa al convento. Se fosse per Parati ci prenderebbe qualcosa di meglio. Evidentemente, però, questo qualcosa di meglio.
6: No, io su questo non sono molto d'accordo, perché cioè, premesso che ovviamente ci sono allenatori che con la situazione che si è creata puntano ad andare al Napoli piuttosto che al Milan, sì, no? È normale. Cioè, che chi sono poi le altre figure disponibili, diciamo, sul mercato degli allenatori che sono così nettamente superiori come profilo professionale?
4: Sì, magari bisognerebbe andare all'estero e cercare qualche
6: altro. No, allenatore. Ma lasciate perdere quelli che possono immaginare, sì, ripeto, italiani o stranieri, di andare a allenare il Milan, appunto, o il Napoli, cioè quelle squadre. Certo. Gli altri nomi che girano, cioè, tutti questi fenomeni poi più bravi di Grosso disponibili, non è che li veda, giustamente, però ripeto, dovete decidere voi, amici viola.
4: Certo. Tommaso Borghini, l'ultima considerazione, sì, con Leo Turrini.
5: A volte l'esotico, no? Il fascino dell'esotico qui è anche a Firenze, no? Colpisce in realtà, poi guardando a pochi chilometri di distanza, come a Sassuolo, insomma, poi gioca a Reggio Emilia, a Sassuolo forse si trova il meglio. E negli allenatori della storia della Fiorentina a volte sono stati giudicati anche male, no? Penso per esempio a Montella, che arrivò tra lo scetticismo generale, e parlo della prima esperienza di Montella a Firenze, fece 3 anni da quarto posto. In generale però, ecco, a livello mediatico come lo giudichi Grosso? Perché sai, qui a Firenze, nonostante non siamo una piazza enorme, però le pressioni, dicono tutti quelli che ci sono passati, sono da grande grande piazza, le aspettative, soprattutto le esigenze, e quindi bisogna sapersi anche vendere, sapere anche gestire.
6: Sai, come vi ho detto all'inizio, sicuramente Grosso in una realtà italiana intensa come Firenze finora non ci ha lavorato, quindi se fosse lui il prescelto è tutto da verificare. Dopodiché però lasciatemi aggiungere una cosa, voi lo sapete meglio di me, ormai il calcio, e mica solo il calcio, è tutti gli sport, nello sport business è diventata una cosa talmente blindata nella quale poi la comunicazione da parte del mister o anche di un giocatore non ha più l'importanza di una volta, perché non te li fanno vedere. Certo. Se non nei luoghi prefissati, no?
5: Gli
6: stessi calciatori magari li vedi due minuti se va bene e poi lo decide la società. Certo. Qual è il calciatore che parla,
4: quanto parla, due domande
6: bravo. Quindi in realtà quello lì secondo me ormai è diventato un falso problema, cioè, per capirci, io non credo che Allegri abbia fallito al Milan in quel modo brutale perché non sapeva comunicare verso l'esterno, magari avrà avuto dei problemi di relazione all'interno del gruppo, con la dirigenza, con i giocatori, come si dice in gergo, con lo spogliatoio. Però io a quei discorsi lì che l'allenatore deve essere un comunicatore io non ci credo più. Ma scusa, ad esempio quando va in televisione Spalletti che dice quelle frasi, destini forti per uomini forti, ma voi cosa ci capite?
5: Cioè, quello è un caso particolare.
6: Ma no, ma lo dico parlando di un allenatore che ha vinto uno scudetto, certo, candidato anche alla nazionale. Cioè, vi sembrano dei concetti che spostano le cose?
4: No, anzi, magari creano ancora più confusione.
6: Ma nel modo, io veramente ripeto, a quel tipo di ragionamento lì non credo più, ma non ci credo a Firenze, come non ci credo a Sassuolo, come non ci credo in Formula 1, capito? Tutto è diventata tutta fuffa, che poi molto spesso è solamente muffa.
4: A proposito di Formula 1, c'è Silvano Montemurlo che dice ci vorrebbe un Antonelli alla Fiorentina.
6: Ma mica solo la Fiorentina, basterebbe averlo forse anche la Ferrari. No, beh, è una bellissima storia. È il mio Harry Potter emiliano. D'altronde, se voi pensate che sono 73 anni che un pilota italiano non diventa campione del mondo di Formula 1, è una cosa pazzesca quello che sta facendo questo Monello. Io spero tanto che riesca nell'impresa, ha una maturità eccezionale, un istinto per la velocità pazzesco, impara molto in fretta dei suoi errori. Stiamo a vedere, perché comunque la stagione è ancora lunghissima.
4: Sì. Il budino migliore comunque dove si mangia?
6: Beh, se venite dalle mie parti vi posso garantire due o tre luoghi dove lo fanno spettacolare, però lo dovete assaggiare, fare la prova.
4: Certo, sì.
6: Offro io, venite qui quando c'è Sassuolo Fiorentino l'anno prossimo.
4: Bene, poi sì. Sì, poi insomma, oltre al budino mangiamo anche qualche cos'altro.
6: Bravi. Sì.
4: Va bene, grazie mille a Leo Turrini.
6: Buona giornata.
4: Ciao. Grazie. Il budino quindi ti piace?
5: Budino mi piace. Diciamo che prediligo però in quella zona. Potrei anche prendere altri tipi di pietanze. Certo, il budino lo lasciamo come gran finale, ma non sono un amante del dolce nel finale del pasto, io perlomeno. Preferisco gustarmelo magari un qualcosa alla mattina oppure anche nel pomeriggio, però alla fine pasto non sono quello che chiede automaticamente, è un dolcetto. Sì, lo so che ti ho seguito da questo punto di vista. So, poi ci sono dei luoghi, dei locali eccetera, dove poi è inevitabile andare a prendere il dolce perché è talmente buono che lo prendi anche a fine pasto.
4: Un po' di messaggi al 348-753-933, c'è anche tra gli altri Edoardo che ci chiede lumi sul comunicato del centro coordinamento, è stato preannunciato un comunicato a parte del centro coordinamento, vedremo chi verrà colpito in particolare nel momento in cui uscirà, se soltanto i giocatori o anche i proprietari di dirigenza, aspettiamo prima di dare una risposta.
5: No, perché è importante, perché sai, la voce della Fiesole l'abbiamo sentita domenica, l'abbiamo sentita venerdì scorso, ovviamente. Insomma, nel mirino sono finiti prevalentemente i calciatori, questo insomma penso sia abbastanza evidente da quello che abbiamo visto. Vedremo se però la voce del centro di coordinamento è altrettanto importante, perché insomma sono i tifosi magari che appunto si sentono meno anche allo stadio, ma ci sono sempre, e quindi anche loro devono esprimere la loro opinione come tifo organizzato in questo caso. Stavo pensando, ora non c'entra nulla, ma l'ultimo italiano che ha vinto il mondiale di Formula 1, stavo pensando, mi viene in mente Ascari, ma sarà
4: penso
5: lui?
4: Sì, sì, perché okay, ha parlato di tanti, oltre tantissimi anni
5: quanto
4: fa,
5: quanto ha detto, quindi... 70?
4: Adesso andiamo a controllare.
5: Siamo, no, è una cosa, ora mi ha frullato,
4: arriveranno certamente
5: mi è frullata nella testa, questa sarebbe, insomma, straordinario se si ripetesse la circostanza a così tanti, tanti anni di distanza, insomma, prima o poi però mi sembra, ecco, lì un eletto c'è davvero, insomma, mi sembra che possa, si sì, possa andare abbastanza
4: tra
5: tranquillo.
4: Tra l'altro, a proposito di eletto, c'è un messaggio di Marco Forzaviola che dice, se non sbaglio, nel film di Matrix si parla dell'eletto, non del prescelto.
5: Sì, infatti ho detto l'eletto, l'eletto l'ho detto, il prescelto è, diciamo così, adattato, perdonatemi se non sono stato così purista nell'interpretazione, adattato alla circostanza della Fiorentina.
4: Comunque, ti confermo nel frattempo che l'unico pilota italiano ad aver vinto un mondiale di Formula 1 è Alberto Ascari, che ha conquistato il titolo iridato per due volte consecutive,
5: ecco,
4: negli
5: grande,
4: anni 1952 e 1953 alla guida della Ferrari.
5: Vedi, gli anni in cui si stava costruendo la grande Fiorentina, e poi nel 56 avrebbe trionfato, quindi anni d'oro anche per noi. E il, non so se sia l'eletto sarà sicuramente o meno Fabio Grosso, di certo credo che se sarà lui potrebbe giocare un ruolo molto importante l'empatia con il direttore sportivo,
4: certo,
5: no?
4: Che di sicuro sarà protetto, sarà difeso anche nei momenti difficili, ecco,
5: è fondamentale,
4: avrà questo tipo di difesa da parte del direttore sportivo che lo ha scelto, e quindi insomma in qualche
5: se ci
4: modo
5: pensi
4: dovrà,
5: bene,
4: dovrà metterci la faccia, ma dovrà anche cercare di aiutarlo nei momenti più delicati.
5: Se ci pensi bene è quello che è un po' mancato a Firenze negli ultimi anni,
4: sì,
5: forse quello che è più, stato più protetto di tutti è stato Beppe Iachini, se vogliamo,
4: sì,
5: negli
4: sì,
5: allenatori,
4: sì,
5: restando all'era,
4: aveva lo scudo del presidente,
5: esatto, restando all'era, ma perché aveva un rapporto privilegiato con il,
4: sì,
5: presidente,
4: sì.
5: Palladino l'anno scorso ci sono state delle diatribe,
4: sì, certo,
5: in un momento anche insomma molto delicati, poi ci furono le 8 vittorie, poi di nuovo un attacco eccetera, ma vado anche oltre, gli allenatori sono sempre stati un po', come dire, il capro espiatorio, no? Anche nella gestione della Valle, se ci pensi bene, a parte il periodo d'oro con Prandelli, che poi alla fine anche lui però pagò, no? E cioè si dirottava su di loro la responsabilità del mancato raggiungimento, per esempio, di obiettivi o di trofei, senza vedere poi che in realtà probabilmente c'era qualcosa di più grosso, appunto, cioè nella società. Adesso, con l'allenatore, se davvero sarà lui scelto da Paratici e lo proteggerà, di questo ne sono certo, ci sarà grande affinità elettiva fra i due, ecco che potrebbe crearsi qualche cosa che negli ultimi anni effettivamente non
4: abbiamo
5: visto.
4: Questa sarebbe una grande novità, una bella novità.
5: Ma Firenze ha voglia di questo, cioè Firenze ha voglia di un calcio nuovo. È per questo che ci aggrappiamo tanto alla speranza Paratici, perché rappresenta per noi una novità. Una novità di un modo di fare calcio che negli ultimi anni, quantomeno, ma io ci metto anche quelli precedenti, non abbiamo avuto. Cioè, e quindi, se davvero poi potrebbe anche non essere di successo, questo non sempre il nuovo è meglio del vecchio, però abbiamo bisogno di questo. Non abbiamo bisogno di nuovo, abbiamo bisogno di un direttore, di una società forte che protegga il suo allenatore, che gli permetta di programmare, di fare magari, non so, un piano triennale di calcio. Cioè,
4: infatti si parla
5: che...
4: di un contratto biennale con opzione per il terzo anno.
5: È questo che ci manca tanto a noi calciofili di Firenze, ci manca questo.
4: Per Grosso il bel regalo dei preliminari di Coppa Italia, scrive Gabriele da Mestre, una rosa in alto mare da ricostruire, già un bel esame. Poi aggiunge anche che c'è stato farina tra coloro che hanno conquistato il mondiale Formula 1 come piloti italiani, mentre
5: farina in che ha forse precedente o successivo ad Ascari,
4: questo sarebbe, magari andiamo a controllare,
5: peccato, avevamo Leo Turrisi,
4: gliela dovevi fare questa domanda
5: prima, e mi è venuto in mente dopo, perdonate.
4: Poi c'è il bomber viola che dice che ieri era al premio Maestrelli, abbiamo partecipato al premio Maestrelli, abbiamo seguito e fatto le varie interviste ai premiati, tra cui in particolare proprio Paolo Vanoli. Dice che ho avuto il piacere di scambiare fuori dai microfoni due parole con Paolo Vanoli, chiaramente gli ho chiesto se rimarrà alla Fiorentina, non si è sbottonato più di tanto, ma dall'espressione del viso ha intuito che la sua avventura a Firenze è terminata. Lo avrei tenuto perché se il suo successore è Grosso prevede un campionato prossimo mediocre, scrive il bomber viola. Mentre Max da Quinto dice: il Como ha vinto senza stadio e senza centro sportivo, è perché a Rocco non gli hanno fatto fare il lago. Sì, magari poteva essere una soluzione. Poi
5: un laghetto c'è all'interno del Viola Park, se non mi ricordo male, c'è un laghetto.
4: Sì.
5: Non è un lago, no, ma no, insomma, è piccolo,
4: sì.
5: Piccolo, ma insomma è grazioso.
4: La cosa più importante da fare in questi mesi, dice Stefano da Pesce, è riavvicinare la gente. Speriamo che nel periodo del centenario d'agosto venga aperto il Viola Park a tutti, visto che per ora l'ho visto solo dall'esterno. Grosso Vale Vanoli, ma farà bene sempre Forza Viola. Mentre Stefano Taxi scrive: mi piacerebbe sapere la vostra, sono spesi peggio i 15 di Fabiano oppure i 25 di Piccoli?
5: Questa bella è una bella domanda,
4: bella domanda
5: da scervellarsi tutta un'intera nottata,
4: sì,
5: dice Spalletti, sì. Per le notti senza vita di Spalletti,
4: sì.
5: Però ma io questa domanda è bella, però forse
4: sono per i 25 di Piccoli, cioè che sono stati spesi peggio i 25 di Piccoli, perché in Fabian
5: intravedi
4: comunque,
5: qualcosa.
4: Sì, intravedo qualcosa.
5: Io non intravedo proprio niente in nessuno dei due,
4: con
5: però
4: un nuovo allenatore io sono convinto che possa fare qualcosa di buono
5: Fabian. Ecco, io invece, allora, giusto per non darti ragione,
4: no, scherzo,
5: perché penso invece che proprio con un buon allenatore, forse da Piccoli, si possa ottenere quantomeno che ripeta la stagione di Cagliari, cioè nella quale perlomeno in campionato fece 10 reti, quest'anno ne ha fatti 4.
4: Sì, però si parla di 25 milioni,
5: sì,
4: alla Firenze.
5: Sì, però ecco, allora, se tu mi dici il livello dei soldi spesi, è chiaro che la bilancia pende su Piccoli, perché sono di più, sono 10 di più. Però in generale, diciamo, la prospettiva è, vedo, in Piccoli non è meravigliosa, anzi, ma spero che possa arrivare a fare il campionato di Cagliari, magari non nella Fiorentina, vedremo. Fabian, ecco, non capisco il ruolo. Piccoli so che è un centravanti con determinate caratteristiche che per
4: io
5: me
4: ho visto dei limiti tecnici enormi da parte dei Piccoli,
5: sì, così come li ho visti in Fabian, ragazzi,
4: sì, però
5: al di là del passaggio breve non li ho, e del colpo di testa, cercare di saltare di testa, di entrare, non li ho visto fare. Ma un centrocampista può limitarsi a quel tipo di tocco? Lo poteva fare se era un recuperatore di palloni, che
4: però
5: so, alla...
4: non, cioè, mentre Piccoli l'abbiamo visto per tutta la stagione, Fabian è arrivato a gennaio,
5: no,
4: l'abbiamo visto,
5: carità,
4: in c'ha
5: degli alibi,
4: non può essere questo,
5: voglio...
4: cioè, mi dico che non può essere questo, non può essere,
5: ecco,
4: questo giocatore,
5: bravo,
4: qui
5: non può essere questo.
4: Mentre
5: questo
4: Piccoli l'abbiamo visto nell'arco di una stagione intera e anche con una certa continuità, perché poi ne ha giocate parecchie di partite,
5: sì,
4: di seguito.
5: Sì, questo è vero, però c'è la controprova che a Cagliari comunque fece un buon campionato. Ora, non un campionato da 25 milioni, comunque un campionato da giocatore che in Serie A ci può stare. Il Piccoli visto a Firenze oggettivamente fa fatica anche a tenere la categoria. Ecco, questo dico, cioè, ne abbiamo visto il peggio di entrambi, credo.
4: Quello,
5: il peggio di entrambi.
4: Quello sicuramente.
5: E però in prospettiva un centrocampista che ha quelle caratteristiche, che non ha quindi diciamo la visione di gioco, non ha il lancio, non ha nemmeno più di tanto l'intelligenza, l'intelligenza tattica, e solo d'assalto in quel modo, cioè, faccio fatica a collocarlo all'interno di uno schema, uno come Fabian,
4: sì,
5: capito? E questo,
4: per quello ti dico che
5: Piccoli lo metto davanti,
4: un altro allenatore, voglio che vedere che cosa riuscirà a fare, ecco, che tipo di collocazione gli darà, se
5: che modulo
4: naturalmente
5: si può,
4: rientra nelle sue idee di calcio,
5: che modulo ci si può inventare per collocare Fabian all'interno della Fiorentina,
4: magari
5: con
4: un
5: 4-2-3-1,
4: magari un 4-2-3-1,
5: e lui a fare il
4: trequartista.
5: Ma trequartista, ragazzi, deve avere una cifra tecnica diversa. Io
4: ti dico quello che mi hanno detto,
5: ma
4: io ti riporto quello che mi hanno detto, ad esempio, tra gli altri,
5: sì,
4: ho parlato anche con Franco Colomba, che vive a Bologna, segue,
5: certo,
4: Bologna, e quindi mi ha detto: lui deve fare trequartista perché comunque è un giocatore che in quella posizione ci sa stare, può fare anche la mezzala di inserimento perché comunque ha questa capacità
5: di entrare dentro e colpi di testa, perché se va a tirare al volo, abbiamo visto i risultati ultimamente. La porta anche ha avuto, no, non la vede mai. E il dribbling mi sembra che non sia tra le sue corde, non si è mai visto. Il passaggio filtrante,
4: ma non si è visto niente. Io sono il primo a essere deluso.
5: Io sarò antico, ma per me
4: sono il primo a essere deluso da Fabian.
5: Il trequartista per me deve avere una cifra tecnica. Per questo, quando metteva Palladino Tudindur a fare trequartista, l'ha quasi rovinato. Per un ragazzo giovane in quella maniera, non aveva per me era, cioè, un abominio vedere il trequartista del genere. E quindi non lo so, faccio fatica. Però se troviamo un allenatore che sia in grado anche di trovargli una collocazione tattica e di farlo diventare un bel giocatore, io sono il primo a essere contento.
4: E dice Max da Campi a Fabian: servirebbe Thiago Motta come allenatore, cosa che comunque non auspico, mentre Simone 099 lo venderebbe, gli sembra lento per giocare dietro le punte. Mentre, tornando al tema allenatore, dice Maurizio: Grosso ha fatto un grande lavoro a Sassuolo, ha soddisfatto le richieste della società, salvezza e valorizzazione dei giovani e ciliegina sulla torta, giocando molto bene. Quindi ci sono anche alcuni estimatori di Grosso. Mentre poi c'è Paolo D'Arezzo che dice: credo che difficilmente la Fiorentina al prossimo campionato potrà lottare per un piazzamento europeo, visto che ci saranno tanti cambiamenti, almeno 7 squadre sono molto avanti rispetto a noi. Sulla carta è giusto questo discorso, ma poi insomma bisogna verificarlo, perché
5: bisogna assaggiare il budino.
4: Bisogna assaggiare il budino, sì.
5: Perché te pensa che l'anno prima noi siamo arrivati sesti, e l'anno scorso, no, tra le critiche feroci anche nei confronti dell'allenatore, della squadra, eccetera eccetera, e l'anno dopo siamo arrivati quindicesimi, quindi abbiamo perso quasi 10 posizioni in un anno, sì. Quindi il discorso che ci sono squadre più avanti è giusto, però allo stesso tempo gli scivoloni sono dietro l'angolo, perché insomma ci sono squadre che possono scivolare, così come la Fiorentina è scivolata clamorosamente dal sesto, comunque sesta, settima, ottava, diciamo negli ultimi anni il sesto era stato l'apice, l'ottavo il sì, peggior piazzamento degli ultimi tra Italiano e Palladino, quindi parliamo di 4 stagioni se non mi sbaglio, e poi dal sesto siamo piombati addirittura al quindicesimo, e quindi insomma si può anche salire così come si può scivolare, quindi qualche squadra magari può perdere terreno e ti può infilare negli errori altrui. D'altronde funziona così, se vuoi cogliere. Il Como ha fatto un gran campionato, ma diciamo la verità, è riuscito a sfruttare la pochezza di alcune grandi squadre che non sono riuscite invece, con il match point a disposizione clamoroso, a sfruttarlo, sì. Il Milan è clamoroso, ma la Juventus stessa ha perso con la Fiorentina e noi ne siamo ultra felici, perché gli abbiamo fatto lo sgambetto, una partita che per il 99% delle persone era vinta, no? Perché la Fiorentina senza motivazioni, il Milan contro il Cagliari senza motivazioni, addirittura ha perso in casa anche lui il match point della Champions, e ballano 80 milioni, eh? Sì. Quindi questo dimostra quanto il calcio sia strano, perché spesso noi diamo giudizi dicendo ma che quella partita scritta, ma che vuoi che succeda, perdano di sicuro. E invece Juventus Fiorentina e
4: questo
5: il Milan,
4: va a merito
5: Cagliari,
4: del calcio italiano.
5: Esatto, dimostrano che non è così. Poi può succedere, però può succedere e succede.
4: Sì, sì, però questo raramente, la testimonianza è il fatto che non esistono partite scontate, nemmeno nel finale di campionato, nemmeno quando ci sono in gioco squadre che non hanno più nulla da chiedere.
5: Più motivazioni, gliela regala di sicuro. Sì, invece non è stato così.
4: Anche il Verona se l'è giocata.
5: Verona se l'è giocata
4: contro la Roma, anche contro la Roma.
5: Non solo
4: contro la Roma, anche contro la Juve.
5: Pensa che ha pareggiato a Torino con la Juventus, era già retrocesso. Quindi, insomma, da questo punto di vista, almeno, non dico riabilita completamente il calcio italiano, che è scadente dal punto di vista tecnico certamente, è spettacolare, però perlomeno questo bisogna darne atto, insomma, la serietà di queste squadre che nel finale campionato hanno onorato quantomeno la competizione.
4: Leggo intanto da FirenzeViola.it una notizia che riguarda Vanoli. L'agente di Vanoli pubblica la classifica del girone di ritorno e aggiunge: senza parole. Uno screen pubblicato sul proprio profilo Instagram tra le storie con un breve ma chiaro messaggio: no words, senza parole. Il riferimento va alla classifica di Serie A nel girone di ritorno, e lo ha fatto poco fa Andrea D'Amico, agente di Paolo Vanoli. Andrea D'Amico, che tra l'altro era presente anche lui ieri sera al Trofeo Maestrelli insieme a Paolo Vanoli. Abbiamo avuto la possibilità di salutarlo, di scambiare due chiacchiere con lui. D'Amico ha taggato lo stesso tecnico della Fiorentina in una graduatoria che nella seconda tranche di campionato vede i Viola ottavi con un più 16 rispetto ai punti raccolti nel girone d'andata. Il commento del procuratore sottolinea l'ottimo lavoro del proprio assistito, il cui destino si deciderà nelle prossime ore. Questo no words, secondo te, ecco, che cosa può far interpretare, cosa può farci dire, ecco, che evidentemente si sente,
5: secondo me,
4: vicino il distacco dalla Fiorentina.
5: È un segnale che ha sicuramente, da procuratore, conosce perfettamente quelli che sono i tempi e anche i modi di comportarsi dei suoi interlocutori. Probabilmente hanno usato che che ci si sta dirigendo altrove, altrimenti mi sembra un po' un messaggio dal punto di vista statistico. L'abbiamo fatte anche noi questo tipo di classifica, certo. Te lo ricorderai, girone di ritorno, abbiamo fatto quella di Paratici che è ancora migliore, addirittura certo. Sesto posto sì. Sarebbe la Fiorentina da quando Paratici si è insediato, eccetera. Ma se tu lo fai tu da procuratore di un allenatore che è in bilico in questo momento, è chiaro che c'è un messaggio, come dire, senza parole, cioè di fronte a questo non ci dovrebbero essere dubbi, ecco, questo è quello che dal punto di vista
4: il senso può essere quello, in
5: e
4: effetti,
5: quindi
4: sì.
5: Evidentemente hanno usato che invece i dubbi ci sono, e come se ci sono,
4: sì
5: altrimenti è una presa di posizione che non giustificherei anche nella tempistica, perché potevi farla, che so, qualche giorno fa, no, alla immediata fine del campionato, venerdì sera per esempio, non aspettare oggi cos'è, ma qualche giorno, probabilmente perché lui si aspettava che Vanoli fosse convocato e fosse confermato,
4: sì.
5: E cosa che per ora non è avvenuta.
4: No, dovrebbe esserci nelle prossime ore questo incontro,
5: però
4: sì, un incontro che servirà per congedarsi da lui, ecco. Servirà per congedarsi.
5: Sembra questo. Sì, tutte le sensazioni mi sembra. Perché se lo volevi confermare c'erano mille occasioni. Certo. Perché bisogna fissare un incontro a una settimana dalla fine del campionato per dirsi. Forse per ringraziarlo, ecco, quello sì, perché ha fatto un gran lavoro, però che possa essere confermato, a meno che poi non si chiuda improvvisamente qualche porta. E allora,
4: certo,
5: io fossi Vanoli, sinceramente qualche dubbiettino ce l'avrei, perché
4: ma sicuramente ce l'ha.
5: Essere trattato come eventuale
4: ripiego
5: non
4: ultima ruota del carro.
5: Lui tra l'altro ha parlato chiaro, lui ha detto: io non vorrei essere confermato
4: l'ha ribadito anche ieri
5: e quindi queste sono parole che pesano in questo frangente, secondo me.
4: Parliamo un po' di giovani adesso, lo facciamo con Massimo Paganin. Ciao Massimo, ben ritrovato.
7: Ciao.
4: Buongiorno. Voglio subito affrontare con te il discorso relativo a Comuzzo, che tra l'altro è stato convocato in queste convocazioni particolari da parte del CT Silvio Baldini.
7: Scusami Lorenzo, mi sono perso il nome.
4: Comuzzo.
7: Ok,
4: Comuzzo, che è stato convocato da parte del CT Silvio Baldini per le prossime partite dell'Italia del 3 e 7 giugno con Lussemburgo e Grecia. Sono state delle convocazioni molto particolari, praticamente ha chiamato il suo gruppo dell'Under 21. Però ecco, ti chiedo, dopo una stagione così negativa, non solo della Fiorentina, ma proprio in particolare anche dello stesso Comuzzo, che idea ti sei fatto su questi passi indietro notevoli da parte del giovane difensore della Fiorentina?
7: Ma a volte bisogna fare un paio, due o tre passi indietro per poterne fare di più in avanti, che succede, sono diciamo così la parte essenziale del percorso di crescita di ogni giocatore, ti potrei dire di ogni essere umano, ma è chiaro che tutto nel calcio si accelera molto di più rispetto alla vita normale, però è un percorso normale, devi capire quanto bravo sei a rialzarti dopo i momenti di difficoltà, a riprendere, a capire gli errori che hai fatto, a vedere quali sono i punti deboli sui quali lavorare, i punti forti sui quali ovviamente focalizzarti magari per migliorare. Fa parte del percorso, secondo me, ti strutturi, come si suol dire, diventano le spalle larghe nel momento in cui affronti questi momenti di difficoltà. Non è stato un momento di difficoltà solo suo, ma è stato, diciamo così, della Fiorentina in generale nell'arco dell'annata, ma sono momenti attraverso i quali ognuno di noi è passato, che ha giocato a calcio, insomma, che poi ha smesso. Devi essere bravo a passare attraverso e a capire dove devi migliorare, ripeto, e su cosa ti devi concentrare. Questo diventa essenziale, fondamentale. Sicuramente la convocazione nazionale può dare, diciamo così, uno stimolo, non deve essere vista come ovviamente un premio, perché è chiaro che vista l'annata, la convocazione arriva a fronte del fatto che c'è una rivoluzione generale, però indipendentemente da questo credo che il suo percorso, ripeto, sia un percorso personale di crescita. Fino a qualche anno fa era considerato un prodigio, adesso non è diventato meno bravo di prima, deve solo lavorare eventualmente su alcune cose.
4: Ecco, comunque qui a Firenze, allargando il discorso su Comuzzo, c'è un po' di rimpianto dopo questa stagione per quel che riguarda quell'offerta che era arrivata da parte del Napoli, da parte dell'Arabia Saudita, un'offerta estremamente vantaggiosa per la Fiorentina, un'offerta monster, 35 milioni, la Fiorentina per quanto riguarda la proposta del Napoli non è che non l'ha rifiutata, in quel caso fu il presidente commisso ad opporsi, per quel che riguarda invece l'Arabia Saudita è stato il giocatore a non volerla accettare. Però ecco, tornando invece in particolare a quell'offerta del Napoli, l'avesse accettata probabilmente, chiaramente col senno di poi, avrebbe fatto bene la Fiorentina?
7: Ma adesso siamo sempre, ti dico di sì, ma l'avrebbe fatto bene semplicemente perché avrebbe incassato, avrebbe investito su un altro giocatore, avrebbe fatto bene il giocatore perché sarebbe andato in una realtà che gli avrebbe permesso di crescere ulteriormente, molto più competitiva sotto certi aspetti, e ovviamente sarebbe cresciuto. È inutile riguardare indietro, comunque ha tenuto un giocatore che ritengono valido e quindi credo che al di là di tutto Comuzzo ripartirà per la prossima stagione cercando di doversi conquistare il posto e dimostrare quello che vale a se stesso prima di tutto, e poi è chiaro che tutto l'ambiente, ma il lavoro che fa un atleta è prima di tutto è dimostrare a se stesso quanto è bravo, quanto può competere con gli altri e quanto deve crescere. Questo fa la differenza, poi il resto è una conseguenza del lavoro che fai su te stesso quotidianamente.
4: Certo. Tommaso Borghini?
5: Appunto, parlando dei convocati, giovani convocati in nazionale, l'altro giovane convocato in nazionale da parte di Baldini è diametralmente in condizioni psicologiche, diciamo, diametralmente opposte rispetto a Comuzzo, ovvero mi riferisco a Sherdur Ndur, che ha fatto insomma un campionato partito male, insomma, sì, qui a Firenze, sì. È stato molto criticato all'inizio il suo impiego, soprattutto perché si riteneva un giocatore insomma tecnicamente ancora non forse all'altezza addirittura della Serie A. Invece poi ha sorpreso tutti, si è preso la maglia da titolare, ha fatto anche dei gol importanti, una crescita esponenziale. Sembra anche Paratici, ho letto, sia rimasto molto molto colpito da quello che è il suo sviluppo. Quindi vorrei sapere anche da Massimo che cosa ne pensa.
7: Ma io credo, come detto, vale anche per Ndur quello che ho detto per Comuzzo, ognuno fa il suo percorso di crescita, fa la sua strada, e credo che Ndur sia passato attraverso delle difficoltà che lui è riuscito a superare nel miglior modo possibile, dove via via ha trovato poi delle conferme sul campo, no? La crescita viene poi sul campo attraverso le partite che fai, la confidenza che hai, ovviamente l'autostima, la sicurezza, la fiducia che attraverso ogni partita ti arrivano. Lui ha fatto il suo percorso e credo che quest'anno abbia finito in crescendo, proprio dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Questo fa tutta la differenza del mondo, perché dal di fuori si percepisce la consapevolezza del giocatore, la fiducia che ha in se stesso e la capacità di giocare un calcio che ovviamente è un calcio, diciamo così, fatto di giocate che sono che hanno un certo tipo di consistenza. Credo che, appunto, dicevo, il suo percorso sia stato essenzialmente questo, e credo si sia notato prevalentemente vedendolo da fuori, no? Credo sia questa stata la differenza tra lui e Comuzzo nell'arco della stagione. Però ripeto, la convocazione adesso arriva in nazionale, è una convocazione particolare questa, però comunque giochi una partita a livello internazionale, giochi con la nazionale, hai la possibilità di andare in un gruppo di lavoro che è un gruppo di lavoro importante, entri in una certa dimensione, entri nell'ambito di quelle che sono le convocazioni in nazionale, di conseguenza in quel, diciamo così, in quella lista di giocatori papabili e convocabili da qui in avanti. Questo credo faccia una gran differenza dal punto di vista mentale. Poi è chiaro che bisognerà vedere da qui in avanti quello che sarà in grado di dare, perché è chiaro che noi abbiamo giocatori a livello nazionale, centrocampisti soprattutto, che sono di ottima qualità. Lui avrà la possibilità di inserirsi in un gruppo di giocatori, ripeto, che nei prossimi anni dovranno fare la differenza, perché ci sono due competizioni che arrivano, che sono l'europeo e il prossimo mondiale, quale lui dovrà cercare di far parte di quella che è la spedizione azzurra. Da qui a vedere il percorso che sarà fatto, ovviamente c'è tanta strada, però ripeto, mi sembra che il percorso di crescita nell'ultimo periodo soprattutto sia stato esponenziale. Poi da qui dovrà confermarsi, perché è chiaro che il confermarsi diventa più complicato, passi da giovane scusano tutto e quindi sei giustificato, a giocatore di responsabilità che ovviamente ha un peso diverso sulle spalle.
4: Ecco, tra i giocatori che sono stati convocati però soltanto per gli allenamenti c'è anche Fortini, il giocatore della Fiorentina che quest'anno abbiamo visto non tantissimo anche per una serie di infortuni che ha dovuto sopportare, e comunque insomma quando è stato chiamato in causa non ha convinto. Ti sorprende però l'interesse della Premier per lui?
7: No, io mi auguro ci sia sempre più interesse da parte ovviamente di squadre estere per i nostri giocatori, vuol dire che ci hanno visto qualche cosa, che insomma al di là degli infortuni, al di là degli alti e bassi, al di là, diciamo così, di una stagione non proprio positiva, credo abbiano visto quello che è il potenziale del ragazzo. Credo che questo possa fare la differenza. Poi, come detto, c'è tanto da lavorare nel momento in cui ti vengono a cercare, significa lavorare su se stessi per poter crescere. Questo fa una gran differenza. La Premier League è un campionato molto particolare dove la parte fisica è preponderante sul resto, perché l'intensità e la qualità delle partite è molto molto più alta rispetto al nostro campionato, quindi poi ci deve essere un adattamento, un adeguamento, però noi abbiamo bisogno anche di questo come nazionale, di giocatori che giochino delle partite con un livello e una qualità molto più alta rispetto a quella che c'è in Italia in questo momento.
4: Tra i giocatori che hai avuto modo di conoscere c'è anche Ranieri. Ecco, ti chiedo, ti ha sorpreso in positivo quest'anno, dopo che gli è stata tolta la fascia, dopo che è stato messo in panchina quando è stato chiamato in causa, è riuscito a ritrovare grande concentrazione e ad essere anche un punto di riferimento per la seconda parte, ripeto, dell'annata, e a questo punto si può pensare possa ripartire anche da lui la Fiorentina?
7: Beh, ovviamente è importante avere all'interno della rosa, della squadra, dei giocatori che hanno una grande personalità, che riescono, come detto, vale per tutti logicamente, a rialzarsi dopo dei momenti di difficoltà, perché lui ne ha avuti nell'arco di questa stagione, nella finale della stagione scorsa, ma in questa stagione credo non sia stato facile per lui riuscire ad accettare che gli venisse tolta la fascia e ripartire, quindi mentalmente è stato sicuramente un passaggio importante per lui, prima di tutto come uomo e poi come calciatore. Questi momenti ti fanno crescere, ti fanno maturare, ti fanno capire quanto è importante rimanere all'interno di un gruppo, essere comunque positivi e propositivi e fare in modo che la squadra alla fine dell'anno, perché questo è quello che è successo, raggiunga l'obiettivo. La Fiorentina era partita veramente con delle grandissime difficoltà, credo sia stato molto bravo Paolo a compattare il gruppo e a fare in modo che la squadra potesse arrivare a fine anno e salvarsi, portando avanti comunque anche il fronte europeo, anche se ci sono state delle difficoltà, ma poi a trovare la salvezza con un buon anticipo, perché credo che fosse quella la cosa più importante. Direi che il lavoro che è stato fatto su tutti i giocatori della rosa, perché alla fine è il gruppo che ha fatto sì che la Fiorentina si potesse salvare alla fine di quest'anno.
5: Stavamo parlando prima di un altro, ora tanto giovane non lo è più perché comunque ha 23 anni, stavamo parlando di Fabian, calciatore arrivato dal Bologna a gennaio, non ha molto convinto qua a Firenze, soprattutto
4: no, direi per niente.
5: Per niente, ecco, ero stato troppo buono. E diciamo che soprattutto anche la collocazione difficile, perché Vanoli l'ha provato un po' da mezzala, un po' da incursore, diciamo così, però ecco, non è riuscito ad inserirsi. Che cosa ne pensi di Fabian?
7: Ho avuto modo di vederlo nella 21 e quindi era ancora, diciamo così, all'inizio. Però delle ottime potenzialità a mio modo di vedere, sia dal punto di vista strutturali, proprio fisiche, che dal punto di vista tecnico. È chiaro che arrivare a gennaio in un contesto che non funziona è molto complicato. Inserirsi, adattarsi, voler fare la differenza, perché credo che nella sua testa lui pensasse di arrivare a Firenze e di poter fare la differenza, visto che arrivava da un ambiente che era quello di Bologna, dove lui aveva fatto molto bene, dove aveva vinto la Coppa Italia, aveva fatto delle partite anche a livello europeo e quindi pensava di poter fare la differenza. Non è così facile, immagino che mentalmente abbia avuto delle difficoltà, però per me è un giocatore con delle grandi potenzialità sotto tutti i punti di vista e quindi secondo me la Fiorentina farebbe bene a tenerlo, perché è chiaro che è un giocatore sul quale si può puntare tranquillamente. Non è più giovanissimo, è vero, ma credo abbia un buon percorso davanti, perché si sta affacciando adesso ad un calcio, diciamo così, più importante rispetto a dove giocava prima. Quindi direi che secondo me ha tanto margine di crescita ed essere sicuramente in grado di dare il proprio contributo nella prossima stagione.
4: Prima di salutarti, Grosso può essere il nome giusto per la Fiorentina, cioè può essere l'allenatore in grado di iniziare un nuovo percorso con la Fiorentina, di aprire anche un ciclo con la Fiorentina?
7: Ah, è chiaro che dipende, cioè, se dovesse andare via Paolo Vanoli, per me Grosso potrebbe essere un allenatore che è in grado di dare il suo contributo. Sta facendo il suo percorso personale, ha fatto molto bene a Sassuolo, ha dato un'identità precisa alla squadra, ha raggiunto degli ottimi risultati quest'anno, quindi sì, potrebbe essere lui. Mi dispiacerebbe molto per Paolo, perché credo, ripeto, abbia fatto un ottimo lavoro, però sentivo che lo dicevate prima, lui ha già detto non rimango se devo rimanere perché
4: per riconoscenza, sì,
7: esatto,
4: perché ho battuto la Juventus,
7: esatto,
4: devo rimanere perché ha fatto un lavoro, certo, comunque,
7: ma giustamente io credo che la media punti poi lo giustifichi, sì, no? il fatto che lui sia riuscito a fare bene comunque indipendentemente da tutto, e ripeto, lo ha fatto in condizioni particolari, perché non dimentico dalla parte iniziale nella quale c'era stato un problema enorme dal momento in cui è arrivato, ha dovuto superare diversi ostacoli, e credo sia stato bravo, credo, sotto tutti i punti di vista, a far sì che la squadra alla fine potesse raggiungere questo risultato. Non era nulla, non c'era nulla di scontato in questo. Ripeto, credo sia l'elemento essenziale sia quello di poterlo vedere lavorare tutti i giorni, e solo chi era lì al campo e lo vedeva lavorare può essersi fatto un'idea e può prendere la decisione giusta se tenerlo oppure no. Ma ripeto, credo siano delle considerazioni che verranno fatte in queste settimane, si parleranno le parti e poi decideranno. A mio modo di vedere, Paolo è un ottimo allenatore con una gran personalità, un gran carattere, ancora tanta strada, ancora tanto da imparare se vogliamo sotto tanti aspetti, però ci conosciamo ormai da tanto tempo, è sempre stata una persona che si è messa in discussione, ha sempre cercato di migliorare se stesso, quindi direi che indipendentemente da tutto, anche nel caso in cui dovesse rimanere, sono convinto che sarà in grado di dare molto.
5: L'ultima cosa da parte mia riguarda un altro giovane, non so se l'hai seguito, Tommaso Martinelli, che ha fatto molto bene come portiere alla Sampdoria. Lui è davvero giovane, perché insomma per un portiere poi mi pare 2006, per cui, però ecco, secondo te potrebbe già essere pronto per la Fiorentina, oppure meglio lasciarlo magari un altro anno proprio là dove ha fatto così bene, per farsi ancora le ossa, come si dice?
7: Allora, non ho avuto modo di seguirlo, però per i portieri è un po' diverso rispetto ai giocatori di campo, perché il portiere purtroppo, cioè, o fai il primo, se fai il secondo rischi di non vedere mai il campo, no? Mentre un giocatore, per quanto sia giovane, sai che può entrare perché ci sono 5 sostituzioni, quindi c'è la possibilità di metterlo in campo. Il portiere è un ruolo molto più delicato all'interno di una squadra. Solitamente l'allenatore sceglie il suo portiere e porta avanti quell'idea lì, a meno che non succedano delle cose, diciamo così, molto particolari nell'arco della stagione, per cui devi cambiare il portiere, oppure dai la possibilità al secondo portiere di giocare eventualmente in coppa, per cui io credo che la cosa più importante, soprattutto per i portieri giovani, sia quella di giocare anche in categorie, diciamo così, un po' inferiori, almeno che tu non sia un fenomeno come è stato Donnarumma, ma ce ne sono pochi, diciamo, da questo punto di vista è difficile dare la responsabilità ad un giovane portiere, perché logicamente è un ruolo molto particolare nel quale serve tanta personalità, e solitamente la maturità del portiere arriva intorno ai 24-25 anni, da lì inizia poi la carriera, perché è chiaro che ha dovuto fare tutta una serie di passaggi e poi da lì comincia a giocare ad alto livello. Solitamente, ripeto, a meno che non ci siano delle doti così importanti e così grandi che gli concedano di avere la possibilità di giocare, però sono diciamo così eccezioni, ma secondo me è molto più importante che il portiere abbia la possibilità di giocare anche, ripeto, in una categoria inferiore, dove ha la possibilità di trovare le distanze, gestire la squadra, imparare un po' alla volta che è il posizionamento, passare attraverso delle situazioni difficili e via via crescere. Quindi secondo me, soprattutto per un portiere così giovane, ripeto, è meglio che rimanga a giocare piuttosto che rientri alla base. Poi è chiaro che se ci sei dei portieri di esperienza e un portiere come De Gea davanti, diventa difficile portargli via il posto, perché al di là di tutto è sempre molto, il portiere è un ruolo dove è sempre molto molto regolare, se fa bene è difficile poter subentrare ed entrare, e mentalmente è molto complicato perché è frustrante, vedi che lui gioca, sai che non giocherai mai perché ovviamente è stata fatta una scelta da parte dell'allenatore, e diventa mentalmente molto difficile. Però ripeto, è un percorso, ognuno ha il proprio, e poi in base al percorso devi dimostrare quanto bravo sei come giocatore per poter portarvi a posto a qualcuno.
4: Massimo, grazie mille come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
7: Grazie a voi, ciao, buon lavoro.
4: Grazie a Massimo Paganin. A proposito di portieri, oggi Tutto Sport su De Gea scrive che è stato proposto all'Inter, c'è stato un no secco da parte dei nerazzurri, insomma ci sarebbe ancora da parte della Fiorentina questa volontà di alleggerire Montengaggi, quindi De Gea potrebbe essere un giocatore da cedere in virtù di questo ingaggio pesante che lui ha.
5: L'ho letto anch'io, mi ha sorpreso abbastanza come situazione, nel senso perché pensavo invece che De Gea potesse essere un punto fermo per la ricostruzione, diciamo, chiamiamola così, della Fiorentina. E non so, certamente se è stato scritto ci saranno le basi reali, mi sembra particolare vadano a proporlo. Sì, è vero, l'Inter ha un altro portiere molto esperto, non ha fatto molto bene,
4: cambierà,
5: però mi pare.
4: In questo momento c'è Martinez che sembra essere stato scelto.
5: Esatto. Forse per questo. Forse
4: però
5: per
4: magari
5: questo.
4: Sai, se gli proponi De Gea rispetto a Martinez, ovviamente ha tutto un altro curriculum,
5: certo.
4: Tutta un'altra storia, tutto un altro peso.
5: E poi l'Inter è strutturata dal punto di vista dell'ingaggio, di poter sostenere tranquillamente l'ingaggio di De Gea. Era prima vicino alla Juventus, sembrava quantomeno. Sì. Però mi pare che lui abbia espresso fatto sapere la sua volontà di rimanere. Il
4: però
5: contratto...
4: evidentemente la Fiorentina non è così convinta, soprattutto per questa vicenda dell'ingaggio.
5: Lo so, questo è vero, però qualche giocatore, diciamo, un po' più importante, un po' più esperto, un po' più che dia garanzie da tutti i punti di vista, ci vorrà anche nella nuova Fiorentina, no? Quindi De Gea io lo vedrei sicuramente come uno di questi. Poi vedremo se andrà via. Non ne faremo una tragedia sicuramente, ma un pochino a me personalmente dispiacerebbe, perché dopo la flessione ha avuto poi un momento nel quale, secondo me, con la fascia di capitano al braccio, è stato anche decisivo per la salvezza ottenuta in questo, insomma, a tre giornate dalla fine.
4: Facciamo adesso una piccola pausa, continuate a scriverci al 348 7513933, aspettiamo le vostre chiamate anche 055 77 11 171. A tra poco.

0: Radio del Cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al

0: Palazzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria alla vecchia capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena, strada provinciale 101, numero 52, la vecchia capannina, dove la tradizione diventa innovazione. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
1: Che incubo il trasloco!
2: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi, fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
1: Ma è fantastico!
2: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
0: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Tragedia in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno passeggeri in corsa a Bogenhout nelle Fiandre orientali. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre all'autista e un supervisore. L'impatto è stato devastante e avrebbe causato diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4, si tratterebbe di 2 minori e dei 2 adulti che si trovavano con loro. Diversi anche i feriti, tutti e 3 i passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato, un altro è gravissimo. Oggi l'Europa è in lutto, il messaggio della Presidente della Commissione Europea, von der Leyen.
4: La politica, 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappa Reggio Calabria e Crotone. Ironica la Premier Meloni, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cateno del Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. A ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
5: Un patto in 5 punti da condividere con tutte le parti politiche per tornare ad una crescita del 2%. 5 leve a partire dal nodo energia. Il caro bollette è ormai una vera e propria minaccia esistenziale per le imprese. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini alla assemblea annuale a Roma. Liberiamo 20 miliardi per scuola, sanità e crescita è il suo appello. Poi punta il dito sull'Europa. Cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti.

0: Uniti e Cina. Il leader degli imprenditori si dice preoccupato per le scelte di Bruxelles, che non ha chiaro il concetto di competitività.
1: La tensione torna a salire tra Stati Uniti e Iran. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, afferma la guida suprema Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone USA che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con l'Iran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio, che aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione contro avrà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. Riprendono intanto gli attacchi dell'IDF in Libano, 12 i morti.
0: Ora a Napoli è stato arrestato il padre del ragazzino di 12 anni pugnalato questa mattina al rione Sanità. L'uomo avrebbe pugnalato due volte il bimbo davanti alla mamma e alle due sorelle di 10 e 16 anni. Lo avrebbe colpito prima alle spalle e poi al petto. L'uomo, 35 anni, sarebbe un tossicodipendente con disagio psichico. Non si esclude che l'aggressione sia scattata per una crisi di astinenza. Dopo aver assalito il figlio, avrebbe rivolto il coltello contro se stesso, tagliandosi la gola, il volto e i polsi. Ferita anche la mamma, che ha riportato un taglio alla mano.
1: Il tennis, altri quattro azzurri in campo nella terza giornata del Roland Garros. A chiudere sarà Jannik Sinner alle 20:15 sul centrale contro Trabeau. In campo in questi minuti Matteo Arnaldi, che sfida Griekspoor, numero 29 del tabellone. Luciano Darderi se la vedrà con Hofner. Per le 16 circa dovrebbe toccare invece Elisabetta Cocciaretto, che sfiderà come terzo incontro sul campo 13 la qualificata Alina Korneva, russa giovanissima.
0: È tutto, a più tardi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Dai ragazzi, sono Guido, forse sarò un po' troppo romantico nel senso dell'ottimismo del romantico, però queste notizie sponda Milan del fatto che sono interessati a Paratici non sono altro che un attestato di ottima qualità della decisione presa dalla Fiorentina di ingaggiare Paratici, così come funziona con i grandi giocatori o giocatori che si rivelano bravi e chiaramente destano l'attenzione di altri club, di altre squadre. È la bontà dell'operazione confermata anche da altre parti. Insomma, ciao Guido.
5: Buongiorno, grazie per la compagnia sempre preziosa. Purtroppo sempre più nauseato da una proprietà inutile, calcisticamente inutile. La scelta di Grosso è un'altra conferma di questo. Mi hanno nauseato, non seguirò nulla, guarderò a agosto che cosa decido di fare, se rifare l'abbonamento. È veramente una pena veramente, ci stanno distruggendo la passione. Claudio Giantonio.
6: Borghini, abbi pazienza, ma quanta linea di credito ancora bisogna dare a questa società? E ti ha detto ora aspettiamo ancora Grosso, le prime partite. Quanta linea di credito ancora siete obbligati? A questo punto è questa la domanda. Siete obbligati a dover dare a questa proprietà?
7: Buongiorno. Chiamo da Avellino, mi chiamo Giuseppe. Niente, io sento parlare degli allenatori. Grosso mi starebbe anche bene perché ha idee di calcio, ma poi parlare di Veira veramente, guarda, è una cosa che non si può sentire. Basta con questo Veira, a questo punto teniamoci Vanoli oppure puntiamo su Galoppa, forse una travezza più tranquilla ce la garantisce. Buona giornata.
8: Buongiorno, io guardo sempre i ragazzi della primavera quando vanno a giocare in Serie B, tutte le partite. E vivi la regina quando c'era Pierozzi, ma quell'anno lì Fabian fece 7 reti, Pierozzi 5, però tutti i gol Fabian di testa, di ingresso in area, schizzate. Io ho mai visto fare un tiro, un dribbling, un lancio. Dissi: ma che calciatore è, strano, 7 reti, forse in 2003 crescerà. Però ecco, mi sembra che sia rimasto uguale.
9: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Senza fair play finanziario possiamo fare come ha fatto l'anno scorso il Como, oppure questa società si inventerà ancora qualche storiella per non spendere, insomma. Forza Viola sempre.
10: Del grande fenomeno Como, la fortuna del Como, dei suoi tifosi, è che Suvarzo, che è il manager di Gartono, veniva sempre in vacanza in Italia e gli facevano delle qualità. Venezia, Firenze e Como, però decise di far scegliere alla moglie, cioè la qualità preferita era quella di Como. Allora glielo disse agli Artono, che per loro era uguale, e investirono a Como, anche che fra l'altro le province più ricche d'Italia. Siamo sfortuna, perché se la signora gli piaceva più Firenze, avrebbe un po' la Fiorentina, e sicuramente meglio della proprietà commissa sarebbe stato. Abbiamo avuto sfortuna, purtroppo, commissa il bombello.
11: Grazie a tutte queste note vocali da parte del nostro ascoltatore al 348-7513-933. Tanti temi per quanto riguarda gli investimenti, la possibilità di investimenti della Fiorentina. Non ci resta che aspettare il confronto che ci sarà in America tra Paratici, Ferrari e la proprietà, Giuseppe Commisso e Katrin, per capire appunto che tipo di budget verrà messo a disposizione del dirigente della Fiorentina, e non solo il budget, perché poi insomma si parlerà di società in generale, della sponsorizzazione, che è un altro tema caldo, perché la Fiorentina comunque con la sua sponsorizzazione con Mediacom riceveva 25 milioni, ecco. Però, non dico che non ci sarà, però magari potrebbe essere
12: io ho letto che sponsorizzazione. Esatto, ho letto che non sarà probabilmente sulla maglia, per una questione di maglia del centenario, ma che dovrebbe rimanere la sponsorizzazione, diciamo, finanziaria, che è la cosa più importante. Però questo ovviamente sarà un tema, certamente anche questo di dibattito. Sarebbe insomma un brutto campanello d'allarme se ci fosse, no, addirittura il ritiro della sponsorizzazione da parte della stessa azienda, che è di fatto proprietaria della Fiorentina, nel senso che il proprietario è poi il proprietario di quell'azienda lì. No, se mi permetti solo di rispondere
11: a quanta linea di credito a questo amico proprietà.
12: Io non ho detto ho detto la linea di credito, dicevo a Fabio Paratici, che è arrivato adesso, certo, e che rappresenta il qualcosa di nuovo a livello degli ultimi 7 anni, cioè da quando è arrivata questa proprietà, cioè un dirigente navigato di calcio importante, tra l'altro molto richiesto. Vedi di nuovo il Milan che si rifà sotto, prima sarà fatta sotto la Roma.
11: Abbiamo il collegamento con noi.
12: Questa è la linea di credito per me. Paratici non ha ancora cominciato, diamogli la possibilità di lavorare. Se poi sarà su quella linea precedente, allora si potrà dire che non è cambiato niente, ma aspettiamo a dirlo, perché è arrivato e non ha ancora fatto un mercato,
11: non ha ancora fatto un'operazione a livello ufficiale. Magari il mercato di gennaio in qualche modo ha contribuito a farlo, però la prima operazione ufficiale non c'è ancora stata
12: niente
11: a parte dei Paratici. Visto che hai parlato di questo interesse del Milan per Paratici, abbiamo in collegamento con noi Antonello Gioia di Milan News. Ciao Antonello. Vorremmo averlo.
13: Ciao, buongiorno.
11: Eccoci qua, eccoci
12: buongiorno,
11: qua.
12: Buongiorno,
11: benvenuto. E visto che insomma siamo entrati proprio nel tema Paratici, ti chiedo qual è in questo momento la situazione relativa a quello che sarà il nuovo direttore sportivo del Milan, quali sono le varie ipotesi che circolano in questo momento, e in particolare, ecco, Paratici in questo momento che tipo di soluzione potrebbe essere, che tipo di chance ci sono o ritiene di avere il Milan per Paratici?
13: Guarda Lorenzo, la situazione è particolare, perché in questo momento il Milan non ha un amministratore delegato, non ha un direttore sportivo, non ha neanche l'allenatore. In teoria il dirigente che deve decidere non è neanche un dirigente, quindi è difficile essere precisi e essere certi delle cose. Da quel che ci risulta, Paratici sarebbe il nome preferito da Zlatan Ibrahimovic, però ovviamente il contratto che lo lega alla Fiorentina, oltre che essere praticamente nuovo e immacolato, è anche piuttosto recente, quindi non è semplicissimo liberarlo. Però è un nome nella lista di Ibra, ci aveva già parlato l'anno scorso, insieme a delle piste estere. Quindi io credo che, al contrario di quanto si dovrebbe fare normalmente, il Milan sceglierà prima l'allenatore e poi il direttore sportivo, quindi bisognerà vedere se Paratici accetterà questo tipo di dinamiche, questa ingerenza importante di Ibrahimovic nelle scelte sportive. È lui che comunque è un direttore che ha una certa esperienza, una certa autorità, una certa credibilità, quindi insomma non possiamo dare notizie certe, se non che al Milan ci sia veramente tanta confusione.
11: Ecco, però un nome che circola in maniera abbastanza insistente e consistente per quel che riguarda il Milan è quello di Iraola per la panchina, naturalmente. Iraola, che è stato anche un nome che la Fiorentina ha seguito con Paratici, evidentemente per Paratici era un nome particolarmente interessante per la panchina della Fiorentina, e quindi a Firenze, facendo 2+2, allora si dice, se Iraola andrà al Milan, allora potrebbe essere un nome suggerito da Paratici per i rossoneri. Tu che cosa ne pensi di questa ricostruzione? Può essere anche fantasiosa.
13: No, allora, guarda, secondo me i passaggi sono troppi. Cioè, nel senso, è una ricostruzione che a livello logico si può stare, però abbiamo tu stesso, no, nel raccontarlo hai dovuto fare 3-4 passaggi. Il Milan doveva pensare all'esonero di Allegri, Ibra avrebbe dovuto prendere il comando del club, quindi pensare di prendere Paratici come direttore sportivo, e nel frattempo Paratici avrebbe dovuto consigliare lui di prendere Iraola, nonostante sia da poco il direttore sportivo della Fiorentina, non sapendo se sarà quello del Milan. Onestamente, secondo me è troppo lunga, ecco, la faccenda. Più semplicemente, Milan cerca, ci hanno fatto sapere ieri, un allenatore alla Fabregas, Iraola, che ha fatto molto bene a Bournemouth, è libero, che poi possa anche piacere a Paratici, e in questo momento è più una coincidenza, penso io. Però, ecco, nel caso in cui poi i due si dovessero unire al Milan, certamente questo sarebbe un vantaggio per i rossoneri.
11: Tra l'altro Iraola, lo raccontavamo anche ieri, è stato cercato dalla Fiorentina anche l'anno scorso dal direttore sportivo Pradè, c'era stato un contatto, però Iraola è stato estremamente gentile nei confronti della Fiorentina, però non ha voluto assolutamente prendere in considerazione la Fiorentina, che tra l'altro era in conference, era comunque in Europa, quest'anno non è neanche in Europa la Fiorentina, quindi figuriamoci se poteva prendere in considerazione la squadra viola quest'anno Iraola. Tommaso Borghini, caporedattore del Brivido Sportivo.
12: Sì, ciao. No, lasciando poi, se ne vorrai parlare ancora, il discorso Paratici, perché mi sembra che lui abbia detto 10 giorni fa,
11: prima della partita con la Juventus, proprio, sì, nel pregare,
12: 10 giorni fa ha detto: io ho preso casa a Firenze, me la volete far già cambiare, sulle domande sul Milan e proprio sulla, sì, Roma, sì. Adesso, cioè, dopo 10 giorni dobbiamo ridire che lui rimane, non mi sembra, non credo che si metterà nemmeno a dirlo, ecco, penso che debba iniziare a lavorare. Se poi c'è una rottura interna al club, allora questo è un altro paio di maniche, così la penso io, certo, è una mia opinione.
11: C'è anche chi sottolinea proprio questo aspetto, che ci possa essere però un conflitto interno.
12: Bisogna dimostrarlo anche, sì, cioè, chiaro, nel senso, certo, sottolineare, si può sottolineare tutto, sì, sì. E comunque è una mia opinione, quindi valgo per uno, ovviamente. Vorrei chiedere invece ad Antonello, visto che si parlava di una possibilità che il Milan potesse essere interessato a Fagioli, però credo che fosse legato al discorso di, sì, Allegri, no? Sì. Ora forse è prematuro, non c'è nemmeno l'allenatore, mi dirai, e quindi è prematuro parlare di giocatori, ma da quello, ecco, che può aver sentito, saputo, ecco, è un giocatore che potrebbe essere nell'orbita del Milan, uno come Fagioli.
13: Guarda, l'avevamo scritto anche su Milan News qualche settimana fa, che Fagioli era uno dei preferiti di Massimiliano Allegri, e soprattutto in caso di addio di Modric il Milan avrebbe provato a portarlo in rosso-nero con Allegri. Il fatto che non ci sia più il tecnico livornese ovviamente cambia tutto, e in questo momento non è che Milan non ha soltanto l'allenatore, Milan non ha il direttore sportivo, non ha l'amministratore delegato, non avrà neanche Ibrahimovic a breve, perché va a fare l'opinionista per un mese ai mondiali a Los Angeles, quindi insomma bisogna capire ancora chi prenderà le decisioni. Io credo che per i tifosi della Fiorentina che ci stanno ascoltando possiamo tranquillizzare sulla permanenza, almeno io non credo che l'anno prossimo vedremo Fagioli al Milan, poi in altre squadre forse sì, forse no, lo sapete meglio voi di me, ma al Milan credo proprio di no.
11: Ecco, ma in questo momento sta peggio il Milan, che è comunque in Europa League, o la Fiorentina, che si è salvata con due giornate d'anticipo, secondo te, Antonello?
13: Guarda, forse è una gara tra due tartarughe, non lo so, sì. Io onestamente faccio fatica a capire come stanno gestendo la situazione nel Milan. Anche ieri ne avevo parlato con Piccari sulla radio Tutto Mercato Web. Hanno fatto un incontro con la stampa ridotto soltanto a 5 giornalisti, scelti, diciamo, in base a insomma un tipo di politica, no? non troppo ostile alla proprietà, facendo passare dei messaggi secondo me anche incoerenti, no? tra gli stessi, quindi così non si lavora, e soprattutto dopo che tu vieni da 4 anni di fallimenti, l'ultima cosa che devi fare è intanto nasconderti e poi pensare di spiegare come si fa, anzi metterti ad ascoltare, metterti ad imparare con umiltà. E Milan, questa umiltà, il Milan, i proprietari del Milan, perdonatemi, non ce l'hanno mai avuta, e i risultati sono sotto gli occhi, sono sotto gli occhi di tutti. Credo che comunque, insomma, per valore della squadra, per possibilità anche economiche di puntare all'Europa, il Milan possa stare meglio da un punto di vista di campo, però è veramente una gara che si fa più male.
11: C'è dubbio. Tommaso Borghini, l'ultima considerazione con Antonello Gioia.
12: No, no, ma in generale l'ha già praticamente detto, però a me sono un po' sorpreso, ma forse perché vedo il calcio in maniera sbagliata io. Nel senso, sembrava già con la Champions tutti confermati, giusto? Al Milan sarebbe stato così, mentre senza la Champions tutti mandati via. È questo un po' il cambiamento repentino che è stato fatto, oppure è una lettura la mia estremizzata?
13: No, secondo me ci sta. Io credo che ci fosse bisogno, anzi fosse obbligatorio il cambio di guida tecnica, di guida societaria dopo quello che è successo. Il problema è che chi sta scegliendo, chi ha preso queste decisioni e chi prenderà le altre sono tra gli artefici dei fallimenti delle ultime stagioni, tra gli artefici dei casini creati. Adesso poco fa abbiamo pubblicato su Milan News una notizia, una retroscena di Ibra e Allegri che erano venuti alle mani in un ristorante e tale li aveva dovuti dividere. Cioè, stiamo parlando di cose che veramente non si vedono neanche nel calcio dilettantistico. Sì. Al massimo nel calcio fiorentino, visto che stiamo parlando di
11: calcio storico,
13: esatto, bravo. Però il Milan di storia c'è rimasto soltanto quella passata, sicuramente non quella attuale.
11: E poi insomma ci sono tante domande. Ad esempio Guido dice: ma come, dice, la situazione in casa Milan precipita, è l'unica figura importante di Ibra va a fare l'opinionista. Sì, in effetti è abbastanza paradossale, no? Abbastanza incredibile che possa succedere una cosa di questo genere, però evidentemente non solo in casa fiorentina succedono cose strane, anche al Milan, come dicevamo, insomma, se mettiamo a confronto.
13: Lorenzo, se volete far sentire meglio i tifosi della Fiorentina, voi chiamatemi più spesso, quindi io parlo del Milan. Allora dici, vabbè, allora non è soltanto a Firenze, ci sono cose strane.
12: Ma
13: quindi
12: è comune mezzo gaudio.
11: Guarda, c'è anche però la domanda di Stefano Taxi che dice, chiede, Ken interessa al Milan e secondo Gioia quanto lo pagherebbe?
12: Questa è una bella domanda.
13: No, allora, anche qui Allegri, Ken non lo voleva per questioni caratteriali, non per questioni tecniche, per questioni caratteriali. Furlani non lo voleva prendere per questioni fisiche, perché avevano saputo di questo cronico problema alla tibia, insomma, e quindi non volevano fare una spesa così grande per un giocatore un po' sempre a rischio stop. Adesso capiremo da chi verrà. Certamente il Milan l'attaccante lo deve prendere, però è veramente molto prematuro fare discorsi su chi possa essere e su quanto possa essere speso.
11: Assolutamente. Antonello, grazie per il tuo intervento, buon lavoro.
13: Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
11: Ciao. Grazie ad Antonello Gioia di Milan News. A proposito ancora di Paratici, c'è Simone che dice: capisco il discorso Paratici-Milan sia una situazione fuori dalla logica della serietà professionale. Questo è una società normale con persone che fanno e stanno a fare calcio, dalla presidenza a tutti i dirigenti a calare, ma la Fiorentina è fuori da 7 anni rispetto a questa norma calcistica.
12: Sì, sì, non c'è dubbio, ma io ripeto, sono... credo anche nella serietà della persona. Poi magari sarò, che ne so, deluso, smentito domani Paratici va al Milan, però penso ci sia una serietà anche di fondo nella persona che è stata ingaggiata alla Fiorentina. Quindi io non dico che starà 4 anni alla Fiorentina, però nemmeno 4 mesi, eccomi. Se poi può accadere di tutto, ne abbiamo viste di tutte da quando tifiamo, cioè da sempre, da quando siamo nati praticamente, e poi io, come ha detto ai lavori, altri che l'hanno seguita come tifosi, noi, come ha detto ai lavori, ne abbiamo viste di ogni, quindi sì, può succedere qualsiasi cosa. Però ecco, ritengo che se lui ha detto 10 giorni fa, a domanda precisa proprio sul Milan e sulla Roma, ha detto, sorridendo e dicendo: ma cosa state dicendo? Ora ho preso casa ora a Firenze, ma la volete far già cambiare? Io lavoro per la Fiorentina, sono concentratissimo sulla Fiorentina, che oggi abbia cambiato, o è successo qualcosa negli ultimi 10 giorni, o mi sembra una società, come ce l'ha descritta adesso il collega Antonello di Gioia, allo sbando, sì, cioè senza, appunto, quasi peggio, in questo momento, senza capo né coda, va di nuovo. Ma mi sembra, ecco, poi Ibrahimovic adesso lo vuole, no? Lo rivuole, lo voleva prima, però prima stava andando e non è stato preso. Anche lo stesso Paratici, non so quanto ci sia rimasto bene del fatto che poi il Milan abbia, lo abbia rimesso, diciamo, un po' alla porta, no? Quindi sì, anche questa è una questione di serietà professionale, sì, che credo ci sia.
11: C'era il discorso della squalifica.
12: Vabbè, ma che c'entra? Sì, però sì, ma certo, l'avevi preso, certo, e poi ci hai ripensato sì, dopo. Sì, cioè, lo sapevano la squalifica? Sì, non è che
11: oppure magari, sai, vedendo come sta andando, come è andata la dirigenza del Milan, magari non erano nemmeno così informati sulla situazione.
12: Vabbè, ora allora l'hanno presi da, non lo so,
11: l'hanno portata dalla piena, insomma.
12: Dalla piena direttamente, cioè erano in un altro mondo, lo sapeva tutto il mondo, e Paratici era squalificato. Preso praticamente, poi dice: no, scusa, ci siamo accorti che eri squalificato e quindi non ti vogliamo più. Sì. E oggi dice: no, aspetta, rinuncio, con le penali che probabilmente ci saranno nei contratti, perché se la Fiorentina ha fatto firmare un contratto da 4 anni e mezzo a un direttore sportivo, dandogli, a quanto ho capito, un ingaggio che nessun direttore o quasi sportivo c'ha in Italia, ce n'è pochi. A livello economico mi sembra, sì, che guadagni molto, beh? E senza nemmeno farti scrivere: guarda, se però tu ci ripensi tra 2 mesi e ci lasci, diciamo, nella cosiddetta, sì, qualcosina ci dovrai anche sborsare, no? Cioè, se no i contratti come sono fatti? Cioè, sono fatti anche lì da persone un po' allegre che non hanno, non credo questo. Per cui, insomma, mi sembra ci siano tutti gli elementi per dire che Paratici, quantomeno la sessione estiva di mercato della Fiorentina, visto che sta scegliendo l'allenatore, la possa fare. Se poi domani o dopodomani Paratici dice: scusate, io vado al Milan perché qua non ci si può lavorare, la Fiorentina prende una tramvata clamorosa, sì. Ed è praticamente caputo,
11: tutto azzerato,
12: ma anche come credibilità,
11: all'inizio. Sì, ma certo.
12: Capisci? Quindi se succede questo, però io credo che penso che, insomma, sia difficile, anche perché, insomma, quantomeno si deve provare a iniziare.
11: Sì. No, Ciro dice: Paratici, secondo voi, si sarebbe impegnato per 4 anni, ne va della sua reputazione, divulghiamo cose serie, smettiamo di mettere voci assurde che servono solo a destabilizzare l'ambiente. Sono voci che comunque riportate da professionisti seri che lavorano sul mercato minuto per minuto, e quindi hanno evidentemente annusato anche questa situazione, che non nasce ora ma nasce anche nel recente passato, e adesso è tornata a galla, al di là di quelle che sono state dichiarazioni di Paratici di affetto, di amore nei confronti della Fiorentina. Paratici che ha sottolineato il suo lavoro praticamente 24 ore su 24 al Viola Park, ha detto proprio in quella circostanza, nel pregara del gioco della partita con la Juve, io dice: se non, voi non mi avete visto lavorare al Viola Park, perché se mi aveste visto non avreste fatto questa domanda.
12: Però, capito, quello che tu hai riportato, e il collegamento nasce non da una nostra voce diffusa, ma certo, da un qualche cosa che esce da Milano, con il Milan che ci starebbe riprovando.
11: Certo, ci diceva Antonello Gioia che Paratici è il preferito di Ibra, e Ibra in questo momento è l'unico vero referente di Gerry Cardinale, è il vero consulente di Gerry Cardinale, non c'è nessun altro.
12: Visto che c'era Allegri e stavano per andare alle mani, ci hanno raccontato, a parte non ci litigherei mai con Ibra io, l'unico che poteva tenerli testa era Tare, Allegri, con tutto il rispetto, no? Ora per fare una battuta, quindi hanno finito anche questi duelli sul ring, perché Ibra, insomma, penso da questo punto di vista non abbia pochi rivali, adesso decide tutto lui e ritorna all'assalto di Paratici. Questo è possibile, cioè che lui abbia l'intenzione di, è possibile, però è altrettanto vero, quando stiamo parlando di un bomber che è sul mercato e che dice: aspetta, ti do 50 milioni e viene. Qui stiamo parlando di un dirigente che ha firmato un contratto di 4 anni, quindi ripeto, o ci sono delle penali e si rinuncia al contratto, altrimenti la Fiorentina perché lo dovrebbe lasciare andare via?
11: Poi c'è anche Bruno che dice: ma se ti chiama la BBC o la CNN, che fai? Stai a Firenze e Viola, c'è da ricostruire Milan e resti con Ferrari e commisso in una non società? Andiamo. Ma insomma, intanto ci dovevi pensare prima. Allora, se vuoi tornare in Italia a tutti i costi, allora prima di accettare la Fiorentina dovevi verificare se c'erano società che a tuo parere potevano essere migliori della Fiorentina, con cui fare un lavoro migliore che non alla Fiorentina.
12: Una società che adesso, ti ha già
11: adesso
12: chiamato,
11: mi sembrerebbe
12: ti
11: anche
12: ha già
11: la parte sua.
12: E ti ha rimandato a casa, tra l'altro.
11: Mi sembrerebbe una figura,
12: una,
11: diciamo,
12: caduta di stile clamorosa, sì, anche per la reputazione di un dirigente. Sì. Perché, ripeto, non stiamo parlando del bomber che ha fatto con 25 gol e che ha una clausola rescissoria dice, oppure nemmeno ti do, ti offro 100 milioni, me lo dai, certo te lo do. Qui stiamo parlando di un dirigente che ha appena firmato un contratto, certo, e non ha nemmeno cominciato a lavorare. Però poi nel calcio può succedere, ci sono allenatori che hanno firmato,
11: sì, e insomma,
12: poi
11: in questo
12: dopo
11: caso
12: un
11: almeno,
12: mese
11: almeno,
12: hanno dato
11: almeno
12: le dimissioni.
11: Per riconoscenza nei confronti della Fiorentina che ti ha riportato in Italia, perché comunque quella era la sua esigenza, è tornare in Italia. Almeno un anno ci starei alla Fiorentina.
12: Ma poi non firmi un contratto di 4 anni, cioè questo appunto, è appunto, la questione. Appunto. Se tu hai idea di
11: certo,
12: lasciare
11: certo,
12: al primo squillo di tromba, dici aspetta, mi chiama quello, vado subito.
11: Fai un contratto di un anno, un anno e mezzo.
12: Io vengo a darvi una mano.
11: E poi dopo, però.
12: Sto un annetto, poi arrivederci. Firmo 4 anni e mezzo di contratto. E poi al dopo,
11: cioè magari
12: dopo
11: avvio
12: mesi,
11: il progetto e poi dopo un anno e mezzo
12: mi do
11: lascio
12: la start-up
11: in altre mani.
12: E sì, vado. Invece questa, sì, poi tutto, ripeto, tutto è possibile. Mi sembra ci siano però tutte le indicazioni, comprese le parole dello stesso Paratici pronunciate 10 giorni fa, sì, che facciano pensare che l'interesse del Milan ci sia realmente, ma che allo stesso tempo lui dica: signori, io ora sono qui, fatemi lavorare qui, come sì, ha detto pubblicamente l'altro giorno.
11: Torniamo a sentire anche quelle sono state le parole di Paolo Vanoli ieri sera al Trofeo Maestrelli. È stato premiato, ci sono state tante domande naturalmente sul suo futuro, su come si sente adesso in questa situazione di limbo tra virgolette, perché comunque ancora lui aspetta che ci siano delle comunicazioni da parte della Fiorentina. È chiaro che ogni giorno che passa per lui sono delle possibilità in meno di restare sulla panchina della Fiorentina, però ancora questa ufficialità non c'è stata da parte dei dirigenti viola nei suoi confronti. Quindi sentiamo le sue parole raccolte ieri al Trofeo Maestrelli.
14: Mister, un riconoscimento, il Trofeo Maestrelli per una stagione faticosa ma che abbiamo portato in fondo nel migliore modo, no?
15: Riconoscimento importante, importante, sono orgoglioso di stasera essere qua a ritirare un premio che ha visto premiare tanti grandi allenatori. Quindi ringrazio la giuria. Sicuramente quando si vince un premio non è fine a se stesso, non è solo di Paolo Vanoli, ma lo vorrei dedicare un po' al mio staff, a tutta la gente che ha sofferto quest'anno con me, compreso quella gente che li chiamo invisibili, che lavorano al Viola Park, dai magazzinieri allo chef, a tutte quelle persone che alla fine il premio più grande è stato quando mi hanno abbracciato e mi hanno detto grazie. E poi non dimentico il tributo che mi ha fatto la gente nell'ultima partita, che penso che sia stato un qualche cosa che va oltre tutto quello che mi aspettavo. Quindi hanno capito il lavoro che c'è stato dietro. Sicuramente Firenze, come ho sempre detto, si merita un palcoscenico diverso, e quindi adesso fortunatamente si può pensare al futuro, e a un grande futuro per questa Fiorentina.
11: Ma quali sono le novità, se ci sono, sul futuro di Paolo Vanoli?
15: No, adesso sono qua, stasera mi vorrei godere un attimino un premio importante, perché penso che quando prendi questo premio è giusto guardare quello che hai fatto da novembre fino adesso, perché purtroppo non ho mai avuto il tempo di pensare, di godermi, tranne penso che ho capito di aver fatto qualcosa di importante col tributo di domenica quando sono uscito, e questi ringrazierò sempre questi tifosi, come ringrazio, ho sempre detto in questo premio, anche la società, perché da quando sono qua mi è sempre stato vicino, anche purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma ho avuto il piacere solo di sentire una telefonata col presidente Commisso, che oggi non c'è più, quindi in questa stagione ci è venuto a mancare una grandissima persona, però vedo la moglie Katrin e Joseph molto impegnati per portare la Fiorentina dove si merita.
16: Commisso, l'ha sentito il presidente in questi giorni, e se c'è in programma un incontro con la
15: sì,
16: società? Ecco.
15: Il presidente l'ho sempre sentito vicino dopo le partite, soprattutto nell'ultima partita, soprattutto quando abbiamo raggiunto la salvezza, ed è un piacere sentire l'entusiasmo e la voglia che ha. Quindi poi gli incontri, come ho sempre detto, sicuramente in questa settimana ci saranno degli incontri da definire, però l'importante è il bene della Fiorentina.
17: Mister, è rimasto sorpreso dalla mancata qualificazione in Champions del Milan, e soprattutto anche la qualificazione in Champions del Como, tra virgolette anche una piccola soddisfazione che la Fiorentina, il Como l'ha battuto a casa sua.
15: Ma guarda, io guardavo devo guardare il mio orticello, certo. Guardare gli altri, poi sì, è stata una sorpresa, perché vedere il Milan perdere la qualificazione Champions League, penso che non sia stata una bella cosa, però ripeto, non ho mai guardato gli altri, non ho neanche il tempo di guardare gli altri. Io penso che la dimostrazione anche è stata la partita di Torino, dove con questi ragazzi volevamo onorare quello che non abbiamo fatto bene magari tutto il campionato, però questi ragazzi hanno dimostrato a Torino che volevano fare un regalo alla sofferenza di questi tifosi.
18: Mister, la primavera in finale scudetto, sì. Ieri la semifinale con diversi elementi che sì, lei sì. Ha avuto e anche lanciato, penso a Balbo per esempio, è anche questo un orgoglio per lei?
15: Molto, molto, quello lo dico. Sono rimasto veramente dispiaciuto e tanto colpito dalle critiche che ho avuto verso i giovani, quando io sono un allenatore che ha fatto 8 anni nel settore giovanile delle nazionali con i giocatori giovani più importanti, e dove sono andato ho sempre creduto nei giovani. L'anno scorso Cacciamani, che quest'anno con la Juve Stabia ha fatto una grande parte di finale, è un ragazzo che ho lanciato, Nanie, a tanta gente quest'anno. Penso che sia parlato poco di Balbo, che è un ragazzo, un 2006, che ha avuto il coraggio di metterlo dentro nelle partite più importanti. Questo mi è dispiaciuto molto, perché sono uno che, se andate a vedere la mia storia, ho sempre creduto nei giovani. Poi dopo, credere nei giovani vuol dire anche saperli tutelare, anche quella storia di Braschi. Sono contento che abbia fatto gol, perché è un ragazzo che non si meritava tutto questo palcoscenico in 2 giorni, che io non l'ho fatto riscaldare. Queste sono tutte cose che adesso me le tiro fuori, perché non è giusto né per il ragazzo, perché bisogna tutelarli, perché penso che loro devono dimostrare e abbiano un futuro. Adesso sono contento che tutti questi giocatori qua che sono stati con me possono rappresentare. Io gli ho detto: avete una grandissima responsabilità quando si scende in primavera e lo dovete dimostrare, ma io sono convinto che ho avuto a mano dei grandi ragazzi, sono convinto che faranno un grande bene, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per la finale.
11: Questo Luca Vanoli, che si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe a proposito dei giovani, e ha fatto riferimento a Cacciamani della Juve Stabia. Ne parlavamo ieri con Xavier Copelli, che sosteneva essere il giovane più interessante della Serie B,
12: lanciato però
11: nella Juve Stabia da Abate, che Abate è un tecnico che è particolarmente attento ai giovani.
12: Però ancora più attento lo è stato Vanoli, che lo ha visto ancora prima.
11: Evidentemente l'ha lanciato nelle nazionali giovanili quando faceva
12: certo,
11: il CT,
12: va bene, chiaro, 17, poi quel ruolo lì lo gli imponeva di essere attento, diciamo, sì, ai giovani, fai quello. Però dico, a me, io nutro grande affetto per quest'uomo che c'ha comunque, intanto ha fatto un gol decisivo per l'ultimo trofeo, che anche se non è stato poi quello della prima finale, poi c'è stata la seconda finale, però è stato determinante in quell'occasione lì, anche se ci aveva dato una brutta botta, sì, l'anno prima due anni prima sì, e poi insomma, comunque non era scontato quello che ha fatto, anzi ha ricostruito una situazione disastrosa e è riuscito a portarci fuori dalla melma, chiamiamola così, e evitandoci una retrocessione che nell'anno del centenario sarebbe stata un qualche cosa veramente di insopportabile, perché è vero, ne abbiamo sopportate tutte, ma una cosa così insomma ci avrebbe veramente dato il colpo di grazia. Quindi a lui gli va detto veramente, io non so come andrà a finire, però è uno che a Firenze si è guadagnato, diciamo così, la sua porzione di storia nella storia della Fiorentina, e da giocatore che e anche da allenatore.
11: Assolutamente, tra poco andiamo ad allestire anche il prossimo collegamento. Nel frattempo potete continuare a scriverci al 348 753 933, messaggi WhatsApp scritti e vocali, 055 77 111 171 invece il numero da utilizzare per intervenire in diretta. lista, c'è chi vuole avere ulteriori delucidazioni a proposito dello sponsor, e anche su tutto quello che si è detto a proposito della sponsorizzazione della prossima stagione, ne abbiamo già parlato, comunque dovrebbe continuare, anche se non comparirà lo sponsor sulla maglia perché siamo nell'anno del centenario, dovrebbe continuare ad esserci questa sponsorizzazione da parte della media, come soprattutto dovrebbero continuare ad arrivare i milioni che sono stati garantiti in questo anno, se in questi anni alla
12: se
11: Fiorentina.
12: Fosse così, tra l'altro, sarebbe anche una mossa che io personalmente, siccome è vero che sono un amante anche di quelle magliette, insomma, le prime con gli sponsor della Fiorentina, insomma, penso a quella JD Farrows, sì, oppure Opel eccetera, però allo stesso tempo devo riconoscere che quando è pulita la maglietta dallo sponsor, per esempio c'è quella che fecero l'anno scorso, mi sembra, in occasione della partita con la Juventus vinta 3-0, che era questo viola che poi stendeva al nero, no? Che sfumava nel nero senza la scritta dello sponsor, se non mi sbaglio. Sono particolarmente belle, quindi sarebbe molto bella una maglia per il centenario anche senza una scritta dello sponsor, se continua poi la sponsorizzazione effettiva, quindi non sarebbe una scelta sbagliata da questo punto di vista.
11: No,
12: anche dal punto di vista proprio della bellezza, sì, della maglia. Maglia, no?
11: Sì, sì,
12: senza la scritta dello sponsor e senza anche quelle fasce a volte antipatiche degli sponsor tecnici, sì, almeno per come la vedo io.
11: Andiamo a salutare adesso Oreste Cinquini in collegamento con noi. Ciao Oreste.
19: Salve a tutti, buon pomeriggio.
11: Ben ritrovato.
12: Ciao Oreste.
11: Si va verso Grosso come allenatore della Fiorentina nel prossimo anno, che ne pensi?
19: Ma questa è una decisione che deve prendere Paratici, ormai credo che tutte le forze della Fiorentina a livello sportivo, tecnico, di scelte aspettano a Paratici. Non mi sembra che il presidente si sia espresso ancora. Io mi auguravo che il presidente facesse una conferenza stampa congiunta, magari con Ferrari e Paratici ai suoi fianchi, magari in America, dar mandato ai due di portare avanti un progetto Fiorentina. Questo mi manca. Vorrei che fosse fatto, io, per tranquillizzare i tifosi viola, dovrebbe essere fatto a mio parere, anche perché Paratici si sta per entrare in un momento abbastanza complicato.
11: Sì, oltretutto comunque ci sarà questo incontro in America fissato per il mese di giugno tra Ferrari,
19: infatti,
11: e Paratici,
19: infatti,
11: con
19: io credo che prima si fa questo incontro,
11: sì, infatti, io sono rimasto sorpreso del fatto che si parla dell'8, del 10
12: c'è
11: giugno,
12: già
11: c'è già chi dice anche
12: biglietto, no? Ho letto.
11: Ma c'è anche chi dice che possa avvenire tra il 10 e il 15 giugno.
12: Io ho letto l'8,
11: ecco, sì,
12: l'8. Già l'8 sarebbe abbastanza
19: spero,
12: in là. Scusami,
19: mi auguro che
12: scusami.
19: Paratici e Ferrari abbiano avuto da parte del presidente via libera, non dico carta bianca, ma insomma aver tracciato i programmi per la prossima stagione, anche perché Paratici, che guarda soprattutto il suo pensiero per quanto riguarda la parte sportiva, per il tecnico, dovrà affrontare questo problema con Vanoli, che non è facile, perché la vittoria con a Torino può mettere dei dubbi. In fin dei conti Vanoli ha ottenuto ciò che gli era stato richiesto, quindi io credo che Paratici, dall'alto delle sue competenze, dall'alto della sua esperienza, dall'alto della sua capacità, possa scegliere il tecnico, se sarà un nuovo tecnico, al più presto per programmare il futuro della Fiorentina, anche perché molte cose a livello di giocatori devono essere risolte, e quindi mi auguro che venga fatta chiarezza affinché i tifosi viola possano avere un quadro chiaro di ciò che l'attende l'anno prossimo.
11: Eh sì, perché poi c'è la questione budget tutta da scoprire, e anche questo è il motivo dell'incontro in America, capire quanti denari ci saranno a disposizione di Paratici per fare il mercato. Una Fiorentina che, tra l'altro, ricordiamo, deve partire da meno 80 milioni.
19: Un mercato molto complicato, vi dico, perché a Firenze lo scorso anno, con molta enfasi, sono arrivati giocatori pagati moltissimo e non hanno poi reso per quello che ci si aspettava. La Fiorentina era stata costruita per, non dico per andare in Champions, non dico per andare in Europa League, ma quantomeno confermarsi in Conference. Sì, invece siamo rimasti impastoiati laggiù in fondo, abbiamo sofferto fino alla fine, con questa spada di Damocle sulla testa, perché retrocedere sarebbe stata una cosa indegna. ma soprattutto Paratici è chiamato anche a fare delle scelte importanti. Ci sono giocatori che ritornano dei prestiti, quindi se non sono stati riscattati vuol dire che non hanno fatto una buona stagione. Oltretutto ritorneranno via magari alcuni giocatori che sono venduti in prestito e non saranno riscattati, penso a Rugani, e quindi dovrà essere costruita una squadra diversa. E anche perché ci abbiamo questo grande dubbio che ci perseguita, questo Ken, che non sappiamo di che morte moriremo, perché questa è una grande incognita. Io credo che Piccoli, nonostante 26 milioni più bonus pagati, non abbia fatto, diciamo così, un'impressione talmente positiva che possa essere l'attaccante del futuro se dovessimo perdere Ken, perché perdere Ken significa una cosa importantissima. È vero che andremmo ad incassare parecchi milioni di euro, ma sono i milioni di euro non si mettono la maglia, e quindi dovremmo trovare una punta che ci assicuri, non dico come Ken 2 anni fa, ma insomma che ci assicuri qualcosa di importante, che non è facile. Ken continua ad avere i suoi problemi, continua ad avere problemi fuori dal campo, problemi medici. L'anno scorso ha dimostrato grande attaccamento, ha rinunciato a moltissimi soldi, è rimasto a Firenze, ma è anche vero che è stato fatto un contratto non importante di più, e qui bisogna vedere che cosa potrà accadere. Io credo che Paratici dovrà parlare con il giocatore, con l'entourage del giocatore, con il tecnico nuovo o vecchio, questo dovrà decidere lui, per buttare le basi e partire proprio da questa incognita.
11: Certo. Tommaso Borghini?
12: Sì, Oreste ha detto i milioni non si mettono la maglia, ed è una frase, insomma, che mi ha colpito. In realtà è proprio così, però la Fiorentina dovrà anche cercare di ridurre abbastanza drasticamente, a quanto abbiamo capito, il monte ingaggi. Per questo ho letto anche oggi, per esempio, Tutto Sport riporta la possibilità che si possa sacrificare anche De Gea, che sarebbe stato offerto all'Inter, sì, però senza successo, ma comunque che Paratici avrebbe intenzione, ecco, di sacrificare anche lui, diciamo, proprio sull'altare della necessità di ridurre il monte ingaggi. Secondo te come la vedresti questa eventuale soluzione?
19: De Gea ha fatto non bene, benissimo, oltretutto è stato anche insignito della fascia di capitano nelle ultime partite sottratta a Ranieri. Io credo che non bisognerebbe stracciarsi le vesti se De Gea dovesse andare via, tenuto al parametro zero. Si è conquistato un ingaggio molto molto importante. Quello che dite voi mi fa molto preoccupare. Se le Fiorentine devono andare sul mercato e ridurre il monte ingaggi, ci vogliono le idee. Le abbiamo le idee, abbiamo fatto uno scouting così importante da portare a Firenze i giocatori di prospettiva. Che cosa vogliamo fare? Che campionato andiamo a fare?
11: Con certo, lo scouting c'è adesso, però non è che si può pretendere che arrivino subito i frutti di questo nuovo,
12: diciamo,
11: scouting.
12: Un po' migliorato forse rispetto al passato, lo è, avendo
11: sì,
12: Paratici,
11: però ecco, la nuova squadra non si può
12: deve avere tempo.
19: Il problema sono tanti, vediamo Comuzzo, che ora si è convocato anche in nazionale, è l'eterna incognita delle Fiorentine. Quando siamo arrivati ad avere 30-35 milioni dal Napoli, la Fiorentina deve capire che cosa vuol fare. Può tenersi Comuzzo, allora bisogna spingere su Comuzzo, bisogna parlare con l'allenatore, farlo giocare, perché se Comuzzo deve stare dietro a Pongeric e a Ranieri diventa un problema. Allora dove vogliamo andare? Allora conviene magari, se non ci crediamo fino in fondo, darlo via e investire soldi ricavati dalla sua cessione. Alla stessa stregua, se De Gea va via, un portiere lo possiamo trovare, perché i portieri ce ne sono molti e molto affidabili. La cosa importante è chi fa il gol. Questa è una cosa. Portare a Firenze adesso un nuovo Ken la vedo molto molto difficile. Va dato merito a coloro che hanno portato che Kenna a Firenze deve aver fatto una scelta non giusta di più, perché Kenna ha fatto sicuramente l'anno scorso naturalmente la migliore stagione della sua vita calcistica, quindi dar via Kenna poi bisogna vedere con che mente Kenna eventualmente rimane, quindi certo, tutte queste problematiche sono da sciogliere, e l'unico che ha ormai il volante della situazione è Paratici, che dovrà sciogliere questi dubbi, ma soprattutto il presidente, mi auguro che lo faccia più presto, che dove vuole andare la Fiorentina, con quali mezzi anche economici, con quali metodologie.
11: Certo. Orestia, prima di salutarti, una domanda da parte di Stefano Taxi al 348-753-933, ti chiede qual è stato il colpo di mercato viola del quale vai più orgoglioso, a parte Rui Costa. Domanda con risposta secca.
19: Ma è difficile dirlo, io direi sono molti giocatori, cose sicuramente rimane il fiore all'occhiello, quindi credo un giocatore di cui io mi sono innamorato, poi anche perché la trattativa si è svolta al vecchio stadio dell'Arsenal, era Suarez,
11: certo.
19: Mi è stato un giocatore non importante di più, anche se non parlava italiano si sentiva nello spogliatoio la sua presenza, la sua, ma poi in campo dava quella forza, quella fiducia, quel non aver paura di niente e di nessuno. Credo che Suarez abbia rappresentato veramente il modello di giocatore a cui io sono più legato.
11: Oreste, grazie mille, a presto.
19: Grazie a voi.
11: Buona giornata. Grazie. Buona giornata. Oreste Cinquini, insomma, il grande Stefano Stas.
12: Guarda, grandi brividi ti vengono a pensare a che giocatori avevamo.
11: Giocatore di personalità e soprattutto in mezzo al campo faceva sempre sentire la sua presenza.
12: Ce ne vorrebbe uno di Svarz anche nella Fiorentina di oggi, con quella personalità, ma con quella anche cattiveria agonistica che aveva, e sapeva far tutto, tant'è vero che poi fu messo anche a fare la fascia a un certo punto, ma lui insomma non si scomponeva più di tanto, quello che c'era da fare lo faceva, e se c'era da tirare una sana stecca quello faceva, non si sottraeva neanche in quel caso.
11: Spazio a Marcord.
12: Allora, e ora ho perso un po', ma parlando di Svarz, ecco, però li sto ritrovando, perché oggi gli dicevo gli appunti, perché oggi è una giornata piuttosto importante a livello di compleanni, soprattutto festeggiamo il compleanno innanzitutto, visto che è un opinionista di questa radio, parto da lui. Massimo Orlando, 26 maggio 1971 per quanto riguarda la nascita, quindi è un compleanno importante, 55 anni del grande Massimo, che è stato, perlomeno per me, parzialmente, devo riconoscergli il merito di avermi aiutato nella elaborazione del lutto della cessione di Roberto Baggio più rapidamente, perché fu ceduto Roberto Baggio, per me ragazzino di allora, insomma un ragazzo di allora, era un lutto calcistico ovviamente, poi arriva questo ragazzo, arrivò dopo, no? A novembre mi sembra,
11: novembre,
12: gli dai il numero 10, comincia subito,
11: parte subito bene,
12: fa un dribbling e la butta sotto la traversa, sotto la curva Fiesole, e insomma si comincia a dire, poi fa 8 gol quella stagione, e qui insomma ci comincia a esserci qualcuno, c'è un domani anche dopo Roberto Baggio, anche se ovviamente lo sa anche Massimo, insomma qui si parla di livelli eccelsi, però ecco, poi dopo sappiamo quello che è successo, soprattutto a livello fisico, l'infortunio che lo ha limitato, quindi insomma gli faccio gli auguri. Poi altro grande compleanno, Luca Toni, 26 maggio 1977, e viola ovviamente in due riprese, cioè lo ricordiamo, dal 2005 al 2007 e poi nel 2012-2013, complessivamente ha fatto 57 gol in 99 partite, tantissimi, 31 gol addirittura in Serie A, che gli valsero poi la scarpa d'oro, l'unica scarpa d'oro della storia della Fiorentina, Luca Toni, quindi se non mi ricordo male, ora vado a memoria, ma mi sembra proprio di non sbagliarmi in questo caso. E c'è anche, vabbè, io lo ricordo, questi nomi può sembrare un pochino meno importante, però Mattia Graffiedi fu un attaccante, classe 1980, viola in una stagione sola in Serie B 2003-2004,
11: però fece anche dei gol pesanti,
12: particolare
11: uno contro il Verona, se non ricordo male,
12: mi sembra
11: male.
12: Che a me a Verona
11: sì,
12: per una vittoria,
11: un gran gol se non ricordo male, con un tiro da fuori area,
12: sì, perché era una seconda punta adatta a giocare con Riganò,
11: molto tecnico
12: e col tiro che avevano questa conclusione secca anche da fuori aria, e quindi insomma bisogna anche quelli che ci hanno riportato
11: questo gol al Verona non te l'ha risegnato,
12: no, non me l'ero segnato, allora, ho segnato, ne ha fatti 8.
11: Il gol più celebre di Mattia Graffetti è proprio a Verona, realizzato il 18 marzo 2004, rete decisiva per la vittoria della Fiorentina 1-0 in trasferta al Bentegodi al 72esimo.
12: E fu una vittoria importante, questo me lo ricordo, nell'ambito di una serie positiva che ci portò poi al sesto posto con Mondonico e il suo calcio molto utilitaristico, che però dette grandissimi frutti in quella stagione. 8 reti complessive in Serie B in una squadra dove faceva il terminale unico, era Riganò che faceva i gol, li faceva tutti lui, non sono comunque pochi. E c'è da ricordare anche che, per quanto riguarda il calcio femminile, velocemente, il 26 maggio del 2018 la Fiorentina, allenata da Sauro Fattori insieme a Cincotta, ma c'era Sauro Fattori, altro pionista di questa radio, conquistava la sua seconda Coppa Italia battendo il Brescia 3-1, quindi c'è un ricordo anche per la Fiorentina femminile.
11: Siamo ai saluti.
12: Grazie
11: a Tommaso Borghini.
12: Alla prossima.
11: Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Vi lasciamo come sempre a Palla al Centro. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
2: P-Auto Kia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
6: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
7: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
8: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
9: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
10: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Al via questa mattina l'Assemblea Generale di Confindustria, ospitata al Centro Congressi La Nuvola di Roma. Presenti anche il Presidente Mattarella e la Premier Meloni. A introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato però domenica scorsa, in occasione del Festival di Trento, il leader degli industriali Emanuele Orsini. Serve unirsi, aveva detto, precisando quanto sia delicato il momento in Europa. Sulla difesa non ho mai cambiato idea, so quanto il tema sia impopolare, ma un leader serio deve dire la verità. Se non ti sai difendere lo pagherai in termini di autonomia, ha detto invece, tra le altre cose, la Premier Giorgia Meloni nel suo intervento.
11: 7 capoluoghi al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 candidati civici e 6 al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali del 24-25 maggio. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini e strappareggio Calabria e Crotone. Ironica la Presidente del Consiglio, anche questa volta il nostro crollo è rimandato. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cheteno De Luca. Il centro-sinistra si conferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta e si prende Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti e Trani.
12: Incidente mortale in Belgio a Buggenhout, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava un passaggio a livello. Il ministro dei trasporti belga ha parlato di almeno 4 vittime, di cui 2 adolescenti. Sarebbero morti anche l'autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti. Le circostanze esatte dell'incidente devono ancora essere chiarite, ma secondo le prime informazioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell'impatto. Oggi l'Europa è in lutto col Belgio, il messaggio su X della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
11: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese. Secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian

0: Detto, c'ho un'ora di tempo, poi arriva uno all'una e mille e mi fa la multa.
1: C'ha ragione.
0: È una furia, era.
1: C'ha ragione. Noi, fra l'altro, ieri abbiamo trasmesso, no, dal Franchi per questo trionfo dell'Ussi, la squadra di calcio dei nostri colleghi. Quindi poi anch'io sono rimasto in zona. Ieri, il primo giorno di chiusura del Pino, non l'avevo vissuto.
0: C'era l'ora del
1: sulla
0: Pullman.
1: Mia pelle. Ecco, io sto a Comerciano, fate voi, o passo da Firenze Sud e fo l'autostrada, oppure da fare le cure
0: o le colline.
1: Allora io non vi dico, stavani intorno all'8:40 cos'era il viale Volta fino alla rotonda lì dove poi prendi il cavalcavia, ma tanto abbiamo tempo di attendere perché abbiamo notizie sugli allenatori di Casa Viola, Niccolò Ceccarini subito in studio, partiamo subito a testa bassa,
0: dando anche i numeri
1: sul mercato,
0: chi volesse
1: Viola
0: fare delle
1: prego
0: domande a Niccolò, sì. 348 7513 933, messaggi audio e scritti per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi nelle prossime due ore, il 3925727775. Ricordo il telefono per parlare con noi, 055 7711 171. Abbiamo grande Marco Tonelli in cabina di regia, se arrivano messaggi in tempo reale per Niccolò glieli
1: proponiamo. E tra l'altro Niccolò ieri sera, serata mondana,
0: io posso portare il dato,
1: che
0: il dato del
1: ieri
0: sondaggio.
1: Sera ha fatto un sondaggio su Grosso,
0: la domanda era: che siete contenti di Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina? La risposta era che probabilmente no, sì, no, aspettiamo di vederlo in azione. Il sì non vale, non va in Parlamento, sai che ora
1: lo sbarramento
0: è al 4, non è più al 3, è partito da 2 e poi è arrivato a 3 Grosso, e il no è 86 87, cioè no, lo dico perché no, lo dico per la millesima volta, non che, che questo tipo di valutazioni siano una condanna della scelta di Grosso, tra l'altro se lo sceglie Paratici, per me Grosso bene, viva Grosso,
1: certo.
0: Però Niccolò non c'è niente, cioè non è una figura che buca.
2: No, credo
1: il
2: che
1: il messaggio più ricorrente è: quale ambizione con Grosso?
2: Ma sai, questa società ha parlato tanto in questi anni e poi ha quagliato poco, bisognerebbe dire, no? Da questo punto di vista. Quindi le ambizioni sono quelle innanzitutto di recuperare 23 punti in classifica rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso, che io lo do già per assodato, noi siamo arrivati a quota 42 punti, se non ricordo male. Quindi sì, da 42 a 65 servono 23 punti, e 23 punti vanno riconquistati progressivamente. Quindi questo è un dato di calcio. Poi raccontare alla gente che si recuperano con lo schiocco di dita e prenderli in giro, ci vorrà sicuramente una progettazione diversa, dovranno fare una squadra con dei giocatori che possano dare maggior forza a tutti l'organico. Non credo che ci sarà una rivoluzione totale di quelli che naturalmente oggi già ci sono, cioè andranno via diversi, ma non andranno via ovviamente tutti. La scelta, io ieri sono stato con Vanoli, ma sono stato nell'intervista, sono stato anche a parlarci liberamente un quarto d'ora prima, e gli ho detto quello che dico adesso a voi, cioè che non mi piace, non mi piace questo atteggiamento della società nei suoi confronti. Gli ho detto chiaro e tondo
1: che un'oretta fa il suo agente Andrea D'Amico ha pubblicato la classifica del girone di ritorno, dove la Fiorentina è più o meno ottava, mi pare, scrivendo no words, senza parole, insomma.
2: Sì, e quindi è chiaro,
1: suona,
2: no?
1: Un po', no, come
2: io credo che ormai si vada, cioè ormai più il tempo passa, più questa clessidra continua a scendere piano piano, e più si arriverà a questa decisione che ormai tutti pensano, dell'addio di Paolo Vanoli, perché francamente sarebbe oggi forse più sorprendente, ecco, che alla Fiorentina dicesse rimane Vanoli, perché stanno aspettando, stanno traccheggiando, la stanno portando avanti, il radiomercato ti dice che hanno bloccato Grosso non da ora ma da molto tempo, quindi alla fine questa è la situazione. Io non credo che si debba in qualche maniera allungare questo brodo, anche perché entro venerdì gli scade l'opzione, no? Che comunque viene vista come una sorta di spartiacque per dirglielo in faccia, ma ci sarà motivo, probabilmente c'era motivo di dirglielo già prima, eventualmente un discorso del genere. Tanto ormai si è capito, no? Che i discorsi ne sono stati fatti tanti a lui, come sono stati fatti tanti anche a me, però poi alla fine quaglia tutto quello, perché non lo confermi? Perché non si riconferma? Mm. E la domanda si fa a lui, la domanda ci facciamo noi, la domanda che si fanno tutti e che probabilmente comunque ti dicono e decide Paratici, e probabilmente Paratici ha già deciso e secondo me aspetta solo di comunicarglielo, non so. Io so che per esempio settimana ieri me lo diceva Carnevali, si vede con Grosso, no? Ha detto nel giro di un paio di giorni.

0: io mi dovrei vedere anche con Grosso, quindi probabilmente forse devono collimare questi aspetti, sì, cioè sì. Che Grosso gli dice va via, allo stesso tempo lui dice a Vanoli che va via, potrebbe essere questa la dinamica, però francamente ecco, mi sembra che siccome non siamo a nascondere Mourinho a questa tifoseria, no, ecco, a maggior ragione si potrebbe anche cominciare a dire facciamo le cose, ecco, non ci trovo niente,
1: cioè,
0: di
1: diciamo
0: male, ecco.
1: Che poi Vanoli è tranquillissimo. Tu ce lo puoi confermare, ci hai parlato, sì, anche fuori microfono.
2: Ma tranquillissimo.
0: Lui, la gente, forse è un pelino,
1: la gente lui, comunica che c'è un po' di
2: sono un po' indispettiti.
1: Sì, ci pensa la gente a veicolarlo.
0: Io credo che lui insomma sia un pochino amareggiato, lo sia, perché magari si aspettava una comunicazione, che poi non c'è niente di male, come dicevamo anche nei giorni scorsi, gli ho detto anche a lui, poi non c'è niente di male nella vita, se poi uno vuole scegliere un altro allenatore, va via, tu hai il contratto di un anno, ma lui accetta tutti i verdetti della Fiorentina, non ha nessun tipo di problema da questo punto di vista, per cui c'è una grande serenità d'animo da parte sua, perché lui è convinto, ha fatto quello che poteva fare, per cui dice ragazzi, certo, se mi dovete salutare, ci si stringe la mano, mi ha ridetto, come ha detto anche ieri in intervista, ma l'ho visto proprio emozionato quando ha detto io non mi aspettavo che mi facessero questo grande applauso. Lui mi ha detto io sarò sempre grato, ecco, a Firenze per quello che mi ha dedicato, questi applausi finali, perché per me è stato emozionante, ecco, questo me l'ha voluto ribadire.
2: Allora, in questa vicenda, io lo ripeto ancora per la medesima volta, io non conosco bene Paratici, ma non torna nulla. Allora, non torna il fatto che lui abbia portato e stia portando a spasso Vanoli, che non se lo giuro, perché diciamolo francamente, il direttore del Corriere dello Sport lo ha messo al vento Paratici, perché è stato il direttore del Corriere dello Sport,
1: radio, no?
2: Sì, che ha detto a me, Paratici ha detto resta Vanoli,
1: sì.
2: E l'ha detto quando la salvezza non era ancora conquistata, per cui quel 99% lo potevi leggere, ora aspetto per il 100%, quindi l'ha portata a spasso Zazzaroni, ha detto una cosa che non è vera, così come oggi, se te volevi Grosso, allora Grosso non entusiasma la gente, te dovevi dare un messaggio fortissimo su Grosso, e il messaggio fortissimo su Grosso è venerdì finisce il campionato, sabato si ringrazia Vanoli, lunedì mattina
1: subito
2: Grosso al Viola Park, questo è il mio allenatore,
1: così questo, butto lì un altro tema. In Milan quanto ci ha messo a dire a seconda dei risultati fallimento inequivocabile,
2: perché se tu avessi fatto questa situazione avresti dato il messaggio forte che te volevi Grosso al 1000 per 1000.
1: No Luca, ma
2: oggi se te senti la gente ti dice ma ne vuole un altro,
1: ma non gliene frega nulla della gente, fanno come gli pare, sono sette, hai ragione, sette anni fanno come gli pare,
2: ma sbaglia Paratici ora, no, ora smettiamo di allargare, ora tu sei pare magno
1: a livello di comunicazione, sei adeguato, perché c'era già anche quando ci hanno detto che Ken era a fare fisioterapia, quindi si è adeguato alla comunicazione,
2: ha preso in giro un direttore, perché sostanzialmente ha preso in giro un direttore a cui gli ha fatto fare un titolo in prima pagina, restava nota del 99%.
0: Comunque guarda, io ti posso garantire che anche mercoledì scorso, testimone lì a Solomeo, testimone anche Luca Marchetti, siamo stati un quarto d'ora, e in un quarto d'ora non siamo riusciti a tirare fuori, ma non perché noi non siamo all'altezza, perché lui non ci voleva dare mezzo vantaggio, quindi ha detto no, ci sciorinava tutti i numeri come fa sempre di Vanoli e tutto quanto eccetera, e uno naturalmente gli viene da domandarsi, ma allora se questi numeri sono così buoni, 1+1, no, dobbiamo prendere tempo, valutare, fare le nostre cose, quindi evidentemente non vuole dare vantaggi.
2: Allora,
0: non so perché, ma
2: la comunicazione di Paratici per me è fallimentare per il momento, ma imparerà. Ma lo ripeto, ma è bene che lo capisca, che i suoi amici lo aiutino
0: a
2: capire.
0: Ma era così anche alla Juve.
2: Ma noi
0: però,
2: non siamo
0: Luca.
2: La Juve.
0: No, però ti dico, lui faceva così anche alla Juve.
2: Ma noi non siamo la Juve.
0: Sì,
2: cioè,
0: sì, questo è vero.
2: Chi fa il direttore alla Nazione, fare il direttore della Nazione è diverso di fare il direttore del Corriere della Sera, no? Perché hai la tua città, i tuoi interlocutori sono diversi. Dove sono i tifosi della Juve? In ogni angolo d'Italia. Qual è la comunicazione? È una comunicazione che non può arrivare perché sono sparsi dappertutto. Firenze è qui, te devi parlare qui, devi parlare a questa gente che non ne può più, devi comunicare con questo tuo mondo, che non è il mondo del Tottenham. Noi siamo diversi.
1: Passi questo vale bello per scriverle nella pietra queste parole.
2: No, lo dico perché lui è appena arrivato, ha tutto il tempo di imparare e deve imparare, ma deve imparare velocemente. Perché deve imparare velocemente? Perché l'altro aspetto che di questa comunicazione che non torna è che un minuto dopo, e qui non c'entra Paratici, c'entra la società, poi torniamo da Niccolò, che scusa se ti rubo qualche minuto, ma l'altro messaggio che dovevi dare immediatamente lunedì ieri, tanto c'erano tutti i giornalisti lì, venivi allo stadio, la proprietà che fa? Investe, fa un aumento di capitale, riduce, fa una squadra di giovani, fa, e ora gliele devi dire, perché oggi hai questa necessità, devi comunicare cosa vuoi fare. E non importa se la curva Fiesole attacca, ma che c'entra? La curva Fiesole ha fatto una sua scelta, e per carità, ma io parlo della realtà fiorentina. Firenze non è solo la curva Fiesole, sono centinaia di tifosi, migliaia di tifosi sparsi. Cosa vuol fare? Ma glielo devi dire un minuto dopo che è finito il campionato. Non si sa. Ancora non ho capito nemmeno la sponsorizzazione di Mediaco. Te l'ha capito? Uno dice bianco, uno dice nero. Ti chiamano e ti dicono, oh guarda, tu sai, l'ordine Paratici farà una squadra di quasi tutti i giovani, con qualche giocatore più esperto, e si può arrivare a quinti con questo progetto, no? Vuol dire che tu prendi un percorso più largo. Ma te oggi devi essere sincero e devi imparare a ricomunicare. Scusate,
0: no, io questo,
2: sono andato lungo.
0: Io questo mi sono permesso di dirglielo proprio una settimana fa, erano sei giorni fa, mi sono permesso di dirglielo. Lui mi invitava alla prudenza, alla calma, tutto quanto eccetera. Io gli rispondevo e gli ho risposto, dico certamente, perché le scelte le devono essere fatte nella maniera migliore, però oggi Firenze vuole una risposta, perché cioè te sei arrivato da sette mesi, ma è qui da quest'estate che siamo a fare balocchi, in sostanza, magari balocchi a fa tutta un'altra cosa. E però lui giustamente si vuole prendere i suoi tempi, e non è che io posso estorcergli con la forza
2: una
0: risposta. Però secondo me, io gli ho detto, a Firenze c'ha bisogno di questa cosa qua. Io mi sono permesso di dirglielo. Poi giustamente è grande quanto me, alla mia età, grande e vaccinato, sa come comportarsi.
1: Senti, tanto ovviamente lo chiedono in tantissimi, e poi sentiamo anche Fabio che è in diretta allo 055 771 1171, le voci del Milan, solo che stavolta, come
2: ma
1: dire,
2: io
1: no?
2: Non ci vuole. Vabbè.
1: Stavolta sì, forti dell'ultimo intervento di Paratici, non gli darei più peso,
0: no,
1: di altre volte.
0: Se non il fatto che comunque
1: loro hanno fatto,
0: che comunque ci girano intorno, cioè a Paratici ci stanno girando intorno un po' di club che magari non direttamente ma indirettamente, insomma, si avvicinano per cercare di capire se eventualmente ci fosse mezzo spiraglio oppure no. Ecco, questo sì, questo può accadere, questo può sicuramente essere successo. Certo, se lui dovesse clamorosamente, no, a un certo punto prendere e lasciare ogni cosa, sarebbe veramente l'ennesima beffa di quello che stiamo vivendo. Ecco.
2: Sposo il messaggio di Niccolò Ceccarini, che quando dice una cosa rifletteteci sempre, perché comunque è frutto di analisi e lunghe riflessioni. Io faccio il tuo portavoce. Niccolò Ceccarini dice: Paratici resta, non mi sento di garantire che resti per un lungo periodo.
0: Per me è di passaggio.
2: Questo è il concetto, questa è la chiave. Cioè, Paratici resta, ma si prenderà un anno di tempo per capire che cosa vogliono fare questi. E si ritorna al punto di partenza. Cosa vogliono fare? Ma ti sembra normale che la Fiorentina fa una finale
1: del
2: campionato primavera?
1: Galloppa ha detto: vorrei vedere Viola Parco.
2: No, io vorrei vedere il presidente.
1: Ehi.
2: Lo sai quante ci si mette a
1: presidente,
2: andare a New York?
1: Che fra l'altro venerdì mi pare non abbia poi commentato la fine della stagione.
2: No, lo sai quanto ci si mette da New York a Firenze?
1: Sì, l'ho fatta di recente.
2: Se lui parte
1: 7 ore.
2: Se lui parte
1: se
2: da
1: non buchi l'aereo a Barcellona e ti mandano a dormire a 40
2: se
1: minuti.
2: Se lui parte da insomma un po' oltre Torino,
1: sette
2: ci
1: ore.
2: Arrivi in macchina. Ma che cavolo, ma i tuoi ragazzi giocano per vincere un titolo, non lo vincono da una vita, ma perché il tuo babbo era qui, perché non ci sei te? Perché non ci sei te a incitare i ragazzi, a portarli in campo, a dirgli bravi se anche dovesse andare male? Perché non c'è? Dov'è la società?
0: Io ho capito che fino a settembre lui non verrà, infatti per questo vanno loro.
1: No, però voglio dire, cioè la società, per esempio, su giovedì qualche cosa potevi anche immaginarla. Vabbè, Fabio, ciao.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao ciao.
3: Ma a me mi sembra che voi cercate in tutti i modi, e avete ragione, di far innamorare Joseph Commisso al calcio e alla Fiorentina. Perché? Perché gli è capitato questo, chiamiamolo regalo, eredità. Ma Joseph non gli interessa, lui sta facendo discorsi confezionati. Noi porteremo il nome del babbo, seguiremo lui, non venderemo. Perché? Perché sono tradizionalisti e vanno avanti così. Ma loro il calcio non sanno neanche come si scrive, infatti lo chiamano soccer. Per quanto riguarda Paratici, il discorso è che io mi devo fidare di Paratici, non che mi fido, mi devo.
2: Esatto, è così, hai ragione, hai perfettamente ragione.
3: Se fallisce, è finita davvero. Però, onestamente,
0: è l'ultimo giorno.
3: Da uno come lui, io mi aspetto una conferenza stampa a fine campionato, ma non dopo 3 o 4 giorni, subito, per chiudere tutte le voci possibili ed altro. Ma soprattutto lui si prende, se viene grosso, un grosso, gioco di parole, impegno. Perché ragazzi, grosso c'ha quasi 50 anni, è del 77, non è un giovane, non è un vecchio. In teoria dovrebbe essere un allenatore fatto, ma se si guarda il curriculum e tutti hanno le categorie, grosso è un normale, è un buon allenatore. Perché allora se si parla perché ha vinto a Frosinone e col Sassuolo, io vi potrei dire, anche Stroppa ha vinto 4 o 5 campionati di Serie B, anche Inzaghi ha vinto 4 campionati di Serie B, però non gli vedo tanto bene in Serie A,
2: chiaro,
3: perché
2: Fabio,
3: hanno fallito.
2: Grazie, quindi, mi sembra concetti chiarissimi.
0: Io penso sia stato anche difficile, probabilmente, o forse sarà difficile per Paratici portare quelli che vuole lui di un certo livello. Sai, perché un conto è vai alla Juve o al Milan e dici a Iraola di venire alla Juve o al Milan, un conto sei alla Fiorentina, che comunque negli ultimi anni, sì è vero, 2 finali di conference, però ha perso molto appeal dal punto di vista sportivo. Ecco, questo va detto, perché chiaramente ci sono degli allenatori che magari, cioè Sarri ci verrebbe a piedi, perché
1: no,
0: lui lo farebbe una missione, no? Tanto
1: ci sarebbe venuto volentieri, ma mi
0: però
1: sembra
0: poi
1: evidente,
0: diciamo, in un certo range, non lo so, voglio dire, vai da Allegri, no, per dire, e non credo che Allegri faccia salti di gioia per venire alla Fiorentina. Conte anche lì, se, cioè bisognerebbe tu gli dessi una miliardata di euro tutta insieme, allora si potrebbe convincere, ma non verrebbe per il progetto.
2: Ma poi dai, non esiste,
0: cioè,
2: no,
0: capisci? Non siamo
2: tornano,
0: a questi livelli,
2: no,
1: diamo l'aggiornamento anche della mattinata, questo incontro De Laurentiis italiano, perché poi c'è tutto il resto del valzer, no, delle panchine.
0: Secondo me c'è ancora Allegri,
1: Allegri per Napoli,
0: cioè italiano penso andrebbe di corsa, io sono sicuro che italiano andrà via dal Bologna. Problema di italiano è che quello è un ambiente che lo potrebbe stritolare dal punto di vista sportivo, e quindi io non so se lui è già pronto per questa piazza, dove naturalmente hanno vinto uno scudetto, una supercoppa, l'anno scorso hanno trionfato, quest'anno scudetto, sono arrivati secondi, lì l'obiettivo minimo è fare la Champions League, arrivi quinto, è finita, cioè quindi bisogna che lui, insomma, sia consapevole che gli chiederanno la luna, ecco.
2: Senti Nicolò, ragionando su grosso e su qualcosa che dovrei anche riconoscere a Sassuolo, l'operazione più logica è inserire tutto questo in un'operazione con qualche giocatore. Io speravo di Nzola, e mi è subito gelato.
0: Non mi sembrava di averlo visto convinto Carnevali, sinceramente.
2: E faccio fatica a non dargli torto.
1: Come mai?
2: Faccio fatica a dargli torto. Potrebbe esserci qualche giocatore, o almeno uno, che potrebbe funzionare a Firenze del Sassuolo?
0: Ma allora, loro hanno 2 o 3 giocatori, secondo me, bravi, parecchio. Per esempio, se sulla sinistra dovesse andare via anche Gosens, per esempio Doig potrebbe essere un'idea per la Fiorentina, l'esterno basso a sinistra, avere lui. Però poi chissà quanto te lo mettono come prezzo. Torsved è un altro giocatore che potrebbe far comodo per il centrocampo. I 2 centrali sono bravi, sono bravi, nel senso, possono essere, per me sono migliori dei nostri, cioè io penso a Muaremovic non ci tocca,
1: no, perché è già finito,
0: non ci tocca assolutamente. E poi vabbè, davanti c'è sicuramente l'Oriente che potrebbe interessare, però non lo so, ecco, se poi alla fine si deve un portare dietro o si deve portare dietro un giocatore dal Sassuolo. Io credo che sia importante, se sarà grosso, che lui si porti dietro delle idee ben precise e condivise con ovviamente Paratici, e che possano portare magari a prendere anche, voglio dire, degli esterni diversi, perché anche davanti c'è Solomon, ora sembra più no che sì, però sembrava più sì che no prima, e quindi vuol dire che forse c'è di mezzo dei soldi che devono andare a recuperare da qualche parte, perché questi hanno dei diritti di riscatto e se te li vuoi riscattare a quelle cifre devi riscattare entro un certo periodo di tempo. Quindi siccome ora stanno vendendo, o meglio sta andando molto avanti la trattativa tra Dodò e la Roma, e si comincia a levare qualche inizio di tassello.
1: Dici su che base è la trattativa Dodò a Roma? Abbiamo anche Andrea in diretta.
0: Io spero sui 15.
2: Ehi,
0: spero.
2: Te li danno?
0: Compresi bonus, io spero, però non lo so, le cifre non me l'hanno fatta.
2: Ma mi sembra tanto, dura un anno di scadenza. Vabbè,
1: forte,
2: vediamo.
1: Simpatico.
2: Allora, allo 055-7711-171 c'è Andrea. Ciao Andrea.
4: Ciao, grazie della disponibilità di intervenire. No, due cose. Allora, mi è rimasta impressa una cosa che ha detto Paratici. Lui dice: il mio vice nel Tottenham è stato oggetto di una selezione di 50 curriculum, quindi vado per esclusione che lui, prima di aver accettato la Fiorentina, abbia già discusso il budget e le prospettive. Altrimenti non credo che sia un profilo che venga a Firenze per improvvisare. Siccome le parole hanno un loro significato, una loro forza, ha parlato di una Fiorentina europea e attrattiva, che ora si debba ridiscutere quelle che saranno le prospettive di investimento della Fiorentina, mi sembra tutta un paradosso. Io credo che se lui abbia deciso, faccio ragionare di buon senso, poi magari mi posso sbagliare, se lui abbia deciso di venire a Firenze, alla luce della sua esperienza passata e del suo curriculum, lo abbia fatto a fronte di una rassicurazione. Credo
2: c'era
4: che
2: però il presidente commisso, Andrea, non te lo dimenticare mai. Cioè, ora il presidente Rocco Commisso non c'è più.
4: Poi una seconda domanda: chi ha scelto Paratici? Cioè, in quel contesto in cui è stato scelto Paratici, il povero Rocco Commisso non era nella condizione di poterlo scegliere, mi sembra di capire.
1: Beh, insomma, io credo che il consiglio
0: sia arrivato da Goretti, che è l'unico che poteva dare un consiglio del genere, con tutto il rispetto per chi c'era, ecco.
1: Però ragazzi, o era una forma così di rispetto, se vi ricordate Paratici in conferenza stampa raccontò del contatto con Commisso,
2: non c'è dubbio,
1: quando disse non è che doveva essere Commisso a convincere me a venire alla Fiorentina, ma quasi il contrario, io me le ricordo quelle parole.
2: Cioè, quello che noi, e ti ringraziamo la telefonata.
1: Ciao Andrea,
2: Andrea,
1: grazie.
2: Cioè, quello che è il passaggio importante è: cambia qualcosa ora non c'è più Rocco Commisso.
1: In dubbio.
2: Cioè, è stato Rocco Commisso in estate a dire: sì, fate un extra budget per Piccoli, 27 milioni, non 2 milioni, 27 milioni. È stato Rocco Commisso a dire: sì, prendete Paratici, 4 anni di contratto, 1,5, sono milioni. È stato Commisso, Rocco Commisso, a dire: sì, prendiamo Pioli, 3 milioni netti, 6 lordi, 3 anni, 18 milioni. È stato ancora lui a dire: se c'è bisogno, mercato invernale, Borda, altri 30 milioni. Cioè, oggi è ancora la Fiorentina di Rocco, dell'idea di Rocco Commisso, o è una Fiorentina che oggi sta un pochino più attenta anche alla parte economica? Non lo so neanche io.
0: Io credo che lui forse voglia andare a parlare. Io penso, al di là della conoscenza con Joseph e con la signora Catherine, io credo che vogliano anche capire un attimo dei numeri, probabilmente anche dall'amministratore delegato di Mediacom. Cioè, dovranno fare una riunione anche operativa per dire: guardate, qui.
1: Sì, ma stanno tutti in New Jersey, per quello.
0: Sì, appunto, a maggior ragione. Però ripeto:
1: sono mezz'ora per vedersi.
0: Ho capito, ma volendo si può fare anche videochiamate.
1: Cioè, poi fammi
0: con questo
1: dire,
0: sistema si può fare anche il collegamento internet.
1: Vedo anche dei messaggi e dicono: ma andrete avanti così? Ragazzi, ma cioè, voglio dire, se c'è chi è soddisfatto così e attende serenamente gli sviluppi, per carità, è legittimo. noi dal nostro punto di vista ci interroghiamo sulle prospettive future, perché ad oggi per ora siamo fermi al palo, no? C'è ancora da trovare l'allenatore.
0: Sì, teoricamente potrebbe essere
1: diciamo
0: grosso.
1: Diciamo è trovato, dopodiché siamo legati a questo summit in America, che però sarà più o meno a
0: per ora si
1: giugno.
0: Sta cercando di vendere piuttosto che di comprare, anche perché evidentemente in questo momento, in questa fase, la Fiorentina deve un po' rientrare prima di andare, diciamo, a fare degli investimenti. E quindi bisogna raccontare quello che succede, poi quello che accadrà non lo può sapere nessuno, perché il calcio a volte è incredibile, ti dà delle sensazioni sbagliate e poi dopo un po' te le dà giustissime. Quindi io credo solo che qui ci sia da metterci una pietra sopra e capire dove vogliamo andare. E, diceva giustamente l'ascoltatore, Joseph Comesso non credo sia interessato al calcio, ecco, non penso che sia mai stata una sua grande passione. Non c'è dubbio. Sì, ma anch'io posso essere presidente di Liverpool, voglio dire, magari c'è un'altra attività, quello è un altro discorso. E la passione che aveva Rocco non c'era.
1: Però bisogna ricordare che è un onere e onore, cioè sì, abbi pazienza. Però se fai
0: Rocco,
1: il presidente a Fiorentina, non è che puoi avere
0: solo onori. Rocco Comesso nel suo vivere il calcio in una maniera sua particolare. Però era un passionale,
2: ma
0: perché si arrabbiava su tutto. Cioè,
2: ma
0: ricordiamo,
2: ha messo soldi, ragazzi, ha messo tanti soldi.
0: Io credo che adesso invece la signora Catherine e ovviamente il figlio hanno un atteggiamento diverso, inevitabile, perché non credo che la signora Catherine sia un'appassionata di calcio da bambina, si è ritrovata a vivere questa avventura con suo marito e magari, diciamo, si è anche appassionata, ma con un modo diverso di vivere il calcio, come faceva Commisso, inteso come Rocco.
1: E Joseph
0: però, vive un'altra realtà, però, che non è quella del calcio.
1: Però, ripeto, si può far presente alla famiglia proprietaria, siccome vieni da un anno devastante, tante potresti spiegare un paio di scuse come mai le cose non hanno funzionato, e da venerdì sera nessuno si è degnato ad aprire bocca. Dopodiché, se magari si fanno un'idea, perché qui al di là di chi ci scrive e continuerete così, c'è una larga fetta che non ha nemmeno più voglia di andare allo stadio
2: e che non ha nemmeno più voglia di scrivere. Guarda,
1: allora
2: te lo dico,
1: hanno il dovere di informare, perché vengono da un anno pessimo.
0: Però vedi,
1: okay?
0: Esatto, se
1: che
0: poi
1: se no hanno solo onori. Qui i dirigenti non pagano per i loro errori, il presidente quando deciderà. Allora, cioè, i loro doveri verso la piazza quali sono di questa proprietà e di questa dirigenza? Hanno dei doveri verso la gente o no?
0: Certo.
1: Ciò con te, eh.
0: Non lo so. Nel caso c'è sempre una soluzione, che è la cessione.
2: Bravo. E non sono
0: non
2: parole.
0: Non è che questa è una cosa, voglio dire, che per forza di cose uno non debba mai vendere una società. Se non ci sono più i presupposti, lo sapranno loro se è il caso di continuare o meno.
2: E non sono parole o sensazioni gli 80 milioni di passivo. Non sono parole o sensazioni.
0: No, sono dati di fatto.
2: Allora, il concetto è che continuerete così, sì. Te lo dico subito, ve lo dico subito, perché noi continueremo così fino a quando non capiremo qual è l'idea della Fiorentina. Questi 80 milioni vengono ricapitalizzati, devono essere recuperati dal mercato, capite bene che c'è una differenza abissale nelle due cose. Quindi sì, perché questo è il punto di partenza e vi dico, io sono convinto che Paratici fa la nostra battaglia.
0: Sì.
2: Io sto con Paratici.
0: Lui non è un perdente.
2: Perché Paratici
0: non vuole fare il perdente.
2: Non è abituato a andare a mangiare che poi sono anche buoni magari, a baracchini. E conosce ristoranti lì grossi. Uno che ha pensato e ha preso Cristiano Ronaldo, ma vi rendete conto di che stiamo a parlare? Allora, sì, continueremo, perché questo è il passaggio chiave. Continueremo. Perché questo determinerà quale sarà il progetto della Fiorentina, perché Paratici non fa i miracoli, se no vivrebbe in un altro posto, invece qui lo trovi al 12 alla fermata del treno, è qui, farebbe un altro lavoro, non fa miracoli, Grazie
0: giusto,
2: a Niccolò.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Nick, break per noi il primo.
5: Radio Firenze Viola.
6: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
7: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
8: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
9: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
10: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
9: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala. Guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
13: Questo è un ragionamento un po' generale. Si può far passare tutte le volte il Como come una squadra di scappate di casa. Questo per farvi capire che quando si piglia le fittonate, ragazzi, siamo avanti con quei treni noi. Il Como è una squadra che in due anni ha speso oltre 200 milioni di euro, ha dei giocatori da 15, 20, 25, qualcuno sfiora anche 30 milioni di euro, giocatori che giocavano in Champions League, giocatori che hanno marcato in Champions League, giocatori del Real Madrid, di certo non sono dei scappati di casa. Un po' come, diciamo, quando si fa passare Sarri come se gli avesse fatto un miracolo a Roma o da Lazio e le ha avviato nono. E che miracolo avrebbe fatto Sarri? Sì, dice mercato bloccato, lo tito, tutti che volete, ma il miracolo mi sembra uguale l'abbia fatto.
14: Buon pomeriggio a tutti. No, volevo chiedere, no, fare un paragone. Per esempio il Bilbao, che è arrivato quindicesimo come noi, no? E presenta Terzic, che un paio di anni fa aveva giocato la finale di Coppa Campioni con il Borussia Dortmund. Ecco, noi ci presentiamo con Grosso. Speriamo sia bravo Grosso, però sulla carta sono due ambizioni diverse. Un saluto.
15: Buonasera. Ma io, ragazzi, non capisco tutto questo scetticismo che c'è nel voler prendere Grosso. Cioè, lei è un uomo di fanatici, lei è un allenatore che lui conosce da quando ce l'ha messo lui nella primavera e tutto. Cioè, secondo me sa come gioca, sa come lavora, sa. Cioè, io non ce l'ho troppi dubbi, ecco, con una figura dietro come Paratici, cioè, non ho dubbi, capito, che questo allenatore possa far bene. Io non lo so, ragazzi, cioè, lasciamoli lavorare, voglio dire, un attimo, se lo prendano e tutto, vediamo un po' quello che succede, no? A criticare, arriviamo a dicembre e vediamo un po'.
16: Tolo e Son Guido, non lo prendere come termine di paragone in Milan, perché in Milan non ha ancora un direttore sportivo, un direttore generale, deve decidere tutto Ibra, e Ibra ha già comunicato che andrà a fare l'opinionista tra un pochino per il mondiale, quindi figurati la situazione che ora c'è in Milan, non è un termine di paragone. Ciao Guido.
1: Bene, me lo segno, posto che il mio era più un riferimento, diciamo, ai tempi molto stretti, ma indubbio che, insomma, lì chiaramente non essere andati in Champions è stato un disastro epocale. Prego, Luca.
2: Ma io almeno, ma non mi pare nemmeno Tommaso Loretto, dice che è grosso un errore. No. Noi diciamo che Grosso non accende la maggioranza. Cioè, il nostro amico lo accende, quindi lui è un voto importante come tutti quelli che votano, ma non accende. Allora, ma qui, perché secondo me si è smarrito, mentre ora poi chiedo a Stefano, si è smarrito poi il filo conduttore di quelli che sono passaggi. Il primo passaggio è: qual è l'obiettivo della società? E qui ce lo deve spiegare la società. Il secondo passaggio: chi è l'allenatore? E qui ce lo deve spiegare il responsabile dell'area sportiva. Terzo passaggio: che tipo di mercato si fa? E qui dipende da Paratici. E per ora di queste tre cose non ne sappiamo nemmeno una, perché dovrebbe partire dall'inizio, ma noi aspettiamo fiduciosi.
1: Ma poi noi se ne può anche fare a meno, Luca, di saperlo. Io lo voglio sempre sottolineare. Sì. Sono tutti quelli che non voglio più sentir parlare di Fiorentina e che non voglio più nemmeno andare allo stadio.
2: Esatto, anche perché
1: andrebbero recuperati.
2: Anche perché, e poi andiamo dal nostro amico Alberto Di Chiara, anche perché voi non avete un'idea di quante persone vi dicano: siete tutti venduti. Mi dispiace, caro Calamai, anche te, siete tutti servi. Vi va bene tutto. No, non ci va bene.
1: No, vabbè, è chiaro.
2: Però noi raccontiamo, noi cerchiamo di raccontare, col nostro parere, ma di raccontare quello che succede giorno dopo giorno. Sì. Questo è il nostro passaggio. Poi, se vi interessa bene, se ci trovate troppo critici, è la vostra valutazione. Se ci trovate servi mai, questo ve lo garantisco. Allora, una delle notizie che mi ha fatto più bestialire.
1: T'ho sentito stamattina, no, sei andato il caffè testa, di sì, traverso. No.
2: Allora, c'è una squadra che si dovrebbe vergognare, soprattutto dovrebbe adottare la tattica del silenzio, il silenzio della vergogna. E invece c'è il signor Dodò, che ne ha combinate, il signor Dodò che mette il like, mi piace, al sito ufficiale della Roma perché vuole andare alla Roma. Allora, oggi io ho detto una cosa, mi è ritornata alla mente una frase di Vujadin Bosco, grande maestro di vita e di calcio, e diceva: testa di giocatore buono per portare il cappello. Allora, ma Dodò, ma dopo quello avete combinato, Dodò, è finita venerdì sera,
1: lo sapevi che era attivo sui social?
2: Dodò, no, ma
1: lo sai, gli piace spippolare su Instagram,
2: ma fai quello
1: che
2: vuoi, mostra, ma metti il like alla pagina della Roma, Dodò. Allora, io mi auguro, e poi vado ad Alberto Di Chiara, che la Fiorentina gli faccia 30.000 euro di multa, perché lui è un tesserato della Fiorentina, lui prende soldi alla Fiorentina, ne prende anche tanti. Te like
1: almeno
2: alla pagina della Roma, lo metti
1: fino a venerdì,
2: probabilmente non si potrà fare, ma io glielo farei volentieri. Di certo è che la volontà pare di sia quella di cambiare sia Dodò sia Gosens. Alberto Di Chiara,
17: salve a tutti.
1: Ciao Alberto, l'hai messa anche te like, dillo, alla foto quella di Gasperini lì a Trigoria.
2: Io perdo la testa,
17: ci sono più contestazioni oltre che a Luca, soprattutto a Tommaso, invece niente.
1: No, io su social, per carità, guarda, già ogni tanto
2: questa storia
1: sui profili della radio e del sito leggo dei commenti che fortuna,
17: diciamo che evito di qui c'è campo di libero un po' per tutti, si sentono degli sfonnoni pazzeschi di gente anche che insomma potrebbe anche evitare di parlarne, ma sai, d'altronde quello è un campo, io mi diverto molto sui social come gay trade per divertirmi e per esprimere le mie, non tanto le mie opinioni quanto le cose positive. Poi i social bisogna dargli il giusto peso, è chiaro che però se sei, giustamente come diceva Luca, tu sei un tesserato, sei in vista per tante cose, insomma, pensa prima di
2: vieni da una stagione da incubo, vieni da una squadra ne ha combinata di tutti i colori, vieni da una squadra che è settimo monte stipendi e arriva, si salva le ultime giornate, vieni da un campionato in cui hai fatto malino. Ma stattene zitto, zitto, devi stare zitto, perché vuol dire che te quei tifosi che facevi Ganzino, no? Lui faceva il Ganzino e li applaudiva.
1: Ma io non me le ricordo.
2: Poi
1: tutte.
2: Te ne vuoi andare via e metti like sulla Roma.
1: Ha già avuto uscite così, Alberto. Poi lì sta anche magari alla società, alla prima uscita, intervenire. Io
2: ma
1: mi
2: non
1: ricordo
2: si rivedrà più
1: quando che problema aveva, tipo l'appendicite possibile, faceva lui, si faceva da solo i report.
2: No, ma questa è una
1: per
2: cosa,
1: dirti
2: no,
1: come si comportava
2: questa,
1: sui social.
2: E poi chiudo questo argomento. Questa è mancanza di rispetto di un mondo che ha patito, che ha speso soldi. Lui li guadagna i soldi. quelli che vanno allo stadio li spendono.
1: Secondo te qualcuno gliel'ha detto che stava mancando di rispetto?
2: Lui ha mancato di rispetto a migliaia e migliaia di persone che hanno patito le pene dell'inferno. Via, stiamo via, se no veramente ne dico e non ne devo dire. Allora, io invece con te, Alberto, vorrei l'aspetto tecnico invece. Allora, la volontà è che via Dodò. E cosa perdiamo? È giusto rinunciare a Dodò? Ricordati che c'ha un anno di contratto, quindi o gli allunghi il contratto o lo vendi. Non è che poi
3: dunque, qui il lavoro, immaginare il lavoro di Paratici è un lavoro improbo, nel senso che è un lavoro non indifferente in questo momento qui, perché deve costruire soprattutto una squadra. Adesso, al di là della scelta dell'allenatore, ancora non si è deciso, ma mi è parso di capire che dopo il viaggio in America che devono fare, da quello che ho capito, ci sarà l'annuncio del nuovo allenatore o cose di questo genere. Questo non lo so, forse lo sapete meglio voi di me. È chiaro che deve costruire una squadra e basarsi su, e puntare e decidere quali sono i giocatori perno su dove poter costruire intorno, certo, una squadra, certo, che sia competitiva. Allora, quindi se ancora non si è deciso quello, che ne so, che ti devo dire, senza dubbio, come tutta la squadra d'altronde, Gosens e Dodò non hanno senza dubbio brillato. Gosens mi sembra un giocatore che abbia un po' finito le pile, tanto per intenderci.
2: Sì, sì.
3: Mentre Dodò è un giocatore che si deve chiaramente migliorare ulteriormente, perché al di là che non è stato preso in considerazione anche ad Ancelotti, quindi questo è un fatto che deve far pensare, insomma, no? Perché le valutazioni vengono anche fatte in base a quello che certe volte non vuol dire, però se non fai parte di una comitiva che sta rinascendo, quella del Brasile, con Ancelotti allenatore, quindi devi non so se lo puoi tenere, perché lui ha questo spirito di rilancio, questa cosa qui, o ci parli e pensi che abbiano, al di là delle stupidaggini che può scrivere sui social, possa essere un elemento che possa fare coesione o un gruppo, mentre se lui però pensa già di poter avere, appena c'è la possibilità di andarsene via, credo che lo spirito che cerca, credo, di formare come mi pare, adesso si prende tutti come modello, si prende Como, no? Perché ormai
2: sì, sì,
3: qualsiasi cosa è come Como, è come Fabregas, come se tanto, come io sono sempre del parere che tutto dipende dai risultati che riesce a ottenere in una maniera o nell'altra. Se è chiaro che per avere un progetto bisogna crederci, e la Fiorentina deve cominciare a 7 anni che cerca di fare, di formare un ciclo stile non tanto Como quanto stile Atalanta, che almeno quello è stato, ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissa. Il Como è senza dubbio una realtà importante, una realtà che però ha speso più di 100 milioni di euro credo nel mercato, ha preso un allenatore giovane.
2: Non c'è dubbio, no, non c'è dubbio, Alberto, fermo restando era un patrimonio di giocatori e ne vale 200, perché
3: chiaramente no. Devi cercare di trovare quella sorta di alchimia che faccia
2: esatto,
3: società, allenatore e squadra possono formare un blocco unito, per come ha fatto l'Atalanta, come ha fatto
2: esatto,
3: e come sta ora, facendo il Como in questi ultimi
2: allora,
3: due anni.
2: Hai fatto riferimento all'Atalanta e ora vengo a una riflessione che mi hanno detto, una cosa che mi hanno detto, non so se è vera, ma mi hanno detto che è vera, io ve la racconto per come me l'hanno detto. Vedi, per me il signor Dodò, io non ci voglio più nemmeno parlare del signor Dodò. Io guarda, gli devi portare la valutazione a Paratici 15-18.
1: Fai sapere dal procuratore quando
2: dimmi
1: c'è l'offerta.
2: Dimmi il giorno e venga a pigliare l'assegno. Se non mi porti l'assegno non giochi l'anno prossimo, staranno in tribuna, va bene? Allora basta. Allora mi hanno detto l'Atalanta, perché vedete ci sono delle società che non sono l'Inter, Milan, Juventus, Manchester United, il Real Madrid, che però hanno una loro coerenza. Mi hanno detto che dopo la bellissima partita che loro hanno fatto contro il Borussia Dortmund, i dirigenti dell'Atalanta, il presidente Percassi, è andato a Palladino per allungargli il contratto. E Palladino avrebbe detto, uso il condizionale, avrebbe detto sì, firmo volentieri, però vorrei una clausola che se mi cerca una delle 4-5 squadre, lui ha fatto i nomi, posso liberarmi. E Percassi gli ha detto guarda, vai da loro
1: a posto,
2: vai
1: a posto, così
2: ciao,
1: voglio sapere altro.
2: Ecco, io vorrei questa società,
1: Certo, anche con i calciatori,
3: al di là poi anche di qualche errore che può aver fatto,
2: certo,
3: come la scelta di Juric all'inizio del campionato, però è coerente con lo spirito, con quello che è, deve essere una società di calcio che crea un blocco unito, che è quello che poi ti fa avere appeal nei confronti dei giocatori che vengono lì, e lo spirito di appartenenza è importante, insomma.
2: Certo, dopodiché via Palladino, prendano Sarri, quell'altro il direttore vuole andare vuol fare il Milan d'amico, cioè, e prendano Giuntoli. L'Atalanta, cioè, non stiamo parlando del Real Madrid,
3: certo,
2: l'Atalanta,
3: certo,
2: no, prende Giuntoli e Sarri, l'Atalanta. L'Atalanta, va bene. Allora, l'altra riflessione che ti chiedo, sfruttando la tua competenza infinita, anche
3: per esageriamo.
2: No, anche su, mi riferisco al ruolo, ma per il calcio.
3: Certo.
2: La logica poteva essere, in passato l'anno scorso era, se non c'è Dodò c'è Fortini. Invece anche Fortini pare sia destinato a fare le valigie e andarsene.
1: Piace in Premier League, quindi.
2: Che ne pensi? Non li capiamo noi questi giocatori. Bournemouth, che tra l'altro potrebbe fare, non so com'è finita poi, se fa la Champions oppure no. Ma non è adatto, forse funziona solo con una difesa a tre. Qual è il problema con i giovani?
3: Ma guarda, io non lo so quello che vuole fare. Io credo che Paratici debba aver sfruttato questo periodo di adesso parlo un po' più in generale, che nello specifico di Fortini e di giocatori che senza dubbio di cui deve puntare, quindi formare questo famoso punto di partenza, no? Cioè, deve avere nella rosa dei giocatori su quali tu chiaramente ti dovrai basare. Credo che sia stato importante che sia abbia sfruttato questo periodo di studio per conoscere meglio tutti i giocatori, perché coi giocatori, tra le altre cose, tu ci devi anche parlare, perché devi avere un rapporto tale che possa portarti ad avere un rapporto che più che altro da uomo a uomo, oltre che chiaramente da dirigente a giocatore. Solo così riesci a creare quella sintonia e che riesce anche a capire più che altro con le persone con cui ha a che fare, quindi creare una sorta di rapporto che possa essere poi trasportabile in campo quando poi possono dare qualcosa. Chiaramente tutto questo avvenendo con un allenatore che tu ritieni nella stessa maniera che abbia lo spirito giusto per cercare di formare, di creare un gruppo. Adesso io non so Paradici come appunto possa tornare al discorso sia di Fortini che siano destinati o no, perché tu devi creare una squadra dove devi avere, non dico per ruolo, per quasi tutti i ruoli, ma l'intercambio, cioè praticamente una squadra che debba puntare, anche se quest'anno chiaramente per ovvi motivi come non fai le coppe, quindi hai una possibilità in più di dedicarti completamente a quello che è il campionato, esatto, e la Coppa Italia per avere la possibilità di avere la doppia, perché devi raggiungere fare questo benedetto scalino, a salire questo benedetto scalino è quello di raggiungere l'Europa League o direttamente dal campionato vincendo una o mettendo magari come la Coppa Italia una coppa in bacheca. Questi devono essere gli obiettivi della minimi della Fiorentina. È chiaro che se si inizia adesso non devi fare proclami, perché i proclami come l'hai fatti stanno portando leggermente male, soprattutto quest'anno tu dovevi puntare a iniziare un ciclo con Stefano Pioli, invece è stata l'annata più disastrosa degli ultimi 20 anni, almeno da quando c'è il campionato. Quindi io credo che Paratici debba fare un'operazione dove debba costruire una Fiorentina con l'appeal giusto. Adesso io non so questo incontro, quello che succederà a livello generale, a livello societario, se da quello che ho letto la presidenza, la proprietà voglia delegare di più e quindi dare maggiore possibilità quindi ai suoi uomini, che sono appunto soprattutto su Paradici, per cercare di organizzare una squadra e quindi cercare di iniziare questo benedetto ciclo, perché poi nel calcio sai sempre molto, è molto molto difficile, no, riuscire a avere delle certezze matematiche. Però questa deve essere l'intenzione, al di là dei giocatori che devi cercare di mantenere. È chiaro che la Paradici deve cercare di formare questa benedetta spina dorsale di questa squadra, questa spina dorsale che ancora, però mi pare che ancora, finché credo non ci sia l'incontro in America dove si prevederà e ci sarà un budget sul quale puntare. Adesso non so come come sarà l'impegno della proprietà, perché pure questo vuole dire molto, insomma.
2: Esatto, questo è determinante.
3: Questo fatto che ogni tanto poi escono fuori parlando di comunicazione, che Paradici ogni tanto viene accostato a Milan, Roma, Napoli, insomma, a parte. Insomma, lui ha firmato tre mesi fa con la Fiorentina, che possono uscire fuori ancora queste voci.
2: No, ecco, io su questo però sinceramente fanno parte delle logiche, cioè che possa essere, ma io non credo che se ne andrà. L'altro aspetto è che la Fiorentina dovrà ricostruire tutto il reparto degli esterni alti, perché Parise è infortunato, Solomon Harrison non hanno intenzione per il momento di riscattarli, non credo che torni Sottil, ammesso e poi possa essere quindi lì c'è proprio un territorio completamente tutto da inventare.
3: Siamo passati ad averne troppi in un certo periodo della sessione, esatto. A non averne per niente.
2: C'è qualcuno, qualche esterno che hai visto in campionato e ti piacerebbe vedere una maglia alla Fiorentina?
3: Ma io al di là dei soliti esterni che possono essere quelli un po' probabili, che sono probabilmente inarrivabili, hanno senza dubbio prospettive diverse dagli uomini di fascia che hanno fatto col Cagliari, col suo Palestra, piuttosto che giocatori più rapidi che possono essere presi in considerazione. Adesso non fare dei nomi che sono chiaramente in questo momento molto difficili, perché molti giocatori bravi che hanno soprattutto le grandi difficilmente appunto potranno, a meno che non trovino spazio nella propria società, diventa un po' difficile riuscire a fare il mercato su questo. Io punterei chiaramente su due esterni alti che saltano l'uomo, che ti possono portare palle importanti, soprattutto per chi come Ken dovrebbe essere quello che debba finalizzare il tutto. Quindi finché però tu devi cercare di avere delle certezze in questo momento qui, come ti dicevo dalla fila tercera, che possa essere il portiere, come essere il centrocampista che dovrebbe essere tutto quanto apposta con Fagioli, adesso non so, che potrebbe essere il perno davanti alla difesa, piuttosto che poi il trequartista e il centravanti che finalizza. Quando hai finalizzato questo, poi punti su quelle. Guarda, ultimamente sto girando con la Rai per cercare di domani vado a fare Catania, Ascoli, perché sto seguendo molto la Lega Pro. Sì. Io credo che un'occhiatina, poi magari ti dirò dopo questa partita se ci ricollegheremo, tanto ci vediamo lì in studio sicuramente.
1: Certo, hai visto dei giovani in C?
3: Sì, ce ne sono su cui poterci quantomeno lavorare o prenderli come alternative. E parlo di giovani italiani. Adesso poi ti faccio, me ne sono fatto un elenco, adesso non ce l'ho qui.
1: Ci sono
3: giocatori che sono molto molto interessanti, cercando di andare a prendere. Poi chiaramente tu devi avere quei tre o quattro che ti fanno la differenza, che possono far parte di questa famosa spina dorsale sul quale poter puntare a costruire una squadra. Noi siamo in un campionato, quello di Serie A, che è talmente scaduto a livello tecnico, dove un minimo di organizzazione societaria tra e una squadra costruita nella giusta maniera e ben organizzata può arrivare ad aggiungere obiettivi importanti. Il Como ce l'ha fatta, pure se è investito non poco, però è un esempio. Il Como ha sfruttato senza dubbio le capacità di Fabregas e di una società che ha organizzato bene di tutto, però anche dai limiti delle squadre che ci sono state. Non c'è stato un fallimento totale, soprattutto delle squadre Milan, la Juve,
1: non andavano in Champions, fine
2: crollate tutte,
1: si sono inseriti nei problemi grossi di Milan, Juve.
2: Fiorentina, ragazzi,
3: assolutamente hanno sfruttato al massimo quella cosa, ma se non ti organizzi un attimino non ce la fai neanche a quello. Cioè, in un campionato di questo genere tu devi fare questo ragionamento. Se in un campionato di questo genere hai rischiato addirittura di retrocedere, c'è qualcosa veramente da che non vai, non si è beccato nulla, insomma, ecco.
2: Senti, prima di salutarti e ringraziarti, da tutti questi nostri ragionamenti è sparito Gudmundsson, perché sostanzialmente lo diamo tutti come uno con la valigia pronta, perché ci ha tradito un po' sotto tutti i punti di vista. C'è un rischio Ilicic con Gudmundsson, cioè che lui magari va in un'altra squadra e noi possiamo dire: ma come mai noi non l'abbiamo capito? Oppure secondo te è così e arrivederci senza rimpianti.
3: Queste sono le valutazioni che uno deve fare. Proprio per quello ti dico che il Paradici o qui per lui, insomma, che parli, o la, e l'allenatore futuro che dovrà avere appunto il trovare il bandolo della matassa. Parlare con i giocatori significa molto questo, perché ci sono dei giocatori che hanno qualità tecniche senza dubbio, che possono essere anche indiscutibili per certi versi, ma che non le mettono in atto proprio per una questione di testa, una questione di mentalità. Con la carenza appunto tecnica che c'è in giro, quando c'è un buon giocatore che però ha un problema a livello di approccio, a livello mentale, se riesce a fargli superare questo, a fargli trovare quello spirito di appartenenza che è mancato totalmente. Quindi è sbagliato o sbagliata la gestione dall'inizio di Pioli, è stata scellerata, preparazione fisica, tutto quanto, non c'è stato niente che è andato. E più poi tutto il resto, quindi riformare, devi trovare, far sì che questa che la Fiorentina riesca ad avere, con tutte le possibilità che hanno, di riuscire a formare una cosa di questo genere, perché mai come in questi anni poi una squadra come la Fiorentina, in un ambiente come quello di Firenze, con il seguito che ha la Fiorentina, possa essere la squadra che possa inserirsi tra le prime 5-6 del campionato. Cioè, devi cercare di riuscire a farlo, perché è un'occasione abbastanza, adesso non so se continueremo a sprofondare nel calcio, ma insomma, il fondo l'abbiamo già toccato, insomma.
2: Più in giù non c'è, cioè, oltre, non so, dove si va dopo? Cioè, sotto questo che c'è? Non so, ragazzi, c'è l'inferno dantesco, non lo so, diteci voi. Cioè,
3: ora con le coppe quest'anno, adesso, a parte il punto, avranno quello che potranno fare, a parte l'Inter forse. Non so se il Napoli può fare qualche cosa in Champions, non è che abbiamo detto.
2: No, il Napoli comunque vuole ridimensionare, te lo testimonia la scelta di Conte. Il Como ora che possa essere protagonista in Champions, ma
3: lo stessa Roma,
1: manca vincano anche la Champions, poi si smette a questo punto.
3: Capito? Però quindi non credo che sia l'unica cosa, che ci sta il fatto che in Europa League probabilmente
2: la vinciamo, ecco, con Juve,
3: apriamo qualche possibilità in più oltre alla Conference con l'Atalanta, che insomma potrebbe essere forse la volta buona che qualcosa si può.
2: Alberto, hai detto una grande verità, ma ti rendi conto, cioè stiamo a pensare, vabbè, la Champions ci siamo, però almeno possiamo vincere l'Europa League,
3: siamo ridotti a quello, dopo è la realtà dei fatti, insomma.
2: Grazie Alberto.
3: Grazie,
2: grande abbraccio. Allora, 348-7513933 per messaggi audio e scritti. Saremo ancora un'ora con gli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Ricordo il telefono per parlare direttamente con noi. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Torniamo subito.

0: Sala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
4: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
9: Giusto, parliamo di mercato.
8: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.

0: da te che rigirio.
1: Male, male, male tu pensi.
2: Buonasera, allora Paratici è un grande professionista, è uno tra i meglio dirigenti di calcio, e poi ora che ora gli vuole insegnare come deve comunicare, come si deve muovere. Ha sempre lavorato in quella maniera, no? Ma a Firenze deve lavorare in un'altra maniera. Calamai, abbi pazienza. Se le cose tu le sai, perché non le vuoi far sapere, e sarà un problema di Paratici. Fate meglio il vostro lavoro e scoprite le cose. Non è che vi può spiattellare ogni cosa. Se quello c'è un tipo di lavoro ed è diventato bravo per quello, lavorerà in quella maniera. Non si deve adattare a Firenze o a te o a colleghi.
3: No, buon pomeriggio ragazzi. Fare. Scusa Luca, ma questa necessità che ce lo devono dire subito, ce lo devono fare subito, de chi, scusami, de che? È necessità vostra perché dovete fare gli articoli? A me sinceramente non mi interessa niente se me lo dicono domani o dopodomani o fra un mese, basta che lo fanno.
1: Che
3: i fatti, che me quello che dicono non mi interessa. Hanno detto che faranno una conferenza stampa fra poco, aspettiamo sta benedetta conferenza stampa, e lì ce lo diranno. Dove sta scritto che appena alla fine del campionato devono di quello quell'altro? Quale altra società va in conferenza oppure dice il giorno dopo che è finito il campionato tutto quanto? Cioè io non la vedo da nessun'altra parte sta cosa. Poi
4: buonasera, volevo dire la mia sulla sponsorizzazione, se qualcuno ha voglia di fare una scommessa o se la pensate come me. Se rimane la famiglia Commesso, se rimane Mediacom come partner, sparisce la scritta Mediacom e verrà sostituita e ufficializzata la scritta RBC. Ci scommettete? Ciao.
1: Popolo Viola, che possiamo
0: RBC? RBC Rocco Benito Commesso,
5: non l'avevo collegato.
1: Popolo Viola, che racchiudiamo tra chi aspetta serenamente, come se insomma negli ultimi 15 anni la Fiorentina non fosse lontana dalla Champions, come se gli ultimi 7 anni come bilancio di questa proprietà fossero negativi, non lo fossero, e ovviamente invece l'altro lato è invece magari un'idea su quello che li aspetta il prossimo anno, la vorrebbe avere, fosse solo perché comunque ce n'è tanti che non hanno la minima intenzione di tornare allo stadio.
5: Allora, poiché hanno detto quale società, ne indico 3.
1: Vai.
5: Va bene, la Juventus, che un minuto dopo la fine del campionato ha detto che resta come dirigente, devono trovare un accordo e parlarsi di più con Spalletti,
1: che saranno
5: garantiti gli investimenti per restare competitivi anche se non si va in Champions. L'Atalanta, che un minuto dopo la fine del campionato ha preso il nuovo direttore generale, che è giunto lì e ha già raggiunto l'accordo con Sarri, e sono due. Il Napoli, che un minuto dopo la fine del campionato ha salutato correttamente Conte, come si fa con
1: forse
5: Conte,
1: intendeva l'ascoltatore quale società viene in conferenza stampa e ti dice il prossimo anno vogliamo fare questo, ma quello che stai raccontando te sono fatti che valgono come
5: società,
1: comunicazione, lo so, ma
5: poi se voi va bene
1: dobbiamo
5: così
1: dar retta a tutti, anche a quelli che si sentono bravi perché ci trovano simpatici, se vogliono possono venire loro a provare a stare
5: ma se vi
1: diretta
5: va bene così,
1: magari stanno due ore zitti perché ad oggi novità non ce ne sono,
5: il vostro
1: può immaginare due ore di blank.
5: Cosa c'entra Dovellini? Sei imbarazzante, non c'è bisogno di queste non c'entra niente. Allora, se va bene così, va bene così, a voi va bene così, a me non va bene. Il vostro parere vale uno, il mio vale uno, siamo pari. Non è questo il principio. È importante entrare nelle problematiche, nelle cose. Allora, a voi, se ci ascoltate, e poi se non ci ascoltate è un altro ragionamento, a voi vi piace Grosso allenatore? Se questo lo puoi dire, non lo puoi dire, aspetti l'annuncio ufficiale? A voi piace l'idea che Dodò vada via? Ti piace, non ti piace, ti va bene? Piace l'idea che Gosens vada via? Ti piace, non ti piace? A me piacerebbe sapere il vostro parere su questi argomenti. No, te lo devono dire a te, ma a me non mi devono di niente, anche perché a me sinceramente ho 70 anni, cosa volete che mi possano dire? A me dispiace solo che i miei due

0: nipotini, uno di 7 e uno di 6, sono andati a vedere la prima partita allo stadio, era Fiorentina-Genoa, e si sono divertiti solo per i cori finali, perché non sai, vietate le parolacce dei miei figlioli, per cui lo capisco. E questo mi dispiace.
1: Hanno scoperto questo mondo,
0: non dispiace, gli propongo ai miei nipoti che sono tifosissimi alla Fiorentina, vanno le maglie, uno è tifoso di Mandragora, anche mi sembra anche strano, e questo qua. Però se a voi va bene così, come vedete, ci scrivete, ci telefonate, ci mandate messaggi, e il vostro parere qui passa sempre e comunque fino a che non ci sono le offese. Però a me, se mi chiamate dopo aver detto ma che ce ne frega a noi di sapere, ora me lo diranno, però a te che sei romano, se non sbaglio laziale, a me sarebbe piaciuto chiederti: grosso, ti piace? Quale può essere secondo te l'obiettivo della Fiorentina? Ti piace un presidente che c'è, non c'è? Che Paratici, volevi qualcosa di più nel mercato invernale? Cioè, parliamo di calcio senza avere la presunzione di raccontare i misteri della Trinità. Va bene, allora, non so se abbiamo
1: quanti
0: già...
1: Quanti sono misteri della Trinità?
0: Non so nemmeno.
1: Ah, ecco, mistero?
0: Sì,
1: è uno.
0: Mistero.
1: No, distruggere
0: come?
1: Le poche.
0: Ciao Riccardo. Allo 055-771-171 si è prenotato Riccardo. Ciao Riccardo.
2: Ciao Luca, ciao Tommaso, sono Riccardo da Carrara. Volevo solo sommessamente dire che la scelta di Grosso fa capire quali sono le ambizioni della nostra società, che sono zero, e il prossimo anno non vorrei fare la Cassandra, ma la musica non cambia. Perché? Perché Grosso è in una piazza come Firenze, non lo so quanto può durare se non c'ha un dirigente con gli attributi, perché Firenze è una piazza difficile, con tutto il rispetto per Sassuolo, e non è Sassuolo.
0: Non c'è
2: quindi
0: dubbio.
2: Io vedo zero ambizione.
0: Però ecco,
2: assoluto.
0: Anche questo.
2: Grazie,
0: no, Riccardo,
2: grazie.
0: Riccardo, non scappare, tanto noi
2: siamo. No,
0: Riccardo, questa è una tua visione. Io ti potrei dire che quando abbiamo preso Montella non è che aveva uno charme superiore,
1: no,
0: veniva,
1: però
0: la società gli ha comprato Aquilani, Pizzarro, Borca Valero, cioè il concetto è che se poi la società ha voglia di investire, ha voglia di crederci, va bene anche Grosso. Guardate, ora parleremo con un signore che lui gli allenatori li ha scelti bravi, ha scelto anche gente, poi è diventata fuori classe assoluta, ma era sempre lui che tirava le fila, il direttore, perché quando poi prendono il sopravvento gli allenatori, secondo me le società non funzionano. Però c'era un progetto, c'era un'ambizione,
1: certo.
0: Ecco, io mi auguro che prima o poi, e spero di non offendere nessuno, qualcuno ci spieghi il progetto. Dottor Lo Monaco,
3: buonasera a tutti voi, ciao
1: direttore,
3: Luca, buonasera.
1: Direttore, buonasera.
0: Lui ne ha inventati di allenatori, li ha scelti, li ha sbagliati come si fanno tutti.
1: Direttore, ma lei faceva nelle 48 ore successive alla fine del campionato?
3: Allora, sono stato un po' fortunato, io dico sempre fortunato, perché alla fine qualche scommessa non è andata per il verso giusto, ma poi in linea di massima sentivo poco fa quello che si diceva e mi veniva un po' da sorridere, no? Ripensavo alle interviste che hanno fatto a Montella qualche settimana fa, e che raccontava nella trasmissione di Dani Cassano, no?
0: Sì.
3: Raccontava della sua esperienza a Catania. Dice: io praticamente allenavo i giovanissimi della Roma, e a un certo punto all'aeroporto di Cagliari incontriamo, noi ritornavamo a Roma dalla partita giovanissimi e il Catania arrivava a Cagliari. Incontriamo e il direttore mi fa: mister, lei l'anno prossimo è l'allenatore del Catania. E io gli dissi: direttore, non mi prenda in giro, no? Poi dopo lui ha fatto un mesetto alla Roma, poi la Rochelle, ed è venuto a Catania e raccontava di questa cosa. Dice: io sono stato 6 ore a parlare col direttore, ma lui la squadra l'aveva già fatta. Lui in quelle 6 ore doveva capire se io ero l'allenatore giusto per allenare quella squadra.
0: Esatto.
3: No, cioè, voglio dire, perché anche gli allenatori hanno le loro caratteristiche, no? Cioè, dico, un allenatore votato al 4-3-3 viene difficile che possa inculcare alla squadra dei concetti da 3-5-2, anche se un buon tecnico deve essere preparato su tutto. È una questione di convinzione, di concezione, no? Cioè, chi ha i concetti per giocare in una certa maniera difficilmente può esprimersi al meglio con altre cose. Quindi chiaramente la Fiorentina dovrà delineare il progetto tecnico, che è importantissimo, e poi individuare il tecnico capace di interpretare al meglio il progetto
0: anche
3: tecnico.
0: Anche perché, direttore, mi hanno sempre raccontato i tuoi colleghi che gli allenatori non conoscono i giocatori, gli resta impresso solo qualcuno che li ha messi in croce durante una partita.
3: Allora ti dico, è un paradosso, però è una costante che capita spessissimo: l'allenatore bravo ad esprimere lavoro sul campo, a lavorare di gruppo sul campo, sulla squadra, difficilmente ha capacità importante nell'analisi del singolo.
0: Sì, sì,
3: è difficile che riesce a perché vede tutto nell'ottica di come si muove la squadra in senso generale, no? Cioè, vuol dire, mentre le capacità individuali, quelle, per vedere le capacità individuali di un giocatore bisogna avere una preparazione di base, bisogna capire le cose, bisogna aver visto tanto, perché io non posso mai dimenticare, e ricordatevi, quando vedi tanto, quando rivedi dei giocatori dopo anni, ti richiamano, è il nostro cervello che lavora in questa maniera, no?
0: Sì.
3: Ti richiamano degli input che tu già hai avuto. Difatti io mi ricordo che quando scoprii Dybala, che era all'esordio in B con l'Istituto di Cordoba, e io impazzito subito, esordiva quella partita, sono stato una settimana a trattare con l'Istituto di Cordoba, poi il caso ha voluto che le cose non sono andate per il verso giusto, perché il ragazzo ha giocato in pianta stabile, ha fatto 17 gol, quindi il 1,5 milioni che gli offrivo io praticamente è diventato improponibile.
0: Certo.
3: Allora io ricordo che quando tornai in Italia, il mio allenatore era sempre Montella, e io, scherzando, gli dissi: mister, ho trovato un giocatore che mi ha ricordato esattamente, mi ha riportato gli stessi schemi mentali di quando io ho visto lei nella primavera dell'Empoli per la prima volta giocare contro il Bologna.
0: Mm.
3: Vabbè, e lui, scherzando, da napoletano allegro qual era, mi disse: no, è impossibile, direttore, giocatori come me non è difficile trovare. E poi dopo qualche annetto, dopo un anno, il ragazzo è venuto in Italia e lui dichiarò proprio pubblicamente, dice: direttore, ma aveva ragione perfettamente. Poi Dybala faceva la punta centrale,
0: ha
3: avuto un'evoluzione secondo me giusta, è stato bravo Allegri che alla Juve, quando aveva Higuain, ha incolonnato Dybala con Higuain e fece benissimo. Quindi vabbè.
0: Senti, direttore, che ne pensi di Grosso?
3: Allora, dipende sempre dal progetto tecnico che ha la Fiorentina. È un allenatore che è votato al proporre gioco, ha vinto 2 campionati di B, ne ha vinto uno a Frosinone, uno a Sassuolo, quest'anno ha fatto abbastanza bene a Sassuolo, una parentesi non bellissima a Lione, però voglio dire, è sicuramente un allenatore che esprime una bontà di lavoro, no? Quindi se la Fiorentina vuole mettere in piedi una squadra propositiva, una squadra aggressiva di un certo tipo, sicuramente Grosso potrebbe essere l'allenatore, tra virgolette, giovane che può crescere insieme alla struttura.
0: Certo, no, perché perché allora a me
1: progetto fatto, tecnico a me in questo fatto, momento può passare in termine un po' partorire paratici più che la proprietà.
0: Sì, perché gli piace paratici l'ha conosciuto. Dio,
1: l'idea della squadra poi parte da paratici e la sviluppa con l'allenatore.
3: Guardate che non dovete, attenzione, non bisogna fare un errore, che guardate che paratici ha delle belle gatte da pelare, perché il problema, che è la cosa più semplice di questo mondo, non è fare la squadra nuova, perché
0: vendere le
3: conosci, sei in giro e sai quello che vuoi, è facile fare la squadra di un certo tipo. Il problema è smaltire 37 giocatori, il problema è un attimino alleggerire un bilancio che è stato appesantito in maniera veramente fuori dalla norma. Cioè, quindi gli aspetta veramente
0: lavorone.
3: Aspetta veramente un'estate non bellissima. Quindi il grosso del lavoro, secondo me, sarà lì. Sarà andare a sistemare tutti i giocatori, perché non bisogna illudersi, un giocatore che è reduce da quest'annata difficilmente lo riesci a proporre per discorsi nuovi, perché di questo si parla, di un discorso nuovo. Cioè, quindi tanti giocatori dovranno, mi piace pensare anche a Ken, che penso che a Firenze abbia fatto il suo tempo, e Goodmanson, che stai insistendo da 2 anni, però evidentemente le risposte non sono il massimo della vita, e Dodò, che forse è venuto il momento, anche se è uno di quelli che, diciamo così, qualche cosina la data. Ci sono parecchi giocatori che devi capire un attimino. A gennaio hai preso Brescianini e
0: Fabian
3: del Bologna, devi capire
0: 30 milioni
3: appunto, proprio perché sono stati pagati e c'è un riscatto di un certo spessore, e tu hai il dovere morale di capire servono o non servono alla causa. E quindi c'è tanto da fare a Firenze, c'è tanto.
0: Sì, no, questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio, partendo però, è quello che dicevi te, il direttore, da qual è l'obiettivo. Perché poi è tutto quello, no?
1: E quello spetta alla proprietà, direttore.
3: Spetta alla proprietà, però guardate che ci sono dei diktat che secondo me ci sono delle piazze che tu non puoi prescindere. L'annata disgraziata, come è capitata quest'anno, è un'annata che ti può capitare, come capita a tanti, ma la Fiorentina ha il dovere morale di puntare alla zona centro alta della classifica, cioè ha il dovere morale di puntare a una competizione europea. Lo impone la tradizione della Fiorentina, lo impone la struttura societaria, lo impone tante cose. Quindi non puoi pensare a dire faccio una squadra per salvarmi, anche perché non è un territorio tuo, rischi di fare solo cavolate, che tu ti trova a lottare per la salvezza in maniera eccezionale e vabbè, però che tu faccia una squadra per dire mantengo la categoria, sto in A, cerco una salvezza tra virgolette tranquille, che non sono mai tranquille le salvezze, cioè, quindi questo non lo puoi fare, non è da Firenze, impone un discorso diverso la piazza, impone un discorso diverso la società stessa, la struttura societaria, che ha speso il ben di Dio in questi anni, sarebbe mortificare tutto l'ambiente. Quindi hanno il dovere di puntare a fare una squadra competitiva, per quantomeno per arrivare nelle competizioni europee.
0: Che comunque diventa sempre più complesso, direttore, perché comunque crescono le realtà intermedie, diciamo così, no? E quindi è sempre più competitivo. Allora, in queste circostanze, uno degli elementi chiave è valutare il parco giocatori nella maniera giusta.
1: Certo.
0: Anche perché è chiaro che questo è stato un anno talmente sbagliato, per cui se dovessi valutare solo quest'anno, probabilmente via
1: Salvi,
0: tutti.
1: De Gea,
0: ti chiedo
1: Fagioli,
0: però di tre giocatori che hanno fatto male, ma che appunto, nella virtù del ragionamento che facevo prima io, forse meritano, non sai esattamente che cosa fare. Mi riferisco a Comuzzo, mi riferisco a Piccoli e mi riferisco a Ken. che oggi sono tre giocatori che nella migliore ipotesi hanno perso il 30-40% del loro valore economico di mercato. Che faresti con questi tre giocatori?
3: Allora, che abbiano perso del valore di mercato è innegabile. Guardate che il prezzo di un calciatore lo fa il mercato.
0: Esatto.
3: E significa lo fanno le prestazioni del giocatore. Se Ken l'anno scorso valeva 50, faccio un esempio,
0: sì,
3: faccio
0: delle cifre
3: a caso, così valeva 60 milioni di euro, è chiaro che il prezzo di Ken si attesta intorno ai 40.
0: Cioè, anche perché ci sono quelle problematiche fisiche, mi insegni.
3: E sei bravissimo. No, problematiche fisiche, ma problematiche di
0: caratteriali, insomma, mettici
3: tutto. Bravissimo, tante cose che una società che lo prende le deve valutare, è innegabile che le debba valutare. Piccoli stesso, ragazzi, sono stati spesi 25 milioni di euro. Qua o hai il coraggio di fargli fare il titolare, va bene, o non puoi pensare che lo proponi e lo riproponi come un'eventuale alternativa al titolare, perché sono 25 milioni
0: buttati
3: lì. Io l'alternativa al titolare la faccio fare a un giovane di grandi potenzialità.
0: Certo.
3: Cioè, un giovane che un domani può diventare un crack
1: come Braschi, direttore, magari c'ha Braschi.
0: Ora Braschi ancora forse
1: non lo so, lo chiedo in ottica prossimo anno.
3: Non ho capito chi?
0: No, Braschi, lui diceva Braschi, ragazzi.
3: Ah, ma guardate che la Fiorentina, ecco, una pecca che c'è stata, secondo me, alla luce dei calciatori che sono arrivati, una pecca che c'è stata è la non valorizzazione del prodotto di un settore giovanile che negli ultimi anni è stato uno dei migliori d'Italia
0: e che farà la finale del campionato scudetto giovedì.
3: Bravissimo. Ma il Fiorentina c'è in giro, ma non mi dite che Amatucci non poteva trovare spazio nella Fiorentina, non ci credo, mentre se lo vedo con i miei occhi la Fiorentina di quest'anno. Non mi dite che il terzino destro che è andato in Inghilterra,
0: Caiote,
3: bravissimo, non poteva trovare spazio. In giro c'è il difensore centrale, c'è Lucchesi, c'è Valentini, c'è gente in giro la Fiorentina, c'è Rubino, il ragazzo, c'ha Di Stefano, tutti i ragazzi del settore giovanile che chiaramente, se tu guardi il rendimento e la spesa fatta quest'anno per la rosa, e la riflessione ti viene normale, ma non potevano giocare i miei qua dentro in questa rosa?
0: Certo. Harder, quello di Padova, sta facendo molto bene quel ragazzo.
1: Sì.
3: Ma guarda che sono dei giocatori. Poi i ragazzi, ricordatevi, dipende dalla fiducia che gli dai. Se tu ci credi, perché il ragazzo la sente,
0: sì.
3: Se tu ci credi, io dico sempre, è la gestione che fa la differenza, la gestione del calciatore. Una buona gestione fa sì che un discreto calciatore diventi un grosso giocatore, mentre la cattiva gestione fa sì che un buon giocatore si deprima. La gestione è importante, quindi se io concettualmente credo in quello che propone il mio settore giovanile, non mi dite che in mezzo al campo non poteva trovare spazio nella rosa l'austriaco, come si chiama? Harder, si chiama il ragazzo?
0: Sì, Harder,
1: quello del Padova.
0: Guarda, anche Bianco che sta facendo benissimo nel palco Salonicco.
3: Il giocatore che se tu metti sulla bilancia quello che ho speso quest'anno, il valore di quello che ho speso e quello che ho mandato in giro in prestito, e non puoi metterti le mani nei capelli, non puoi non metterti le mani nei capelli, certo. E dire mamma mia. Sono cose che purtroppo poi la Fiorentina investe sul settore giovanile e bisogna dargli modo di poter esprimersi a questi giovani anche,
0: Sì.
3: Se no come vengono fuori?
0: No, no, ma è sicuro.
3: Il Comuzzo stesso che io, ragazzi, io Comuzzo ha una grande cifra fisica, difensore centrale tipico da Wilma, dammi la clava, eccetera, eccetera. Ma è un giovane che deve ancora imparare i concetti difensivi.
0: È possibile sempre che non fuori ci tempo. Si mette. Io lo vedo
3: ci
0: sempre
3: tempo, non ci
0: tempo.
3: Si mette un allenatore, non ci si mette, non capisce questo e lo dà come un prodotto finito. No, è un giovane, il prodotto finito va lavorato. Ma quale prodotto finito? Va lavorato. e comunque sto migliorando le deficienze tattiche che ha, potrebbe essere sicuramente un difensore centrale di un certo livello. Cioè, quindi voglio dire, alla fine tu hai, devi cambiare proprio la gestione.
0: Certo.
3: La gestione, quindi devi essere bravo anche a trovare un tecnico capace di allinearsi su questi concetti, ma è la società che dà la dritta, eh. Sì.
0: E più che allenare, più che allinearsi, direttore, vorrei dire crederci proprio, perché poi sono quelli che lo fanno per dovere, no?
3: Vi faccio fare una risata. Racconta sempre il mio ex presidente, questa cosa la racconta a tutti, no? Io gli dico sempre: presidente, lei è antico, dice sempre le stesse cose. Dice, di quando un allenatore mi chiedeva un giocatore fatto, no? E io avevo messo un ragazzo là. E il direttore si ricorda la risposta che lei gli diede all'allenatore? E io che la pago a fare a lei?
1: Ho
3: detto, io che la pago a fare? Dice, gli prendo il giocatore per il suo comodo. E dice, no, lei mi deve allenare il giocatore per il mio comodo aziendale.
0: È giusto, è giusto. Direttore, è sempre un grande piacere.
1: Grazie, direttore.
0: Grazie, un grande abbraccio, un grande abbraccio. Io ve lo pago a fare, bellissimo.
1: È interessante, perché poi ti aspetti sia l'allenatore a riconsegnartelo più forte e, fra virgolette, fatto, e o come rinforzo per l'anno
0: però
1: successivo o come plusvalenza
0: ce
1: importante.
0: Lo deve aver dentro, l'idea del giovane. Cioè, non lo deve subire perché fa figo,
1: deve essere
0: fa
1: chiaro
0: comodo.
1: Fin dall'inizio.
0: Paolo Sosa era uno che lo faceva così, ti ricordi? Faceva debuttare anche l'americanino.
1: Oggi anche
0: problemi.
1: Palladino, pronti via, Comuzzo, Telomuse,
0: chi ce l'ha qui dentro? Cioè, poi ci sono allenatori, pensa Antonio Conte, tanto per fare uno, che cercano più il giocatore fatto.
1: Poi sai, spesso dipende anche dalle contingenze del
0: con
1: momento.
0: I giovani, così.
1: Per esempio, ti chiedo, non si fossero fatti male al tempo Dodò e chi c'era sulla destra, non me lo ricordo, forse Caiode, quel periodo iniziale, no, di titolarità e di presenza,
0: avuta.
1: Non l'avrebbe avuta. E poi si fece male anche lui, però, per dire, spesso e volentieri. Vergara a Napoli è emerso perché si erano tutti davanti,
0: dico,
1: poi
0: Conte,
1: è tornato
0: Conte
1: nell'ombra.
0: Non è che uno di quelli che con i giovani c'ha un occhio particolare. Devi trovare l'allenatore che ce l'ha i giovani in testa, c'ha la voglia di lavorare sui giovani. Allora, noi stiamo volando verso la fine di queste due ore, grazie a voi, grazie ai vostri messaggi, alle vostre telefonate, ad ospiti formidabili. 348 7513933, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi ancora una mezz'oretta, il 3925727775, se volete parlare, telefonarci, 055 7711 171. Tra poco torniamo.

0: notte viola.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
4: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.

0: Ancora?
1: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari. La terza ora di Palla al Centro, da vivere in compagnia di Niccolò Santi
0: e Alessandro Di Nardo.
1: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: E buongiorno, sono Marco dal Poggetto. Ma l'avete capito, la Fiorentina è stata venduta o sta per essere venduta? Per questo è Paratici non dice niente, non dice il nome dell'allenatore, perché se veramente è stata venduta e viene uno buono.
7: Ciao da Thomas, Luca, voglio esprimerti il mio pensiero in base a quello che sta dicendo della comunicazione di Paratici, fallimento eccetera eccetera eccetera. Io sono d'accordo con te e ti parla un tifoso della curva Fiesole, ma è anche vero una cosa, c'è un particolare. Prima bisogna vedere lui quanta chiarezza c'ha da parte della società.
8: È vero,
7: perché io ho il grande timore che questo viaggio in America serve per capire la società dove vuole andare e quali sono i suoi obiettivi, perché io non do più per scontato che Paratici possa continuare a rimanere a Firenze dopo quel viaggio che ha fatto in America. E non mi venite a dire infatti lui ha comprato casa, perché la casa si rivende molto velocemente. Ciao a tutti.
9: Non invidio Fondi, però in 48 ore hanno fatto fuori chi non aveva centrato l'obiettivo. Noi non si sa niente, devono andare loro a parlare in America, o la famiglia Commisso si adegua a questo giochino o ci vende, perché così non si può andare avanti. Lorenzo
10: Duha, ed è vero, Giacomo dai Mugello è un accende grosso, tanto entusiasmo, però nemmeno le parole Cicherini, dove dice fra un anno e va via, insomma Paratici firma 4 anni, dice porta la Fiorentina al suo, e poi il tuo ospite ci viene a dire fra un anno va via. Madonna che entusiasmo ci accende, madonna che entusiasmo. Ciao ciao.
11: Luca, scusa una cosa, ma mi dici come fai a pensare che l'obiettivo della Fiorentina il prossimo anno è aggredire il 5º o 6º posto dopo che t'ha lottato tutto l'anno per non retrocedere? Chi te la dà questa convinzione?
12: Oh, ragazzi, buongiorno. Io volevo dire questo, ma il mercato ha fatto Paratici a gennaio e l'acquisto, il grande colpo grosso. Ora voglio dire, la buonanima di Gio Barone o Pradè non sarebbero stati in grado di fare questo? Ma ve lo chiedo così, ecco, cosa sta facendo Paratici in tutto questo? O forse ha davvero le mani legate? Che gli impediscono di andare a prendere gente, allenatori di personalità. Guardate Sarri potrebbe essere il nostro e va all'Atalanta, ma probabilmente ancora qui regna in questa società la cultura dello yes man, o sbaglio? Grazie commisso, grazie.
13: E questo era l'ultimo treno di note audio del nostro
8: allora,
13: al centro. Chiamano tutti. No, ce l'hanno tutti.
8: No, no,
13: sentivo
8: no.
13: Solo Luca, no, Luca, no, no, Luca, ce l'hanno tutti. No.
8: A te ti faccio la domanda delle domande.
13: Sì,
8: la Fiorentina è già ceduta o sta per essere ceduta?
13: Ah, non ho idea. Non ho idea, ragazzi, come fa a saperlo? No, io segnali non ne ho. Dopodiché, in quanti ti hanno detto che Paratici va in America per capire se la società è venduta o meno. Noi segnali non ne abbiamo, ripetiamo sempre le stesse cose, quando poi in genere si sbloccano queste vicende, lo sanno i protagonisti e le sbloccano in 24-48 ore, segnali in questo momento di cessione imminente non ce ne sono. Dal nostro punto di vista, di una situazione che deve diventare più snella, diciamo più rapida, più anche intuitiva, li abbiamo, infatti rompiamo le balle, e per qualcuno siamo noi qui che stiamo tutti i giorni a dire, ma è il nostro modo di dire, chiariamo degli aspetti che evidentemente chiari non sono, perché anche senza voler essere Sherlock Holmes, ma Paratici e Giuseppe Commisso, cioè direttore sportivo e presidente, non sono mai stati a tavolo insieme due ore a parlare di Fiorentina, o sbaglio?
8: Sì, poi mi insegni, si può fare via
13: si può fare via Skype,
8: si può stare anche tutta una notte,
13: ma la conoscenza personale c'ha da lavorare a 4 anni, cioè trovo normale che un dipendente voglia conoscere il suo datore di lavoro, no?
8: Sì,
13: gli pagano stipendio per 4 anni.
8: Per me è tutto molto, dal mio punto di vista, ma lo ripeto, il mio parere vale come sempre per uno, è tutto molto chiaro. La Fiorentina non può fare anni di passaggio, non può, perché sta crescendo un altro calcio, sta crescendo velocemente, non li pigli più poi.
13: Ma anche perché sono 7 anni che si sta facendo,
8: esatto,
13: passaggio.
8: E allora io ve lo ripeto, per me la Fiorentina, l'ambizione della Fiorentina, il progetto della Fiorentina è quello di lottare l'anno prossimo per il 5° e il 6° posto, ma è l'obiettivo dell'Atalanta, è l'obiettivo del Como. Se noi non possiamo avere l'obiettivo dell'Atalanta e del Como, a voi va bene, a me no, e ognuno si tiene il suo parere, e quindi a me dice, ma non, come fanno, non ricapitalizzano, ha ricapitalizzato la Juventus, ha ricapitalizzato il Como, ha ricapitalizzato la Roma, si ricapitalizzano, e se vuoi fare il presidente e vuoi avere l'ambizione di vincere qualcosa, perché questa proprietà ha sempre parlato di voler vincere, di avere l'ambizione di vincere, non di partecipare, se sono cambiate le strategie, ma non è che io dico, ce lo devono dire, ma non a me cosa, lo devono dire a tutti quelli che sono lì e che dicono, ma lo faccio abbonamento l'anno prossimo? Io ne conosco tanti,
13: sì,
8: che mi dicono, ma lo faccio abbonamento? E io dico, aspettate, guardiamo, vediamo, ascoltiamo. E non lo devono dire a Luca Calamatto, un Maso Loreto, perché chi dice così gioca sulle parole, ma sulle parole, già con le parole dei giornalisti non è semplice. Lo devono dire a chi oggi, e sono tanti, e se volete faccio nome e cognomi, non sanno se fa l'abbonamento.
13: Alessandro dal Valdarno: il mio umore è il seguente, scrive, a novembre diventerò padre e non so se sperare sia un maschio per evitargli il patire che fino ad ora ho patito io. Alla fine l'amore per la Fiorentina prevarrà, ma vorrei che almeno lui un po' di calcio fatto a modo lo vedesse, perché su Babbo, a parte qualche parentesi, Prandelli e Montella, ne ha visto parecchio poco, visto che ha appena 30 anni. Questo dovrebbero capire in società. Il disamore che stanno facendo venire alla gente gli deve arrivare all'altra parte del mondo forte e chiaro, quindi capite che, cioè, noi dobbiamo parlare a due pubblici su posizioni diverse.
8: Per me, io
13: c'è chi aspetta e c'è chi giustamente ti dice,
8: io sono fiorentino, per me Firenze è il centro del mondo. Io ho lavorato tanti anni a Roma, tanti anni a Milano, avevo la nazione tutti i giorni perché la mia vita era Firenze. Io sono arrogante come lo sono tutti i fiorentini, presuntuoso come tutti i fiorentini, abituato al bello come tutti i fiorentini, e io questa Fiorentina non mi ci riconosco. Non, prima di arrendermi e di fare come tanti che non ci vanno più, che non seguono, non sanno più nemmeno i risultati, qualcuno dico no, non va bene, e se non lo può fare la famiglia Commisso, ne troviamo altri, ve lo ripeto, domattina ne troviamo altri, ma non per la Fiorentina, per Firenze. Perché Firenze è un brand unico nel mondo, siamo una delle 5-6 città più importanti del mondo. Allora io alla mediocrità non mi arrendo, mi aggrappo a Paratici, perché Paratici, la parola mediocrità con Paratici non funziona, sono proprio, e allora da una parte mi fa paura Niccolò Ceccarini quando dice secondo me sta un anno e va via, perché Niccolò ha il timore che Paratici non ritrovi ambizione nel suo percorso. Io mi auguro che invece Paratici in questi 4 anni ci riporti dove dobbiamo stare. Noi dobbiamo stare lì a lottare con Juventus, Napoli, Milan, Roma, ora l'Atalanta, lo dico, Juventus, questa è la nostra missione. Il Como, cioè,
13: fra l'altro mi ha fatto un conticino al volo. Il Como nell'ultimo triennio ha speso, guardavo a Transfermarkt, 241 milioni e mezzo, fate voi. La Fiorentina nell'ultimo triennio ne ha spesi 218, ma se ci aggiungi 27 di Fabiano e Brescianini, 218 più 20, 238 più 7, 245. Quindi ora non so se il Como ha dei riscatti obbligati, ma più o meno il triennio è quello come spesa, 2,40, sì, allora, 2,45.
8: Ma io l'ho detto l'altro giorno,
13: allora
8: sì,
13: hanno fatto sì, promozione, salvezza, Champions League, triennio nostro, fate un po' voi il conto, perché prima eravamo anche abituati alle finali di Conference, ora domani si guarda Crystal Palace e Rayo Vallecano, che è la terza squadra di Madrid, praticamente un quartiere.
8: Esatto, sì, sì,
13: e
8: se
13: non siamo
8: voi,
13: nemmeno
8: se,
13: più abituati alla Conference.
8: Basta,
13: però,
8: questo,
13: per carità, legittimo,
8: va bene, è il vostro
13: chi
8: parere.
13: Aspetta, noi si aspetta un più difficoltà.
8: Se guardate negli ultimi anni, lasciate perdere Juventus, Milan e Inter, che hanno, ma ha vinto la Roma. Ha vinto il Bologna,
13: che poi ha vinto una Conference, però
8: ha vinto il Bologna,
13: ha vinto il Bologna,
8: ha vinto
13: Italia,
8: l'Atalanta, ha vinto la Lazio, il Como in due anni ha dato
13: la Lazio,
8: la Coppa Italia, credo, una Coppa
13: di recente,
8: Italia, recente, penso.
13: Se no un po' più indietro, Lazio mi ricordavo, mi arrabbiavo quando se ne parlava della Valle,
8: io parlo dei sette anni, penso abbia vinto una Coppa Italia, penso ora. E il Como va in Champions, l'orgoglio di noi fiorentini può accettare questo? Lasciare perdere Milan, Inter e Juve, che da fiorentino io ci voglio giocare e lottare con loro, ma leviamole. Non possiamo, non abbiamo vinto nulla. Ci va bene? Oh, ma se vi va bene, fate bene a difendere il fatto che vi va bene. Bisogna avere pazienza, aspettiamo, abbiamo fiducia.
13: E noi, noi vi ascoltiamo e vi diamo spazio. Ma
8: però
13: dobbiamo parlare anche a quelle migliaia che allo stadio non ci vengono più, perché a prescindere dai lavori lo stadio non si riempie più.
8: Mai.
13: Mentre allora, a Reggio Emilia non so che clima c'è, ma suppongo di serenità per il campionato.
8: Il Sassuolo ha fatto un gran
13: assolutamente
8: campionato,
13: però un gran anche campionato. Lì prima o poi si dovranno incontrare con Grosso.
8: E quanto gli dobbiamo dare?
13: Lo chiediamo a Antonio Parrotto, Tutto Mercato
8: Ciao
13: Web.
8: Antonio.
13: Ciao Antonio, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio.
8: Che succede? Com'è, è da prevedere un attimo. Allora, noi abbiamo capito che il direttore Carnevali non farà le barricate per imporre la conferma di Grosso, ti aspetti una trattativa in questo senso? Ti aspetti che venga riconosciuto qualcosa? Ti aspetti, non so, l'inserimento di un giocatore? Cioè, che cosa si deve aspettare il tifoso della Fiorentina da questa trattativa che partirà, penso in tempi molto rapidi, col Sassuolo?
4: Sì, diciamo a metà settimana dovrebbe esserci il fatidico incontro tra Fabio Grosso e Giovanni Carnevali, quindi questo già è un primo punticino che possiamo mettere, un primo tassello, perché poi da lì dipenderanno molte cose. Diciamo che da quello che filtra, insomma, tutto lascia credere che alla fine arriverà l'addio di Fabio Grosso. Io devo dire la verità, prima ero un po' più ottimista sulla permanenza perché arrivavano segnali diversi. Da qualche settimana a questa parte invece sono un po' cambiati gli scenari. È chiaro che è forte il pressing della Fiorentina in questo momento, chiaramente non bisogna escludere nessuna pista, ci può essere anche una strada che porta a Bologna, perché poi come sappiamo il Bologna potrebbe dire addio a Vincenzo Italiano, che si sta
8: incontrando, si sta incontrando con De Laurentiis. Non è l'unica opzione, ma insomma mi pare ci sia una volontà forte in questo senso.
4: Esatto, anche perché fosse il mio tecnico, onestamente, dopo che si va ad incontrare un'altra squadra, poi io non lo terrei, però certo. Io non sono il presidente, vabbè, questo lascia il tempo che trova. Però Grosso, sappiamo, è nel milieu della Fiorentina, il Sassuolo vorrebbe trattenerlo, ha in mente anche di prolungare il contratto con il tecnico, perché poi se dovesse rimanere non resterebbe con il solo anno di contratto che c'è attualmente, ma arriverebbe un nuovo accordo sia sull'ingaggio che sulla durata. Però in questo momento, ripeto, è molto difficile arrivare al rinnovo, diciamo tutte le strade portano alla separazione. Poi, forte di quell'anno del contratto, è chiaro che il Sassuolo non farà le barricate, però magari proverà a ottenere qualcosa. Mi viene in mente la trattativa con Dionisi di 3-4 anni fa, 3 anni fa con l'Empoli, per liberarlo, ad esempio. Poi il Sassuolo girò in prestito all'Empoli Marchizza, era un escamotage, diciamo, per non pagare poi la penale dell'allenatore. Ecco, ci sono mille modi poi, ovviamente, magari tra due club,
8: anche che sono due club con in amicizia, ecco, non ci sono non sono club che hanno conflittualità fra di loro, ecco. E ci sono altri giocatori, la Fiorentina cerca per esempio esterni, sia bassi che alti, che potrebbero partire secondo te da Sassuolo?
4: Beh, esterni bassi credo Doig, non ha convinto, tant'è che poi nella seconda parte di stagione è arrivato anche un nuovo terzino titolare di fatto, perché poi è arrivato in prestito con diritto di riscatto Ulisses Garcia dall'Olympique Marsiglia, che dovrebbe essere riscattato, perché secondo me poi ha fatto molto bene nella seconda parte di stagione, anche se non è giovanissimo, diciamo, non rientra proprio nei parametri del Sassuolo. Però Doig, devo dire, tanti alti e bassi, c'è una voce sull'offerta del Venezia, l'ambizioso Venezia che salirà in Serie A, che avrà un budget importante da spendere.
8: Illimitato, hanno parlato di budget illimitato.
13: Aspettiamo al parco, che un pochino è arrivato.
8: Illimitato. Insomma,
4: non so se si accontenteranno di Doig o se andranno su altri importanti. Mentre se parliamo di esterni offensivi, non vi nomino Berardi, perché insomma
8: è passata la
4: però c'è l'Orientè, c'è Armand Lorientè dall'altra parte, che potrebbe anche diventare un obiettivo della Fiorentina. Con Grosso, secondo me, ha espresso veramente al massimo le sue qualità. Lo scorso anno è stato capocannoniere della Serie B, comunque era un esterno, non era scontato, non era semplice. Quest'anno ha fatto 7 gol come il primo anno di Serie A, però è stato il vice re degli assist, passatemi il termine, dopo Di Marco c'è l'Orientè con 9 assist, quindi fa veramente molto bene, ma a parte i numeri, secondo me, soprattutto da gennaio in avanti, è cresciuto nelle prestazioni, che era quello il suo tallone d'Achille. Invece è stato veramente molto molto continuo, difficilmente ha sbagliato una prestazione, e ha rinnovato da poco, però, perché lui aveva il contratto in scadenza nel 2027, è stato prolungato fino al 2029, però diciamo si tratta di un rinnovo di facciata, ecco, per permettere poi al Sassuolo magari di avere maggior potere
8: nella trattativa,
4: no? per alzare un po' il prezzo. Lo scorso anno era stato venduto a 20 milioni al Sunderland, io credo che quest'anno ci voglia qualcosa in più per strapparlo al Sassuolo.
8: Senti, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo, sfruttando la tua competenza, di aiutarci a capire qual è dal tuo punto di vista la qualità migliore di Grosso, e insomma, non sei fiorentino, ma un po' un'idea ti sarai fatta di quelle che sono le attese, le aspettative di Firenze, e quale invece, per quello che è la tua conoscenza, avendolo visto lavorare un anno, potrebbe essere un problema Grosso a Firenze.
4: Firenze è sicuramente una piazza non ambiziosa, di più, no? Forse, passatemi una battuta, qualcuno magari non si accontenterebbe nemmeno di Guardiola, no? Un po' per far capire, almeno come la vedo io.
8: No, se vince, se no è chi se ne frega di Guardiola.
4: Vedi? Esatto, perché poi vale sempre quel discorso, no? Però a parte queste gli scherzi e le battute, no? Grosso sicuramente è molto bravo, secondo me, dal punto di vista tattico e anche dal punto di vista della gestione. In questi due anni è stato molto bravo, secondo me, innanzitutto poi a rifondare un gruppo, perché il Sassuolo veniva da una retrocessione, aveva tantissimi calciatori in rosa, come dice lui, ha ricreato le fondamenta della casa, no? Nero verde, ha riportato il Sassuolo subito in Serie B. Sì, aveva a disposizione anche una squadra molto molto forte, però non è scontato, no? Abbiamo visto tanti esempi in Serie B di squadre che spendono per fior di milioni ma sono ancora lì, e quest'anno poi in Serie A è stato bravo con un gruppo diciamo modificato, con 10 acquisti nuovi, tanti stranieri, è stato bravo comunque immediatamente a creare la famosa amalgama, come si diceva un tempo, e poi veramente a coinvolgere tutti, quindi secondo me è bravo da questo punto di vista. Per una piazza come Firenze bisogna capire poi come reagirà alla pressione, perché lui ha allenato in piazze diverse, no? Sì. L'unica esperienza prima del Sassuolo in Serie A era a Brescia, però insomma erano solo tre panchine in una situazione completamente differente, difficile, eccetera eccetera, con Brescia veramente alla fine ormai di un ciclo. Poi si è allenato a Bari in B, ma comunque ha fatto fatica, è stato a Verona, anche lì non ha fatto molto bene. Io però credo che sia migliorato e maturato negli ultimi anni, è chiaro, bisogna vederlo all'opera in una piazza così.
8: Certo, e questo è il grande interrogativo, ovviamente ci portiamo dietro.
13: Certo, anche perché arriverà con, se arriverà, io credo possa arrivare, arriverà in un clima, Antonio, noi te lo riferiamo, non dico di sfiducia, però ecco, è considerata, insomma, il ritornello in genere è quello che serviva Paratici per prendere grosso, invece noi ci auguriamo che porti idee nuove, assolutamente.
8: Grazie. Grazie davvero, un abbraccio.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio, buon lavoro.
13: Allora, grazie Antonio Parrotto.
8: Ricordiamo che ci stiamo avvicinando alla finale del campionato primavera che Radio Firenze Viola seguirà con uno sforzo totale, perché ovviamente è una bella storia di calcio.
13: Seratona, fra l'altro fammi segnalare che già dalle 19 racconteremo un altro bel evento, perché festeggia i suoi 80 anni, ma soprattutto, certo, la promozione in Serie D, la Rondinella, e quindi dalle 19 avremo delle incursioni in questa bella serata.
8: Giovedì.
13: Giochi?
8: No.
13: Ma
8: no,
13: perché
8: no,
13: ormai lo sai, cioè qui i giornalisti giocano tutti,
8: insomma, io sono vecchio.
13: Tenerani lo vuole mezza Italia sulle panchine.
8: Rutto Sport l'ha detto.
13: Saramini come direttore generale, so che la cercano i Bayern Monaco, sì, e sì, i Barcellona.
8: Sì, ridi,
13: No, chiedevo, perché ridi, so che ci sarà anche una partita per festeggiare la Rondinella col Firenze All Stars, sì, sì, sì, magari sì. Giochi, no.
8: Io sto cercando di convincere Giovanni giù a giocare, del nostro amico del bar, ma lì c'è la moglie e gli ha messo il veto.
13: Comunque, vediamo. Dalle 19 alle 20 vi racconteremo questa festa e poi pian piano ci avvieremo verso il Viola Park, dove Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro poi dalle 20:30 vi racconteranno la finalissima dello scudetto primavera dei ragazzi di Galloppa. Fra l'altro, al volo vi dico che se andate sul sito ufficiale della Fiorentina trovate anche le modalità per comprare i biglietti.
8: Mi raccomando,
13: ricordo,
8: veramente lo
13: giovedì sera 20:30
8: quello stadio è l'occasione, ma portate i bambini a vedere Viola Park, è un'occasione anche per vedere una cosa straordinariamente bella,
13: ecco, un po' d'aria che si comincia, certo, già a essere, ho sentito in un TG le notti tropicali,
8: ecco, arrivano
13: Se non sono belle arrivate, c'era 40 vabbè gradi stanotte. Oh, grazie per averci seguito, ci sentiamo domani puntuali
8: domani
13: dalle 14, salutando anche chi ci ha seguito su Lady Radio, ci ritrovate con Palla al Centro come sempre alle 2, domani,
8: ciao, ciao.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
2: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Ocelli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Al via Roma l'Assemblea Generale di Confindustria, presente anche la Premier Giorgia Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello del nucleare in Italia.
6: Non ho dubbi sul fatto che la ripresa della produzione nucleare in Italia sia un obiettivo alla nostra portata e non ho dubbi sul fatto che può rappresentare una svolta per la nostra competitività.
4: Gli Stati Uniti sono pronti e preparati a fare tutto il possibile per contribuire alla fine di questa guerra, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio con riferimento al conflitto in Ucraina. Ieri il ministro degli esteri russo Lavrov, in una telefonata con Rubio, aveva consigliato di evacuare il personale diplomatico statunitense da Kiev e degli altri cittadini americani nella capitale ucraina. Un attacco aereo russo sferrato infatti sul centro di Kramatorsk nel Donetsk ha ferito almeno 12 civili.
5: Medio Oriente, un accordo con l'Iran è ancora possibile, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dispone il ripristino della connessione internet che venne interrotta nel dicembre 2025 nell'ambito delle proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale.
4: La politica, all'indomani delle comunali del 24 e 25 maggio si tracciano i bilanci definitivi con il centrodestra che conquista Reggio Calabria al primo turno e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra. Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma a Prato anche Biffoni per il Campolargo, mentre a Messina prevale nettamente il centrista Basile. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa.
5: Un'ondata di caldo estivo sta dominando in questi giorni sull'Italia in una fine di maggio piuttosto rovente, proprio data la situazione meteorologica sul nostro paese. Sono in arrivo i primi bollini rossi nell'ultima versione aggiornata del bollettino curato dagli esperti del Ministero della Salute. Attenzione particolare su giovedì 28 maggio, quando l'allerta per le ondate di calore sarà massima in 4 città. Si tratta di Bologna, Firenze, Roma e Torino, contrassegnate da livello 3. Attualmente sui 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute prevale il colore arancio, dunque livello 2 di allerta.
4: Lo sport, il tennis, Matteo Arnaldi vince nel suo debutto a Parigi, il sanremese numero 104 del mondo, ma reduce da un'ottima campagna agli internazionali di Roma, ha battuto in rimonta nel primo turno del Roland Garros l'olandese Greg Spoor, 29 del seeding, 6-7, 6-3, 7-6, 7-3 parziali dopo 4 ore di lotta durissima per Arnaldi, che a Parigi ha raggiunto gli ottavi nel 2024, il secondo turno nel 2023 e nel 2025. Debutto serale a Roland Garros invece per Yannick Sinner. Inizierà oggi lo slam parigino per il numero uno al mondo, che affronterà il francese Clément Tabur, numero 165 ATP.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12 ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: 21 alle 21.30, in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola.
3: I tempi supplementari.
4: Proteggete i vostri cari. Tempi supplementari.
5: Capito com'è?
6: Visto.
5: È cambiata,
6: cioè,
5: la musica.
6: Nuovo... Questo molto lo fai,
5: musica,
6: eh?
5: Caro Niccolò Righi, ben ritrovato. Tempi supplementari, Alessandro Di Nardo che vi parla, accanto Niccolò Righi.
6: Buon pomeriggio a tutti.
5: Sostituiamo, o meglio, sostituisce Niccolò Santi, che sta
6: sempre a giro per il mondo lui.
5: Meritate ferie, si sta provando un nuovo format che è diciamo una crasi tra i tempi supplementari e Pechino Express.
6: Ok.
5: Poi ne approfondiremo anche la genesi.
6: Si può dire che provare a convincere Iraola a venire a Firenze.
5: Sì, mi sa che Iraola ha già detto di no, però.
6: Ma a Niccolò Santi lo ha detto.
5: Non lo so, no, a Niccolò Santi non si dice di no, perché è un uomo comunque con una presenza affascinante, quindi è molto difficile dire di no. Però, insomma, abbiamo capito, così entriamo subito in media res sui temi di casa fiorentina, che insomma il tecnico spagnolo, il tecnico basco, non sarà il prossimo allenatore della Fiorentina. Quale sarà? Proveremo a rispondere a questo interrogativo nella prossima ora. Spoiler, difficilmente ci riusciremo, perché insomma ancora la partita è in ballo. C'è la possibilità di seguirci ovviamente dal canale 92 del digitale terrestre, c'è la possibilità di ascoltarci in modalità DAB. Per chi non ha la macchina, lo dico sempre,

0: Perché? Perché io uso sempre un gancio per introdurre un tema che c'entra pochissimo, anche se poi cercheremo un gancio, perché questa è un po' la difficoltà.
1: E invece sì.
0: Guarda, mi mancava la voce di Niccolò Sante.
2: Cioè, è sempre con noi.
0: Stefano Cherubini, che ha appunto detto il nostro Ed Sheeran, perché oggi è la giornata mondiale dei capelli rossi.
2: Bene.
0: Il 26 maggio dovete fare gli auguri a chi conoscete con i capelli rossi. Si dice il roscio, a Roma si dice
2: il roscio.
0: Non so se poi ha qualcosa di offensivo, magari qualcuno con i capelli rossi ci risponde. Circa il 2% della popolazione mondiale ha questo tratto distintivo, con ovviamente tanti esempi famosi. C'è Ed Sheeran, c'è Ron Weasley, ovvero Rupert Grint, famoso per Ron Weasley in Harry Potter. C'è Emma Stone, c'è
2: Emma Stone
0: Damiano
2: sul
0: Manes,
2: podio delle mie crush.
0: Te piace la donna con i capelli rossi?
2: Ma non per forza, però è Emma Stone sul podio delle mie crush, devo dire.
0: Bene, bene, questo è interessante anche per tutti quelli che ci ascoltano. Questo anche per introdurre la domanda di lato di questa trasmissione, che riguarda semplicemente un'associazione molto semplice, ovvero i calciatori con i capelli rossi. Era questa la domanda che non potevi sentire. Andrea Giannattasio, Gaetano Mocciaro ci ha spiegato anche fuori onda quali sono i suoi GOAT dei capelli rossi.
2: E quindi... tu mi stai per fare la classifica?
0: No, ti chiedo, secondo te, chiediamo anche a voi, 3487513933, visto che parliamo di calciatori con i capelli rossi, chi vi viene in mente? Visto che è molto, c'è anche una sfumatura non facile, cioè...
2: Sì, io non sono neanche molto bravo con i capelli, perché devo dire che associo al capello castano quello che tanti definiscono biondo cenere. Per me sono tutti castani, per cui devo dire che mi manca un po' la tinta dei capelli, sinceramente.
0: Tipo De Bruyne.
2: Capito, per me è un po'
0: biondo o hai capelli rossi?
2: Forse hai capelli rossi, però per me è biondiccio, capito? Un biondiccio.
0: Vabbè, comunque diciamo ce ne sono tanti, poi magari andiamo anche a leggere i vostri messaggi. 3487513933. Penso a Paul Scholes.
2: Vero, certo.
0: Il roscio per eccellenza. Sì, parlando di rosci, che è appunto un termine laziale romano, penso a John Arne Riise, terzino norvegese. Penso a Biondini, italiano, sì, che era veramente rosso, era diciamo
2: Valentin Barco,
0: i capelli rossi. Ti posso dire una cosa? Lionel Messi, che non è rosso, però
2: la
0: barba rossa,
2: è vero, sì, è vero, ha la barba rossa.
0: Per sottolineare l'ennesimo punto di congiunzione tra me e il più grande di sempre. Detto questo, insomma, poi arriviamo anche ai temi di Casa Fiorentina, chiedendo appunto, ora a mente non mi viene, ma ho una memoria fatta a groviera, se c'è stato qualche famoso rosso nella storia della Fiorentina. Ora non mi viene in mente, probabilmente tra calciatori austriaci, norvegesi o altro.
2: Guarda,
0: c'è qualcuno che è passato di qui con i capelli rossi.
2: Chiaramente non si parla di Fiorentina.
0: Certo.
2: Sì,
0: Lucas Beltrán,
2: è vero, effettivamente è rossiccio. Certo. È vero, effettivamente. Non si parla di giocatori della Fiorentina, però Babi da Firenze ci scrive Sinner, chiaramente esempio di rosso. E Chris ti chiede o ci chiede, non lo so, se vi piace il pelo rosso. E qui non vogliamo capire che pelo, però poi ci dice
0: avanti.
2: Anche Riise, Scholes, Rooney e Bruno Sacchi. Odoacre Chierico era rosso, ci scrive.
0: Benissimo, Ale. Benissimo, grazie anche per la memoria storica. Ripartiamo da qui ovviamente per dare gli ultimi aggiornamenti di Casa Fiorentina. Tu che sei anche e soprattutto uomo di tutto mercato web, ci fai una... Allora, intanto ci spieghi come mai si chiama valzer delle panchine, da proprio l'etimologia del termine, perché non è una breakdance,
2: perché
0: non è una mazurka, perché non è un sirtaki, perché non è un altro tipo di ballo, ma
2: perché
0: è proprio
2: il valzer è qualcosa di elegante, quindi non lo so, è qualcosa che ha forse... mi dà l'idea, io sono completamente negato sui balli, però il valzer forse c'è anche un passaggio, non lo so, di... Magari il valzer si balla in tanti in una sala e c'è un passaggio di partner tra un ballerino e l'altro. Non lo so, sto ipotizzando.
0: Valzer,
2: e poi
0: però.
2: il valzer mi dà l'idea di un caos controllato, cioè che alla fine poi si torna tutti al solito posto. Cioè, mentre il sirtaki mi dà l'idea di una danza più caotica.
0: Il tango delle panchine non ti piacerebbe?
2: Sì, forse magari in Spagna lo chiamano il tango delle panchine.
0: Qualcuno magari suggerirà anche un altro nome per chiamare.
2: In Italia a cosa abbiamo di balli? Non lo so.
0: C'è la tarantella.
2: La tarantella delle panchine.
0: In Puglia.
2: Sì,
0: salutiamo gli amici che ci ascoltano dalla Puglia. Ci sono tanti altri balli. E questo per introdurre anche il tema a me piace di più, tra i vari modi di chiamarlo, l'effetto domino, perché sembra proprio funzioni come un domino, no? È per introdurre un po' al

0: l'effetto domino delle panchine, alle ore 16.08, dopo un ottimo turno su tutto il mercato web, se ci dai un po' la cartina delle panchine in Serie A in questo momento.
1: Ma in questo momento, partendo, vabbè, chiaramente
0: più sicuri.
1: Vabbè, i più sicuri sono Christian Kivu, che sta prolungando il proprio contratto con l'Inter, o addirittura l'ha già prolungato, e a breve arriverà anche l'ufficialità di rinnovo fino al 2028, se non vado errato. Chiaramente Cesc Fabregas, che mi sembra bello tranquillo nella sua posizione. Chiaramente Giampiero Gasperini, sì, che è forte anche di aver vinto prima la battaglia con Ranieri, e poi aver vinto anche la battaglia contro quegli scettici che, ti ricorderai, un anno fa qualche tifoso della, sì, Roma, certo, protestarono anche per quanto riguarda la scelta di Giampiero, sì, Gasperini, sì, come tecnico,
0: con degli striscioni,
1: sì, assolutamente, di rispettare la storia, perché Gasperini era un nemico di Roma e che ha trascinato, è diventato un amico. Penso che non ci siano dubbi sul fatto che la Juventus riparta da Luciano Spalletti.
0: Questo è interessante, già, perché non è scontato.
1: Esatto, però insomma, fin dal principio, poi è forte anche di un rinnovo arrivato soltanto poche settimane fa. Per quanto riguarda il resto delle panchine, ma ti direi che ci sono grossi passi in avanti del Napoli per quanto riguarda Vincenzo Italiano, che dovrebbe essere in questo momento il candidato numero uno a sostituire Antonio Conte, che domenica pomeriggio ha salutato anche con qualche polemica e poi con un divertente siparietto, certo, recuperate la conferenza stampa per chi non l'avesse visto, di un De Laurentiis a cui squilla per penso 3-4 minuti di fila il cellulare e poi si lascia andare a un commento bellissimo. E quindi insomma, Vincenzo Italiano, ci sono anche degli incontri in corso tra Manna e l'entourage di Vincenzo Italiano.
0: Poi c'è un'altra panchina che mi sembra in questo momento quasi occupata, è quella dell'Atalanta con Sarri,
1: quella,
0: no?
1: Esatto, sì, sì.
0: Tutto Mercato Web scriveva che stasera dovrebbe arrivare la risoluzione tra Lazio, sì, e Sarri, e conseguentemente a questo, nei prossimi giorni, forse già domani, l'ufficialità di Sarri come nuovo,
1: assolutamente,
0: tecnico della
1: Dea. Arriverà perché la Lazio ha scelto Gennaro Gattuso, che prima di meno faccio anche un po' di polemica, che prima di Bosnia Italia disse: se non dovessimo qualificarci scapperò lontano dall'Italia, già sto lontano, andrò ancora più lontano. E evidentemente il suo lontano dall'Italia è la capitale proprio italiana.
0: Ma magari ha detto, non so bene il virgolettato, andrò a vivere fuori dall'Italia e si trova una casa a Città del Vaticano.
1: Può,
0: capito?
1: Darsi, è vero, effettivamente questo, sì, effettivamente questo non ci ho pensato.
0: E
1: è una
0: per
1: bella
0: il resto
1: lettura.
0: Insomma, poi c'è il Milan, insomma, un grossissimo punto interrogativo.
1: Sì, in questo momento Iraola sembrerebbe l'uomo forte. C'è anche la candidatura di Xavi, che non so se tu da barceloniano apprezzi, perché ho visto che comunque, sì, ha vinto un campionato e la Supercoppa, però non ricordo grandi,
0: no,
1: non so, anzi si dovrebbe essere lasciato anche con qualche strascico con la porta.
0: Xavi comunque ha il grande merito di aver lanciato tanti ragazzini terribili di questo Barcellona. Yamal lo lancia lui a 16 anni, meno, vero, di 16 anni, dà continuità a Gavi, a Pedri, che comunque era già un titolare negli anni precedenti, Cubarsì, insomma, sono tutti giocatori lanciati da lui stesso. Poi appunto c'è anche Raola, su cui c'era stata anche la Fiorentina. E sulla Fiorentina invece?
1: Sulla Fiorentina in questo momento in pole position sembra di esserci il nome di Fabio Grosso, sì, che è un nome che scalda un po' a metà, perché leggo anche un po' sui social chi vorrebbe dare tempo e fiducia a questo allenatore, che ben ha fatto questa stagione con il Sassuolo, che ha condotto, se non sbaglio, a 49 punti e al, sì, undicesimo posto in classifica. E c'è chi magari si aspettava un nome un pochino più forte di una panchina che...
0: Sì, mi fa ridere, perché i nomi più forti, sì, magari sono stati approcciati. Raccontavamo anche su Firenze.it, sì, che c'è stato un avvicinamento con Iraola, ma dal momento in cui non puoi convincere... Beh, io faccio sempre l'esempio,
1: no,
0: così
1: gracias,
0: lo citiamo anche oggi, di Ana de Armas, nel senso, io posso puntare anche all'ottima attrice, sì, di origini, sì, certo, cubane, posso scriverle, ma lei è tutta... cioè, ma penso abbia un range di partner
1: non hai mai
0: diverso
1: provato?
0: Da me. Purtroppo non hai messaggi attivati o mi ha bloccato, okay. Insomma, Ana, no, se sta ascoltando questa trasmissione, che si può seguire anche su YouTube, così,
1: certo,
0: non mi sono dimenticato. Salutiamo anche gli amici che ci seguono sul nostro canale FirenzeViola.it, con già 2300 iscritti. Ci può segnalare appunto la stessa Ana se è in diretta. Ti e vi faccio una domanda legata a questo valzer delle panchine, poi torniamo sui giocatori rossi di capelli, perché ce ne sono tanti, ho visto delle foto, insomma vi abbiamo chiesto, oggi è la giornata nazionale mondiale anzi dei capelli rossi, una rarità, il 2% della popolazione mondiale, e poi solo insomma dislocato in certe zone, Europa del Nord soprattutto, in Africa e in Asia non ci sono praticamente persone con i capelli rossi, in Italia c'è qualcuno ma sempre per
1: mio caro amico,
0: no?
1: Comunque nel mio gruppo
0: salutiamo,
1: sì, salutiamo, certo,
0: diciamo il nome,
1: Dario
0: vabbè, non so se è un ottimo calciatore o no. Detto questo, insomma, torniamo anche dai vostri ricordi di calciatori con i capelli rossi nella storia della Fiorentina, e non solo, Matti, e vi faccio una domanda dopo questa mappa concettuale di panchine, una sorta di gioco della sedia dove devi collegare in questo caso non una sedia ma una panchina a un nome. Detto che insomma le cose sono decise per pochissime squadre, l'Inter è una, insomma la Roma è un'altra e poche altre,
1: sì.
0: Con questi accoppiamenti che abbiamo fatto, secondo te chi fa il più grosso upgrade?
1: Ma non lo so, sinceramente in questo momento di grosso caos a livello delle principali big, quindi non sai come funzionerà, se funzionerà Sarri all'Atalanta, per esempio l'Atalanta, ecco, con l'arrivo di Sarri immagino che sarà una delle squadre più attive sul mercato, una squadra che gioca da 10 anni con il 3-4-2-1 e che prende un allenatore,
0: un po' cambiato con
1: sì, però insomma,
0: no?
1: Sarri è proprio il suo 4-3-3 è quasi ferreo, e quindi l'Atalanta non ha un terzino, non ha difensori centrali che abbiano mai giocato con una linea di difesa a 4, non ha esterni d'attacco che possono fare gli esterni, non ha mezze ali, forse l'unico è Pasalic, però
0: anche Zaleski l'ha un po' convertito, lo stesso Palladino in mezzala,
1: sì,
0: però insomma.
1: Sì, però insomma dai, è vero che ti presenta i nastri di partenza con Zaleski mezzala,
0: no, certo.
1: Non lo so, quindi ci si portano tutte grosse incognite, e quindi mi dirai grazie al piffero, però in questo momento
0: siamo,
1: mi sembra che l'Inter abbia proprio, se possibile, abbia creato ancora più
0: margine
1: rispetto a quelle che sono le inseguitrici, per cui non lo so, non so se non ha fatto un upgrade l'Inter, ma allo stesso tempo mi sembra che con tutto il caos che succede un po' dappertutto nelle altre squadre, mi sembra che in questo momento i nerazzurri si stiano godendo un'estate molto molto tranquilla, e la tranquillità spesso porta anche buoni consigli.
0: Assolutamente, buoni consigli che accettiamo al 3487513933. Abbiamo fatto anche questa associazione tra profili, panchine e club che cercano appunto una nuova guida tecnica, chiedendovi appunto quale può essere la squadra che fa il miglior colpo a livello di panchine. Noi abbiamo fatto un colpo non da poco, perché abbiamo Niccolò Ceccarini che entra con un borsone.
2: Sì, sono entrato.
0: Parla.
2: No, e sono entrato a salutare perché ora vado in palestra. Sorpresa, sì,
0: ma il borsone,
1: con la mia borsa,
2: con la borsa
0: di
2: Righi, perché
0: 92
2: comunque sia, meno dice con la borsa di Righi. Volevo dare questa notizia, visto che non c'è la notizia sugli allenatori della Fiorentina, su Vanoli e su Grosso, vi volevo dire grazie a questa borsa di Nicolò Righi inaugurerò la mia giornata in palestra.
0: Bene. Benissimo, ti possiamo chiedere
2: la palestra a Manchester, quindi
0: certo,
2: sono da prendere un volo,
0: certo,
2: e
0: 35 c'è,
2: cioè,
0: da prendere
2: un po' complicato, però mi piaceva molto questa borsa di Niccolò, e quindi vi voglio dire complimenti per la scelta, perché mi piace tutto il colore eccetera.
1: Bene, grazie
0: Nick, guarda, ti sfruttiamo un minuto? Un minutino.
2: Ce l'ha
0: un minuto,
2: per le cazzate da dire potresti stare anche mezz'ora.
0: Anche mezz'ora.
2: Però,
0: vabbè,
2: okay,
0: vabbè, no,
2: Kerubi,
0: abbiamo fatto
2: tutto bene.
0: Kerubini, tutto bene, ieri ha fatto un grande servizio allo stadio.
2: Sì, io devo dirti la verità, non l'ho visto benissimo ieri.
0: Perché?
2: Perché non era nel suo
0: fuori
2: posto.
0: Dal progetto?
2: No, era dentro il progetto, ma era fuori completamente di
0: okay,
2: cioè,
0: c'era,
2: era un po'
0: c'era.
2: Fuori ruolo, secondo me.
0: Va bene, poi
2: ho visto del
0: Corona
2: che faceva, che festeggiava per un gol segnato a porta vuota, riesce anche, voglio dire.
0: Ma che c'eri? Scusami, stiamo parlando dell'evento.
2: Io purtroppo non posso giocare con la selezione dei giornalisti. Non posso giocare nella selezione dei giornalisti, perché essendo un dirigente del Sassuolo.
0: Allora, aspetta, perché c'hai distrutto la trasmissione.
2: Non è vero.
0: Sì, il flow.
2: Però guardate questa borsa di tanta roba.
1: Senti, c'ho una notizia da dare.
0: Vai.
1: La Fiorentina ha ufficializzato un rinnovo.
2: No!
0: Vabbè.
2: No!
1: Lezzerini.
2: Meno male. Era un po' preoccupato.
1: Lezzerini firma fino al 2028, è ufficiale.
2: Oh, beh, questa è la grande notizia. Questa...
0: Bello,
2: volevo vedere un po' sulle allo United, ufficiale.
0: Comunque, è un bel momento perché tra i due Niccolò, non me ne voglia Niccolò Righi, ma pensavo la notizia la portasse Niccolò Ceccarini, invece, c'è il cambio proprio della guardia con Niccolò Righi,
2: sì,
0: che mangia in testa Niccolò
2: Ceccarini. Sì, però lui l'ha letta la zona della Fiorentina.
0: Siamo 1-0, se ci vuoi dare una notizia è ora o se no è 1-0 per Niccolò Righi.
2: Se il Grassino dovesse superare il turno con i Monti Pernestini, andrebbe a giocare la finale nazionale di playoff di eccellenza contro la SPAL, che è seguita da ben 6.000 spettatori, per cui non potremo giocare al Mazzagli.
0: Al Mazza.
2: Esatto. Sì. Quindi nel caso, se dovesse succedere tutto questo, noi naturalmente andremo a giocare al Maracanà.
0: Benissimo, Nick. Allora,
2: beh, io allora.
0: No, sto provando a farti una domanda,
2: no,
0: da mezz'ora.
2: La borsa.
0: Allora, ti dicevo,
2: Nico, poi questo, c'è tutto l'accappatoio, cioè.
1: Certo,
0: come
1: certo,
0: si fa?
1: Cioè,
2: anche le ciabattine per la doccia.
0: Ho perso, sì, perso certo. La briglia.
2: Ma che briglia? C'è Van der Sar,
0: no,
2: scusi.
0: Ti dicevo, a proposito di Van der Sar. Sì. Allora, punto uno, ti faccio la prima domanda e così
2: ma
0: ci pensi.
2: Scusa, ma Niccolò Santi lo è finito.
0: È a Londra.
2: Manchester?
0: Esatto.
2: Quindi va anche lui a parlare con Friedkin?
0: No, allora, io provo a parlarti sopra, se no
2: sì,
0: non
2: va,
0: è possibile.
2: Va. Goal.
0: Allora, punto uno, oggi è la giornata internazionale dei capelli rossi, quindi dopo mi dirai un giocatore con i capelli rossi che ti ricordi del passato, recente.
2: Posso parlare anche giornalisti?
0: Ma anche giornalisti.
2: Anche se non sono capelli rossi.
0: Punto due,
2: no, perché Poesio Luis è
0: l'ottimo Niccolò Righi, tuo redattore di tutto mercato web.
2: Non
0: ha
2: è il
0: fatto...
2: mio redattore.
0: Vabbè, comunque... redattore
2: lui è il mio capo un po' diverso.
0: Vabbè,
2: no,
0: tutto mercato web,
2: ma come ti permette, ti autorizzo a essere il mio capo.
0: Niccolò ha fatto un disegno perfetto, non un disegno
2: anche
0: metaforico,
2: anche perché la scuola l'ha finita da tempo, quindi vabbè,
0: disegno perfetto sulla situazione delle panchine. Quindi ti chiedo in questo momento chi farebbe il più grande passo in avanti tra Sarri, Atalanta, Gattuso, Lazio.
2: No, il passo in avanti lo farebbe l'italiano a Napoli.
0: Italiano
2: quello
0: a Napoli.
2: È il vero grande passo, okay. Però io sinceramente se oggi fosse in questo momento accanto a Vincenzo Italiano gli direi: Vincenzo, capisco la tua ambizione, capisco tutto quanto, però occhio, perché lì vogliono come minimo la Champions League, probabilmente non capirebbero inizialmente il tuo calcio e quindi serve una società che ti protegga in tutto e per tutto. Se sei convinto di tutto ciò, vai e dimostra il tuo valore, ma sappi che sarà veramente un grande casino, perché la pressione in una società, in un club, in una squadra e soprattutto in un ambiente che ha vinto due scudetti negli ultimi quattro anni, una Supercoppa e un secondo posto, è alta, e quindi non sarebbe giustificato un anno di transizione di Italiano, sarebbe ingiustificato un anno di transizione, quindi lui ne pagherebbe subito le conseguenze. Però lui è ambizioso, secondo me non vede l'ora di poter sperimentare il suo valore in una piazza così come quella di Napoli, per cui vuoi la mia sensazione, se De Laurentiis lo sceglie lui è già lì, cioè non gli fa nemmeno dire ci sei, è già lì a Castelvolturno.
0: Di Laurentiis ha un pallino per Italiano da anni.
2: Sì, anche giuntolone mio, spesso e volentieri fa vedere chi mi chiama, no, è mia zia, ma se volete la chiamo dopo.
0: In diretta,
2: se vuoi, aspetta, le rispondo un attimo.
0: Sarebbe interessante.
2: Sì, sono un attimo in diretta alla radio, ti richiamo tra 5 minuti, va bene?
0: Ma okay, un momento altissimo, bassissimo, sì. Non lo so.
2: Sì.
0: E Fiorentina Grosso.
2: Fiorentina Grosso, sì.
0: Quasi
2: una bella
0: ufficiale.
2: Cosa fatta? Scusiva?
0: No, non lo so, dimmelo te.
2: Sì, noi del Sassuolo non possiamo parlare di questo argomento,
0: okay, cioè, però,
2: perché noi essendo io, Palmieri e Carnevali, gli abbiamo proposto il rinnovo, però abbiamo capito che comunque ha delle incertezze e conseguentemente vedremo poi da farsi, però mi sembra abbastanza chiaro che anche ieri parlando un po' con Vanoli la sensazione è quella, cioè che a questo punto, cioè se rimanesse oggi Vanoli sarebbe per me una grandissima sorpresa di mercato, ecco, e quindi credo che la scelta ricadrà con ogni probabilità su Fabio Grosso. Poi vedo che non è in questo momento, mi sembra molto gettonato, no? Anche tra coloro che ci ascoltano, che pensano a quello che sarà il futuro della Fiorentina. Però ragazzi, vedremo anche i movimenti di Paratici nei prossimi 12 mesi, che ci saranno il vero indicatore di quello che sarà il futuro della Fiorentina, che io lo ribadisco, spero di sbagliarmi, ma penso che Fabio Paratici sia di passaggio a Firenze.
0: Di passaggio, però l'estate la supera.
2: No, quello per
0: forza.
2: Sì, sì. Io ho già fissato a fare le vacanze insieme. Quindi, sì.
0: Benissimo, Niccolò, grazie
2: e
0: mille.
2: Siamo io, Righi, Sinner, Alcaraz e Paratici.
0: Vuoi dire qualcos'altro?
1: Quest'estate siamo.
2: Sì, si va. Si va sulle rive del fiume Ema.
0: Bene,
2: sì,
0: bene.
1: Perché Alcaraz voleva proprio.
2: Sinner
1: ci teneva molto.
2: Sinner ha detto: se non posso andare in Alto Adige, voglio ritornare a vivere, diciamo, l'emozione del fiumicello freddo. Insomma, freddo, ci sarà 60 gradi nell'Ema, ma insomma, comunque sia. Le nutrie, questa avventura, le papere, le oche, cioè questo modo.
0: Vai, guarda, mi stuzzichi.
1: Ti chiede, guarda, un secondo, l'ultima. Stefano ti chiede quanto costa Carnevali. Lo vedrei bene alla Fiorentina come direttore generale e Paratici direttore sportivo.
2: Sarebbero Non so se Paratici però gli piacerebbe stare sotto Carnevali, però saremmo un bel tandem, assolutamente. Quanto costa non lo so, però vi posso dire che se dovesse arrivare l'offerta del Milan, io penso che Giovanni Carnevali lascerebbe stavolta il Sassuolo. E come gli ho detto anche 7-8 giorni fa quando ci siamo visti, gli ho detto: non ci lasciare, perché il fenomeno Sassuolo è tutto nelle tue mani. Ora, a parte le battute e gli scherzi, ho parlato anche con Veronica Squinzi, che è la figlia del patron Squinzi, che insomma ha ereditato, no? E anche non solo l'azienda insieme al fratello, ma chiaramente anche il Sassuolo. E loro sanno benissimo che se un domani Carnevali dovesse lasciare, probabilmente questa società non potrebbe più essere quella che oggi, cioè questa organizzazione, anche perché lui veramente è a 360 gradi concentrato sul club e naturalmente l'ha portato a questi livelli. Poi è molto bravo nel vendere, nel ricostruire, ha un organico anche dirigenziale forte con Francesco Palmieri, che tra l'altro quando può interviene con Lorenzo Marucci, perché c'è questa amicizia anche con Lorenzone nostro Marucci. E quindi non penso che verrà alla Fiorentina, se casomai, anche perché penso che alla Fiorentina Ferrari non lascerà mai il comando, a meno che non arrivi una nuova società, e quindi dovremmo accontentarci di questa situazione e di andare in palestra con la borsa di Niccolò Righi.
0: Beh, cioè, non hai detto il tuo calciatore rosso.
2: Il calciatore preferito?
0: Rosso. Preferito, con i capelli rossi.
2: Potrebbe essere Biondini?
0: Guarda, ne parlavamo Biondini, prima, sì, in sì. Effetti è il più rosso che mi viene
1: sai
0: in mente.
1: Sai che ci siamo dimenticati che un ascoltatore me lo faceva notare, Comuzzo.
0: Comuzzo è capelli rossi. Lo stesso Beltrano.
2: Sai amici te, per
0: rossi.
2: Esempio, capelli
0: sì,
2: rossi.
0: Sì, sì, l'abbiamo sì, salutato, sì, Dario, salutato. Se vuoi salutarlo anche te. Ma sì, qualcuno.
2: Ginevra
0: sì.
2: Negazione, però non c'entra.
0: Ginevra Negazione non c'entra niente. Questo
2: però ricordiamoci.
0: Fuori dal progetto.
2: Ti ricordiamo un'immagine?
0: Niccolò Ceccarini, che ringrazio.
2: Vado in palestra, adesso vado a fare 50 km di Tapirulan e poi dopo l'anno prossimo la Firenze-Faenza, il motorino.
0: Certo. Benissimo, grazie Niccolò Ceccarini.
2: Andare in motorino da Firenze a Faenza da 100 km
1: forse passatore. Ci metti meno con
2: ma
1: il motorino
2: è regolare
1: con il tuo motorino forse si fa prima andare
2: non attaccare poi lo scooter del Cecca comunque lo scooter del Cecca cambio dell'olio ho fatto
1: si fa forse, secondo te ci arriva a Faenza di fila il tuo scooter
2: che scherzi
1: ma
2: io ascolta mi ha chiamato l'altro giorno Kimi Antonelli e mi ha detto sì. Se ho dei problemi con la mia eventualmente usi il tuo scooter. Ho detto guarda, io te l'ho impresso solo per un gran premio.
1: Bene.
2: Quello d'Italia, perché bene. Poi dopo devo venire a ripigliarlo. Certo. Quindi insomma,
0: ma che ha preso difficile. Oggi Niccolò Ceccarini?
2: Nulla, no. Le solite bischerate. Ragazzi, io ve l'ho già spiegato. La radio è questa.
0: Ma lo so, ma io sono d'accordissimo
2: poi,
0: con te.
2: Io capisco che siete qui a ore e ore a parlare il futuro di Vanoli, quello di Grosso, il viaggio di Carnevali, che ne so, a Manchester o a Londra a vendere Muaremovic, tutte queste cose complicate, no? Che diventano una cosa insostenibile.
1: A Londra a vendere Muaremovic?
2: C'è già spoiler? Stato. No, c'è già stato. Gli ho detto, ma dimmi la verità, lo dai all'Inter, non me l'ha voluto dire.
1: Ok, bene.
2: L'ho detto, non ti paraticizzare, però
1: bene,
2: voglio dire, bene, perché se no, voglio dire, non ci si parla. No,
1: bene.
2: Scherzo. Comunque, ragazzi, vado palestra.
0: Sei grande, Nick.
2: Poi
0: grazie.
2: Ci saranno solo 600 gradi. Poi mi dovete spiegare come uno fa palestra quando c'è 600 gradi.
0: Spero che sia un impianto.
2: Viva l'aria aperta. Viva Stefano Cherubini, che ricopre il doppio ruolo di regista e di amministratore delegato del Parma. Questo o non questa, forza viola, il resto resta.
0: Vabbè. Benissimo, grazie mille a Niccolò Ceccarini, che in tutto questo è il direttore della struttura di tutto Mercato Web. Si porta via un'ottima borsa e ci ha lasciato anche in dote 10 minuti di surrealismo come piacciono a noi. Andiamo sui messaggi, vediamo chi è uscito da questi.
1: Allora, Simone ci dice che lui ha i capelli rossi, per cui salutiamo. Vabbè. Simone. In un paio mi hanno scritto Alexi Lalas, che è un roscio. Quindi un esterno del Padova che l'amico, se non sbaglio mi recupero, Davide, descrive come un Gesù Cristo versione calciatore. Non so se a livello di fattezze o proprio come abilità forse extraterrene.
0: So.
1: Poi c'è Bavi da Firenze che ci manda la foto di Schwarz.
0: È vero, pensavo
1: un biondo
0: lui,
1: rossiccio.
0: Sì, però sai, tra il biondo e il rossiccio delle volte basta un colpo di sole o
1: certo,
0: altro.
1: Chiaramente. Chris ci scrive la Macarena delle panchine.
0: Bello, mi piace la Macarena.
1: Mick dice che a Roma dicono in ogni comitiva c'è sta un laziale e un roscio. Per cui non so,
0: vero, spesso coincidono magari, non lo so.
1: Non lo so, questo non lo so. Per quanto riguarda anche un po' i messaggi che parlano più di calcio,
0: sì.
1: Vabbè, Simone dice che italiano al Napoli secondo lui durerà come un gatto in tangenziale.
0: C'è il rischio.
1: Ale dice che Grosso come allenatore mi entusiasma, un po' come quando avevo 10 anni, è Natale la mia zia mi regalava un paio di calze. calze o un pigiama.
0: Sì, è quello. Magari è molto d'accordo. Utile quel paio di calze o il pigiama.
1: Io lo sai che sono un grossiano, per cui poi io aspetto
0: grande
1: a criticare.
0: Cittadino di Pescara, questa trasmissione che ti fa Pescara, certo. Nonostante la retrocessione in Serie C. È detto che insomma abbiamo fatto un po' il punto sulle panchine, facciamo anche un po' il punto sul sondaggio che abbiamo fatto su firenzevela.it. adesso ve lo mostriamo, perché in questo momento c'è stato anche il gong sul sondaggio che abbiamo fatto, che riguarda il futuro di Vanoli. Abbiamo semplicemente chiesto quale può essere il futuro e se voi da lettori vorreste la riconferma di un allenatore che spesso si è proposto, no? Anche nelle conferenze stampa recenti, dicendo insomma che lui vuole essere confermato, certo, ma non vuole essere certo confermato per riconoscenza. Abbiamo chiesto appunto su firenzevela.it: Vanoli secondo voi merita la riconferma? I risultati del sondaggio li trovate in un pezzo uscito mezz'oretta fa, con una risposta chiara della piazza fiorentina, perché sono
1: fuera.
0: Sì, grazie ma no grazie, sempre per citare un altro grande poeta come Willy Peyote. In questo caso il 73% dei lettori di firenzevela.it crede che la necessità sia quella di ripartire da un altro tecnico, mentre soltanto il 26% di loro confermerebbe ancora Vanoli. In questo caso insomma le percentuali, come piace dire a me, sono bulgare. Così abbiamo fatto anche un po' il quadro. Non so perché stai guardando una partita che è finita 10-0, ma mi interessa molto.
1: Stavo scorrendo le partite che erano
0: mi
1: su
0: dici
1: diretta.
0: Che partite in questo momento ci sono nel mondo?
1: Allora c'è ad Aruba, si è giocato lo spareggio di Division de Honor con l'Estudiantes, che si è imposto con un netto 10-0 sul Real Cagliari. Poi c'è in Brasile c'è il campionato betano, ha visto il Coritiba vincere per 3-2 sul Bahia, credo allenato da Rogério Ceni.
0: Poi c'è il goleador.
1: Sì, poi c'è il Brasile, la Serie B, si è giocata vittoria a domicilio dell'Athletic Club sul campo del Botafogo SP, non mi chiedere per che cosa sta SP. E poi c'è anche la Liga Pro in Ecuador con l'Aucas, che ha vinto 3-1 con il Manta. Si sta giocando una piccola cosa che magari ci interessa un pochino più da vicino, gli europei under 17, con l'Italia che ha vinto 1-0 contro la Francia con la rete di Perillo, un attaccante che gioca nell'Empoli.
0: Ci sono le formazioni di questa partita, perché ieri ero al Viola Park per seguire la seconda semifinale della Final Four di Primavera 1. C'erano in campo Cesena e Parma, ha vinto il Parma, e dei nostri colleghi molto esperti di calcio giovanile si interrogavano sulla possibilità che il giorno dopo, quindi oggi, potesse giocare Federico Croci, talentino della Fiorentina, proprio in nazionale.
1: Non ha giocato, è entrato all'83esimo proprio al posto di Perillo, l'autore del gol, però no, non era in campo dal primo minuto Croci.
0: Benissimo, ci suggeriscono quello che dobbiamo fare, e non credo sia un'abbreviazione di Brecalo, ma è proprio il break quello che dobbiamo fare. Sarebbe bello avere Brecalo in diretta un giorno, magari un giorno succederà. Adesso succede una pausa, poi torniamo fra pochissimi istanti.
1: Tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
3: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola, tempi supplementari, 16:32, Alessandro Di Nardo che vi parla, accanto a me Niccolò Righi, a Londra Niccolò Santi, se qualcuno se lo volesse chiedere, sì. Anche per la geolocalizzazione dell'altro speaker di questa trasmissione, 348-751-3933 per i vostri messaggi, WhatsApp, audio, testuali, 055-77-111-71 per chiamarci. Abbiamo parlato di Grassina, di borse di palestra,
1: tutto.
0: Di campionato
1: prima
0: di Aruba,
1: mezz'ora, sì, Aruba, certo.
0: Soprattutto anche di quello che può succedere sulle panchine. Abbiamo anche letto qualche messaggio. C'è qualche altro messaggio?
1: C'è un messaggio di Simone che ci scrive: secondo me il pigiama è anche troppo, lo paragonerei più al kit malizia, questo riferendosi a Grosso, con deodorante e shampoo. Io non
0: kit malizia
1: però.
0: Perché è la marca, scusami, sono
1: il kit malizia
0: questo,
1: eh? No, sinceramente
0: oppure
1: forse è
0: malizioso perché ti suggeriscono che puzzi. Cioè, ci sono alcuni miei familiari che spesso hanno sempre lo stesso regalo, appunto il kit malizia, come chiama il nostro ascoltatore, e si fanno sempre la domanda: ma perché puzzo? Cioè, se mi stai suggerendo di dovermi lavare? Non lo so, non lo sappiamo.
1: Il
0: poi...
1: kit malizia è proprio una marca.
0: Ok, va bene. Quindi abbiamo fatto pubblicità a un'azienda che sicuramente ci ripagherà con ottimi kit malizia. Stefano Cherubini mi ha fatto un segno inequivocabile, quindi ci andiamo ad ascoltare anche un WhatsApp audio.
6: Si dice valzer delle panchine perché il valzer, la base del valzer è la rotazione, è girare.
1: Beh, hai
6: quindi
1: visto?
6: Quindi giro delle panchine, valzer delle panchine.
1: Secondo me io ci ho letto tra le righe un becini. Coglione. Sì, questo era proprio uno che ci stava spiegando
0: dal tono di voce, ma va benissimo,
1: sì,
0: assolutamente,
1: certo.
0: È stato anche bravissimo a mordersi le labbra, perché... però il proseguo dell'audio mi sembrava scontato, ecco, sì. Anche per il tono di voce ringraziamo anche il nostro ascoltatore. Samantha ci chiede: ma quindi Paratici va via? No, nell'immediato futuro, anche se Niccolò Ceccarini ha posizionato
1: così, l'ha buttata lì,
0: che gli piace, è un mago anche dell'hype, è un drama king,
1: certo,
0: ha detto
1: certo.
0: Occhio, perché nel futuro un po' più remoto potrebbe essere di passaggio Paratici, che comunque quest'estate lavorerà per la Fiorentina. A brevissimo andiamo anche dal nostro ospite, appunto vi ricordiamo che siamo anche su YouTube, che ci potete seguire anche dal canale 92 del Digitale Terrestre. Io però ho un sassolino che mi punge in questa scarpa.
1: Vai.
0: Non è un allora non c'è malizia, non siamo,
1: non
0: nel,
1: siamo
0: kit
1: nel
0: malizia,
1: kit, no.
0: No, no, no, assolutamente. Non c'è malizia, ma proprio penso, io delle spiegazioni me le sono date per questa cosa che sto per dirti, però penso a un bambino, una persona ingenua che vede questa situazione, ok, Fiorentina-Atalanta, partita che non conta niente, eravamo allo stadio, sappiamo
1: sì,
0: come è
1: certo.
0: finita e come non è finita,
1: grande,
0: e sappiamo soprattutto di quello che è successo allo stadio, quindi contestazione,
1: sì,
0: non violentissima, insomma blanda, però fischi, giocatori indegni,
1: sì, certo.
0: A lavorare, fuori le palle, eccetera eccetera, tutto il kit di contestazione, di malizia, esatto. Poi che succede? Un po' più a nord, qualche ora dopo, c'è Tottenham-Everton, ok? Il Tottenham si salva all'ultima giornata,
1: sì.
0: Complice anche risultati recenti non buoni del West Ham. Il West Ham retrocede, peso un po' tutti i valori possibili delle due squadre, ok?
1: Certo.
0: Tottenham e Fiorentina, in questo momento il Tottenham negli ultimi 20 anni ha giocato un altro campionato, ha una proprietà che spende 10 volte tanto come tutte le proprietà di Premier League, però appunto Tottenham-Everton, il Tottenham vince all'ultima giornata, consolida la Premier League, non era nemmeno l'obiettivo minimo, era qualcosa di scontato,
1: certo.
0: Per il Tottenham che partiva dopo la vittoria dell'Europa League dell'anno scorso per andare quantomeno in Champions, ma comunque insomma sappiamo,
1: è finito nelle final, nelle top 8 del campionato, nella League Phase,
0: che ci prova a vincere la Premier da qualche anno. Grandi applausi al Tottenham Stadium, ho visto proprio i giocatori che erano contenti, i
1: sì.
0: tifosi che li ringraziavano, e sono giocatori del calibro di Romero, di Vicario, di Richarlison, di Xavi Simons, quindi giocatori che Firenze non si può permettere in questo momento. Come mai questa differenza di trattamento? Quindi due squadre che dovevano fare molto meglio si salvano per il rotto della cuffia, il Tottenham addirittura dopo. Da una parte c'è però la gioia per il pericolo scampato, dall'altra
1: certo.
0: c'è proprio l'odio sportivo per dei giocatori definiti indegni. Entrambe le squadre hanno fallito. Il Tottenham nella scala del fallimento ha fallito di più della Fiorentina.
1: Sì, certo. Quindi te mi stai chiedendo come mai il Tottenham festeggia e la Fiorentina
0: non c'è stata una festa enorme, però De Zerbi giustamente è andato in conferenza stampa, ha visto il teatrino che ha fatto, cercato i giornalisti che non ci credevano, è andato lì e ha parlato anche di non di un'impresa ma di una rivincita avuta con chi non ci credeva, e quindi insomma Tottenham e Fiorentina in questo momento sono due valori differenti come piramide del calcio.
1: come diceva, ti rispondo semplicemente, come diceva un inglese abbastanza famoso, non so se la frase non l'ha mai detta, poi magari il prossimo ospite che mi sa che ci sta ascoltando glielo chiediamo, ma come diceva un inglese abbastanza noto che era Winston Churchill, perché noi italiani prendiamo le partite di calcio come fossero guerre e le guerre come se fossero partite di calcio, e quindi magari in un clima anche come quello inglese, in cui forse davvero nella scala di fallimenti il fallimento del Tottenham è forse non paragonabile a nessuno di quelli, neanche forse quello del Milan, che ha portato a una notte dei lunghi coltelli in cui sono volate teste a parte nella società rossonera, ecco, magari il Tottenham la vive e magari il pubblico inglese la vive in maniera anche un pochino più serena, non lo so, poi magari sono semplificazioni che facciamo a distanza. Io penso anche che in questo momento in Premier League, con tutto quello che hanno fatto a livello dentro gli stadi, anche a livello di prezzi eccetera eccetera, forse quel tifo caldo che
0: ci
1: noi abbiamo,
0: meno arrabbiato, forse anche
1: forse
0: quel
1: il tifo
0: sociale,
1: quello veramente
0: sì,
1: arrabbiato forse sta fuori dallo stadio.
0: Giuseppe Pastore, ben ritrovato, ciao
7: Giuseppe. A tutti, buon pomeriggio, vi ascoltavo con grande interesse.
0: Ti sei dato una spiegazione, non so se hai capito, allora io poi delle spiegazioni me le sono date, secondo me c'entra anche il fatto che siano arrivati punto a punto Tottenham,
1: certo.
0: Magari se la Fiorentina si fosse salvata all'ultima giornata ci sarebbe stata anche un po' più di gioia, però ecco, se ci dai anche la tua
7: visione. Ci sono vari motivi secondo me. Intanto il fatto che comunque il Tottenham l'anno scorso ha festeggiato un titolo importante a livello di calcio internazionale con l'Europa League, e quindi aveva anche un po' dato una grande gioia, no? E quei 25 anni di astinenza da un trofeo alla fine saltano fuori tutti insieme quando le cose si mettono male, la pentola a pressione che alla fine non regge più, e quindi il malumore fiorentino ha lunghe origini, ha origini molto lontane, ed è andato sempre più peggiorando. Poi anche il fatto che insomma il Tottenham è una squadra ricchissima nella buona e nella cattiva sorte, non ha battuto ciglio quando ha dovuto fare un contratto da 12 milioni di sterline all'anno a un allenatore che voleva arrivare a luglio, De Zerbi, perché temeva appunto di rimanere invischiato, ma quando gli danno una cifra del genere ne ha dovuto accettare di prendersi questa grana 6-7 alla fine, ce l'ha fatta, perché comunque non aveva un calendario secondo me superabile, e aveva anche un West Ham che insomma ha perso partite dolorose anche in maniera molto grave, come quella che ha perso con l'Aston Villa, con Newcastle, chiedo scusa, la penultima. E poi anche perché l'Inghilterra, al di là è vero anche quello che dite sullo stadio del Tottenham, è uno stadio molto freddo, non è certo un catino ribollente anche di malumori, perché insomma sappiamo bene che gli stadi pieni in Italia sono belli ma spesso sono anche polemici, poi Firenze non ve lo devo spiegare io, gli stadi inglesi sono diventati un po' dei Luna Park globali, in cui si riempiono, quasi non fanno cori, quasi non fanno opposizione alla squadra, al limite vanno via prima, come è capitato al Tottenham diverse volte. Peraltro quest'anno la scena è piuttosto amare, di spalti vuoti già a metà secondo tempo. E infine, ultima cosa ma non per ultima, in Inghilterra è la certezza che, avendo tutti un sacco di soldi, che basterà spendere altri 200 milioni in estate, bene o male, cosa importa, per avere l'illusione di poter competere in un campionato comunque in cui alla fine al sesto posto è arrivato il Bournemouth e poi il Brentford, il Sunderland, le gerarchie sono molto mobili in questo periodo, anche perché ci sono squadre, per esempio il Chelsea, che sbagliano tutto ripetutamente da anni, quindi non è che una stagione storta, ecco, l'importante è non retrocedere, ma una stagione storta non è la fine di nulla, ma questo vale anche per noi, perché abbiamo visto come sia molto facile ormai scendere e salire anche in Italia. Fino a qualche anno fa le prime 7-8 erano immutabili, e invece vediamo continuamente squadre come il Como che spendendo tanto, ma anche si fa in fretta anche a scendere, quindi basta avere l'onda buona, cogliere l'onda giusta anche a livello di mercato, i dirigenti soprattutto, è la cosa più importante per scalare la classifica con la stessa velocità con cui si è discesa.
0: Giuseppe, guarda, ti abbiamo chiamato anche per sfruttare ovviamente la tua conoscenza sportiva e calcistica.
1: Mi fai togliere una curiosità? Vai. Ma Churchill l'ha detta quella frase oppure è un falso mito?
7: Ma guarda, io ho sentito spesso, non ho prove che non l'abbia detta, quindi nel dubbio, anche perché è una bellissima frase, molto veritiera secondo me, quindi
0: ma perché non dire, c'è proprio un reperto storico affidabile.
1: Nessuno c'era, si può dire molto. Che nessuno di noi c'era per ad ascoltarla.
0: No,
1: per
0: assolutamente,
1: cui,
0: assolutamente non c'era nessuno. Dicevo appunto, ti abbiamo chiamato anche per un po' per tracciare i conti su questa stagione. Sfruttiamo anche la tua grande passione cinematografica, tu curi anche un podcast sul cinema, per fare una cosa che non ha fatto mai nessuno, originalissima: dare gli Oscar a questa Serie A. Pensate a che livello siamo messi qui. No, per dirti, guarda, ti diamo delle categorie e tu ci dici come vuoi.
7: Ma a livello di tutta la Serie A, quindi
0: tutta la Serie A, tutta la Serie A.
1: Anche perché la Fiorentina bisogna andare negli Oscar, pochi forse, no, questi razzi dovrebbero
7: il suo ex presidente che ne ha vinti qualcuno, ma insomma non ha mai trasferito al club alle glorie internazionali del cinema.
0: No, assolutamente. Guarda, partiamo con miglior sceneggiatura. Tu scegli se darla comunque a una giornata di campionato, a una partita, insomma una dinamica che ti è piaciuta.
7: Guarda, voterò sicuramente la migliore, poi dipende se vogliamo un lieto fine oppure no. Le ultime due giornate, a livello di colpi di scena legati alla contemporaneità, ma anche alle sorprese a raffica, anche alcune causate anche dalla Fiorentina, come la vittoria di Torino contro la Juve, hanno stravolto un panorama che sembrava ormai inevitabilmente volto a dire tanto ci vanno Milan e Juve in Champions League. Due giornate alla fine tutto sembrava andare in quella direzione, invece no, e la sceneggiatura più brutta secondo me è stato proprio quel Milan-Juve 0-0, un pareggio che le due squadre sono fatte andare bene pensando che tutto sommato ci togliamo lo scontro diretto, poi è tutta discesa. In realtà sono proprio i due punti che sono mancati al Milan sicuramente, ma anche alla Juve, che se avesse vinto il derby in cui si trova in vantaggio 2-0, sono quei due punti che non ha trovato neanche a inseguire. Quindi è una sceneggiatura questa giusta più che bella, cioè chi ha giocato per speculare, per pareggiare, alla fine è rimasto fregato, e il rocambolesco doppio turno finale ha sottolineato l'importanza di giocare bene a calcio e di avere idee chiare e coraggiose, possibilmente come quelle di Fabregas e Gasperini, per ottenere un obiettivo, che è una cosa che nel calcio della speculazione, del pareggino, meglio due feriti che un morto, è una bella notizia che non so quanto verrà seguita e farà lezione, temo poco, ma il calcio meritocratico persino in Italia ogni tanto.
1: E l'Oscar come attore, miglior attore protagonista e non protagonista, chi lo daresti?
7: Allora, io come protagonista, quindi equivale all'MVP del campionato, immagino voto Federico Di Marco, che insomma è stato il giocatore più decisivo a livello di gol e di assist della squadra campione d'Italia. È una Oscar che, diciamo, da un lato premia un calciatore assolutamente uno specializzato del suo ruolo, dei calci piazzati, un giocatore davvero di quelli che non avrà una grande duttilità, perché non è un giocatore polivalente che dove lo metti sta, ma è uno che ha bisogno di consegne molto chiare, zolle di campo molto chiare. Dall'altro sottolinea che è un campionato senza attaccanti, perché se il capocannoniere fa 17 gol e il secondo ne fa 14, cioè mai così pochi nella storia del calcio della Serie A 20 squadre, c'è un problema di qualità offensiva che riguarda tutte le squadre, forse soltanto l'Inter può dirsi tranquilla da questo punto di vista, ma dal Napoli in giù bisogna investire pesantemente, non è che si possono spendere chissà quanti soldi per migliorare proprio la qualità offensiva, perché non è un discorso di campionato poco coraggioso, cioè anche, ma sono mancati proprio i fondamentali secondo me. È arrivato un giocatore tutto sommato riserva in Premier come Malen, ha squassato la Serie A a gennaio, cioè non è che serve Lewandowski per vincere la classifica cannonieri con 25 gol, basterebbe poco, ma quel poco non si è visto. Il non protagonista, proprio perché non se ne parla mai, lo do ad Acuña del Como, giocatore clamoroso, fiore all'occhiello di Fabregas, che lo ha trasformato da anonimo esterno in regista, centrocampista, mezzala, da davvero di grande respiro anche internazionale. Infatti sono curioso di vederlo l'anno prossimo anche il Champions, giocatore magnifico che ha ancora piuttosto giovane, ma ha preso in mano la squadra nel giro di ritorno, ma anche prima in realtà, con una personalità che è davvero il segreto di questa squadra. Molto giovane il Como, ma quanto a personalità se la gioca con l'Inter, secondo me, dei suoi giocatori.
0: Guarda, ti chiedo anche l'Oscar ai migliori effetti speciali legati a un gol o un gesto tecnico, quello che ti rimane in testa di questa stagione.
7: Guarda, io associo sempre l'effetto speciale alle parate dei portieri.
0: Guarda, ci ho pensato anche, pensavo a Svilar in questo momento.
7: Quindi ne voto due, una della giornata al ritorno, quella di Svilar a Verona, l'ultima giornata su Bowie, che ha di fatto salvato lo 0-0 della Roma, che poi ha vinto la seconda tempo, e la parata Champions, secondo me. E all'andata voto Maignan, che ha fatto una parata incredibile su Chila in Milan-Lazio dopo due minuti, che è una delle parate più belle che abbia mai visto quest'anno, un riflesso assurdo per togliere una palla che ci stava infilando sotto la traversa da anche la posizione della vicinata. Voto queste due.
1: Guarda Giuseppe, riporto anche il nostro insomma dialogo su temi calcistici, e ti porto anche sulla Fiorentina, perché questo valzer delle panchine che si sta creando in Serie A, sembra che la panchina viola sia destinata a Fabio Grosso, che sinceramente a Firenze non scalda molto. Io non capisco neanche troppo il motivo, perché ha fatto vedere anche delle belle cose nei due anni trascorsi a Reggio Emilia. Ti chiedo se questo è un profilo che secondo te ti convince, che può andare sul solco dei vari Italiano e Palladino, insomma allenatori che avevano fatto bene in una medio piccola, che poi magari alla Fiorentina sono riusciti comunque a fare il loro, insomma non dobbiamo stare qui a ricordare i risultati sia di Italiano che di Palladino.
7: Guarda, c'è da fare un discorso ampio che parte da Paratici, perché sapete meglio di me che le voci di Paratici si susseguono in queste ore sulla sua permanenza, sul suo addio, cose che sinceramente mi troverebbero molto sorpreso, ma non si possono eludere. Se lo sceglie Paratici, e immagino che sia così, è una scelta che sposerei in toto, anche perché c'è bisogno di una cosa in particolare nel calcio italiano di oggi, cioè che ci sia concordia tra chi è in panchina e chi dirige, cioè l'allenatore deve essere totale emanazione di un direttore generale, sportivo, chiamatelo come volete, ma non devono esserci fraintendimenti, equivoci, incomprensioni alla Tudor che rimane o poi dopo due mesi va via, o Pioli che a un certo punto vede andare via Pradè e allora diventa Dead Man Walking e così via. Ci deve essere un dirigente forte e un allenatore che è la sua emanazione, quindi è forte anche lui, perché vive e muore sportivamente parlando con la dirigenza. E quindi le chiare una sola voce, una sola linea, lo dimostrano tutti i progetti di lavoro migliori, hanno avuto questa chiarezza di intenti. Se questa cosa tende a non esserci più in Serie A, e non parlo solo di Fiorentina, è un grande problema che riguarda il Milan, la Roma, la Lazio, la Juve e così via. Grosso è un allenatore che ha fatto degli errori nella sua carriera, come tutti, si è trovato molto bene in un posto che fa lavorare bene gli allenatori proprio in questa direzione, cioè ha un dirigente praticamente plenipotenziario come Carnevali, che protegge da un ambiente peraltro molto mite, molto tranquillo, l'allenatore di turno, e lo fa lavorare in totale serenità e ottiene risultati, anche perché la squadra è ben costruita e chiaramente un altro dei segreti del Sassuolo. A Firenze è tutt'altra storia. Devo dire che Grosso a questi livelli non ha mai allenato, arriverà a dirti quasi non ha mai giocato, perché ha giocato sia in una Juve per pochi anni, una comparsata all'Inter, ma non si è mai affacciato in piazze calde da giocatore, e da proteggere a tutti i costi, perché penso che sia un allenatore che avrà ancora dei limiti da smussare a livello di personalità e di gestione anche mediatica della piazza, una cosa che di Grosso non conosciamo, e come si comporta sotto pressione. Ha avuto quell'esperienza a Lione molto sfortunata, che però come dire, direi che lo assolvo da ogni colpa, visto il clima che aveva trovato. E poi deve chiaramente avere idee chiare a sua volta a livello tattico, perché la Fiorentina quest'anno ha cambiato continuamente sistema di gioco in maniera anche isterica a un certo punto. Ha dei giocatori su cui ripartire, penso naturalmente a Solomon, penso a quelli che insomma si sono ben comportati qualora rimanessero nel giro di ritorno. Da lì bisogna subito mettere in chiaro le cose, cosa che non è successa lo scorso anno, quando fu completamente sbagliato il mercato in entrata per sposare un'identità di gioco che fu sconfessata dopo due giornate di campionato. E quindi se c'è chiarezza e se c'è un orizzonte, non dico a lungo termine, ma perlomeno a medio termine, senza coppe, senza impegni settimanali particolarmente gravosi, senza dover andare a fare trasferte massacranti a Cipro, in Kazakistan, eccetera, si partirà già bene. Grosso, per quanto mi riguarda, è una scommessa. Non okay. ha, però la Fiorentina è arrivata nella colonnetta della classifica.
0: Non no? può fare altrimenti, sono d'accordo anch'io. Sì, qui, qui si parla anche di Raola. Sono andati, sono andati a bussare a Raola, però lui ha detto giustamente: no, grazie. Adios. Sì, adios in questo caso. Giuseppe, guarda. Gli ascoltatori mi suggeriscono altre due categorie, poi ti salutiamo. Oscar al miglior regista e quindi il miglior allenatore, poi Oscar al miglior costume, la maglia che hai preferito di quest'anno, anche tra le varie edizioni.
7: Allora, la miglior regista è Fabregas, perché Chivu, secondo classificato, perché comunque prendeva una squadra vice campione d'Europa, insomma, ha vinto lo scudetto a mani basse, ma non certo a sorpresa. Fabregas ha, in due anni si è scoperto intanto allenatore di altissimo livello e poi ha, come dire, lanciato questo proclama nel calcio italiano, cioè giocando bene, coraggiosamente, con linee chiare, propositive, certo, con alle spalle una proprietà molto ricca ma che non butta via i soldi, al contrario di altre, si può arrivare, si può persino portare il Como in Champions League davanti al Milan e alla Juve. Questo è qualcosa di potenzialmente devastante come portata, se ne sapremo cogliere la portata. E mi riferisco a tutti quei club medio-piccoli, compresa la Fiorentina, che non deve come dire abbassare la testa di sfiducia e pessimismo ogni anno, perché casi certamente virtuosi come il Como esistono. Ma non è che la Fiorentina abbia speso tanto meno del Como,
1: no, assolutamente.
7: Quindi non facciamo del Como il PSG. Como è una squadra che ha speso tanto bene, non ricordo a cui si è sbagliati, forse Morata, ma Morata è uno di quelli costati meno. Poi ha investito anche sul futuro, ha preso giocatori, conoscenze che ha Fabregas in giro per l'Europa, ma ha preso giocatori che oggi, tipo Jacobo Ramon o Nico Paz, ti dicono: ma io voglio restare a Como, non mi importa che vado, che c'è il Real Madrid dove andrei a far panchina, io voglio stare a Como e giocarmi la Champions. Quindi crei anche, fidelizzi anche quei giocatori che sembravano così di passaggio, in realtà si scopre poi che in Italia si vive bene, peraltro, quindi attenzione anche a questo aspetto, che ci giochiamo sempre molto male. Il miglior costume, in una stagione di maglie anche un po' spiacevoli che ho visto un po' in giro per
0: qui non è piaciuta la maglia arancione della Fiorentina, no, te lo diciamo subito.
1: Terribile.
7: Oddio, nonostante
0: a me è
7: un
0: molto.
7: Po' insolito, io adoro l'arancione, poi uno dei miei colori preferiti, quindi lo metto sempre in grande. A me è piaciuta molto, da come gusto vintage, la maglia indossata dal Parma anni 90, in alcune parti mi sembra anche contro la Fiorentina all'andata, quella un po' alla stile Zola,
0: quella bianca,
1: Zola, sì, sì, è vero, molto bello.
7: Con dei bordi anni 90, mi piacque molto, poi va, è proprio un effetto nostalgia che è l'unica cosa che salverei del calcio di 20-30 anni fa, è il gusto delle maglie, che poi è bello rivedere riproposte sui giocatori di oggi.
0: Bellissimo, guarda, sono d'accordo anche su questa chiosa finale. Giuseppe Pastore, ti ringraziamo, non prima di aver consigliato di leggere Capolavori,
1: certo,
0: che è il libro che è in uscita con i gol più geniali e pittoreschi, anche per avvicinarci appunto ai mondiali, della storia dei mondiali. E poi consigliamo anche un gioco da fare con tutti, che è il libro, che è un libro quiz, no? Ma dove giocava Zubizarreta, che esce a giugno per Mondadori, con tutti
1: già
0: i quiz
1: prenotato.
0: Sul calcio. Sì?
1: Sì, assolutamente.
7: Sì, poi un libro da estate, da ombrellone.
0: Coda in Fipilino, noi siamo abituati che per andare al mare qui ci sono parecchie code, quindi ti ringraziamo, grazie mille, alla prossima.
7: A presto, ciao.
1: Ciao Giuseppe. Ciao.
0: Benissimo, siamo in chiusurissimo. Mi leggi un paio di messaggi al volo?
1: Guarda, te li leggo
0: tantissimi.
1: In extra bit. Andrea ci scrive: ciao, secondo me Vanoli non resta perché è ambizioso e non gli fanno una squadra forte. Anche questo potrebbe essere un tema, e anche Vanoli l'ha lanciato più volte, il fatto che potrebbe essere a lui alla fine a dire lo sai che, ragazzi,
0: addio. L'ultima conferenza stampa.
1: Stefano ci scrive: ciao Alessandro, ciao Niccolò, Paratici avrà un grande da fare per smaltire tutti i prestiti che rientrano, e tra Solomon, Harrison e Rugani chi rimane? Sempre forza viola. Io mi sentirei di escludere forse quasi tutte e tre.
0: Uno ha un po' di speranze, Solomon.
1: Posso dire che secondo me Harrison è stato un po' troppo bistrattato per quello che doveva essere stato il riscatto, eccetera eccetera.
0: Harrison è, diciamo,
1: io, a me non mi
0: non
1: ha
0: so definirtelo come un cibo, diciamo
1: 7 milioni secondo me la Fiorentina non avrà troppo di meglio per quanto riguarda le riserve nel prossimo
0: Harrison
1: prossimo
0: è la quinoa, cioè la mangi perché devi dimagrire a un certo punto,
1: è vero.
0: Una volta che hai raggiunto il peso forma, la quinoa non la sai nemmeno più scrivere.
1: Però a me piace la quinoa e quindi
0: vabbè. Dai,
1: a me Grosso non scalda,
0: vai.
1: Avrei preferito altro per riportare entusiasmo, non voglio bocciare Grosso, non ho elementi per valutarlo, ne parlano tutti un gran bene a parte a Firenze, l'importante è la totale sintonia con la dirigenza, questo come diceva un po' Giuseppe il messaggio di Alessandro. Alessandro. Poi per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto te sul fatto del Tottenham che festeggiano, Roberto ci scrive: perché la curva Fiasone non capisce un tubo?
0: Non lo so, è anche culturale la differenza. Vedevamo proprio mentre parlavamo la festa, cioè è proprio una festa, nel senso De Zerbi è andato sotto la curva e non solo veniva applaudito lui, perché più o meno De Zerbi ha fatto quello che ha fatto Vanoli in una situazione un po' più di,
1: ma poi è arrivato veramente, ha giocato 5 partite, esatto. 6 partite, per cui.
0: Però erano applauditi gli stessi calciatori che hanno avuto un flop incredibile in stagione.
1: Ti leggo l'ultimissima. Stefano ci scrive: attaccante qualità prezzo migliore, il greco Duvikas con 14 reti in campionato e 3 in Coppa Italia, pagato 14 milioni circa. A proposito del fatto che il Como ha speso anche, se vogliamo, meno della Fiorentina, poi magari ha comprato più giocatori, però poi il prezzo massimo credo sia Jesus Rodriguez, pagato 25 qualcosa.
0: Guarda, purtroppo abbiamo 10 secondi, ma era la puntata che volevo usare anche come revenge movie di Niccolò Righi, perché lui, lo stesso Niccolò Righi, è qui accanto a me.
1: Applausi, sì.
0: Ad agosto?
1: A luglio. A luglio. Il messaggio disse, a Francesco Benvenuti, l'ho mandato a luglio.
0: Cosa dissi?
1: Dissi che il Como poteva serenamente arrivare tra le prime 6, e quello l'ho preso con anticipo, ma secondo me se la poteva giocare con uno scenario pazzesco, incredibile, che sinceramente non mi immaginavo. In Champions League. A tal proposito dissi anche che per me la Juventus non mi convinceva Tudor, però quando prese Spalletti subito ho detto poteva lottare per lo scudetto, quindi nel senso, e che per me la Fiorentina comunque, ma forse mi sento abbastanza in grande compagnia, per me comunque con Pioli poteva certo, puntare per posizioni di alta classifica, non altissima.
0: Noi valorizziamo però quello di giusto che hai detto,
1: sì,
0: il
1: Como non mi è sembrata fra virgolette una sorpresa, perché vedo un grande lavoro, vedo un grande tecnico, vedo dei grandi giocatori, vedo anche la pressione minima di una piazza in cui si può lavorare, che ogni risultato va bene così, va bene lo stesso e si abbracciamo.
0: Guarda, hai 5 secondi per rispondere a quelli che a luglio-agosto, quando hai detto questa cosa in radio, hanno detto Obischero, posa il fiasco,
1: drogati meno. Un ascoltatore mi disse drogati meno e vabbè, no, ma no, io non me le prendo perché ti ripeto, se no se stiamo qui
0: questo messaggio, quindi un po'
1: vabbè, però nel senso ero abbastanza sicuro, per cui appunto me lo sono appuntato in testa. Vediamo. Mi lancerò in altre previsioni quest'estate, che verranno puntualmente smentite.
0: Benissimo, previsioni che arriveranno anche domani dalle 16 con Alessandro Di Nardo. Ringrazio Niccolò Righi. Domani è sorpresa.
1: Ok, va bene.
0: Dovrebbe essere anche Stefano Pioli. Ti posso dire, no?
1: Ah, beh, sarà
0: Stefano Pioli. Però,
1: ti ringrazio.
0: Diciamo
1: comunque
0: un co-host misterioso da sbloccare.
1: Alziamo un po' l'hype.
0: Va bene. Grazie a Niccolò Righi.
1: Grazie a te, Ale.
0: Grazie a Stefano Cherubini. Grazie a tutti. Non cambiate canale e frequenza, arriva Garisca al Vento con Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti. Ciao.
1: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
8: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003, oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
9: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo' lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora.
4: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
8: Pia Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
14: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
15: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
16: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause.

0: pensa, quando superi gli 80, Madonna, oh, lo sai che il caldo, io ero una lucertola prima, mi tagliava la coda, mi cresceva immediatamente.
1: Ma qualcuno dice che non c'è più il caldo di una volta, prima
0: non c'è più la mezza stagione, il rosso di sera,
1: campagna,
0: ma io parliamo di cose serie, amici, cioè? Da casa di Garisca al Vento, il Labaro Viola, appuntamento ieri, il buon Giacomo Galassi ha calcato il campo dell'Artemio Franchi,
1: un minuto e mezzo fatto benissimo, un minuto e mezzo no, nemmeno i crampi, stiramento,
0: no, io i crampi avete te
1: i crampi,
0: te Di Nardo avete fatto Bisciande, Pietro Lezzerini che mi ha fatto il gavettone,
1: Lezzerini invece è la grande notizia del giorno, Costa
0: ha rinnovato
1: esercitata l'opzione fino al 2021,
0: sarà in regia,
1: va bene,
0: abbiamo messo un tassello per l'anno prossimo
1: fondamentale,
0: no, aggiunge la forza, mi scappa da ridere ogni cagata che dico,
1: sì, non è che di solito,
0: no, di solito davvero mi controllo un po' di più, però il primo tassello, poi Luca amico mio, Luca Lezzerini, com'è Franchi, di la verità è bello il manto erboso,
1: pazzesco, sembrava di giocare
0: e
1: sul
0: tappeto, vero? E lo sai che la curva, guarda, ci sta mandando le foto sul canale 92, Di Nardo, il trio delle meraviglie,
1: perché
0: c'hai 30 te?
1: No, ho preso il 30 ieri, era l'ultimo numero avanzato e ho preso il 30,
0: Lotto e Di Nardo,
1: sì, le partite precedenti facevano in maglietta bianca,
0: c'era grande Gianluca Nelafi, strepitoso
1: dopo, sì,
0: però
1: sì,
0: come mastodontica la nuova curva Fiesole, di la verità,
1: sì, non è male,
0: vero, fa impressione, è un bel muro,
1: soprattutto finalmente vedere che il Franchi prende
0: una forma,
1: una sua forma, sì,
0: no, è un bel muro, ragazzi, ve lo dico, guarda, ma mi ha fatto dal campo, mi ha fatto una sensazione figa, a dispetto di tutte le critiche che abbiamo sentito in questi anni di queste, però se lo portano a te, io gli ho detto alla Letizia, va con calma, non ti stressare, quando finite finite,
1: Letizia Perini
0: sì, all'assessore,
1: sì, che non credo sia lì, no, con Mazzuola, no, no, e Calcestruzzo e i tuoi amici,
0: bello,
1: sei te, no, con gli amici della Lady Lanai, sì, che stai portando i mattoni,
0: guardate bella l'immagine che ci propone la nostra efficientissima regia,
1: però voglio vedere se tutte le due ore Costa dice, parla delle cose e improvvisamente compare una
0: ma sarà Mastro Simone numero uno indiscussa al pari di Carlesi, Stefanino, che ci ha invitato alla sagra di Ranocchio a Abrozzi,
1: che si terrà quando? Venerdì, sabato e domenica, anche lunedì?
0: Ma c'è solo Ranocchio?
1: No,
0: io voglio mangiare qualcos'altro, va bene il Ranocchio?
1: Anche lunedì, anche lunedì? No,
0: dice di nuovo. Però vi daremo
1: venerdì, no, quindi sabato, domenica e lunedì, scusa.
0: Mi daremo le date
1: esatte. Sagra di Ranocchio, io l'ho detto, il 2026 ancora mangiare il Ranocchio,
0: certo, lì a Abrozzi
1: uno può mangiare. Ma come Abrozzi, un piatto di pasta e pomodoro lo faranno, voglio dire, non ci saranno
0: i pomodori di Abrozzi. A proposito di partnership, sai, sono testimonial di vari ambienti.
1: Qualsiasi.
0: Di ogni. Gli amici del Time Out, dell'arrosto girato, di quell'otto locale alle pendici di Fiesole, fanno i coccoli buoni. Però faccio un appello al nostro commerciale.
1: Nostro di Radio Firenze Viola.
0: Firenze Viola, ovviamente. Bene. Commerciale di Firenze Viola. Mm. Io vorrei, perché purtroppo non lo sono, vorrei diventare testimonia di una cosa che mi interessa veramente. Mm. L'Istituto Il Giglio.
1: La
0: Costa
1: dei
0: non
1: capelli.
0: Ci va.
1: Sì, ecco.
0: Costa non ci va e si vede.
1: Bello.
0: C'ho l'attaccatura alta.
1: Gli amici.
0: Quindi amici di Istituto Il Giglio, vi voglio bene.
1: Un testimonial.
0: Se una cavia, un testimonial.
1: Bene, Costantino, così continuiamo
0: come
1: a
0: siamo partiti oggi, no?
1: Male, ma io non avevo pochissime speranze, devo dire, aspettative erano basse, quindi non è che sia particolarmente sorpreso. Ricordo il 348 7513933 per messaggi scritti vocali, 055 77 111 71 per chiamarci, Costantino, e parlare con noi di quella che sarà la Fiorentina
0: del futuro,
1: che sarà costruita. Io francamente di idee,
0: ma lo sai,
1: ne ho poche,
0: ma lo sai, ti do subito la bomba inizio puntata,
1: sì,
0: ma lo sai che questo viaggio a New York mi incuriosisce, mi insospettisce un po',
1: cioè perché ti deve
0: dire? Perché sai,
1: vanno a conoscere la proprietà Commisso.
0: Se tanto mi dà tanto, e il buon Rocco Commisso, poi parleremo di questi 7 anni. Sappiate che la mia vena polemica emergerà anche oggi. Le riflessioni le faremo insieme. Faremo anche dei confronti, dei paragoni, perché ci apprestiamo ad iniziare l'ottavo anno. Se decidono, se non trovano la quadra per vendere il club, a una richiesta importante. Ma da aperta e chiusa parentesi, torniamo sul viaggio a New York. Rocco Commisso, quando iniziò la sua avventura al comando, alla guida della società ACF Fiorentina, dove presentò il nuovo allenatore?
1: A Times Square, Vincenzo Montella. Poi non era il nuovo allenatore.
0: Vabbè, lo confermò. Confermò,
1: sì,
0: sì, se tanto mi dà tanto, vuoi che il figlio non voglia seguire le orme del padre? Chi c'è a New York in quel periodo? Perché stanno aspettando ad andare a New York? Chi c'è a Central Park in quel periodo? Chi c'è in quei giorni a giro per New York? Che poi verrà in Toscana in vacanza?

0: New York, tra l'altro, diverse plurale. Città. Dillo,
1: chi c'è a giro per Times Square?
0: Dillo, anche se non viene.
1: Chi c'è a giro per la 50 Avenue?
0: Dai, digli.
2: No, devo candire un po'.
0: Sì.
1: Chi c'è sulla chi c'è a New York? Chi c'è sulla 50 Avenue?
0: La Statua della Libertà.
1: Chi c'è sulla Statue of Liberty?
0: Guarda, Central Park.
2: Parliamo in inglese però, puntata internazionale.
0: Ok.
2: Central Park l'ho già detto, Central Park.
0: Ok.
2: Ho detto.
1: Chi c'è?
0: Al Met. Al MoMA.
2: Sono
0: i musei,
2: mi vai su, mi alzi.
0: Ma come, questa è la Starbucks? Non so
1: chi
0: ci
1: c'è dall'antico vinaio a New York a mangiare la schiacciata in quel periodo a
0: ci
1: New York.
0: Tommaso dell'antico vinaio.
1: Grande Tommy, salutiamolo. Chi c'è da Gio Bastianich a mangiare?
3: Qui non fate altro che bere birre.
0: Oh, ecco, sì, e purtroppo costa che mi sono anche mezzo astemio. Ma chi, dai, chi c'è?
1: Chi c'è? Vediamo
0: se dire io. Lo dico io.
1: Facciamo dire agli amici da casa.
0: Dai, ma invece no.
1: Il sogno deve essere alimentato.
0: Sì, no,
1: allora,
0: abbozzala.
1: Ti faccio sta domanda. Basta. Tu che sei una grande.
0: Te l'ho appoggiato tutto lo scorso mese. Il
1: mese.
0: Nome di questo.
1: Come mi hanno definito? Sono un visionario in Fiorentina. Cosa vanno come?
0: Sì, sì, sei un visionario.
1: Allora, abbiamo un dirigente importantissimo con curriculum della Madonna, quotatissimo, importantissimo, che ha battuto i piedi per tornare in Italia dalla porta principale e, e riprendere tutto quello che è suo.
0: Poi c'è anche Paratici.
1: E poi c'era lui.
0: Lo so.
1: Chi sa, io sono suicidato.
0: Sì.
1: Fidanzatissimo con la bellissima e bravissima Pilar, quindi una ragazza giovane che gli dà entusiasmo, motivazione e gara. Vabbè, non c'entrava nulla.
0: Niente, sono però la Fiorentina.
1: Abbiamo la seconda proprietà più ricca della Serie A italiana.
0: Lorenzo ha già azzeccato.
1: Poi parleremo anche di Como, un scappate oggi, perché io vi le do prima le cose. Vabbè, è più facile tutti. Prima bisogna dirle le cose. Abbiamo la proprietà, la seconda proprietà più ricca del mondo, del campionato italiano. Patrimonio stimato, non si sa, però dice c'hanno soldi.
0: Questa è l'analisi del tecnico. Si sa cosa dice, c'hanno soldi. No, queste sono le valutazioni.
1: Scusatemi, può arrivare un allenatore da 0-0? Può arrivare un allenatore anonimo?
0: Se tutti gli altri ti dicono di no, sì.
1: Vabbè, qualcuno che ti dice sì, lo devi convincere a farti dire di sì.
0: Sì, ma al di là
1: io l'avrei presentato come avevo detto io, Elicottero, Firenze.
0: Invece sono loro lavoreranno.
1: Loro lavoreranno per Times Square.
0: Quindi titolo che metteremo anche su Firenze, Nicoletti, due punti. Sapete perché fanno a New York?
1: Per presentare
0: il nuovo allenatore che sarà?
1: E sarà? Rullo di tamburi.
0: Quanto la facciamo lunga?
1: Beppe Iachini.
0: No, è Pep Guardiola, mi stai dicendo, da una settimana.
1: Bello, Iachini non te l'aspettavi.
0: No, non me l'aspettavo.
1: Salutiamo Beppe e tutti gli amici ascolani che se la giocano domani col Catania. Vabbè, l'andata.
0: Guarda, anche non salutare, cioè con tutti bene.
1: Sarei tifosi, li voglio bene.
0: Va bene, comunque ci sarà Pep Guardiola a New York e te continui a dirmi questa cosa da una settimana. Ma perché? Che ne sai, Guardiola?
1: Nulla, perché io sogno ogni anno a luglio che vince la Fiorentina, parte ogni anno perché comunque deve giocare per lo scudetto, ora piglierò le peggio infamate, o comunque giocare per piazzamenti importanti. Allora io ti voglio bene, Giacomo, però ora andiamo sullo specifico.
0: Pessima premessa.
1: Appunto, lo sai, quando parto così
0: male, sì.
1: 7 anni dove la Serie A ci ha dimostrato anche domenica che gli allenatori dinosauri sono un po' in affanno, che le squadre non sono, da noi arrivano i quarantenni, che è un trampolino di lancio per qualche pischelletto bellino che poi vuole andare a giocare in Inghilterra, Francia, Spagna, Germania e quant'altro. Il Milan
0: e quant'altro.
1: Ci voleva, perché sì, non sapevo chiudere la frase.
0: Sì.
1: Il Milan cosa ha fatto? Proprietà americana, Cardinale, Red Bull è un'altra cosa.
0: Sì.
1: Ha resettato tutto perché non ha centrato l'obiettivo minimo che era la Champions.
0: Sì.
1: Poi come l'ha persa? Avremmo chiusa parentesi, col Cagliari in casa l'ultima giornata era da rincorrerli veramente dal primo all'ultimo minuto. Resettato tutto. Noi in 7 anni abbiamo sempre lavorato con gli stessi. Cioè, mi va bene fare calcio. Il calcio non lo puoi fare a livello familiare. Capisci che ti voglio dire? Io l'ho detto tante volte, ma lo dicevo anche a Joe e a Rocco. Cioè, io capisco, in questi 7 anni siamo stati colpiti da 2 lutti gravissimi. Che a me mi hanno colpito particolarmente perché conoscevo le persone purtroppo vittime di questo lutto ed mi è dispiaciuto da morire, perché sai la stima che ho io per chi investe nel pallone. Però ragazzi miei, in 7 anni qui non si è pensato di costruire una società di calcio, si è fatto tutto con yes men,
2: gente che non doveva pensare all'interno di Viola Park. Te, in Viola Park.
0: Però questa cosa si è detto 50 volte. Ma le ripetiamo. Hai ragione, perché, ma è che
2: cambiamo, cioè una, vogliamo svoltare.
0: Non ne stavo chiamato paratici.
2: Ora io ti ripeto, al netto del lutto, tanti da. Perché ora sento gli attacchi trasversali a Pradea, a Pioli, perfetto. Gli ho dato 3 anch'io a loro due. Ma anche Pradea ha iniziato a fare il suo lavoro l'ultimo anno e mezzo, se ci pensate bene. Prima faceva il portaborse, faceva le fotocopie.
0: Diciamo che forse visto è
2: perché,
0: quello che
2: ora perché non ci sono. Bravo. Io umanamente non discuto. Sarebbe stato meglio continuasse a fare le fotocopie. Sono d'accordo.
0: Non so, va bene.
2: Però andavo in Europa. Facciamo
0: un pallatino. Comunque, sesto, sei arrivato. Qualcosa
2: sì,
0: ti
2: per l'amor
0: hai costruito.
2: Anche grazie a Ferrari. Non te lo dimenticare mai. Sesto, questo l'hai raggiunto anche grazie
0: vero,
2: a Ferrari.
0: L'ha detto.
2: Capisci? Quindi il problema qual è? Fai azienda, allora arrivo al Como. Il Como, sai cosa c'ha di peculiarità di diverso da te? Ha dei ruoli ben delineati e precisi. Ha una proprietà che non è mai stata a Como. Punto numero uno. Non hanno mai messo piede a Como questi. L'hanno vista in cartolina, forse.
0: Tanto
2: di Artono. Uno è rimasto, l'altro è morto.
0: Esatto,
2: che sono anche anzianotti. Hanno messo un uomo loro di fiducia che non ci capisce niente di calcio, ma ha fatto una cosa intelligentissima, un po' come fece lì della Valle quando arrivarono a Firenze. Si circondano di persone capaci, ma non solo nell'area tecnica. Il Como c'ha un marketing, un merchandising, un commerciale che fa paura in confronto alla Fiorentina, a quella che era la Fiorentina, perché loro sono cambiate le figure anche alla Fiorentina. Cioè aveva un marketing, una cittadina di 80.000 abitanti, un'area nemmeno a 100.000, fa un marketing internazionale sfruttando il lago, sfruttando le belle. Ha visto, ogni domenica c'era un attore di Hollywood in tribuna a Como. E te non riesci a fare certe cose a Firenze? A fare calcio parallelamente, perché io vi ho sempre raccontato. Ci sono
0: sei
2: io ovviamente.
0: Sei VIP, lo so. Val Franchi
2: però,
0: di tanto.
2: L'azienda aiuta a ottenere anche i risultati. Quando io ti dicevo guardate quello c'è intorno al rettangolo verde, oggi è più importante che mai. Sì. Loro cosa hanno fatto? Charlie e Ludi 7 anni fa erano in Serie C, rilevarono la società.
0: Charlie sarebbe
2: sbaglio.
0: Carlo Alberto
2: Ludi, Charlie ragazzo straordinario, hanno creato una. Sui giovani, dice, ah ma, perché ora è bello, c'è le sindromi a Firenze, andare a sto momento, c'è tifosi commercialisti e le sindromi,
0: okay.
2: La sindrome di Gubbio, compra
0: va
2: la
0: bene,
2: tele, sa.
0: Va bene, so.
2: Ah ma allora ora c'hanno il fair play finanziario, ah ma allora non c'hanno un italiano, perché l'Udinese c'ha italiani, l'Inter c'ha giocatori italiani, U2 in croce, 3,
0: sì.
2: E in Napoli quanti italiani c'ha, di Lorenzo e qualche d'un altro,
0: per sbaglio. Però,
2: sì, 2-3, cioè in proporzione,
0: sì,
2: poi
0: sì.
2: Dimmi qualche, il Milan quanti giocatori italiani aveva?
0: Vabbè, il Milan non lo prendere ad esempio,
2: infatti,
0: ecco, però
2: la Roma quanti italiani c'ha, Mancini,
0: le grandi squadre
2: ma
0: oggi
2: sì,
0: ce n'hanno pochi.
2: Però non sapete una cosa, che loro stanno rastrellando e acquistando a fior di quattrini tutti i giovani italiani più promettenti dei settori giovanili nazionali.
0: Ha spiegato Fabregas.
2: Ah, vedi? No, ah, vedi, meno male, vedi che Fabregas sì,
0: 2007-2008 più interessante. Ascolta ve le recite, certo, Fabregas.
2: Tra numeri uno ci intendiamo,
0: e...
2: sai Giacomo.
0: Sì, però è sicuramente un progetto.
2: È questo il progetto.
0: Ma dato mi hai fatto venire
2: se
0: in mente
2: casa.
0: Che effettivamente è morto in questa stagione, no? Il proprietario
2: sì,
0: degli Artono, uno dei due,
2: no,
0: ovviamente.
2: Sì,
0: però
2: 80 e passa anni.
0: È una proprietà diversa rispetto alla proprietà commissa, ma siccome si mette tra le motivazioni di questa annata disastrosa per la Fiorentina,
2: sì,
0: anche la morte purtroppo del presidente, in realtà il Como raggiunge il risultato più alto della sua storia nell'anno
2: durante la scomparsa di uno dei due presidenti. Cioè, noi godiamo oggi, ci autocelebriamo per 3 notti magiche che abbiamo vissuto, che nessuno ce le nega, che poi da magiche sono diventate 3 notte da incubo, le 3 finali famose perse, quindi cioè, questo dico io, affidati a gente del mestiere, non è che devi tenere un dirigente perché è carino, perché è simpatico, perché ti dice sempre sì, lo dice la curva Fiesole, basta gli yes men e posti fissi. Ora sembra con l'arrivo che di Paratici ci sia anche una discreta rivoluzione interna.
0: Beh, Paratici in tutte le interviste in cui può parlare dice che bisogna cambiare la società, bisogna fare formazione,
2: vedi, ma parliamo la stessa lingua.
0: Sauro Fattori dice una cosa,
2: che dice,
0: dice che di solito si fanno queste dichiarazioni quando non puoi cambiare, fare mercato, e quindi sposti un po' l'attenzione perché è molto più a costo
2: però
0: zero cambiare.
2: No, ma funziona anche quello, di andare di pari passo. Sauro è bravo,
0: sì,
2: io amo Sauro,
0: sì,
2: però
0: certo,
2: l'azienda è fondamentale.
0: Però se
2: oggi
0: Paratici nelle dichiarazioni non parla mai di mercato e parla solo di società.
2: Di mercato cosa vuoi che ti dica? Se c'ha delle trattative in corso deve depistare. Guarda, Fabio Paratici è uno che depista la grande.
0: Sì,
2: è un fenomeno sotto questo aspetto.
0: È un para?
2: Para quello lì volevo dire. Cioè ora oggi ti fa credere a te che piglia grosso. Magari uno piglia. E vi depista. Lo so come lavora Fabiolino nostro. Oggi ti fa credere piglia grosso. Oggi dice Galassi domani sei da me alla Fiorentina. Dopodomani ti si presenta con Di Nardo per assurdo.
0: Malissimo,
2: non lo farebbe mai.
0: Malissimo, Di Nardo non si presenterebbe neanche.
2: John Cruyff diceva l'ho scritta, ma non l'ho scritta bene perché non leggo nemmeno la mia calligrafia. Se non capisci come vinci, non capirai mai come hai perso. Non so cosa voglia dire, però non
0: però
2: so se
0: l'hai presa,
2: però l'ho segnata, non si asceva.
0: Vabbè, ci sta, ci sta, come anche chi vince festeggia e chi perde spiega.
2: Noi invece no, bravo, noi invece no. Siccome si andava in Europa, in conference, c'entravamo le finali, eravamo talmente presuntuosi e arroganti di dire, oh, visto che siamo bravi a fare calcio con Biraghi? Hai visto come siamo bravi a fare calcio con Duncan? Hai visto come siamo bravi a fare calcio con Lirola?
0: No, no, oggi stai facendo avanti a di elenchi, veramente. Gli elenchi del Costa potremmo
2: fare
0: la rubrica.
2: Anche Salvini fa gli elenchi hanno fatto.
0: Sì, sì, è vero, è
2: cioè,
0: vero.
2: Ti ricordi? Cioè, la gente, ma come ha speso? Ma vedi quanto ha speso la Fiorentina, quanto ha speso dai soldi che, della società, eh? Non è che hanno. Cioè, il Como ha ricapitalizzato per 31 volte in 7 anni, ragazzi. La Fiorentina non ha mai avuto bisogno di essere ricapitalizzata. Capisci cosa ti voglio dire? Ha speso gli stessi soldi del Como, solo che il Como oggi c'ha un patrimonio che è il doppio di quello che è. Qui hanno speso per patrimonializzare, per rendere più appetibile la squadra alla vendita, la società, per monetizzare i famosi 6, 7, 800 milioni di euro che loro vogliono. Oggi, scusate, ma questo tempo ti ammazza. E oggi sei in brache di tela perché non hai ottenuto risultati sportivi, non hai patrimonializzato perché ti si sono svalutati cani e porci. Mm-hmm. E noi siamo qui a leccarci le ferite, a fare i soliti processi, le solite disamine, le solite riflessioni, al netto del nostro ottimismo per la prossima stagione. Io sono straottimista. Peggio di un può andare dopo 7 anni. Dopo che presenteranno Guardiola a Times Square,
0: dici,
2: dico
0: sì.
2: Di sì, non può andare peggio.
0: Difficilmente sì. Comunque Costa, lo sai, abbiamo passato l'ultimo mese a parlare di Guardiola, no? Perché
2: dai,
0: capisco la tua provocazione, tra virgolette,
2: la
0: provocazione della serie, che comunque se non vai su Guardiola è una tua scelta, cioè scegli, certo, di non investire,
2: bravo,
0: tanti milioni.
2: Ma non
0: e
2: ce n'è bisogno di tanti, ragionevoli.
0: Sì, ma te, ho capito, ma non solo per lui, cioè anche per quello che Guardiola un minimo di richieste ti fa, non è che
2: ma
0: ti
2: no,
0: viene
2: ma
0: a
2: no, non ti crede, no, che lui sul mercato non incide, no. Lui è un metodo,
0: no, in effetti a Manchester City ha fatto spendere poco negli ultimi
2: vabbè,
0: anni,
2: ma Manchester
0: ha detto,
2: risorse,
0: ah, volevi spendere 300 milioni all'anno,
2: ma è un problema, hai problemi di soldi te?
0: Evidentemente sì, se negli anni
2: non hai nemmeno, tanto tutti sempre la bocca, cioè, il prossimo anno
0: non
2: ci abbiamo
0: l'Europa,
2: non sono
0: soldi miei, quindi non è che posso neanche andare.
2: Ma
0: a
2: allora perché lo fai a fare calcio?
0: Spendi perché pensi che scegliendo un profilo anche più economicamente, meno economicamente sì, dispendioso, tu possa comunque costruire qualcosa.
2: Chi più spende meno spende, qui abbiamo bisogno di fuoco dentro, di sangue nelle vene, bisogna andare all'aeroporto, vedere lui che scende dai van e sale sull'elicottero che sorvola Firenze. Abbiamo bisogno di ritrovare entusiasmo. Giacomo,
0: sì, ma se lui
2: dopo
0: dice
2: la partita
0: vuole
2: di venerdì. Ora guarda, oggi va a finire male, Sara, te lo dico. Oggi
0: lo spero,
2: busca,
0: almeno diamo
2: oggi Galassi le busca.
0: Oh, vai, vieni.
2: Dopo la partita di venerdì. Facciamo le coppette a Bologna, grande campione di box, ha vinto del boxing club, sì, la Strassigna. Paolo Bologna, bravo. Detto questo, dopo la partita di venerdì, l'ho già detto in un'altra radio perché sai, purtroppo mi devo dividere in molteplici impegni, di a volte mi dovrò ripetere. Sì. Scusate ragazzi, amici da casa, voi dei Costa Fan Club che mi seguite in tutte le mie appuntamenti.
0: No, ascoltano solo il martedì, quindi non c'è problema. Facciamo finta che tu non l'abbia mai detto. Che cosa hai detto?
2: Io il commento più ricorrente tra i social, tra le persone per strada, meno male l'è finita.
0: Sì.
2: Ma ti sembra normale?
0: No.
2: Una passione?
0: Anche
2: un gioco?
0: Storia, stagione, la storia della Fiorentina per grosse parti della,
2: sì, ma non puoi, un tifoso non ti dirà, io non vedo l'ora inizi, oggi ho letto che il 23 agosto già inizia il campionato, sono in fibrillazione, ho letto che il 5 c'è i calendari di già. Anche Simonelli, io guarda, vorrei chiamarlo, il presidente della Lega di Serie A, gli hanno fatto la domanda, come mai i calendari escono così presto? E lui gli ha detto, così i tifosi hanno la possibilità di organizzarsi prima per le trasferte.
0: Certo, che
2: come
0: non
2: fai?
0: Non sai il giorno.
2: Come fai? Cioè, magari giochi di lunedì,
0: l'ha
2: che
0: detto,
2: fai?
0: Davvero,
2: sì,
0: Simonelli, questo?
2: Questo ti dimostra chi ci comanda,
0: no,
2: il calcio.
0: Geniale.
2: Cioè, te giochi di lunedì, che fai? Prenoti venerdì, sabato e domenica a Cagliari, 4 notti, che vuol dire anche il lunedì, perché non sai se giochi di venerdì,
0: certo,
2: sabato e domenica o di
0: vabbè,
2: lunedì.
0: Ti dici, gioco a Napoli, faccio 4 giorni a Napoli,
2: certo,
0: gioco a Milano, faccio 4 giorni a Milano.
2: Ma non è che la gente c'ha soldi, cioè siamo in crisi, un paese in crisi, e il PIL è così, più pilo per tutti.
0: Comunque non paga nessuno, perché anche tutto il teatrino abbiamo visto in questa stagione, mi sembra che restino tutti
2: come sempre tutto sotto. Quindi per chiudere il capitolo Como, anche il Como ha un dirigente ingombrante, come abbiamo avuto noi in passato il nostro direttore generale Deus Ex Machina, il nostro presidente.
1: ma ha avuto un grande pregio Sumaoro, lì come si chiama?
0: Chi è Sumaoro?
1: Come si chiama? Mi stavo, sì, ora, mi stavo legato di Como, il presidente.
0: Sì, non Sumaoro, che invece è un però politico.
1: No. Sì, è un nome.
0: E invece
1: nome.
0: Vai, prova il nome.
1: Salaoro, no. Salamalaka.
0: Su?
1: Malaku Salam. Su? Suka, Suka, Suka. No, Suka, no, si può dire.
0: Beh, Suarzo.
1: Ah, Suazo.
0: Suazo.
1: Suazo, Suazo, l'attaccante
0: no,
1: di Cagliari.
0: No, perché con la doppia V. Vabbè, vai avanti.
1: Vabbè, Suazo, sì. Suka, ma ha fatto di Suka, Sara. Ma io veramente, questa trasmissione è diventata di
0: guarda,
1: un trash.
0: Guarda, a proposito, ti interrompo perché io i messaggi solito la prima parte sì, la dedico no, all'ospite sotto, però ce n'era uno e quando facevi lo sapete chi c'è a New York, così è, si aspettava che tu dicessi sto cazzo, che sarebbe cioè, stato veramente un bel cioè, momento, bravo, sarebbe stato un bel momento.
1: Io impazzisco per i nostri, il partel che abbiamo
0: ma c'è un bel, però ci arriviamo con calma.
1: Quindi su Sumaoro, no, Suazo, Suarzo, Suarzo,
0: ha detto volerendo la curva,
1: sto cazzo. Ha saputo stare al suo posto.
0: Ah, okay, sì.
1: Ha saputo gestire l'azienda, rapporti con la Lega. Noi in 7 anni che ha instaurato rapporti con la Lega o con la federazione o con gli arbitri. Abbiamo avuto un presidente che faceva la guerra ai procuratori, te lo ricordi o no?
0: Eh beh, sì.
1: È quello che paga il quinto in classifica. È il quinto in classifica a pagare commissioni alla gente. Ha il settimo monte ingaggi di campionato.
0: La Fiorentina rispose a domanda che la Fiorentina è tra le poche che paga tutte subito.
1: Bravo.
0: Fa di là
1: c'è una penna che devo cancellare la roba che dico, se no la ridico.
0: La teretina,
1: ma dai, la ridico. Vabbè, la ridico.
0: Non ce l'abbiamo la penna, ce la proviamo
1: col sangue. Guardate in diretta, questa è TV Verità. Cancellerò quello che ho detto col
0: posso
1: sangue.
0: Posso farti una domanda? Che in realtà tu ci hai già detto un paio di settimane fa, quindi la so già la risposta. Ma mi curiosisce molto anche il progetto Venezia. Perché io quando vedo Toma Basic,
1: bravo,
0: che comunque era uno dei giocatori più importanti della Lazio, pronti via va al Venezia, dico
1: non quest'anno. Allora il Venezia quest'anno si piazzerà,
0: ha fatto il Como,
1: sì, come ha fatto il Como, 10º-11º posto, si salverà serenamente perché devono ultimare lo stadio e quant'altro. La prossima stagione il Venezia
0: fantastico
1: diventerà, grazie Sarina, oh efficientissima,
0: oddio,
1: guarda che presa il volo,
0: no,
1: riflessi. La prossimo anno anche il Venezia diventerà una competitor e quindi facciamo i conti della serba, le strisciate solite Juventus, Milan, Inter, la Napoletana, ormai Napoli è nell'elite del calcio, ha vinto le scudette in 3 anni,
0: ci dovrebbe andare Vincenzo Italiano,
1: tra l'altro ci dovrebbe andare Vincenzo Italiano, è più maturo e può andare anche con la squadra lì. Poi mettiamo
0: che non, kiwi.
1: Non mi distrarre che io non ho la memoria tua, il kiwi
0: sì, è più maturo,
1: certo, più maturo
0: è un kiwi,
1: più
0: un frutto.
1: A me vabbè, come piacciono più maturi o più duri? A me più duri,
0: no,
1: il kiwi sì, più duro,
0: ma dai, più morbido,
1: tutto più
0: è più
1: duro,
0: più dolce.
1: Garba. La pesca dura, la pesca noce mi calma, tutto
0: per
1: duro,
0: fortuna,
1: vabbè, detto questo non ci andiamo nei dettagli. Poi tra l'altro vedrai torna la mia amichetta dalla Sicilia, devo stare attento, sei marito maresciallo,
0: vai avanti
1: quindi, anche preparare
0: Napoli.
1: Anzi,
0: ce le metti, c'è
1: quello il mio urologo, devo passare a prendere le pasticchine perché mi aspetta
0: Costantino.
1: Vabbè, scusa Giacomo.
0: Okay.
1: Detto questo, le tre nella strisciate.
0: Napoli.
1: Poi ci metto la Roma.
0: Sì,
1: l'Atalanta. Ormai è lì.
0: Però l'unica speranza è raggiungere l'Atalanta.
1: Io ti dico intanto chi c'è leader oggi tra i vertici della cosa.
0: Sì.
1: E siamo a 6. Poi ci metti ci stiamo andando al caso, no?
0: C'è Como.
1: C'è Como, 7?
0: Sì. C'è Bologna.
1: Bologna che ce la giocano insieme alla Lazio. E siamo lì queste 10.
0: Sì.
1: Ci metti Venezia 11.
0: Sì.
1: Cioè inizia ad essere un campionato molto aperto, l'avventaglio di squadre competitive, anche se anche le piccole hanno dimostrato, vedi Cagliari domenica va a Milano senza nessuna stimolo, senza nessuna motivazione, butta fuori il Milan dalla Champions, aperta e chiusa parentesi. Quindi siccome si è livellato verso il basso la nostra Serie A, la mia rabbia che vi ho ripetuto in tutti i martedì è proprio quella, con tutte le risorse che abbiamo messo in campo, con il training center più figo, più mega galattico di mondo, con la seconda proprietà più ricca di mondo, col 7° monte ingaggio, 15esimi. Come faccio a essere contento, felice? Io per quello mi sono già proiettato la prossima stagione. Però io, se fossi un dirigente della Fiorentina, in questo caso Alessandro Ferrari, se ci tenessi veramente al lavoro che faccio, la prima domanda che mi farei io, il mio management, il mio staff, e poi lo sai, potrei dire che Giacomo Galassi gli piace gli uomini. Vedi, non mi sta ascoltando,
0: no,
1: hai visto Sara?
0: Mi hai detto una cosa grave. Ah, perché come posso piacere ai giovani?
1: No, così, qualcosa
0: no, non mi piacciono, ma voglio dire, se mi piacessero non ci vedo
1: niente di male.
0: Potevi dire qualcosa, hai detto cose più gravi rispetto a questo.
1: Era un test per vedere se mi sta ascoltando.
0: No, io ti seguo. Stavo anche vedendo i comunicati a Roma, ho ufficializzato Malen, tanto per dire.
1: Belen. Belen. Detto questo, Ferrari col suo managgio, mentre si dovrebbero riunire e dire, ragazzi, e qui c'è qualcosa che non funziona, la gente sta perdendo la passione, la gente si sta disinnamorando e si vede più magliette dell'Arsenal al giro per Firenze. È lì l'errore, come non interessava a Giove, lo dico onestamente, perché sono cinici, sono freddi. Circondatevi di gente un pochino più appassionata, che conosce la nostra storia, la nostra... Ora sono curioso di vedere, mi auguro, verrà fatto un bel lavoro, però sono curioso di vedere come verrà gestita la situazione centenario. Partita del 2 di settembre, partita del 29 agosto e quant'altro. Cioè da lì si capirà e quant'altro.
0: Siamo a già tre. Sì.
1: Comunque a Pasqua eravamo già salvi, dai, come ti avevo proventivato io, dai. Sì. Cioè, non sono diventato il numero uno in discorso, ragazzi, perdonatemi, ma
0: l'avevi proventivato. Noi dobbiamo prenderci la prima pausa, poi rientriamo, vediamo se nel block notice del Costa, e naturalmente Ken. Io dico anche alle autorità che noi bruciamo tutti i foglietti del Costa, una sì, volta ovvio, finita quello. La trasmissione, per non lasciare traccia. La
1: cena con degli amici della Guardia di Finanza, poi ti racconterò.
0: Bene,
2: il nemico
0: no,
2: lo devi conoscere
0: problemi.
2: Per...
0: Questo mi sembra ottimo, noi ci fermiamo per la
2: salutiamo
0: prima pausa e poi torniamo.
2: Fiamme gialle.

0: radio del cuore, è Radio Firenze Viola. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
1: Golden Bistro a Signa, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
0: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
3: Radio Firenze Viola. Va bene, Rico Costantino, e stavo un attimo sentendo da lontano la nostra Sara Mastrosimone, stava preascoltando i prossimi vocali e ho sentito delle dischette perle.
4: Ci aspettano delle perle.
3: Assolutamente, ci aspettano delle perle. Prima allo 055 77 111 71 c'è il caro Giuseppe da Grenoble. Ciao Giuseppe, buonasera.
4: Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
5: Ciao.
3: Almeno a Grenoble fa un po' più fresco.
4: Dici, dacci questo
5: fresco,
4: sollievo.
5: Fa un caldo, si muove.
4: Ecco, nemmeno a Grenoble.
5: 35, addirittura fa 37 gradi. Domani,
4: come da noi, allora. Ma chi è la squadra di Grenoble, Giuse? Chi c'è? La squadra di calcio di Grenoble esiste? Si chiama Grenoble?
5: Sì, esiste, ma insomma non è una squadra. Ha fatto un esploit qualche anno fa, che è salita in Liga A, ma poi c'era un presidente giapponese, sembrava facesse.
3: Ma io mi sa che l'ho già raccontata questa cosa. Il Grenoble, quando fece il famoso exploit di cui parla Giuseppe, rifece tutto lo stadio, infatti è bellissimo, è di vetro, e fa lì nel rifare lo stadio, e quindi è finito.
5: No, diciamo si è ingambato di giapponese, scappò via, non so perché.
3: Sì, scappò via per i costi, e quindi lo usa il rugby, perché in Francia
4: il rugby è il sport nazionale.
5: Infatti è il primo sport insieme al calcio.
4: Ma sai, parli come un giornalista fiorentino famoso, se mi viene in mente il nome te lo dico. C'hai la parlata molto simile a Pestuggio, mi sembra. No, un altro.
5: Molti mi dicevano a Damiani.
4: Anche è vero, Oscar Damiani.
3: L'Oscar Damiani che comunque con la Francia.
4: Senti, ma a Grenoble c'è il mare?
5: No.
3: È in mezzo alle montagne.
5: Guarda, Costantino, la chiamo la capitale delle Alpi.
4: Ah, perfetto, ho capito tutto. D'estate deve essere bellissima.
3: Questo
4: allora
3: è lo stadio del Grenoble.
4: Ma guarda, bello.
3: Senti,
4: stadio
3: ormai
4: Grenoble.
3: La Sara.
5: Sì, Giacomo c'è stato, dovrebbe conoscere. Praticamente è una città in mezzo alla vallata, circondata dalle Alpi.
3: Che meraviglia. Comunque, andiamo avanti, Giuseppe.
5: Io ho telefonato intanto perché qua quando c'è il Costa, ragazzi, non si può non telefonare. Poi Costa,
4: censura.
3: Ho chiuso il microfono perché sennò non riesce a parlare.
4: No, una cosa, c'è il giuggero di Grenoble, li fanno i coccoli a Grenoble.
3: Lo lasci parlare un minuto, un minuto.
5: Si mangia bene, ma io guarda, adesso andrò al ristorante che te Forse di casa tua, anche se te non lo conosceva perché non abita a Grenoble, il Salentino.
4: Wow!
5: Monte
4: c'è lo zuppa di Baresi Bari retrocessi in Serie C.
5: Voglio vedere com'è lei, la curiosità.
4: Guarda che bella Grenoble, ragazzi.
3: È molto bella.
4: No, guarda bella.
3: Sì, vai Giuseppe.
4: Ora vedo a fare qualche truffa a Grenoble, preparati. C'è Radio Grenoble, Radio Grenoble.
5: Sì, c'è la radio italiana e poi l'hanno levata, non so se l'hanno levata, ma c'è, non è come, non è come qui da noi il calcio in Francia, te ne parli una volta alla settimana.
4: Ah, ma basta. Può...
3: Ragazzi, no, arriviamo al punto,
4: dai,
3: per favore.
4: Sì,
3: ho capito, non è che
5: veramente.
4: Spara.
5: Dici bene, e è vero che siamo anche la seconda società più ricca. Ma siamo tra le ultime di quelle nuove, ci hanno soldi, nel senso che non hanno mai fatto il calcio.
4: È vero.
5: Seriamente. Perché? Perché anche Venezia tu vedrai ci supera.
4: Sì,
5: ma
4: non quest'anno,
5: purtroppo te lo dico, perché, perché c'è gente che di calcio si cappa.
4: Certo, sono d'accordo.
5: Non si è preso adesso parateci.
4: Sì.
5: Ma bisogna vedere cosa le metti nel piatto. A parte io sono dell'idea, non lo so, spero di sbagliarmi, però che vanno a New York perché secondo me lui gli dirà che venderà e andranno fino al centenario.
4: Può
5: e poi, perché guarda Costantino, a me mamma convinti, fatto il pratice, ha firmato per 4 anni un dirigente come lui che ha portato Ronaldo alla Juve e conosce
4: tutti.
5: E ha accettato la Fiorentina, si sarà informato.
4: Certo.
5: Cosa,
4: no, ti,
5: posso, società,
4: ti do per certo, tu hai chiesto tutto, si è visto chat
5: che,
4: varie,
5: ma poi io ancora ci penso perché fin dal primo giorno mi sembra ostano, però
4: lui smariava
5: messo,
4: però dalla voglia di tornare in Italia,
5: sì, sì, no, ma ha ammesso che poi la società io sai, a me in 7 anni Costantino, e tu lo sai, penso
4: lo so,
5: 7 anni non ho visto nulla e quindi
4: ci
5: sai,
4: provato,
5: a un certo punto,
4: però non ci hanno mai dato quella sensazione, non
5: sono
4: so
5: attaccata alla città,
4: ecco,
5: bisogna siano attaccata,
4: ma anche quelli di prima non lo erano,
5: non
4: a parte Andrea
5: Firenze, è come se io mi vado in Francia, che no, ti fa un esempio, e vado alla mentalità italiana, mi mandano via, cioè non mi ambiento mai, devo ambientare un po' la mentalità di lì, se no te non vivi,
4: è
5: la stessa cosa, ed immigrati all'estero, la stessa cosa,
4: se
5: loro vengono a Firenze, devono capire il popolo fiorentino, noi siamo fra i più polemici, ma siamo quelli più attaccati di tutti, quindi a un certo punto
4: bisogna
3: grazie, Giuseppe, chiarissimo, ti salutiamo e ti ringraziamo.
5: Un minuto
3: diciamo. Sì.
5: E poi il fatto dell'allenatore, a me grosso fa anche piacere, costa,
4: bravo di Dio,
5: Sassuolo e non è come Firenze,
4: no.
5: E c'è un altro clima, nel senso c'è la tensione, cioè bisogna vedere se lui regge, perché il primo pareggio che fa o la prima sconfitta, se viene grosso, c'è le polemiche, bisogna vedere se lui
4: capito,
5: un po' dei dubbi, però dimmi,
4: ti rispondiamo.
5: Costantino capisce meglio di altri,
3: ti salutiamo Giuseppe e ti rispondiamo.
4: Giuseppe, noi comunque abbiamo fatto in questi 7 anni l'80% dei tecnici che si sono avvicendati sulla panchina fiorentina sono stati tutti allenatori in rampa di lancio, li ho chiamati stagisti. Un anno hanno provato a prendere un allenatore un attimino più esperto, che a me non ha mai entusiasmato, l'ho sempre detto questo, per come allenava anche nella sua prima esperienza a Firenze, e poi ci racconteranno perché o per come ha fatto un buco nell'acqua clamoroso. Io aggiungo un'altra cosa: in questi 7 anni comunque qualche giocatore discreto è passato dalla Fiorentina, qui sono stati strapagati i giocatori, è vero che il calcio è cambiato, i prezzi sono dopati, con 12 milioni prima si comprava il Loco Vargas, oggi con 15 ti ha comprato di Lola. Cioè, non c'è, è come guardare stare a mangiare, giusto per portare un esempio. È vero il tutto, è tutto vero, però oggi il campionato italiano deve essere forte nello scouting, ti ripeto, deve avere quella base di giocatori un pochino più esperti con una mentalità diversa, ma poi devi trovare, non ti dico il Kvaratskhelia di turno, ma giocatori simili a Kvaratskhelia a 8, 9, 10 milioni di euro e quant'altro, l'ho detto.
3: 4-5. Gabriele ci scrive: Costa c'ha la maglia del Torino perché fa battute del Cairo. Poi Stefano 39 ci scrive: mi sono collegato ora, volevo chiedere al Costa.
4: Prego.
3: Una decina di giorni fa avevo sperato, quando avevi detto entro martedì 26 maggio avremmo avuto novità sul cambio di proprietà.
4: No, ho detto metà giugno,
3: sono illuso.
4: Ho detto San Valentino e San Giovanni. Ho dato questi due santi.
3: Bene.
4: San Valentino o San Giovanni?
3: Poi, grande Costa, ci scrive Edoardo.
4: Grazie.
3: Vogliamo Peppa allenatore e Sal Da Vinci DG. Vinciamo lo stretto al primo colpo. Mi rendo conto che è una battuta.
4: Sarevo io e te.
3: Sì, ma la battuta, perché c'è scritto in maglia, è Pep e Sal.
4: Ah, Sal e
3: Capito?
4: Pep.
3: Capito? Sal e Pep.
4: Sal non posso mangiarlo che ho la minima alta. Mi hanno tolto il sale dalla mia alimentazione. c'è anche quella.
6: Ok.
4: Sono rottame.
7: Abbiamo una bruttissima abitudine nelle tifosi della Fiorentina, ci scrive Alberto. Si critica sempre i migliori giocatori della rosa e si chiede di mandarli via. Per questo motivo che a Firenze non si vincerà mai nulla, anzi le cose andranno sempre a peggiorare.
4: Vale troppo anche severo. Troppo severo. Che siamo criticoni. Ragazzi, ma sono strapagati per fare quello. Ora faccio il populista, dai. Mi vesto un attimo dei panni del populista. Sono dei privilegiati, sono strapagati. Cioè, ora che non senta le pressioni, a parte anche domenica ho visto uno Spalletti parecchio nervoso nelle interviste, ha risposto di buono a cavolo alla Monica Bertini, piccina, mi è anche dispiaciuto, la conosco bene io lei tra l'altro, quindi mi è dispiaciuto. C'è
7: non
4: un po' di rancore.
7: Non capendo nemmeno la domanda. Mi ha solo chiesto come stai.
4: Poi fa delle super cazzo.
7: Quindi Spalletti ha pensato
4: sì, la nazionale,
7: qualche indiscrezione.
4: Prendo spunto dalla domanda dell'amico Sal Da Vinci per... non si chiamava Sal?
7: Si chiamava Edoardo.
4: Edoardo, grande Edo.
7: Per no, scusa, si chiamava Alberto, quello forse. Che diceva dei criticoni.
4: Sì, sì, sì. Ken, no, dei giocatori, che critica sui giocatori. Moise Ken, il suo procuratore, a gennaio, voleva muoverlo, voleva portarlo via, voleva spostarlo. Dopo una partita... balorda, schifosissima come fu quella di Losanna, che io penso che molti di noi abbiamo rimosso dalla nostra memoria, come tante altre partite che abbiamo rimosso dalla nostra memoria nelle ultime stagioni. Giustamente le stavo detto che non si muove da qui, c'è da salvarsi. Se quest'estate soddisfi le nostre richieste e lui non vuole rimanere, lo diamo via. Ma già il fatto che tu, procuratore, vuoi muovere il giocatore più importante che aveva la Fiorentina a gennaio, c'è qualche cortocircuito anche nel lavoro di certi professionisti. Soprattutto un procuratore che, e ora nasce, ora mi divento Fabrizio Corona, un allenatore, Sara, dammi Piccoli alla mia... No, scherzo. No, non mi sembra davvero.
7: Diventi Fabrizio Corona perché ne ha parlato anche lui, no? Con
4: sì, vabbè, ma gli ha esagerato. Quelle sono dinamiche di mercato che le fanno tutti. Ne scagli la prima pietra chi è senza peccato. E te
7: ma ci
4: raccontare.
7: Voleva Corona per dirci che è particolare che in una squadra di calcio ci siano tre calciatori, tre attaccanti più uno.
4: Dammi... No, questo è Sarri, mi ha messo Sarri davanti. La Sarri è stupitosa, la duro. Ma va bene, Maurizio è un amico, poi abbiamo lo stesso vizio, tutti e due si fumano i turchi, quindi lasciamo perdere. Allora, te procuratore di Ken, hai portato Piccoli, Dzeko e Nicolussi Caviglia. Di tre, sottolineo tre. Se ne è fatto mezzo. Uno?
7: No.
4: Almeno mezzo, bravo Giacomo. Vedi perché adoro fare questi talk con tua presenza e con la regia di Sara Mastro Simone.
7: Talk,
4: Questo è un talk.
7: Io odio Sara Mastro Simone, ma se sei te, però la amo. Si sta sta cucinando.
4: Che, giustamente il manager della Fiorentina ha detto: te non ci chiama più Pecken. È un ci chiama più Pecken.
7: Bello.
4: Non ci devi più chiamare Pecken.
7: Sì, ho capito.
4: Pecken, non ci devi chiamare.
7: Ho capito.
4: Pecken, ecco Ken che appare sulla sua faccia.
7: Via.
4: Non ci devi più chiamare fino a giugno. Non ci devi più chiamare Pecken.
7: Questo è il motto di oggi, hashtag non ci devi più chiamare Pecken. Ci possiamo sentire i primi due messaggi vocali? Sì, più che altro sarà Mastro Simone e non cucina altre cose orribili con Costantina. Ci fa sentire i vocali, vai.
8: Ti volevo chiedere una cosa, ma secondo te il Como fa calcio?
4: Sì.
8: Perché per me avere 100 milioni di debito, che quando li aveva l'Inter si è gridato tutto allo scandalo, non avere un italiano, non avere un Primavera nel giro della prima squadra, non è fantastico. Che non ne pensi?
4: Anche se
9: no, Costa, Peppino Guardiola viene da noi a Palermo perché se vuole mangiare tutta l'estate lo sfincione e vuole portare o Palermo a vincere la Champions nel giro di 2 anni.
7: E Flavio nella Svezia sempre al top, certo. Direi. Tra l'altro...
4: Allora, il Como era ironico, immagino il messaggio del mio di prima. Sì, perché c'ha l'allenatore della primavera che è Fiorentino Doc, Daniele Buzzeco di La Strassigna, e ha 10 undicesimi italiani. Ve l'ho detto prima, sta rastrellando tutti i più giovani, più promettenti del calcio italiano. La prima squadra, sì, è un progetto. Il famoso instant project, come li chiamano quelli bravi. Sì, quindi è un progetto rapido, loro puntavano all'Europa quest'anno. Ti dico, l'obiettivo loro era la conference. Per loro sarebbe stato un risultato straordinario raggiungere la conference. E ti dirò di più. Ma vi immaginate io tifoso Viola oggi, che il prossimo anno vedo l'Atalanta fa la conference e magari l'alza a fine anno. Cioè Roma l'ha vinta il primo anno.
7: Io sto già iniziando a prepararmi.
4: Ma psicologicamente. Ma io mi sarei un po' divertito di fare il tifoso, di essere tifoso di una cosa di genere. perché comunque ho una maglia unica, un colore unico, un simbolo unico, ho una bandiera.
7: Ascolta,
4: unica,
7: una cosa
4: devo fare gli elenchi,
7: molto importante.
4: Ho il campo unico,
7: metti la bozza con questi elenchi,
4: c'è un ponte vecchio unico,
7: ci chiama più Pecchen.
4: Ci chiama più
7: e ti dico solo questo e per sbloccarti, no, c'è una questione molto importante,
4: i debiti e ripianano, fanno sì. Come si chiama quello che ho detto prima, li capitalizzano. 100 milioni per gli Artono, guarda, oh, dovrei averli di borsello io 100 milioni così al volo, proprio pronti, freschi.
7: Bene. Bene. E no, ti volevo chiedere una cosa molto importante, perché si è parlato nei giorni scorsi, Repubblica ha parlato di una voce che in realtà anche qui avevamo un po' annunciato, però la Fiorentina ci aveva dato la sua posizione, ma prima voglio sentire che cosa ne pensi te sulla sponsorizzazione Mediacom, perché si parla della possibilità che possano non arrivare più i 25 milioni da parte
4: allora
7: di Mediacom.
4: Se non arrivano cioè, poi dei rossi dovranno ricapitalizzare gioco forza, uno o l'altra. Perché la storia della sponsorizzazione l'abbiamo raccontata più volte e il buon Napolitano ce l'ha proprio spiegata. È lo stesso paio di pantaloni dove sposti i soldi da una tasca all'altra, sì. Poi il pantalone è quello. Invece vi posso dare un'anteprima, quella ve la do. Questo è uno scoop, ma non ve lo do ora. Ricordamelo, te lo do dopo
7: no,
4: la pausa.
7: No, ce ne dimentichiamo, da allora.
4: Me lo scrivo.
7: No, da allora.
4: No, ti voglio
7: da
4: candire.
7: Da allora lo scoop.
4: No, ma questa è una bomba. No, ti voglio candire.
7: Ma una bomba cosa? Non te la ricordavi neanche. Infatti, ora stavamo parlando di altro e ti è ritornata.
4: Te la voglio candire. Ora parliamo.
7: Fammi leggere.
4: Non te lo faccio cosa leggere. Oggi avevi detto, che spiegavi, che non interrogavi Giacomo. Mi hai fregato anche oggi.
7: Come sempre. E, no, perché invece sulla questione media, come l'ho già spiegato ieri, sì. E la Fiorentina ci ha detto che nelle nuove maglie del centenario effettivamente non ci dovrebbe essere lo sponsor, ma è solo dovuto alla questione del centenario,
4: sì.
7: Perché ci ha detto in realtà non ci sono segnali. Poi la Fiorentina ha detto tutto il contrario di tutto negli ultimi anni, quindi
4: bravo.
7: Finché non vediamo,
4: lasciamo perdere.
7: Non crediamo.
4: Ragazzi, sappiamo che la società è in vendita ormai da oltre 3 anni, vogliono la cifra mostre, perché se il Napoli è stato valutato, o meglio ha rifiutato un'offerta di 2 miliardi di dollari.
7: Ma è uscita un quarto d'ora fa sta notizia.
4: Adesso tutto lo sai.
7: Ah, beh, certo.
4: A parte ne ha rifiutata già una prima di 1 miliardo il buon De Laurentiis, tanto per farti capire. Lui Bari vorrebbe vendere, se qualcuno vuole Bari chiamatemi, vi do il mio numero privato e facciamo l'operazione. Però se il Napoli oggi, se il 55% dell'Atalanta è stato pagato oltre 700 milioni di euro, caro Giacomo, come dice Prizio, che mi piace quando ti chiama caro Giacomo, e cara Sara di là dal vetro, oggi
7: caro
4: è tutto
7: Costa.
4: Cari, caro Costa.
7: Bene.
4: Caro, tutti chi chiama lo chiameremo caro,
7: Bene.
4: Che okay. Odio quando mi dicono vai bar, hai visto, ti fanno grazie caro, ma caro di che?
7: Nel senso che costi,
4: forse
7: perché è difficile che tu paghi,
4: già che tu mi fai pagare,
7: ecco, male va bene. Quindi
4: caro Giacomo ti stavo dicendo un ricordo, dico che l'allenatore bravo è quello che fa meno danni. Che c'è il punto subito dopo. Voglio un allenatore giovane, importante, che ci ridia un frizzicore quando vai a vedere le
7: Fabio
4: partite.
7: Grosso.
4: Un altro stagista da lanciare che poi andrà al Bologna a vincere la Coppa Italia.
7: Scusa un secondo, però te mi si beve lì e fanno gli annunci e li vuoi giovane ma già con esperienza.
4: Aspetta, Guardiola quanti anni ha?
7: Sì,
4: è quasi coetaneo mio.
7: Sì, appunto.
4: Ti porta meglio di
7: non
4: me.
7: È più giovane.
4: E poi il gran giocatore di Burraco e di golf, tra l'altro.
7: Bene, ma questo non ci interessa neanche un po'.
4: Come non ti interessa?
7: No, non ci interessa.
4: Bravo.
7: Fermi tutti.
4: Si fa un bel match di Burraco alla Radio Firenze Viola con Pep.
7: Te hai usato un ossimoro che, come tu ben sai.
4: Scusa Sara, cos'è il simbolo?
7: Va
4: si
7: bene.
4: Mangia?
7: Nel
4: è
7: senso,
4: da mangiare?
7: O è giovane
4: o è un giocatore o simbolo
7: o
4: che
7: ha esperienza,
4: conosco.
7: Cioè non possono andare insieme.
4: Perché no? Quanti giocatori giovani hanno spaccato
7: quest'anno? Dimmi un profilo,
4: Iraola.
7: Iraola vuole andare al Milan, vuole andare al Chelsea, vuole andare a...
4: E quello che ha vinto l'ennesima coppa...
7: Matarazzo?
4: No, chi c'è il Materasso?
7: Ha vinto la coppa del Re.
4: Mi metto in Materasso, anzi devo cambiare anche il Materasso.
7: Bene,
4: abbiamo una ditta sponsor di Materasso.
7: Vai avanti!
4: Come si chiama quello che ha vinto?
7: Che ha vinto?
4: Che esperto.
7: Una Emery?
4: Emery. Quanti anni c'hai?
7: Io pagherei di tasca mia per avere Emery.
4: Questi sono profili
7: figli. Ma tanto se Emery viene a Firenze è l'unico anno in cui non vince una coppa.
4: Ma Resca, come ti avevo anticipato, è andato al City. Cioè, quant'è che te l'ho detto? Insieme c'è un bel rapporto, un amico.
7: Tempo.
4: Ragazzi, io mi leggio, rido, dico le battute,
7: bene,
4: a parte non
7: ho provato.
4: Però
7: a queste
4: frequento la Society del football.
7: Ai Society, ma siccome Maresca va al Manchester City, ma la Fiorentina potrà mai impensierire un nome Maresca?
4: Devi essere convincente,
7: no.
4: Maresca no, perché se è il Manchester City no, ma devi creare.
7: Fino a De Zerbi va al Tottenham.
4: De Zerbi lascia perdere, a me non mi entusiasma, non è sopravvalutato, te l'ho sempre detto. Uno che va con la gente alle 4 di notte, per me non sta bene di te.
7: Ha raccontato. Rove, vero?
4: Sì, bravo. Ma poi devi poter raccontare pedri. Ma ci sono tanti allenatori giovani bravi, ma non ti dico Palladino che c'aveva un portiere, un attaccante che erano veramente strepitosi l'anno scorso, che il gioco di Palladino era palla lunga a Ken e go. Non mi ricordo altri momenti. Voglio un allenatore che azzardi, propositivo, poi il primo italiano top nella nostra storia, l'italiano del primo anno.
7: Oh, però non volevi uno stagista,
4: non mi piacevano gli atteggiamenti, vabbè, però se è uno stagista che ha curriculum grosso, è stato generato tre volte a Lione,
7: però ce l'ha curriculum, ma è stato sempre a Lione, ha lavorato
4: ma è stato sempre esonerato.
7: Ha lavorato a Frosinone,
4: ha vinto la serie, è un allenatore e vince la serie B. Ci sono tanti bravi allenatori in Serie B e in Serie C, ma vincono i campionati. Vabbè, undicesimo. Vabbè, ti fa bene. Ma Sassuoli, che se, beh, è una bella società, c'è che Copalmieri. Ecco, sai chi piglierei a Sassuoli invece di Fabio Grosso?
7: Mm. Che Copalmieri, immagino.
4: Andrea Carnevali. Al posto di Ferrari.
7: Sono
4: questa
7: quasi,
4: sarebbe la mossa top.
7: Non siamo io, Andrea.
4: Non mi ricordo mai il nome. Il cognome lo sai, faccio fatica, me li invento i nomi. Mancando li vedo, non li chiamo mai. Lo sai, una sera vado a cena con l'arbitro. Questa ve la racconto che è bellina. Se c'è il Randy in ascolto, inizia a ridere. Oggi finisce domani. Senti
7: Giovanni,
4: questa, Sara.
7: Andrea.
4: Giovanni Carnevali. Una sera vado a cena all'hotel con Doveri, l'arbitro Daniele Doveri, sai?
7: Sì.
4: Oh. L'ho chiamato tutta la sera Fabrizio e vedevo lui non si girava. Fabrizio di Fabri, ma a un certo punto il Randa mi guarda, figlio il telefonino mio, e vedeva tutte magliettine giallo fluo di arbitri. Stavo andando a guardare come si chiamava di nome perché non me lo ricordavo.
7: Bene, poi parli di Randa come se tutti conoscessimo il Randa.
4: Ma Randa è uno dei soci di maggioranza di quel noto locale alle 15 di Fiesole, fanno i cocco.
7: Bruno a Firenze ci scrive: senza Marotta Paratici ha dimostrato di non saper lavorare da solo, troppi colpi effetti plus valenze folli che hanno distrutto i conti delle squadre. State facendo lo stesso errore fatto con Pioli.
4: Sì, ecco perché voglio Andrea Carnevali, che si chiama Giovanni, detto Giovanni.
7: Poi possiamo sentirci altri due WhatsApp audio, vai Sara.
6: Il Viola Park doveva darci 6-7 punti in classifica, non si sono visti. Doveva essere la fucina di giovani talenti che si sarebbero espressi in prima squadra, oppure che avrebbero valso plusvalenze importanti da reinvestire sul mercato. Non si sono viste. Avrebbe dovuto avvicinare la città alla squadra e la squadra alla città.
4: Yeah.
6: Allontanamento totale. Ma a che serve questo Viola Park? A che serve?
4: 11 milioni l'anno di costi.
10: Ciao ragazzi, Marco da Cantù per Costa. Non vorrei che l'ambizione del nostro presidente Joseph Commisso sia quella di celebrare con post deliranti su Instagram la vittoria dello scudetto primavera. Mi auguro che non si arrivi solo a quello e guardi un po' più avanti, perché conoscendolo ce la fa passare che abbiamo vinto la Champions League a Firenze. Forza della sempre.
4: Allora, le vittorie si celebrano sempre. Poi io
7: domani. L'altro.
4: Domani la finale, sì, giovedì domani col Parma. Sì, però ha ragione l'amico di prima. Io posso avere il ristorante più bello del mondo, ma se poi ci mangio di merda, scusami il telefonismo, che vuol dire? Che hai sbagliato il cuoco, hai sbagliato i camerieri, hai sbagliato i fornitori. Te puoi avere il training center più bello del mondo, ma se dentro tu ci metti gente di... All'Atalanta, che vince 40, mi piaceva perché tornava alla rima, vince 40. L'Atalanta ha un signor dirigente che io ho segnalato a Gio Barone un anno dopo che arrivò a Firenze, che si chiama Roberto Samaden. Tu sai chi è Roberto Samaden?
7: Responsabile del settore giovanile.
4: Bravo, ha fatto 30 anni di Inter. E oggi all'Atalanta. Cosa ha fatto Roberto Samaden? Sai cosa ha fatto Roberto Samaden? Ha portato all'interno dell'Atalanta un altro fior di dirigente che si chiama Sbravati. Te sai chi è Sbravati?
7: No, Sbravati
4: è quello che ha fatto le fortune del Genoa, poi alla Juventus, sempre a livello di settore giovanile. Così si costruiscono le aziende. Qui si è fatta a Miccino, si andava dai galassici. Giacomo, senti, mi fai da team manager, ma poi nel tempo libero tu mi tagli anche l'erba dei campi? Se andare a quella, guarda, gli fai la recupero, la fisioterapia ai giocatori, ma poi in tempo libero tu mi fai anche certificati medici, perché ne so. Se andava da quello e si diceva, mi vai a vedere i giocatori dell'osservatore, ma in tempo libero tu mi finisci i lavori della tranvia. Cioè, qui si è fatta a Miccino per 7 anni, si è tenuto gente, si è presa gente a lavorare perché ci sta simpatica. Dentro il Viola Parca camminavano tutti a testa bassa. Avevamo pure di guardare negli occhi Barone, perché sennò li licenziava in tronco. Se era in giornata, no. Ma di che si ragiona, come dice Sauro? Di che questa è la Fiorentina del settennio.
7: Vorrei solo dire
4: settennio.
7: Vabbè, spontaneo.
4: Cosa ha detto Primo Fisa? Offesa?
7: Ossimoro.
4: Ah, ossimoro, offesa, ho capito.
7: No, volevo dire, se però mi proponessi di tagliare l'erba al Viola Park, io andrei.
4: E se sotto casa perché tua, lo sa fare anche bene. Poi sei bucolico, tu sei bucolico. Sara, lui è bucolico a bestia, lo sai. C'è sempre le foto, ha fatto una foto di non so quanti anni fa in un campo di papaveri. Sì, io me li fumavo, papaveri.
7: Esatto, nulla, Costantino. Si spiegano tante cose.
4: Ora senti, torna.
7: Costantino, se dovessi scommettere una fish sul nome, chi sarà per te il nuovo allenatore della Fiorentina? Si chiede David.
4: Un nome che non è uscito.
7: Che ti dice un caro saluto.
4: Certo, li adoro i ragazzi di Maraonda, sono stato ospite loro. Lunga vita Viola Club, il 6 sarò degli amici del Viola Club Grosseto. Non so se la nostra amica la sta stirando e ci segue, ma sarai Maron questa giornatina a Marina di Grosseto. Ma detto questo, io mi aspetto un nome, cioè mi aspetto un colpo di teatro da Paratici. Non lo voglio considerare banale. Poi magari dovremmo cospargerci, come ho fatto in tanti altri casi, il capo di cenere, andare dagli amici di Giglio, istituti Giglio, perché magari Fabio Grosso diventerà il nuovo Guardiola. Ma magari, ma io sono tifoso Viola, dovrei dire di no, dovrei rosicare se Guardiola, sì, se Guardiola, se Grosso diventa il nuovo Guardiola.
7: No, guarda, a favore però dell'ipotesi Guardiola, invece mi viene in mente anche Faremma con Viola, quindi cioè si potrebbero
4: perfetto
7: fare tanti
4: codi.
7: Guardiola sei l'idolo della Viola. Sì, verrebbe bene.
4: Lo stiamo perdendo, Sara, lo stiamo perdendo
7: assolutamente, perché qua dentro tanto ci sono 47 gradi, quindi va bene. Bravo, le 18 come raramente, e nonostante insomma
4: io voglio un allenatore bravo ma che faccia meno danni, che tanto poi alla fine le
7: prendiamo
4: fortune,
7: Allegri,
4: per amor di Dio, il cortomuso, gli ultra sessantenni ormai hanno fatto il loro tempo, come ti ho spiegato prima a microfoni spenti, c'è stato un cambio generazionale.
7: Ascolta un attimo,
4: guarda Pisacani come ha motivato i suoi ragazzi.
7: Quanti anni
4: è? È l'unico rimasto, lui è Conte, che Conte anche dell'età mia è giovane.
7: Sarri?
4: Ma Sarri si porta avanti, si trascina, va bene. Maurizio Sarri va bene. Poi c'ha una società alle spalle, la Madonna, c'ha un direttore sportivo bravo e caspita, così lavori bene. Però i dinosauri oggi, c'è stato un cambio. Poi no, non devi generalizzare, caro Giacomo, non è che devi fare tutto l'album fascio, per dire.
7: Sì, sì, cioè, anche quelli.
4: Ti dico che oggi la tendenza sono di allenatori giovani perché sono più empatici con questi pischelli. Ora facciamo un esempio pratico. Noi ci abbiamo la Sofia, che è carina, bellina, grande lavoratrice. Ci vado a cena fuori io.
7: C'è.
4: Per dire, oggi non c'è in redazione. Beh, per dire un giovane, bene, perché qui sono tutti vecchi. Guarda, chi c'è di teenager? C'è Ludovico Mauro che è giovane.
7: C'è Stefanino in
4: Stefanino regia, che non c'è. Beh. Vado a cena fuori io con Stefanino, Ludovico Mauro, che gli racconto? A parte le storie della mia vita, che sarebbe da divertirsi, aperta e chiusa parentesi. Ne avrei dei aneddoti da raccontare che in radio non sono.
7: Vabbè, come, ma te da allenatore non è che ci devi parlare di
4: ma come
7: allenare?
4: No? Oggi più di prima, mental coach, psicologia, motivazioni. E fargli capire come crescere, migliorare. Quindi cioè, anche per i procuratori c'è
7: Pisacane.
4: Ma Pisacane è ancora troppo presto, se no si fa. Cioè, Pisacane va bene.
7: Questa del Parma.
4: Non mi entusiasma, poi diventerà bravo anche lui. Allora, l'Inter ha preso Chivu. Dopo, ve lo raccontavo martedì scorso. Dopo 12 partite fatte in Serie A con il Parma, veniva dall'Inter. Ma alle spalle c'aveva un ventaglio di professionisti che si chiamano Zanetti, Xavier, Marotta, Beppe, Piero, anzi Ausilio, Piero, Baccin, Dario. Così è facile, andiamo io e te in panchina, si fa numeri anche noi all'Inter. Cioè devi sbagliare meno, l'Inter è proprio un pirla a sbagliare dalle maglie per perdere con l'Inter, con questa organizzazione, con i giocatori che ha. Gli allenatori, la fortuna degli allenatori sono ovviamente i giocatori, ma l'allenatore è bravo e quello che fa meno danni, non devi fare... Oh, e non si parla della fusione nucleare dell'atomo, caro Giacomo. Che Ken, non voglio, com'era Ken, non deve più chiamare Pecken.
7: Tu devi più chiamare Pecken. Va bene, allora Federico ti scrive: costa anche per me, sei il simbolo dell'aereo, in senso positivo, in senso negativo, Guardiola. Queste sono le frasi di
4: così
7: Federico.
4: Così bisogna volare.
7: Così.
4: Bisogna essere audaci.
7: Noi ora...
4: Visionario mi hanno definito in Fiorentina dei dirigenti, te l'ha letto il messaggio. Sei un visionario, ma perché non lo devo essere? Si parla di calcio.
7: C'erano
4: di
7: delle
4: passione.
7: Faccine ridevano.
4: Eh beh, ovvio, mi meleggiavano. Ma è normale. Ma la visione, perché non posso essere visionario? Poi che cosa vuol dire visionario?
7: Uno è vede
4: al di là del muro.
7: Oltre. Sì.
4: Noi
7: ci dobbiamo.
4: E noi vediamo la Sara che ci richiama all'ordine.
7: Sì, ora vediamo la pausa e poi allora rientriamo. Però, secondo ora che riscalvento, ci dirai
4: la
7: questa perla.
4: Bravo, vedi la succhiello.
7: Beh, succhiello.
4: Vai, ciao. Radio Firenze Viola.
1: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
12: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze. E la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
13: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
1: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
14: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il Pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
15: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
16: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
1: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Rieccoci in diretta, seconda ora di Garisca al Vento. La Roma ha prolungato anche il contratto di Hermoso.
4: Che ha rilanciato, che ha rigenerato il buon Alberto Gasperini.
7: Davvero?
4: Bravo. È antipatico, Andrea, ragazzi. Gasperini. Andrea Gasperini è antipatico da morire. Però alla fine c'è anche un lato umano che a me mi sembra anche simpatico.

0: allenatore che incida. Un allenatore che porti un metodo dalla prima squadra.
1: E noi invece abbiamo l'attaccante che incide, cioè i dischi.
0: Ah, è vero, Madonna, ragazzi,
1: questo non è male.
0: Sei un autore
1: questo
0: sprecato. Sei un autore sprecato.
1: 348-7513-933 per i messaggi scritti. Ah. E 055-77-111-71 con il grande, anzi il caro Gianmarco da Varese.
0: Ciao Gianmarco, ben ritrovato.
1: Ciao Gianmarco.
2: Ragazzi, io grande, ma oggi sono piccolino perché sono molto, molto giù di morale. Perché prova, costa tu dalle mie parti sei stato. Sai
0: sì,
2: cosa
0: no,
2: vuol dire
0: benissimo.
2: A Varese. Andare in giro con la maglietta con dietro Senku Mask.
0: No, sono belli. Guarda, già, ma c'è stato mio fratello la scorsa settimana che hanno fatto la festa con tutti i partner, gli sponsor. E Carlo è ormai da più di un anno che è speaker ufficiale.
2: Estate,
0: bravo, che fece la Como Cup e tornerà anche quest'anno la Como Cup.
2: Ah, bene, bravo.
0: Così si lavora. Ma pensate, un'eccellenza fiorentina, non perché è mio fratello, ma lo è. Che ha fatto delle grandissime cose, delle belle cose anche con la nostra Fiorentina, perché fecero un video, te non hai nemmeno nato, Giacomo.
1: Qua Gangnam Style.
0: Ma Gangnam Style spaccarono, proprio fecero uno scherzo.
1: Non è nato, era 12 anni fa,
0: eri nato. Non vengono proprio considerate le eccellenze fiorentine, non hanno rapporti col tessuto locale.
1: Ma questa qui era solo le prime tre parole,
0: scusami,
1: ha detto Gianmarco.
0: Allora, visto c'è Gianmarco, vi faccio sentire una cosa in anteprima in esclusiva. Gianmarco, stai con noi, non riattaccare.
1: Magari voleva anche esprimere il suo.
0: Dopo, già vedi nostri, già vedi relax. Non ti preoccupare.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi mandarci?
1: Ma che è?
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi?
1: Questo sei te. E cosa potevano mandarci? Vabbè, era fondamentale fare questo.
0: Questo sarà il nuovo tormentone estivo.
2: Ma di che si ragiona?
0: Bravo.
1: Gianmarco, prego.
2: Grande Dado. D'accordo, è chiaro?
0: Ah, quello è Telerani Show. Di fargli una qui. D'accordo? È chiaro il concetto?
1: Dici tutto.
2: Parliamo di calcio. Il calcio minore del Champions League l'abbiamo affrontato. Parliamo di calcio maggiore. Il tuo Ascoli.
0: Domani si gioca
2: alla
0: finale.
2: Finale playoff, ecco.
0: È tosta. Che sia Brescia che Salernitana sono dove le squadre.
2: Ha già fatto un 4-0, ma oggi ha fatto un intervento molto bello il tuo partner di crimine del venerdì sera,
0: sì.
2: Cioè l'Alberto Di Chiara,
0: sì.
2: Che sarà commentatore anche per la Rai, evidentemente.
0: Sì, perché la danno in chiaro.
2: Vado per lavoro, ma anche a localizzare, ci sono in Serie C e in questi spareggi dei giovani molto interessanti sul quale puoi partire. Non è che per caso sono tipo il Gori, tipo il Corradini, quelli dell'Ascoli che hanno segnato?
0: Sì, bella domanda. Ci sono, e ci sono anche degli allenatori interessanti, non per citare l'Ascoli, Gianmarco Tomei ha un calcio propositivo bellino da morire. Ha gli interpreti per farlo. D'Uffizi, tutti i nomi che vedi più non sono conosciuti. Però cosa mi dà forza a me, Gianmarco, e prendo spunto sempre dalle tue domande ficcanti e intelligenti, che con Paratici ora c'è una struttura, perché c'è Moreno Zebi che la Serie C la conosce benissimo e ha dovuto seguire i tanti calciatori della Fiorentina in prestito tra B e C, quindi l'occhio sull'avversario ti casca, non vai a guardare solo il Rubino di turno, sei d'accordo?
1: Certo.
0: Altrettanto c'è Goretti che quelle categorie le conosce benissimo, e c'è Gianni Leonardo che anche lui è più internazionale come scouting, però conosce benissimo
1: Lorenzo,
0: sì, lo sai per i nomi, tanto non ce la faremo mai, che lo so, te devi correggere i nomi. Gianni, non gli diciamo i nomi, diciamo solo i cognomi, ma per distinguere da Eugenio più che altro, sennò
1: assolutamente.
0: Quindi di conseguenza oggi mi sento più
1: fiducioso.
0: Sì, più garantito, ecco.
1: Beh,
0: garantito.
1: Gianmarco, io ti saluto.
0: Bravo.
2: Quindi a partire da queste realtà,
0: bravo.
2: Devono essere le realtà, come la primavera che giocherà la finale e
0: sì.
2: Speriamo che stavolta la porti a casa con tutte le eccellenze giovedì
0: Se sulla primavera giudizio di tecnici più esperti di me, per la prima squadra non ce n'è uno pronto,
2: no,
0: te lo dico onestamente. Forse con audio come riserva. Sono due sport diversi. Bravo Gianmarco.
1: Grazie, grande Gianmarco.
0: Ciao Gianmarco
1: dal Varese,
0: mitico Gianmarcone.
1: Caro
0: Gianmarco.
1: Va bene.
0: Mi passi un'altra Gran Canyon?
1: No, dopo.
0: Ma sono buone, cosa sono?
1: Non lo so, lascia fare. Allora, Costa, ma sei sicuro di aver smesso col sale? Ti dico. Poi, Costa, ma con la tosse che hai altre.

0: pastigline dall'urologo, ti ci vogliono
1: sì,
0: quelle per la gola.
1: Tuccio
0: da Ferrara, Costa Vanoli mi sembra abbia chiesto una ristrutturazione organizzativa prima di parlare di giocatori.
1: Ma l'aveva chiesto Palladino e l'aveva chiesto Italiano. Vedi, si torna sempre lì. Non è carino parlare di gente che porta a casa la pagnotta per la propria famiglia. Però sono dei professionisti. E chiaramente, se tre tecnici consecutivi ti dicono cioè quell'area va cambiata, cioè quella situazione va rivista, cioè quel dirigente non è appropriato. Ma perché nessuno si è mai posto queste domande? Primo perché non hai una proprietà presente. Vi dirò di più. Katrin, che sembra quella più defilata, è quella che in questi 7 anni è stata la più attiva e partecipe nelle vicende fiorentina. Mi hanno raccontato che spesso, anche quando facevano i colloqui, ma c'erano già le zanzare qua dentro?
0: Non mi pare.
1: Non mi sembra.
0: Però,
1: mi raccontavano che Katrina ha partecipato a tanti colloqui di assunzione di figure che sono poi oggi a lavorare nella Fiorentina, in ruoli non principali ovviamente, ma ruoli sempre importanti. Quindi non sottovalutiamo anche il ruolo di Katrin, ok? Katrin, ti piace come lo pronunci? Katrin.
0: Sì, credo sia Katrin.
1: Katrin, Caterina, perché poi è italiana.
0: Katrin, che dici
1: Katrin
0: te?
1: Katrin
0: Denev. Eh sì, è più francese.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene, allora, possiamo sentirci anche 2 WhatsApp audio?
1: Vai. Che ne pensi, ma Sara? Sì. Ma sì, dai.
2: Oh, Eli, sono Chiara, ciao, buonasera. C'ha ragione però, l'ascoltatore. Si ritira sempre meglio.
1: Sì.
2: E infatti colgo l'occasione per scusarmi con Cabral. Guarda, veramente gli chiedo scusa al cuore. Vaia, vaia, vaia.
3: Sì, buonasera, sono Luca Dall'Onda. Nicoletti, ma tu non hai vinto nemmeno una coppa in 3 finali, la colpa di chi è? Della società?
1: No, dei giocatori.
3: E di commisso o di mezzo allenatori che possono andare da altre parti e invece ce l'hanno fatta? Il calcio gli è fatto di episodi, risultati, scelte, anche tecniche, perché io se ripenso alle finali di Italiano, escluso la Coppa Italia a Roma con l'Inter dove meritavamo, le altre 2 le ha perse l'allenatore, quindi cioè, i tuoi discorsi sono sempre molto molto discutibili.
1: Ma voglio creare discussione io, ma a me fa piacere creare discussione, però ti voglio anche ricordare, caro amico, a parte che mi è piaciuto il messaggio di prima, meraviglioso, che siamo troppo critici, infatti anch'io volevo dire la stessa, più o meno la stessa cosa,
0: anche chiediamo scusa.
1: Sì, no, ma si fa
0: sottile stesso,
1: ma guarda che in un contesto diverso magari avrebbero avuto un rendimento diverso,
0: sì, tipo in Serie B, certo,
1: no, ma anche in un contesto organizzato con figure
0: che poi è anche la risposta che avrei dato io a Luca Dall'Onda e citava te, però se Italiano tra l'altro si è risposto da solo, vai in un'altra società e la vince una finale, forse
1: tradisce.
0: Non era proprio solo l'allenatore il
1: ma
0: problema,
1: ma soprattutto a Luca Dall'Onda,
0: evidentemente ha fatto degli
1: bravissimo
0: errori.
1: Giacomo, scusami se ti ho interrotto, che purtroppo lo faccio, mi capita spesso,
0: purtroppo.
1: Hai ragione, no, mi dispiace che stavi facendo un concetto, ogni tanto un buon concetto ti
0: è come l'orologio sbagliato.
1: No, scherzo, non è vero, lo sai che la stima per i tuoi confronti. A Luca Dall'Onda io aggiungo un'altra cosa, io ho citato una frase di Cruyff. Io prima vado ad analizzare come ci sono arrivato a quelle finali. In Coppa Italia sono arrivato battendo 3 squadre retrocesse praticamente, 2 erano 2-3, ma insomma niente di un percorso agevolissimo.
0: Ma anche in conferenza, tutte le volte
1: in conferenza abbiamo incontrato gente imbarazzata.
0: Tutte le volte incontrato
1: per
0: squadre top 5 campionate, penso.
1: Per l'amor di Dio, benissimo, quando la debendata ti accompagna, però lo dice anche il detto stesso: aiutati che Dio ti aiuta, ti arrivi in fondo. Cazzarola, oggi veniamo ricordati per quelle 3 finali perse. E aggiungo a Luca Dall'Onda: se l'Atalanta l'anno prossimo vince la conference, poi richiamaci. E voglio dire che tu ci racconti.
0: Che era colpa di Italiano. Diamo la buonasera a un amico, collega, influencer, youtuber, un po' di tutto.
1: Che non sbaglia una virgola.
0: Andrea Spadoni,
1: ciao,
0: buonasera.
1: Mio.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
4: Buonasera.
0: Qualche virgola ha sbagliato.
1: Mai, non sbaglia nemmeno virgola.
4: Nulla, nulla, ho vinto la Coppa Competenza 2026.
0: Ah sì,
1: Te lo dico, segnato, lo dico
4: ieri. Ieri in una live su YouTube sono stato segnato come Coppa Competenze Verità 2020.
0: Ma bellissimo, e con che motivazioni? Che cosa hai?
4: Quello che avevo dichiarato: Farioli vinceva il campionato, Gasperini e Fabregas in Champions League, Allegri fallimento, sesto posto Milan, avevo detto, arrivato quinto, ho detto sesto, Conte licenziato, avevo detto non è finito.
1: Vai.
4: Kvaratskhelia pallone d'oro, quindi ho vinto tutto.
0: No, ma ancora non è
1: destinato, candidato.
4: Silenzio sul calcio.
1: Però chiamami prima, ci ora i mondiali, dacci dei pronostici per i mondiali. Kvara a parte
4: non lo vincerà Kvara, pallone d'oro non lo vincerà, sono sicuro non lo vincerà, però aver detto, e qui Costantino lo sa, da 5 anni, appena visto per la prima volta Georgia Svezia 2-0, doppietta, prima di arrivare a Napoli disse: questo è più forte di tutti. Sono 5 anni che combatto oggi.
1: Beh, sai chi mi parlò la prima volta di Kravatskhelia? Un ex giocatore che non mi ricordo mai il nome.
0: Bene, si ha denunciato.
1: Allora te lo dico. Quindi, che è quello che l'ha portato poi a Napoli, forse Andrea.
0: Allora
1: si
0: Giaccardo
1: Cristian.
4: Giaccardo.
1: Eravamo a un hotel di Milano, però non cito, e mi parlò di questo ragazzo.
0: Certo,
1: georgiano.
0: Non citi mai giustamente i luoghi, i ristoranti.
1: È vero, perché mi sono detto. Era l'un hotel, vabbè, il Corso Comodo, poi di fronte c'è la discoteca famosa, vabbè, lasciamo perdere. E si parlava di Kravatskhelia anni fa, diversi anni fa.
0: Vabbè,
1: chissà anche chi non lo prese. Non lo
0: Andrea,
1: prendere.
0: Quindi allora ci devi dire chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, perché se azzecchi anche questa.
4: Per il mercato è più difficile, perché il mercato non lo puoi conoscere, no? Si muove in maniera diversa. Ma però pare oggi sia il giorno un po' di grosso, no? Si parla di grosso, un pochino.
1: Da un paio di mesi, scherzando,
4: sì,
1: un mese
4: sì,
1: e mezzo.
4: Sì, però sembra che insomma più. Sì, sì, però sembra che oggi sia proprio
1: sia
4: il giorno.
1: Forte. Io mi aspetto sempre un nome esotico che non è ancora uscito, sai?
4: Può essere, perché c'è anche la voce del Parato, ci stia dialogando col Milan, anche se non è vero, io ho smentito da
1: tutte
4: parti,
1: certo,
4: però
1: sono d'accordo.
4: Poi sai,
1: tutto può accadere, che questa società è imprevedibile,
4: però
1: ci,
4: grosso,
1: non ci dobbiamo
4: bene,
1: sorprendere.
4: Grosso sarebbe
1: ti piace a te?
4: Colpo.
1: Ti piace
4: sì,
1: quando
4: sì,
1: grosso?
4: Sì, sì, io sono della politica, allenatori nuovi, giovani, soprattutto a Firenze, dove c'è da riportare un po' di entusiasmo, e anche secondo me un progetto che vede più in là, non del risultato immediato, questa roba, cioè che vede anche la costruzione di un gruppo di ragazzi sui quali credere per
1: dare le basi.
4: Sì,
1: tanto tempo non abbiamo noi, però, Andrino mio. Penso che 7 anni li abbiamo un po' persi, no?
0: Ah, no, sì, dai,
4: bravo,
0: calma,
4: quello è il problema. Quello è il problema.
0: Tra 7 anni vediamo come si è messo.
1: Si va a 14.
4: No, ma quello è il problema, però la frenesia ogni anno di fare tutto da capo. Vedete che non porta risultati.
1: No,
4: Milan e Juve sono un esempio
1: lampante. Ieri eri al premio Maestrelli, si svolgeva a casa tua.
4: Sono impegnato. Il mio amico Giovannino mi aveva invitato, purtroppo non sono potuto andare perché avevo un problema. Ho visto che c'erano Vanoli al
1: c'era Bucchi, Vanoli, c'era Silvio Baldini, ovviamente.
0: Ma secondo te fa bene la Fiorentina, Andrea, a privarsi di Paolo Vanoli?
1: Che è una gran bella persona.
4: Ma non so che dirti, nel senso, Vanoli ha fatto un buon lavoro, un lavoro che doveva fare, ragazzi. È arrivato a Firenze, che ci si poteva, non era, diciamo le cose, io voglio essere sempre portatore di cose abbastanza vere, non di rigiri.
1: Ti chiamiamo apposta.
4: Basti quest'anno, cioè retrocedere quest'anno bisognava farlo apposta. Proprio con Pisa e Verona in quelle condizioni, Lecce e Cremonese in quelle condizioni, retrocedere sarebbe stato delirio.
1: Carachiri pazzesco sarebbe
0: Carachiri,
1: stato.
0: Carachiri, come dicevo.
4: Quindi diciamo che salvarti è stato il minimo sindacale, però ho visto da ultimo una squadra che era molto legata all'allenatore, cioè il lavoro è stato fatto.
1: Vabbè,
4: è
1: dopo
4: fatto
1: che stai 8, 6 mesi, 7 mesi insieme. Però io invece ho visto, sai, vedi la cosa che mi fa rabbia a me, caro Andrea. Io ho visto una squadra propositiva e bellina in un momento della stagione, la famosa, cito sempre la famosa partita, il pareggio col Milan. Te lo ricordi? Io ero allo stadio e mi sono divertito da morire in quella gara. Poi, chiaramente, cosa dico io? Allora, fai conto che Vanoli è arrivato all'undicesima, ha iniziato da noi all'undicesima giornata. Quindi ha fatto la bellezza di 9 giornate del girone d'andata più 19 del girone di ritorno, sei d'accordo?
4: Sì.
1: Quindi 19 più 9?
4: Su 28 partite.
1: 28 partite. Più quelle di Champions, sì, di Champions magari, quelle di Conference che non mi ricordo. E a parte quelle 3 o 4, 5 partite, non ha mai inciso, è quello che io mi sorprende di un allenatore. Cioè, io un allenatore per analizzarlo deve darmi quel qualcosa in più. Ha fatto, ha detto bene, te il minimo sindacale, salvare una squadra che doveva decidere lei di retrocedere, no?
4: Sì, proprio. Ragazzi, stati stagioni che era magari un po' più complessa la lotta salvezza, perché erano tutte in lotta.
1: Certo.
4: Quest'anno c'erano 2 retrocesse a febbraio. Cremonese non ha vinto una partita da ottobre, cioè ragazzi,
1: dai,
4: bisognava farla.
0: Sì, sì, no, è evidente che il livello era veramente
1: io volevo
0: basso,
1: un allenatore,
0: però
1: ho portato l'esempio di Ranieri l'anno scorso, Andrea. Lui è subentrato in un contesto totalmente diverso, in un momento diverso, Ma era una Roma particolarmente in crisi con Juric, ricordi?
4: Sì.
1: Dove l'ha portata?
0: Sì. Viaggia una media di oltre due punti a partita.
1: Hai capito? Lì vedo la mia
0: Juric. A me fa un po' sorridere Vanoli che dice i numeri parlano per me quando avevo una media dal nono posto.
1: Guarda, grazie, bravo Andrea.
0: Il nono posto sia meglio rispetto al ventesimo che era con Pioli, certo, siamo d'accordo, certo. Però ecco, non è che hai avuto una media.
1: Cioè, alla fine quindicesimo sei arrivato, correggetemi se sbaglio.
0: Non sbaglio. No. Andrea, volevo chiederti invece dal punto di vista del parco giocatori che cosa ti aspetti, perché si prospetta anche lì insomma una questione abbastanza spinosa per Paratici, perché sì, la volontà credo che sia quella potenzialmente cambiarne il più possibile, ma poi c'è la realtà, cioè chi te li prende questi calciatori? L'unica
1: no,
0: mi sembra
1: ce l'hanno, mercato ce l'hanno.
0: Ma chi?
1: Non ti daranno soldi,
0: anche solo i prestiti e ti tornano.
1: Prima anticipo Andrea, scusami Andrea, solitamente Paratici ha un modus operandi da tempi della Juve. Lui manda le più grosse, forse te l'ho già raccontato
0: fuori dai microfoni.
1: Ah bravo, lui manda le più grosse agenzie internazionali di agenti, procuratori, la lista dei giocatori che vuole
0: cedere,
1: che mette sul mercato, diciamo.
4: Sì, sì, chiaro.
1: Quest'anno non la sta mandando perché praticamente ti deve mandare la lista di chi vuol tenere,
0: cioè della rosa, certo, della Fiorentina.
1: Ma prima a dirti,
0: ce uno,
1: tengo questi cinque, il resto lo prendi chi tu vuoi, capito? Non è un lavoraccio, ragazzi. Lui, sai,
4: è
1: che
4: lavoraccio,
1: la
4: bravo,
1: proprietà dovrà mettere un budget per mandare via i giocatori e te dovrà metterci dei soldi per mandarli via.
0: Vai Andrea.
4: Ma io credo che anche Ken potrebbe non rimanere, da quello che io sento dire in giro, anche se Ken dopo una stagione così perde un po' di valore, l'anno scorso potrei fare un affare, quest'anno perde di valore. Quello che dice bene Costantino è che c'è un lavoraccio, c'è da cambiare tanto, cambiare bene. Io insisto a dire che Grosso potrebbe essere una buona strada da perseguire, perché Grosso non si porta dietro per la vita. Perché il Grosso si porta dietro Conè? Perché il Grosso si porta dietro Izzet, questi ragazzi in difesa buoni che giocano al Sassuolo? Ecco. Io ho fatto
1: qualcuno se lo porterà dietro perché devi pagare la penale, lo sai, insomma, diciamo, per liberare Grosso dal Sassuolo. Speriamo. Sì. Che non arrivino i soliti Laurini, chi arrivò da Sassuolo, Richard Duncan, ne so, arrivai da Sassuolo.
0: Non lo rimette, dici Lirola.
1: Lirola, sì, Laurini, sì. Lirola. Però anche Laurini ha giocato da noi, se non ricordo.
0: Ha giocato da noi, ma non veniva dal lì. No, Boateng è un'altra.
1: Boateng che è arrivato da Sassuolo.
0: Diciamo, non andate benissimo,
1: ecco,
0: gli affari.
1: Dai, su.
4: Credo anche il portiere, bisognerà trovare un pensiero, perlomeno su un portiere che.
0: Perché? De Gea?
1: Perché De Gea anch'io lo so, lo danno per.
4: Allora, uno, non so se De Gea ha voglia di continuare a stare qui a galleggiare.
1: Bravo.
4: E due, un'alternativa futuribile, io la penserei perlomeno, ecco, un portiere che possa anche giocare, capito? Non uno che fa il secondo e basta.
1: C'è Lezze, c'è Luca Lezzerini.
4: Il portiere del Sassuolo è buono, eh?
1: Sì, chi è? Meno di nome.
0: Sì, mi sembra un po' pazzo. Muric. Gli ho visto fare un paio di partite che usciva.
1: Ma i portieri sono tutti grulli.
0: Sulla tre quarti.
1: I portieri sono grulli, vero Andrea? Te ne sa qualcosa, no? Sento venite.
4: Portiere ultramoderno, sempre in giro per il campo.
0: Diavolo. Cioè, c'era una partita che Sassuolo ha preso due gol e dice: dov'è il portiere che era? Però quando poi era in giornata ha fatto.
1: Numeri.
0: Ha fatto i numeri, sì, va bene. Muric, cioè non pensavo.
4: Dai, io vi dico: bisogna volare bassi.
1: No, Andrea, non ce lo dico così. No,
4: lo so che a Firenze non siamo così. Che ci garba pensare che arrivi domani il campione. Però bisogna, secondo me, dare. Io dico sempre: il calcio italiano, ora dove c'è soldi limitati e ti scontri con delle realtà diverse, deve avere sempre un po' di pazienza. A noi la pazienza ci manca. A Firenze.
1: Ma noi abbiamo messo i soldi, Andrino.
4: Abbiamo avuto anche troppa.
1: Ma i soldi sono stati spesi qua.
4: Secondo me la Fiorentina con un percorso limpido e serio, stare a ridosso delle posizioni europee ci deve stare. Non gli manca nulla.
1: Ma è ridosso che siamo stanchi di ridosso, Andrino mio, il ridosso.
4: Però
1: non se ne più a ridosso.
4: Milan mi diceva, noi siamo il Milan, bisogna vincere sempre. Già compra tutti, vince su Rodri, vince tutti.
1: Ma se la partenza è tutto così, mi va anche bene. Però sempre a ridosso, cioè ci hanno passato avanti cani e porci in questi sette anni. Ora, senza offendere nessuno.
4: La Fiorentina deve stare insieme alle romane.
1: Oh, bravo. Non devo giocarmi la Udinese, il tuo Torino a cui voglio un gran bene. Udinese, Cagliari, Torino e compagnia cantante.
4: Chiaro.
1: Il Lecce può fare 4 salvezze consecutive perché c'ha un grande direttore sportivo che è mio padrino, che è Pantaleo. Però con il monte ingaggi più basso della Serie A, e con quest'anno ha speso 9 milioni per fare la squadra. Capiti che ti voglio dire io?
4: Sì.
1: Cioè, il tuo Chiesinuzzanese, come si chiama la squadra quella che sostiene te, che ci hai fatto un morire?
4: Chiesinuzzanese,
1: ha fatto delle telecronache. Ma l'hai visto? È diventato virale.
0: L'ho vista, sì, è
1: Militello l'ha ripreso a striscia lo striscione.
0: Questo è calcio nero.
4: Dico
0: poi...
4: che, dimmi, secondo il punto di vista, la Fiorentina con Paratici può dormire, se resta Paratici, pare di sì. Poi secondo me può dormire sonni tranquilli. Paratici è un uomo che...
1: ma non è padre Pio, però anch'io ho fiducia in Paratici, ma non è capito, anch'io ho fiducia in Paratici, però sono esseri umani, te lo sai meglio di me, Andrea, me lo insegni, che il dirigente bravo è quello che sbaglia meno, sei d'accordo con me? Quindi quella è la peculiarità di un buon dirigente.
4: Sì.
1: A me sta piacendo Paratici per altri aspetti, perché sta rimettendo un po', come si dice, il tempio al centro del, come hai detto, sta rimettendo un po' l'attenzione sulla città al centro, il valore di questa città, la storia, il blasone di questa società, le persone giuste e il posto giusto, seguimi, ok? Ecco, lì lo sto apprezzandolo in questa fase. Poi a livello tecnico lo giudicheremo al momento in cui verrà ultimata la squadra. Ma esempio, è ovvio.
4: Solomon è stato un buon colpo. Sì. Bressanini per me è un buon colpo.
1: In prospettiva piace anche a me Bressanini. Fabian, no. Fabian, perdonami.
4: Mi ha deluso proprio lui.
1: È un Som 2.0. Non lo paghi 16 milioni un nome Fabian. Come non paghi 16 milioni Som? No.
4: Però Fabian mi ha deluso. Che
1: è un giocatore. È un giocatore da regina. È un giocatore da squadra di metà classifica di Serie A.
4: Io sapete chi prenderei? Sì. Noi lo vediamo in nazionale, visto che l'ha convocato. Io prenderei questo ragazzo italiano, Coleosso, bel giocatore.
1: Senti, lo nominare anch'io.
4: L'ho seguito nel Paris FC quest'anno, ha fatto un
0: gradino. Sì, ha fatto la panchina Iconé a volte.
1: Sì, è giovane.
4: Lascia perdere, ha fatto la panchina Iconé. Coleosso è un giovane, ha 20 anni e poco più. Certo. È un ragazzo che può avere...
1: Può migliorare, ha dei margini di miglioramento, certo, giusto.
4: Cioè, Dagazzo, centrocampista del Venezia.
1: Dagazzo, sai, Cori va fuori un Dagazzo.
0: Vabbè, però...
1: Però è bellissimo, sì, sono d'accordo.
4: Sto dicendo nomi nuovi.
1: Sì, sì, no, io
0: mi piacciono. Poi non so quanti ne hai ancora da sparare.
4: Prenderei Truppi dal Bournemouth, giocatore di Iraola, potrebbe essere un bel giocatore.
0: Truppi.
4: Un attaccante giovane.
0: Bello.
4: No, ci sono giocatori in giro buoni, però bisogna un po' questi ragazzi giovani crederci.
1: Dagli
4: perché
1: fiducia.
4: Tante volte le piazze complesse come Firenze, come Roma, come anche ora Milano, perché non si vince più in zona Milan. Non aspetto, no, prendi una casa, due partite fa schifo e
1: la Firenze è sempre stata sensibile ai giovani, stai attento Andrea.
4: Sì,
1: abbiamo vinto lo scudetto la Fiorentina ti voglio ricordare.
4: Sì, sì,
1: a noi i giovani garbano. Ci vuole il contesto per farli. Non sei l'Empoli, capito Andrea? Devi fare. Il progetto di quest'anno, guarda, rispecchia un po' il tuo pensiero. Era un mix tra giovani italiani che sono arrivati e vecchi esperti. Perché tieni De Gea, tieni Gossens, tieni Tizio Kessel
4: Prodi.
1: Però lì hanno cannato l'allenatore, se alla fine, secondo me. A dispetto di.
0: Anche diversi acquisti sul mercato.
1: Sì, lasciamo perdere gli esterni.
4: Hanno pagato troppo, secondo me, alcuni acquisti che sono interessanti.
1: Sì, che non hanno
4: probabilmente. Non hanno quel valore lì,
1: certo. Sono d'accordo con te. Strapagati,
0: va bene.
1: Strapagati.
0: Andrea, noi ti salutiamo.
1: Grazie
0: e ti ringraziamo.
1: Tanto ciao, ti romperemo le balle tutta l'estate col mondiale. Ricordatelo,
4: bravo, bravo. Ci siamo,
1: che ci divertiremo. Ciao,
0: ciao, ciao Andrea Spadoni.
1: Andatela a trovare la favola mia. Grande ristorante a Montecatini. Si mangia da Dio, di famiglia. Ristoratore anche lui, di generazione in generazione. Pizza, pesce,
0: dappertutto.
1: Lo sai, dove si mangia? Il Costa ci va. Dove si mangia? Il Costa ci va.
0: Va bene, prima della pausa. Ti leggo solo un messaggio mandato da Piombino e fa una domanda giusta. La dirigenza che vede il Como che va in Champions, il Bologna calza la Coppa Italia, l'Atalanta vince l'Europa League, come si sente? Ci hanno sorpassato tutti, è una vergogna, ma un po' di amor proprio ce l'hanno? Dove vogliono portarci?
1: Io da professionista, anche quando purtroppo ho vissuto l'esperienza drammatica dell'Ascoli, ma ne ho vissuto anche tante altrettanto belle in altri club, ti posso dire che ero distrutto, ero mortificato, lì ho toccato, vabbè, lì esaspera anche un po' la vicenda, ma è soggettivo, ragazzi, sono professionisti, magari ora pensano a dove andare in vacanza e francamente ne può fregare di meno. Io non ragionerei così, ma io, perché sono fatto io così, io soffro anche a volte di situazioni anche molto più leggere, ma perché sono più sensibile. Sai, quella è bella foto che ti ha mandato la tua mogliettina, carina,
0: bene, noi dobbiamo andare in pausa, rientrare, poi per
1: le fotine, che
0: bello,
1: che cucciola la Gaia, bene, come si chiama?
0: Gaia,
1: come
0: bravo,
1: si chiama,
0: sempre la
1: Alessia,
0: bene, pausa e poi
1: mitica
0: torniamo,
1: mitica Alessina cucciolotta, mitica.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci. Dal 1976 la passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Che incubo il trasloco!
5: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica, e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
4: Ma è fantastico!
5: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
4: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi.
6: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
7: Uno Sportage più grintoso e raffinato di

0: Pia Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
10: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
11: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: Ultima parte di Garrisca al Vento.
14: Senti,
13: caro,
14: com'è felice Giacomo Galassi.
13: Te l'ho detto, io sono come i cavalli, no? Che sai che quando devo rientrare a casa vanno più veloce. Sì, io l'ultima mezz'ora è quella in cui
14: dal
13: sono
14: piccolo
13: più
14: piccolo Lucio, dal cucciolotto.
13: Assolutamente.
14: Allora ti dico la rivelazione shock.
13: È vero, ma noi abbiamo iniziato la seconda ora senza che tu ci facessi la rivelazione.
14: Io ricordo tutto perché sì, me lo so scritto.
13: Ti giuro non allora, riesco a leggere. Cioè quello che riesco a leggere non può avere senso.
14: No, non potrò farvi della foto perché non posso farvela vedere, ma vi dico che la maglia della prossima stagione.
13: Avevo letto Masià. No, maglia invece è scritto.
14: Esco come i dottori. È tecnica.
13: La maglia della prossima stagione?
14: Sarà meravigliosa. Sarà stupenda.
13: Cioè, ho capito, ma che indiscrezione.
14: Se non ci mette le mani.
13: Anche così, no, anche senza averla
14: vista. Gli anni faceva cagare, l'ho detto. Sapevo già le fusilli, ti ricordi, DNA, tele, impresentabili. Sì. Quella dell'anno prossimo, giuro che la OMA.
13: Ma non si sa chi la fa.
14: La OMA. La OMA è un capolavoro di maglia.
13: Ma sarà... non c'è stata nessuna comunicazione.
14: Lo c'è, io ti dirò se prima delle comunicazioni. Ma lo sai chi sono? Io o no?
13: Sì.
14: Ecco, come dice Tereani.
13: È chiaro il concetto. Sì.
14: Quindi la maglia sarà molto, molto, molto bella. Detto da uno che è un intenditore di maglie, un appassionato, un collezionista affermatissimo. Mi ha detto che OMA veramente, se non ci mettono le mani, perché nel passato l'errore, anche K faceva delle maglie belle, un anno ne fece una bellissima, quello dove fece anche la bianca e il rossa, ti ricordi la bianca, dove l'anno scorso, quella tutta viola per intendersi, semplicissima, o quella con la, quando risumarono quella tipo Opel per intendersi, la K ha sempre fatto delle maglie belle, o meglio proponeva delle maglie belle, poi la scelta ricadeva sempre in quelle, perché questa, noi abbiamo avuto una gestione manageriale di non gusto, di poco stile, cioè lo stile è mancato alla Fiorentina in questi 7 anni. Lo so che vi dispiace che ve lo dica, può interessare o no, però io ve lo dico fuori da denti. Lo stile, ma lo stile ancora ora manca per certi aspetti. Anche io vorrei che Fabio riportasse anche un po' una società stilosa nei modi di fare, negli atteggiamenti dei suoi tesserati, negli atteggiamenti di chi ci lavora all'interno della Fiorentina. Lo stile è mancato in questi 7 anni, ma clamorosamente. La maglia sarà figa, ve lo anticipo, sarà
13: bene,
14: molto
13: buono
14: bella.
13: Sapersi.
14: E poi mi direte.
13: Allo 055 77 111 71 c'è Max da Monza. Ciao Max.
14: Ciao Max.
13: Buonasera.
15: Ciao Giacomo, ciao Costa.
13: Quanto fa caldo a Monza?
14: No, Monza fa caldo.
15: Allora, siamo, sono sulla A4.
14: Sì, auguri.
15: Sto tornando a casa da Bergamo, 35.
14: Vedi.
13: Beh,
14: mio fratello viveva a Lissone, caro Giacomo. Giacomo siamo.
13: No, si chiama Max.
15: Ah, Giacomo,
13: Max.
15: No, è il tuo trippettaio. Ah, Max.
13: Sì, vabbè, Max, lascia fare, guarda. Ti direi sono gli effetti di caldo, ma purtroppo è così anche d'inverno.
14: Anche col freddo.
13: Dici tutto, Max.
15: Fa caldo anche da voi in studio.
14: Sì.
15: Giacomo, allora, adesso vi faccio un ragionamento che è più contorto di quelli che fa.
14: Ti piacciono, bravo.
15: Che fa il Costa.
13: Impossibile.
14: Ha sentito, avrà specificato più contorti dei miei.
13: Impossibile.
15: Allora, attenzione. Allora, rispetto all'anno scorso, quali sono stati i quattro giocatori che hanno reso meno della Viola al volo?
14: Ken, De Gea, Good Gossens.
13: Ti metti anche Dodò.
14: Ma Dodò non mi ha mai.
13: Vabbè, però l'hanno non Palladino.
15: Dodò.
14: Mettiamoci Dodò, Dodò. Vai, okay. Bravo già.
15: Okay. Quindi non è indirizzata, è più o meno, cioè, la pensate come me. Okay.
14: Beh, è fin lì.
15: Allora, allora, il calcio non è matematica, cioè, quindi non la voglio buttare sulla. A parte i conti quelli per gli ingaggi. Allora, possiamo dire, Costa, Giacomo, sì, che il rendimento di questi quattro giocatori è stato più o meno penalizzante nell'ordine dei 20 punti?
14: Assolutamente sì. Ti mancano i gol di Ken e le parate di De Gea.
13: 20 sono tanti,
14: Ma 15 però... tutti, però, esatto. Sono d'accordo con Maxi.
15: Però possiamo dire che questi giocatori generalmente
14: non c'è. Bravo.
15: Rendono generalmente come ha reso due anni fa, non come ha reso quest'anno.
14: Sono perfettamente d'accordo.
13: Ma insomma, non lo so, è Ken ha fatto un anno segnandone 20.
14: Però, è vero,
15: hai ragione. Però ti faccio prendere una cosa, Giacomo. Ken, a differenza di Piccoli, è quel giocatore che è capace di sbagliarti quattro gol fatti, vedi la partita a Firenze con Verona, ma lui le occasioni se le crea.
14: Secondo
15: me c'è la stagione, sono stati Piccoli. C'è la stagione in cui magari ti va un po' meglio, la stagione dove ti
14: Max,
15: va
14: DM. Per avvalorare la tua teoria, gli attaccanti maturano tardi, lo sai, ci sono pochi exploit di giovani attaccanti che fanno stracelli subito. Magari possono fare l'annata top, ma poi dopo subiscono una leggera involuzione. Gli attaccanti arrivano sempre in un'età un pochino più matura.
13: Sì,
15: però Ken Costa, secondo me, è quel giocatore, per carità, poi al paraocchi, e quando lui entra nel quello che io chiamo nel cono visivo della porta,
14: la vedi.
13: Non capisce più nulla.
14: No, ho capito, l'ho capito.
15: Però,
14: se con
15: ragazzi, è un giocatore che se ne sbaglia i gol, non ci arrivano a creare.
14: No, è vero, confermo.
15: No, perfetto. Quindi, alla luce di tutto questo,
14: Ken poi dà fastidio anche alla difesa avversaria, Max, lo temono.
15: Esatto.
14: Che è un giocatore abbastanza imprevedibile, è fisicato, è fastidioso.
15: Posso stare con voi che ci ha fatto girare le scatole, che si è fatto i cazzi suoi, tutte queste cose qua.
14: Gliel'hanno concesso.
15: Purtroppo è il problema. Ora, al netto di questo, se questi quattro giocatori avessero reso, è matematica, quello che avevano reso l'anno scorso e quello che secondo me mediamente possono rendere, e nonostante tutti gli acquisti toppati, perché di fatto non ce n'è uno che praticamente tra di gennaio e giugno abbia reso,
14: tu avevi salti 60 punti dell'anno scorso,
15: esatto, e saresti arrivato ancora in Conference League,
14: sì, più o meno, se avessi vincitato la Conference, è vero.
15: Con questo voglio dire che avete ragione voi, non si può fare la somma di uno più uno, però alla fine non mi sembra una squadra completamente da buttare nel gabinetto, da buttare nel gabinetto, al netto dell'età che avanza, cose se più vecchiotto, però non mi sembra una squadra da buttare nel gabinetto.
14: Nessuno lo dice.
15: Per questo ragionamento che ho fatto.
13: No, ma non puoi neanche farlo, tra l'altro, perché ora.
14: Non puoi neanche farlo.
13: Puoi comprare 18 giocatori.
14: Però l'anno, giustamente, Max mi ricorda.
15: Ricordo
14: il 2012 a me, Montella, Pradè. Ne avevo 15 giocatori nuovi.
15: Sì, però ragazzi, non possiamo dire che la squadra dell'anno scorso era molto buona.
14: No, certo.
15: E quella di
13: ma è evidente.
14: No,
13: però che
14: il desiderio di tutti noi era che il buono dell'anno scorso, quest'anno, doveva. Di solito parti l'inizio di stagione, Max, per migliorarti da quella precedente, sei d'accordo? Ed è arrivato sesto.
15: Ragazzi, io non difendo mica,
14: certo.
15: Assolutamente, lungi da me. Però ribadisco, secondo me. Ripartendo, cioè andando a prendere quei giocatori, magari anche giovani, un po', magari anche in prestito. Io, ragazzi, Costantino, ti chiedo un tuo parere sul ragazzino del 73, non mi ricordo il mio figlio, tipo se è Liverpool, quello di 18-19 anni del Liverpool. Se la Fiorentina prendesse due o tre giocatori, anche in prestito,
14: per forza,
15: anni,
14: che non te li vendono,
15: un paio di giocatori di spessore, secondo me, ecco.
14: Però il giovane è sempre a rischio, caro Max.
15: A Monza festeggiano Serie A.
14: Già, è vero, perché c'è la finale.
13: C'è il ritorno.
14: Ritorno. Grande Max.
13: Bene, sì, grazie. Ciao, ha salutato.
14: Sì,
13: bene.
14: Però ha ragione. Però i giovani, ragazzi, il progetto giovani va bene. Io lo sposo, ed è un'idea anche che era un po' della buon'anima di Rocco Commisso. Però lo puoi fare a Empoli. A Firenze devi comunque trovare equilibrio, devi fare un giusto mix tra una parte esperta, importante direi io, e dei giovani di belle speranze, ma di prospettiva. Noi di giovani di prospettiva abbiamo avuto Vlahovic, Bernardeschi, Chiesa, che vengono da una Fiorentina che si allenava a Fiesole, alla Trave, alle Caldine, sì, certo. Capisci? Quello è. Quindi sono le persone che fanno la differenza. Ecco perché oggi sono più sereno e più fiducioso, come diceva l'amico prima. Perché c'è un management oggi che sono gente di pallone. Se non vengono intralciati, non gli viene messo il bastone tra le ruote, faranno degli errori, ve lo dico adesso, ricordatevelo,
13: sì,
14: riascoltatemi poi, perché vi ripeto, non sono infallibili. Ma io mi auguro che sbaglino meno di quello si è sbagliato in questi 7 anni. Io questo è l'auspicio che posso fare. Capisci? Dopo vai davvero in Serie B alla fine.
13: Allora, facciamo una bella raffica di messaggi. Abbiamo un quarto d'ora e direi di dare il via con due bei WhatsApp audio. Vai, Sara.
16: Ciao, se tu sei bucolico, dillo. Grande Costa. No, io volevo dire una cosa molto semplice. Ragazzi, noi siamo tutti ragionieri, tutti contabili, bravo, fair play, gli hanno da ripagare. Ma si fosse come il Como, diciamo. Io mi sono accompagnato tutte le scatole di patire sempre come un cane. Diciamo. Se poi si fa con gli stranieri va bene uguale. Se poi si fa in un'altra maniera va bene uguale, ma voglio ritornare a vedere qualcosa di buono. Porcaccia miseria.
14: Tutto qua.
16: Grandi.
13: Grazie. Io non credo, sai, Costa. Secondo me, se ora vai per le strade del Como, ti dicono: ma guarda, ma c'è una posizione debitoria che comunque, certo, non ci lascia tranquilli. Certo. Sai, gli attorno, sì, hanno fatto dei debiti, ma invece chissà, certo, cosa potrà succedere.
14: No, ragazzi, torniamo a fare tifosi. Mi è piaciuto il messaggio di prima. Se tu sei bucolico, dillo.
13: Beh,
14: un capolavoro. Quello, Sara, rivenditelo nei contenuti vari. Se tu sei Giacomo, se tu sei bucolico, dillo, che quello va di proposto. Assolutamente. E poi ragiona l'amico di dopo. Torniamo a fare tifosi. Ragazzi, si gode, con che orgoglio andiamo allo stadio tutte le volte, godiamo a metterci la sciarpetta, la maglina originale Ottarocca addosso, meglio originale se uno può, la bandiera.
13: Però non giudichi,
14: quello non giudico, chi mai, sai, io non ho mai messo, ecco, le mani in tasca a nessuno,
13: solo
14: non
13: a
14: so.
13: Commissione, solo se a dovrebbe prendere Guardiola, fare una campagna a questi da 200 milioni di euro,
14: ma se no perché lo fai,
13: splafonare,
14: quanto è che io dico splafoniamo
13: da sempre,
14: se vuoi vincere, guardi come quest'anno incasserà più di te di quello che ha incassato te in 4 anni di conference in un'unica stagione.
13: Sì.
14: E allora di che vi preoccupate di Como?
13: Di che si ragiona?
14: Ma di che si ragiona? Intanto si divertono quei quattro gatti che sono qua a Como, si divertono quest'anno. Magari non giocheranno subito a Como, giocheranno a Milano alle prime partite, ma incontreranno l'Arsenal, incontreranno il Tottenham, incontreranno di qualche nome, il Benfica, il Porto di Farioli. Ma io posso andare a giocare con i Giacellonia tutte le volte. Mi mancherà anche i Giacellonia quest'anno. Tra l'altro, non avrò nemmeno i Giacellonia quest'anno.
13: E salutiamo gli amici del Giacellonia.
14: Noi siamo i tifosi delle sindromi.
13: Bene, andiamo avanti, ho già detto a 650 volte. Ciao Costa, sei veramente bravo, parati. Ci deve arrivare un allenatore che ci faccia divertire. Grosso lo prendeva anche Pradei. Io sarei dell'idea di prendere uno straniero, Luca da Como. Alessio da Scandicci, ragioniamo cose serie, c'è Belen all'ospedale.
14: Hai visto, poverina?
13: Vabbè.
14: Andiamo a trovarla. Si sente
13: un amico, non so perché Belen è diventato un argomento di discussione.
14: Di oggi, che
13: ecco, Mick ti ha scritto: grande Costa, Malen alla Fiorentina, Malen alla Roma, Belen alla Fiorentina. Poi salutiamo Carla che ci ha mandato un bel buongiorno.
14: Grazie,
13: buon martedì,
14: Carla.
13: Con
14: buongiorno,
13: dei cuoricini viola.
14: Magari, però per me buongiorno, che svegliamo.
13: Costa, per favore, mi dà una parola di conforto per Comuzzo in nazionale. Non mi sono ancora ripreso questo Stefano Taxi, che non è mai stato un
14: io
13: grande.
14: Io la penso come Stefano. Io confrontandomi con gente di mestiere, mi hanno detto: guarda, che più di lì un va. Ora vediamo se il ragazzo ha somatizzato la lavatrice, la centrifuga della scorsa estate, dove lo hanno istigato e spinto chiunque ad andare via, perché gli avevano già preparato l'aereo privato per andare da Dubai, e vediamo se ha superato quel momento, per il bene di Pietro Comuzzo. Io vorrei ritrovarmi un difensore, come si diceva, da Comuzzo, vero, in questa squadra, perché poi non si è parlato di mercato, ma te devi pigliare sicuramente un centrale difensivo forte, due terzini destri di sicuro, due esterni destri alti di sicuro, ciao Fortini e Dodò, ciao, e due terzini e due esterni sinistri alti di sicuro, al netto di Parisi che c'era 4-5 mesi per entrare. Quindi te ne prende di sicuro 2, 4, 6, 7 giocatori e sono stato bravo, 7, metti un centrocampista 8 e un altro attaccante 9, anche se lavori più sugli esterni che nei 4, comunque un centrocampista barra 2, una decina d'acquisti te oggi te li rimetti in agenda.
13: Andiamo.
14: Non so che vuoi fare? Mercato che lo fa a fare, se no. Io che fosse, no, per due mesi.
13: Ciao Giacomo, ciao Grande Costa, dice Stefano da Pescia. Paratici avrà un grande affare a smaltire tutti i prestiti che rientrano. Entra solo Monnerison e Rugani, chi rimane sempre forse.
14: No, Rugani niente, ritorna a casa sua se non lo riscattano, se fanno valere il diritto, perché tanto non ha raggiunto le presenze. I campi non mancano per allenarsi, al netto di quando
13: dice,
14: poi una parte.
13: Tenerlo...
14: Ma la fai finita?
13: No, per allenarsi, ah, dico, per nei allenarsi, campi.
14: Ah,
13: no, dici, campi non manca, che te ne frega.
14: Ha detto che una parte di sicuro nel tempo verrà riciclata e trasformata in ricettivo alberghiera. Io vi do sempre delle perle in anteprima.
13: Perle.
14: Yeah.
13: Va bene, anche Solomon Harrison credo che siano destinate a tornare alla Maison.
14: Ci sono esterni migliori, ragazzi.
13: Guarda, lascio una porticina aperta per Solomon se il Tottenham abbassasse un po'.
14: È cagionevole, si fa male anche ogni 3x2.
13: Se invece 10
14: fresca.
13: Milioni però accettassero 6-7, magari se ne potrebbe.
14: Io punterei Salah, come fece Ribéry. Io penso che lui a Firenze ci tornerebbe anche volentieri.
13: Ma io penso,
14: no?
13: Tra l'altro,
14: c'è tanti pizzaioli egiziani bravi,
13: sì,
14: cioè
13: ci siamo lasciati benissimo,
14: no?
13: Tra i vari, no.
14: Ci siamo lasciati male?
13: Lorenzo, sarà la maiala di vabbè, insomma, io spero che Giuseppe gli presenti il prossimo socio. Non mi spiego di questa assenza del presidente. Veniva suo babbo malato e lui non può essere assente fino a settembre.
14: Perché.
13: Se
14: non
13: prende Di Nardo, fa bene, è un fenomeno. Dice Lorenzo, che mi
14: no, il nuovo socio no. Perché tanto non se ne occupa lui, se ne occuperà la madre e Mark Stefan, John Appio e tutto l'entourage che hanno intorno da anni che gestisce
13: John
14: Appio, che gestisce il loro patrimonio. Joseph, ve l'ho sempre detto, una figura messa lì bellina di rappresentanta.
13: Entrava Bonanno.
14: Dopo Bonanno mi sono cartato.
13: Sì, bene, allora do la buonasera allo 055 77 111 71 a Daniele. Ciao Daniele.
17: Ciao Daniele. Ciao ragazzi, buonasera, sono Daniele Iccavana.
13: Eccolo là,
14: Danielino. Che ti ho visto l'altro giorno, ti ho visto in gran forma, se Dio vuole, vero?
17: Sì, diciamo, dai, mi preparo per la nuova stagione.
14: Così ti voglio, bravo.
13: Dici tutto.
17: Oh, io vi volevo fare, prego. Proprio parlando degli acquisti che parlavi un attimo fa, cioè, dicevo, prima di tutto, secondo me io riporterei Moreno, perché... Non mi è sembrato proprio male, ha fatto una bella stagione, perlomeno vederlo non sarebbe male. Poi ci vuole un bel centrocampista di rottura che salvi la difesa e salvi anche Fagioli. E poi io vi volevo fare due nomi, così, perché io ho vissuto 10 anni in Brasile, tutto, che il campionato brasiliano mi piace. Poi
13: Costa,
17: visto,
13: però.
17: Ecco, Alisson Santos che non ha fatto né in Napoli.
13: Sì.
17: E vi dicevo, Kevin Viveros dell'Atletico Paranaense, un'ala destra che quest'anno 18 partite ha belle fatto 10 gol.
13: Beh.
17: C'ha 26 anni su Transfer Market 10 milioni d'euro.
13: Okay.
14: Fino a 15 li abbiamo
13: si
14: pagati.
13: Può fare.
14: Si può fare.
17: Ma poi una bella ala destra, un bel negrottino
14: bello
17: forte.
14: Benedetto.
17: Ecco, e poi proprio una cosa a sorpresa, io prenderei anche Michel Felipe Viana de Souza di CRB di Maceió, figurati in Serie B brasiliana, che ha visto 26 anni.
13: E dove 800... l'hai visto, Daniele?
14: Lui c'ha la moglie brasiliana.
13: Sì, ho capito, sì. Ma la Serie B brasiliana.
14: Lui segue tutto il calcio, è bellissimo.
17: Ma costa 800
14: mila euro.
17: Mila euro.
14: Ma c'è il nome troppo lungo per la maglia, Dani, non c'è verso.
13: Sì,
17: così un.
14: Ci sono, guarda, giocatori, Danielino. Lo sai, ce n'è qua. A me ne segnalano la media di 3 giorni, perché sanno che sono lavativo e poi non mi ci perdo. Perché c'è gente che te ne segnala 10 giorni, ce n'è quanti ne vuoi, ormai con la globalizzazione puoi arrivare ovunque.
17: Io mi ricordo quando andavo e tornavo e segnalai a Prandelli, che ci si trovò lì dallo Scheggi, che segnalai Renato Augusto, no?
14: Come no, Renato?
17: E tutte le volte poi mi trovava, mi faceva, ma te sei quello di
14: Renato
17: Augusto?
14: Ti rendo. No, no, è così.
17: Davvero? Perché nessuno lo conosceva, io lo seguivo invece perché lessi su Plahar, che questo dalle favela andava, insomma, l'avevo seguito proprio bene. Infatti, dopo ha giocato 10 anni in Bundesliga.
14: Ma fate,
13: Non male, Daniele, ti ringraziamo, Danielino, e ti salutiamo.
14: Aspettiamo le nuove segnalazioni,
17: ragazzi, grazie di tutto sempre.
14: Comunque la notizia del momento è un'altra.
13: Quale?
14: C'è un allenatore libero sul mercato.
13: Beppe Iachinebe l'ha detto.
14: L'ho detto. Quindi... Vediamo, Dimitri Conti ci ha fatto un pezzo su tutto il mercato web straordinario. E lui è il professor.
13: Chi c'è?
14: Rafa.
13: Rafa Benitez, certo. Non ci credo ancora, ancora. Ma se nessuno lo vuole, ci sarà un motivo oppure
14: beh,
13: se no?
14: Dice, ora ha finito il suo percorso in Grecia, è sempre sul mercato. Il progetto Napoli è partito con Rafa Benitez.
13: Va bene, posso sentirmi altre due WhatsApp audio prima che parli ancora di Benitez, per favore?
18: Salve, buon pomeriggio. Mi auguro che questo nome esotico non sia vero. Buona giornata, buona serata, Giuseppe D'Avellino.
19: Au, qua scherziamo sul Venezia, sul Como, intanto ci stanno a passare tutti avanti, ma tanto pure Venezia, eccolo, ne hanno due. Poi l'Atalanta se via Sarri, Napoli se via Italiano, oppure se prende Allegri, la Lazio si presa Gattuso. E noi ancora andiamo a girare con De Rossi, con Grosso, forse rimane Vanoli. Sì, sì, scherziamo, così passiamo un altri 7 anni nel purgatorio e le Madonne fanno fumo. Mannaggia i guai, mannaggia, io la faccio più che non posso manco strillare, se no la tabula rasa qua io c'ho una montagna davanti, la faccio sbrecare. Mamma mia, io mi sono proprio
13: Emiliano.
14: Che cavallo.
13: Di solito Emiliano ha dei decibel sempre piuttosto alti.
14: Infatti,
13: è
14: tutto pagato, tutto impostato.
13: Va bene, comunque non particolarmente fiducioso, ecco, dei nomi grossi.
14: Ma ottimismo, a questo momento della stagione bisogna essere fiduciosi e ottimisti. Abbiamo pianto tutto l'anno, se andava a giocare, a te se ne piglia domenica se ne piglia un ballino, e tutto un anno tutto così, ora basta, ora rilassiamoci.
13: Sempre a dire parate ci ha firmato per 4 anni, i commisso vendono, ma nessuno pensa che magari commisso lo hanno convinto sul progetto. Angelo,
14: me lo auguro, io sono fiducioso.
13: Per favore, possiamo ricordare il grande piatto del Costa, i fusilli con zafferano e wurstel? Questo è Marco il Pevora, che ti dice anche il Como, a differenza nostra, gente competente in ogni settore,
14: quello che l'ho detto e lo abbiamo detto noi prima.
13: Paratici dovrebbe abbinare certe dinamiche che vanno al nord alla nostra passione fiorentina, perché si sa che la situazione ideale non esiste, se riesce questo noi tifosi saremmo gasati di brutto.
14: Ha ragione, bravo, mi piace.
13: Poi arrivano le bombe, Costa un'immagine parato scritto Fiorentina scatenata 3 colpi dopo le cessioni. E chiede anche se ne hai mai indovinata una, Costa.
14: No, ne ho indovinate diverse, devo essere sincero. Beh, fortunatamente ci ho dato, non come Andrea Spadoni, ma ci ho dato.
13: Guido Viola ci dice: salve Costa e Giacomo, a proposito degli Artono che non sono mai presenti, hanno smesso uomini al posto giusto, ditelo a Calamai che anche oggi chiedeva presenza di Giuseppe Commisso.
14: Ma sì, Luca ce l'ha. Luca è un sentimentale, Luca, dovete prenderlo così, è uomo di altri tempi, lui è un inguaribile romantico, lui stringeva la mano a Vittorio, a Mario Cecchigori, ad Andrea Della Valle, a Diego Della Valle, alla buonanima di Baretti, per Cesare Baretti, lui è un inguaribile romantico, lui ancora vive di Anconetani, vive di Rozzi, vive di
13: Nicoletti,
14: vive di Ferlaino che ha 95 anni, è giusto. Lui vuole, c'è una famiglia che ci rappresenta, per me non lo è, perché per me oggi è più una gestione simile a un fondo. Per il buon Luca Calamai c'è una famiglia e quindi secondo lui devono metterci la faccia. Cardinale ce l'ha messa ora, dopo 2 volte in tutto l'anno. Quello della Roma, il figlio l'è fissa a Roma, che fa magheggio, un procuratore amico suo, il babbo viene 2 volte l'anno. Abituiamoci a questo nuovo che avanza, ora funziona, non c'è più Moratti, Berlusconi, Anconetani, Rozzi e compagnia, i filantropi che facciano calcio per vincere, per passione, non solo per speculare. Oggi siamo in mano a business, è show business.
13: Mister Schadenfreude mi sfida perché dice: ti scrivo questo messaggio solo per vedere se riesce a pronunciare il mio nome, spero di averlo pronunciato in maniera giusta, però non dice niente, dice solo Gianna.
14: Lo posso leggere
13: io?
14: No.
13: Leggilo, vai, se c'è
14: la signora Rottermeier.
13: Esattamente. Poi io sarei interessato al Bari, dice Yuri, quindi...
14: chiamami in privato e facciamo l'operazione.
13: Sì, poi ma oggi non
14: c'è
13: dovevo...
14: la stracciatella buona del nostro amico Filippo Stracciatella che mi ha scritto: non ci porta più nulla,
13: no,
14: una sfiga, non abbiamo vinto mai nulla.
13: Sì, anche se stracciatelle buone.
14: E poi mi ha detto: che fai le marchette anche agli hotel? Io ho 360, Filippo, lo sai.
13: Giusto una considerazione: a Como nessuno ha chiesto di diventare il Como di oggi, è un caso sportivo che nasce e finisce con Fabregas.
14: Non è detto, perché che se rendono il club sostenibile si autofinanzia il Como, e il Como non è che ha velleità di vincere lo scudetto, magari va via questa gestione, coi profitti, con quello che ti lasceranno, con l'organizzazione che ti lasciano, con quello che hanno ottenuto anche a livello di risorse, magari poi comunque la devi comprare il Como.
13: Chi stringi, la comprati, perché abbiamo un minuto e voglio leggere quanti più pensare. Ma il Costa sta tutto fatto oggi, Francesco da Casetta. Poi va bene, Costantino, conosci tutto il calcio, ma io ho tre cammelli in salotto per colpa sua da un paio d'anni. Quando arrivano questi arabi, maremma miseria. Ci sei giovedì al Viola Park? Ti chiede
14: alla
13: Marco
14: finale,
13: dalle
14: sì,
13: cure. Ho
14: invitato dei dirigenti, vediamo, perché non mi annoio a vedere le partite. Grande Marchino delle cure. Sì. Annoio a vedere le partite, però vediamo. Ora non so nemmeno a che ora è. Se c'è fresco, vengo.
13: Poi si può fare il lago di Fidenza, il lago a Fidenza commisso? Non so cosa voglia
14: sì,
13: dire.
14: Sì, perché dice, a noi c'è fu una battuta bellina di Basile, un amico gli ha scritto su Facebook. Ma loro c'hanno il lago, tipo una cosa del genere. Hanno vinto che a noi ci manchi il lago. Ci sta il bilancino noi, più di così.
13: Poi un amico che ci aveva scritto oggettivamente, però sono tanti messaggi, dice non vi ascolto più perché non leggete i messaggi, sono arrivato ora, Maurizio Asseano, che dice vi ascolto sempre ma aspetto gli arabi annunciati di Coletti.
14: No, hai ragione, ma purtroppo io chiacchiero un monte, vengo una volta la settimana apposta e poi dopo a discapito vostro, ma prometto che faremo una mezz'ora in più solo per leggere i messaggi.
13: Ma guarda, ma nemmeno morto, io vi saluto, ciao a tutti, ciao Sara, ciao
14: Costa,
13: ci vediamo settimana prossima.
12: Radio Firenze Viola.
20: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
21: La prossima ora di trasmissione è offerta da
22: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
23: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
24: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
25: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
26: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
20: Radio Firenze Viola.
13: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Si intensifica l'ondata di calore su Firenze, non solo. Il nuovo bollettino elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio nell'ambito del Sistema Operativo Nazionale di Previsione e Prevenzione degli Effetti del Caldo coordinato dal Ministero della Salute conferma per oggi e domani il codice arancione, livello 2 di rischio per la salute, mentre per giovedì 28 maggio è indicato addirittura il livello 3 che corrisponde all'allerta rossa. Il livello 3 indica un'ondata di calore con condizioni ad elevato rischio che persistono per più giorni consecutivi. Secondo le previsioni, la temperatura massima percepita raggiungerà oggi i 33 gradi e domani salirà a 34 fino a raggiungere i 35 per la giornata di giovedì. Ieri la temperatura massima è stata registrata alle ore 14.45 alla stazione di Firenze Orto Botanico con 34.6 gradi. Stamani alle 10.45 la stessa stazione ha rilevato 31.1 gradi. Il comune invita pertanto i cittadini ad adottare tutte le precauzioni necessarie per limitare gli effetti delle alte temperature, con particolare attenzione alle persone più fragili.
0: fragili come anziani, persone con patologie croniche, chi assume farmaci, neonati e bambini piccoli. Altra mattinata difficile per il traffico in zona Curia a Firenze, è il secondo giorno di chiusura per Ponte Alpino che dalla notte tra domenica e lunedì è chiuso al transito per l'avvio della fase più significativa dell'intervento di sostituzione da parte di RFI, una chiusura che andrà avanti fino al 14 settembre che metterà a dura prova il traffico in zona già aumentato in questi primi giorni. Piazza delle Cure e le strade intorno, via Borghini, via Le Volta, viale dei Mille, sono le zone più delicate e monitorate dalla Polizia Municipale. A complicare la viabilità questa mattina si è aggiunto anche un incidente nell'ultimo tratto di via Bolognese intorno alle 9 con 4 veicoli coinvolti, tra cui 2-3 auto e uno scooter. Due donne di 32 e 24 anni sono state soccorse dal 118 e portate in ospedale in codice giallo. Per le operazioni di soccorso e rilievi la Polizia Municipale ha chiuso via Bolognese tra Ponte Rosso e via Trieste con deviazioni su via Faentina e questo ha provocato un appesantimento della zona delle Cure. E chiudiamo con la politica perché ci sono state le elezioni dei nuovi sindaci in diversi comuni toscani. Damiano Sforzi è il nuovo sindaco di Sesto Fiorentino e la proclamazione è avvenuta stamani alla luce dello scrutinio conclusosi nella tarda serata di ieri che l'ha visto raggiungere il 56,29% dei voti vincendo al primo turno. Vince il centrosinistra anche a Prato con Matteo Biffoni nuovo sindaco e a Pistoia con Giovanni Capecchi eletto nuovo primo cittadino dopo 9 anni di governo di centrodestra. Ad Arezzo invece si andrà al ballottaggio tra Comanducci e Ceccarelli. Con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
3: Fabio Ferri.
2: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Il calcio a Firenze non è solo viola. Calcio Più On Air, la trasmissione a cura della redazione di Calcio Più su tutto il calcio dilettantistico fiorentino.
5: Buonasera amiche e amici di Radio Firenze Viola, benvenuti a una nuova puntata di Calcio Più On Air, la trasmissione radiofonica di Calcio Più. Buonasera da Giulio Dispensieri, saluto Sara in regia e con me in studio Benedetta Ghelli, ciao Bene.
6: Ciao Giulio, buonasera a tutti.
5: Pronti per raccontarvi tanto di quello che è accaduto nel weekend, a partire da quello che è stato il nostro

0: www.radioradio.org è dedicata in parte proprio alla nostra Supercoppa Supercampioni. C'è la foto di una delle tre squadre che ha vinto la Supercoppa. Ricordiamo ovviamente torneo che si è svolto nelle tre categorie juniores, allievi e giovanissimi. Qui, Benedetta, abbiamo i supercampioni giovanissimi, il Camaiore.
1: Allievi,
0: ovviamente, allievi, il Camaiore, sì. Giovanissimi, detto... Isola d'Elba, Juniores Academy di Livorno.
1: Esatto, l'abbiamo detto così tante volte, scritto, che poi alla fine ci confondiamo. Però
0: sono stati due giorni belli intensi
1: molto poi... caldi, perché chiaramente il primo caldo quando è arrivato proprio il fine settimana.
0: Sì, quindi... ci ha raggiunto, direi, ok.
1: Va bene, per chi ci segue in video può vederla anche la prima pagina, il titolo Supercampioni, la foto di Alessio Boschi, che era il nostro fotografo, che era lì con noi a Grosseto a seguire e a documentare con le sue foto la Supercoppa. Come detto, il Camaiore vince la Supercoppa Toscana Allievi, festeggiano anche Academy Livorno Juniores e Audace Isola d'Elba Giovanissimi. Sono arrivati altri titoli, altre coppe alzate al cielo, una è quella del Terranova Traiana, il secondo è servito, è l'altro titolo di copertina, perché dopo la fase regionale Allievi B, il Terranova Traiana ha vinto anche il trofeo Cerbai Giovanissimi B, la finale come quella Allievi B si è svolta nella sera di venerdì. Fasi scudetto, doppio Zei, la Sestese Spugna Fiorenzuola, ora la semifinale con l'Egino. Io spero di pronunciarlo giusto, in caso Samu scrivici, perché è l'unico che sa pronunciarlo per bene. Torneo regionale, anche qui siamo alle fasi finali, in finale per l'appunto vanno Cattolica e Venturina Under 17, nell'Under 15 invece il Grosseto sfida la Sestese. Eccellenza, X per Grassine e Viareggio all'esordio negli spareggi nazionali. Primavera 1, dopo un anno la Fiorentina ci riprova, giovedì la finale scudetto, l'avversaria sarà il Parma, l'abbiamo scoperto ieri sera quando si è giocata la seconda semifinale. Coppa Toscana Allievi, la Rondinella si qualifica per la finale davanti Casentino Tegoleto, questa partita appunto l'altra semifinale si giocherà nel fine settimana. Chiudo con l'ultimo titolo dedicato, un altro titolo dedicato alla Supercoppa Toscana, perché in questo numero di Calcio Più c'è un inserto centrale di 8 pagine da conservare con le foto e il racconto dei tre tornei, tutti i risultati, le rose e ovviamente gran parte dello spazio è occupato dalle foto che bene raccontano insomma questa due giorni a Grosseto.
0: Esattamente, c'è un inserto speciale su questa Supercoppa e allora noi ne parliamo di questa Supercoppa con chi era insieme a noi, ovvero Andrea Vaglini, vicepresidente di Calcio Fair Play e ha fatto parte del nostro staff, ci ha dato una grossa mano. Ciao Andrea, buonasera,
1: ciao.
0: Benvenuto.
2: Ciao ragazzi, come va? Bene.
0: Ci stiamo riprendendo,
2: piano.
0: Spero anche te, Andrea, che ovviamente insomma hai avuto il tuo bel da fare.
2: Vi chiedo scusa, ma ho delle campane che stanno suonando e sento malissimo, dovrebbero smettere.
1: Ci sentiamo bene comunque, quindi
2: ecco, meglio.
0: Beh, secondo me le campane erano perfette per entrare insomma nell'argomento. Andrea, facciamo insieme un po' un bilancio di questi due giorni, dai, insomma è stata un'esperienza bella, molto intensa, faticosa sì, sicuramente per noi, ma ecco, diciamo che poi il risultato ci ha lasciati tutti molto soddisfatti.
2: Ma direi proprio di sì, direi che è stato anche un bellissimo modo per onorare la memoria di Alessio, Franchini. È stata una dei giorni, io l'ho definita appagante per me, ma penso anche per tutti voi e soprattutto per chi ha partecipato, perché si sono viste anche tra l'altro partite di bel livello, insomma ho visto una buona qualità in campo, perciò direi che è andato tutto alla perfezione, a parte qualche piccolo intoppo che fa parte un po' del gioco quando si muovono tante squadre e tante persone, però gestito benissimo dall'organizzazione, da voi, insomma siete stati veramente eccellenti sotto questo aspetto, è stata veramente una bellissima manifestazione.
0: Ecco, per chi ci segue in visual stanno scorrendo anche un po' le foto delle varie partite, ricordiamo che il torneo juniores si è giocato in una location meravigliosa, la Corte degli Ulivi, davvero un terreno di gioco da Serie A, mi permetto di dire, e mentre i tornei allievi e giovanissimi si sono svolti nell'impianto di Roselle, l'impianto del Grosseto insomma, che ci ha accolto in maniera veramente veramente eccellente, e si è visto anche un bel livello tecnico, Andrea, insomma te hai fatto un po' anche la spola tra i due impianti, quindi hai visto partite delle varie categorie anche con età diverse, però insomma si è visto e si è capito che le squadre in campo erano le migliori della Toscana, perché erano le vincitrici di tutti i campionati provinciali.
2: Sì, l'ho detto infatti

0: anche prima il livello è stato eccellente. Io ho seguito prevalentemente anch'io la manifestazione juniores, perché ero alla Corte degli Olivi, confermo, campo meraviglioso e ambiente meraviglioso, ma sono stato anche a Roselle e anche nei giovanissimi, negli allievi, io devo dire che il livello è stato veramente eccellente, e lo dimostra il fatto che molte partite poi, quando siamo andati all'eliminazione diretta, sono terminate ai rigori, e quindi sì, l'equilibrio è stato l'elemento che appunto ha definito questo concetto. Insomma, le squadre hanno vinto i gironi dei provinciali, erano tutte squadre chiaramente forti e attrezzate per poter competere.
1: Ecco, ora poi torneremo sulla Supercoppa, abbiamo anche dei contributi raccolti direttamente dal campo, dalle finali nel fine settimana, però ecco Andrea, mi sposto su un altro appuntamento importante, un altro torneo che stiamo organizzando, che è il quinto torneo Calcio Fair Play, che si svolgerà domenica 7 giugno quest'anno a Montelupo, torneo dedicato, lo ricordiamo, alla categoria esordienti, quest'anno 2014 esordienti B, quindi insomma c'è subito da voltare pagina per prepararsi a un altro appuntamento importante.
0: Sì, è un altro appuntamento importantissimo, direi, perché qui appunto andiamo a toccare una categoria, direi, fondamentale nella crescita calcistica dei ragazzi, quello quella degli esordienti. Sono i primi tornei che fanno a livello regionale, perché lo ricordiamo, avremo 40 squadre concentrate appunto su 5 campi di gioco che arrivano da tutta la Toscana, quindi sarà un evento anche per chi partecipa, importante proprio per confrontarsi con realtà che generalmente durante l'annata calcistica non incontrano. Per la prima volta lo facciamo a Montelupo in un'unica giornata, proprio perché appunto avendo aumentato il lotto delle partecipanti a questa giornata finale, avevamo bisogno di un impianto che potesse darci più campi a disposizione, e devo dire che sarà un'altra grande prova per Calcio Più e anche per noi di Calcio Fair Play, che collaboriamo all'organizzazione insieme appunto allo staff di Calcio Più, ma sono convinto che sarà una giornata di sport e di calcio bellissima come sempre, dai, perché insomma poi ho visto anche le squadre che partecipano di ottimo livello, di grande spessore, quindi insomma mi auguro che sia da un punto di vista tecnico che anche da un punto di vista, lo sapete, io ci tengo particolarmente del fair play, tra l'altro avevo un campo proprio dedicato esclusivamente a delle partite applaudite, quindi verrà fatto anche questo tentativo, questo format in uno dei 5 campi. Quindi mi auguro veramente che sia una bellissima giornata di sport e di calcio vissuta nella maniera corretta, come dovrebbe essere tutte le domeniche.
2: Non dimentichiamoci mai anche il valore sociale di queste manifestazioni, ovviamente lo ha spiegato Andrea per quanto riguarda il torneo di Montelupo esordienti B 2014, che si terrà appunto il 7 giugno, però insomma Andrea, anche in questa Supercoppa, per chiusare sull'argomento, questi ragazzi non sono solo scesi in campo, insomma hanno fatto 2 giorni insieme con la squadra, hanno dormito insieme in campeggio, si sono davvero divertiti, cioè quello che ci è arrivato poi anche dai ragazzi stessi, dalle squadre che poi ovviamente man mano venivano eliminate, era che a prescindere dal risultato del campo, anche se qualcuno ovviamente è rimasto deluso come è normale che sia, però si sono portati tutti dietro davvero un bel ricordo di una bella esperienza anche sociale, non solo calcistica e sportiva.
0: È indubbio quello che dici, mi fa estremamente piacere, perché credo che poi alla fine è chiaro che la competizione è importante, importantissima per questi ragazzi. Ho visto scene di gioia pazzesche alla vittoria, ho visto lacrime di delusione e di rabbia alle eliminazioni, però per tutti credo rimanga un'esperienza, come giustamente dicevi te, indimenticabile sotto ogni aspetto. Poi c'è tutto il contesto, io ho visto arrivare le squadre alla Corte degli Olivi, i ragazzi scendevano da Fulmini, rimanevano a bocca aperta, ma sì, ragazzi grandi dalla soddisfazione. Ricordiamoci che abbiamo quasi, per loro insistenza, disputato le finali della Juniores lì, che erano previste a Roselle nell'altro impianto, quindi insomma abbiamo anche sopperito a certe emergenze in maniera direi esemplare, quindi faccio un ulteriore complimento all'organizzazione anche per la gestione di queste situazioni. Però ritornando al punto della discussione che stiamo portando avanti, devo dire che l'aspetto appunto educativo, sociale, di aggregazione è stato esageratamente bello, perché insomma i ragazzi li vedevi contenti. a prescindere.
2: Esatto, esatto, assolutamente. Ecco Andrea, prima di salutarti, parlavamo prima delle varie iniziative di Calcio Fair Play, ce n'è un'altra che è il 4 giugno, esatto, sì. Quindi prima del torneo, si chiama Fare Calcio Giovanile Oggi, il fenomeno dello scouting in età scuola calcio, questo è il tema di questo evento, di questo dibattito, poi sostanzialmente aperto anche agli addetti ai lavori e agli sportivi in genere, ci sarà Paolo Mangini, ci sarà Enrico Gabrielli, quindi raccontaci un po' anche di cosa si tratta nello specifico, così diamo anche un ulteriore appuntamento, insomma, con
1: chi ci segue in video può vedere anche, sì, c'è anche la locandina della serata.
2: Assolutamente, prego Andrea.
0: Dunque è un evento che dovrebbe poi aprire una serie di eventi successivi durante l'anno sportivo nelle varie province della Toscana, dove si discuterà molto apertamente, in maniera, mi auguro, costruttiva, appunto sui pro e sui contro del fenomeno dello scouting in età scuola calcio. Tra l'altro avremo, oltre al professor Gabriele e a Paolo Mangini, avremo anche il responsabile scouting dell'Empoli, avremo Giovanni Russo del Bologna, avremo insomma un po' di personaggi abbastanza importanti che ne sanno di questa problematica, di questa tematica, e avremo tanti addetti ai lavori che potranno appunto confrontarsi su un tema che è molto caldo, molto dibattuto nell'ultimo periodo, che è quello appunto dello scouting in età scuola calcio. Perciò Romoli, ecco, scusate, avevo dimenticato il nome di Alessandro Romoli, che è appunto lo scouting dell'Empoli Calcio. Quindi sarà un'occasione, visto che spesso e volentieri ne parliamo tra addetti ai lavori, ognuno ha la sua opinione, sarà un'occasione per confrontarsi tutti insieme, magari anche capire e migliorare le situazioni che possono essere in questo momento. L'appuntamento è a Montelupo, sarà consiglio comunale con il patrocinio del comune di Montelupo, che ringraziamo, che ci ha concesso questa possibilità, e sarà appunto anche poi una sorta di presentazione di questo torneo che andremo a fare il 7.
2: Esatto, esatto, assolutamente. Allora, doppio appuntamento a Montelupo, esatto. Il 4 con questo dibattito molto interessante, poi il 7 con il torneo Calcio Fair Play, ovviamente avremo modo di presentarlo in maniera ancora più approfondita e poi di raccontarlo sui nostri canali Calcio Più, i nostri social, l'app di Campionando, insomma, ne parleremo e ve lo racconteremo. Andrea, grazie mille ancora per il tuo lavoro ovviamente a Grosseto e per essere stato qui con noi a Calcio Più On Air.
0: Ma grazie a voi, per me è stato davvero un grande piacere venire a far parte del vostro staff e mi auguro di farne ancora tanti, perché io mi sono divertito tantissimo, ho faticato ma mi sono divertito.
1: Sì.
2: Assolutamente, assolutamente, la fatica ha pagato.
0: Ho preso una bella abbronzatura.
2: È vero, esatto. mi sa che...
0: con la cremina della Benedetta.
1: Forse quelli meno abbronzati, Giulio, siamo io e te.
2: Sì, ma perché io mi sono cosparso.
1: Esatto,
2: perché
1: siamo stati più attenti alla crema.
2: Finiva male.
0: Protezione 100.
2: Ciao Andrea, bene, grazie.
1: Ciao Andrea, grazie
0: davvero, grazie mille, grazie a tutti.
1: Ciao.
2: Grazie ad Andrea Vaglini. Noi rimaniamo sulla Supercoppa, bene, perché andiamo un po' ad approfondire anche quello che è stato poi l'aspetto sportivo delle varie categorie. Allora cominciamo dalla Supercoppa Juniores. Abbiamo titolato La Supercoppa va a Livorno, perché come vi raccontavo è stata proprio l'Academy Livorno ad aggiudicarsela.
1: Tutte
2: erano 11.
1: Stavo pensando ora zona mare.
2: Zona mare, sì, una Supercoppa al mare, sì, senza dubbio.
1: Erano, si giocava vicino al mare.
2: Sì, ma sì, assolutamente. Erano 11 le squadre che hanno partecipato alla Supercoppa Juniores. In semifinale sono arrivate da una parte, per l'appunto, Academy Livorno e Olimpia Quarrata, dall'altra Viaccia e Sansovino. Academy Livorno che ha eliminato in semifinale l'Olimpia Quarrata 0-0, poi ai rigori ha vinto la squadra livornese, appunto, mentre dall'altra parte il Viaccia con un netto 3-0 ha travolto il Sansovino, i gol di Bianchi, Calamai e Cao, e poi c'è stata questa finale molto bella, molto tirata, quella tra Viaccia e Academy Livorno, ritmi molto alti, è mancato solo il gol, possiamo dire, perché la partita è terminata sul punteggio di 0-0 e allora sono stati necessari i calci di rigore, anche in questo caso, anzi i tiri di rigore per essere precisi, se no poi Samu mi rimprovera.
1: Vedeva adesso l'Academy ha vinto ai rigori sia i quarti sia la semifinale,
2: esatto,
1: sia poi la finale.
2: Questo è sicuramente
1: fatto caso. caso.
2: Sì, è un Academy Livorno che ha passato i due turni e poi ha vinto anche la finale dei rigori. Grande protagonista, esatto, è stato il portiere Andrea Cinali, che ne ha parati 4 in tutto di rigori, uno ai quarti, due in semifinale e uno anche in finale, quindi si è preso decisamente la scena. Insomma, poi abbiamo dedicato anche una sua foto sulla pagina, chiaramente, perché insomma è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria dell'Academy Livorno, così come grandi protagonisti sono stati ovviamente l'allenatore dell'Academy Alessio Castellani e il capitano Edoardo Doria. E allora, dopo i festeggiamenti, dopo le premiazioni, noi l'abbiamo intervistati, quindi sentiamo anche cosa ci hanno raccontato a caldo, con l'emozione ancora fresca della vittoria in Supercoppa.
3: È stato un anno semplicissimo, penso si possa leggere nel video. Ho pianto come un bimbo perché questi ragazzi, è da luglio che me li coltivo, che me li porto dietro, ci parlo, ci ragiono, li ho visti diventare da bimbi, ragazzi, e ora quasi uomini, mettiamola così. Si meritano questo, ma probabilmente si meritano altri di più. Ci sono delle storie meglio da raccontare, quindi mi sento dire che ci meritiamo questo traguardo, e i ragazzi specialmente si meritano questo traguardo.
2: Cap, quanto sei orgoglioso e cosa significa per te essere il capitano di questa squadra?
4: E prima cosa, essere capitano di questa squadra è probabilmente l'onore più grande che ho avuto nella mia carriera calcistica, anche se povera. E per me a livello singolare significa molto, perché sono le prime due trofei vinti, campionato e Supercoppa, nella mia carriera, e è un gruppo fantastico, è una famiglia, come dico sempre io.
2: Mister, mi racconti brevemente quali sono state anche le difficoltà di una manifestazione che alla fine vi ha visto scendere in campo tante volte in pochissimo tempo, come l'avevate preparata, e immagino che sia un valore aggiunto proprio per questo averla, certo, vinta.
3: Allora, ci sono state diverse difficoltà, dal convocare dei ragazzi, doverli lasciare a casa, a chi purtroppo alla fine non è potuto venire, ci poteva dare la grossa mano. E per quanto riguarda dormire, fare molte partite in distanze molto brevi, quindi penso sia un valore veramente aggiunto questo, perché è veramente difficile quello che hanno fatto, veramente difficile. Sono stati la squadra, ma prima cosa sono stati la famiglia, non sono solamente diventati amici, questi ragazzi qui sono diventati una famiglia vera, e spero per loro che possano andare avanti il più possibile e giocare insieme con me, senza di me vedremo, però spero più possibile giocare insieme.
2: Campo, ti faccio l'ultima e poi vi lascio alla festa. Portaci un po' dentro lo spogliatoio, come avete vissuto queste ore, l'avvicinamento a questa competizione, e poi eravate venuti qui per vincere.
4: L'obiettivo nostro è sempre stato quello di vincere, che sia il campionato, Supercoppa, tornini, sotto casa, tutto quello che questo gruppo vuole fare è vincere sempre, siamo qui per questo. E l'avvicinamento alla Supercoppa è stato difficile, con tante montagne russe, allenamenti ravvicinati, allenamenti che non siamo riusciti a fare, però questo gruppo batte tutto, batte chiunque.
2: Insomma, anche i doverosi cori, insomma, poi
1: il
2: sono
1: microfono
2: stati...
1: è salvo.
2: Il microfono credo sia salvo, sì, credo sia salvo, me lo auguro, insomma, dovrebbe ancora funzionare, però dai, si perdona tutto, insomma, sì. Di fronte alla gioia per questa vittoria, Alessio Castellani e Edoardo Doria, tecnico e capitano dell'Academy Livorno, chi invece è esultato nella Supercoppa Allievi è per l'appunto il Camaiore, come dicevamo in apertura guardando la copertina, meravigliosamente Camaiore abbiamo titolato. È stato un percorso veramente molto cinico anche quella della squadra di Gianni Florio, perché sono arrivate tante vittorie di misura, pochissimi gol subiti in una Supercoppa Allievi che in generale è stata molto equilibrata, perché tante partite sono finite proprio con punteggi sul filo del rasoio, tante si sono decisi ai tiri di rigore. Alla fine in semifinale sono arrivate da una parte Camaiore e Invictasauro, con la vittoria per 1-0 proprio del Camaiore firmata da Imane, e dall'altra invece Ospedalieri e Affrico si sono affrontate, gara vinta ai rigori dagli Ospedalieri dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, e poi appunto la finalissima, anche questa molto equilibrata, vinta 1-0 dal Camaiore, che così ha conquistato la Supercoppa Toscana Allievi. Al termine della gara era presente lì il nostro Lorenzo Martinelli, che ha intervistato proprio l'allenatore del Camaiore, Gianni Florio, con tanto di coro dedicato da parte dei suoi ragazzi, quindi sentirete anche quello, sentiamo il coro, la gioia, i festeggiamenti e soprattutto le parole di mister Gianni Florio al termine della finale.
5: Si è appena conclusa la finale della Supercoppa Allievi, ha vinto il Camaiore, una due giorni di grande calcio, tutte le migliori squadre dei campionati provinciali della Toscana qui su questo campo si sfidavano la categoria allievi. Abbiamo davanti Gianni Florio ed è un nome di un allenatore che noi di Calcio Più conosciamo benissimo. Grazie. È il nome dell'allenatore del Camaiore che ha vinto la Supercoppa allievi. Mister, partiamo da qui. Non voglio usare un luogo comune, la ciliegina, il punto esclamativo sulla stagione.
6: È stata una manifestazione che noi abbiamo affrontato come un premio per l'annata che avevamo fatto. I ragazzi l'avevano.

0: Allora, ragazzi, questo allora, è il coro che ha risuonato per Grosseto negli ultimi due giorni.
1: Ha suonato per Camaiore,
0: per Camaiore,
1: la provincia di Lucca, ormai da anni, la verità. Okay, anche quando ho incontrato ragazzi che allenavo prima, mi si affeziona e loro si affezionano a me. Comunque, ritornando a noi.
0: Quindi abbiamo davanti un mister che ha anche un coro dedicato, ed è una cosa che penso tocchi.
1: Quando giocavo, però, quello me lo facevo quando giocavo, però è talmente simpatico e bellino, perché c'ha le prime due strofe, non sono bellissime, però poi le conversazioni.
0: Dopo prende
1: il cuore.
0: Esatto. Grande vista. Proviamo a tornare seri.
1: Per noi è stata una manifestazione, come penso tutte le squadre, che le migliori sono venute qui, che hanno meritato di essere qui in quanto abbiamo vinto il loro campionato come un premio, ok? E chiaramente quando siamo qui, poi quando si va nel campo, tutte quante le squadre, quante sera? In 10 se mi sbaglio?
0: Sì, esatto, 11 mister.
1: 10, 11, non lo so,
0: vogliamo
1: vincere tutto, quelle che siamo. E sti ragazzi si sono meritati questo e altro. Poi mi viene a dire la ciliegina sulla torta e ti dico no, che è banale, è una fase fatta, però noi siamo vinto il settembre lucchese. Si è vinto il campionato con 0 sconfitte, si viene qua, si vince con zero sconfitte, anche la Coppa Toscana, questa bellissima coppa.
0: Per fortuna degli avversari siamo quasi a giugno e la stagione è finita.
1: Per fortuna che siamo a giugno, perché non ce la faccio più, sono stanco come poca.
0: Però mister, visto che si conclude una stagione così memorabile, ne hai vissute tante, immagino che questa avrà un posto che poi magari saprai individuare.
1: Al direttore glielo devi dire, cioè io voglio venire in sede, se ci sarò, se non ci sarò, anche tra 15 anni voglio gli eroi e voglio noi sotto con la foto, va bene?
0: Io spero che ti accontenti, mister, ve lo meritate. Ti chiedo l'ultima curiosità e poi ti lascio ai festeggiamenti, perché è una curiosità anche di noi di Calcio Più, che abbiamo organizzato questo evento, un grande sforzo, però ci è piaciuto anche vedere queste partite da un punto di vista tecnico. Io non ti chiedo di fare un'analisi tecnica, ti chiedo però di dire forse oggi che cosa hai visto come qualità che forse questo gruppo ha tirato fuori e hanno fatto la differenza.
1: Secondo me la squadra proprio, il gruppo che si è creato, l'empatia che si è creata tra di loro in primis, tra loro e me, tra me e loro, proprio tra lo staff, tra i genitori, tutto quello che ci circonda, e questo si è visto, ma non solamente oggi, si è visto per un'annata intera, capito?
0: Esatto.
1: Questo è quello che ci ha secondo me differenziato, oltre chiaramente alle qualità che hanno i ragazzi. Questo secondo me ha fatto la differenza.
0: Complimenti, grazie, Gianni Florio, vai a festeggiare, mister, buon proseguimento.
2: E da mamma Maria già Gianni Florio è un attimo, insomma, il coro dedicato al mister, a parte
3: già l'anno
2: gli scherzi,
3: scorso c'era quello, lo ascoltammo qua, forse sempre qui quando avevamo
2: con Kelly della Sestese, era a Domenico Rossi,
3: esatto,
2: è bello, insomma, ci hanno fatto entrare anche un po' nello spogliatoio, no, metaforicamente parlando, questi ragazzi. Complimenti ancora al Camaiore e a mister Gianni Florio, e noi concludiamo con la Supercoppa Giovanissimi invece, e qui siamo stati un po' premonitori perché abbiamo avuto in collegamento proprio qui a Radio Firenze Viola nella scorsa puntata il tecnico dell'Audace Isola d'Elba, Emanuele Costanzo, e l'Audace Isola d'Elba ha vinto la Supercoppa. Lo ha fatto con un percorso importante, con un percorso netto nel primo turno e poi con 3 vittorie importantissime: Academy Massarosa, Tuscar e il capolavoro, insomma, è stata la vittoria in finale contro il Siena, che era comunque una delle società anche più prestigiose che partecipavano ovviamente a questa Supercoppa. La finale tra Isola d'Elba e Siena è terminata 0-0, e così sono stati ancora una volta i rigori a decidere e incoronare nello specifico l'Audace Isola d'Elba. Quindi insomma anche questo torneo giovanissimi, giocato sempre nell'impianto di Roselle, nel campo sintetico di Roselle, ha regalato delle belle emozioni per chi ha partecipato. Insomma, ricordiamo ancora l'inserto che c'è su Calcio Più, lo avete un po' intravisto se ci state seguendo in TV, insomma ci sono le rose di tutte le squadre partecipanti, tante foto, quindi anche un bel ricordo, non solo per chi ha vinto, mi sento di dire. Quindi ricapitoliamo: Benedetta, Academy Livorno nei juniores, Camaiore negli allievi, Audace Isola d'Elba nei giovanissimi, sono le regine della Toscana
3: di questa edizione,
2: così le abbiamo denominate, e noi ci teniamo a ringraziare insomma tutte le squadre che hanno partecipato a questa 2 giorni di grande spettacolo, sperando, ma ne sono davvero convinto, di aver lasciato loro un bel ricordo indipendentemente dal risultato sul campo. E un risultato che conta tantissimo, Benedetta, cambiando completamente argomento e venendo alle altre gare che si sono giocate nel weekend, è quello della Sestese, una Sestese sì, che anche quest'anno sta rappresentando la Toscana in maniera egregia a livello nazionale, perché gli Juniores Elite di Alessandro Rossi, dopo aver vinto il campionato con la rincorsa alla Floria Gafir e poi il sorpasso, sono arrivati in semifinale della fase scudetto.
3: Esatto, lo ricordiamo, sono campioni in carica.
2: Esatto, l'anno scorso c'è stato lo scudetto, quindi
3: la passata appunto lo scorso campionato. Si giocava infatti sabato la sfida di ritorno dei quarti di finale della fase scudetto degli Juniores dilettanti. La Sestese, lo ricordiamo, aveva vinto 1-0 la sfida d'andata in casa al Torrini di Sesto Fiorentino, quindi buon risultato, ma comunque qualificazione in bilico. La Sestese si è confermata in maniera ancora più netta che nella sfida d'andata, ha vinto 2-0 la partita in casa del Fiorenzuola, e quindi insomma ha strappato direi il pass per la semifinale. Decisivo è stato Zei con una doppietta messa a segno nella prima mezz'ora. Zei tra l'altro si sta confermando in questa fase nazionale, con questa doppietta ha raggiunto quota 5 gol in questa post season. Dicevo, 2 gol nella prima mezz'ora, quindi la Sestese è stata brava a indirizzare subito la partita, ha segnato al 10° e poi al 25°. Il primo gol è arrivato su un lancio di Cesarano, il secondo invece il raddoppio sempre di Zei dopo una combinazione con Verzicco. Quindi la Sestese si è confermata ancora, è riuscita nel secondo tempo a fare quello, come dicevamo nella scorsa puntata con Samuele, quello che forse le riesce meglio fare, cioè anche poi riuscire a gestire le partite e i vantaggi, e quindi ha mantenuto il 2-0 e si è qualificata alla semifinale. Nelle altre gare dei quarti si è qualificato, come dicevo prima, il Legino, si dice, io ancora non ho
2: Legino,
3: capito.
2: Quanto Legino, quanto pare, con la E Legino, chiusa.
3: Non lo saprò pronunciare e lo sbaglierò sempre, però va bene, lui si è confermato e sarà l'avversario della Sestese in semifinale. Aveva vinto la gara d'andata, ha vinto nettamente perché era finita 5-1 la partita contro il Sant'Andrea. Andrea Sambito si è ripetuto e ha battuto 3-1. Ha vinto 3-1 anche in trasferta. L'altra semifinale invece vedrà di fronte il Licos, che ha vinto contro il Bagheria per 3-1 sia all'andata sia al ritorno, e la Vigor per Conti, anche qui una qualificazione netta, 5 gol segnati e nessuno subito nel doppio confronto con la Palmense Fermana. Appunto, quella fase nazionale prosegue subito sabato 30 maggio, quindi tra pochi giorni si giocherà l'andata delle semifinali. La Sestese giocherà in casa e l'altra partita è Licos Vigor per Conti, quindi Licos in casa, ovviamente il ritorno sabato 6 giugno a campi invertiti. La finale è domenica 4 giugno, lo ricordiamo, non si giocherà al Bozzi come nelle ultime, al Bozzi di Firenze
2: 14 giugno, giusto?
3: Sì, come le ultime stagioni, ma a Guidonia il 14 giugno e domenica, perché il 13, se non sbaglio, c'è la finale dell'Under 18.
2: Esatto, sì, non avremo il piacere, nel caso in cui soprattutto dovesse arrivare la Sestese, lo speriamo, di avere nuovamente in casa la finale scudetto Juniores, ma l'importante è che la Sestese
3: abituati bene.
2: Sì, abbastanza, diciamo, poi insomma
3: abbastanza,
2: due su due con due vittorie l'Astrigiana e Sestese, ma insomma noi, al di là che sia qui o altrove, speriamo che la Sestese possa davvero ripetersi ancora una volta. Come dicevi, sarà chiamata comunque a centrare la qualificazione in trasferta, questo secondo me è un ostacolo, no?
3: Ma se non sbaglio in tutte le partite,
2: esatto,
3: di questa fase nazionale
2: infatti, è il valore aggiunto secondo me del percorso della Sestese,
3: quindi dai, meglio non cambiare, diciamo,
2: mettiamola sul piano della cavala. Allora, per quanto riguarda invece la fase scudetto under 17, perdonami, dove è il Tau che rappresenta la Toscana, sì, così come d'altronde nell'under 15, e si fa un po' in salita invece, sì, il percorso del Tau under 17, arriva un altro pareggio, bene, adesso bisogna incrociare le dita e sperare in certi risultati per passare.
3: Esatto, non c'è Samo, che sicuramente avrà già fatto avrà già calcolato tutte le varie combinazioni di passaggio del turno, perché lo ricordiamo, al termine di questa prima fase ci saranno direttamente i triangolari di semifinale, quindi si entra subito, siamo già quasi alla fine di questa competizione. Il Tau Allievi è tornato in campo già lo scorso fine settimana, perché aveva pareggiato 1-1 la sfida, la prima gara del triangolare in casa contro il Piacenza, e appunto è arrivato un 2-2 questa volta il Tau giocava fuori casa sul campo del Ligorna. La partita si era messa bene per il Tau, che era riuscita a sbloccare quasi subito la partita al quinto minuto con un tiro cross di Serafini, ed era riuscita poi addirittura a raddoppiare al 22esimo su calcio d'angolo, corner battuto da Bracaloni e gol di Amir Rigacci. E però che cosa è successo poi? C'è stata la rimonta del Ligorna, e il Ligorna è riuscito a accorciare le distanze già nel primo tempo al 35esimo con un gol di Gilardi. Il 2-2 è arrivato poi nel finale, c'è nel mezzo anche un gol annullato al Tau, un'espulsione per parte, quindi insomma la partita è stata accesa fino alla fine. Il 2-2 è arrivato all'88esimo, dicevo, sul rigore anche molto discusso, lo ha trasformato Selogni, quindi la partita si è conclusa sul 2-2. La classifica adesso recita: Tau 2 punti, Piacenza 1, Ligorna 1, quindi il Tau è avanti, però delle tre è quella che ha già concluso, esatto, diciamo questo primo triangolare. Adesso il Tau deve sperare in un pareggio con pochissime reti nel match di gara 3 tra Piacenza e Ligorna, che invece saranno certe di qualificazione in caso di vittoria, se chiunque delle due riuscirà a vincere supererà il Tau e quindi si prenderà il pass per i triangolari di semifinale. Vediamo, speriamo insieme al Tau, insomma,
2: sì, forse che da quello che ho capito lo 0-0 è sicuramente il risultato con cui il Tau passerebbe, e invece dall'1-1 sì, in su bisogna fare un po' dei conti, perché poi chiaramente si creerebbe in caso di pareggio una classifica avulsa con tre squadre a due punti, esatto, quindi poi lì entrano in gioco anche tutti gli
3: perché
2: altri fattori,
3: perché tutte hanno al momento differenza reti zero. Se non sbaglio, stavo dando un occhio alla classifica,
2: due pareggi ovviamente, quindi sì, per forza di cose, quindi ci saranno anche un po' dei conti da fare. Direi di rimandare il discorso una volta conosciuto anche il punteggio e il risultato della prossima partita, di modo che insomma tra Piacenza e Ligorna ci diranno poi cosa succederà. Vedremo. Quale sarà il destino del Tau, che invece ha il destino nelle proprie mani, è il Tau under 15, Benedetta,
3: che si è messa
2: perché,
3: bene ancora,
2: diciamo che è arrivato un risultato positivo,
3: esatto,
2: era già partito
3: bene il Tau giovanissimi, che aveva vinto la prima partita, aveva vinto 2-1 sul campo dello Zola Predosa, e quindi ha riposato in gara 2 e ha assistito col sorriso, mi permetto di dire, al successo per 3-1 proprio dello Zola Predosa nel match sul campo del Vado, che invece faceva il suo esordio nel triangolare. Quindi il Tau viene raggiunto a tre punti dallo Zola Predosa, ma Zola Predosa che ha già completato le sue due partite, e quindi che cosa succede? Il Tau tornerà in campo domenica nella sfida interna col Vado, e ha due risultati su tre a disposizione per passare il turno, gli basterà, cioè se vince ancora meglio, insomma chiuderà il triangolare a punteggio pieno, altrimenti anche con un pareggio, salendo appunto a 4 punti si confermerebbe in testa al triangolare. Ovviamente seguiremo la partita di Altopascio domenica, ve la racconteremo sui nostri canali, su Calcio Più, ma anche martedì poi qui in radio. E c'è stato anche, così chiudiamo proprio il capitolo, sì, fase scudetto, un'altra vittoria da raccontare, è quella della Querce, e quindi passiamo alla fase scudetto under 18. La Querce aveva perso gara 1 del quadrangolare, invece nella fase scudetto dell'under 18 si compone di due quadrangolari, quindi dopo il KO in Campania sul campo della Sarnese, domenica la Querce ha festeggiato appunto la prima vittoria, una vittoria arrivata al photo finish, il gol dell'1-0 che ha deciso la partita è arrivato al 93esimo, lo ha segnato Capitan Scarlini, che è riuscito a finalizzare una micidiale ripartenza orchestrata da Mari, è finita 1-1 quindi la partita della Querce contro la Nuorese, e domenica si completeranno le sfide del quadrangolare. Resta complicata la situazione della Querce, perché comunque
2: ostico.
3: Fonte Meravigliosa guida la classifica con 6 punti e sarà proprio l'avversaria della Querce nell'ultima sfida che giocherà in casa di questo quadrangolare. La Querce e Sarnese hanno 3 punti, la Nuorese a 0 che è già quindi eliminata, insomma. E in gara 3 appunto le ultime partite saranno proprio la Querce Fonte Meravigliosa e l'altra invece Sarnese Nuorese. Vediamo, insomma, anche qui facciamo ovviamente ovviamente il tifo per la Querce, servirà una vittoria abbondante, diciamo, per...
2: Eh sì, perché poi bisogna vedere anche il risultato all'altra parte, anche qui c'è il rischio eventualmente di arrivare con tre squadre a pari punti, quindi sì, anche lì poi classifica avulsa, gol fatti, differenza reti, insomma, non dipende tutto dalla Querce, ecco, no, mettiamola no, così, però una cosa è certa, deve vincere per sperare, altrimenti non ci sono
3: però
2: possibilità.
3: Insomma, anche arrivare all'ultima partita,
2: guarda, lo stavo per dire,
3: ancora in corsa e
2: possiamo fare davvero i complimenti a questa squadra che è stata un po' la sorpresa di quest'anno, perché comunque è vero, under 18 categoria nuova, quest'anno per la prima volta impostata
3: anche con tante
2: in maniera
3: squadre
2: importante
3: rispetto all'anno scorso, erano
2: molte squadre, tre gironi e anche tante squadre che comunque hanno un po' più di esperienza della Quercia a livello regionale, no?
3: Certo.
2: Mi sento di dire lo Sporting Arno, il Signia, no? Comunque squadre che
3: anche lo stesso Isolotto
2: che aveva vinto,
3: Isolotto,
2: che
3: la
2: aveva vinto l'anno prima, sì, sì. Quindi la Quercia è una bella sorpresa, è una squadra molto forte, ha tanti calciatori forti, insomma abbiamo raccontato le loro gesta durante l'anno, quindi i risultati poi sono quelli che stiamo vedendo in bocca al lupo alla Querci ovviamente per questa partita. Si sono giocate le fasi nazionali, benedetta, nel weekend, ma è andato avanti anche il torneo regionale, siamo a punti diversi tra juniores e allievi e giovanissimi, però raccontaci un po' quello che è successo a partire dai più grandi, l'under 19.
3: Esatto, che è, diciamo, il torneo un pochino più indietro, si sono giocati i quarti, ovviamente è iniziato dopo perché il campionato è terminato dopo, torneo regionale, lo ricordiamo, lo diciamo sempre ma è importante ricordarlo, partecipano le squadre arrivate seconde, terze, quarte e quinte dei quattro gironi regionali, Elite, B, C e D. Dicevo, appunto, gli juniores si sono giocati sabato i quarti di finale, quindi abbiamo scoperto le quattro semifinaliste, una di queste è l'Africo, che si è aggiudicato ai rigori la sfida tutta d'Elite, oltre che derby, quindi insomma doppio aspetto da sottolineare con la Floria Gafir. La partita è finita 1-1 nei tempi regolamentari, tra l'altro decisa tutta in pieno recupero perché il vantaggio l'ha segnato Ermini per la Floria Gafir al 92esimo, poi ha pareggiato Morelli per l'Africo al 96esimo, quindi la partita è andata, è proseguita ai rigori, ha vinto la squadra di Filippo Gori, che si è imposta per un complessivo di 5-3. L'Africo quindi continua il suo cammino in Coppa e affronterà adesso la Pro Livorno Sorgenti, che invece ai quarti di finale è riuscita a eliminare una squadra proprio ben conosciuta dall'Africo. Si tratta del Forte dei Marmi, protagonista anch'essa come l'Africo nel campionato Elite. La partita di Livorno è finita 2-1 in rimonta per la Pro Livorno, perché appunto il Forte dei Marmi era riuscito a sbloccare subito la partita al quinto minuto con Darzezza, appunto la Pro Livorno è riuscita a ribaltare il risultato, ha pareggiato alla mezz'ora con Potenza, poi nella ripresa al minuto 70 Cancelli ha segnato il gol del sorpasso, quindi Africo Pro Livorno. Dall'altra parte invece l'altra semifinale vede come protagoniste Atletico Lucca e Sporting Cecina. L'Atletico Lucca arriva in semifinale dopo il successo ai rigori contro la San Giovannese, perché la partita al 90esimo era finita 2-2, lo ricordiamo, con i gol di Cacciaguerra e Biagioni per i locali, Fabri e Cioni invece per la San Giovannese. Lo Sporting Cecina invece ha superato anche se giocava in casa il Valentino Mazzola. Questa partita non è terminata ai rigori, è finita nei tempi regolamentari perché appunto il Cecina è riuscito a imporsi per 2-1, decisiva la doppietta di Londi, che tra l'altro è il capocannoniere del torneo. Con questa doppietta è salito a 4 gol. Ricordiamo che le semifinali non si giocheranno questo fine settimana,
2: esatto,
3: ma sabato 6 giugno, mentre la finale sarà giovedì 11 giugno allo Stadio Bozzi di Firenze.
2: Esattamente. Prima di passare agli allievi, benedetta, una notizia in chiave fiorentina, perché
3: okay,
2: Fabrizio Romano scrive che la Fiorentina è vicina a un accordo verbale con Fabio Grosso come prossimo allenatore, quasi raggiunto l'accordo, l'intesa per un contratto biennale.
3: Era
2: con
3: nell'aria. Insomma, già
2: da stamattina insomma era emerso il nome di Grosso come forte candidato, quindi insomma questo tweet di Fabrizio Romano conferma, ecco, l'indiscrezione. Fiorentina molto vicina a Fabio Grosso come nuovo tecnico per la prossima stagione sportiva. Torniamo al nostro calcio, ai nostri campionati, ai nostri tornei regionali. In questo caso è già tempo di semifinale invece per gli allievi e sono state decise le due finaliste.
3: Esatto, anche in questo caso parto dal fondo, cioè dalle date, le semifinali, le finali si giocheranno il 4 giugno, quindi giovedì tra due settimane, giovedì 4 giugno allo Stadio Bozzi. Ancora non sappiamo l'orario, però sappiamo che sono tutte e due lo stesso giorno, quindi scopriremo poi a che ora saranno in programma. Quindi a contendersi la Coppa Allievi saranno due squadre protagoniste nel campionato Elite. Sono, lo dicevo prima, leggendo i titoli di copertina, la Cattolica Virtus e il Venturina. La Cattolica si è qualificata per la finale battendo 1-0 il Prato nella sfida di domenica pomeriggio. Ha deciso il gol di Fossi al 75esimo, un bel gol tra l'altro, il lancio di Burgas, è riuscito a liberarsi della marcatura avversaria, ha superato il portiere Rimediotti in uscita. Tra l'altro, leggendo l'articolo, Rimediotti calciatore più, quindi insomma è stato uno dei protagonisti di questa gara. Nell'altra semifinale invece il Venturina si è imposto in rimonta in casa del Terranova Traiana. Era sotto all'intervallo 1-0, il Terranova era riuscito a passare in vantaggio con Diego Cincinelli. La squadra di Bucciantini è riuscita poi a ribaltare il risultato nella ripresa, segnando 3 gol messi a segno da Priore, Lenci e Panichi. Stesso punto, appunto, stesso discorso per i giovanissimi. Abbiamo scoperto le finaliste, che sono Sestese e Grosseto. Quindi la Sestese vice campione regionale, arrivata seconda nel campionato Elite, Grosseto invece protagonista nel girone C, stravinto dal Calci, con un cammino, lo abbiamo raccontato insomma in questa stagione,
2: quasi perfetto,
3: impressionante, sì. Con quasi tutte vittorie. La Sestese insomma, che non ha avuto un cammino semplice a questo torneo regionale, ha incontrato il Venturina nella prima partita, poi ha affrontato il San Miniato, che è arrivato, lo ricordiamo, terzo nel campionato Elite. Nel fine settimana si è trovata di fronte a un'altra avversaria di livello, come lo Scandicci. La partita è terminata 2-1 per i rossoblù. La Sestese è riuscita a sbloccare subito la partita in avvio con Zaiti. C'è stato poi il pareggio dello Scandicci, arrivato su un'autorete Campani nel finale, nel recupero, perché il gol è arrivato al 73esimo, è riuscito a evitare i rigori, quindi a consegnare direttamente alla Sestese il pass per la finale. Sono serviti invece i rigori per decidere l'altra semifinalista, che è uscita appunto dalla sfida tra Terranova Traiana e Grosseto. Grosseto che è riuscito in una grande rimonta, perché al 57esimo, quindi lo ricordiamo, i giovanissimi giocano 70 minuti, sì. Quindi ha poco più di 10 minuti dal termine della partita perdeva 2-0. Il Terranova Traiana infatti era avanti di due gol, è riuscito a riprendere la partita nel finale. Al 61esimo Baraldi ha accorciato le distanze, poi il 2-2 è arrivato quasi sul gong, lo ha segnato Ferroni al 72esimo. La partita quindi è proseguita ai rigori e è stato proprio il Grosseto a prevalere dal dischetto per un complessivo di 3-6.
2: Queste allora gli appuntamenti, le finali del torneo regionale allievi e giovanissimi. Io invece vi parlo della Coppa Toscana, ricordiamo la differenza,
3: perché chiaramente siamo a fine stagione ma ci sono ancora un numero impressionante di tornei,
2: sì,
3: coppe,
2: esatto, la famosa post season, che a tratti è più lunga della regular, no, è possibile. No, però vabbè, insomma è bella impegnativa anche, sì, la post season. Coppa Toscana invece, ovvero il torneo dedicato alle squadre seconde e terze classificate nei campionati provinciali. Ricordiamolo sempre, anche qui le tre categorie sono a livelli molto diversi tra loro. Parto dagli juniores, dove si è giocato il secondo turno, con quindi l'andata dei 5 accoppiamenti e la prima giornata dell'unico triangolare presente in questa fase. Per quanto riguarda gli accoppiamenti, l'Atletico Levane ha vinto 1-0 l'andata della sua gara sul campo dello Iolo. Cortona Camucia e Casalguidi invece hanno battuto in casa rispettivamente 3-0 il Forcoli Valdera e 1-0 l'Antella. Successi esterni per Lucchese 2-1 a Santa Maria e Invicta Sauro 3-2 sul campo del Don Bosco Fossone. Quindi diciamo che in vista delle gare di ritorno la maggior parte sono ancora apertissime, un po' più indirizzata a quella del Cortona Camucia, che forte di questo 3-0 insomma andrà sul campo del Forcoli Valdera non tranquilla, perché non lo si può mai essere, però sicuramente con un bel vantaggio. Il triangolare invece è quello che comprende Signia, Virtus Comeana e Castiglioncello. Gara 1 ha visto in campo Castiglioncello e Signia con la vittoria dei canarini per 3-2, quindi Signia che al momento sale in testa con 3 punti e torneranno subito in campo il 27, quindi domani mercoledì, Virtus Comeana e Castiglioncello, mentre Ovviamente gara 3 sarà a questo punto tra Castiglioncello e Signa.
3: Modo da chiudere quindi diciamo questa fase tutta nel fine settimana.
2: Esatto, nel fine settimana ci sarà gara 3 del triangolare, questa che vi ho appena detto, e poi il ritorno invece degli accoppiamenti. Per quanto riguarda invece la Coppa Toscana allievi, siamo molto avanti perché abbiamo già
3: siamo in fondo,
2: come dicevamo leggendo la copertina, il nome della prima finalista che è la Rondinella Marzocco, che dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari ha superato 5-4 ai rigori il Fratres Perignano, staccando il passo per la finale, dove troverà la vincente di Casentino Academy e Tegoleto, che è l'altra semifinale, come anticipavi Benedetta, si giocherà il 31 maggio. Per quanto riguarda invece i giovanissimi, è il torneo dove siamo più indietro inevitabilmente, perché siamo ancora alla prima fase, e in particolare si è giocata nel fine settimana gara 2 dei triangolari. Qui abbiamo solo triangolari e quindi io vi vado a leggere un po' quelli che sono stati i risultati. Nel triangolare 1 Prato Nord Lucignano 0-2, nel triangolare 2 Sinalunghese Avane 2-2, nel triangolare 3 0-0 tra Virtus Comeana e Rosignano Solvè, nel triangolare 4 1-1 tra Monte Carlo e Montespertoli, nel triangolare 5 altro pareggio 0-0 tra Tegoleto e Mazzola, nel triangolare 6 altro pareggio 1-1 tra Mai Tascani e Castelnuovo Garfagnana, netta vittoria invece per il Montignoso 4-1 sul San Miniato Basso nel triangolare 7, nel triangolare 8 infine si registra il 3-1 degli ospedalieri sul campo della Pistoiese. Le partite programmate per il prossimo turno, ovvero gara 3, saranno Novoli Prato Nord, Avane Pro Soccer Lab, Rosignano Pontassieve, Montespertoli Migliarino, Roselle Tegoleto, Atletico Piombino Mai Tascani, Virtus Rifredi Montignoso e ospedalieri di Comano. Ovviamente, come sempre succede nei triangolari, non c'è ancora alcun verdetto, insomma bisognerà aspettare l'ultima giornata per capire chi passerà il turno. Ricordo, passano il turno semplicemente le prime classificate di ogni triangolare, quindi andremo a vedere poi chi disputerà il turno successivo anche della Coppa Toscana per quanto riguarda per l'appunto i giovanissimi. Questo è il riepilogo della Coppa Toscana,
3: ma non è finita qui perché
2: andiamo a vedere anche quella che è invece la Coppa Primavera, torneo dedicato alle categorie allievi B e giovanissimi B, e anche qui siamo insomma alle battute finali, perché ci sono le semifinali da disputare. Per quanto riguarda il torneo Primavera, il trofeo Primavera, questa è la giusta denominazione, allievi B, il triangolare 1 è stato vinto dal Rinascita Doccia, il triangolare 2 è stato vinto da Lucca 7, mentre gli accoppiamenti hanno visto il Soccer Ponsacco eliminare il Palazzaccio e la Querce eliminare il Tavola. Quindi sappiamo già gli accoppiamenti delle semifinali, si giocheranno nel weekend del 6 e 7 giugno e saranno da una parte Soccer Ponsacco Rinascita Doccia, dall'altra per l'appunto la Querce Lucca 7. Quadro invece non ancora completamente completo, scusate il gioco di parole, per i giovanissimi B, perché ci manca una semifinalista in quanto si deve ancora giocare l'ultima gara del primo triangolare, quella tra Grosseto, Barbanella e Montignoso, che è in programma il 30 sabato.
3: Quindi
2: diciamo che siccome in questo triangolare Luigi Meroni ha già giocato due partite ed è a zero, di fatto la semifinalista uscirà proprio dal confronto tra Grosseto, Barbanella e Montignoso. Chi vincerà questo triangolare andrà ad affrontare la Galcianese, che ha vinto invece il triangolare 2 davanti a Rufina e Tressa. L'altra semifinale sarà tra Atletico Etruria, vincitrice del triangolare con Casellina Academy Tau, e Sporting Casini, che invece arrivando a pari merito con le Colline Pisane, ma si è piazzata davanti ed è andata in semifinale grazie alla differenza reti e credo anche allo sconto diretto. In realtà non vorrei sbagliare, ora non ricordo il punteggio di gara 1, comunque in ogni caso lo Sporting Casini esce vincitore dal triangolare 4 e affronterà in semifinale in casa l'Atletico Etruria.
3: Ricordiamo anche un'altra cosa, almeno chiudiamo, l'abbiamo raccontata qui nelle scorse puntate, un'altra coppa che è il trofeo Cerbai.
2: Sì.
3: Si sono giocate lo scorso venerdì le due finali, lo dicevo in parte parlando in apertura di trasmissione leggendo la copertina. Il Terranova Traiana ha vinto la finale giovanissimi B battendo 1-0 il Follonica Cavorrano, nell'altra finale invece quella allievi B il Viareggio si è imposto 2-1 sul Pontassieve grazie alla doppietta di Schiffini.
2: Esattamente, abbiamo trattato tutte le categorie dai più grandi ai più piccoli, ora andiamo a parlare dei più grandi, degli adulti. In questo caso parliamo di ragazzi molto grandi o comunque adulti indubbiamente, perché parliamo di dilettanti. In attesa di sentirlo a telefono oggi il nostro
3: oggi
2: Riccardo Palchetti,
3: sì.
2: E lo sentiamo prima nella sua ormai consolidata rubrica. Sto parlando di Dilettanti On Air.
4: Se in Serie D sappiamo già da una settimana che ad aggiudicarsi la finale playoff dei gironi D ed E, ossia i due raggruppamenti con protagoniste compagini toscane, sono state rispettivamente Piacenza e Seravezza, in Eccellenza sono invece andate in scena durante questo weekend le gare d'andata del primo turno degli spareggi nazionali. Entrambe le formazioni provenienti dai gironi della nostra regione hanno nella circostanza ottenuto un pareggio, con il Viareggio che si è fatto raggiungere sull'1-1 dopo il vantaggio iniziale di Ctella da parte dell'Ilva Maddalena, e il Grassina che dall'altro lato, dopo aver stappato la partita coi Monti Prenestini grazie a Simoni, ha fermato infine sul definitivo 2-2 con Meazzini, una compagine romana che era stata brava a ribaltare momentaneamente il risultato durante la ripresa. Gli esiti finali sono dunque ancora del tutto in discussione in entrambi i casi, con le Zebre che si giocheranno il passaggio del turno domenica in Sardegna e i rossoverdi di mister Cellini che se la vedranno invece per il ritorno tra le muramiche del Pazzagli. Nel weekend appena andato in archivio si è disputata anche gara 1 del triangolare finale, rilevante per il salto dalla promozione alla categoria regina, col Barberino Tavarnelle che ha superato a domicilio il Casentino Academy e riposerà dunque come da regolamento domenica prossima, in cui gli aretini saranno invece chiamati a una prova di forza per alimentare le già flebili e residue speranze di centrare il primo posto in questa bagarre in casa del Pietrasanta. Per quanto invece riguarda la prima e la seconda categoria, si sono giocate le sfide valevoli per gli spareggi intergirone. Procedendo con ordine a partire dalla prima categoria, i tre scontri in programma per la scorsa domenica hanno permesso di completarsi al quadro della Final Four. L'Audace Galluzzo, sul campo neutro di Pontassieve, ha a questo proposito battuto col minimo sforzo la Castelnuovese e affronterà in semifinale un Atletico Lucca reduce dal 3-1 rifilato allo Scarlino, mentre dall'altro lato il Tegoleto, che a fronte del double dell'Incisa aveva già con largo anticipo staccato il pass per questo quadrangolare in quanto finalista di Coppa, sarà atteso dal confronto con l'intercomunale Monsummano, abile dal canto proprio a mandare al tappeto il Pomarance. Si avvicinano invece a grandissimi passi verso il salto di categoria Spoiano, Olympics Arteano, Capraia e Capanne, che negli accoppiamenti di seconda hanno avuto la meglio rispettivamente su Molinense, Galcianese dopo i tiri di rigore, Massarosa e Manciano. Nella prima gara del triangolare, infine, Molazzana e Impruneta Tavernuzze non sono andate oltre l'1-1. A rigiocare dunque immediatamente sarà il medesimo Molazzana in casa del San Vincenzo, prima dell'ultima e decisiva sfida che tra poco meno di due settimane vedrà darsi battaglia alla Scagnonesi, gli Azzurroverdi e l'equipe Labronica.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
4: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra e Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 28 persone sono state uccise e 104 ferite negli attacchi israeliani avvenuti in tutto il paese. Abul Fazl Sherarchi, portavoce di alto livello delle forze armate iraniane, ha dichiarato che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Intanto non si sblocca lo stallo sull'accordo. Teheran parla di progressi, ma avverte che l'intesa non è imminente.
7: La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per la strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. La richiesta è al GIP per un incidente probatorio. L'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM, non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, ma come certamente opportuno, utile e necessario, dice, per valutare le sue reali condizioni.
6: Questa mattina a Roma c'è stata l'assemblea generale di Confindustria, la presenza della premier Meloni, che nel suo intervento ha toccato diversi temi, tra i quali quello della difesa.
8: Il tema delle spese della difesa, l'ho detto e lo ripeto, non ho affatto cambiato idea su questo, benché sappia molto bene quanto il tema sia in Italia impopolare, però penso anche che un leader serio debba dire la verità. E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia.
7: Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio in provincia di Lucca. Un secondo tragico incidente invece si è verificato nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania all'interno di un'azienda logistica.
6: Disagi si sono registrati nelle scorse ore su una linea ferroviaria dell'alta velocità Bologna-Milano. Trenitalia sul proprio sito aveva segnalato che la circolazione risultava fortemente rallentata per la presenza di una persona non autorizzata nei pressi della linea Reggio Emilia. Data la situazione venutasi a creare a partire dalle 15, i treni alta velocità hanno fatto registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti.
7: Il calcio, la Roma ha comunicato il riscatto di Malen dall'Aston Villa, la cifra per l'acquisto definitivo dell'olandese di 25 milioni di euro. Malen ha avuto un impatto a dir poco devastante da quando si è trasferito a Roma a metà gennaio 2026, collezionando un totale di 20 presenze complessive mettendo a segno ben 15 gol tra Serie A ed Europa League. Annunciato anche il rinnovo del difensore Hermoso. Intanto il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano, e lui il successore di Conte scelto da De Laurentiis dopo che nella mattinata il numero uno degli Azzurri ha incontrato a Roma gli agenti del tecnico in procinto di salutare Bologna.
6: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola.
10: Di nuovo in diretta su Radio Firenze Viola, calcio più on air, pronti a fare il punto in maniera ancora più approfondita dopo aver ascoltato Dilettanti on air sui campionati dilettanti con il nostro Riccardo Palchetti in collegamento con noi. Ciao Riccardo.
11: Ciao Riccardo.
12: Ciao Giulio, ciao Benedetta, ciao Samuele, buonasera a voi, buonasera a tutti.
10: Oggi Samu ci ascolta per telefono, in effetti non te l'avevamo detto Riccardo. Oggi
12: esatto,
10: non è qui in studio con noi, ci sta seguendo da casa in mezzo a tanto lavoro che ha da svolgere ovviamente. Con te approfondiamo, come dicevo, il discorso sui campionati dilettanti. Abbiamo già sentito la tua voce nella tua ormai consueta rubrica, però andiamo un po' a fondo. Raccontaci cos'è successo nel fine settimana. Insomma, si parla di fase nazionale, si parla di finali playoff, spareggi, tanta carne al fuoco.
12: Esattamente Giulio, anche in questo caso partirei come di consueto dall'eccellenza, perché sappiamo che il primo turno degli spareggi nazionali che è andato in scena la scorsa domenica ha visto le due compagini toscane, che sono state protagoniste, collezionare altrettanti pareggi. Partiamo dal Viareggio, che è uscito vincitore a suo tempo dalla bagarre interna al nostro girone A, con le Zebre che non sono andate oltre l'1-1 in casa contro l'Ilva Maddalena. Infatti dopo il vantaggio al decimo minuto da parte di Ctella, gli uomini di Mister Fiale si sono fatti raggiungere durante la ripresa da un rigore di Verdoliak e affronteranno adesso la decisiva gara di ritorno questa domenica in Sardegna. Tutto aperto, esito finale completamente in discussione, esattamente come nel caso del Grazina, che invece, superando prima la Collegiana e poi la Sansovino, si è imposta come vincitrice della bagarre playoff all'interno del girone B. Grazina, che in trasferta nell'Interland romano ha impattato sul 2-2 contro i Monti Prenestini. Anche i rossoverdi sono passati in vantaggio in questo caso, sempre nel primo tempo grazie a Simoni, che è uno degli uomini più rappresentativi della formazione del Grazina, prima che i locali ribaltassero però momentaneamente il risultato con la doppietta nel secondo tempo di Flavio Colasanti. L'esito finale, come detto anche qui, resta del tutto in discussione, perché c'è stato alle porte dell'ottantesimo il definitivo pareggio di Meazzini, che ha evitato la sconfitta agli uomini di Mister Cellini, che come sappiamo è stato anche nostro ospite durante la scorsa settimana. Sì. Per quanto riguarda dunque il quadro dei possibili incroci, sarò breve, chiudo, perché sappiamo che per l'appunto abbiamo un'impostazione di questi spareggi sotto forma di quadrangolari. Con riferimento al Viareggio abbiamo la Pietralunghese, che ha sconfitto per 2-0 la Fermana in attesa del ritorno nelle Marche, mentre per quanto riguarda il Grazina, la squadra che è nata a suo tempo sulle ceneri della vecchia SPAL, quindi l'Ars et Labor Ferrara, per quello che potrebbe essere l'incrocio in finale, ha perso internamente per 1-0 con la Sant'Egidiese, reclamando peraltro per due reti annullate, e domenica sarà chiamata a ribaltare l'aggregato in terra abruzzese.
10: Esatto, quindi questi risultati e anche i possibili incroci, vedremo poi cosa accadrà nel prossimo fine settimana, domenica per la precisione. Dall'eccellenza alla promozione, Riccardo, raccontaci anche di questa categoria, dove era in scena la gara 1 del triangolare che vede ovviamente partecipare il Casentino Academy, il Barberino Tavernelle e il Pietrasanta.
12: Esatto, perché come sappiamo c'è stato il double da parte della Lucina a suo tempo, non ha potuto liberare il suo posto alla squadra finalista perché la Lampo Meridian, che ha perso per 1-0 in quella circostanza, a sua volta ha vinto il campionato, quindi da regolamento ha acquisito già automaticamente il diritto a partecipare a una categoria superiore, a un campionato di livello superiore. Il quadrangolare è diventato un triangolare, domenica è andata in scena gara 1 con un Barberino Tavernelle che ormai, mi permetto di dire, non sorprende più sotto la sapiente guida di Mister Lacchi. Infatti gli arancioni questi antigiani hanno superato per 2-1 il Casentino Academy, ne hanno espugnato il Fortino grazie alle reti di Sarti e Seghi inframmezzate dal momentaneo pari di Pasquini. Di fatto quindi significa che il Barberino Tavernelle adesso è a un solo successo dalla categoria che

0: di prima categoria che poi insomma portano alla finalissima, alla vincitrice, anche se come diciamo spesso insomma queste quattro squadre arrivate lì, non, forse non tutte, però almeno tre, Riccardo, hanno delle buone possibilità di salire a prescindere dal risultato. Però andiamo con ordine, raccontaci cosa è successo in quelli che poi di fatto erano i quarti di finale dei playoff di prima categoria.
1: Assolutamente sì, Giulio, mi collego peraltro all'ultimo discorso circa il fatto che c'è anche la finale terzo e quarto posto in questa circostanza,
0: esatto,
1: come peraltro
0: serve,
1: il caso
0: sì,
1: dell'eventuale quadrangolare di promozione, cosa che non ci sarà. Lo scorso anno addirittura tutte e quattro le squadre che sono approdate, esatto, alla Final Four sono poi salite in promozione. Lo Iolo vinse superando il Barberino Tavernelle, che fu ripescato, ma furono ripescate anche Cortona Camucia e San Cascianese, che si andarono a sfidare per il terzo posto con vittoria in quel caso degli aretini. Dipende poi sempre dai posti che si liberano nelle categorie superiori, con un effetto a cascata in quello che poi viene dopo. Come giustamente sottolineavi, sono andati in scena i tre spareggi intergirone, in questo caso il quadrangolare ci sarà perché l'Incisa ha fatto sì parimenti il double, però può liberare il posto al Tegoleto, che ha concluso ai piani alti della classifica del girone di prima categoria senza però vincere o retrocedere. Il Tegoleto in questo caso si andrà ad opporre sostanzialmente all'intercomunale Monsummano nella prima semifinale di questa Final Four. Tegoleto, che sappiamo essere già qualificato da tempo a questa bagarre, si darà battaglia con l'intercomunale Monsummano, che si è imposta per 3-1 sul Pomarance grazie alla rete di Biagioni e alla doppietta di Guarita. Per quanto riguarda invece l'altro accoppiamento, l'altra semifinale sarà Audace Galluzzo contro Atletico Lucca. I gialloblu fiorentini di mister Perini hanno superato sul campo neutro di Pontastiere la Castelnuovese grazie al solo gol di Biasi durante la ripresa. Affronteranno quindi i successivi 90 minuti l'Atletico Lucca, che si è imposta sempre per 3-1 però sullo scarlino grazie ai gol di Terzigni, Lucchesi e Casini.
0: Esattamente, questo anche il riepilogo. Tra l'altro, Riccardo, notizia di oggi a proposito di prima categoria, parlavi del Galluzzo, che sappiamo essere qui perché poi di fatto ha perso lo spareggio per il campionato con il Calenzano. Il Calenzano ha confermato mister Michele Battistone sulla panchina per la prossima stagione, quindi sarà sempre lui a guidare la compagine calenzanese nel campionato di promozione conquistato insomma da lui e dai suoi ragazzi. Lo abbiamo avuto anche in collegamento con te, Riccardo, qui in studio qualche mese fa. Insomma, è un percorso che trova il suo coronamento poi, no? Quello di Battistoni, che è da 3 anni alla guida del Calenzano, al terzo anno è riuscito a vincere il campionato dopo aver collezionato, se non sbaglio, 2 secondi posti, quindi dopo esserci andato molto vicino, e quindi credo anche sia giusto, no? Il premio di guidare la squadra nella categoria che ha conquistato sul campo. Tra poco sarà il momento di ascoltare anche la tua scheda, Riccardo, quindi a breve ti renderò la parola anche per presentare un po' il calciatore di cui parleremo oggi. Noi invece vogliamo presentare, anche se ancora un pochino in punta di piedi perché insomma dobbiamo ancora definire le ultime cosine insomma prima di dare l'ufficialità a tutti gli effetti, però insomma intanto possiamo dirlo, dato che poi compariva anche nel piede, per usare il gergo tecnico della nostra prima pagina di oggi di Calcio Più. Anche quest'anno ho il piacere di annunciare che Calcio Più realizzerà Giovani d'Oro, ovvero la sua serata di premiazioni ai protagonisti del calcio giovanile della Toscana, terza edizione di questa manifestazione che tanto piace e che veramente ci dà grande soddisfazione ogni volta, in cui veramente passiamo in rassegna tutto ciò che di bello e di importante è stato fatto nella stagione sportiva. Si andranno a premiare i calciatori, ovviamente gli allenatori, i dirigenti, ma anche le squadre e le società che si sono distinte nel corso dell'annata 2025-2026.
2: Ovviamente a livello Giovani d'Oro, già la parola contiene, già il titolo contiene la parola giovani, è a livello giovanile, quindi
0: esatto,
2: non di prime squadre, è allargato anche al calcio femminile.
0: Esatto, assolutamente.
2: E ci sono, e questo insomma ci fa piacere anche sottolinearlo, visto che anche poi tra un po' qui in studio ci sarà lo spazio dedicato al calcio femminile, arriverà la Sonia Nuzzi,
0: la Sonia,
2: esatto, vedi, abituata a chiamarla la Sonia, arriverà quindi la nostra Sonia Nuzzi con i suoi ospiti sia qui in studio che in collegamento. Quest'anno ci saranno anche ancora più premi
0: dedicati
2: al calcio femminile.
0: Ci sarà un momento con tanti premi per il calcio calcio femminile, con la stessa Sonia ovviamente sul palco insieme a me, insieme a noi, ed è una bella festa che non vediamo l'ora di raccontarvi in maniera ancora più specifica. Martedì 16 giugno è la data che abbiamo individuato, poi insomma
2: nelle annunceremo... prossime puntate anche qui, insomma, lo annunceremo su Calcio Più, sui nostri canali, esatto. Però anche qui magari già dalla prossima puntata vi riusciremo a dare

0: qualche dettaglio.
1: E magari a svelare anche qualche premio, perché no, insomma, ci saranno i Team of the Season.
0: Volevo fare uno spoiler.
1: Che spoiler?
0: Che riguarda appunto chi arriverà qui tra poco con Sonia. Però va bene, lo dirà forse
1: lo dirà
0: lei,
1: Sonia,
0: dai.
1: Lo dirà Sonia.
0: Che riguarda proprio Giovani d'Oro,
1: sì,
0: no, non
1: sì,
0: dico altro.
1: Lasciamo a lei l'onore e lasciamo di nuovo la parola a Riccardo prima di lanciare la scheda. Intanto grazie Riccardo, ovviamente con te ci ritroviamo poi settimana prossima. Come vi anticipava Benedetta, io e lei adesso vi saluteremo, perché arriverà in studio proprio Sonia Nuzzi con i suoi ospiti per il consueto spazio allargato, come succede una volta al mese a Calcio Più On Air, dedicato al calcio femminile. Quindi nel salutarvi da Giulio Dispensieri e da Benedetta Ghelli, un buon proseguimento di serata qui a Calcio Più On Air con Sonia Nuzzi e Calcio Femminile On Air live in studio. Restituisco la parola a Riccardo per lanciare la scheda d'eccellenza di oggi.
2: Io come sempre a mia volta saluto e ringrazio voi, come pure tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo punto. Nell'attesa poi di tornare fisicamente in presenza martedì prossimo, vi ricordo per l'appunto l'appuntamento con la puntata del 2 giugno, e vi lascio con la scheda di un difensore dalla grandissima esperienza, che ha avuto per l'appunto la possibilità di crearsi un bagaglio a cavallo tra la Serie C e la Serie D, è stato anche capitano di una squadra che quest'anno in Serie D ha fatto molto parlare di sé e che ho anche menzionato spesso in Dilettanti On Air, pur non essendo della nostra regione, vale a dire il Desenzano, che ha vinto il girone di, che era quello in cui militavano però la Pistoiese e il Tutto Cuoio. Desenzano che fra l'altro ha cambiato denominazione soltanto pochi giorni fa, perché c'era questa collaborazione col Calvina da parte della squadra di Desenzano del Garda, la cui proprietà però è voluta rimanere sostanzialmente più aderente possibile al relativo territorio. Quest'anno questo giocatore, che ormai da diversi anni è tornato stabilmente in Toscana, ha militato tra le file del San Giuliano, che si è salvato ai play-out per 1-0 vincendo contro la Pro Livorno Sorgenti, ha guidato la relativa difesa dall'alto della sua esperienza e del suo carisma. Stiamo parlando quindi del difensore centrale in forza quest'anno al San Giuliano, Federico Sorbo.
3: Federico Sorbo, nato a Pietrasanta il 29 luglio del 1991, è un difensore centrale che quest'anno ha militato nel San Giuliano, formazione che, da neopromossa in eccellenza, ha strappato la salvezza ai playout dopo aver preso parte al girone A. Federico, dopo essere passato nel 2011 dal Camaiore al Viareggio, c'entra anzitutto la permanenza nella prima divisione di Lega Pro al termine dell'annata successiva con le Zebre, trascinate in specie dai 9 sigilli di un Simone Zazza arrivato durante il mercato invernale. Successivamente, a metà della stagione seguente, egli si trasferisce al Carpi, che dopo il terzo posto in campionato accede alla Pagar dei playoff, per poi, una volta mandato al tappeto il Lecce nell'ultimo atto a tal pro rilevante, conquistare la sua prima storica promozione in Serie B. Quella stessa estate, tuttavia, Federico lascia i biancorossi, sposando la causa del Pavia, che dopo una permanenza in categoria faticosamente conquistata durante la stagione 2013-14, c'entra l'anno dopo uno splendido terzo posto in Lega Pro, finendo però per dire addio ai sogni di un salto in cadetteria dopo aver masticato amaro ai quarti dei playoff. Già a gennaio, ad ogni modo, egli non farà più parte del sodalizio lombardo, in quanto tornato in Toscana, per vestire parimenti in terza serie i colori del Prato, prima di un'altra breve avventura durata fino al gennaio del 2016 con la maglia della Paganese. In quella circostanza, infatti, Federico sceglie Pontedera per completare la stagione 2015-16, prima di allontanarsi nuovamente dalla nostra regione e trasferirsi a Lumezzane. Dopo il 19° posto in campionato, però, l'equipe dell'Interland bresciano si trova costretta a salutare i playout la Lega Pro, poiché fatalmente condannata, al netto dell'aggregato totale fermo sull'1-1, dall'allora ancora vigente regola dei gol in trasferta al termine del doppio confronto col Teramo. Federico, giunti a questo punto, cambia nuovamente aria, abbracciando il progetto della Viterbese, ma dopo essersi pressoché immediatamente svincolato dai Leoni, nel novembre del 2017 egli riparte dal Trento in Serie D, salvandosi grazie al 13° posto nel girone B. In seguito, dopo aver concluso la propria esperienza in forza ai Tridentini esattamente un anno dopo, nel dicembre del 2018, Federico si accasa al Calvina, allora neopromosso in Serie D. Considerando anche il periodo di stop forzato a causa dell'avvento del Covid, egli resterà tra le file della compagine lombarda, in seguito nota come Calcio Desenzano Calvina, prima del recentissimo cambio di denominazione nel solo Calcio Desenzano, per circa 3 anni, ereditandone anche la fascia da capitano, prima che ad aggiudicarsi nelle prestazioni sia il Givi Borgo, permettendogli così ancora una volta di fare rientro in Toscana. Dopo un anno in biancorosso, Federico resta in Serie D nella stagione 2022-23, vestendo la maglia del Seravezza, per poi scendere l'anno successivo in categoria regina e assecondare in questa maniera le ambizioni del tutto cuoio. Nonostante ben tre allenatori diversi, avvicendatisi alla guida della compagine di Ponte Egola, a fine stagione i neroverdi conquistano comunque il gradino più alto del podio nel girone A della nostra eccellenza, staccando di conseguenza un pass per il semiprofessionismo. Federico però resta proprio in eccellenza, scegliendo di ripartire nell'estate del 2024 dal Viareggio e tornando così in bianconero dopo 13 anni. Per quanto l'annata risulti particolarmente travagliata, grazie alla forbice sulla penultima piazza, le zebre riusciranno alla fine dei giochi a mantenere la categoria. Lo scorso settembre, infine, è la neopromossa San Giuliano ad annunciarne l'acquisto per affrontare proprio il campionato d'eccellenza, ove i nerazzurri hanno da pochissimo strappato sul campo il diritto a parteciparvi anche durante la prossima stagione, dopo aver messo KO di misura alla Pro Livorno Sorgenti nella sfida da dentro fuori valevole per i playout.
4: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27

0: Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì, dalle 19 alle 20,
1: in compagnia di Anna
2: e Giulio Dini.
0: Scanner. Tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti e bentrovati all'appuntamento, l'approfondimento mensile sul calcio femminile. Siamo arrivati a maggio, quindi è il momento, è il periodo dei verdetti, è il periodo delle squadre che festeggiano e quelle un po' meno. Stasera noi abbiamo una squadra che festeggia anche se non ha vinto, quindi c'è veramente c'è da essere contenti, perché il calcio femminile è anche questo, gioire della partecipazione, della buona partecipazione, come è il caso del Firenze Sud, Firenze City Sud, come hanno detto che era. Giusto.
6: Diciamo che Firenze Sud Sporting Club è la società, il Firenze City Sud è il settore femminile del Firenze Sud.
5: Abbiamo messo i puntini su lei. Quello che ha parlato già in anteprima è Daniele Gnesti, allenatore della squadra, della prima squadra della promozione del Firenze Sud. Vicino a me c'è una presenza prestigiosa, perché la bomber della squadra, quindi devo rivolgermi con deferenza a Gemma Meucci, alla quale diamo il benvenuto. Allora entriamo subito in argomento, Daniele. Ho parlato di questo campionato che voi non avete vinto, ma ci siete arrivati a un pezzo, e per vittoria non intendo il primo posto, perché quello insomma è stato appannaggio di altri, ma voi avete siete arrivati quasi inaspettatamente allo spareggio playoff per il terzo posto per salire in eccellenza, quindi un risultato comunque eccellente, se mi perdonate il gioco di parole, sfiorato per un pelo, ma insomma voi, per voi va già bene così, anche se chiaramente andare sopra sarebbe stato meglio.
6: Noi siamo assolutamente orgogliosi del percorso che stiamo facendo e che abbiamo fatto quest'anno, e sono veramente orgoglioso di tutte le ragazze, perché noi comunque venivamo da un ottavo posto, venivamo da una situazione in cui un sacco di giocatrici esperte che erano over 35 hanno diciamo deciso di prendere le scarpe al chiodo, abbiamo portato su delle ragazze juniores, alcune inesperte, e quindi insomma siamo partiti con centrale difesa una ragazza di 15 anni. E l'obiettivo era crescere queste ragazze giovani grazie a quelle giocatrici più esperte e più brave, Betty Gemma, ma non la sola, insomma sono 5 o 6 diciamo di un livello alto, che potevano crescere il gruppo anche all'interno. E quindi siamo partiti senza particolari obiettivi, se non cercare di migliorare la classifica, e poi ci siamo ritrovati come invitati a una festa non nostra, ci siamo ritrovati in
5: alta classifica. Alla quale si partecipa volentieri. Però.
6: Alla quale si partecipa volentieri, c'era da ballare, abbiamo ballato, e ci siamo trovati a essere diciamo secondi, terzi, quarti, insomma comunque sempre in quella zona lì per tutta la stagione. Abbiamo ragionato partita per partita, siamo riusciti a fare un giro di ritorno veramente importante, perché in tutte 17 partite si è riuscito a fare 14 vittorie e 2 pareggi, una sola sconfitta con il Siena campione, quindi insomma si è fatto un campionato importante. E poi siamo arrivati a questa finale playoff, che per noi era come fosse una finale di Champions League, diciamo, data anche l'esperienza di molte ragazze che era limitata, e quindi diciamo sicuramente l'emozione ha giocato un fattore importante, e quindi poi abbiamo perso meritatamente perché abbiamo regalato il primo tempo, e quindi rimane un po' il rammarico per quello, però la squadra diciamo c'è e sono tutte molto contente, io sono molto fiero di loro.
5: Ecco, sentiamo la versione del campo, però questa è la versione ufficiale del mister. Dal campo come l'avete vissuta, Gemma?
7: Sicuramente
5: questa stagione, questa finale?
7: Certo, è stata sicuramente una stagione inaspettata, perché come ha detto prima il mister, siamo partiti senza obiettivi, e invece dallo stare bene insieme siamo riusciti a tirar fuori qualcosa di veramente bello. Non ci hanno regalato neanche una partita, ogni punto che abbiamo fatto è stato sudato con sacrifici fuori e dentro dal campo, perché c'è chi per essere alle partite ha rinunciato a delle cose importanti, e penso che questo sia un punto di forza che ci fa capire che dietro tutto questo c'è un movimento che può crescere sempre di più.
5: Ecco, e tu quanti, abbiamo detto, sei stata la goal d'or del gruppo, quindi quanti gol hai fatto, raccontaci.
7: Ho fatto 41 gol. È stato
5: tantissimi, com'è possibile che non abbia vinto la classifica cannoniere?
7: Perché c'è una ragazza che ne ha fatto uno più di me.
5: Pensa un po', proprio per uno. Comunque insomma, è un bottino veramente importante, in, ricordiamolo, quante partite?
6: 26,
5: quindi insomma, che altro dire?
7: Sicuramente a livello personale è stata la mia miglior stagione, e questo è grazie anche al gruppo, perché io diciamo che quest'anno ho affrontato dei limiti che avevo, che con lo stare bene e con il supporto della squadra sono riuscita a tirar fuori il meglio di me, per me e per la squadra.
5: Perfetto, Gemma Meucci non nasce nel Firenze Sud, ma ha una tradizione, una carriera lunga alle spalle.
7: Molto lunga.
5: Che è cominciata quando andavi i primi anni delle elementari.
7: Sì, ho iniziato con i maschi, poi ho fatto il primo anno di femminile e poi mi hanno preso nella primavera della Fiorentina, dove ci sono restata qualche anno. Poi ho fatto questa esperienza in Serie C a Spezia e adesso mi sono ritrovata qui al Firenze City, cosa di cui non me ne pento assolutamente.
5: Quindi si strappa un'opzione per il prossimo anno, mister, che
6: ha già firmato.
5: Ha già firmato, lo diamo in anteprima. Ecco, diamo in anteprima anche che Gemma Meucci sarà una fra le protagoniste, ma insomma chi ci segue lo sa perché è già stato pubblicato su Calcio Più da un paio di settimane. Fra le altre cose di questa stagione le rimarrà anche la soddisfazione di essere la calciatrice più del campionato di promozione, ovvero la più votata dai nostri collaboratori che settimanalmente hanno seguito le partite, quindi nel suo piccolo anche questo sarà un bel riconoscimento da tenere da parte, no? fra i vari ritagli di giornale, anche se ora forse non usano più ritagli di giornale, però insomma fra le soddisfazioni di una carriera che ti auguriamo essere ancora molto lunga. Vorrei tornare a mister Iniesti. Qual è stato il momento più bello della stagione e quello invece un pochino più fiacco, diciamo così?
6: Ma guarda, il momento più fiacco, a parte diciamo il dolore post sconfitta ai playoff, diciamo c'è stato un inizio magari un pochino faticoso, che però corrispondeva comunque alla posizione classifica comunque migliorata, perché le prime giornate eravamo settime, seste, quindi insomma, e se avevo qualche difficoltà si era partiti con un modulo, ho fatto una leggera modifica, poi insomma si è visto diciamo il discorso che questo cambio modulo funzionava. Sicuramente il momento più importante secondo me è stato chiave, è stata proprio la sconfitta, in realtà qui Siena, l'unica del giro di ritorno, appunto, è stato molto importante perché Siena era onestamente un carro armato per questa categoria, e noi abbiamo fatto una signora partita, abbiamo perso solo 2-0, ma ci siamo presentati 3 o 4 volte davanti alla porta senza riuscire a concretizzare, e abbiamo ricevuto i complimenti da allenatore, staff e dirigenti del Siena, perché ci hanno detto che insomma eravamo stati l'avversario sulla singola partita più temibile.
5: Questo è stato un bel timbro sul passaporto di questa stagione.
6: E lì ho capito che già si veniva da una serie di vittorie, e quella anche se si era persa, allora anche se manca una serie di partite forse ci si fa davvero, insomma, ecco. Bene. Ci si è fatta, però ci siamo andati vicino.
5: Certo, sì, è un passo. Poi chissà, perché l'estate è lunga, magari succede qualcosa.
6: Oh, certo.
5: Potrebbe anche succede tutti gli anni qualche ripescaggio, qualche società che poi non riesce ad affrontare un campionato ancora più importante come quello d'eccellenza, come è successo l'anno scorso alla Vigor, ad esempio. Quindi tutto può essere, però
6: Se sarà, se non sarà va bene lo stesso. Cioè, questo per noi è
5: questo mi sembra lo spirito migliore per affrontare
6: noi
5: il
6: lavoriamo
5: futuro.
6: Su un percorso di crescita, non è una categoria a definirci, quindi certo. È chiaro che se possiamo giocare l'eccellenza è pacifico, abbiamo fatto un campionato di un certo tipo, da terzo in classifica se è perso una fine playoff e sale sui quarto, è chiaro che se si può andare in eccellenza e poter come dire disputare quel campionato siamo contenti, però se si rimane in promozione, fondamentalmente in quella finale abbiamo dimostrato di non essere ancora pronti a livello diciamo di maturità, di emotività, vorrà dire che allora l'anno prossimo ci riproveremo, insomma, cercando se riusciamo di migliorare la serie.
5: Certo. Gemma, abbiamo accennato prima al fatto che ha giocato un po' un ruolo anche l'emozione nel playoff spareggio. Cosa ci può dire di questo? Avere tutto quel pubblico, in quanti vi seguono di solito quel giorno lì? C'erano veramente tanta gente, ero presente anch'io ed è stato veramente un bel momento per il calcio femminile, per la crescita del movimento. Certo. Voi dal campo come l'avete avvertito e come invece l'avete vissuta durante tutta la stagione?
7: È stato sicuramente una sorpresa e anche un privilegio per tante, perché tante di noi non avevano mai giocato partite del genere, quindi secondo me, anche se è stata una sconfitta, questa cosa ci renderà più pronte per la prossima partita. Sì, siamo state totalmente devastate dall'emozione, perché ovviamente dopo tutti i sacrifici che hai fatto durante la stagione te la giochi in quella partita secca, quindi o vinci o perdi. Purtroppo è andata così, però secondo me non siamo neanche troppo affrante, perché appunto non ci aspettavamo di arrivare fino a qui. Quindi secondo me è solo un trampolino di lancio.
5: Bene, questo sarebbe il momento, come in ogni trasmissione, del riepilogo dei risultati del fine settimana appena trascorso, ma questa volta è necessario fare qualche passo indietro, ripercorrere gli ultimi verdetti, quindi non solo quelli di domenica scorsa. Abbiamo parlato abbondantemente della promozione, dello spareggio playoff qui con i nostri ospiti, ma è d'obbligo tornare sul primo turno della fase finale di Coppa Italia d'Eccellenza, alla quale partecipa Rinascita Doccia. La squadra rosso-blu ha superato di slancio gli ottavi di finale grazie al doppio successo con la squadra romana della Gems Soccer Academy e si appresta a disputare i quarti. Il problema è che non sa ancora con chi né dove, visto che il ritorno fra le due possibili avversarie è stato spostato a domani, mercoledì 27 maggio, e le sestesi dovranno recarsi a Perugia o a Pineto in Abruzzo. Ancora non sanno dove, quindi, finché non sarà disputata la gara di domani. Una situazione un po' paradossale che speriamo non crei problemi alle ragazze del Doccia. Doccia che è impegnato anche nelle finali nazionali juniores. Sabato scorso, prima gara per loro nel triangolare, le ragazze di Mister Barbato sono tornate dal trasferta ligure sul campo dell'Angelo Baiardo con un 3-3 che sta loro un po' stretto per tutto il gioco che hanno costruito durante la partita. Sabato prossimo, gara 3 a Sesto Fiorentino, alle rossoblù serve solo una vittoria contro il forte Torino per passare al turno successivo, quindi insomma situazione non semplicissima. Nel frattempo ha preso il via la Coppa Toscana di promozione con le squadre divise in tre gironi, larghi successi per Siena FC, Firenze Sud e Folgor Marlia, tutte squadre già protagoniste in campionato. Domenica per voi ci sarà lo scontro diretto già a Prato contro la Zenit, e lì come andiamo mister?
6: In realtà giochiamo domani sera.
5: Addirittura?
6: Sì,
5: anche voi
6: è stato anticipato, quindi ecco. Giochiamo domani sera e andremo per cercare di passare il turno, ovviamente.
5: L'appetito vi ha mangiando.
6: Quello di sicuro, insomma.
5: Sempre così.
6: La prima partita l'abbiamo vinta, l'ha vinta anche lo Zenit, quindi è come fosse un quarto di finale.
5: Sì. È un altro bello spareggio. Si è invece conclusa la fase a gironi della Coppa Toscana Juniores. Sabato prossimo saranno disputate le semifinali Folgor Marlia Livorno e Pisa Coiano Santa Lucia Prato Social Club. E invece Firenze Sud non ha superato la prima fase a gironi, ma a tal proposito poi approfondiremo anche il discorso settore giovanile,
6: va
5: perché
6: bene, certo.
5: Daniele Gnesti segue, gestisce, come si può
6: sì,
5: dire, insomma,
6: responsabile
5: sovrintende
6: del calcio femminile.
5: Tutto il calcio femminile, quindi dopo avremo modo di parlare anche del settore giovanile. Due parole anche per i campionati giovanili. Si è conclusa la fase nazionale a gironi del campionato Under 17, la Fiorentina si è qualificata per le semifinali, l'Arezzo invece si ferma qua ma con un bilancio estremamente positivo dell'annata. Passiamo ai campionati regionali. Nelle Under 17, bel successo del Pisa, del Rinascita Doccia contro l'Aglianese, grazie al quale la squadra rossoblù si porta a due punti dalle neroverdi capoliste, quindi a una giornata dalla fine è ancora tutto possibile. Intanto domani si concluderà la fase a gironi della Coppa Toscana, sempre di Under 17. Quante partite domani, ne avremo tantissime, un mercoledì di coppe potremmo dire, no? Parafrasando altri campionati. Le vincenti dei due gironi accederanno alla finale del 17 giugno che mette in palio il trofeo Maniscalco. Intanto prego la nostra regia di contattare l'ospite telefonica e io concludo con la panoramica sul calcio giovanile e femminile con le Under 15, dove è terminato anche il girone A, quello d'Elite. Vincendo a Grosseto per 5-1, il Pisa ha confermato il suo secondo posto ed andrà quindi ad affrontare la Fiorentina, arrivata prima, nella finale del trofeo Beccheroni in programma mercoledì 10 giugno, sempre al Centro Federale Bozzi delle Due Strade. Quindi un calcio femminile che è veramente ancora in pieno fermento, e c'è tanta carne al fuoco, questo conferma che il movimento è in crescita, va saputo gestire, poi parleremo anche di quello, perché insomma le potenzialità ci sono ma vanno sfruttate bene, vanno sapute adeguare a quella che è la realtà.
6: Sì.
5: È il momento dunque di aprire un altro capitolo. Domani ad Agliana si terrà un importante evento dedicato al calcio giovanile e femminile denominato Welcome Day Gala. Ne parliamo con una delle organizzatrici, promotrici o quant'altro ce lo dirà lei, ovvero Giulia Bettazzi, responsabile del settore giovanile scolastico del Comitato Regionale Toscano. Benvenuta Giulia.
2: Buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'invito, ciao Sonia.
5: Ciao Giulia, allora raccontaci un po' cosa bolle in pentola per domani, una grande giornata, un grande galà e in precedenza un grande ritrovo per la categoria 2013, giusto?
2: Esatto, sì, intanto ci tengo a ringraziarvi per lo spazio che ci avete dedicato. Nella giornata di domani abbiamo organizzato un grande evento al quale insomma teniamo tantissimo. Non è stato semplice insomma mettere giù tutta questa grande macchina organizzativa che ci permetterà domani di ospitare all'incirca 140 ragazze, che sono quelle che ad oggi hanno dato conferma della partecipazione. Ne avevamo convocate circa 250. La categoria è l'under 12, sono le 2013, e provenienti da tutta la Toscana. Quindi insomma l'evento comprenderà tutte le ragazze di quest'annata, sia che giocano in squadre di calcio sia in squadre di futsal. Quindi abbiamo compreso proprio tutte le ragazze, l'invito è stato esteso sia alle atlete che sono tesserate per società femminili, sia a quelle che sono tesserate per società maschili.
5: Quindi una vetrina per tutta la categoria, per tutto il 2013, che si radunerà. Esatto. E saranno le calciatrici del domani, speriamo.
2: Esatto, sì, l'idea era quella insomma innanzitutto di fare una festa, di fare un'attività promozionale, di tenere monitorata una categoria importante che si appresta a entrare nel mondo dell'attività giovanile. Insomma tutto questo è stato possibile grazie a tantissime persone, innanzitutto il comune di Agliana e tutta la macchina amministrativa comunale, il settore giovanile scolastico, grazie anche al coordinatore, la Lega Nazionale Dilettanti, grazie al presidente Mangini che è sempre vicino al movimento. E la sera alle 21 saremo ospitati presso il Teatro Moderno di Agliana. E avremo due grandi ospiti per parlare di calcio e di futsal, che saranno Priscilla Del Prete, allenatrice della nazionale Under 16, e Pamela Presto, collaboratrice a livello nazionale della Futsal Future Cup e allenatrice della rappresentativa Under 15 maschile.
5: Quindi ospiti d'eccellenza con i quali parlerete di calcio giovanile, di calcio femminile in particolare, e poi mi dicevi ci sarà anche Mangini, Landucci, insomma lo stato maggiore del calcio toscano, e ovviamente Giulia Bettazzi.
2: Esatto,
5: a fare gli onori di casa in qualche modo, giusto?
2: Sì, insieme ai miei colleghi, specialmente a Ariele D'Angelo, che è il responsabile tecnico dello sviluppo della Toscana, abbiamo messo in piedi questo grande evento con queste due ospiti di eccezione e credo che insomma riusciremo a parlare di calcio giovanile a tutto tondo, ma soprattutto anche a buon livello. Ecco, quindi la mia speranza è che ci siano tante persone del settore, sia del calcio che del futsal, ma anche perché no del maschile, perché quando si fa le cose tutti insieme poi il movimento si allarga e questo è il nostro obiettivo.
5: E ne giovano tutti, certo. Bene Giulia, non ti tolgo altro tempo, so che sei molto impegnata, ci vedremo domani, verrò volentieri ad assistere a questa bella iniziativa, sarà una serata imperdibile ma anche un pomeriggio sul campo da non perdere per chi è appassionato del settore del calcio femminile, quindi non mancherò. Grazie.
2: Bene.
5: Ancora a Giulia Bettazzi e in bocca al lupo per questo evento.
2: E ti aspettiamo, crepi il lupo e grazie di nuovo.
5: Sicuramente.
6: Ciao Giulia.
2: Arrivederci.
5: Ciao. Allora, abbiamo sentito questo evento a cui partecipano anche le ragazze di Firenze Sud, quindi insomma veramente aperto a tutti, era aperto a tutte le ragazze del 2013.
6: Tutte, sì.
5: Bene, ecco, entriamo in argomento settore giovanile, quindi anche bene. Firenze Sud ha le sue squadre, quest'anno ha partecipato al campionato juniores.
6: Sì, anche l'anno scorso è il campionato juniores, ricordo, quest'anno abbiamo aggiunto l'under 15. Infatti. E poi la scuola calcio con le pulcine e i primi calci. Siamo arrivati a 96 tesserate, che dalla prima squadra fino alle più piccole, quindi insomma sono numeri piuttosto importanti nel comune di Firenze, diciamo, ecco, come rispetto alle altre realtà. Siamo molto orgogliosi di questo.
5: Direi, e come sono andati? Facciamo un attimo di bilancio di stagione delle varie squadre.
6: Siamo molto contenti e a livello di scuola calcio, diciamo, le bimbe sono migliorate, sono cresciute, hanno ottenuto un sacco di risultati, diciamo, anche se ancora non c'è classifica o quant'altro, però diciamo nei vari incontri si sono distinte, hanno fatto dei tornei ora a fine stagione, si stanno togliendo delle soddisfazioni, vediamo contenti i genitori, quindi fa molto piacere. L'Under 15 è un gruppo molto unito, con dei genitori che si trovano benissimo anche tra di loro, che, come dire, non perdono occasione alle partite per magari fare anche pranzi o
5: questo
6: quant'altro.
5: Fa molto squadra,
6: fanno
5: insomma, molto
6: squadra, fanno
5: certo.
6: molto squadra, e le ragazze sono affiatate con gli allenatori che si uniscono volentieri anche, diciamo, a questi momenti, diciamo, gioiosi. E la squadra ha fatto una metà classifica, era la prima volta che queste ragazze facevano un under 15, e quindi vuol dire non, l'obiettivo era semplicemente andiamo, vediamo cosa si riesce a fare, giochiamo, divertiamoci, e fare una metà classifica in una competizione in cui nessuno l'aveva mai fatta, vuol dire siamo assolutamente contenti. Le juniores hanno fatto un campionato difficile, con magari risultati che non rendono magari contente particolarmente, però dobbiamo considerare le juniores hanno già dato 3 anni sotto età, perché la, diciamo, l'anno più prevalente era il 2010 e si incontrava squadre dove spesso erano 2007. È chiaro che 3 anni sotto età in un'età di sviluppo e di crescita
5: certo.
6: fa molta differenza, però il gruppo è molto unito, si vedono diciamo sono amiche, si vedono anche fuori dal campo. L'anno prossimo sappiamo già di un certo numero di arrivi, la squadra sarà rinforzata a livello numerico, a livello qualitativo, quindi diciamo c'è un percorso, c'è un percorso.
5: Gemma, rispetto a quando hai iniziato te, non c'era tutto questo fermento a livello under 15, non c'erano i gruppi già?
7: No, assolutamente, infatti
5: quindi
7: è una
5: in pochi
7: cosa,
5: anni è già cambiato
7: è una
5: tanto.
7: Cosa molto bella avere anche le ragazze, a parte avere il settore giovanile che comunque serve perché vengano a giocare con noi, fanno esperienza, ma anche solo vedere le nostre ragazze più piccole in tribuna a farci il tifo rende molto fiero.
5: Bello. A livello di struttura come siete messi, mister?
6: Con la struttura siamo veramente contenti, perché la struttura di Firenze Sud è, credo sia l'unica di Firenze all'interno di un parco.
5: Infatti già quello mi pone
6: il campo è sintetico, è in ottime condizioni e gli spogliatoi sono seminuovi. Ora tutto questo deriva in realtà da un evento triste, perché ci ricorderemo forse quel nubifragio, uragano, insomma, di 7-8 anni fa, quant'era, insomma, ecco, sì. Che purtroppo fece grandi danni a Gavinana, però ecco, l'impianto è stato rifatto ex novo all'epoca, quindi un impianto di 8 anni è un impianto comunque nuovo, no? Quindi campo sintetico, spogliatoi buoni e dentro un parco, insomma, la situazione a livello logistico è invidiabile.
5: Sicuramente. Possiamo già fare qualche previsione per la prossima stagione, no? A livello di prima squadra, vabbè, aspettiamo gli eventi, vediamo un po' cosa succederà. Ci ha già detto che insomma la squadra sarà, affronterà quello che sarà, se promozione o eccellenza, diciamo con la stessa, con lo stesso entusiasmo e con lo stesso impegno. A livello giovanile saranno riproposte le stesse squadre o ci sono delle novità?
6: A livello giovanile saranno riproposte le stesse squadre. Le 2014 dalle Pulcine passeranno in under 15, e le 2011 dall'under 15 passeranno nella categoria juniores. Quindi diciamo il percorso proprio di crescita c'è, e le ragazze giovani diciamo sanno che questo percorso c'è, perché consideriamo che comunque una prima squadra che arriva terza in classifica, o una 2010 che ha fatto 8 presenze, un'altra che ne ha fatte 5, una 2009 che ha fatto la titolare,
5: beh, insomma,
6: e in rosa
5: che parlano
6: 2008,
5: da sole,
6: una 2007, quindi diciamo abbiamo una 2011 che viene a allenarsi il venerdì sempre con la prima squadra, quindi diciamo al di là del premio sulla singola giocatrice è un messaggio che si manda a tutte le altre, no? Evidentemente c'è un percorso di crescita, si vede molto nelle nostre ragazze, e diciamo che la prima squadra deve essere secondo me il loro obiettivo nel percorso che fanno all'interno di Firenze Sud.
5: Cioè,
6: vedo
5: ma...
6: che è così, perché ci vengono a vedere a vedere diciamo le partite e quant'altro, e quindi insomma ci dà soddisfazione, ecco.
5: Ecco, Gemma, è una grande responsabilità, perché hai tante ragazzine dietro di te che seguono le tue gesta.
7: Infatti a volte dobbiamo ricordarci che siamo un esempio per loro, e quindi
5: bravo, questo è un messaggio che dovrebbe essere stampato
7: sì.
5: sulla fronte di tutti,
7: esatto,
5: proprio, soprattutto
7: esatto.
5: Nel settore maschile, ma non vorrei far polemica. Bene, siamo in conclusione, siamo proprio agli sgoccioli di questa trasmissione. C'è qualcos'altro che ho messo di dire? Vogliamo ricordare i dirigenti del Firenze Sud, quelli che insomma che seguono più il settore femminile?
6: Sì, assolutamente, voglio ricordare il mio socio in questa avventura, diciamo, che è Federico Agostini, che mi supporta e mi dà una mano, diciamo,
5: che è l'allenatore della formazione juniores,
6: che è l'allenatore della formazione juniores di quest'anno. E voglio assolutamente ringraziare il presidente Lorenzo Gori, perché come dire, se siamo lì a sviluppare il femminile è perché diciamo lui desiderava questo ed è molto contento del lavoro che facciamo e ci sostiene in ogni cosa. E poi chiaramente ringrazio tutti gli allenatori e tutto lo staff che abbiamo, dalla Vinia come allenatrice in seconda, gli allenatori portieri Stefano, Matteo, Niccolò, Gervasio e Jacopo allenano Under 15, insomma diciamo le istruttrici della scuola calcio,
5: insomma una grande famiglia, e per farla andare avanti bene è necessario che tutti siano concordi,
6: assolutamente,
5: ed è necessario un bel gruppo, perché
6: sì, e c'è un bel gruppo anche come staff, c'è grande condivisione.
5: Bene, allora
6: solo così si può fare,
5: solo così si può arrivare ai risultati. Bene, siamo arrivati in fondo, io vi ringrazio per aver partecipato, vi auguro le migliori cose, ritrovarci magari l'anno prossimo su altri palcoscenici, oppure va bene anche così, insomma l'importante è la serietà e l'approccio con quale vi presentate sui campi e in ogni situazione. Quindi grazie a Daniele Gnesti, l'allenatore, e alla bomber Gemma Meucci, con la quale ci rivedremo presto per consegnarle il premio che abbiamo anticipato prima. È veramente tutto, ringrazio Sara Mastro Simone in regia che ci ha supportato, e l'appuntamento per le prossime trasmissioni di Calcio Più On Air da Sonia Nuzzi è tutto, buonasera.
4: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord flessione del campo barico con sole al mattino, ma temporali in arrivo dal pomeriggio sulle Alpi, verso sera fino in pianura. Temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature senza variazioni, con massime comprese tra 28 e 33 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
11: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
13: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
13: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
3: Fiorentina.

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: Il successo interno con il Vicenza del 9 marzo 1969 e la conquista del primo posto solitario in classifica lanciano la Fiorentina nella corsa allo scudetto. La mossa compiuta da Pesaula di rendere l'attacco più incisivo, inserendo Chiarucci, un'ala di ruolo, è stata tempestiva e semplice. Rizzo, con il numero 7, rafforza il centrocampo, ma non si adatta al ruolo di ala. Pesaula conferma, Chiarucci giocherà anche domenica a Marassi contro la Sampdoria. L'unica variazione nella formazione è il rientro di Amarildo, che ha scontato la squalifica. Uscirà da Nova. Pesaula è sempre alle prese con le sue tabelle. In casa la partita con l'Inter e tre trasferte a Genova, a Verona e a Napoli. Quanti punti contempla la sua tabella scudetto, mister? Secca la risposta dell'allenatore. Come minimo 5 punti. 6 mi rallegrerebbero molto. Il petisso non reagisce alle affermazioni di Scopigno. Domenica il Cagliari sarà di nuovo in testa alla classifica. Il tecnico porta 15 giocatori nel ritiro di nervi. Il portiere di riserva Bandoni, Cencetti, Rizzo e Danova. Si contenterebbe di un pareggio? In trasferta far pari è sempre una conquista, ma l'obiettivo della Fiorentina è la vittoria. A questo punto bisogna cercare di tirar via, di staccarsi, altrimenti si ricomincia con le snervanti altalene in classifica. Sono circa 20.000 gli spettatori a Marassi. La Sampdoria di Bernardini è nel baratro, impegnata nella lotta per non retrocedere. La Fiorentina prende, fin dal primo tempo, il pallino del gioco, di una partita in cui il portiere Battara è di gran lunga il migliore in campo. Ma i viola non forzano, convinti che prima o poi il gol arrivi. Tutto cambia al quarto minuto del secondo tempo. Frustalupi, libero in aria, raccoglie un cross di Sabatini battendo Superchi dai 12 metri. La Sampdoria non segnava da oltre 500 minuti. La Fiorentina reagisce da grande squadra, assediando i blucerchiati e producendo diverse occasioni da gol. Pesaula al 66esimo sostituisce Esposito con Rizzo, per avere a disposizione anche il tiro dalla media distanza. Chiarucci mette a dura prova Battara con tre saette, a cui il portiere risponde con interventi spettacolari ed efficaci. Anche il libero Ferrante, diventato centravanti aggiunto, si vede respinto un gran colpo di testa da Battara, ma l'estremo difensore ligure esce in ritardo all'80esimo su una punizione battuta da De Sisti e la bionda chioma di Ferrante svetta e manda il pallone nel sacco. La Fiorentina avrebbe anche l'occasione per vincere, ma Merlo non trova la porta. È un pareggio amaro per entrambe le squadre. I doriani si sono visti raggiungere a 10 minuti dalla fine, mentre la Fiorentina non ha concretizzato la netta superiorità in una domenica in cui anche Milan e Cagliari sono bloccati sul pareggio, rispettivamente dal Vicenza e dalla Roma. Le notizie provenienti da Cagliari tolgono attenzione alla classifica. Negli spogliatoi della Msihora, un collasso cardiocircolatorio provoca la morte del centravanti giallorosso Giuliano Taccola, che aveva seguito la squadra senza giocare. Giuliano era nato a Oliveto Terme nel comune di Vico Pesano, aveva 26 anni e due figli ancora molto piccoli.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'ala.
4: Con me, Alberto Di Chiara.
1: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'ala, solo su Radio Firenze Viola. Almanacco Viola. Piccoli e grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: La Fiorentina prepara la sfida di campionato con il Pisa del 4 maggio 1969, allenandosi a Coverciano perché il campo dello stadio è sotto semina e quindi non va calpestato. I calciatori dovrebbero essere tutti a disposizione. Restano margini di incertezza solo per Mancin, Esposito e soprattutto Rogora, alle prese con un piccolo stiramento alla coscia sinistra. Bernardo vuole giocare. Con la presenza arriverebbe a 99 gare in maglia viola, vicinissimo a ricevere la grossa medaglia d'oro che il club assegna a chi disputa 100 partite di campionato. Domenica 4 maggio c'è una sola assenza nella Fiorentina, è quella del mediano Esposito, sostituito con l'arretramento di Merlo e l'inserimento di Rizzo nel ruolo di mezzala. È proprio Rizzo, al quarto minuto, a scoccare un tiro da una ventina di metri che batte il portiere pisano Annibale. Con questo gol la squadra viola dispone della partita. Il Pisa ha l'occasione per pareggiare, con Piaceri che si trova solo davanti a Superchi al quindicesimo, ma il centravanti nerazzurro sbaglia l'occasione. Il raddoppio viola arriva al ventunesimo. Un ubriacante dribbling di Chiarucci costringe Coramini ad intervenire fallosamente sull'ala viola. L'arbitro decreta un calcio di rigore che viene trasformato da Maraschi con un rasoterra secco alla sinistra del portiere. Ma il raddoppio non chiude la partita. Alla mezz'ora una punizione, ancora di Piaceri, finisce sul palo e poco dopo, per un fallo di Amarildo su Cosma, agganciato in aria, viene concesso un penalty per il Pisa, che Johan calcia alle stelle. Al quinto della ripresa il calcio di rigore viene assegnato alla Fiorentina, scaturito da un lancio di De Sisti che libera Maraschi, che viene bloccato fallosamente in aria da due difensori nerazzurri. Dal dischetto Maraschi realizza. Sul 3-0 i viola smettono di giocare, mentre il Pisa insiste alla ricerca del gol della bandiera, che coglie al 38esimo con Piaceri, intervenuto su un tiro di Johan che aveva spiazzato Superchi. Con questa vittoria la Fiorentina ha fatto un altro bel passo avanti sulla strada dello scudetto. Il vantaggio sull'inseguitore più immediato, che adesso è il Milan, è di 2 punti e mancano ormai soltanto 180 minuti al traguardo, mentre il Cagliari, battuto dal Napoli, insegue a 3 lunghezze. I bandieroni viola si preparano ad invadere domenica prossima a Torino per la sfida con la Juventus.
1: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
2: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
1: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
5: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
6: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
5: Che giornata.
4: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
5: Luciana Magistrato
6: e Tommaso Borghini.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Che incubo il trasloco!
8: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
9: Ma è fantastico!
8: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
9: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
10: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane e codenti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa, Perini, Perini, mastiamelo tutto.
0: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
14: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
15: Tifosi Viola! È arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte!
16: Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni!
15: Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi.
16: Tifosi Viola! Venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
17: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.

Ben trovati l'appuntamento con Extra Viola. Dunque, si comincia praticamente quello che è il periodo che sarà dedicato al calciomercato, agli allenatori e quant'altro. E chiaramente adesso tiene banco l'aspetto del tecnico che guiderà l'anno prossimo la Fiorentina. Molte voci si rincorrono. Direi che c'è conversione, diciamo, sul nome di Grosso, però rimangono ancora in piedi altre alternative, anche perché insomma non è che ci siano molti spifferi dalla società Viola, e questo devo dire, a mio modesto avviso, è anche un buon segno, perché quando non si sa niente, quando non ci sono spifferi, vuol dire si sta lavorando sotto traccia, e solitamente quando si lavora sotto traccia le cose poi vengono fatte nel verso giusto. La nostra Sara Mastrosimone ci mette in proprio davanti, in sovrimpressione, il mister Viola, italiano o straniero? Questa è la domanda che noi vi facciamo. Cioè, è il caso di continuare e andare a cercare un allenatore come Grosso, come De Rossi o come altri che sono stati accostati alla Fiorentina? O forse è un'idea un po' troppo forte andare a cercare un allenatore straniero che magari ha altre idee di calcio innovative, come per esempio ha avuto Fabregas, come per esempio ha avuto questo, l'allenatore del Parma. Insomma, ci sono diverse soluzioni, diciamo, no? Anche a livello, c'è sicuramente Iraola, che è un po' al centro della desiderata di alcuni tifosi e di alcuni colleghi. Insomma, diteci la vostra: siete più per un allenatore italiano o per un allenatore straniero? Io mi sbilancio già, anche perché l'ho già detto molte volte, io sono per un allenatore straniero, assolutamente non ho nulla contro gli allenatori italiani, ma in questa stagione, che dovrebbe essere la stagione del rilancio, mi piacerebbe vedere veramente qualcosa di nuovo, rilanciare anche un nuovo modo di giocare, avere più, come posso dire, un'entità proprio che la squadra la vedi giocare e dici: oh, questa è la Fiorentina. Vi ricordate quando arrivò Montella alla Fiorentina? Quell'anno la Fiorentina non giocava in Coppa, ma la UEFA l'ha presa ad esempio, perché aveva un gioco talmente particolare, talmente riconoscibile, che colpì anche appunto la UEFA, e fu celebrata la Fiorentina, che aveva dei giocatori di altissimo livello, però insomma quello è già un buon aspetto, cioè già parti con un campionato, con un altro modo di viverlo, perché è quello che vogliamo. Nella seconda parte 2026, ormai l'avrò detto 100 milioni di volte, che finisce il 31 dicembre, esce

0: Ringrazio la giuria. Sicuramente quando si vince un premio non è fine a se stesso, non è solo di Paolo Vanoli, ma me lo vorrei dedicare un po' al mio staff, a tutta la gente che ha sofferto quest'anno con me, compreso quella gente che li chiamo invisibili, che lavorano al Viola Park, dal magazzinieri allo chef, a tutte quelle persone che alla fine il premio più grande è stato quando mi hanno abbracciato e mi hanno detto grazie. E poi non dimentico il tributo che mi ha fatto la gente nell'ultima partita, che penso che sia stato un qualche cosa che va oltre tutto quello che mi aspettavo. Quindi hanno capito il lavoro che c'è stato dietro. Sicuramente Firenze, come ho sempre detto, si merita un palcoscenico diverso, e quindi adesso fortunatamente si può pensare al futuro, e a un grande futuro per questa Fiorentina.
1: Quali sono?
2: Un grande futuro per questa squadra, caro Sauro Fattori. Un grande futuro. Se lo prospetta Vanoli, molto probabilmente non sarà l'allenatore della prossima stagione della Fiorentina, ma ce lo aspettiamo anche noi. E la domanda che ho fatto ai nostri fedeli telespettatrici e telespettatori è: allenatore italiano o straniero? Io lo so come la penso, palla a te.
3: Palla a me. Grazie, grazie. No, sinceramente ora può darsi anche che uno possa scegliere un profilo italiano, però non ce ne sono tanti, anche perché tra i migliori profili, diciamo, uno che era italiano l'abbiamo avuto, e poi vari Pioli, cioè, che adesso secondo me non può darsi che la società si indirizzi su un allenatore straniero, però bisogna vedere poi di che livello è. Non,
2: il livello deve essere un livello alto.
3: Non sarà molto semplice, lo so, deve essere alto, però bisogna vedere i programmi, i progetti, perché da quello che ho capito, insomma, quando andranno l'8 di giugno, quando sarà, insomma, di che si ragiona.
2: Ce lo danno già, per certo. Questa voce sta rimbalzando in maniera...
3: Sì, è uno dei favoriti.
2: È uno dei favoriti, però sai, l'ufficialità ancora non c'è. Quante volte abbiamo sentito dire di Vatizio, e poi che poi ci sono state anche altre situazioni. Vi ricordate Gattuso è proprio arrivato, poi 15 giorni andava via, quindi voglio dire, sì, non è che sia impossibile. Mario ci dice Allegri,
3: no, non sono secondo me profili per noi,
2: mentre poi aggiunge che avrebbe visto bene anche Iraola. Io temo che è talmente in ascesa che bisognerebbe tu gli proponessi qualcosa
3: alla
2: di
3: Premier League, un po' di mezzo, insomma, è un problema, è un campionato importante, dove ha fatto bene, capito?
2: Tra l'altro ha fatto molto
3: secondo
2: bene.
3: Secondo me Motta,
2: Motta?
3: Quello c'è scritto.
2: A Motta secondo me, perché, ma anche lui è un prodotto.
3: Sì, però sai, ha fatto, quanto ha fatto alla Juve?
2: Poco, sì.
3: Sei mesi.
2: Poi ha fatto bene a Bologna,
3: Genoa, insomma, non è che ha fatto Real Madrid, insomma. Ci ha fatto Paris Saint-Germain una volta, è stato forse? No, doveva andare, no, poi non andò.
2: Lui viene dal Paris Saint-Germain.
3: Viene dal Paris Saint-Germain, giocava, sì, giocare va bene, però tende ad allenare, non mai. Però sembrava a un certo punto.
2: Buonasera Cassaro. Buonasera Cassaro, non sapevo fosse studio, no, avevamo fatto un'entrata diversa, diciamo. Io sì, è vero, che domande fate? Non avete argomenti? No, guarda, forse non hai capito. Siccome ancora la certezza non c'è. Italiano o straniero? Ma non è una butade, è importante, perché a mio avviso un allenatore straniero porta un nuovo modo di giocare, sicuro, come questa, come Fabregas, lo stesso Runic, cioè, sono tutti allenatori, ecco, che hanno un gioco diverso.
3: Runic non se ne parla, però è un profilo che in Italia sinceramente ha fatto bene, è importante, poi si sa arrangiare, come si suol dire.
2: Dai, sì, cioè, perché
3: a Udine tutti gli anni
2: ti danno
3: dei giocatori e ti diano arrangiati.
2: Esatto. Per cui, ma questo è un parere mio, siccome l'ufficialità, scusate, ma non c'è. Cioè, poi ora tra due minuti arriva l'ufficialità, hanno preso grosso, benissimo, io sto zitto, ma però ancora a oggi ci sono molti indizi che mandano verso grosso, ma più che altro perché viene fatto uno più uno. Beh, grosso è stato con Paratici, è grosso e viene via dai Sassuolo, grosso va alla Fiorentina.
3: No, ha fatto anche un buon campionato, mi sa.
2: Niente di certo.

0: Nazionale, cioè, però.
1: Insomma.
0: No, come Gio, io non è che abbia visto tutto questo.
1: Io, però, te, tu lo sai, me la penso, grandi giochi, cioè, fa uno, poi.
0: No, poi sai, è anche vero che bisogna vedere i giocatori. Se si riparte con Grosso e mi può andare bene, e Grosso insieme a Paratici e a Goretti costruiscono una squadra adatta al gioco di Grosso, o comunque cercano di mettere insieme, di amalgamare il tutto.
1: È un 4-3-3, sì.
0: Ecco, se si gioca il 4-3-3, cominciamo a ragionare di dire che due esterni devono essere due esterni che fanno gol, no, due esterni che fanno gol ogni 15 giorni. Se la va
1: 15,
0: bene.
1: Magari.
0: Ogni 15 anni.
1: Magari.
0: Questo è un piccolo particolare, non è da poco. Comunque, questa è stata la nostra domanda, proprio perché ancora non c'è l'ufficialità. E qualche nome straniero ancora rimbalza, che a Firenze si parli solo ed esclusivamente di Grosso.
1: A me quello mi lascia, scusa se forse sto interrotto, quello mi lascia perplesso è scegliere l'allenatore prima ancora di andare in America e sapere, almeno da quello che si sente dire, il budget ci sarà, cioè non è facile, allora devi prendere un allenatore che gli sta bene tutto, cioè nel senso, loro possono tornare dall'America con un budget da 200 milioni con un budget da 50, fa per dire.
0: Certo.
1: Cioè, e l'allenatore verrà, starà un po' alla sorte. Tanti progetti, poi probabilmente Paratici qualcosa sa già, almeno.
0: Ma
1: io.
0: Certo, sì,
1: almeno
0: sì,
1: lo spero.
0: Però d'ufficiale ancora non c'è niente. Sì, se qualche social o qualche sito rilancia questa notizia della firma di Grosso. A me non risulta, e io credo che fino al primo di giugno non si ne possa neanche parlare. Poi però
1: c'è da comprarlo, cioè, c'è da comprarlo, c'è da mettersi d'accordo che sia solo, c'è un contratto.
0: Esatto.
1: Anche quello
0: Carnevali ha già aperto alla partenza
1: ci
0: di...
1: prende anche il giocatore.
0: Quindi probabilmente ci sarà. Comunque andiamoci a sentire i vostri messaggi audio che sono arrivati al 3487513933 mentre continuano ad arrivare. Sì, questo magari è rimasto un po' indietro.
1: Fascetto è bellissimo, però dai.
0: Andiamoci a sentire.
2: Ciao ragazzi, io credo che comunque sia tutto indirizzato sul Grosso, però una porticina a un colpo a sorpresa, magari straniero, non la chiuderei proprio. Comunque Grosso sì, è l'allenatore più pronto per allenare Firenze il prossimo anno, e vi dirò la verità, a me non mi dispiace. Ciao Andrea da Massa Marittima.
3: Buonasera, ma facevo una riflessione, se devo prendere Grosso posso riconfermare Manoli, io lo riconfermerei, non c'è gratitudine nel calcio. Claudio.
4: La speranza è che Paratici e mister S. Lunga e vanno a New York e gli intendano bene e si spieghino bene l'americano con la famiglia commisso per capire che vogliono fare, e sperando che gli abbiano idee positive. L'allenatore per me Grosso e vale Vanoli, non cambia nulla.
5: Grazie. Buonasera Mario. Fabio, io credo che l'allenatore giusto per la Fiorentina per me sarebbe Oliver Glasner.
0: Sì.
5: Sarebbe il top. Poi se lui non dovesse venire, sotto Thiago Motta oppure Runjic, ma non Grosso. Però se viene Grosso, forza Grosso sempre.
0: Certo.
6: Buonasera Luis, buonasera Sauro. Ci dispiace per Vanoli, che ha fatto, diciamolo, un bel lavoro, perché essere ultimi in classifica e salvarsi anche per, non dico presto, però abbastanza, via. Però io vorrei un allenatore che viene dalla Premier League, perché hanno un'altra mentalità.
7: Ciao Extraviola, sono Elia da Montelupo. Vanoli è stato grande quest'anno, però l'anno prossimo non ci vuole. Iraola è straniero, secondo me ci vuole un altro italiano. Beh, secondo me tra De Rossi e Grosso ci vorrebbe Grosso. Ciao Elia da Montelupo.
0: Ciao Elia. Beh, vediamo. Lui, se andasse via Paratici, secondo te no? Paratici non va via.
1: Perché deve andare?
0: No, mettiamo puntini su lei, ragazzi.
1: No, ragazzi.
0: Paratici non va via, rimane al suo posto. C'è un contratto per 4 anni, quindi è qui per costruire. Ha fatto arrivare qui il suo team, la sua squadra. Pian piano lo sta costruendo la sua squadra, il suo team per lavorare nei prossimi anni. Ma perché deve andare via? Io capisco che per l'amor di Dio, a Milano, a Roma, e quando c'è, Paratici, ma perché? Cioè, questa è una cosa che onestamente non ho mai compreso. Ma perché? Cioè, se c'è un contratto con la Fiorentina, ma la Fiorentina un po' mi mette a dire no, si è preso noi, e tutte le volte lo vai a ridire per fare il che? Ma assolutamente, c'è un contratto con la Fiorentina, chiuso, basta. Poi se a Milano voglia scrivere che cercano uno come Paratici, cercheranno uno come Paratici, ma non lo trovano, perché Paratici è della Fiorentina. Gli si manderà un bigliettino, sia a Milano che a Roma, ho scritto Paratici è della Fiorentina. Boh, no, non sta diventando faticoso, assolutamente, credimi, io non ho problemi, su Paratici sono sicuro che si va dritto. Poi, per l'amor di cielo, mi lasciano 1%,
1: certo.
0: Ma sarebbe veramente, allora lì sarebbe un disastro.
1: No, sarebbe un disastro.
0: Un disastro perché l'ha costruito lui, il team su cui ripartire, e no, quindi non avrebbe senso.
1: Non penso, ti ho detto, però quelle illazioni sono partite, quei complimenti, le cose li hanno un po' destabilizzato, però poi ora ha dato anche una risposta, ha detto preso la a Firenze, insomma. Cioè, ha cercato dove piano piano di rimediare a questa cosa qui, perché ha visto c'era stata la cosa e fanno sempre piacere, complimenti, insomma c'era stato un po' di, poi invece niente,
0: ha risposto
1: è stato chiarito ora. Io penserei più al giocatore, alla squadra, che a Paratici, dico la verità,
0: e vi dirò anche la mia sui giocatori. Intanto stanno cominciando ad arrivare i vari messaggi. A me non interessa avere i giocatori di grido,
1: no,
0: e l'ha dimostrato Luis Enrique al Paris Saint-Germain. Non ha preso, cioè quando finché hanno giocato con le figurine non hanno vinto. Nel momento in cui sono rimaste delle figurine, ma anche dei giocatori che facevano alla causa del gioco di Luis Enrique, sia da un punto di vista tattico sia da un punto di vista anche psicologico, cioè giocatori ben caricati che scendevano in campo, facevano quello che diceva l'allenatore, i risultati sono arrivati, ma non poi
1: Vabbè, so, comunque sono giocatori,
0: sicuramente, certo.
1: E noi sicuramente non ci possiamo permettere.
0: Come no, assolutamente.
1: Ci piacerebbe, ma non tocca. No, io mi auguro ci sia, che abbia le idee già chiare, probabilmente non ce lo dicono, ecco, io spero sia così, perché se ancora le idee non fossero tanto chiare, insomma.
0: Ecco, questo viaggio in America.
1: Siamo un po' in ritardo,
0: Ecco, questo viaggio in America. Non riesco,
1: ma lasciato un po', ecco, neanche, cioè non riesco a interpretarlo. Poi può darsi sia chiarificatore, può anche darsi.
0: Può darsi,
1: oppure magari può conoscere giustamente anche la famiglia Paratici, non lo so se non l'ha mai incontrata, non lo so.
0: La famiglia Comisso voglia capire il percorso che può fare Paratici.
1: Sì, infatti.
0: Avendo già fatto delle scelte,
1: sì,
0: e quindi, perché no?
1: Può essere aggiornata magari anche conoscendosi, insomma, sai, delle volte anche parlare così non è come parlare, certo, in videoconference, certo, insomma, tutte le cose.
0: Certo.
1: Però io spero torni con delle buone notizie, via.
0: Vediamo, sì, vogliamo essere positivi, perché mi sembra, certo, ormai il negativo positivo l'abbiamo già dato quest'annata.
1: Abbiamo dato,
0: basta. Quindi ora vediamo. Ci dovrebbero essere altri due messaggi che sono arrivati al 3487513933.
8: Grosso è stato bocciato all'86%, ma di cosa si parla? Poi se arriva viva Grosso, però a me non piace. Claudio da Saminiato.
9: Buonasera, ma visto che non abbiamo coppe né niente, non converrebbe prendere Aquilani e fare veramente una squadra di giovani contro 4 stranieri e un paio di vecchiardoni italiani? Una bella squadra tipo Fiorentina Yeye.
10: Sì, buonasera, sono Paolo. Ho letto una notizia, magari è una balla, che non metterebbero più lo sponsor di Mediacom sulle maglie, quindi non darebbero più i 25 milioni pattuiti.
0: No, no.
10: Ma se fosse vero, potrebbe essere un indizio che stanno vendendo la società? Buonasera.
0: Allora, questa è una notizia che è uscita fuori, se non sbaglio, quasi un mese e mezzo fa,
1: sì,
0: quando venne fuori, che non avrebbero più messo Mediacom sulle maglie, ma la Fiorentina ha fatto sapere che avrebbero comunque continuato a mettere soldi, ma non mettendo la Mediacom, perché nell'anno del centenario la maglia deve essere viola, che tra l'altro mi dicono chi l'ha vista che sia veramente anche molto molto bella.
1: Vediamo.
0: Ricordiamoci, siamo nell'anno del centenario, insomma si vorrà in qualche modo festeggiare, visto che si può festeggiare, sì, in altre
1: maniere. È un anno importante,
0: insomma, quindi,
1: anche per loro,
0: anche per loro, anche certo, Quindi questa cosa lo rimango, e quei 25 milioni sono importanti.
1: Sì, perché se sei punto sarebbe dura,
0: sono 25 milioni che contano, che fanno, che possono fare la differenza. E poi ricordatevi, a mettere l'esposto sulla maglia è un attimo, cioè magari arriva nel 2026, nel 2027 borda, rimettano subito l'esposto sulla maglia, che problema c'è? Cioè, onestamente non credo sia quello il problema. Riguardo invece ai nomi che sono stati fatti, per me Grosso va bene, nel senso che è l'allenatore della Fiorentina. Non si sta parlando adesso, giusto?
1: Io ho una paura, che se ne parla troppo di Grosso e si comincia a dire male, cioè aspettiamo.
0: Certo.
1: Cioè io aspettiamo di vederlo, no? Perché se si parte già con dei pregiudizi è dura,
0: Ma quello sei sempre stabile, da capire dove arrivare, però, italiano.
1: Sì, va bene, però uno fa venire tranquillo, sereno. Insomma, ha fatto bene quest'anno a Sassuolo, non è che è giovane. Se tu vuoi costruire un progetto, cioè, è più facile costruirlo con Grosso che con Vanoli. Perché? Io l'ho spiegato anche un po' ieri. Perché Vanoli, volete o nolente, qualche strascio nello spogliatoio, quando sei uscito da un'annata in questa maniera, con qualcuno ha avuto qualcosa da ridire, giustamente, perché dovevi mettere a posto delle situazioni. Che può darsi che tu lasci qualche strascio, magari adesso non viene fuori, però se rimane potrebbe. Ecco perché è difficile riprogrammare con lui. Per come la vedo io, poi, perché se vuoi fare un buon progetto, speriamo, è un progetto di almeno 3 anni.
0: Sì, io direi
1: riusciremo a tenere un allenatore 3 anni, speriamo. Allora, con l'italiano ci siamo riusciti, vediamo.
0: Volevo fare un inciso e salutare, mandare un bacio al cielo a Marcello Mammoli, che se n'è andato, Viola Club da Verrazzano, uno che era presente da tutte le parti, tipicamente fiorentino, nell'aspetto e nel modo di parlare. E uno anche che era veramente innamorato della Fiorentina e voleva rivivere quello che aveva vissuto, aveva 92 anni, quindi aveva visto i due scudetti della Fiorentina. Se n'è andato quando la Fiorentina era già salva, se non altro. E va insieme a tanti altri lassù a dare una spinta a questa squadra, e noi vogliamo avvicinarci alla famiglia di Marcello Mammoli e il suo Viola Club da Verrazzano, che era un punto di riferimento assoluto negli anni 70 e 80, organizzando davvero tante trasferte. Siamo quasi in chiusura, non so se sono arrivati altri messaggi, chiedo a Sara Mastrosimone, mentre sono arrivati iscritti, andiamo un attimo a vedere.
1: Più che altro ho letto una cosa, se non è giusta, dice che il tecnico voglia decidere i tifosi invece dei Paratici.
0: No, quello no, assolutamente. È giusto che lo decida. È giusto che lo decida.
1: Si prende le sue responsabilità e farà quello che deve fare. Programmerà.
0: Ora, io su questa storia di ufficiale di Grosso non ce l'ho.
1: Allora, signori, io c'è subito, ragazzi, è duro. Ho fatto dei danni.
0: C'è Carnevali che ha dato l'addio a Grosso, ha desiderio di un'esperienza diversa. Questo è un dato di fatto.
1: Allora, speriamo ci chiedano.
0: Però,
1: potrebbe essere una buona notizia che non ci chiedano.
0: Esatto, magari quello potrebbe
1: essere successo italiano, no?
0: Comunque domani sera noi saremo ancora qui dalle 21, ci sarà Lorenzo Marucci, mentre domattina alle 7 naturalmente ci sarà Buongiorno Firenze, sempre con Andrea Giannattasio, alle 20 l'appuntamento Serie TV 38 con il Salotto dello Sport, e poi appunto alle 21 domani sera Extra Viola, chissà se ne sapremo di più.
1: Sì, speriamo di saperne, speriamo siano cose abbastanza, penso saranno abbastanza veloci, perché c'è bisogno di sapere, anche per la piazza stessa, perché
0: no, c'è bisogno,
1: c'è tanto, c'è tanta curiosità.
0: Altre piazze si sono già mosse, hanno già fatto i loro movimenti importanti.
1: Ma li faremo anche noi, speriamo di farli.
0: Prima si muove e meglio è, e poi quello che verrà dal viaggio in America vedremo. Intanto prendiamoci l'allenatore e ripartiamo con un pizzico d'ottimismo in più, guardando al futuro, a un orizzonte viola che possa magari davvero darci qualche soddisfazione in questo 2026. Non mi resta che salutare Sauro Fattori,
1: Sara Mastrosimone
0: al di là del vetro, e una buona serata, naturalmente, rimanete insieme a noi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
4: Tutto ciò che fa Fiorentina
3: è su Radio Firenze Viola.
5: Eccoci qua, un altro giorno nella giungla d'asfalto bollente di una città con i ponti chiusi e con il traffico rivitalizzato. Un'altra giornata nella quale attendere anche le vicissitudini della panchina viola. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Palla al centro, Luca Calamai. Ciao Luca, ben ritrovato.
6: Oggi ero sul 20, il pullman che mi porta qua da casa.
5: E ti sei fatto il segno.
6: No, c'era uno furioso che diceva: ma se io, perché siamo stati in coda in Viale dei Mille e le cure una quarantina, no, guarda, forse anche 50.
5: Il viale volta.
6: Ma
5: è
6: se io metti
5: il
6: timbro in biglietto, c'ho un'ora di tempo, poi arriva uno all'1.000 e mi fa la multa.
5: C'ha
6: anche
5: ragione.
6: Era una furia.
5: C'ha ragione. Noi, fra l'altro, ieri abbiamo trasmesso dal Franchi per questo trionfo dell'Ussi, la squadra di calcio dei nostri colleghi, quindi poi anch'io sono rimasto in zona. Ieri, il primo giorno di chiusura del Pino, non l'avevo vissuto,
6: c'era l'ora del
5: sulla
6: Puma.
5: Mia pelle. Ecco, io sto a Comerciano, fate voi, o passo da Firenze Sud e fo l'autostrada, oppure c'è da fare le cure.
6: O le colline.
5: Allora, io non vi dico, stamani intorno all'8.40 cos'era il viale Volta fino alla rotonda, lì dove poi prendi il cavalcavia. Ma tanto abbiamo tempo di attendere, perché abbiamo notizie sugli allenatori di Casa Viola, Niccolò Ceccarini, subito in studio, partiamo subito a testa bassa.
6: Dando anche i numeri, chi volesse
5: Viola
6: fare delle domande a Niccolò, 348-7513933, messaggi audio e scritti. Per gli ascoltatori di radio che saranno con noi nelle prossime due ore, il 3925727775, ricordo il telefono per parlare con noi, 055 7711 171. Abbiamo grande Marco Tonelli in cabina di regia, se arrivano messaggi in tempo reale per Niccolò glieli proponiamo.
5: E tra l'altro Niccolò ieri sera, serata mondana,
6: io posso portare il dato del
5: ieri
6: sondaggio.
5: Sera ha fatto un sondaggio su Grosso,
6: la domanda era: siete contenti di Grosso nuovo allenatore della Fiorentina? La risposta era che probabilmente no, sì, no, aspettiamo di vederlo in azione. Il sì non vale, non va in Parlamento, sai che ora lo sbarramento è al 4, non è più al 3. È partito da 2 e poi è arrivato a 3 Grosso, e il no è 86 87, cioè. No, lo dico perché no, lo dico per la millesima volta, non che questo tipo di valutazioni siano una condanna della scelta di Grosso. Tra l'altro, se lo sceglie Paratici, per me Grosso, bene, viva Grosso,
5: certo.
6: Però Niccolò non c'è niente, cioè non è una figura che buca,
0: no, credo. Beh, che
5: il messaggio più ricorrente è: quale ambizione con Grosso?
0: Ma sai, questa società ha parlato tanto in questi anni e poi ha quagliato poco, bisognerebbe dire, no? Da questo punto di vista. Quindi le ambizioni sono quelle innanzitutto di recuperare 23 punti in classifica rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso, che io lo do già per assodato, noi siamo arrivati a quota 42 punti, se non ricordo male. Quindi sì, da 42 a 65 servono 23 punti, e 23 punti vanno riconquistati progressivamente. Quindi questo è un dato di calcio. Poi raccontare alla gente che si recuperano con lo schiocco di dita e prenderli in giro, ci vorrà sicuramente una progettazione diversa, dovranno fare una squadra con dei giocatori che possano dare maggior forza a tutti l'organico. Non credo che ci sarà una rivoluzione totale di quelli che naturalmente oggi già ci sono, cioè andranno via diversi, ma non andranno via ovviamente tutti. La scelta, io ieri sono stato con Vanoli, ma sono stato nell'intervista, sono stato anche a parlarci liberamente un quarto d'ora prima, e gli ho detto quello che dico adesso a voi, cioè che non mi piace, non mi piace questo atteggiamento della società nei suoi confronti. Gliel'ho detto chiaro e tondo.
5: Mi fai dire che un'oretta fa il suo agente Andrea D'Amico ha pubblicato la classifica del girone di ritorno, dove la Fiorentina è più o meno ottava, mi pare.
1: scrivendo no words, senza sì. parole, insomma.
0: Sì, e quindi è chiaro.
1: Suona un po', no, come...
0: Io credo che ormai si vada, cioè ormai più il tempo passa, più questa clessidra continua a scendere piano piano e più si arriverà a questa decisione che ormai tutti pensano dell'addio di Paolo Vanoli, perché francamente sarebbe oggi forse più sorprendente, ecco, che alla Fiorentina dicesse rimane Vanoli, perché stanno aspettando, stanno traccheggiando, la stanno portando avanti, il radiomercato ti dice che hanno bloccato Grosso non da ora ma da molto tempo, quindi alla fine questa è la situazione. Io non credo che si debba in qualche maniera allungare questo brodo, anche perché entro venerdì gli scade l'opzione, no? Che comunque viene vista come una sorta di spartiacque per dirglielo in faccia, ma ci sarà motivo, probabilmente c'era motivo di dirglielo già prima, eventualmente un discorso del genere. Tanto ormai si è capito, no? Che i discorsi ne sono stati fatti tanti a lui, come sono stati fatti tanti anche a me, però poi alla fine quaglia tutto quello. Perché non lo confermi? Perché non si riconferma? E la domanda che si fa a lui, la domanda che ci facciamo noi, la domanda che si fanno tutti e che probabilmente comunque ti dicono che decide Paratici, e probabilmente Paratici ha già deciso e secondo me aspetta solo di comunicarglielo, non so. Io so che per esempio settimana, ieri me lo diceva Carnevali, si vede con Grosso, no? Ha detto nel giro un paio di giorni io mi dovrei vedere anche con Grosso, quindi probabilmente forse devono collimare questi aspetti, sì, cioè sì. Che Grosso gli dice va via, allo stesso tempo lui dice a Vanoli che va via, potrebbe essere questa la dinamica, però francamente, ecco, mi sembra che siccome non siamo a nascondere Mourinho a questa tifoseria, no, ecco, a maggior ragione si potrebbe, insomma, anche cominciare a dire facciamo le cose, ecco, non ci trovo niente,
1: cioè,
0: di
1: diciamo
0: male, ecco.
1: Che poi Vanoli è tranquillissimo. Tu ce lo puoi confermare, ci hai parlato, sì, anche fuori microfono.
6: Tranquillissimo.
0: Lui la gente forse un pelino,
1: la gente comunica che c'è un po' di
6: sarà un po' indispettito.
1: Sono un po' indispettiti. Sì, ci pensa la gente a veicolarlo.
0: Io credo che lui, insomma, sia un pochino amareggiato, lo sia, perché magari si aspettava una comunicazione, che poi non c'è niente di male, come dicevamo anche nei giorni scorsi, gli ho detto anche a lui, poi non c'è niente di male nella vita, se poi uno vuole scegliere un altro allenatore, va via, tu hai il contratto di un anno, ma lui accetta tutti i verdetti della Fiorentina, non ha nessun tipo di problema da questo punto di vista, per cui c'è una grande serenità d'animo da parte sua, perché lui è convinto, ha fatto quello che poteva fare, per cui dice ragazzi, certo, se mi dovete salutare ci si stringe la mano, mi ha ridetto, come ha detto anche ieri in intervista, ma l'ho visto proprio emozionato quando ha detto io non mi aspettavo che mi facessero questo grande applauso. Lui mi ha detto, dice, io sarò sempre grato, ecco, a Firenze per quello che mi ha dedicato, questi applausi finali, perché per me è stato emozionante, ecco, questo me l'ha voluto ribadire.
6: Allora, in questa vicenda, io lo ripeto ancora per la medesima volta, io non conosco bene Paratici, ma non torna nulla. Allora, non torna il fatto che lui abbia portato e stia portando a spasso Vanoli, che non se lo giuro, perché diciamolo francamente, il direttore del Corriere dello Sport lo ha messo al vento Paratici, perché è stato il direttore del Corriere dello Sport,
1: radio, no?
6: Sì, che ha detto a me Paratici, ha detto resta Vanoli,
1: sì.
6: E l'ha detto quando la salvezza non era ancora conquistata, per cui quel 99% lo potevi leggere, ora aspetto per il 100%, quindi l'ha portata a spasso Zazzaroni, ha detto una cosa che non è vera, così come oggi, se te volevi Grosso, allora Grosso non entusiasma la gente, te dovevi dare un messaggio fortissimo su Grosso, e il messaggio fortissimo su Grosso è: venerdì finisce il campionato, sabato si ringrazia Vanoli, lunedì mattina
1: subito
6: Grosso al Viola Park, questo è il mio allenatore.
1: Così
6: questo,
1: butto lì un altro tema, in Milan quanto ci ha messo a dire a seconda dei risultati fallimento inequivocabile,
6: perché se tu avessi fatto questa situazione avresti dato il messaggio forte che te volevi Grosso al 1000 per 1000.
1: No, Luca, ma
6: oggi se te senti la gente ti dice ma ne vuole un altro,
1: ma non gliene frega nulla della gente, fanno come gli pare, sono sette, hai ragione, ma sono quando... 7 anni fanno come gli pare,
6: ma sbaglia Paratici ora, no, ora smettiamo di allargare tutto il mare magno
1: a livello di comunicazione, sei adeguato, perché c'era già anche quando ci hanno detto che Ken era a fare fisioterapia, quindi si è adeguato alla comunicazione,
6: ha preso in giro un direttore, perché sostanzialmente ha preso in giro un direttore a cui gli ha fatto fare un titolo in prima pagina, resta Vanoni del 99%.
0: Comunque guarda, io ti posso garantire che anche mercoledì scorso, testimone lì a Solomeo, testimone anche Luca Marchetti, siamo stati un quarto d'ora e in un quarto d'ora non siamo riusciti a tirare fuori, ma non perché noi non siamo all'altezza, perché lui non ci voleva dare mezzo vantaggio, quindi ha detto no, ci sciorinava tutti i numeri come fa sempre di Vanoli e tutto quanto eccetera, e uno naturalmente gli viene da domandarsi, ma allora se questi numeri sono così buoni, uno più uno, no, dobbiamo prendere tempo, valutare, fare le nostre cose, quindi evidentemente non vuole dare vantaggi.
6: Allora,
0: non so perché, ma
6: la comunicazione di Paratici per me è fallimentare per il momento, ma imparerà. Ma lo ripeto, ma è bene che lo capisca, che i suoi amici lo aiutino a capire.
0: Ma era così anche alla Juve.
6: Ma noi
0: però,
6: non siamo
0: Luca.
6: La Juve.
0: No, però ti dico, lui faceva così,
6: sì,
0: anche alla Juve.
6: Ma noi non siamo la Juve.
0: Sì,
6: cioè,
0: sì,
6: se
0: questo è vero.
6: Chi fa il direttore alla Nazione, fare il direttore alla Nazione è diverso di fare il direttore al Corriere della Sera, no? Perché hai la tua città, i tuoi interlocutori, sono diversi. Dove sono i tifosi della Juve? In ogni angolo d'Italia. Qual è la comunicazione? È una comunicazione che non può arrivare perché sono sparsi dappertutto. Firenze è qui, te devi parlare qui, devi parlare a questa gente che non ne può più. Devi comunicare con questo tuo mondo, che non è il mondo del Tottenham. Noi siamo diversi.
7: Passi
6: questo
7: lo scalpello
6: vale,
7: per scriverle nella pietra queste parole.
6: No, lo dico perché lui è appena arrivato, ha tutto il tempo di imparare e deve imparare, ma deve imparare velocemente, perché deve imparare velocemente, perché l'altro aspetto che di questa comunicazione che non torna è che un minuto dopo, e qui non c'entra Paratici, c'entra la società, poi torniamo da Niccolò, che scusa se ti rubo qualche minuto, ma l'altro messaggio che dovevi dare immediatamente lunedì ieri, intanto c'erano tutti i giornalisti lì, venivi allo stadio, la proprietà che fa? Investe, fa un aumento di capitale, riduce, fa una squadra di giovani, e ora gliele devi dire, perché oggi hai questa necessità, devi comunicare cosa vuoi fare. E non importa se la curva Fiesole attaccano, ma che c'entra? La curva Fiesole ha fatto una sua scelta, e per carità, ma io parlo della realtà fiorentina. Firenze non è solo la curva Fiesole, sono centinaia di tifosi, migliaia di tifosi sparsi. Cosa vuol fare? Ma glielo devi dire un minuto dopo che è finito il campionato. Non si sa. Ancora non ho capito nemmeno la sponsorizzazione di Mediaco. Te l'ha capito? Uno dice bianco, uno dice nero. Ti chiamano e ti dicono: oh, guarda, tu sai, l'ordine Paratici farà una squadra di quasi tutti giovani con qualche giocatore più esperto, e si può arrivare a quinti con questo progetto, no? Vuol dire che tu prendi un percorso più largo, ma te oggi devi essere sincero e devi imparare a ricomunicare. Scusate,
0: no, io questo,
6: sono andato lungo,
0: io questo mi sono permesso di dirglielo proprio una settimana fa, erano sei giorni fa, mi sono permesso di dirglielo. Lui mi invitava alla prudenza, alla calma, tutto quanto eccetera. Io gli rispondevo e gli ho risposto, dico certamente, perché le scelte le devono essere fatte nella maniera migliore, però oggi Firenze vuole una risposta, perché cioè te sei arrivato da sette mesi, ma è qui da quest'estate che siamo a fare balocchi in sostanza, magari balocchi a fa tutta un'altra cosa, e però lui giustamente si vuole prendere i suoi tempi e non è che io posso estorcergli con la forza
6: una
0: risposta. Però secondo me gli ho detto: a Firenze c'ha bisogno di questa cosa qua. Io mi sono permesso di dirglielo, poi giustamente è grande quanto me, alla mia età, è grande e vaccinato, sa come comportarsi.
7: Senti, tanto ovviamente lo chiedono in tantissimi, e poi sentiamo anche Fabio che è in diretta allo 055 771 1171, le voci del Milan, solo che stavolta, come
6: mai,
7: dire,
6: io
7: no?
6: Non ci vuole. Vabbè.
7: Stavolta sì, forti dell'ultimo intervento di Paratici, non gli darei più peso,
0: no,
7: di altre
0: se
7: volte.
0: Se non il fatto che comunque
7: loro hanno fatto
0: che comunque ci
7: pulita,
0: girano intorno,
7: sì.
0: Cioè a Paratici ci stanno girando intorno un po' di club che magari non direttamente ma indirettamente insomma, si avvicinano per cercare di capire se eventualmente ci fosse mezzo spiraglio oppure no. Ecco, questo sì, questo può accadere, questo può sicuramente essere successo. Certo, se lui dovesse clamorosamente a un certo punto prendere e lasciare ogni cosa, sarebbe veramente l'ennesima beffa di quello che stiamo vivendo. Ecco.
6: Sposo il messaggio di Niccolò Ceccarini, che quando dice una cosa rifletteteci sempre, perché comunque è frutto di analisi e lunghe riflessioni. Io faccio il tuo portavoce. Niccolò Ceccarini dice: Paratici resta, non mi sento di garantire che resti per un lungo periodo.
0: Per me è di passaggio.
6: Questo è il concetto, questa è la chiave. Cioè, Paratici resta, ma si prenderà un anno di tempo per capire che cosa vogliano fare questi. E si ritorna al punto di partenza: cosa vogliono fare? Ma ti sembra normale che la Fiorentina fa una finale del campionato primavera?
7: Galloppa ha detto: vorrei vedere Viola Parco.
6: No, io vorrei vedere il presidente.
7: Ehi,
6: presidente, lo sai quante ci si mette a
7: presidente
6: andare a New York?
7: Che fra l'altro venerdì mi pare non abbia poi commentato la fine della stagione.
6: No, lo sai quanto ci si mette da New York a Firenze?
7: Sì, l'ho fatta di recente.
6: Se lui parte,
7: 7 ore.
6: Se lui parte,
7: se
6: da,
7: non buchi l'aereo a Barcellona, se e lui, ti mandano a dormire a 40
6: se
7: minuti.
6: Se lui parte da, e poi vai a Madrid. Da insomma un po' oltre
7: 7
6: Torino,
7: ore, 7
6: ci
7: ore.
6: Arrivi in macchina. Ma che cavolo, ma i tuoi ragazzi giocano per vincere un titolo, non lo vincono da una vita, ma perché il tuo babbo era qui, perché non ci sei te? Perché non ci sei te a incitare i ragazzi, a portarli in campo, a dirgli bravi se anche dovesse andare male, perché non c'è? Dov'è la società?
0: Io ho capito che fino a settembre lui non verrà, infatti per questo vanno loro.
7: No, però voglio dire, c'è la società, per esempio su giovedì qualche cosa potevi anche immaginarla. Vabbè, Fabio, ciao.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
7: Ciao.
8: Ma a me mi sembra che voi cercate in tutti i modi, e avete ragione, di far innamorare Joseph Commisso al calcio e alla Fiorentina. Perché? Perché gli è capitato questo, chiamiamolo regalo, eredità. Ma Joseph non gli interessa, lui sta facendo discorsi confezionati: noi porteremo il nome del babbo, seguiremo lui, non venderemo. Perché? Perché sono tradizionalisti e vanno avanti così, ma loro il calcio non sanno neanche come si scrive, infatti lo chiamano soccer. Per quanto riguarda Paratici, il discorso è che io mi devo fidare di Paratici, non che mi fido, mi devo.
6: Esatto, è così, hai ragione, hai perfettamente ragione.
8: Se fallisce, è finita davvero. Però, onestamente,
0: l'ultimo giorno,
8: da uno come lui, io mi aspetto una conferenza stampa a fine campionato, ma non dopo 3 o 4 giorni, subito, per chiudere tutte le voci possibili ed altro. Ma soprattutto lui si prende, se viene grosso, un grosso gioco di parole impegno, perché ragazzi, grosso c'ha quasi 50 anni, è del 77, non è un giovane, non è un vecchio, in teoria dovrebbe essere un allenatore fatto, ma se si guarda il curriculum e tutti hanno le categorie, grosso è un normale, è un buon allenatore. Perché allora se si parla perché ha vinto a Frosinone e col Sassuolo, io vi potrei dire, anche Stroppa ha vinto 4 o 5 campionati di Serie B, anche Inzaghi ha vinto 4 campionati di Serie B, però non gli vedo tanto bene in Serie A,
6: perché
8: hanno fallito.
6: Grazie, quindi, mi sembra concetti chiarissimi.
0: Io penso che sia stato anche difficile, probabilmente, o forse sarà difficile per Paratici portare quelli che vuole lui di un certo livello. Sai, perché un conto è vai alla Juve o al Milan e dici a Iraola di venire alla Juve o al Milan, un conto sei alla Fiorentina, che comunque negli ultimi anni, sì è vero, 2 finali di conference, però ha perso molto appeal dal punto di vista sportivo. Ecco, questo va detto, perché chiaramente ci sono degli allenatori che magari, cioè Sarri ci verrebbe a piedi, perché
7: no,
0: lui lo farebbe una missione, no? Tanto
7: ci sarebbe venuto volentieri, ma mi
0: però poi diciamo un certo range, non lo so, voglio dire, vai da Allegri, no, per dire, e non credo che Allegri faccia salti di gioia per venire alla Fiorentina. Conte anche lì, se, cioè bisognerebbe tu gli dessi una miliardata di euro tutta insieme, allora si potrebbe convincere, ma non verrebbe per il progetto.
6: Giocatori, dai, non esiste.
0: Cioè,
6: no,
0: capisci?
6: Ma non
0: siamo
6: tornano,
0: a questi livelli. No,
7: diamo l'aggiornamento anche della mattinata, questo incontro De Laurentiis italiano, perché poi c'è tutto il resto del valzer, no? Delle panchine.
0: Secondo me c'è ancora Allegri. Ancora Allegri
7: per Napoli.
0: Cioè, italiano penso andrebbe di corsa. Io sono sicuro che l'italiano andrà via dal Bologna. Problema di italiano è che quello è un ambiente che lo potrebbe stritolare dal punto di vista sportivo. E quindi io non so se lui è già pronto per questa piazza, dove naturalmente hanno vinto uno scudetto, una supercoppa, l'anno scorso hanno trionfato, quest'anno scudetto, sono arrivati secondi, lì l'obiettivo minimo è fare la Champions League, arrivi quinto è finita, cioè quindi bisogna che lui insomma sia consapevole che gli chiederanno la luna, ecco.
6: Senti Niccolò, ragionando su Grosso e su qualcosa che dovrei anche riconoscere a Sassuolo, l'operazione più logica è inserire tutto questo in un'operazione con qualche giocatore. Io speravo di Nzola, e mi è subito congelato.
0: Non mi sembrava di averlo visto convinto Carnevali, sinceramente.
6: E faccio fatica a non dargli torto.
7: Come mai?
6: Faccio fatica a dargli torto. E potrebbe esserci qualche giocatore, o almeno uno, che potrebbe funzionare a Firenze del Sassuolo?
0: Ma allora, loro hanno due o tre giocatori, secondo me, bravi, parecchio. Per esempio, se sulla sinistra dovesse andare via anche Gosens, per esempio Doig potrebbe essere un'idea per la Fiorentina, l'esterno basso a sinistra, avere lui. Però poi chissà quanto te lo mettono come prezzo. Torsved è un altro giocatore che potrebbe far comodo per il centrocampo. I due centrali sono bravi. Sono bravi, nel senso, possono essere, per me sono migliori dei nostri, cioè io penso a Muaremovic non ci tocca,
7: no, vale, assolutamente è già finito,
0: non ci tocca assolutamente. E poi vabbè, davanti c'è sicuramente l'Oriente che potrebbe interessare, però non lo so, ecco, se poi alla fine si deve portare dietro o si deve portare dietro un giocatore dal Sassuolo. Io credo che sia importante, se sarà Grosso, che lui si porti dietro delle idee ben precise, condivise con ovviamente Paratici, e che possa portare magari a prendere anche, voglio dire, degli esterni diversi, perché anche davanti c'è Solomon, ora sembra più no che sì, però sembrava più sì che no prima, e quindi vuol dire che forse c'è di mezzo dei soldi che devono andare a recuperare da qualche parte, perché questi hanno dei diritti di riscatto, e se te li vuoi riscattare a quelle cifre devi riscattare entro un certo periodo di tempo. Quindi siccome ora stanno vendendo, o meglio sta andando molto avanti la trattativa tra Dodò e la Roma, e si comincia a levare qualche inizio di tassello.
7: Dici su che base è la trattativa Dodò a Roma? Abbiamo anche Andrea in diretta.
0: Io spero sui 15.
6: Ehi,
0: spero.
6: Te ne danno?
0: Compresi bonus, io spero, però non lo so, le cifre non me l'hanno fatta.
6: Ma mi sembrano tante, dura un anno di scadenza. Vabbè,
7: forte,
6: vediamo.
7: Simpatico.
6: Allora, allo 0557711171 c'è Andrea. Ciao Andrea.
9: Ciao, grazie della disponibilità di intervenire. No, due cose. Allora, mi è rimasta impressa una cosa che ha detto Paratici. Lui dice: il mio vice nel Tottenham è stato oggetto di una selezione di 50 curriculum. Quindi vado per esclusione che lui, prima di aver accettato la Fiorentina, abbia già discusso il budget e le prospettive. Altrimenti non credo che sia un profilo che venga a Firenze per improvvisare. Siccome le parole hanno un loro significato, una loro forza, ha parlato di una Fiorentina europea e attrattiva, che ora si debba ridiscutere quelle che saranno le prospettive di investimento della Fiorentina, mi sembra tutta un paradosso. Io credo che se lui abbia deciso, faccio ragionare di buon senso, poi magari mi posso sbagliare, se lui abbia deciso di venire a Firenze alla luce della sua esperienza passata e del suo curriculum, lo abbia fatto a fronte di una rassicurazione. Credo
6: c'era
9: che
6: però il presidente commisso, Andrea, non te lo dimenticare mai. Cioè, ora il presidente Rocco Commisso non c'è più.
9: Poi una seconda domanda: chi ha scelto Paratici? Cioè, in quel contesto in cui è stato scelto Paratici, il povero Rocco Commisso non era nella condizione di poterlo scegliere, mi sembra di capire.
7: Beh, insomma,
0: io credo che il consiglio sia arrivato da Goretti. che è l'unico che poteva dare un consiglio del genere, con tutto il rispetto per chi c'era, ecco.
7: Però ragazzi, o era una forma così di rispetto, se vi ricordate Parafici in conferenza stampa raccontò del contatto con Commisso.
6: Non c'è dubbio.
7: Quando disse non è che doveva essere Commisso a convincere me a venire alla Fiorentina, ma quasi il contrario, io me le ricordo quelle parole.
6: Cioè, quello che noi, e ti ringraziamo la telefonata.
7: Ciao Andrea,
6: Andrea,
7: grazie.
6: Cioè, quello che è il passaggio importante è: cambia qualcosa, ora non c'è più Rocco Commisso.
7: In dubbio.
6: Cioè, è stato Rocco Commisso in estate a dire: sì, fate un extra budget per piccoli, 27 milioni, non 2 milioni, 27 milioni. Certo. È stato Rocco Commisso a dire: sì, prendete Parafici, 4 anni di contratto, 1,5, sono milioni. È stato Commisso, Rocco Commisso, a dire sì, prendiamo Pioli, 3 milioni netti, 6 lordi, 3 anni, 18 milioni. È stato ancora lui a dire: se c'è bisogno, mercato invernale, Borda, altri 30 milioni. Cioè, oggi è ancora la Fiorentina di Rocco, dell'idea di Rocco Commisso, o è una Fiorentina che oggi sta un pochino più attenta anche alla parte economica? Non, io non lo so.
0: Non lo so neanche io. Io credo che lui forse voglia andare a parlare. Io penso, al di là della conoscenza con Joseph e con la signora Catherine, io credo che vogliano anche capire un attimo dei numeri, probabilmente anche dall'amministratore delegato di Mediacom. Cioè, dovranno fare una riunione anche operativa per dire: guardate, qui.
7: Sì, ma stanno tutti in New Jersey, per quello.
0: Sì, appunto, a maggior ragione. Però ripeto:
7: sono mezz'ora per vedersi.
0: Ho capito, ma volendo no, si può ma fare anche videochiamate.
7: Cioè, no, poi fammi
0: con questo
7: dire,
0: sistema si può fare anche il collegamento internet.
7: Vedo anche dei messaggi e dicono: ma andrete avanti così? Ragazzi, ma cioè, voglio dire, se c'è chi è soddisfatto così e attende serenamente gli sviluppi, per carità, è legittimo. Noi dal nostro punto di vista ci interroghiamo sulle prospettive future, perché ad oggi per ora siamo fermi al palo, no? C'è ancora da trovare l'allenatore.
0: Sì, teoricamente potrebbe essere
7: grosso. Diciamo che è trovato, dopodiché siamo legati a questo summit in America, che però sarà più o meno
0: per ora si sta cercando di vendere piuttosto che di comprare, anche perché evidentemente in questo momento, in questa fase, la Fiorentina deve un po' rientrare prima di andare, diciamo, a fare degli investimenti, e quindi bisogna raccontare quello che succede. Poi quello che accadrà non lo può sapere nessuno, perché il calcio a volte è incredibile, tira delle sensazioni sbagliate e poi dopo un po' te le dà giustizia. Quindi io credo solo che qui ci sia da metterci una pietra sopra e capire dove vogliamo andare. E diceva giustamente l'ascoltatore, Joseph Commisso non credo sia interessato al calcio, ecco, non penso che sia mai stata la sua grande passione. Non c'è dubbio, sì, ma anche io posso essere presidente di Liverpool, voglio dire, magari c'è un'altra attività, quello è un altro discorso. E la passione che aveva Rocco non
7: c'era.
0: Però
7: bisogna ricordare che è un onere e onore, cioè sì, abbi pazienza. Però se fai
0: Rocco,
7: presidente a Fiorentina, non è che puoi avere
0: solo onori. Rocco Commisso nel suo vivere il calcio in una maniera sua particolare, però era un passione.
6: Ma
0: perché si arrabbiava su tutto. Ci
6: ma
0: ricordiamo,
6: ha messo soldi, ragazzi, ha messo tanti soldi.
0: Io credo che adesso invece la signora Catherine e ovviamente il figlio hanno un atteggiamento diverso, inevitabile, perché non credo che la signora Catherine sia un'appassionata di calcio da bambina, si è ritrovata a vivere questa avventura con suo marito e magari, diciamo, si è anche appassionata, ma con un modo diverso di vivere il calcio, come faceva Commisso, inteso come Rocco.
7: Pettiamo,
0: Joseph
7: però,
0: vive un'altra realtà, però, che non è quella del calcio.
7: Però, ripeto, si può far presente alla famiglia proprietaria, siccome vieni da un anno devastante. Tante potresti spiegare un paio di scuse come mai le cose non hanno funzionato,
0: non ci dovesse...
7: e da venerdì sera nessuno si è degnato ad aprire bocca. Dopodiché, se magari si fanno un'idea, perché qui al di là di chi ci scrive e continuerete così, c'è una larga fetta che non ha nemmeno più voglia di andare allo stadio
6: e che non ha nemmeno più voglia di scrivere. Guarda,
7: allora
6: te lo dico,
7: hanno il dovere di informare, perché vengono da un anno pessimo.
0: Però vedi,
7: okay?
0: Esatto, se
7: che
0: poi...
7: se no hanno solo onori. Qui i dirigenti non pagano per i loro errori, il presidente quando deciderà. Allora, cioè, i loro doveri verso la piazza quali sono di questa proprietà e di questa dirigenza? Hanno dei doveri verso la gente o no?
0: Certo.
7: ciò con te, eh?
0: No, lo so. Nel caso, nel caso c'è sempre una soluzione, che è la cessione.
6: Bravo. E non sono
0: non
6: parole.
0: È che questa è una cosa, voglio dire, che per forza di cose uno non debba mai vendere una società. Se non ci sono più i presupposti, lo sapranno loro se è il caso di continuare o meno.
6: E non sono parole o sensazioni gli 80 milioni di passivo. Non sono parole e sensazioni.
0: No, no, sono dati di fatto.
6: Allora, il concetto è che continuerete così. Sì, te lo dico subito, ve lo dico subito. Perché noi continueremo così fino a quando non capiremo qual è l'idea della Fiorentina. Questi 80 milioni vengono ricapitalizzati, devono essere recuperati dal mercato. Capite bene che c'è una differenza abissale nelle due cose. Quindi sì, perché questo è il punto di partenza. E vi dico, io sono convinto che Paratici fa la nostra battaglia. Quindi,
0: sì, sì.
6: Io sto con Paratici.
0: Lui non è un perdente.
6: Perché Paratici
0: non vuole fare il perdente.
6: Non è abituato a andare a mangiare, che poi sono anche buoni magari, a baracchini. E conosce ristoranti lì grossi. Uno che ha pensato e ha preso Cristiano Ronaldo, ma vi rendete conto di che stiamo a parlare? Allora, sì, continueremo perché questo è il passaggio chiave. Continueremo. Perché questo determinerà quale sarà il progetto della Fiorentina, perché Paratici non fa i miracoli, se no vivrebbe in un altro posto, invece sì. Qui lo trovi al 12 alla fermata del treno, è qui, farebbe un altro lavoro, non fa miracoli, miracoli. Grazie.
5: Giusto.
6: A Niccolò.
5: Grazie a voi, ciao, ciao, ciao. Nick, break per noi il primo.
10: Radio Firenze.
3: Hai una squadra del cuore. Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
11: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
12: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
13: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
14: tifosi viola! È arrivata a Firenze la nuova trattoria Il Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena. Menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola! Venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi! Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
15: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
14: Istitutogiglio.it.
15: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
16: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: troppo generale. Si può far passare tutte le volte il Como come una squadra di scappate di casa. Questo per farvi capire che quando si piglia le fittonate la Lazio sia avanti con quei treni noi. Il Como è una squadra che in 2 anni ha speso oltre 200 milioni di euro, ha dei giocatori da 15, 20, 25, qualcuno sfiora anche 30 milioni di euro, giocatori che giocavano in Champions League, giocatori che hanno marcato in Champions League, giocatori del Real Madrid, di certo non sono dei scappati di casa. Un po' come diciamo quando si fa passare Sarri come se gli avesse fatto un miracolo a Roma o da Lazio e gli ha arrivato nono, e che miracolo avrebbe fatto Sarri? Sì, dice mercato bloccato, lo tiro, tutti che volete, ma il miracolo non mi sembra uguale l'abbia fatto.
1: Buon pomeriggio a tutti. No, volevo chiedere, no, fare un paragone. Per esempio il Bilbao è arrivato 15° come noi, no? E presenta Terzic che un paio di anni fa aveva giocato la finale di Coppa Campioni con il Borussia Dortmund. Ecco, noi ci presentiamo con Grosso, speriamo sia bravo Grosso, però sulla carta sono due ambizioni diverse. Un saluto.
2: Buonasera. Ma io ragazzi non capisco tutto questo scetticismo che c'è ne voler prendere Grosso. Cioè, lei è un uomo di Faratici, lei è un allenatore che lui conosce da quando ce l'ha messo lui nella primavera e tutto. Cioè, secondo me sa come gioca, sa come lavora, sa. Cioè, io non ce l'ho troppi dubbi, ecco, con una figura dietro come Paratici, cioè, non ho dubbi, capito, che questo allenatore possa far bene. Io non lo so, ragazzi, cioè, lasciamoli lavorare, voglio dire, un attimo, se lo prendano e tutto, vediamo un po' quello che succede, no? A criticare, arriviamo a dicembre, vediamo un po'.
3: Tolo e son Guido, non lo prendere come termine di paragone in Milan, perché in Milan non ha ancora un direttore sportivo, un direttore generale, deve decidere tutto Ibra, e Ibra ha già comunicato che andrà a fare l'opinionista tra un pochino per il mondiale, quindi figurati che situazione che ora c'è in Milan, non è un termine di paragone. Ciao Guido.
4: Bene, me lo segno, posto che il mio era più un riferimento, diciamo, ai tempi molto stretti, ma è indubbio che insomma lì chiaramente non essere andati in Champions è stato un disastro epocale. Prego Luca.
5: Ma io almeno, ma non mi pare nemmeno Tommaso Loretto, dice che Grosso è un errore. No. Noi diciamo che Grosso non accende la maggioranza, il nostro amico lo accende, quindi lui è un voto importante come tutti quelli che votano, ma non accende. Allora, ma qui perché secondo me si è smarrito, mentre ora poi chiedo a Stefano, si è smarrito poi il filo conduttore di quelli che sono passaggi. Il primo passaggio è: qual è l'obiettivo della società? E qui ce lo deve spiegare la società. Il secondo passaggio: chi è l'allenatore? E qui ce lo deve spiegare il responsabile dell'area sportiva. Terzo passaggio: che tipo di mercato si fa? E qui dipende da Paratici. E per ora di queste tre cose non ne sappiamo nemmeno una, perché dovrebbe partire dall'inizio, ma noi aspettiamo fiduciosi.
4: Ma poi noi se ne può anche fare a meno, Luca, di saperlo. Io lo voglio sempre sottolineare. Sì. Sono tutti quelli che non voglio più sentir parlare di Fiorentina e esatto, che non voglio più nemmeno andare allo stadio.
5: Esatto, anche perché
4: andrebbero recuperati.
5: Anche perché, e poi andiamo dal nostro amico Alberto Di Chiara, anche perché voi non avete un'idea di quante persone vi dicano: siete tutti venduti, mi dispiace caro Calamai, anche te, siete tutti servi, vi va bene tutto. No, non c'è bene,
4: no, vabbè,
5: tutto.
4: È chiaro.
5: Però noi
4: poi
5: raccontiamo, noi cerchiamo di raccontare col nostro parere, ma di raccontare quello che succede giorno dopo giorno. Sì. Questo è il nostro passaggio. Poi se vi interessa bene, se ci trovate troppo critici è la vostra valutazione, se ci trovate servi mai, questo ve lo garantisco. Allora, una delle notizie che mi ha fatto più bestialire,
4: t'ho sentito stamani, no, sei andato in caffè
5: testa,
4: di traverso,
5: sì, no, è allora c'è una squadra che si dovrebbe vergognare, soprattutto dovrebbe adottare la tattica del silenzio, il silenzio della vergogna, e invece c'è il signor Dodò, che ne ha combinate, il signor Dodò, che mette il like, mi piace, al sito ufficiale della Roma perché vuole andare alla Roma. Allora, oggi io ho detto una cosa, mi è ritornata alla mente una frase di Vujadin Bosco, grande maestro di vita e di calcio, e diceva: testa di giocatore buono per portare il cappello. Allora, ma Dodò, ma dopo quello avete combinato, Dodò, è finita venerdì sera.
4: Lo sapevi che era attivo sui social?
5: Lo sai,
4: gli piace spippolare su Instagram.
5: Ma fai quello
4: che
5: vuoi, mostra. Ma metti il like alla pagina della Roma, Dodò! Allora io mi auguro, e poi vado ad Alberto Di Chiara, che la Fiorentina gli faccia 30.000 euro di multa. Perché lui è un tesserato della Fiorentina. Lui prende soldi alla Fiorentina, ne prende anche tanti. Te like alla pagina Roma, lo metti.

0: come da gay trait, per divertirmi, per esprimere le mie, non tanto le mie opinioni quanto la mia, le cose positive. Poi i social bisogna dargli il giusto peso, è chiaro che però se sei, giustamente come diceva Luca, tu sei un tesserato, sei in vista per tante cose, insomma pensa prima di...
1: Vieni da una stagione da incubo, vieni da una squadra ne ha combinata di tutti i colori, vieni da una squadra che è settimo monte stipendi e diventa, arriva, si salva le ultime giornate, vieni da un campionato in cui hai fatto malino, ino, ma stattene zitto, ti scusi o stai zitto. Devi stare zitto, perché vuol dire che te, quei tifosi che facevi ganzino, no? Lui faceva il ganzino e li applaudiva.
2: Ma io non me le ricordo.
1: Poi te
2: tutte.
1: Ne vuoi andare via e metti like sulla Roma.
3: Ha già avuto uscite così, Alberto. E poi lì sta anche, magari, alla società, alla prima uscita, intervenire. Io
1: ma
3: mi
1: non
3: ricordo
1: si rivedrà più
3: quando che problema aveva, tipo l'appendicite possibile. Faceva lui, si faceva da solo i report.
1: No, ma questa è una cosa.
3: Dirti
1: no,
3: come si comportava
1: questa,
3: sui social.
1: E poi chiudo questo argomento. Questa è mancanza di rispetto di un mondo che ha patito, che ha speso soldi. Lui li guadagna i soldi. Quelli che vanno allo stadio li spendono.
3: Secondo te qualcuno gli ha detto che stava mancando il rispetto?
1: Lui ha mancato di rispetto a migliaia e migliaia di persone che hanno patito le pene dell'inferno. Via, stiamo via, se no veramente ne dico e non ne devo dire. Allora io invece con te, Alberto, vorrei l'aspetto tecnico invece. Allora, la volontà è che via Dodò, e cosa perdiamo? È giusto rinunciare a Dodò? Ricordati che c'ha un anno di contratto, quindi o gli allunghi il contratto o lo vendi. Non è che poi.
0: Dunque, qui il lavoro. Immaginare il lavoro di Paratici è un lavoro improbo, nel senso che è un lavoro non indifferente in questo momento qui, perché deve costruire soprattutto una squadra. Adesso, al di là della scelta dell'allenatore, che ancora non si è deciso, ma mi è parso di capire che dopo il viaggio in America che devono fare, da quello che ho capito, ci sarà l'annuncio del nuovo allenatore o cose di questo genere. Questo non lo so, forse lo sapete meglio voi di me. È chiaro che deve costruire una squadra e basarsi e puntare e decidere quali sono i giocatori perno su dove poter costruire intorno, certo, una squadra, certo, che sia competitiva. Quindi se ancora non si è deciso quello, che ne so, che ti devo dire, certamente senza dubbio, come tutta la squadra d'altronde, Gosens e Dodò non hanno senza dubbio brillato. Gosens mi sembra un giocatore che abbia un po' finito le pile, tanto per intenderci,
3: sì.
0: Mentre Dodò è un giocatore che si deve chiaramente migliorare ulteriormente, perché al di là che non è stato preso in considerazione anche ad Ancelotti, quindi questo è un fatto che deve far pensare, insomma, no? Perché le valutazioni vengono anche fatte in base a quello che certe volte non vuol dire, però se non fai parte di una comitiva che sta rinascendo, quella del Brasile, con Ancelotti allenatore, quindi devi non so se lo puoi tenere, perché lui ha questo spirito di rilancio, questa cosa qui, o ci parli e pensi che abbiano, al di là delle stupidaggini che può scrivere sui social, possa essere un elemento che possa fare coesione o un gruppo, anche se lui però pensa già di poter avere, appena c'è la possibilità di andarsene via, credo che lo spirito che cerca, credo, di formare come mi pare, adesso si prende tutti come modello, si prende Como, no? Perché ormai qualsiasi cosa è come Como, è come Fabregas, come se, tanto come io sono sempre del parere che tutto dipende dai risultati che riesce a ottenere in una maniera o nell'altra. Se è chiaro che per avere un progetto bisogna crederci, e la Fiorentina deve cominciare a 7 anni che cerca di fare, di formare un ciclo stile non tanto Como quanto stile Atalanta, che almeno quello è stato, ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissa. Il Como è senza dubbio una realtà importante, una realtà che però ha speso più di 100 milioni di euro credo nel mercato, ha preso un allenatore giovane
1: non c'è dubbio. No, no, non c'è dubbio, Alberto, fermo restando era un patrimonio giocatori e ne vale 200, che perché
0: chiaramente no. Devi cercare di trovare quella sorta di alchimia che faccia esatto. società, allenatore e squadra possono formare un blocco unito per come ha fatto l'Atalanta, come ha fatto e come sta facendo il Como in questi ultimi due anni.
1: Hai fatto riferimento all'Atalanta e ora vengo a una riflessione che mi hanno detto, una cosa che mi hanno detto. Non so se

0: è vera, ma me l'hanno detto che è vera, io ve la racconto per come me l'hanno detta. Vedi, per me il signor Dodò, io non ci voglio più nemmeno parlare del signor Dodò. Io guarda, gli devi portare la valutazione al paratici 15-18.
1: Fai sapere poi, dal procuratore
0: dimmi
1: quando
0: il giorno,
1: c'è l'offerta.
0: Dimmi il giorno e venga a pigliare l'assegno. Se non mi porti l'assegno non giochi l'anno prossimo, staranno in tribuna. Uh-huh. Va bene? Allora basta. Allora mi hanno detto l'Atalanta, perché vedete, ci sono delle società che non sono l'Inter, Milan, Juventus, Manchester United, il Real Madrid, che però hanno una loro coerenza. Mi hanno detto che dopo la bellissima partita che loro hanno fatto contro il Borussia Dortmund, i dirigenti dell'Atalanta, il presidente Percas, è andato a Palladino per allungargli il contratto. E Palladino avrebbe detto, uso il condizionale, avrebbe detto sì sì, firmo volentieri, però vorrei una clausola che se mi cerca una delle 4-5 squadre, lui ha fatto i nomi, posso liberarmi. E Percas gli ha detto guarda, vai da loro
1: a posto,
0: vai
1: a posto, così
0: ciao,
1: voglio sapere altro.
0: Ecco, io vorrei questa società.
1: Certo, anche con i calciatori,
2: al di là poi anche di qualche errore che può aver fatto,
0: certo,
2: come la scelta di Juric all'inizio del campionato,
0: certo,
2: al di là di quello, però è coerente con lo spirito, con quello che è, deve essere una società di calcio che crea un blocco unito, che è quello che poi ti fa avere appeal nei confronti dei giocatori che vengono lì, e lo spirito di appartenenza è importante, insomma.
0: Certo, dopodiché via Palladino, prendono Sarri, quell'altro il direttore vuole andare vuol fare il Milan d'amico, cioè, e prendano Giuntoli. L'Atalanta, cioè non stiamo parlando del Real Madrid, l'Atalanta prende Giuntoli e Sarri, l'Atalanta, va bene. Allora, l'altra riflessione che ti chiedo, sfruttando la tua competenza infinita, anche
2: per non esageriamo.
0: No, anche se mi riferisco al ruolo, ma per il calcio.
2: Certo.
0: La logica poteva essere, in passato l'anno scorso era, se non c'è Dodò c'è Fortini. Invece anche Fortini pare sia destinato a fare le valigie e andarsene.
1: Piace in Premier League, quindi.
0: Che ne pensi? Non li capiamo noi questi giocatori. Bournemouth, che tra l'altro potrebbe fare, non so com'è finita poi, se fa la Champions oppure no. Ma non è adatto, forse funziona solo con una difesa a tre. Qual è il problema con i giovani?
2: Ma guarda, io non lo so quello che vuole fare. Giustamente io credo che Paratici debba aver sfruttato questo periodo di adesso parlo un po' più in generale, che nello specifico di Fortini e di giocatori che senza dubbio di cui deve puntare, e quindi formare questo famoso punto di partenza, no? Si deve avere nella rosa dei giocatori su quali tu chiaramente ti dovrai basare. Credo che sia stato importante che sia abbia sfruttato questo periodo di studio per conoscere meglio tutti i giocatori, perché coi giocatori, tra le altre cose, tu ci devi anche parlare, perché devi avere un rapporto tale che possa portarti ad avere un rapporto che più che altro da uomo a uomo, oltre che da chiaramente da dirigente a giocatore. Solo così riesci a creare quella sintonia e riesci anche a capire più che altro con le persone con cui ha a che fare, quindi creare una sorta di rapporto che possa essere poi trasportabile in campo quando poi possono dare qualcosa. Chiaramente tutto questo avvenendo con un allenatore che tu ritieni nella stessa maniera che abbia lo spirito giusto per cercare di formare, di creare un gruppo. Adesso io non so Paradici come appunto possa tornare al discorso sia di Fortini che siano destinati o no, perché tu devi creare una squadra dove devi avere, non dico per ruolo, per quasi tutti i ruoli, ma l'intercambio, cioè praticamente una squadra che debba puntare, anche se quest'anno chiaramente per ovvi motivi, come non fai le coppe, quindi hai una possibilità in più di dedicarti completamente a quello che è il campionato,
0: esatto,
2: e la Coppa Italia per avere la possibilità di avere la doppia, perché devi raggiungere, fare questo benedetto scalino, a salire questo benedetto scalino è quello di raggiungere l'Europa League o direttamente dal campionato vincendo una, o mettendo magari in, come la Coppa Italia, una coppa in bacheca. Questi devono essere gli obiettivi della minimi della Fiorentina. È chiaro che si inizia adesso, non devi fare proclami, perché i programmi come l'hai fatti stanno portato leggermente male, soprattutto quest'anno tu dovevi puntare a iniziare un ciclo con Stefano Pioli, invece è stata l'annata più disastrosa degli ultimi 20 anni, almeno da quando c'è il campionato va. Quindi io credo che il Paratici debba fare un'operazione dove debba costruire una Fiorentina con la P giusto. Adesso io non so questo incontro, quello che succederà a livello generale, a livello societario, se da quello che ho letto la presidenza, diciamo la proprietà, voglia delegare di più e quindi dare maggiore possibilità quindi ai suoi uomini che sono appunto soprattutto su Paradiso, per cercare di organizzare una squadra e quindi cercare di iniziare questo benedetto ciclo, perché poi nel calcio sai sempre molto, è molto molto difficile, no? Riuscire a avere delle certezze, sì. Però questa deve essere l'intenzione, al di là dei giocatori che devi cercare di mantenere. È chiaro che la Paradiso deve cercare di formare questa benedetta spina dorsale di questa squadra, questa sfida dorsale che ancora però mi pare che ancora finché credo non ci sia l'incontro in America dove si prevederà e ci sarà un budget sul quale puntare. Adesso non so come sarà l'impegno della proprietà, perché pure questo vuole dire molto, insomma.
0: Esatto, questo è determinante.
2: Questo fatto che ogni tanto poi escono fuori parlando di comunicazione, che Paratici ogni tanto viene accostato a Milan, Roma, Napoli, insomma, a parte insomma lui ha firmato 2 mesi fa, 3 mesi fa con la Fiorentina, che possono uscire fuori ancora queste voci.
0: Io su questo però sinceramente fanno parte delle logiche. Cioè che possa essere, ma io non credo che se ne andrà. L'altro aspetto è che la Fiorentina dovrà ricostruire tutto il reparto degli esterni alti, perché Parisi è infortunato, Solomon Harrison non hanno intenzione per il momento di riscattarli, non credo che torni Sottil, ammesso e poi possa essere quindi lì c'è proprio un territorio completamente tutto da inventare. C'è qualcuno che qualche esterno che hai visto in campionato e ti piacerebbe vedere una maglia alla Fiorentina?
2: Ma io al di là dei soliti esterni che possono essere quelli un po' papabili, che sono probabilmente inarrivabili, hanno senza dubbio prospettive diverse, gli uomini di fascia che hanno fatto col Cagliari, col suo Palestra, piuttosto che giocatori più rapidi che possono essere presi in considerazione. Adesso non fare dei nomi che sono chiaramente in questo momento molto difficili, perché molti giocatori bravi che hanno soprattutto le grandi difficilmente appunto potranno, a meno che non trovino spazio nella propria società, diventa un po' difficile riuscire a fare il mercato su questo. Io punterei chiaramente su due esterni alti che saltano l'uomo, che ti possono portare palle importanti soprattutto per chi come Ken dovrebbe essere quello che debba finalizzare il tutto. Quindi finché però tu devi cercare di avere delle certezze in questo momento qui, come ti dicevo dalla fila tercera, che possa essere il portiere, come essere il centrocampista che dovrebbe essere tutto quanto apposta con Fagioli, adesso non so che potrebbe essere il perno davanti alla difesa, piuttosto che poi il trequartista e il centravanti che finalizza. Quando hai finalizzato questo poi punti su quelle. Guarda, ultimamente sto girando con la Rai per cercare di domani vado a fare Catania Ascoli, perché sto seguendo molto la Lega Pro, sì. Io credo che un'occhiatina poi magari ti dirò dopo questa partita se ci ricollegheremo, tanto ci vediamo lì in studio sicuramente.
1: Certo, hai visto dei giovani in Cia?
2: Sì, ce ne sono su cui poterci quantomeno lavorare o prenderli come alternative, e parlo di giovani italiani. Adesso poi ti faccio, me ne sono fatto un elenco, adesso non ce l'ho qui,
1: ci sono
2: giocatori che sono molto molto interessanti, cercando di andare a prendere. Poi chiaramente tu devi avere quei 3 o 4 che ti fanno la differenza, che possono far parte di questa famosa spina dorsale sul quale poter puntare e costruire una squadra. Noi siamo in un campionato, quello di Serie A, che è talmente scaduto a livello tecnico, sì, dove un minimo di organizzazione societaria è una squadra costruita nella giusta maniera e ben organizzata, può arrivare ad aggiungere obiettivi importanti. Certo. Il Como ce l'ha fatta per una pure se è investito non poco, però è un esempio. Il Como ha sfruttato senza dubbio le capacità di Fabregas e di una società che ha organizzato bene di tutto,
0: certo.
2: Però anche dai limiti delle squadre che ci sono state, un fallimento totale soprattutto delle squadre Milan, la Juve,
3: certo, se non andavano in Champions,
0: alla fine tutte
3: si sono inseriti nei problemi grossi di Milan,
0: Juve e Fiorentina, ragazzi,
2: al massimo quella cosa, ma se non ti organizzi un attimino non ce la fai neanche, certo, a quello. Cioè, se in un campionato di questo genere tu devi fare questo ragionamento, se in un campionato di questo genere hai rischiato addirittura di retrocedere, c'è qualcosa veramente da che non vai, perché non sta beccato nulla, insomma, ecco.
0: Senti, prima di salutarti e ringraziarti, da tutti questi nostri ragionamenti è sparito Gudmundsson, perché sostanzialmente lo diamo tutti come uno con la valigia pronta, perché ci ha tradito, dai, ci ha tradito un po' sotto tutti i punti di vista. C'è il rischio, un rischio Ilicic con Gudmundsson, cioè che lui magari va in un'altra squadra e noi possiamo dire, ma come mai noi non l'abbiamo capito, oppure secondo te è così, lui è così e arrivederci senza rimpianti.
2: Queste sono le valutazioni che uno deve fare, proprio per quello ti dico che il Paratici, o qui per lui insomma, che parli, o l'allenatore futuro che dovrà avere appunto trovare il bandolo della matassa, parlare con i giocatori significa molto questo, perché ci sono dei giocatori che hanno qualità tecniche senza dubbio, che possono essere anche indiscutibili per certi versi, ma che non le mettono in atto proprio per una questione di testa, una questione di mentalità, con la carenza appunto tecnica che c'è in giro. Quando c'è un buon giocatore che però ha un problema a livello di approccio, a livello mentale, se riesce a fargli superare questo, a fargli trovare quello spirito di appartenenza che è mancato totalmente. Quindi è sbagliata la gestione dall'inizio di Pioli, è stata scellerata, preparazione fisica, tutto quanto, non c'è stato niente che è andato, e più poi tutto il resto. Quindi quindi riformare, devi trovare, far sì che questa che la Fiorentina riesca ad avere, con tutte le possibilità che hanno, di riuscire a formare una cosa di questo genere, perché mai come in questi anni poi una squadra come la Fiorentina, con un ambiente come quello di Firenze, con il seguito che ha la Fiorentina, possa essere la squadra che possa inserirsi tra le prime 5-6 del campionato. Cioè, devi cercare di riuscire a farlo, perché è un'occasione abbastanza, adesso non so se continueremo a sprofondare nel calcio, ma credo che il fondo l'abbiamo già toccato, insomma.
0: Più in giù non c'è, cioè, oltre,
2: scaviamo,
0: non so, dove si va dopo, cioè sotto questo che c'è? Non so, ragazzi, c'è l'inferno dantesco, non lo so, diteci voi.
2: Cioè, ora con le coppe quest'anno, adesso, a parte il punto, avranno quello che potranno fare, a parte l'Inter forse, non so se il Napoli può fare qualche cosa in Champions, non è che abbiamo detto.
0: No, il Napoli comunque vuole ridimensionare, te lo testimonia la vicenda di Conte, il Como ora che possa essere protagonista in Champions, ma
2: lo stessa Roma,
3: la Roma manca vincano anche la Champions, poi si smette a questo punto.
2: Capito? Però quindi non credo che sia l'unica cosa, che ci sta il fatto che in Europa League probabilmente
0: la vinciamo, ecco, con Juve,
2: avremo qualche possibilità in più, oltre alla Conference con l'Atalanta, che insomma potrebbe essere forse la volta buona che qualcosa si può.
0: Alberto, hai detto una grande verità, ma ti rendi conto, cioè stiamo a pensare, vabbè, la Champions ci siamo, però almeno possiamo vincere l'Europa League,
2: siamo ridotti a quello, purtroppo è la realtà dei fatti, insomma.
0: Grazie Alberto.
2: Grazie a voi.
0: Allora, 348-7513-933 per messaggi audio e scritti. Saremo ancora un'ora con gli amici di Lady Radio, per loro il 3925-727775. Ricordo il telefono per parlare direttamente con noi. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Torniamo subito.

0: 40 anni, Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
3: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
4: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buongiorno, Calamai, qual è la società che un minuto dopo la fine del campionato ha comunicato il che voleva fare l'anno dopo? Trovamene una, perché qui mi sa che è bastato toccare Dovellini e partano gli attacchi su Paratici.
6: Pensa te che rigirino.
7: Male tu pensi.
8: Buonasera, allora Paratici è un grande professionista, è uno tra i meglio dirigenti di calcio, e poi ora che ora gli vuole insegnare come deve comunicare, come si deve muovere. Ha sempre lavorato in quella maniera, no? Ma a Firenze deve lavorare in un'altra maniera. Calamai, abbi pazienza. Se le cose tu le sai, perché non le vuoi far sapere, e sarà un problema di Paratici. Fate meglio il vostro lavoro e scoprite le cose. Non è che vi può spiattellare ogni cosa. Se quello c'è un tipo di lavoro ed è diventato bravo per quello, lavorerà in quella maniera. Non si deve adattare a Firenze o a te o a tuoi colleghi.
9: Buon pomeriggio, ragazzi. Scusa Luca, ma questa necessità che ce lo devono dire subito, ce lo devono fare subito, de chi, scusami, de che? È necessità vostra perché dovete fare gli articoli? A me sinceramente non mi interessa niente se me lo dicono domani o dopodomani o fra un mese, basta che lo fanno. Infatti, a me quello che dicono non mi interessa. Hanno detto che faranno una conferenza stampa fra poco, aspettiamo sta benedetta conferenza stampa e lì ce lo diranno. Dove sta scritto che appena alla fine del campionato devono di quello, quell'altro? Quale altra società va in conferenza oppure dice il giorno dopo che è finito il campionato tutto quanto? Cioè io non la vedo da nessun'altra parte sta cosa. Poi
10: buonasera, volevo dire la mia sulla sponsorizzazione, se qualcuno ha voglia di fare una scommessa o se la pensate come me. Se rimane la famiglia Commesso, se rimane Mediacom come partner, sparisce la scritta Mediacom e verrà sostituita e ufficializzata la scritta RBC. Scommettete? Ciao.
11: Popolo Viola, che possiamo
12: RBC?
11: RBC Rocco Benito Commesso,
12: non l'avevo collegato.
11: No, dicevo Popolo Viola, che racchiudiamo tra chi aspetta serenamente, come se insomma negli ultimi 15 anni la Fiorentina non fosse lontana dalla Champions, come se gli ultimi 7 anni come bilancio di questa proprietà fossero negativi, non lo fossero, e ovviamente invece l'altro lato è invece magari un'idea su quello che li aspetta il prossimo anno, la vorrebbe avere, fosse solo perché comunque ce n'è tanti che non hanno la minima intenzione di tornare allo stadio.
12: Allora, poiché hanno detto quale società, ne indico 3.
11: Vai.
12: Va bene. La Juventus, che un minuto dopo la fine del campionato ha detto che resta come dirigente, devono trovare un accordo e parlarsi di più con Spalletti,
11: che saranno
12: garantiti gli investimenti per restare competitivi anche se non si va in Champions. L'Atalanta, che un minuto dopo la fine del campionato ha preso il nuovo direttore generale, che è giunto lì e ha già raggiunto l'accordo con Sarri, e sono due. Il Napoli, che un minuto dopo la fine del campionato ha salutato correttamente Conte, come si fa con...
11: Forse intendeva l'ascoltatore quale società viene in conferenza stampa e ti dice il prossimo anno vogliamo fare questo, ma quello che stai raccontando te sono fatti che valgono come
12: società,
11: comunicazione, lo so, ma
12: se voi va bene
11: dobbiamo
12: così
11: dar retta a tutti, anche a quelli che si sentono bravi perché ci trovano simpatici, se vogliono possono venire loro a provare a stare
12: ma se vi va bene così
11: magari stanno due ore zitti perché ad oggi novità ce ne sono,
12: puoi
11: immaginare due ore di
12: blanco. Cosa c'entra Dovellini? Sei imbarazzante, non c'è bisogno di queste. Questo non c'entra niente. Allora, se va bene così, va bene così. A voi va bene così. A me non va bene. Il vostro parere vale uno, il mio vale uno. Siamo pari. non è questo il principio. È importante entrare nelle problematiche, nelle cose, nelle cose. Allora, a voi, se ci ascoltate, poi se non ci ascoltate un altro ragionamento, a voi vi piace Grosso allenatore? Se questo lo puoi dire, non lo puoi dire, aspetti l'annuncio ufficiale. A voi piace l'idea che Dodò vada via? Ti piace, non ti piace, ti va bene, piace l'idea che Gosens vada via, ti piace, non ti piace? A me piacerebbe sapere il vostro parere su questi argomenti. No, te lo devono dire a te, ma a me non mi danno di niente, anche perché a me sinceramente ho 70 anni, cosa volete che mi possano dire? A me dispiace solo che i miei due nipotini, uno di 7 e uno di 6, sono andati a vedere la prima partita allo stadio, era Fiorentina-Genoa, e si sono divertiti solo per i cori finali, perché non sai, vietate le parolacce dei miei figlioli, per cui lo capisco. E questo mi dispiace.
6: Hanno scoperto questo mondo, non dispiace,
12: gli propongo ai miei nipoti che sono tifosissimi alla Fiorentina, vanno le maglie, uno è tifoso di Mandragora, anche mi sembra anche strano, e questo va. Però se a voi va bene così, come vedete, ci scrivete, ci telefonate, ci mandate messaggi, e il vostro parere qui passa sempre e comunque fino a che non ci sono le offese. Però a me, se mi chiamate dopo aver detto ma che ce ne frega a noi di sapere ora, me lo diranno, però a te che sei romano, se non sbaglio laziale, a me sarebbe piaciuto chiederti: Grosso ti piace? Quale può essere secondo te l'obiettivo della Fiorentina? Ti piace un presidente che c'è, non c'è? Te, che Paratici, volevi qualcosa di più nel mercato invernale? Cioè, parliamo di calcio senza avere la presunzione di raccontare i misteri della Trinità. Va bene, allora, non so se abbiamo
6: quanti
12: già...
6: Quanti sono misteri della Trinità?
12: Non lo so nemmeno.
6: Ah, ecco, mistero.
12: Sì,
6: è uno.
12: Mistero.
6: No, mi distruggere
12: come
6: le poche.
12: Riccardo. Ciao Riccardo.
6: Ciao Riccardo.
12: Allo 055-7711-171 si è prenotato Riccardo. Ciao Riccardo.
0: Ciao Luca, ciao Tommaso, sono Riccardo da Carrara. Volevo solo sommessamente dire che la scelta di Grosso fa capire quali sono le ambizioni della nostra società, che sono zero, e il prossimo anno non vorrei fare la Cassandra, ma la musica non cambia. Perché? Perché Grosso in una piazza come Firenze, non lo so quanto può durare se non c'ha un dirigente con gli attributi, perché Firenze è una piazza difficile, con tutto il rispetto per Sassuolo, e non è Sassuolo.
12: Non c'è
0: quindi
12: dubbio.
0: Io vedo zero ambizione.
12: Però ecco, sotto. Anche questo. Grazie, no, Riccardo, grazie. Riccardo, non scappare, tanto noi
0: siamo. No,
12: Riccardo, questa è una tua visione. Io ti potrei dire che quando abbiamo preso Montella non è che aveva uno charme superiore, la società gli ha comprato Aquilani, Pizzarro, Borca Valero, il concetto è che se poi la società ha voglia di investire, ha voglia di crederci, va bene anche Grosso. Guardate, ora parleremo con un signore che lui gli allenatori li ha scelti bravi, ha scelto anche gente, poi è diventata fuori classe assoluta, ma era sempre lui che tirava le fila, il direttore, perché quando poi prendono il sopravvento gli allenatori, secondo me le società non funzionano. Però c'era un progetto, c'era un'ambizione, certo. Ecco, io mi auguro che prima o poi, e spero di non offendere nessuno, qualcuno ci spieghi il progetto. Dottor Lo Monaco,
7: buonasera a tutti voi, ciao
12: direttore,
7: Luca, buonasera.
12: Lui ne ha inventati di allenatori, li ha scelti, li ha sbagliati come si fanno tutti.
6: Direttore, ma lei faceva nelle 48 ore successive alla fine del campionato?
7: Allora, sono stato un po' fortunato, io dico sempre fortunato, perché alla fine qualche scommessa non è andata per il verso giusto, ma poi in linea di massima sentivo poco fa quello che si diceva, e mi veniva un po' da sorridere, no? Ripensavo alle, alle interviste che hanno fatto a Montella qualche settimana fa, e che raccontava nella trasmissione di Dani Cassano, no?
11: Sì.
7: Raccontava della sua esperienza a Catania. Dice: io praticamente allenavo i giovanissimi della Roma e a un certo punto all'aeroporto di Cagliari incontriamo, noi ritornavamo a Roma dalla partita giovanissimi e il Catania arrivava a Cagliari, incontriamo e il direttore mi fa: mister, lei l'anno prossimo è l'allenatore del Catania. E io gli dissi: direttore, non mi prenda in giro, no? Poi dopo lui ha fatto un mesetto alla Roma, poi la Roccia, ed è venuto a Catania e raccontava di questa cosa. Dice: io sono stato 6 ore a parlare col direttore, ma lui la squadra l'aveva già fatta. Lui in quelle 6 ore doveva capire se io ero l'allenatore giusto per allenare quella squadra. No, cioè, voglio dire, perché anche gli allenatori hanno le loro caratteristiche, no? Cioè, dico, un allenatore votato al 4-3-3 viene difficile che possa inculcare alla squadra dei concetti da 3-5-2, anche se un buon tecnico deve essere preparato su tutto. È una questione di convinzione, di concezione, no? Cioè, chi ha i concetti per giocare in una certa maniera difficilmente può esprimersi al meglio con altre cose. Quindi chiaramente la Fiorentina dovrà delineare il progetto tecnico, che è importantissimo, e poi individuare il tecnico capace di interpretare al meglio il progetto
12: anche tecnico. Perché, direttore, mi hanno sempre raccontato i tuoi colleghi che gli allenatori non conoscono i giocatori, gli resta impresso solo qualcuno che li ha messi in croce durante una partita.
7: Allora ti dico è un paradosso, però è una costante che capita spessissimo: l'allenatore bravo ad esprimere lavoro sul campo, a lavorare di gruppo sul campo, sulla squadra, difficilmente ha capacità importante nell'analisi del singolo.
12: Sì,
7: è difficile che riesce a perché vede tutto nell'ottica di come si muove la squadra in senso generale, no? Cioè, vuol dire, mentre le capacità individuali, quelle, per vedere le capacità individuali di un giocatore bisogna avere una preparazione di base, bisogna capire le cose, bisogna aver visto tanto, perché io non posso mai dimenticare, e ricordatevi, quando vedi tanto, quando rivedi dei giocatori dopo anni, ti richiamano, è il nostro cervello che lavora in questa maniera, no?
12: Sì.
7: Ti richiamano degli input che tu già hai avuto. Difatti io mi ricordo che quando scoprì Dybala, che era all'esordio in B con l'Istituto di Cordoba, e io impazzito subito, esordiva quella partita, sono stato una settimana a trattare con l'Istituto di Cordoba, poi il caso ha voluto che le cose non sono andate per il verso giusto, perché il ragazzo ha giocato in pianta stabile, ha fatto 17 gol, quindi il milione e mezzo che gli offrivo è diventato improponibile.
12: Certo.
7: Allora, io ricordo che quando tornai in Italia, il mio allenatore era sempre Montella, e io, scherzando, gli dissi: mister, ho trovato un giocatore che mi ha ricordato esattamente, mi ha riportato le stessi schemi mentali di quando io ho visto lei nella primavera dell'Empoli per la prima volta giocare contro il Bologna.
12: Mm.
7: Vabbè, e lui, scherzando, da napoletano, allegro qual era, mi disse: no, è impossibile, direttore, giocatori come me non è difficile trovare. E poi dopo qualche annetto, dopo un anno, il ragazzo è venuto in Italia e lui dichiarò proprio pubblicamente, dice: direttore, ma aveva ragione perfettamente. Poi Dybala faceva la punta centrale,
12: ha
7: avuto un'evoluzione secondo me giusta. È stato bravo Allegri, che alla Juve, quando aveva Higuain, ha incolonnato Dybala con Higuain e fece benissimo. Quindi vabbè.
12: Senti, direttore, che ne pensi di Grosso?
7: Allora, dipende sempre dal progetto tecnico che ha la Fiorentina. È un allenatore che è votato al proporre gioco, ha vinto due campionati di B, ne ha vinto uno a Frosinone, uno a Sassuolo, quest'anno ha fatto abbastanza bene a Sassuolo, una parentesi non bellissima a Lione, però voglio dire è sicuramente un allenatore che esprime una bontà di lavoro, no? Quindi se la Fiorentina vuole mettere in piedi una squadra propositiva, una squadra aggressiva di un certo tipo, sicuramente grosso potrebbe essere l'allenatore, tra virgolette, giovane, che può crescere insieme alla struttura.
12: Certo, no, perché... perché allora a me
11: progetto fatto, tecnico me in questo fatto, momento può passare in termine un po' partorire Paratici più che la proprietà,
12: sì, perché gli piace Paratici l'ha conosciuto,
11: l'idea della squadra poi parte da Paratici, esatto, e la sviluppa con l'allenatore.
7: Guardate che non dovete, attenzione, non bisogna fare un errore, che guardate che Paratici ha delle belle carte da pelare, perché il problema, che è la cosa più semplice di questo mondo, non è fare la squadra nuova, perché
12: è vendere,
7: tu conosci, sei in giro e sai quello che vuoi, è facile fare la squadra di un certo tipo. Il problema è smaltire 37 giocatori, il problema è un attimino alleggerire un bilancio che è stato appesantito in maniera veramente fuori dalla norma, cioè, quindi gli aspettano veramente, gli aspetta veramente
12: il lavorone,
7: aspetta veramente un'estate non bellissima, quindi il grosso del lavoro secondo me sarà lì, sarà andare a sistemare tutti i giocatori, perché non bisogna illudersi, un giocatore che è reduce da quest'annata difficilmente lo riesci a proporre per discorsi nuovi, perché di questo si parla, di un discorso nuovo, cioè, quindi tanti giocatori dovranno mi piace pensare anche a Ken, che penso che a Firenze abbia fatto il suo tempo, e Gudmundsson, che stai insistendo da due anni, però evidentemente le risposte non sono il massimo della vita, e Dodò, che forse è venuto il momento, anche se è uno di quelli che, diciamo così, qualche cosina la data. Ci sono parecchi giocatori che devi capire un attimino. A gennaio hai preso Brescianini e
12: Fabian
7: del Bologna, devi capire
12: 30 milioni.
7: Appunto, proprio perché sono stati pagati e c'è un riscatto di un certo spessore, e tu hai il dovere morale di capire servono o non servono alla causa. E quindi c'è tanto da fare a Firenze, c'è tanto.
12: Sì, no, questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio, partendo però, è quello che dicevi te, direttore, da qual è l'obiettivo. Perché poi è tutto quello, no?
11: E quello spetta alla proprietà, direttore.
7: Spetta alla proprietà, però guardate che ci sono dei diktat che secondo me ci sono delle piazze che tu non puoi prescindere. L'annata disgraziata come è capitata quest'anno è un'annata che ti può capitare come capita a tanti, ma la Fiorentina ha il dovere morale di puntare alla zona centro alta della classifica, cioè hai il dovere morale di puntare a una competizione europea, lo impone la tradizione della Fiorentina, lo impone la struttura societaria, lo impone tante cose, quindi non puoi pensare a dire faccio una squadra per salvarmi, anche perché non è un territorio tuo, rischi di fare solo cavolate, che tu ti trova a lottare per la salvezza in maniera eccezionale e vabbè. Però che tu faccia una squadra per dire mantengo la categoria, sto in A, cerco una salvezza tra virgolette tranquille, che non sono mai tranquille le salvezze, cioè, quindi questo non lo puoi fare, non è da Firenze, non è lo impone, impone un discorso diverso la piazza, impone un discorso diverso la società stessa, la struttura societaria che ha speso il ben di Dio in questi anni, sarebbe mortificare tutto l'ambiente, quindi hanno il dovere di puntare a fare una squadra competitiva per quantomeno per arrivare nelle competizioni europee.
12: che comunque diventa sempre più complesso, direttore, perché comunque crescono le realtà intermedie, diciamo, sì, così, no? E quindi è sempre più competitivo. Allora, in queste circostanze uno degli elementi chiave è valutare il parco giocatori nella maniera giusta, certo, anche perché è chiaro che questo è stato un anno talmente sbagliato, per cui se dovessi valutare solo quest'anno probabilmente via
11: Salvi,
12: tutti.
11: De Gea,
12: allora, ti chiedo Fagioli, però di tre giocatori che hanno fatto male, ma che appunto nella virtù del ragionamento che facevo prima io forse meritano, non sai esattamente che cosa fare. Mi riferisco a Comuzzo, mi riferisco a Piccoli e mi riferisco a Ken, che oggi sono tre giocatori che nella migliore ipotesi hanno perso il 30-40% del loro valore economico di mercato. Che faresti con questi tre giocatori?
7: Allora, che abbiano perso del valore di mercato è innegabile. Guardate che il prezzo di un calciatore lo fa il mercato,
12: esatto,
7: e significa lo fanno le prestazioni del giocatore. Se Ken l'anno scorso valeva 50, faccio un esempio,
12: cifre
7: a caso così, valeva 60 milioni di euro, è chiaro che il prezzo di Ken si attesta intorno ai 40,
12: cioè, anche perché ci sono quelle problematiche fisiche, mi insegni,
7: e sei bravissimo, no, problematiche fisiche, ma problematiche di
12: caratteriali, insomma, mettici
7: bravissimo
12: tutto.
7: Tante mettici cose tutto. Che una società che lo prende le deve valutare, è innegabile che le debba valutare, Piccoli stesso, ragazzi, sono stati spesi 25 milioni di euro, qua o hai il coraggio di fargli fare il titolare, vabbè, o non puoi pensare che lo proponi e lo riproponi come un'eventuale alternativa al titolare, perché sono 25 milioni buttati lì. Io l'alternativa al titolare la faccio fare a un giovane di grandi potenzialità.
12: Certo,
7: un giovane che domani può diventare un crack
11: come Braschi, direttore, magari c'è Braschi.
12: Ora Braschi ancora forse,
11: non lo so, lo chiedo in ottica prossimo anno.
7: Non ho capito chi?
12: No, Braschi, lui diceva Braschi, ragazzo.
7: Ma guardate che la Fiorentina, ecco, una pecca che c'è stata, secondo me, alla luce dei calciatori che sono arrivati, una pecca che c'è stata è la non valorizzazione del prodotto di un settore giovanile che negli ultimi anni è stato uno dei migliori d'Italia
12: e che farà la finale del campionato scudetto giovedì.
7: Bravissimo. Ma il Fiorentina c'è in giro, ma non mi dite che Amatucci non poteva trovare spazio nella Fiorentina, non ci credo, mentre se lo vedo con i miei occhi, la Fiorentina di quest'anno, non mi dite che il terzino destro che è andato in Inghilterra, Caiota, bravissimo, non poteva trovare spazio. In giro c'hanno difensore centrale, c'ha Lucchesi, c'ha Valentini, c'ha gente in giro la Fiorentina, c'ha Rubino, il ragazzo, c'ha Di Stefano, tutti i ragazzi del settore giovanile che chiaramente, se tu guardi il rendimento e la spesa fatta quest'anno per la rosa, e te la riflessione ti viene normale, ma non potevano giocare i miei qua dentro in questa rosa?
12: Certo. Harder, quello di Padova, sta facendo molto bene qui, ragazzo.
11: Sì.
7: Ma guarda che sono dei giocatori. Poi i ragazzi, ricordatevi, dipende dalla fiducia che gli dai. Se tu ci credi, perché il ragazzo la sente,
12: sì.
7: Se tu ci credi, io dico sempre: la gestione che fa la differenza, la gestione del calciatore. Una buona gestione fa sì che un discreto calciatore diventi un grosso giocatore, mentre la cattiva gestione fa sì che un buon giocatore si deprima. La gestione è importante, quindi se io concettualmente credo in quello che propone il mio settore giovanile, non mi dite che in mezzo al campo non poteva trovare spazio nella rosa l'austriaco, come si chiama? Harder, il ragazzo?
12: Sì, Harder,
11: quello del Padova.
12: Guarda, anche Bianco che sta facendo benissimo nel
7: Bianco,
12: Salonicco.
7: Il giocatore che se tu metti sulla bilancia quello che ho speso quest'anno, il valore di quello che ho speso e quello che ho mandato in giro in prestito, e non puoi metterti le mani nei capelli, non puoi non metterti le mani nei capelli, certo, e dire mamma mia. Sono cose che purtroppo poi la Fiorentina investe sul settore giovanile e bisogna dargli modo di poter esprimersi a questi giovani anche.
12: Sì,
7: se no come vengono fuori? come, se no come vengono fuori?
12: No, ma è sicuro.
7: Il Comuzzo stesso, che io, ragazzi, io Comuzzo ha una grande cifra fisica, difensore centrale tipico, da Wilma dammi la clava, eccetera eccetera, ma è un giovane che deve ancora imparare i concetti difensivi.
12: È sempre, sempre fuori tempo. Io lo vedo sempre fuori tempo.
7: Un allenatore non ci si mette, non capisce queste, lo dà come un prodotto finito. No, è un giovane, il prodotto finito va lavorato. Ma quale prodotto finito? Va lavorato. E Comuzzo, migliorando le deficienze tattiche che ha, potrebbe essere sicuramente un difensore centrale di un certo livello. Cioè, quindi voglio dire, alla fine tu vai, devi cambiare proprio la gestione.
12: Certo.
7: La gestione, quindi devi essere bravo anche a trovare un tecnico capace di allinearsi su questi concetti, ma è la società che dà la dritta, eh. Sì.
12: E più che allenare, più che allinearsi, direttore, vorrei dire crederci proprio, perché poi sono quelli che lo fanno per dovere, no?
7: E ora vi faccio fare una risata. Racconta sempre il mio ex presidente questa cosa, la racconta a tutti, no? Io dico sempre, presidente, lei è antico, dice sempre le stesse cose. Dice, di quando un allenatore mi chiedeva un giocatore fatto, no? E io avevo messo un ragazzo là. E il direttore si ricorda la risposta che lei gli diede all'allenatore? E io che la pago a fare a lei?
12: Ho
7: detto, io che la pago a fare? Dice, gli prendo il giocatore per il suo comodo. E dice, no, lei mi deve allenare il giocatore per il mio comodo aziendale.
12: È giusto, è giusto. Direttore, è sempre un grande piacere.
11: Grazie, direttore.
12: Un grande abbraccio. E io ve lo pago a fare, è bellissimo.
11: È interessante, perché poi ti aspetti sia l'allenatore a riconsegnartelo più forte, e fra virgolette fatto, e o come rinforzo per l'anno però successivo, deve, o come plusvalenza
12: ce
11: importante.
12: Lo deve aver dentro, l'idea del giovane. Cioè, non lo deve subire perché Paolo Sosa era uno che lo faceva così, ti ricordi? Faceva debuttare anche l'americanino.
11: Oddio, anche Palladino, pronti via, Comuzzo,
12: chi ce l'ha dentro? Cioè, poi ci sono allenatori, pensa Antonio Conte, tanto per fare uno, che cercano più il giocatore fatto.
11: Poi sai, spesso dipende anche dalle contingenze del
12: con
11: momento.
12: Così,
11: per esempio, ti chiedo, non si fossero fatti male al tempo Dodò e chi c'era sulla destra, non me lo ricordo, forse Caiode, quel periodo iniziale, no, di titolarità
12: non
11: e di presenza
12: avuta.
11: Non l'avrebbe avuta, e poi si fece male anche lui, però per dire, spesso e volentieri Vergara a Napoli è emerso perché si erano tutti davanti,
12: dico,
11: poi
12: Conte,
11: è tornato
12: Conte
11: nell'ombra.
12: Non è che uno di quelli che con i giovani c'ha un occhio particolare. Devi trovare l'allenatore che ce l'ha i giovani in testa, c'ha la voglia di lavorare sui giovani. Allora, noi stiamo volando verso la fine di queste due ore, grazie a voi, grazie ai vostri messaggi, alle vostre telefonate, ad ospiti formidabili. 348 7513933 per gli ascoltatori di Redi Radio che saranno con noi ancora una mezz'oretta, il 3925727775 se volete parlare, telefonarci, 055 7711 171. Tra poco torniamo.

0: leggila, ascoltala, guardala. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiave in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi da lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
7: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena. Menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
8: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
13: Radio Firenze Viola.
14: Ragazzi, buongiorno, sono Marco dal Poggetto. Ma l'avete capito, la fiorentina è stata venduta o sta per essere venduta? Per questo i paratici non dice niente, non dice il nome dell'allenatore, perché se veramente è stata venduta e viene uno buono.
15: Ciao da Thomas. Luca, voglio esprimerti il mio pensiero in base a quello che stai dicendo della comunicazione di paratici, fallimento, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono d'accordo con te e ti parla uno, un tifoso della curva Fiesole, ma è anche vero una cosa, c'è un particolare prima. Bisogna vedere lui quanta chiarezza c'ha da parte della società.
16: È vero.
15: Perché io ho il grande timore che questo viaggio in America serve per capire la società dove vuole andare e quali sono i suoi obiettivi. Perché io non do più per scontato che Paratici possa continuare a rimanere a Firenze dopo quel viaggio che ha fatto in America. E non mi venite a dire infatti lui ha comprato casa, perché la casa si rivende molto velocemente. Ciao a tutti.
17: Non invidio fondi, però in 48 ore hanno fatto fuori chi non aveva centrato l'obiettivo. Noi non si sa niente, devono andare loro a parlare in America. O la famiglia commissa si adegua a questo giochino o ci vende, perché così non si può andare avanti, Lorenzo.
18: Luca, ed è vero, Giacomo dai Mugello, è un accente grosso, tanto entusiasmo, però nemmeno le parole Cicherini, dove dice che fra un anno e va via, insomma Paratici firma Cattrandi, dice porta la Fiorentina su e poi il tuo ospite ci viene a dire fra un anno va via. Madonna che entusiasmo ci accende, madonna che entusiasmo. Ciao ciao
19: Luca, scusa una cosa, ma mi dici come fai a pensare che l'obiettivo della Fiorentina il prossimo anno è aggredire il quinto o sesto posto dopo che ti ha lottato tutto l'anno per non retrocedere? Chi te la dà questa convinzione?
20: Oh, ragazzi, buongiorno. Io volevo dire questo, ma il mercato ha fatto Paratici a gennaio e l'acquisto, il grande colpo grosso, ora voglio dire la buon'anima di Gio Barone o Pradè non sarebbero stati in grado di fare questo? Ma ve lo chiedo così, ecco, cosa sta facendo Paratici in tutto questo? O forse ha davvero le mani legate, che gli impediscono di andare a prendere gente, allenatori di personalità? Guardate Sarri potrebbe essere il nostro e va all'Atalanta, ma probabilmente ancora qui regna in questa società la cultura dello yes man, o sbaglio? Grazie commisso, grazie.
21: E questo era l'ultimo treno di Notte Audio nel nostro
16: allora,
21: centro. Chiamano tutti, no, ce l'hanno tutti,
16: no, no,
21: sentivo solo Luca,
16: no,
21: Luca,
16: no, no,
21: Luca, ce l'hanno tutti.
16: No. A te ti faccio la domanda delle domande.
21: Sì,
16: la Fiorentina è già ceduta o sta per essere ceduta?
21: Ah, non ho idea. Non ho idea, ragazzi, come fa a saperlo? No, io segnali non ne ho.

0: Sente chiari non sono, perché anche senza voler essere, no, Sherlock Holmes, ma Paratici e Giuseppe Commisso, cioè direttore sportivo e presidente, non sono mai stati a tavolo insieme due ore a parlare di Fiorentina, o sbaglio?
1: Sì, poi mi insegni, si può fare via
0: si può fare via Skype,
1: si può stare anche tutta la notte,
0: ma la conoscenza personale, cioè da lavorare a 4 anni, cioè trovo normale che un dipendente voglia conoscere il suo datore di lavoro, no?
1: Sì,
0: ti pagano stipendio per 4 anni.
1: Per me è tutto molto, dal mio punto di vista, ma lo ripeto, il mio parere vale come sempre per uno, è tutto molto chiaro. La Fiorentina non può fare anni di passaggio, non può, perché sta crescendo un altro calcio, sta crescendo velocemente, non li pigli più poi.
0: Ma anche perché sono 7 anni che si sta facendo,
1: esatto,
0: passaggio.
1: E allora io ve lo ripeto, per me la Fiorentina, l'ambizione della Fiorentina, il progetto della Fiorentina è quello di lottare l'anno prossimo per il 5° e il 6° posto, ma è l'obiettivo dell'Atalanta, è l'obiettivo del Como. Se noi non possiamo avere l'obiettivo dell'Atalanta e del Como, a voi va bene, a me no, ognuno si tiene il suo parere. E quindi a me dice, ma non, come fanno, non ricapitalizzano, ha ricapitalizzato la Juventus, ha ricapitalizzato il Como, ha ricapitalizzato la Roma, si ricapitalizzano. E se vuoi fare il presidente e vuoi avere l'ambizione di vincere qualcosa, perché questa proprietà ha sempre parlato di voler vincere, di avere l'ambizione di vincere, non di partecipare, se sono cambiate le strategie, ma non è che io dico ce lo devono dire, ma non a me, a me cosa lo devono dire, a tutti quelli che sono lì e che dicono, ma lo faccio abbonamento l'anno prossimo? Io ne conosco tanti,
0: sì,
1: che mi dicono, ma lo faccio abbonamento? E io dico, aspettate, guardiamo, vediamo, ascoltiamo. E non è, lo devono dire a Luca Calamatto, Maso Loreto, perché chi dice così gioca sulle parole, ma sulle parole, già con le parole dei giornalisti non è semplice. Lo devono dire a chi oggi, e sono tanti, e se volete faccio nomi e cognomi, non sanno se fa l'abbonamento.
0: Alessandro Dal Valdarno: il mio umore è il seguente, scrive, a novembre diventerò padre e non so se sperare che sia un maschio per evitargli il patire che fino ad ora ho patito io. Alla fine l'amore per la Fiorentina prevarrà, ma vorrei che almeno lui un po' di calcio fatto a modo lo vedesse, perché Subabbo, a parte qualche parentesi, Prandelli e Montella, ne ha visto parecchio poco, visto che ho appena 30 anni. Questo dovrebbero capire in società, il disamore che stanno facendo venire alla gente gli deve arrivare all'altra parte del mondo forte e chiaro. Quindi capite che, cioè, noi dobbiamo parlare a due pubblici su posizioni diverse.
1: Per me, io
0: c'è chi aspetta e c'è chi giustamente ti dice,
1: io sono fiorentino, per me Firenze è il centro del mondo. Io ho lavorato tanti anni a Roma, tanti anni a Milano, avevo la nazione tutti i giorni perché la mia vita era Firenze. Io sono arrogante come sono tutti i fiorentini, presuntuoso come tutti i fiorentini, abituato al bello come tutti i fiorentini, e io questa Fiorentina non mi ci riconosco. Non, prima di arrendermi e di fare come tanti che non ci vanno più, che non seguono, non sanno più nemmeno i risultati, qualcuno dico no, non va bene, e se non lo può fare la famiglia Commisso, ne troviamo altri, ve lo ripeto, domattina ne troviamo altri, ma non per la Fiorentina, per Firenze. Perché Firenze è un brand unico nel mondo, siamo una delle 5-6 città più importanti del mondo. Allora io alla mediocrità non mi arrendo, mi aggrappo a Paratici, perché Paratici, la parola mediocrità con Paratici non funziona, sono proprio, e allora da una parte mi fa paura Niccolò Ceccarini quando dice secondo me sta un anno e va via, perché Niccolò ha il timore che Paratici non ritrovi ambizione nel suo percorso. Io mi auguro che invece Paratici in questi 4 anni ci riporti dove dobbiamo stare. Noi dobbiamo stare lì a lottare con Juventus, Napoli, Milan, Roma, ora l'Atalanta, lo dico, Juventus, questa è la nostra missione.
0: Il Como.
1: Cioè,
0: fra l'altro mi ha fatto un conticino al volo. Il Como nell'ultimo triennio ha speso, guardavo a Transfermarkt, 241 milioni e mezzo, fate voi. La Fiorentina nell'ultimo triennio ne ha spesi 218, ma se ci aggiungi 27 di Fabiano e Brescianini, 218 più 20, 38 più 7, 245, Quindi ora non so se il Como ha dei riscatti obbligati, ma più o meno il triennio è quello come spesa, 2,40, sì, allora, 2,45.
1: Ma io l'ho detto l'altro giorno,
0: allora
1: sì.
0: Hanno fatto, sì, promozione, salvezza, Champions League, triennio.

0: Nel nostro fate un po' voi conto, perché prima eravamo anche abituati alle finali di Conference, ora domani si guarda Crystal Palace e Rayo Vallecano, che è la terza squadra in Madrid, praticamente un quartiere.
1: Esatto, sì,
0: se non siamo nemmeno più abituati alla Conference.
1: Basta,
0: però,
1: questo,
0: per carità, legittimo,
1: va bene, è il vostro
0: chi
1: parere.
0: Noi, insomma, si aspetta un più difficoltà.
1: Se guardate negli ultimi anni, lasciate perdere Juventus, Milan e Inter, che hanno, ma ha vinto la Roma, ha vinto il Bologna,
0: che poi ha vinto una Conference, però
1: ha vinto il Bologna,
0: ha vinto il Bologna,
1: ha vinto
0: l'Italia,
1: l'Atalanta, ha vinto la Lazio, il Como in due anni è andato
0: la
1: Coppa Italia, credo, una Coppa di recente.
0: Penso. Se non un po' più indietro, Lazio, mi ricordavo, mi arrabbiavo quando se ne parlava della Valle.
1: Io parlo dei 7 anni, penso abbia vinto una Coppa Italia, penso ora. E il Como va in Champions, è l'orgoglio di noi fiorentini, può accettare questo? Lasciare perdere Milan, Inter e Juve, che da fiorentino io ci voglio giocare e lottare con loro, ma leviamole. Non possiamo, non abbiamo vinto nulla. Ci va bene? Oh, ma se vi va bene, fate bene a difendere il fatto che vi va bene. Bisogna avere pazienza, aspettiamo, abbiamo fiducia. Ci
0: e
1: vuole
0: noi,
1: tempo.
0: Noi vi ascoltiamo e vi diamo spazio, ma
1: però
0: dobbiamo parlare anche
1: a
0: quelle migliaia che allo stadio non ci vengono più, perché a prescindere dai lavori lo stadio si riempie più.
1: Mai.
0: Mentre allora, a Reggio Emilia non so che clima c'è, ma suppongo di serenità per il campionato.
1: Il Sassuolo ha fatto un gran campionato,
0: assolutamente,
1: ragazzi.
0: Però anche lì prima o poi si dovranno incontrare con Grosso.
1: E quanto gli dobbiamo dare?
0: Lo chiediamo a Antonio Parrotto, Tutto Mercato
1: Ciao
0: Web.
1: Antonio.
0: Ciao Antonio, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Che succede? Com'è? È da prevedere un attimo. Allora, noi abbiamo capito che il direttore Carnevali non farà le barricate per imporre la conferma di Grosso, ma ti aspetti una trattativa in questo senso? Ti aspetti che venga riconosciuto qualcosa? Ti aspetti, non so, l'inserimento di un giocatore? Cioè, che cosa si deve aspettare il tifoso della Fiorentina da questa trattativa che partirà, penso, in tempi molto rapidi col Sassuolo?
2: Sì, diciamo a metà settimana dovrebbe esserci il fatidico incontro tra Fabio Grosso e Giovanni Carnevali, quindi questo già è un primo punticino che possiamo mettere, un primo tassello, perché poi da lì dipenderanno molte cose. Diciamo che da quello che filtra, insomma, tutto lascia credere che alla fine arriverà l'addio di Fabio Grosso. Io devo dire la verità, prima ero un po' più ottimista sulla permanenza perché arrivavano segnali diversi. Da qualche settimana a questa parte invece sono un po' cambiati gli scenari. È chiaro che è forte il pressing della Fiorentina in questo momento, chiaramente non bisogna escludere nessuna pista, ci può essere anche una strada che porta a Bologna, perché poi come sappiamo il Bologna potrebbe dire addio a Vincenzo Italiano, che si sta
1: ma guarda, ecco, si sta incontrando un De Laurentiis. Non è l'unica opzione, ma insomma mi pare ci sia una volontà forte in questo senso.
2: Esatto, anche perché fosse il mio tecnico, onestamente, dopo che si va ad incontrare un'altra squadra, poi io non lo terrei, però certo. Io sono il presidente, vabbè, questo lascia il tempo che trova. Però Grosso, sappiamo, è nel vivere della Fiorentina, il Sassuolo vorrebbe trattenerlo, ha in mente anche di prolungare il contratto con il tecnico, perché poi se dovesse rimanere non resterebbe con il solo anno di contratto che c'è attualmente, ma arriverebbe un nuovo accordo sia sull'ingaggio che sulla durata. Però in questo momento, ripeto, è molto difficile arrivare al rinnovo, diciamo tutte le strade portano alla separazione. Poi, forte di quell'anno del contratto, è chiaro che il Sassuolo non farà le barricate, però magari proverà a ottenere qualcosa. Mi viene in mente la trattativa con Dionisi di 3-4 anni fa, 3 anni fa con l'Empoli, per liberarlo, ad esempio. Poi il Sassuolo girò in prestito all'Empoli Marchizza, era un escamotage, diciamo, per non pagare poi la penale dell'allenatore. Ecco, ci sono mille modi poi, ovviamente, magari tra due club,
1: anche che sono due club con in amicizia, ecco, non ci sono non sono club che hanno conflittualità fra di loro, ecco. E ci sono altri giocatori, la Fiorentina cerca per esempio esterni, sia bassi che alti, che potrebbero partire secondo te da Sassuolo?
2: Ma esterni bassi credo Doig, non ha convinto, tant'è che poi nella seconda parte di stagione è arrivato anche un nuovo terzino titolare di fatto, perché poi è arrivato in prestito con diritto di riscatto Ulises Garcia dell'Olympique Marsiglia, che dovrebbe essere riscattato, perché secondo me poi ha fatto molto bene nella seconda parte di stagione, anche se non è giovanissimo, diciamo, non rientra proprio nei parametri del Sassuolo. Però Doig, devo dire, tanti alti e bassi, c'è una voce sull'offerta del Venezia, l'ambizioso Venezia che salirà in Serie A, che avrà un budget importante da spendere.
1: Illimitato, hanno parlato di budget, sì, illimitato.
0: Sì. Aspettiamo al parco, meno, che un pochino è arrivato.
1: Illimitato.
2: Non so se si accontenteranno di Doig o se andranno su altri importanti. Mentre se parliamo di esterni offensivi, no, non vi nomino Berardi, perché insomma
1: è passata
2: però c'è l'Orientè, c'è Armando Orientè dall'altra parte, che potrebbe anche diventare un obiettivo della Fiorentina. Con Grosso, secondo me, ha espresso veramente al massimo le sue qualità. Lo scorso anno è stato capocannoniere della Serie B, comunque era un esterno, non era scontato, certo. Non era semplice. Quest'anno ha fatto 7 gol come il primo anno di Serie A, però è stato il vice re degli assist, passatemi il termine, dopo Di Marco c'è l'Orientè con 9 assist, quindi fa veramente molto bene. Ma a parte i numeri, secondo me, soprattutto da gennaio in avanti, è cresciuto nelle prestazioni, che era quello il suo tallone d'Achille. Invece è stato veramente molto molto continuo, difficilmente ha sbagliato una prestazione, e ha rinnovato da poco, però, perché lui aveva il contratto in scadenza nel 2027, è stato prolungato fino al 2029. Però, diciamo, si tratta di un rinnovo di facciata, ecco, per permettere poi al Sassuolo magari di avere maggior potere con te,
1: nella trattativa,
2: no? per alzare un po' il prezzo. Lo scorso anno era stato venduto a 20 milioni al Sunderland, io credo che quest'anno ci voglia qualcosina in più per strapparlo al Sassuolo.
1: Senti, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo, sfruttando la tua competenza, di aiutarci a capire qual è dal tuo punto di vista la qualità migliore di Grosso, e insomma, non sei fiorentino, ma un po' un'idea ti sarai fatta di quelle che sono le attese, le aspettative di Firenze, e quale invece, per quella che è la tua conoscenza, avendolo visto lavorare un anno, potrebbe essere un problema Grosso a Firenze.
2: Firenze è sicuramente una piazza non ambiziosa, di più, no? Forse, passatemi una battuta, qualcuno magari non si accontenterebbe nemmeno di Guardiola, no? Un po' per far capire, almeno come la vedo io.
1: No, se vince, se no è chi se ne frega di Guardiola.
2: Vedi? Esatto, morale. Perché poi vale sempre quel discorso, no? Però a parte gli scherzi e le battute, no? Grosso sicuramente è molto bravo, secondo me, dal punto di vista tattico e anche dal punto di vista della gestione. In questi due anni è stato molto bravo, secondo me, innanzitutto poi a rifondare un gruppo, perché il Sassuolo veniva da una retrocessione, aveva tantissimi calciatori in rosa, come dice lui, ha ricreato le fondamenta della casa, no? Nero verde, certo. Ha riportato il Sassuolo subito in Serie B. Sì, aveva a disposizione anche una squadra molto molto forte, però non è scontato, no? Abbiamo visto tanti esempi in Serie B di squadre che spendono per fior di milioni ma sono ancora lì, e quest'anno poi in Serie A è stato bravo con un gruppo diciamo modificato, con 10 acquisti nuovi, tanti stranieri, è stato bravo comunque immediatamente a creare la famosa amalgama, come si diceva un tempo, e poi veramente a coinvolgere tutti, quindi secondo me è bravo da questo punto di vista. Per una piazza come Firenze bisogna capire poi come reagirà alla pressione, perché lui ha allenato in piazze diverse, no? Sì. L'unica esperienza prima del Sassuolo in Serie A era Brescia, però insomma erano solo 3 panchine in una situazione completamente differente, difficile, eccetera eccetera, con Brescia veramente alla fine ormai di un ciclo. Poi si è allenato a Bari in B, ma comunque ha fatto fatica, è stato a Verona, anche lì non ha fatto molto bene. Io però credo che sia migliorato e maturato negli ultimi anni, è chiaro, bisogna vederlo all'opera in una piazza così.
1: Certo, e questo è il grande interrogativo, ovviamente ci portiamo dietro.
0: Certo, anche perché arriverà con, se arriverà, io credo possa arrivare, arriverà in un clima, Antonio, noi te lo riferiamo, non dico di sfiducia, però ecco, è considerata, insomma, il ritornello in genere è quello che serviva Paratici per prendere Grosso, invece noi ci auguriamo che porti idee nuove, assolutamente.
1: Grazie, grazie davvero, un abbraccio.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio, buon lavoro.
0: Allora, grazie, grazie Antonio Parrotto.
1: Ricordiamo che ci stiamo avvicinando alla finale del campionato primavera, che Radio Firenze Viola seguirà con uno sforzo totale, perché ovviamente è una bella storia di calcio.
0: Seratona, tra l'altro, fammi segnalare che già dalle 19 racconteremo un altro bel evento, perché festeggia i suoi 80 anni, ma soprattutto la promozione in Serie D, la Rondinella, e quindi dalle 19 avremo delle incursioni in questa bella serata.
1: Giovedì.
0: Giochi?
1: No, no.
0: No, perché no, ormai lo sai, cioè qui i giornalisti giocano tutti,
1: insomma, io sono vecchio.
0: Tenerani lo vuole in mezza Italia sulle panchine.
1: Rutto Sport l'ha detto.
0: Saramini come direttore generale, so che la cercano i Bayern Monaco i Barcellona. No, chiedevo perché so che ci sarà anche una partita per festeggiare la Rondinella col Firenze All Stars. Magari i giochi, no.
1: Io sto cercando di convincere Giovanni giù a giocare, il nostro amico del bar, ma lì c'è la moglie e gli ha messo il veto.
0: Comunque, vediamo. Dalle 19 alle 20 vi racconteremo questa festa e poi pian piano ci avvieremo verso il Viola Park, dove Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro poi dalle 20:30 vi racconteranno la finalissima dello scudetto primavera dei ragazzi di Galloppa. Fra l'altro, al volo vi dico che se andate sul sito ufficiale della Fiorentina trovate anche le modalità per comprare i biglietti.
1: Mi raccomando, lì veramente lo
0: giovedì sera 20:30
1: quello stadio è l'occasione, ma portate i bambini a vedere Viola Park, è un'occasione anche per vedere una cosa straordinariamente bella,
0: ecco, un po' d'aria che si comincia già a essere, ho sentito in un TG le notti tropicali,
1: ecco, arrivano
0: sono belle arrivate, c'era 40 gradi stanotte. Grazie per averci seguito, ci sentiamo domani puntuali dalle 14, salutando anche chi ci ha seguito su Lady Radio, ci ritrovate con Palla al Centro sempre alle 2 domani. Ciao.
1: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: L'amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
4: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
6: Amici sportivi, buongiorno, ben ritrovati. Grosso dunque sempre più in pole position per la panchina della Fiorentina. Vanoli aspetta la comunicazione dei dirigenti Viola per poter poi avviare altri discorsi con un nuovo club. Per Grosso si parla di un possibile accordo di 2 anni con opzione per il terzo, ma appunto bisogna accelerare adesso, perché comunque tante panchine vanno via via a posto, nel senso che tanti allenatori comunque dopo aver lasciato i loro club di appartenenza dopo la fine del campionato si sono già sistemati, dunque anche la Fiorentina deve provare ad accelerare. Ieri sera intanto si è tornati a parlare dell'ipotesi Paratici per il Milan, anche se al momento restiamo alle sue parole del pre-gara con la Juve: ho preso gara a Firenze, disse, adesso mi volete già far andare via. Parleremo di questo ed altro anche attraverso i vostri messaggi al 348 753 933, questo è il numero per messaggi WhatsApp scritti e vocali, per intervenire in diretta 055 77 11 171, aspettiamo le vostre chiamate come sempre naturalmente. Tommaso Borghini, buongiorno.
7: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
6: Andiamo subito con la citazione, ormai d'obbligo.
7: Allora, oggi cinematografica di un capolavoro del cinema, almeno a mio giudizio, quindi mi riferisco a Matrix, che poi è una trilogia, ma qui siamo, quello a cui mi riferisco io è il primo film, secondo me è nettamente il più bello, 1999, la storia di un risveglio individuale e collettivo in cui c'è un prescelto. Il prescelto si chiama Neo, interpretato da Keanu Reeves, cioè Neo è l'anagramma di One, cioè l'eletto, il prescelto appunto. Chi è il prescelto della Fiorentina? Ce lo stiamo domandando da tanto tempo, ormai sembra esserci il nome, no? I contorni sono meno, diciamo, misteriosi, sembra essere già deciso da parte di Fabio Paratici chi sarà il prescelto, ovvero Fabio Grosso. Fabio Grosso ha le spalle larghe per tenere, per guidare, diciamo, insieme a Fabio Paratici la ricostruzione della Fiorentina, penso sia la domanda principale che dobbiamo porsi tutti. E è il tecnico giusto, è la scelta giusta, perché questa, quella del prescelto appunto, è la scelta fondamentale tra dopo aver scelto il DS, adesso il DS deve scegliere l'allenatore, poi vedremo quello che accadrà nel famoso viaggio in America, ma per la ricostruzione, diciamo, la tappa fondamentale è la scelta dell'allenatore. Quindi se sarà lui davvero il prescelto di Paratici, ecco che una serie di interrogativi nascono spontanei su quella che è la sua effettiva, sarà la sua effettiva capacità di guidare questa ricostruzione.
6: Sì, insomma, se ha le spalle grosse lo capiremo. Certo è che dobbiamo fidarci di Paratici, l'abbiamo detto a più riprese, è una scelta eventualmente di Paratici. Paratici prende le sue responsabilità, lo conosce meglio di chiunque altro, e quindi se decide di puntare su di lui, evidentemente è convinto che possa fare un buon lavoro, anche perché sarebbe la prima vera scelta a parte di Paratici, al di là del mercato di gennaio, che comunque lo ha visto partecipare ad alcune operazioni, però non ufficialmente. Certo. Di questa sarebbe la prima vera operazione ufficiale da parte di Paratici, e quindi insomma ci mette la faccia ovviamente Paratici di cui si continua a parlare, anche di possibile DS del Milan, sì, come ho detto in apertura, però insomma mi sembra da parte della Fiorentina arrivino segnali di tranquillità, e oltretutto ho riportato poco fa anche quelle che sono state le sue dichiarazioni nel pre-gara della partita con la Juve, quando disse appunto di voler assolutamente continuare a lavorare con la Fiorentina. Però parliamo ancora di Grosso, e lo facciamo con Leo Turrini in collegamento con noi. Buongiorno e benvenuto.
8: Buongiorno, sono qui.
6: Eccoci qua, insomma, da appassionato anche del Sassuolo, ti voglio subito chiedere che cosa pensi di Grosso, considerato che in questo momento è il candidato principale per sedersi sulla panchina della Fiorentina del prossimo anno.
8: Guarda, io vivo a Sassuolo, quindi ti posso anche trasferire l'opinione del piccolo popolo di questo comune, saremo poco più di 40.000 abitanti, e a Grosso vogliono bene tutti. Qui ha lavorato molto bene sia l'anno in Serie B, e a maggior ragione in questa stagione. Sassuolo ha fatto delle belle cose, diciamo che non ha mai deluso quelle che erano le aspettative legate alla cifra di gioco che la squadra era attrezzata per esprimere. Dopodiché, di solito da Sassuolo gli allenatori, se sono bravi, vanno via, no? Cioè, penso a De Zerbi, penso anni fa di Francesco stesso, cioè vanno a cercare una collocazione in una grande città, in una metropoli. Quindi non mi meraviglia che si parli di lui anche, ma non solo, per la panchina della Fiorentina.
6: Certo, si parla anche del Bologna naturalmente, però ecco, in questo momento la Fiorentina sembrerebbe avanti rispetto al Bologna. E in ogni caso ti chiedo, come lo vedresti Grosso sulla panchina viola? Lo vedresti pronto, lo vedresti capace anche di reggere le pressioni di una piazza così esigente?
8: Lui secondo me è sicuramente preparato, anche per una dimensione molto più intesa rispetto a quella di Sassuolo, come quella di Firenze. Sai, poi come si dice sempre almeno dalle nostre parti, per capire se il budino è buono devi mangiarlo, no? E mi spiego, cioè Grosso a Sassuolo, proprio perché conosco benissimo la realtà, ha potuto lavorare in un contesto pressione zero. Certo. Cioè qui se perdi tre partite di fila quando fanno l'allenamento in città non ci va nessuno a contestarti, non passa per l'anticamera del cervello di nessuno di aspettare i giocatori o l'allenatore fuori dal campo. Firenze, come ogni altra grande piazza, ovviamente, e anche giustamente aggiungo io, è diversa. Allora lì dopo poi dipende dalla personalità dell'individuo. Io credo che Grosso l'esperienza, chiamiamola umana, ce l'abbia. È stato un calciatore di livello, ha vinto il mondiale, ha vestito la maglia dell'Inter, della Juve, è stato a Palermo dove sicuramente invece il calore popolare era una cosa che si sentiva molto. Da quel punto di vista lì non dovrebbe avere difficoltà, però insisto, bisogna fare la prova del budino. Io ne ho visti poi anche di allenatori che, per dire, a Sassuolo avevano fatto bene e altrove non si sono confermati, ecco.
6: Tommaso Borghini, caporedattore del Piedito Sportivo, sì. Cosa pensi della prova del budino?
7: La prova del budino è giusta, perché bisogna sempre assaggiare prima, sì, di giudicare. È inutile dare dei giudizi se non soprattutto su quel genere di, insomma, sugli alimenti in generale, ecco. Sì. Sugli allenatori, assaggiarli vuol dire, insomma, darli per però la possibilità anche di sbagliare, cioè non giudicarli al primo risultato come spesso si fa da noi, no? Ma dargli insomma quantomeno un po' di credito iniziale. A proposito di questo, a Firenze si discute molto, e vorrei chiederlo quindi a Leo Turrini, sul tipo di calcio che propone Fabio Grosso. Si dice sia un allenatore moderno, un allenatore giovane, poi in realtà tanto tanto giovane non è, anche se forse per l'Italia è giovane, ma in realtà insomma è un uomo già fatto e con le sue esperienze. Ma come tipo di calcio, secondo te, è un calcio più spumeggiante o più conservativo?
8: Allora, lui naturalmente ha il merito di adattarsi al materiale umano che ha. Cioè, dipende molto da quello che la società ti mette a disposizione. Certo. In termini filosofici, per quello che abbiamo potuto capire noi figli della provincia, per capirci, lui sicuramente non è, come si dice, un risultatista alla Max Allegri, eh? Cioè, è uno che anche con il Sassuolo ha sempre cercato di provare a giocare le partite, poi dopo nel pallone entro in ballo anche i fattori legati alla tecnica degli individui, cioè per dire, ha giocato a viso aperto contro l'Inter in febbraio, ha preso 5 gol in casa, perché c'era una differenza di valori tra i singoli che chiaramente poi veniva esasperata dalla disponibilità del Sassuolo a cercare di giocarsela. Però il principio è quello, ripeto, di un calcio propositivo, ecco, non di un calcio speculativo, e quindi non mi meraviglia che a Firenze stiano pensando a lui. Io sono convinto, se posso esprimere una profezia, che farà bene, anche perché la Fiorentina, voi lo sapete molto meglio, viene da una stagione così traumatica che chiunque arrivi lì a lavorare, secondo me, dovrebbe avere un bonus nel senso che è stato talmente sofferto l'ultimo campionato, no? Sì. Che poi è difficile prendersela con quello che viene, se anche dovesse cominciare magari con qualche alto e basso, no?
6: Sì, sì, è vero, però ti dico anche che qui a Firenze il nome di Grosso non entusiasma, non scalda, non convince.
8: No, ma questo lo capisco, ma io non sto mica dicendo che dovete prendere lui. A me personalmente farebbe piacere che restasse al Sassuolo, so che l'hanno accostato anche alla panchina del Bologna, certo. Ma vedi, lì deve essere poi la società, la proprietà, insomma la dirigenza del club, a capire che cosa è meglio per la sua realtà territoriale. Certo. Io non vivo a Firenze, se ad esempio la tifoseria in città non è entusiasta di questa soluzione, beh, che vadano altrove. Cioè che
6: guarda, c'è un messaggio del nostro ascoltatore che credo esemplifichi bene l'umore di tanti tifosi. Dice Stefano da Firenze: Grosso non è una scelta, ma è quello che passa al convento. Se fosse per Parati ci prenderebbe qualcosa di meglio, evidentemente. Però questo qualcosa di meglio,
8: no, io su questo non sono molto d'accordo, perché cioè, premesso che ovviamente ci sono allenatori che con la situazione che si è creata puntano ad andare al Napoli piuttosto che al Milan, sì, no? È normale. Cioè, che chi sono poi le altre figure disponibili, diciamo, sul mercato degli allenatori che sono così superiore come profilo professionale,
6: sì, magari bisognerebbe andare all'estero e cercare qualche
8: no allenatore. Ma lasciate perdere quelli che possono immaginare, sì, ripeto, italiani e stranieri, di andare a allenare il Milan, appunto, il Napoli, cioè quelle squadre, certo. Gli altri nomi che girano, cioè, tutti questi fenomeni poi più bravi di Grosso disponibili non è che li veda, giustamente, però ripeto, dovete decidere voi, amici Viola.
6: Certo. Tommaso Borghini, l'ultima considerazione, sì, con Leo Turrini.
7: A volte l'esotico, no? Il fascino dell'esotico qui anche a Firenze, no? Colpisce in realtà, poi guardando a pochi chilometri di distanza, come a Sassuolo, insomma, e poi gioca a Reggio Emilia a Sassuolo, forse si trova il meglio. E negli allenatori della storia della Fiorentina a volte sono stati giudicati anche male, no? Penso per esempio a Montella, che arrivò tra lo scetticismo generale, e parlo della prima esperienza di Montella a Firenze, e fece 3 anni da quarto posto. In generale, però, ecco, a livello mediatico, come lo giudichi Grosso? Perché sai, qui a Firenze nonostante non siamo una piazza enorme, però le pressioni, dicono tutti quelli che ci sono passati, sono da grande grande piazza, le aspettative e soprattutto le esigenze, e quindi bisogna sapersi anche vendere, sapere anche gestire.
8: Beh, sai, come vi ho detto all'inizio, sicuramente Grosso in una realtà italiana intesa come Firenze finora non ci ha lavorato, quindi se fosse lui il prescelto è tutto da verificare. Dopodiché però lasciatemi aggiungere una cosa, voi lo sapete meglio di me, ormai il calcio, e mica solo il calcio, tutti gli sport, nello sport business è diventata una cosa talmente blindata nella quale poi la comunicazione da parte del mister o anche di un giocatore non ha più l'importanza di una volta, perché non te li fanno vedere, certo, se non nei luoghi prefissati, no?
7: Gli
8: stessi calciatori magari li vedi due minuti se va bene, e poi lo decide la società, certo, qual è il calciatore che parla,
6: quanto parla, due domande, via.
8: Quindi in realtà quello lì secondo me ormai è diventato un falso problema, cioè, per capirci, io non credo che Allegri abbia fallito il Milan in quel modo brutale perché non sapeva comunicare verso l'esterno, magari avrà avuto dei problemi di relazione all'interno del gruppo, con la dirigenza, con i giocatori, come si dice in gergo, con lo spogliatoio. Però io a quei discorsi lì che l'allenatore deve essere un comunicatore, io non ci credo più. Ma scusa, ad esempio, quando va in televisione Spalletti che dice quelle frasi "destini forti per uomini forti", voi cosa ci capite?
7: Cioè, no, quello è un caso particolare.
8: Ma no, ma lo dico parlando di un allenatore che ha vinto uno scudetto, certo, che si è dato anche alla nazionale. Cioè, vi sembrano dei concetti che spostano le cose?
6: No, anzi, che, magari creano ancora più confusione.
8: Ma nel modo, io veramente ripeto, a quel tipo di ragionamento lì non credo più, ma non ci credo a Firenze, come non ci credo a Sassuolo, come non ci credo in Formula 1, capito? Tutto è diventata tutta fuffa, che poi molto spesso è solamente muffa.
6: A proposito di Formula 1, c'è Silvano Montemurlo che dice ci vorrebbe un Antonelli alla Fiorentina.
8: Ma mica solo la Fiorentina, basterebbe averlo forse anche la Ferrari. No, beh, è una bellissima storia. È il mio Harry Potter emiliano. D'altronde, se voi pensate che sono 73 anni che un pilota italiano non diventa campione del mondo di Formula 1, è una cosa pazzesca quello che sta facendo questo Monello. Io spero tanto che riesca nell'impresa. Ha una maturità eccezionale, un istinto per la velocità pazzesco, impara molto in fretta dei suoi errori, e stiamo a vedere, perché comunque la stagione è ancora lunghissima.
6: Sì. Il budino migliore comunque dove si mangia?
8: Beh, se venite dalle mie parti vi posso garantire due o tre luoghi dove lo fanno spettacolare, però lo dovete assaggiare e fare la prova.
6: Certo, sì.
8: Offro io, venite qui quando c'è Sassuolo Fiorentina l'anno prossimo.
6: Bene, poi sì. Poi insomma, oltre al budino mangiamo anche qualche cos'altro.
8: Bravi. Sì.
6: Va bene, grazie mille a Leo Turrini.
8: Buona giornata. Ciao.
6: Grazie. Il budino quindi ti piace?
7: Budino mi piace, diciamo che prediligo però in quella zona. Potrei anche prendere altri tipi di pietanze. Certo, il budino lo lasciamo come gran finale, ma non sono un amante del dolce nel finale del pasto, io perlomeno. Preferisco gustarmelo magari un qualcosa alla mattina oppure anche nel pomeriggio. Però alla fine pasto non sono quello che chiede automaticamente. È un dolcetto. Sì, lo so che ti ho seguito da questo punto di vista. So, poi ci sono dei luoghi, dei locali, eccetera, dove poi è inevitabile andare a prendere il dolce, perché è talmente buono che lo prendi anche a fine pasto.
6: Un po' di messaggi al 348-753-933. C'è anche tra gli altri Edoardo che ci chiede lumi sul comunicato del centro coordinamento. È stato preannunciato un comunicato a parte del centro coordinamento. Vedremo chi verrà colpito in particolare nel momento in cui uscirà, se soltanto i giocatori o anche i proprietari di dirigenza. Aspettiamo, prima di dare una risposta.
7: No, perché è importante, perché certo, sai, sì, la voce della Fiesole l'abbiamo sentita domenica, l'abbiamo sentita venerdì scorso, ovviamente. prevalentemente, insomma, nel mirino sono finiti prevalentemente i calciatori, questo insomma penso sia abbastanza evidente da quello che abbiamo visto. Vedremo se però la voce del centro di coordinamento è altrettanto importante, perché insomma sono i tifosi magari che appunto si sentono meno anche allo stadio, ma ci sono sempre, e quindi anche loro devono esprimere la loro opinione come tifo organizzato in questo caso. Stavo pensando, ora non c'entra nulla, ma l'ultimo italiano che ha vinto il mondiale di Formula 1, sì, ecco, stavo pensando, mi viene in mente Ascari, ma sarà
6: penso
7: lui?
6: Di sì, penso di sì, perché okay, ha parlato di tanti, oltre tantissimi anni
7: quanto
6: fa,
7: quanto ha detto, quindi... 70?
6: Adesso
7: quindi
6: andiamo a controllare,
7: no, è una cosa, ora mi ha frullato,
6: arriveranno certamente
7: mi è frullata nella testa, questa sarebbe insomma straordinario se si ripetesse la circostanza a così tanti, tanti anni di distanza, insomma prima o poi però mi sembra, ecco lì un eletto c'è davvero, insomma mi sembra che possa, si sì, possa andare abbastanza
6: tra
7: tranquillo.
6: Tra l'altro, a proposito di eletto, c'è un messaggio di Marco Forzaviola che dice, se non sbaglio nel film di Matrix si parla dell'eletto, non del prescelto.
7: Sì, infatti ho detto l'eletto, l'eletto l'ho detto, il prescelto è diciamo così adattato, perdonatemi se non sono stato così purista nell'interpretazione, adattato alla circostanza della Fiorentina.
6: Comunque... Ti confermo nel frattempo che l'unico pilota italiano ad aver vinto un mondiale di Formula 1 è Alberto Ascari, che ha conquistato il titolo iridato per due volte consecutive,
7: ecco,
6: negli
7: grande
6: anni 1952 e 1953 alla guida della Ferrari.
7: Vedi, gli anni in cui si stava costruendo la grande Fiorentina e poi nel 56 avrebbe trionfato, quindi anni d'oro anche per noi. E il, non so se sia l'eletto sarà sicuramente o meno Fabio Grosso, di certo credo che se sarà lui potrebbe giocare un ruolo molto importante l'empatia con il direttore sportivo, certo, no?
6: Che sicuro sarà protetto, sarà difeso anche nei momenti difficili, ecco,
7: è fondamentale,
6: avrà questo tipo di difesa da parte del direttore sportivo che lo ha scelto, e quindi insomma in qualche
7: se ci
6: modo
7: pensi
6: dovrà,
7: bene,
6: dovrà metterci la faccia, ma dovrà anche cercare di aiutarlo nei momenti più delicati.
7: Se ci pensi bene è quello che è un po' mancato a Firenze negli ultimi anni,
6: sì,
7: forse quello che è stato più protetto di tutti è stato Beppe Iachini, se vogliamo,
6: negli
7: allenatori,
6: sì,
7: restando all'era,
6: aveva lo scudo del presidente,
7: esatto, restando all'era, ma perché aveva un rapporto privilegiato con il, sì, presidente, sì. Palladino l'anno scorso ci sono state delle diatribe, certo, in un momento anche insomma molto delicati, poi ci furono le 8 vittorie, poi di nuovo un attacco eccetera, ma vado anche oltre, gli allenatori sono sempre stati un po' come dire il capro espiatorio, no? Anche nella gestione della Valle, se ci pensi bene, a parte il periodo d'oro con Prandelli, che poi alla fine anche lui però pagò, no? E cioè si dirottava su di loro la responsabilità del mancato raggiungimento per esempio di obiettivi o di trofei, senza vedere poi che in realtà probabilmente c'era qualcosa di più grosso, appunto, cioè nella società. Adesso con l'allenatore, se davvero sarà lui scelto da Paratici e lo proteggerà, di questo ne sono certo, ci sarà grande affinità elettiva fra i due, ecco che potrebbe crearsi qualche cosa che negli ultimi anni effettivamente non abbiamo visto.
6: Questa sarebbe una grande novità, una bella novità.
7: Ma Firenze ha voglia di questo, cioè Firenze ha voglia di un calcio nuovo. È per questo che ci aggrappiamo tanto alla speranza Paratici, perché rappresenta per noi una novità. Una novità di un modo di fare calcio che negli ultimi anni quantomeno, ma io ci metto anche quelli precedenti, non abbiamo avuto, cioè, quindi se davvero poi potrebbe anche non essere di successo, questo non sempre il nuovo è meglio del vecchio, però abbiamo bisogno di questo, non abbiamo bisogno di nuovo, abbiamo bisogno di un direttore, di una società forte che protegga il suo allenatore, che gli permetta di programmare, di fare magari non so un piano triennale di calcio, cioè,
6: infatti si parla
7: che...
6: di un contratto biennale con opzione per il terzo anno.
7: È questo che ci manca tanto a noi calciofili di Firenze, ci manca questo.
6: Per Grosso il bel regalo dei preliminari di Coppa Italia, scrive Gabriele D'Amestre, una rosa in alto mare da ricostruire, già un bel esame, poi aggiunge anche che c'è stato farina tra coloro che hanno conquistato il mondiale di Formula 1 come piloti italiani, mentre
7: farina che ha forse precedente o successivo ad Ascari,
6: questo adesso magari andiamo a controllare.
7: Peccato, avevamo Leo Turris,
6: sì, mi dovevi fare questa domanda
7: prima,
6: sì,
7: e
6: sì,
7: mi è venuto in mente dopo.
6: Poi c'è il Bomber Viola che dice che ieri era al premio Maestrelli, abbiamo partecipato al premio Maestrelli, abbiamo seguito e fatto le varie interviste ai premiati, tra cui in particolare proprio Paolo Vanoli. Dice che ho avuto il piacere di scambiare fuori dai microfoni due parole con Paolo Vanoli, chiaramente gli ho chiesto se rimarrà alla Fiorentina, non si è sbottonato più di tanto, ma dall'espressione del viso ha intuito che la sua avventura a Firenze è terminata. Lo avrei tenuto perché se il suo successore è Grosso prevede un campionato prossimo mediocre, scrive il Bomber Viola. Mentre Max da Quinto dice: il Como ha vinto senza stadio e senza centro sportivo, è perché a Rocco non gli hanno fatto fare il lago. Sì, magari poteva essere una soluzione. Poi
7: un laghetto c'è all'interno del Viola Park, se non mi ricordo male, c'è un laghetto.
6: Sì.
7: Non è un lago, piccolo, ma insomma è grazioso.
6: La cosa più importante da fare in questi mesi, dice Stefano da Pesce, è riavvicinare la gente. Speriamo che nel periodo del centenario d'agosto venga aperto il Viola Park a tutti, visto che per ora l'ho visto solo da all'esterno. Grosso vale Vanoli, ma farà bene sempre forza Viola. Mentre Stefano Taxi scrive: mi piacerebbe sapere la vostra, sono spesi peggio i 15 di Fabiano oppure i 25 di Piccoli?
7: Questa è una bella domanda,
6: bella domanda
7: da cervellarsi tutta un'intera nottata,
6: come
7: dice Spalletti,
6: sì,
7: per le notti senza vita di Spalletti. Ma io Questa domanda è bella, però forse
6: sono per i 25 di Piccoli, cioè che sono stati spesi peggio i 25 di Piccoli, perché in Fabian intravedo qualcosa.
7: Io non intravedo proprio niente in nessuno dei due,
6: con
7: però
6: un nuovo allenatore io sono convinto che possa fare qualcosa di buono
7: Fabian. Ecco, io invece, allora, giusto per non darti ragione, perché penso invece che proprio con un buon allenatore, forse da Piccoli, si possa ottenere quantomeno che ripeta la stagione di Cagliari, cioè nella quale perlomeno in campionato fece 10 reti, quest'anno ne ha fatti 4.
6: Sì, però si parla di 25 milioni,
7: sì, però ecco, allora se tu mi dici il livello dei soldi spesi, è chiaro che la bilancia pende su Piccoli perché sono di più, sono 10 di più, però in generale, diciamo, la prospettiva che vedo in Piccoli non è meravigliosa, anzi, ma spero che possa arrivare a fare il campionato di Cagliari, magari non nella Fiorentina, vedremo. Fabian, ecco, non capisco il ruolo. Piccoli so che è un centravanti con determinate caratteristiche che per
6: me ho visto dei limiti tecnici enormi da parte dei Piccoli.
7: Sì, così come li ho visti in Fabian, ragazzi, al di là del passaggio breve non li ho, e del colpo di testa, cercare di saltare di testa, di entrare, non li ho visto fare, ma un centrocampista può limitarsi a quel tipo di tocco? Lo poteva fare se era un recuperatore di palloni, che
6: però
7: so alla...
6: cioè, mentre Piccoli l'abbiamo visto per tutta la stagione, Fabian è arrivato a gennaio, l'abbiamo visto,
7: carità,
6: in intermittenza,
7: c'ha degli alibi,
6: non può essere questo, cioè mi dico che non può essere questo, non può essere questo giocatore,
7: bravo,
6: qui
7: non può essere questo.
6: Mentre
7: questo
6: Piccoli l'abbiamo visto nell'arco di una stagione intera e anche con una certa continuità, perché poi ne ha giocate parecchie di partite,
7: sì,
6: di seguito.
7: Sì, questo è vero, però c'è la controprova che a Cagliari comunque fece un buon campionato, ora non un campionato da 25 milioni, comunque un campionato da giocatore che in Serie A ci può stare. Il Piccoli visto a Firenze oggettivamente fa fatica anche a tenere la categoria, ecco, questo dico, cioè l'abbiamo visto il peggio di entrambi, credo, il peggio di entrambi,
6: sicuramente.
7: E però in prospettiva un centrocampista che ha quelle caratteristiche, che non ha quindi diciamo la visione di gioco, non ha il lancio, non ha nemmeno più di tanto l'intelligenza, l'intelligenza tattica, e solo d'assalto in quel modo, cioè, faccio fatica a collocarlo all'interno di uno schema. Uno come Fabian,
6: sì,
7: capito? E questo,
6: per quello ti dico che
7: Piccoli lo metto davanti,
6: un altro allenatore, voglio
7: che
6: vedere
7: faccia...
6: che cosa riuscirà a fare, ecco, che tipo di collocazione gli darà, se
7: che modulo
6: naturalmente
7: si può...
6: rientra nelle sue idee di calcio.
7: Che modulo ci si può inventare per collocare Fabian all'interno della Fiorentina con
6: un
7: certo peso?
6: Magari un 4-2-3-1.
7: E lui a fare il trequartista.
6: Fa il trequartista.
7: Ma trequartista, ragazzi, deve avere una cifra tecnica diversa. Io
6: ti dico quello che mi hanno detto, ma io ti riporto quello che mi hanno detto, ad esempio, tra gli altri, ho parlato anche con Franco Colomba, che vive a Bologna, segue Bologna, e quindi mi ha detto: lui deve fare il trequartista, perché comunque è un giocatore che in quella posizione ci sa stare, può fare anche la mezzala di inserimento, perché comunque ha questa capacità
7: di entrare dentro e colpire di testa, perché se va a tirare al volo, abbiamo visto i risultati ultimamente, la porta anche ha avuto non la vede mai, e il dribbling mi sembra che non sia tra le sue corde, non si è mai visto il passaggio filtrante.
6: Non si è visto niente. Io sono il primo a essere deluso.
7: Io sarò antico, ma per me
6: sono il primo a essere deluso da Fabian.
7: Il trequartista per me deve avere una cifra tecnica. Per questo, quando metteva Palladino, ti ricordi, in Dur a fare trequartista, l'ha quasi rovinato. Per un ragazzo giovane in quella maniera, non aveva per me era un abominio vedere il trequartista del genere. E quindi non lo so, faccio fatica. Però, se troviamo un allenatore che sia in grado anche di trovargli una collocazione tattica e di farlo diventare un bel giocatore, io sono il primo a essere contento.
6: Dice Max da Campi a Fabia: servirebbe Thiago Motta come allenatore, cosa che comunque non auspico, mentre Simone 099 lo venderebbe, gli sembra lento per giocare dietro le punte. Mentre, tornando al tema allenatore, dice Maurizio: Grosso ha fatto un grande lavoro a Sassuolo, ha soddisfatto le richieste della sua società, salvezza e valorizzazione dei giovani, e ciliegina sulla torta, giocando molto bene. Quindi ci sono anche alcuni estimatori di Grosso. Mentre poi c'è Paolo D'Arezzo che dice: credo che difficilmente la Fiorentina al prossimo campionato potrà lottare per un piazzamento europeo, visto che ci saranno tanti cambiamenti, almeno 7 squadre sono molto avanti rispetto a noi. Sulla carta è giusto questo discorso, ma poi insomma bisogna verificarlo, perché
7: bisogna assaggiare il budino.
6: Bisogna assaggiare il budino, sì.
7: Perché te pensa che l'anno prima noi siamo arrivati sesti l'anno scorso, no? Tra le critiche feroci anche nei confronti dell'allenatore, della squadra, eccetera eccetera, e l'anno dopo siamo arrivati quindicesimi, quindi abbiamo perso quasi 10 posizioni in un anno. Quindi il discorso che ci sono squadre più avanti è giusto, però allo stesso tempo gli scivoloni sono dietro l'angolo, perché insomma ci sono squadre che possono scivolare, così come la Fiorentina è scivolata clamorosamente dal sesto, comunque sesta, settima, ottava, diciamo negli ultimi anni il sesto era stato l'apice, l'ottavo il peggior piazzamento degli ultimi tra Italiano e Palladino, quindi parliamo di 4 stagioni se non mi sbaglio, e poi dal sesto siamo piombati addirittura al quindicesimo, e quindi insomma si può anche salire così come si può scivolare, quindi qualche squadra magari può perdere terreno e ti può infilare negli errori altrui. D'altronde funziona così, se vuoi cogliere il Como ha fatto un gran campionato, ma diciamo la verità, si è riuscito a sfruttare la pochezza di alcune grandi squadre che non sono riuscite invece, con il match point a disposizione clamoroso, a sfruttarlo. Il Milan è clamoroso, ma la Juventus stessa ha perso con la Fiorentina e noi ne siamo ultra felici, perché gli abbiamo fatto lo sgambetto, una partita che per il 99% delle persone era vinta, no? Perché la Fiorentina senza motivazioni, il Milan contro il Cagliari senza motivazioni, addirittura ha perso in casa anche lui il match point della Champions, e ballano 80 milioni, sì. Quindi questo dimostra quanto il calcio sia strano, perché spesso noi diamo giudizi dicendo ma che quella partita scritta, ma che vuoi che succeda, perdano di sicuro, e invece Juventus Fiorentina e
6: questo va a merito del calcio italiano,
7: esatto, dimostrano che non è così, poi può succedere, però può succedere e succede,
6: sì, però questo raramente, a testimonianza del fatto che non esistono partite scontate nemmeno nel finale del campionato, nemmeno quando ci sono in gioco squadre che non hanno più nulla
7: da chiedere, più motivazioni, e gliela regala di sicuro, invece non è stato così.
6: Anche il Verona se l'è giocata, contro la Roma, anche contro la Roma,
7: non solo contro
6: la Roma, anche contro la Juve,
7: pensa che ha pareggiato a Torino con la Juventus, era già retrocesso, quindi insomma da questo punto di vista, almeno non dico riabilita completamente il calcio italiano, che cadente dal punto di vista tecnico certamente è spettacolare, però perlomeno questo bisogna darne atto, insomma, la serietà di queste squadre che nel finale campionato hanno onorato quantomeno la competizione.
6: Leggo intanto da FirenzeViola.it una notizia che riguarda Vanoli. L'agente di Vanoli pubblica la classifica del girone di ritorno e aggiunge senza parole uno screen pubblicato sul proprio profilo Instagram tra le storie con un breve ma chiaro messaggio no words, senza parole. Il riferimento va alla classifica di Serie A nel girone di ritorno e lo ha fatto poco fa Andrea D'Amico, agente di Paolo Vanoli. Andrea D'Amico che tra l'altro era presente anche lui ieri sera al trofeo Maestrelli insieme a Paolo Vanoli, abbiamo avuto la possibilità di salutarlo, di scambiare due chiacchiere con lui. D'Amico ha taggato lo stesso tecnico della Fiorentina in una graduatoria che nella seconda tranche di campionato vede i Viola Ottavi con un più 16 rispetto ai punti raccolti nel girone d'andata. Il commento del procuratore sottolinea l'ottimo lavoro del proprio assistito, il cui destino si deciderà nelle prossime ore. Questo no words, secondo te, ecco, che cosa può far interpretare, cosa può farci dire, ecco, che evidentemente si sente
7: secondo me
6: vicino il distacco dalla Fiorentina.
7: È un segnale che ha sicuramente, da procuratore, conosce perfettamente quelli che sono i tempi e anche i modi di comportarsi degli suoi interlocutori. Probabilmente hanno usato che ci si sta dirigendo altrove, altrimenti mi sembra un po' un messaggio dal punto di vista statistico. L'abbiamo fatto anche noi questo tipo di classifica, te lo ricorderai, girone di ritorno abbiamo fatto quella di Paratici, che è ancora migliore, addirittura sesto posto sarebbe la Fiorentina da quando Paratici si è insediato, eccetera. Ma se tu lo fai tu da procuratore di un allenatore che è in bilico in questo momento, è chiaro che c'è un messaggio, come dire, senza parole, cioè di fronte a questo non ci dovrebbero essere dubbi. Ecco, questo è quello che dal punto di vista
6: il senso può essere quello, in effetti,
7: quindi evidentemente hanno usato che invece i dubbi ci sono, e come se ci sono.
6: Altrimenti
7: è una presa di posizione che non giustificherei anche nella tempistica, perché potevi farla, che so, qualche giorno fa, no? Alla immediata fine del campionato, venerdì sera per esempio, non aspettare oggi, cos'è, ma qualche giorno, probabilmente perché lui si aspettava che Vanoli fosse convocato e fosse confermato, e cosa che per ora non è avvenuta.
6: No, dovrebbe esserci nelle prossime ore questo incontro,
7: però
6: un incontro che servirà per congedarsi.
7: Sembra questo, tutte le sensazioni, mi sembra, perché se lo volevi confermare c'erano mille occasioni. Certo. Perché bisogna fissare un incontro a una settimana dalla fine del campionato per dirsi, forse per ringraziarlo, ecco, quello sì, perché ha fatto un gran lavoro, però che possa essere confermato, a meno che poi non si chiuda improvvisamente qualche porta, che allora io fossi Vanoli sinceramente qualche dubbiettino ce l'avrei, perché
6: ma sicuramente ce l'ha,
7: essere trattato come eventuale
6: ripiego.
7: Non
6: ultima ruota del carro.
7: Lui tra l'altro ha parlato chiaro, lui ha detto io non vorrei essere confermato l'ha ribadito anche ieri e quindi queste sono parole che pesano in questo frangente, secondo me.
6: Parliamo un po' di giovani adesso, lo facciamo con Massimo Paganin. Ciao Massimo, ben ritrovato.
9: Ciao. Buongiorno.
6: Voglio subito affrontare con te il discorso relativo a Comuzzo, che tra l'altro è stato convocato in queste convocazioni particolari da parte del CT Silvio Baldini.
9: Scusami Lorenzo, mi sono perso il nome.
6: Comuzzo.
9: Ok, sì. Okay.
6: Comuzzo, che è stato convocato da parte del CT Silvio Baldini per le prossime partite dell'Italia del 3 e 7 giugno con Lussemburgo e Grecia. Sono state delle convocazioni molto particolari, praticamente ha chiamato il suo gruppo dell'Under 21. Però ecco, ti chiedo, dopo una stagione così negativa, non solo della Fiorentina, ma proprio in particolare anche dello stesso Comuzzo, che idea ti sei fatto su questi passi indietro notevoli da parte del giovane difensore della Fiorentina?
9: A volte bisogna fare due o tre passi indietro per poterne fare di più in avanti. Che succede, sono diciamo così la parte essenziale del percorso di crescita di ogni giocatore, ti potrei dire di ogni essere umano, ma è chiaro che tutto nel calcio si accelera molto di più rispetto alla vita normale, però è un percorso normale, devi capire quanto bravo sei a rialzarti dopo i momenti di difficoltà, a riprendere, a capire gli errori che hai fatto, a vedere quali sono i punti deboli sui quali lavorare, punti forti sui quali ovviamente focalizzarti magari per migliorare, fa parte del percorso, secondo me. Ti strutturi, come si suol dire, diventano le spalle larghe nel momento in cui affronti questi momenti di difficoltà. Non è stato un momento di difficoltà solo suo, ma è stato, diciamo così, della Fiorentina in generale nell'arco dell'annata, ma sono momenti attraverso i quali ognuno di noi è passato, che ha giocato a calcio, insomma, che poi ha smesso. Devi essere bravo a passare attraverso e a capire dove devi migliorare, ripeto, e su cosa ti devi concentrare. Questo diventa essenziale e fondamentale. Sicuramente la convocazione nazionale può dare, diciamo così, uno stimolo, non deve essere vista come ovviamente un premio, perché è chiaro che vista l'annata, la convocazione arriva a fronte del fatto che c'è una rivoluzione generale, però indipendentemente da questo credo che il suo percorso, ripeto, sia un percorso personale di crescita. Fino a qualche anno fa era considerato un prodigio, adesso non è diventato meno bravo di prima, deve solo lavorare eventualmente su alcune cose.
6: Ecco, comunque qui a Firenze, allargando il discorso su Comuzzo, c'è un po' di rimpianto dopo questa stagione per quel che riguarda quell'offerta che era arrivata da parte del Napoli, da parte dell'Arabia Saudita, un'offerta estremamente vantaggiosa per la Fiorentina, un'offerta monster, 35 milioni. La Fiorentina, per quanto riguarda la proposta del Napoli, non è che non l'ha rifiutata, in quel caso fu il presidente commisso ad opporsi, per quel che riguarda invece l'Arabia Saudita è stato il giocatore a non volerla accettare. Però ecco, tornando invece in particolare a quell'offerta del Napoli, l'avesse accettata probabilmente, chiaramente col senno di poi, avrebbe fatto bene la Fiorentina?
9: Ma adesso siamo sempre, ti dico di sì, ma l'avrebbe fatto bene semplicemente perché avrebbe incassato, avrebbe investito su un altro giocatore, avrebbe fatto bene il giocatore perché sarebbe andato in una realtà che gli avrebbe permesso di crescere ulteriormente, molto più competitiva sotto certi aspetti, e ovviamente sarebbe cresciuto. È inutile riguardare indietro, comunque ha tenuto un giocatore che ritengono valido, e quindi credo che al di là di tutto Comuzzo ripartirà per la prossima stagione cercando di doversi conquistare il posto e dimostrare quello che vale a se stesso prima di tutto, e poi è chiaro che tutto l'ambiente, ma il lavoro che fa un atleta prima di tutto è dimostrare a se stesso quanto è bravo, quanto può competere con gli altri, quanto deve crescere. Questo fa la differenza, poi il resto è una conseguenza del lavoro che fai su te stesso quotidianamente.
6: Certo. Tommaso Borghini?
7: Appunto, parlando dei convocati, giovani convocati in nazionale, l'altro giovane convocato in nazionale da parte di Baldini è diametralmente in condizioni psicologiche, diciamo, diametralmente opposte rispetto a Comuzzo, ovvero mi riferisco a Sherdur Ndur, che ha fatto, insomma, un campionato partito male, insomma, sì, qui a Firenze, sì. È stato molto criticato all'inizio il suo impiego, soprattutto perché si riteneva un giocatore, insomma, tecnicamente ancora non forse all'altezza addirittura della Serie A, invece poi ha sorpreso tutti, si è preso la maglia da titolare, ha fatto anche dei gol importanti, una crescita esponenziale, sembra anche Paratici, ho letto, sia rimasto molto molto colpito da quello che è il suo sviluppo, quindi vorrei sapere anche da Massimo cosa ne pensa.
9: Ma io credo, come detto, vale anche per Ndur quello che ho detto per Comuzzo, ognuno fa il suo percorso di crescita, fa la sua strada. Credo che Ndur sia passato attraverso delle difficoltà che lui è riuscito a superare nel miglior modo possibile, dove via via ha trovato poi delle conferme sul campo, no? La crescita viene poi sul campo attraverso le partite che fai, la confidenza che hai, ovviamente l'autostima, la sicurezza, la fiducia che attraverso ogni partita ti arrivano. Lui ha fatto il suo percorso e credo che quest'anno abbia finito in crescendo, proprio dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Questo fa tutta la differenza del mondo, perché dal di fuori si percepisce la consapevolezza del giocatore, la fiducia che ha in se stesso e la capacità di giocare un calcio che ovviamente è un calcio, diciamo così, fatto di giocate che hanno un certo tipo di consistenza. Credo che, appunto, dicevo, il suo percorso sia stato essenzialmente questo, e credo si sia notato prevalentemente vedendolo da fuori, no? Credo sia questa stata la differenza tra lui e Comuzzo nell'arco della stagione. Però ripeto, la convocazione adesso arriva in nazionale, è una convocazione particolare questa. Però comunque giochi una partita a livello internazionale, giochi con la nazionale, hai la possibilità di andare in un gruppo di lavoro che è un gruppo di lavoro importante, entri in una certa dimensione, entri nell'ambito di quelle che sono le convocazioni in nazionale, di conseguenza in quella lista di giocatori papabili e convocabili da qui in avanti. Questo credo faccia una gran differenza dal punto di vista mentale. Poi è chiaro che bisognerà vedere da qui in avanti quello che sarà in grado di dare, perché è chiaro che noi abbiamo giocatori a livello nazionale, centrocampisti soprattutto, che sono di ottima qualità. Lui avrà la possibilità di inserirsi in un gruppo di giocatori, ripeto, che nei prossimi anni dovranno fare la differenza, perché ci sono due competizioni che arrivano, che sono l'europeo e il prossimo mondiale, quale lui dovrà cercare di far parte di quella che è la spedizione azzurra. Da qui a vedere il percorso che sarà fatto, ovviamente c'è tanta strada, però ripeto, mi sembra che il percorso di crescita nell'ultimo periodo soprattutto sia stato esponenziale. Poi da qui dovrà confermarsi, perché è chiaro che il confermarsi diventa più complicato, passi da giovane al quale scusano tutto e quindi sei giustificato, a giocatore di responsabilità, che ovviamente ha un peso diverso sulle spalle.
6: Ecco, tra i giocatori che sono stati convocati però soltanto per gli allenamenti c'è anche Fortini, il giocatore della Fiorentina che quest'anno abbiamo visto non tantissimo anche per una serie di infortuni che ha dovuto sopportare, e comunque insomma quando è stato chiamato in causa non ha convinto. Ti sorprende però l'interesse della Premier per lui?
9: No, io mi auguro ci sia sempre più interesse da parte di squadre estere per i nostri giocatori. Vuol dire che ci hanno visto qualche cosa, che insomma, al di là degli infortuni, al di là degli alti e bassi, al di là, diciamo così, di una stagione non proprio positiva, credo abbiano visto quello che è il potenziale del ragazzo. Credo che questo possa fare la differenza. Poi, come detto, c'è tanto da lavorare nel momento in cui ti vengono a cercare. Significa lavorare su se stessi per poter crescere. Questo fa una gran differenza. La Premier League è un campionato molto particolare, dove la parte fisica è preponderante sul resto, perché l'intensità e la qualità delle partite è molto molto più alta rispetto al nostro campionato, quindi poi ci deve essere un adattamento, un adeguamento. Però noi abbiamo bisogno anche di questo come nazionale, di giocatori che giochino delle partite con un livello e una qualità molto più alta rispetto a quella che c'è in Italia in questo momento.
6: Tra i giocatori che hai avuto modo di conoscere c'è anche Ranieri. Ecco, ti chiedo, ti ha sorpreso in positivo quest'anno, dopo che gli è stata tolta la fascia, dopo che è stato messo in panchina quando è stato chiamato in causa, è riuscito a ritrovare grande concentrazione e ad essere anche un punto di riferimento per la seconda parte, ripeto, dell'annata, e a questo punto si può pensare possa ripartire anche da lui la Fiorentina?
9: Beh, ovviamente è importante avere all'interno della rosa, della squadra, dei giocatori che hanno una grande personalità, che riescono, come detto, vale per tutti logicamente, a rialzarsi dopo dei momenti di difficoltà, perché lui ne ha avuti nell'arco di questa stagione, nella finale della stagione scorsa, ma in questa stagione credo non sia stato facile per lui.

0: direi che il lavoro che è stato fatto su tutti i giocatori della rosa, perché alla fine è il gruppo che ha fatto sì che la Fiorentina si potesse salvare alla fine di quest'anno.
1: Stavamo parlando prima di un altro, ora tanto giovane non lo è più perché comunque ha 23 anni, stavamo parlando di Fabian, calciatore arrivato dal Bologna a gennaio, non ha molto convinto qua a Firenze, soprattutto
2: no, direi per niente.
1: Per niente, ecco, ero stato troppo buono. E diciamo che soprattutto anche la collocazione difficile, perché Vanoli l'ha provato un po' da mezzala, un po' da incursore, diciamo così, però ecco non è riuscito ad inserirsi. Che cosa ne pensi di Fabian?
0: Ho avuto modo di vederlo nella 21 e quindi era ancora, diciamo così, all'inizio. Però delle ottime potenzialità, a mio modo di vedere, sia dal punto di vista strutturali, proprio fisiche, che dal punto di vista tecnico. È chiaro che arrivare a gennaio in un contesto che non funziona è molto complicato. Inserirsi, adattarsi, voler fare la differenza, perché credo che nella sua testa lui pensasse di arrivare a Firenze e di poter fare la differenza, visto che arrivava da un ambiente che era quello di Bologna, dove lui aveva fatto molto bene, dove aveva vinto la Coppa Italia, aveva fatto delle partite anche a livello europeo e quindi pensava di poter fare la differenza. Non è così facile, immagino che mentalmente abbia avuto delle difficoltà, però per me è un giocatore con delle grandi potenzialità sotto tutti i punti di vista. E quindi secondo me la Fiorentina farebbe bene a tenerlo, perché è chiaro che è un giocatore sul quale si può puntare tranquillamente. Non è più giovanissimo, è vero, ma credo abbia un buon percorso davanti, perché si sta affacciando adesso ad un calcio, diciamo così, più importante rispetto a dove giocava prima. Quindi direi che secondo me ha tanto margine di crescita ed essere sicuramente in grado di dare il proprio contributo nella prossima stagione.
2: Prima di salutarti, Grosso può essere il nome giusto per la Fiorentina, cioè può essere l'allenatore in grado di iniziare un nuovo percorso con la Fiorentina, di aprire anche un ciclo con la Fiorentina?
0: Ah, è chiaro che dipende, cioè, se dovesse andare via Paolo Vanoli, per me Grosso potrebbe essere un allenatore che è in grado di dare il suo contributo. Sta facendo il suo percorso personale, ha fatto molto bene a Sassuolo, ha dato un'identità precisa alla squadra, ha raggiunto degli ottimi risultati quest'anno, quindi sì, potrebbe essere lui. Mi dispiacerebbe molto per Paolo, perché credo, ripeto, abbia fatto un ottimo lavoro, però sentivo che lo dicevate prima. Lui ha già detto: non rimango se devo rimanere perché
2: per riconoscenza, sì,
0: esatto,
2: perché ho battuto la Juventus,
0: esatto,
2: devo rimanere perché ha fatto un lavoro, certo, comunque.
0: Ma giustamente
2: importante.
0: Io credo che la media punti poi lo giustifichi, sì, no? Sì, il fatto, sì, che lui sia riuscito a fare bene comunque indipendentemente da tutto, e ripeto, lo ha fatto in condizioni particolari, perché non dimentico dalla parte iniziale nel quale c'era stato un problema enorme dal momento in cui è arrivato, ha dovuto superare diversi ostacoli e credo sia stato bravo, credo, sotto tutti i punti di vista, a far sì che la squadra alla fine potesse raggiungere questo risultato. Non era nulla, non c'era nulla di scontato in questo. Ripeto, credo sia l'elemento essenziale sia quello di poterlo vedere lavorare tutti i giorni, e solo chi era lì al campo e lo vedeva lavorare può essersi fatto un'idea e può prendere la decisione giusta se tenerlo oppure no. Ma ripeto, credo siano delle considerazioni che verranno fatte in queste settimane, si parleranno le parti e poi decideranno. A mio modo di vedere, Paolo è un ottimo allenatore con una gran personalità, un gran carattere, ancora tanta strada, ancora tanto da imparare se vogliamo, sotto tanti aspetti, però io ci conosciamo ormai da tanto tempo, è sempre stata una persona che si è messa in discussione, ha sempre cercato di migliorare se stesso, quindi direi che indipendentemente da tutto, anche nel caso in cui dovesse rimanere, sono convinto che sarà in grado di dare molto.
1: L'ultima cosa da parte mia riguarda un altro giovane, non so se l'hai seguito, Tommaso Martinelli, che ha fatto molto bene come portiere alla Sampdoria. Lui è davvero giovane, perché insomma per un portiere poi mi pare 2006. 2006, per cui, però ecco, secondo te potrebbe già essere pronto per la Fiorentina, oppure meglio lasciarlo magari un altro anno proprio laddove ha fatto così bene, per farsi ancora le ossa, come si dice?
0: Allora, non ho avuto modo di seguirlo, però per i portieri è un po' diverso rispetto, certo, ai giocatori di campo, perché il portiere purtroppo, cioè, o fai il primo, se fai il secondo rischi di non vedere mai il campo, no? Mentre un giocatore, per quanto sia giovane, sai che può entrare perché ci sono 5 sostituzioni, quindi c'è la possibilità di metterlo in campo. Il portiere è un ruolo molto più delicato all'interno di una squadra. Solitamente l'allenatore sceglie il suo portiere e porta avanti quell'idea lì, a meno che non succedano delle cose, diciamo così, molto particolari nell'arco della stagione, per cui devi cambiare il portiere, oppure dai la possibilità al secondo portiere di giocare eventualmente in coppa, per cui io credo che la cosa più importante

0: importante soprattutto per i portieri giovani sia quella di giocare anche in categorie, diciamo così, un po' inferiori, almeno che tu non sia un fenomeno come è stato Donnarumma, ma ce ne sono pochi, diciamo, da questo punto di vista. È difficile dare la responsabilità ad un giovane portiere, perché logicamente è un ruolo molto particolare nel quale serve tanta personalità, e solitamente la maturità del portiere arriva intorno ai 24-25 anni, da lì inizia poi la carriera, perché è chiaro che ha dovuto fare tutta una serie di passaggi e poi da lì comincia a giocare ad alto livello. Solitamente, ripeto, a meno che non ci siano delle doti così importanti, così grandi, che gli concedano di avere la possibilità di giocare, però sono diciamo così eccezionali. Ma secondo me è molto più importante che il portiere abbia la possibilità di giocare, anche, ripeto, in una categoria inferiore, dove ha la possibilità di trovare le distanze, gestire la squadra, imparare un po' alla volta quella che è il posizionamento, passare attraverso delle situazioni difficili e via via crescere. Quindi secondo me, soprattutto per un portiere così giovane, ripeto, è meglio che rimanga a giocare piuttosto che rientri alla base. Poi è chiaro che se c'è dei portieri di esperienza e un portiere come De Gea davanti, diventa difficile portargli via il posto, perché sì, al di là di tutto è sempre molto, il portiere è un ruolo dove è sempre molto molto regolare, se fa bene è difficile poter subentrare ed entrare, e mentalmente è molto complicato, perché è frustrante, vedi che lui gioca, sai che non giocherai mai, perché ovviamente è stata fatta una scelta da parte dell'allenatore, e diventa mentalmente molto difficile. Però ripeto, è un percorso, ognuno ha il proprio, e poi in base al percorso devi dimostrare quanto bravo sei come giocatore per poter portarvi a posto a qualcuno.
1: Massimo, grazie mille come sempre per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Grazie a voi, ciao, buon lavoro.
1: Grazie a Massimo Paganin. A proposito di portieri, oggi Tutto Sport su De Gea scrive che è stato proposto all'Inter, c'è stato un no secco da parte dei nerazzurri, insomma ci sarebbe ancora da parte della Fiorentina questa volontà di alleggerire Montengaggi, e quindi De Gea potrebbe essere un giocatore da cedere in virtù di questo ingaggio pesante che lui,
2: diciamo,
1: ha.
2: L'ho letto anch'io, mi ha sorpreso abbastanza come situazione, nel senso, perché pensavo invece che De Gea potesse essere un punto fermo per la ricostruzione, diciamo, chiamiamola così, della Fiorentina. E non so, certamente se è stato scritto ci saranno le basi reali, mi sembra particolare che vadano a proporlo. Sì, è vero, l'Inter ha un altro portiere molto esperto, non ha fatto molto bene,
1: cambierà porta.
2: Però mi pare
1: in questo momento c'è Martinez che sembra essere stato scelto,
2: esatto, forse per questo, forse
1: però magari sai, se gli proponi De Gea rispetto a Martinez, ovviamente ha tutto un altro
2: curriculum, certo,
1: tutta un'altra storia, tutto un altro peso.
2: E poi l'Inter è strutturata dal punto di vista dell'ingaggio, di poter sostenere tranquillamente l'ingaggio di De Gea. Era prima vicino alla Juventus, sembrava quantomeno, sì, però mi pare che lui abbia espresso fatto sapere la sua volontà di rimanere.
1: Però evidentemente la Fiorentina non è così convinta, soprattutto per questa vicenda dell'ingaggio.
2: Lo so, questo è vero, però qualche giocatore, diciamo, un po' più importante, un po' più esperto, un po' più che dia garanzie da tutti i punti di vista, ci vorrà anche nella nuova Fiorentina, no? Quindi De Gea io lo vedrei sicuramente come uno di questi. Poi vedremo se andrà via, non ne faremo una tragedia sicuramente, ma un pochino a me personalmente dispiacerebbe, perché dopo la flessione ha avuto poi un momento nel quale, secondo me, con la fascia di capitano al braccio, è stato anche decisivo per la salvezza ottenuta in questo, insomma, alla terza giornata, a tre giornate dalla fine.
1: Facciamo adesso una piccola pausa, continuate a scriverci al 348 75 13 933, aspettiamo le vostre chiamate anche 055 77 11 171. A tra poco.
3: Ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Ciao ragazzi, sono Guido. Forse sarò un po' troppo romantico nel senso dell'ottimismo del romantico, però e queste notizie sponda Milan del fatto che sono interessato a Paratici non sono altro che un attestato di ottima qualità della decisione presa dalla Fiorentina di ingaggiare Paratici, così come funziona con i grandi giocatori o giocatori che si rivelano bravi e chiaramente destano l'attenzione di altri club, di altre squadre. È la bontà dell'operazione confermata anche da altre parti, insomma. Ciao Guido.
5: Buongiorno, grazie per la compagnia sempre preziosa. purtroppo sempre più nauseato da una proprietà inutile, calcisticamente inutile. La scelta di Grosso è un'altra conferma di questo. Mi hanno nauseato, non seguirò nulla, guarderò a agosto che cosa decido di fare, se rifare l'abbonamento. È veramente una pena veramente, ci stanno distruggendo la passione. Claudio Giantonio.
6: Borghini, abbi pazienza, ma quanta linea di credito ancora bisogna dare a questa società? E ti ha detto ora aspettiamo ancora Grosso, le prime partite. Quanta linea di credito ancora siete obbligati? A questo punto è questa la domanda. Siete obbligati a dover dare a questa proprietà?
7: Buongiorno. Mi chiamo D'Avellino, mi chiamo Giuseppe. Niente, io sento parlare degli allenatori. Grosso mi starebbe anche bene perché ha idee di calcio, ma poi parlare di Veira veramente, guarda, è una cosa che non si può sentire. Basta con questo Veira, a questo punto teniamoci Vanoli oppure puntiamo su Galoppa, forse una travezza più tranquilla ce la garantisce. Buona giornata.
8: Buongiorno, io guardo sempre i ragazzi della primavera quando vanno a giocare in Serie B, tutte le partite. E vivi la regina quando c'era Pierozzi, ma quell'anno lì Fabian fece 7 reti e Pierozzi 5, però tutti i gol Fabian di testa, di ingresso in area, schizzate. Io ho mai visto fare un tiro, un dribbling, un lancio. Dissi, ma che calciatore è, strano, 7 reti, forse in 2003 crescerà, però ecco, mi sembra che sia rimasto uguale.
9: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Senza fair play finanziario possiamo fare come ha fatto l'anno scorso il Como, oppure questa società si inventerà ancora qualche storiella per non spendere, insomma. Forza Viola sempre.
10: Del grande fenomeno Como, la fortuna del Como, dei suoi tifosi, è che Suarzo, che è il manager di Artono, veniva sempre in vacanza in Italia e gli facevano delle qualità. Venezia, Firenze e Como, però decise di far scegliere alla moglie, cioè la qualità preferita era quel Como. Allora glielo disse agli Artono, per loro era uguale, e investirono a Como, anche che fra l'altro le province più ricche d'Italia. Siamo di sfortuna, perché se la signora gli piaceva più Firenze avrebbe comprato la Fiorentina, e sicuramente meglio della proprietà con Miss sarebbe stato. Abbiamo avuto sfortuna, purtroppo Miss il bombello.
1: Grazie a tutte queste note vocali da parte del nostro ascoltatore al 348-7533-933. Tanti temi per quanto riguarda gli investimenti, la possibilità di investimenti della Fiorentina. Non ci resta che aspettare il confronto che ci sarà in America tra Paratici, Ferrari e la proprietà, Giuseppe Commisso e Katrin, per capire appunto che tipo di budget verrà messo a disposizione del dirigente della Fiorentina, e non solo il budget, perché poi insomma si parlerà di società in generale, della sponsorizzazione, che è un altro tema caldo, perché la Fiorentina comunque con la sua sponsorizzazione con Mediacom riceveva 25 milioni, ecco. Però, dico che non ci sarà, però magari potrebbe essere
2: io ho letto che
1: sponsorizzazione.
2: Esatto, ho letto che non sarà probabilmente sulla maglia, per una questione di maglia del centenario, ma che dovrebbe rimanere la sponsorizzazione, diciamo, finanziaria, che è la cosa più importante. Però questo ovviamente sarà un tema, certamente anche questo di dibattito. Sarebbe insomma un brutto campanello d'allarme se ci fosse, no, addirittura il ritiro della sponsorizzazione da parte della stessa azienda, che è di fatto proprietaria della Fiorentina, nel senso che il proprietario è poi il proprietario di quell'azienda lì. No, se mi permetti solo di rispondere
1: a quanta linea di credito a questo
2: amico
1: proprietà.
2: Io non ho detto ho detto la linea di credito, dicevo a Fabio Paratici, che è arrivato adesso, certo, e che rappresenta il qualcosa di nuovo a livello degli ultimi 7 anni, cioè da quando è arrivata questa proprietà, cioè un dirigente navigato di calcio importante, tra l'altro molto richiesto. Vedi di nuovo il Milan che si rifà sotto, prima si era fatta sotto la Roma.
1: Abbiamo il collegamento
2: e
1: con noi.
2: Questa è la linea di credito per me. Paratici non ha ancora cominciato, diamogli la possibilità di lavorare. Se poi sarà su quella linea precedente, allora si potrà dire che non è cambiato niente, ma aspettiamo a dirlo, perché è arrivato e non è ancora fatto un mercato,
1: non ha fatto un'operazione a livello ufficiale, magari il mercato di gennaio in qualche modo
2: dicevo
1: ha
2: io,
1: contribuito,
2: ecco,
1: a farlo, però la prima operazione ufficiale non c'è ancora stata
2: niente
1: a parte dei Paratici. Visto che hai parlato di questo interesse del Milan per Paratici, abbiamo in collegamento con noi Antonello Gioia di Milan News. Ciao Antonello. Dovremmo averlo.
11: Ciao, buongiorno.
1: Eccoci qua, eccoci
2: buongiorno,
1: qua. Buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno,
1: benvenuto. E visto che insomma siamo entrati proprio nel tema paratici, ti chiedo qual è in questo momento la situazione relativa a quello che sarà il nuovo direttore sportivo del Milan, quali sono le varie ipotesi che circolano in questo momento e in particolare, ecco, paratici in questo momento, che tipo di soluzione potrebbe essere, che tipo di chance ci sono o ritiene di avere il Milan per paratici?
11: Guarda Lorenzo, la situazione è particolare perché in questo momento il Milan non ha un amministratore delegato, non ha un direttore sportivo, non ha neanche l'allenatore. In teoria il dirigente che deve decidere non è neanche un dirigente, quindi è difficile essere precisi e essere certi delle cose. Da quel che ci risulta, Paratici sarebbe il nome preferito da Zlatan Ibrahimovic, però ovviamente il contratto che lo lega alla Fiorentina, oltre che essere praticamente nuovo e immacolato, è anche piuttosto recente, quindi non è semplicissimo liberarlo. Però è un nome nella lista di Ibra, ci aveva già parlato l'anno scorso, insieme a delle piste estere. Quindi io credo che, al contrario di quanto si dovrebbe fare normalmente, il Milan sceglierà prima l'allenatore e poi il direttore sportivo, quindi bisognerà vedere se Paratici accetterà questo tipo di dinamiche, questa ingerenza importante di Ibrahimovic nelle scelte sportive. È lui che comunque è un direttore che ha una certa esperienza, una certa autorità, una certa credibilità. Quindi insomma non possiamo dare notizie certe, se non che al Milan ci sia veramente tanta confusione.
1: Ecco, però un nome che circola in maniera abbastanza insistente e consistente per quel che riguarda il Milan è quello di Iraola per la panchina, naturalmente. Iraola che è stato anche un nome che la Fiorentina ha seguito con Paratici, evidentemente per Paratici era un nome particolarmente interessante per la panchina della Fiorentina, e quindi a Firenze, facendo 2+2, allora si dice se Iraola andrà al Milan, allora potrebbe essere un nome suggerito da Paratici per i rossoneri. Tu che cosa ne pensi di questa ricostruzione? Può essere anche fantasiosa,
11: diciamo. Sì. No, allora guarda, secondo me i passaggi sono troppi, cioè nel senso è una ricostruzione che a livello logico si può stare, però abbiamo tu stesso non nel raccontarla hai dovuto fare 3-4 passaggi. Il Milan doveva pensare all'esonero di Allegri, Ibra avrebbe dovuto prendere il comando del club, quindi pensare di prendere Paratici come direttore sportivo, e nel frattempo Paratici avrebbe dovuto consigliare lui di prendere i Ola, nonostante sia da poco il direttore sportivo della Fiorentina, non sapendo se sarà quello del Milan. Onestamente secondo me è troppo lunga, ecco, la faccenda. Più semplicemente Milan cerca, ci hanno fatto sapere ieri, un allenatore alla Fabregas. Iraola, che ha fatto molto bene a Bournemouth, è libero, che poi possa anche piacere a Paratici, e in questo momento è più una coincidenza, penso io. Però ecco, nel caso in cui poi i due si dovessero venire al Milan, certamente questo sarebbe un vantaggio per i rossoneri.
1: Tra l'altro Iraola, lo raccontavamo anche ieri, è stato cercato dalla Fiorentina anche l'anno scorso dal direttore sportivo Pradè, c'era stato un contatto, però Iraola è stato estremamente gentile nei confronti della Fiorentina, però non ha voluto assolutamente prendere in considerazione la Fiorentina, che tra l'altro era in conference, era comunque in Europa. Quest'anno non è neanche in Europa la Fiorentina, quindi figuriamoci se poteva prendere in considerazione la squadra viola quest'anno Iraola. Tommaso Borghini, caporedattore del Brivido Sportivo.
2: Sì, ciao. No, lasciando poi, se ne vorrai parlare ancora, il discorso Paratici, perché mi sembra che lui abbia detto 10 giorni fa,
1: prima della partita con la Juventus, proprio
2: sì,
1: nel pre-gara,
2: 10 giorni fa ha detto: io ho preso casa a Firenze, me la volete far già cambiare, sulle domande sul Milan e proprio sulla Roma. Sì, sì. Adesso, cioè, dopo 10 giorni dobbiamo ridire che lui rimane, non mi sembra, non credo che si metterà nemmeno a dirlo, ecco, penso che debba iniziare a lavorare. Se poi c'è una rottura interna al club, allora questo è un altro paio di maniche, così la penso io.
1: Certo,
2: è una mia opinione.
1: C'è anche chi sottolinea proprio questo aspetto, che ci possa essere
2: però
1: un conflitto interno.
2: Bisogna dimostrarlo anche,
1: sì, sì,
2: cioè,
1: chiaro,
2: nel senso,
1: certo.
2: Sottolineare si può sottolineare tutto,
1: sì, sì.
2: E comunque è una mia opinione, quindi valgo per uno ovviamente. Vorrei chiedere invece ad Antonello, visto che si parlava di una possibilità che il Milan potesse essere interessato a Fagioli, però credo che fosse legato al discorso di Allegri, no?
1: Sì.
2: Ora forse è prematuro, non c'è nemmeno l'allenatore, mi dirai, e quindi è prematuro parlare di giocatori, ma da quello, ecco, che può aver sentito, saputo, ecco, è un giocatore che potrebbe essere nell'orbita del Milan, uno come Fagioli.
11: Guarda, l'avevamo scritto anche su Milan News qualche settimana fa, perché Fagioli era uno dei preferiti di Massimiliano Allegri e soprattutto in caso di addio di Modric il Milan avrebbe provato a portarlo in rosso nero con Allegri. Il fatto che non ci sia più il tecnico livornese ovviamente cambia tutto, e in questo momento non è che Milan non ha soltanto l'allenatore, Milan non ha il direttore sportivo, non ha l'amministratore delegato, non avrà neanche Ibrahimovic a breve perché va a fare l'opinionista per un mese ai mondiali a Los Angeles, quindi insomma bisogna capire ancora chi prenderà le decisioni. Io credo che per i tifosi della Fiorentina che ci stanno ascoltando possiamo tranquillizzare sulla permanenza, almeno io non credo che l'anno prossimo vedremo Fagioli al Milan, poi in altre squadre forse sì, forse no, lo sapete meglio voi di me, ma al Milan credo proprio di no.
1: Ecco, ma in questo momento sta peggio il Milan, che è comunque in Europa League, o la Fiorentina che si è salvata con due giornate d'anticipo? Secondo te, Antonello?
11: Guarda, forse è una gara. Una gara tra due tartarughe, non lo so. Io onestamente faccio fatica a capire come stanno gestendo la situazione nel Milan. Anche ieri ne avevo parlato con Piccari sulla radio di Tutto Mercato Web, hanno fatto un incontro con la stampa ridotto soltanto a 5 giornalisti scelti diciamo in base a insomma un tipo di politica, no? non troppo ostile alla proprietà, facendo passare dei messaggi secondo me anche incoerenti, no? tra gli stessi, quindi così non si lavora, e soprattutto dopo che tu vieni da 4 anni di fallimenti l'ultima cosa che devi fare è intanto nasconderti e poi pensare di spiegare come si fa, anzi metterti ad ascoltare, metterti ad imparare con umiltà. Il Milan, questa umiltà, il Milan, i proprietari del Milan, perdonatemi, non ce l'hanno mai avuta, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Credo che comunque, insomma, per valore della squadra, per possibilità anche economiche di puntare all'Europa, il Milan possa stare meglio da un punto di vista di campo, però è veramente una gara a chi si fa più male.
1: C'è dubbio. Tommaso Borghini, l'ultima considerazione con Antonello Gioia.
2: No, ma in generale l'ha già praticamente detto, però a me sono un po' sorpreso, ma forse perché vedo il calcio in maniera sbagliata io. Nel senso, sembrava già con la Champions tutti confermati, giusto, al Milan sarebbe stato così, mentre senza la Champions tutti mandati via. È questo un po' il cambiamento repentino che è stato fatto, oppure è una lettura la mia estremizzata?
11: No, secondo me ci sta. Io credo che ci fosse bisogno, anzi fosse obbligatorio il cambio di guida tecnica, di guida societaria dopo quello che è successo. Il problema è che chi sta scegliendo, chi ha preso queste decisioni, chi prenderà le altre, sono tra gli artefici dei fallimenti delle ultime stagioni, tra gli artefici dei casini creati. Adesso poco fa abbiamo pubblicato su Milan News una notizia, un retroscena di Ibra e Allegri che erano venuti alle mani in un ristorante e tali le aveva dovuti dividere. Cioè, stiamo parlando di cose che veramente non si vedono neanche nel calcio dilettantistico. Sì, al massimo nel calcio fiorentino, visto che stiamo parlando di
1: calcio storico,
11: esatto, bravo. Però il Milan di storia ci è rimasto soltanto quella passata, sicuramente non quella attuale.
1: E poi insomma ci sono tante domande, ad esempio Guido dice: ma come, dice, la situazione in casa Milan precipita, è l'unica figura importante di Ibra va a fare l'opinionista. Sì, in effetti è abbastanza paradossale, no? Abbastanza incredibile che possa succedere una cosa di questo genere, però evidentemente non solo in casa fiorentina succedono cose strane, anche al Milan, come dicevamo, insomma, se mettiamo a confronto
11: guarda, se a Lorenzo, se volete far sentire meglio i tifosi della Fiorentina, voi chiamatemi più spesso, così io parlo del Milan. Allora dici, vabbè, allora non è soltanto a Firenze, ci sono cose strane.
2: Ma è il comune mezzo gaudio.
1: Guarda, c'è anche però la domanda di Stefano Taxi che chiede: Ken interessa al Milan e secondo Gioia quanto lo pagherebbe?
2: Questa è una bella domanda.
11: No, allora anche qui Allegri Ken non lo voleva per questioni caratteriali, non per questioni tecniche, per questioni caratteriali. Furlani non lo voleva prendere per questioni fisiche, perché avevano saputo di questo cronico problema alla tibia, insomma, e quindi non volevano fare una spesa così grande per un giocatore un po' sempre a rischio stop. Adesso capiremo da chi verrà. Certamente il Milan l'attaccante lo deve prendere, però è veramente molto prematuro fare discorsi su chi possa essere e su quanto possa essere speso.
1: Assolutamente. Antonello, grazie per il tuo intervento, buon lavoro.
11: Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
1: Ciao. Grazie, grazie Antonello Gioia di Milan News. A proposito ancora di Paratici, c'è Simone che dice: capisco il discorso Paratici Milan sia una situazione fuori dalla logica della serietà professionale, questa è una società normale con persone che fanno e sanno fare calcio, dalla presidenza a tutti i dirigenti a calare, ma la Fiorentina è fuori da 7 anni rispetto a questa norma calcistica.
2: Sì, sì, non c'è dubbio, ma io ripeto, sono... credo anche nella serietà della persona, poi magari sarò, che so, deluso, smentito domani Paratici va al Milan, però penso ci sia una serietà anche di fondo nella persona che è stata ingaggiata alla Fiorentina, quindi non dico che starà 4 anni alla Fiorentina, però nemmeno 4 mesi, eccomi, se poi può accadere di tutto, ne ho viste di tutte, ne abbiamo viste tutti di tutte da quando tifiamo, cioè da sempre, da quando siamo nati praticamente, e poi io come ha detto ai lavori, altri che l'hanno seguita come tifosi, noi come ha detto ai lavori, ne abbiamo viste di ogni, quindi sì, può succedere qualsiasi cosa. Però ecco, ritengo che se lui ha detto 10 giorni fa, a domanda precisa proprio sul Milan e sulla Roma, ha detto sorridendo e dicendo: ma cosa state dicendo? Ora ho preso casa ora a Firenze, ma la volete far già cambiare? Io lavoro per la Fiorentina, sono concentratissimo sulla Fiorentina. Che oggi abbia cambiato, o è successo qualcosa negli ultimi 10 giorni, o mi sembra è una società come ce l'ha descritta adesso il collega Antonello di Gioia, allo sbando, sì, cioè senza, appunto, quasi peggio,
1: sì, sì,
2: come,
1: certo,
2: cioè,
1: certo,
2: in questo,
1: sì,
2: momento
1: senza capo né coda,
2: senza capo né coda. Va di nuovo, ma mi sembra, ecco, poi Ibrahimovic adesso lo vuole, no? Lo rivuole, lo voleva prima, però prima stava andando e non è stato preso. Anche lo stesso Paratici, non so quanto ci sia rimasto bene del fatto che poi il Milan lo abbia rimesso, diciamo, un po' alla porta, no? Quindi sì, anche questa è una questione di serietà professionale, sì, che credo ci sia.
1: Il discorso della squalifica,
2: vabbè, ma che sì, c'entra, sì, però sì, ma avevi, certo, preso, certo, e poi ci hai ripensato dopo, cioè lo sapevano la squalifica, sì, sì, non è che
1: oppure
2: cioè,
1: magari sai, vedendo come sta andando, come è andata la dirigenza del Milan, magari non erano nemmeno così informati,
2: sì,
1: sulla situazione.
2: Vabbè, ora allora, vabbè, l'hanno presi da, non lo so, dalla piena direttamente, cioè erano in un altro mondo, lo sapeva tutto il mondo, e Paratici era squalificato, l'hai preso praticamente, poi dice: no, scusa, ci siamo accorti che eri squalificato e quindi non ti vogliamo più, sì, e oggi dice: no, aspetta, rinuncio, con le penali che probabilmente ci saranno, sì, nei contratti, perché se la Fiorentina ha fatto firmare un contratto da 4 anni e mezzo a un direttore sportivo, dandogli, a quanto ho capito, un ingaggio che nessun direttore o quasi sportivo c'ha in Italia, ce n'è pochi a livello economico, mi sembra, sì, che guadagni molto, beh? E senza nemmeno farti scrivere: guarda, se però tu ci ripensi tra 2 mesi e ci lasci, diciamo, nella cosiddetta, sì, qualcosina ci dovrai anche sborsare, no? Cioè, se no i contratti come sono fatti, cioè sono fatti anche lì da persone un po' allegre che non hanno, non credo questo, per cui insomma mi sembra ci siano tutti gli elementi per dire che Paratici quantomeno la sessione estiva di mercato della Fiorentina, visto che sta scegliendo l'allenatore, la possa fare. Se poi domani o dopodomani Paratici dice: scusate, io vado al Milan perché qua non ci si può lavorare, la Fiorentina prende una tramvata clamorosa, sì. Sì. Ed è praticamente
1: caputo, tutto azzerato, tutto azzerato,
2: ma anche come credibilità,
1: sì, ma certo.
2: Capisci? Quindi se succede questo, però io credo che, penso che insomma sia difficile, anche perché insomma quantomeno si deve provare a iniziare,
1: sì. No, Gino dice: Paratici secondo voi si sarebbe impegnato per 4 anni, ne va della sua reputazione, divulghiamo cose serie, smettiamo di mettere voci assurde che servono solo a destabilizzare l'ambiente. Sono voci che comunque vengono riportate da professionisti seri che lavorano sul mercato minuto per minuto, e quindi hanno evidentemente annusato anche questa situazione che non nasce ora, ma nasce anche nel recente passato, e adesso è tornata a galla, al di là di quelle che sono state le dichiarazioni di Paratici, di affetto, di amore nei confronti della Fiorentina. Paratici che ha sottolineato il suo lavoro praticamente 24 ore su 24 al Viola Park, ha detto proprio in quella circostanza nel pregare del gioco della partita con la Juve, io dice: se non, voi non mi avete visto lavorare al Viola Park, perché se mi aveste visto non fareste
2: non avreste
1: neanche
2: fatto questa domanda. Però ho capito quello che tu hai riportato, e il collegamento nasce non da una nostra voce diffusa, ma certo, da un qualche cosa che esce da Milano con il Milan, che ci starebbe riprovando.
1: Certo, ci diceva Antonello Gioia che Paratici è il preferito di Ibra, e Ibra in questo momento è l'unico vero referente di Gerry Cardinale, è il vero consulente di Gerry Cardinale, non c'è nessun altro, non ha più nemmeno
2: Tare, che comunque a livello diciamo di sparring partner, visto che c'era Allegri e stavano per andare alle mani, ci hanno raccontato, a parte non ci litigherei mai con Ibra io, l'unico che poteva tenergli testa era Tare, dice Allegri, con tutto il rispetto, no? Ora per fare una battuta, quindi hanno finito anche questi duelli sul ring, perché Ibra, insomma, penso da questo punto di vista non abbia pochi rivali, adesso decide tutto lui e ritorna all'assalto di Paratici. Questo è possibile, cioè che lui abbia l'intenzione di, è possibile, però è altrettanto vero quando stiamo parlando di un bomber che è sul mercato e che dice: aspetta, ti do 50 milioni e viene. Qui stiamo parlando di un dirigente che ha firmato un contratto di 4 anni, quindi ripeto, o ci sono delle penali e si rinuncia al contratto, altrimenti la Fiorentina perché lo dovrebbe lasciare andare via?
1: Poi c'è anche Bruno che dice: ma se ti chiama la BBC o la CNN, che fai? Stai a Firenze Viola, c'è da ricostruire il Milan e resti con Ferrari e commisso in una non società? Andiamo. Ma insomma, intanto ci dovevi pensare prima. Allora, se vuoi tornare in Italia a tutti i costi, allora prima di accettare la Fiorentina dovevi verificare se c'erano società che a tuo parere potevano essere migliori della Fiorentina, con cui fare un lavoro migliore che non alla Fiorentina.
2: Una società che
1: adesso,
2: ti ha già
1: adesso
2: chiamato,
1: mi sembrerebbe
2: ti
1: anche
2: ha già
1: la parte sua.
2: E ti ha rimandato a casa, tra l'altro.
1: Mi sembrerebbe una figura,
2: una caduta di stile clamorosa, anche per la reputazione di un dirigente, perché ripeto, non stiamo parlando del bomber che ha fatto con 25 gol e che ha una clausola rescissoria, dice, oppure nemmeno ti offro 100 milioni, me lo dai, certo te lo do. Qui stiamo parlando di un dirigente che ha appena firmato un contratto e non ha nemmeno cominciato a lavorare. Però poi nel calcio può succedere, ci sono allenatori che hanno firmato poi
1: in questo
2: dopo
1: caso
2: un mese
1: hanno dato
2: le dimissioni.
1: Per riconoscenza nei confronti della Fiorentina che ti ha riportato in Italia, perché comunque quella era la sua esigenza, è tornare in Italia, almeno un anno ci starei alla Fiorentina.
2: Ma poi non firmi un contratto di 4 anni, cioè questo è la questione. Se tu hai idea di lasciare al primo squillo di tromba, dici: aspetta, mi chiama quello, vado subito,
1: fai un contratto di un anno e mezzo,
2: io vengo a darvi una mano
1: e poi dopo però
2: sto un annetto, poi arrivederci, firmo 4 anni e mezzo di contratto e poi al dopo
1: magari
2: dopo 3 mesi
1: avvio il progetto e poi dopo un anno e mezzo
2: mi do
1: lascio
2: la start-up
1: un'altra mano
2: e vado. Invece questa poi tutto, ripeto, tutto è possibile, mi sembra ci siano però tutte le indicazioni, comprese le parole dello stesso Paratici pronunciate 10 giorni fa, che facciano pensare che l'interesse del Milan ci sia realmente, ma che allo stesso tempo lui dica: signori, io ora sono qui, fatemi lavorare qui, come ha detto pubblicamente l'altro giorno.
1: Torniamo a sentire anche queste sono state le parole di Paolo Vanoli ieri sera al Trofeo Maestrelli, è stato premiato, ci sono state tante domande naturalmente sul suo futuro, su come si sente adesso in questa situazione di limbo tra virgolette, perché comunque ancora lui aspetta che ci siano delle comunicazioni da parte della Fiorentina. È chiaro che ogni giorno che passa per lui sono delle possibilità in meno di restare sulla panchina della Fiorentina, però ancora questa ufficialità non c'è stata da parte dei dirigenti Viola nei suoi confronti. Quindi sentiamo le sue parole raccolte ieri al Trofeo Maestrelli.
12: Mister, un riconoscimento, il Trofeo Maestrelli per una stagione faticosa ma che abbiamo portato in fondo nel migliore modo, no?
13: Riconoscimento importante, importante, sono orgoglioso di stasera essere qua a ritirare un premio che ha visto premiare tanti grandi allenatori. Quindi ringrazio la giuria, sicuramente quando si vince un premio non è fine a se stesso, non è solo di Paolo Vanoli, ma lo vorrei dedicare un po' al mio staff, a tutta la gente che ha sofferto quest'anno con me, compreso quella gente che li chiamo invisibili, che lavorano al Viola Park, dal magazzinieri allo chef, a tutte quelle persone che alla fine il premio più grande è stato quando mi hanno abbracciato e mi hanno detto grazie. E poi non dimentico il tributo che mi ha fatto la gente nell'ultima partita, che penso che sia stato un qualche cosa che va oltre tutto quello che mi aspettavo. Quindi hanno capito il lavoro che c'è stato dietro. Sicuramente Firenze, come ho sempre detto, si merita un palcoscenico diverso, e quindi adesso fortunatamente si può pensare al futuro, e a un grande futuro per questa Fiorentina.
14: Ma quali sono le novità, se ci sono, sul futuro di Paolo Vanoli?
13: No, adesso sono qua, stasera mi vorrei godere un attimino un premio importante, perché penso che quando prendi questo premio è giusto guardare quello che hai fatto da novembre fino adesso, perché purtroppo non ho mai avuto il tempo di pensare e di godermi, tranne penso che ho capito di aver fatto qualcosa di importante col tributo di domenica quando sono uscito, e questi ringrazierò sempre questi tifosi, come ringrazio, ho sempre detto in questo premio, anche la società, perché da quando sono qua mi è sempre stato vicino, anche purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerlo, ma ho avuto il piacere solo di sentire una telefonata col presidente Commisso, che oggi non c'è più, quindi in questa stagione ci è venuto a mancare una grandissima persona, però vedo la moglie Katrin e Joseph molto impegnati per portare la Fiorentina dove si merita.
15: Ecco. Sarebbe, l'ha sentito il presidente in questi giorni, e se c'è in programma un incontro con la società? Ecco.
13: Il presidente l'ho sempre sentito vicino dopo le partite, soprattutto nell'ultima partita, soprattutto quando abbiamo raggiunto la salvezza, ed è un piacere sentire l'entusiasmo e la voglia che ha. Quindi poi gli incontri, come ho sempre detto, sicuramente in questa settimana ci saranno degli incontri da definire, però l'importante è il bene della Fiorentina.
16: Mister, è rimasto sorpreso dalla mancata qualificazione in Champions del Milan, e soprattutto anche la qualificazione in Champions del Como, tra virgolette anche una piccola soddisfazione che la Fiorentina, il Como l'ha battuto a casa sua?
13: Ma guarda, io guardavo devo guardare il mio orticello, certo. Guardare gli altri, poi sì, è stata una sorpresa, perché vedere il Milan perdere la qualificazione Champions League, penso che non sia stata una bella cosa, però ripeto, non ho mai guardato gli altri, non ho neanche il tempo di guardare gli altri. Io penso che la dimostrazione è anche stata la partita di Torino, dove con questi ragazzi volevamo onorare quello che non abbiamo fatto bene magari tutto il campionato, però questi ragazzi hanno dimostrato a Torino che volevano fare un regalo alla sofferenza di questi tifosi.
15: Mister, la primavera in finale scudetto, sì. Ieri la semifinale, con diversi elementi che sì. Lei ha avuto e anche lanciato, penso a Balbo per esempio, è anche questo un orgoglio per lei?
13: Molto, molto, quello lo dico, sono rimasto veramente dispiaciuto e tanto colpito dalle critiche che ho avuto verso i giovani, quando io sono un allenatore che ha fatto 8 anni nel settore giovanile delle nazionali con i giocatori giovani più importanti, e dove sono andato ho sempre creduto nei giovani. L'anno scorso Cacciamani, che quest'anno con la Juve Stabia ha fatto una grande parte di finale, è un ragazzo che ho lanciato, Nanie, a tanta gente quest'anno. Penso che sia parlato poco di Balbo, che è un ragazzo, un 2006, che ha avuto il coraggio di metterlo dentro nelle partite più importanti. Questo mi è dispiaciuto molto, perché sono uno che, se andate a vedere la mia storia, ho sempre creduto nei giovani. Poi dopo, credere nei giovani vuol dire anche saperli tutelare, anche quella storia di Braschi, sono contento che abbia fatto gol, perché è un ragazzo che non si meritava tutto questo palcoscenico in 2 giorni, che io non l'ho fatto riscaldare. Queste sono tutte cose che adesso me le tiro fuori, perché non è giusto né per il ragazzo, perché bisogna tutelarli, perché penso che loro devono dimostrare e abbiano un futuro. Adesso sono contento che tutti questi giocatori qua che sono stati con me possono rappresentare. Io gli ho detto: avete una grandissima responsabilità quando si scende in primavera e lo dovete dimostrare, ma io sono convinto che ho avuto a mano dei grandi ragazzi e sono convinto che faranno grande bene. Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per la finale.
1: Questo Luca Vanoli che si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe a proposito dei giovani e ha fatto riferimento a Cacciamani della Juve Stabia. Ne parlavamo ieri con sì. Xavier Jacopelli che sosteneva essere il giovane più interessante della Serie B.
2: Lanciato però
1: nella Juve Stabia da Abate, che Abate. È un tecnico che è particolarmente attento ai giovani.
2: Però ancora più attento lo è stato Vanoli che lo ha visto ancora prima.
1: Evidentemente l'ha lanciato nelle nazionali giovanili quando faceva
2: certo,
1: il CT,
2: vabbè, è chiaro, 17, poi quel ruolo lì lo gli imponeva di essere attento, diciamo, sì. Ai giovani fai quello, però dico a me, io nutro grande affetto per questo per quest'uomo che c'ha comunque intanto ha fatto un gol decisivo per l'ultimo trofeo, che anche se non è stato poi è stato quello della prima finale, poi c'è stata la seconda finale, però è stato determinante in quell'occasione lì, anche se ci aveva dato una brutta botta l'anno prima due anni prima e poi insomma comunque non era scontato quello che ha fatto, anzi ha ricostruito una situazione disastrosa e è riuscito a portarci fuori dalla melma, chiamiamola così, e evitandoci una retrocessione che nell'anno del centenario sarebbe stata un qualche cosa veramente di insopportabile, perché è vero, ne abbiamo sopportate tutte, ma una cosa così insomma ci avrebbe veramente dato il colpo di grazia. Quindi a lui gli va detto veramente, io non so come andrà a finire, però è uno che a Firenze si è guadagnato, diciamo così, la sua porzione di storia nella storia della Fiorentina, e da giocatore che è anche da allenatore.
1: Assolutamente, tra poco andiamo ad allestire anche il prossimo collegamento. Nel frattempo potete continuare a scriverci al 348 753 933, messaggi WhatsApp scritti e vocali, 055 77 11 171 invece il numero da utilizzare per intervenire in diretta. C'è chi vuole avere ulteriori delucidazioni a proposito dello sponsor e anche su tutto quello che si è detto a proposito della sponsorizzazione della prossima stagione. Ne abbiamo già parlato, comunque dovrebbe continuare anche se non comparirà lo sponsor sulla maglia, perché siamo nell'anno del centenario, dovrebbe continuare ad esserci questa sponsorizzazione da parte della media, come soprattutto dovrebbero continuare ad arrivare i milioni che sono stati garantiti in questo anno.
2: Se fosse così, tra l'altro, sarebbe anche una mossa che io personalmente, siccome è vero che sono un amante anche di quelle magliette, insomma, le prime con gli sponsor della Fiorentina, insomma, penso a quella JD Faros, sì, oppure Opel eccetera, però allo stesso tempo devo riconoscere che quando è pulita la maglietta dallo sponsor, per esempio c'è quella che fecero l'anno scorso, mi sembra, in occasione della partita con la Juventus vinta 3-0, che era questo viola che poi stendeva al nero, no? Che sfumava nel nero senza la scritta dello sponsor, se non mi sbaglio, sono particolarmente belle. Quindi sarebbe molto bella una maglia per il centenario anche senza una scritta dello sponsor, se continua poi la sponsorizzazione effettiva. Quindi non sarebbe una scelta sbagliata da questo punto di vista,
1: no.
2: Anche dal punto di vista proprio della bellezza della maglia, no?
1: Sì,
2: senza la scritta dello sponsor e senza anche quelle fasce a volte antipatiche degli sponsor tecnici, sì, almeno per come la vedo io.
1: Andiamo a salutare adesso Oreste Cinquini in collegamento con noi. Ciao Oreste.
17: Salve a tutti, buon pomeriggio.
1: Ben ritrovato.
2: Ciao Oreste.
1: Si va verso Grosso come allenatore della Fiorentina nel prossimo anno, che ne pensi?
17: Ma questa è una decisione che deve prendere Paratici, ormai credo che tutte le forze della Fiorentina a livello sportivo, tecnico, di scelte aspettano a Paratici. Non mi sembra che il presidente si sia espresso ancora. Io mi auguravo che il presidente facesse una conferenza stampa congiunta, magari con Ferrari e Paratici ai suoi fianchi, magari in America, dar mandato ai due di portare avanti un progetto Fiorentina. Questo mi manca, vorrei che fosse fatto. Io, per tranquillizzare i tifosi viola, dovrebbe essere fatto a mio parere, anche perché Paratici sta per entrare in un momento abbastanza complicato.
1: Sì, oltretutto comunque ci sarà questo incontro in America fissato per il mese di giugno tra Ferrari infatti, e Paratici.
17: Io credo che prima si fa questo incontro.
1: Sì, infatti io sono rimasto sorpreso del fatto che si parla dell'8 del 10 giugno, c'è già chi dice anche
2: biglietto, no? Ho letto.
1: Ma c'è anche chi dice che possa avvenire tra il 10 e il 15 giugno.
2: Io ho letto l'8.
1: Ecco, sì,
2: l'8. Già l'8 sarebbe abbastanza là. Scusami.
17: Mi auguro che Paratici e Ferrari abbiano avuto da parte del presidente via libera, non dico carta bianca, ma insomma aver tracciato i programmi per la prossima stagione, anche perché Paratici che riguarda soprattutto il suo pensiero per quanto riguarda la parte sportiva, per il tecnico dovrà affrontare questo problema con Vanoli, che non è facile perché la vittoria con a Torino può mettere dei dubbi. In fin dei conti Vanoli ha ottenuto ciò che gli era stato richiesto, quindi io credo che Paratici, dall'alto delle sue competenze, dall'alto della sua esperienza, dall'alto della sua capacità, possa scegliere il tecnico, se sarà un nuovo tecnico, al più presto per programmare il futuro della Fiorentina, anche perché molte cose a livello di giocatori devono essere risolte. E quindi mi auguro che venga fatta chiarezza affinché i tifosi viola possano avere un quadro chiaro di ciò che l'attende l'anno prossimo.
1: Eh sì, perché poi c'è la questione budget tutta da scoprire, e anche questo è il motivo dell'incontro in America, capire quanti denari ci saranno a disposizione di Paratici per fare il mercato. Una Fiorentina che tra l'altro, ricordi, deve partire da meno 80 milioni.
17: Il mercato è molto complicato, vi dico, perché a Firenze lo scorso anno con molta enfasi sono arrivati giocatori pagati moltissimo e non hanno poi reso per quello che ci aspettava. La Fiorentina era stata costruita per, non dico per andare in Champions, non dico per andare in Europa League, ma quantomeno confermarsi in Conference. Sì, invece siamo rimasti impastoiati laggiù in fondo, abbiamo sofferto fino alla fine con questa spada di Damocle sulla testa, perché retrocedere sarebbe stata una cosa indegna. Ma soprattutto Paratici è chiamato anche a fare delle scelte importanti. Ci sono giocatori che ritornano dei prestiti, quindi se non sono stati riscattati vuol dire che non hanno fatto una buona stagione. Oltretutto ritorneranno via magari alcuni giocatori che sono venduti in prestito e non saranno riscattati, penso a Rugani, e quindi dovrà essere costruita una squadra diversa. Anche perché abbiamo questo grande dubbio che ci perseguita, questo Ken, che non sappiamo di che morte moriremo, perché questa è una grande incognita. Io credo che Piccoli, nonostante 26 milioni più bonus pagati, non abbia fatto, diciamo così, un'impressione talmente positiva che possa essere l'attaccante del futuro se dovessimo perdere Ken, perché perdere Ken significa una cosa importantissima. È vero che andremmo ad incassare parecchi milioni di euro, ma sono i milioni di euro non si mettono la maglia, e quindi dovremmo trovare una punta che ci assicuri, non dico come Ken 2 anni fa, ma insomma che ci assicuri qualcosa di importante, che non è facile. Ken continua ad avere i suoi problemi, continua ad avere problemi fuori dal campo, problemi medici. L'anno scorso ha dimostrato grande attaccamento, ha rinunciato a moltissimi soldi, è rimasto a Firenze, ma è anche vero che è stato fatto un contratto non importante di più, e qui bisogna vedere che cosa potrà accadere. Io credo che Paratici dovrà parlare con il giocatore, con l'entourage del giocatore, con il tecnico nuovo o vecchio, questo dovrà decidere lui, per buttare le basi e partire proprio da questa incognita.
1: Certo. Tommaso Borghini?
2: Sì, Oreste ha detto i milioni non si mettono la maglia, ed è una frase, insomma, che mi ha colpito. In realtà è proprio così, però la Fiorentina dovrà anche cercare di ridurre abbastanza drasticamente, a quanto abbiamo capito, il monte ingaggi. Per questo ho letto anche oggi, per esempio, Tutto Sport riporta la possibilità che si possa sacrificare anche De Gea, che sarebbe stato offerto all'Inter, però senza successo, ma comunque che Paratici avrebbe intenzione, ecco, di sacrificare anche lui, diciamo, su, proprio sull'altare della necessità di ridurre il monte ingaggi. Secondo te come la vedresti questa eventuale soluzione?
17: De Gea ha fatto non bene, benissimo, oltretutto è stato anche insignito della fascia di capitano nelle ultime partite sottratta a Ranieri. Io credo che non bisognerebbe stracciarsi le vesti se De Gea dovesse andare via, tenuto al parametro zero, si è conquistato un ingaggio molto molto importante. Quello che dite voi mi fa molto preoccupare: se le Fiorentine devono andare sul mercato e ridurre il monte ingaggi, ci vogliono le idee. Le abbiamo, le idee, abbiamo fatto uno scouting così importante da portare a Firenze giocatori di prospettiva. Che cosa vogliamo fare? Che campionato andiamo a fare?
1: Con no, certo, lo scouting c'è adesso, però non è che si può pretendere che arrivino subito i frutti di questo nuovo,
2: diciamo,
1: scouting.
2: Un po' migliorato forse rispetto al passato, lo è, avendo
1: sì,
2: Paratici,
1: però ecco, la nuova squadra non si può
2: deve avere tempo.
17: I problemi sono tanti, vediamo Comuzzo, che ora si è convocata anche in nazionale, è l'eterna incognita delle Fiorentine quando siamo arrivati ad avere 30-35 milioni dal Napoli, e la Fiorentina deve capire che cosa vuol fare. Può tenersi Comuzzo, allora bisogna spingere su Comuzzo, bisogna parlare con l'allenatore, farlo giocare, perché se Comuzzo deve stare dietro a Pongaric e a Ranieri diventa un problema. Allora dove vogliamo andare? Allora conviene magari, se non ci crediamo fino in fondo, darlo via e investire soldi ricavati dalla sua cessione. Alla stessa spiego, se degrada via un portiere lo possiamo trovare, perché portieri ce ne sono molti e molto affidabili. La cosa importante è chi fa il gol. Questa è una cosa. Portare a Firenze adesso un nuovo Ken la vedo molto molto difficile. Va dato merito a coloro che hanno portato Ken a Firenze, ed erano fatta una scelta non giusta, di più, perché Ken ha fatto sicuramente l'anno scorso naturalmente la migliore stagione della sua vita calcistica. Quindi dar via Ken, poi bisogna vedere con che mente Ken eventualmente rimane. Quindi tutte queste problematiche sono da sciogliere. L'unico che ha ormai il volante della situazione è Paratici, che dovrà sciogliere questi dubbi, ma soprattutto il presidente, mi auguro che lo faccia più presto, che dove vuole andare la Fiorentina, con quali mezzi anche economici, con quali metodologie.
1: Certo. Oreste, prima di salutarti, una domanda da parte di Stefano Taxi al 348-753-933, ti chiede qual è stato il colpo di mercato viola del quale vai più orgoglioso, a parte Rui Costa. Domanda con risposta secca.
17: Ma è difficile dirlo, io direi sono molti giocatori, cose sicuramente rimane il fiore all'occhiello, quindi credo un giocatore di cui io mi sono innamorato, poi anche perché la trattativa si è svolta al vecchio stadio dell'Arsenal, era Suarez, è stato un giocatore non importante di più, anche se non parlava italiano si sentiva nello spogliatoio la sua presenza, la sua, ma poi in campo dava quella forza, quella fiducia, quel non aver paura di niente e di nessuno. Credo che Suarez abbia rappresentato veramente il modello di giocatore a cui io sono più legato.
1: Oreste, grazie mille, a presto.
17: Grazie a voi,
1: buona giornata. Grazie a Oreste Cinquini, insomma, grande Stefano.
2: Guarda,
1: Stas,
2: grandi brividi ti vengono a pensare a che giocatori
1: che
2: avevamo.
1: Giocatore di personalità e soprattutto in mezzo al campo faceva sempre sentire la sua presenza.
2: Ce ne vorrebbe uno di Svarz anche nella Fiorentina di oggi, con quella personalità, ma con quella anche cattiveria agonistica che aveva, e sapeva far tutto, tant'è vero che poi fu messo anche a fare la fascia a un certo punto, ma lui insomma non si scomponeva più di tanto, quello che c'era da fare lo faceva, e se c'era da tirare una sana stecca quello
1: faceva,
2: non si sottraeva neanche in quel caso.
1: Assolutamente sì. Spazio a Marcord.
2: Allora, ora ho perso un po', ma parlando di Svarz, ecco, però li sto ritrovando. parlando, perché oggi, dicevo gli appunti, perché oggi è una giornata piuttosto importante a livello di compleanni soprattutto, e festeggiamo il compleanno innanzitutto, visto che è un opinionista di questa radio, parto da lui. Massimo Orlando, 26 maggio 1971 per quanto riguarda la nascita, quindi è un compleanno importante, 55 anni del grande Massimo, che è stato, perlomeno per me, parzialmente, devo riconoscere il merito di avermi aiutato nella elaborazione del lutto della cessione di Roberto Baggio più rapidamente, perché sì, fu ceduto Roberto Baggio, per me ragazzino di allora, insomma un ragazzo di allora, era un lutto calcistico ovviamente, sì, sì. Poi arriva questo ragazzo, arrivò dopo, no? A novembre,
1: sì,
2: mi sembra,
1: era novembre, sì.
2: Gli dà il numero 10, comincia subito,
1: parte subito bene, sì,
2: fa
1: sì,
2: un dribbling e la butta sotto la traversa, sì, sotto, sì, la curva Fiesole, e insomma si comincia a dire, poi fa 8 gol quella stagione,
1: sì,
2: e qui insomma ci comincia a esserci qualcuno, c'è un domani anche dopo Roberto Baggio, anche se ovviamente lo sa anche Massimo, insomma qui si parla di livelli eccelsi, dove, sì, sì, però ecco, poi dopo sappiamo quello che è successo, soprattutto a livello fisico, l'infortunio, sì, che lo ha limitato, quindi insomma gli faccio gli auguri. Poi altro grande compleanno, Luca Toni, 26 maggio 1977, e viola ovviamente in due riprese, ce lo ricordiamo, dal 2005 al 2007 e poi nel 2012-2013, complessivamente ha fatto 57 gol in 99 partite, tantissimi, 31 gol addirittura in Serie A, che gli valsero poi la scarpa d'oro, l'unica scarpa d'oro della storia della Fiorentina, Luca Toni, quindi se non mi ricordo male, ora vado a memoria, ma mi sembra proprio di non sbagliarmi in questo caso. E c'è anche, vabbè, io lo ricordo, questi nomi può sembrare un pochino meno importante, però Mattia Graffiedi fu un attaccante, classe 1980, viola in una stagione sola in Serie B 2003-2004,
1: però fece anche dei gol pesanti,
2: in
1: particolare uno contro il Verona, se non ricordo
2: male, mi sembra
1: male,
2: che a me, a Verona forse,
1: a Verona, sì,
2: per
1: un
2: una vittoria,
1: gol, un gran gol, se non ricordo male, con un tiro da fuori area,
2: sì, perché era una seconda punta adatta a giocare con Riganò,
1: molto tecnico,
2: molto tecnico, e col tiro che avevamo questa conclusione secca anche da fuori area, e quindi insomma bisogna anche quelli che ci hanno riportato
1: questo gol al Verona, non te l'hai segnato
2: non me l'ero segnato,
1: allora
2: sono segnato, ne ha fatti 8.
1: Il gol più celebre di Mattia Graffiedi proprio a Verona, realizzato il 18
2: Bravo.
1: Marzo 2004, rete decisiva per la vittoria della Fiorentina 1-0 in trasferta al Bentegodi al 72esimo,
2: e fu una vittoria importante, questo me lo ricordo, nell'ambito di una serie positiva,
1: sì,
2: che ci portò poi al sesto posto con Mondonico e il suo calcio molto utilitaristico, che però dette grandissimi frutti in quella stagione, 8 reti complessive in Serie B in una squadra dove faceva il terminale unico, era Riganò che faceva i gol, li faceva tutti lui, non sono comunque pochi. E c'è da ricordare anche che, per quanto riguarda il calcio femminile, velocemente, il 26 maggio del 2018 la Fiorentina, allenata da Sauro Fattori insieme a Cincotta, ma c'era Sauro Fattori, altro opinionista di questa radio, conquistava la sua seconda Coppa Italia battendo il Brescia 3-1, quindi c'è un ricordo anche per la Fiorentina femminile.
1: Siamo ai saluti.
2: Grazie
1: a Tommaso Borghini,
2: alla prossima.
1: Grazie a tutti voi per averci seguito fin qui, vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Chi si compra?
2: Che bello il lunedì mattina quando il campionato è finito e in radio c'è i Benve.
3: Quanti quattrini c'hanno gli Artono?
4: Ma l'allenatore questa del Parma, spagnolo, mi sa l'idea di un nuovo Fabregas.
5: Quante belle addormentate stamattina, tutta a dire, visto si può fare quello senza lo stadio, si può andare in Champions senza il centro sportivo, si può fare quello senza ricavi, bla bla bla, il Bologna, il Como, La domanda, ma in dove eravate gli ultimi 8 anni voi, quando in pochi si diceva che questi devono andare via? Dove vi siete svegliati? Ci vuole 8 anni per capire una cosa del genere.
6: Via.

0: Vieira.
1: C'è un allenatore che balla, balla, balla, balla.
2: Quindi gli ho detto, ragazzi, che bisogna guardarsi in faccia, perché adesso ci sono solo partite decisive.
3: Insomma, sono giorni importanti, giorni decisivi.
1: Chi si compra? Eccoci qua con il solito meme di Niccolò Ceccarini. Sono giorni importanti, giorni decisivi. Ma sono mesi che sono giorni importanti, giorni decisivi, fondamentalmente. Perché se ci pensiamo, ormai sono quanto? Un mese che si parla dell'allenatore, si parla del futuro della Fiorentina, si parla di ciò che accadrà all'interno della Fiorentina in quanto club. Siamo ancora un po' in riva al fiume a aspettare che passi la piena, perché tutto sommato ieri sera Vanoli ha riconfermato ciò che noi vi stiamo raccontando, ovvero che non ci sono novità sul suo futuro. Siamo al 26 di maggio, se vogliamo essere precisi lo ha detto il 25, ma insomma comunque stanotte non è successo niente, quindi fondamentalmente le scelte vengono ancora rimandate o rivalutate o rimescolate, chiamate, dite quello che volete intorno a questo fatto. Nel frattempo nel resto d'Italia e nelle altre squadre, sia quelle che hanno fallito e quelle che hanno fatto discretamente, sta succedendo di tutto, perché Napoli, che comunque è arrivato secondo, ha fatto quello che doveva fare, è andato in Champions, avete visto le scenette con De Laurentiis e Conte, probabilmente cambierà tutto anche lì. La Lazio praticamente è già con Gattuso alle porte, con Sarri è andata all'Atalanta, il Milan terremoto totale, ieri, giustamente secondo me, cioè quello è un modo di lavorare d'azienda. Hanno sbagliato, hanno fallito un obiettivo che era stato chiaro e conclamato dall'inizio della stagione, ovvero dobbiamo tornare in Champions, questo è quello che aveva dato come obiettivo il club

0: che Paratici lavora per la Fiorentina. Resta fermo la dichiarazione fatta a margine della partita con la Juventus, quindi ho comprato casa ora perché me la volete far cambiare subito. Quindi quella è la battuta che, diciamo, dobbiamo prendere in considerazione per le voci che parlano di Paratici al Milan. Infatti si fanno tanti artisti, tantissimi altri nomi, ma ne parleremo poi nel corso della puntata, perché ormai chi si compra entra nel vivo nonostante sia il 26 maggio. Un po' come è in anticipo questo caldo anomalo, è in anticipo il tourbillon di mercato in chiave fiorentina. Da queste ultime ore fondamentalmente anche i guru del calciomercato internazionale hanno portato quelle che sono le voci che noi cerchiamo di riportarvi ormai da settimane, ovvero questa priorità fra virgolette legata al possibile arrivo di Grosso, con Vanoli che tutto sommato, come abbiamo raccontato 100.000 volte, è tendenzialmente fuori dal progetto della Fiorentina per il prossimo anno. C'è questo viaggio che Ferrari ha anticipato nella conferenza stampa di fine stagione del calcio femminile viola, dicendo che andranno a parlare lui e Paratici con il board della Fiorentina, quindi parleranno con chi vogliono, sicuramente incroceranno Giuseppe Commisso, Catherine, Mark Stephen, Gio Appio, Mediacom, non so, avranno tempo di andare a fare la NBA, è finita?
1: No, però abbiamo la finalista dell'Est, che è proprio New York.
0: E quindi possono andare a vedere una partita di New York.
1: Adesso attendiamo l'altra semifinale.
0: New York Knicks
1: che hanno eliminato i Cleveland Cavaliers 4-0.
0: E dall'altra parte?
1: Ci sono Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs che si giocano la finale.
0: Quindi sarà una finale anomala, diversa dagli ultimi anni.
1: Se Oklahoma in realtà è la vincitrice dell'anno scorso.
0: Oklahoma
1: potrebbe confermarsi in finale. Sarebbe grande sorpresa dovessero esserci gli Spurs.
0: San Antonio.
1: Spurs che sono quelli di Wembanyama, il gigante
0: bel giocatorino,
1: se a me non piace, ma questo è un altro discorso.
0: Vabbè, ma te sei sicuramente più attento di me, io vedo quei brevissimi clip, come nel calcio, no? Diceva, vedere un calciatore su YouTube sono tutti fortissimi, e quindi io vedo solo quelle clip.
1: No, ma per me è fortissimo. È fortissimo, però a livello di gusto personale, no? Un po' ora ci trovo un altro alto, anche se per il calcio a me Tony non è mai piaciuto più di tanto. Poi i risultati erano assolutamente di prim'ordine, quindi
0: te sicuramente sei stato un detrattore di Peter Crouch.
1: No, Peter Crouch mi piaceva per il robot, per le rovesciate, per la dichiarazione storica
0: numero uno.
1: Se
0: non fossi stato un calciatore
1: sarei stato single.
0: Comunque chi l'ho intervistato gli ha risposto con un grande gack. Ha vinto il premio gack oggi.
1: Era molto simpatico, Peter Crouch.
0: No, un mito. Uno dei giocatori, che discorsi.
1: Però ad esempio,
0: parlando, non
1: mi
0: era
1: piaceva di più di Tony, più coordinato, secondo me, anche da un certo punto di vista.
0: Perché faceva il robottino?
1: Però no, anche le rovesciate, io non l'ho mai visto fare una rovesciata bella in quel modo a Tony.
0: Ma dai.
1: Sì, no, non bella in quel modo. Ma poi Crouch le faceva ogni settimana.
0: Era proprio il suo marchio
1: però,
0: di fabbrica.
1: Però se poi vai a vedere la scarpa d'oro l'ha vinta Tony. In
0: fece anche un gran gol in mezza rovesciata a Firenze. Non mi ricordo palo gol.
1: Che gol bello l'ha fatto.
0: Ne ha fatti tanti, dai. Però, oggettivamente.
1: Non si può dire che esteticamente era così bello.
0: No,
1: da vedere.
0: Nessun dei due erano belli da vedere. Questo, però difendeva meglio palla Tony.
1: Come giocatore, probabilmente. Superiore, ecco.
0: No, per me senza probabilmente. Anche perché ha vinto il mondiale. Mi risulta che Peter Crouch abbia vinto il mondiale.
1: C'è da dire che se sei inglese è difficile vincere il mondiale.
0: Cazzi tu.
1: Almeno tu non sia nato nel 1940.
0: Oppure cambia nazionalità e prova a vincere da un'altra parte. Tanto fanno tutti così.
1: Ho capito, però di solito se sei inglese cambia nazionalità, magari c'è la mamma gallese. Non è che ti va bene. Giggs fece così, no? Giggs era inglese, ma in realtà giocava col cognome della madre e con la nazionalità della madre. Come gallese, lui si chiamava Wilson.
0: Non ha vinto niente lo stesso, e va bene.
1: Però l'Inghilterra Giggs Beckham sarebbe stata bella da vedere.
0: Sì, ma tanto avrebbero vinto lo stesso, perché evidentemente loro hanno questa. Sai, un po' come l'Olanda, sono quelle nazionali e proprio non riescono.
1: Sì, ma l'Olanda sono tre gatti,
0: Però sono forti.
1: Sì.
0: Visto dell'Olanda, ragazzi. Rispetto all'Inghilterra, può darsi.
1: Comunque, io ti ferò Inghilterra al mondiale, nonostante la mancanza. Perché queste convocazioni del
0: hanno
1: mondiale
0: fatto,
1: sono.
0: Sì, no?
1: Cioè, non c'è col Palmer, non c'è Foden. Ho visto adesso la Spagna ha annunciato i convocati e per la prima volta nella storia non c'è neanche un giocatore del Real Madrid. Prima volta nella storia.
0: Ma forse perché sono tutti stranieri.
1: Sì, ho capito, ma un paio di spagnoli ce l'hanno al Real Madrid. Magari anche, insomma, non proprio di bassissimo profilo.
0: Dice, evidentemente non sono. Non
1: Madrid Cabron saluta il campion.
0: Hai visto? Che bella questa cosa, bella chiamata, non lo sapevo. Interessante.

0: Quindi ti farai Inghilterra, anche perché in casa c'hai ovviamente...
1: Però mi piaceva l'idea, perché la nonna del mio nipotino, del mio figlio, si chiama Palmer di cognome.
0: Quindi potevi fargli la maglietta.
1: Era perfetta. Questo non me lo... Tu che cazzo lo fai?
0: Comunque, quindi tuo figlio in teoria potrebbe diventare un nazionale inglese.
1: Pagando.
0: Vabbè, pagando quello. Tu dici, uno può fare tutto.
1: No, c'è anche da dire, dovesse diventare brava a giocare a calcio, non si paga più, secondo me.
0: No, cioè, perché paga qualcun altro perché...
1: C'è questo strano caso, no? Nel calcio, che se sei appunto...
0: Capace...
1: Non importa fare nessuno.
0: Questo
1: genere.
0: È accaduto anche a quelli, per esempio, quelli come me, che hanno pagato la scuola calcio fino a che erano a scuola calcio, poi quando hanno deciso che ero forte, non ho più pagato la quota dell'anno. Va bene.
1: No, ma io pensavo a reteghi della situazione, a tanti ragazzini, magari di origine albanese, sono nelle nostre scuole e loro non possono diventare italiani, ma reteghi, che non sa una parola di italiano, lui può diventare italiano. Certo,
0: e non ha pagato per diventare italiano.
1: No, assolutamente.
0: Chissà cosa c'aveva, trisnonno, sicuramente.
1: Sì.
0: Comunque, bene, sono state chiacchiere interessanti. Chi si compra, si chiama subito perché siamo già in ritardo.
1: Chiama.
0: Chi si compra? Ovviamente Radio Firenze Viola. Non avevo presentato fondamentalmente quello che è la giornata di oggi, martedì 26 maggio, con Fabio Ferri, che avete già sentito, il sottoscritto Pietro Lazzarini. A curare la parte tecnica c'è Stefano Cherubini. Per scriverci di qualsiasi cosa vi passi per la mente, 348-7513-933, 055-7711-171 per chiamarci in diretta. Ora, tra poco, avremo il primo ospite di oggi. Dobbiamo fare di corsa. Gli ho promesso di chiamarlo subito perché giustamente ne ha mille da fare, e ritroviamo molto volentieri il nostro amico, nonché guru del mercato, Luca Cilli. Buongiorno Luca.
2: Ciao Pietro, buongiorno a te, buon martedì.
0: Ti senti un po' guru?
2: No, guarda, non ti posso dire cosa mi sento perché siamo in radio.
0: Beh, io lo so cosa ti senti, lo so benissimo.
2: Un po' stronzo.
0: Bene, allora, perché non lo potevi dire subito senza fare tutta questa rottura di scatole? Lo sai che qui siamo abbastanza liberi nel poter usare il tuo pilobio.
2: Siamo in famiglia,
0: esattamente. Va bene, ora, a parte il tuo sentirti in questo modo, dicevo in apertura di trasmissione che praticamente un po' come l'anticiclone che ha anticipato il suo caldo anomalo in tutto lo stivale, ma in tutta Europa, anche il mercato, soprattutto quello legato agli allenatori, ovviamente, ma poi a cascata anche sulle rose della prossima stagione, è partito molto in anticipo quest'anno, perché con tutti questi cambi di panchina ci si attende un'estate torrida anche sul fronte del calciomercato, dove ci sarà magari il mese di giugno, dove tutti si faranno i cavoli propri. Cioè, una volta che hanno sistemato le panchine, poi per un mesetto vanno a forte le mani.
2: No Pietro, sai che è diverso quest'anno? Scusami se ti interrompo.
0: Ma interrompimi quando vuoi.
2: Perdonami se entro a gamba tesa. Sai perché è diverso quest'anno?
0: Perché c'è il mondiale.
2: Innanzitutto, a parte che c'è il mondiale, assolutamente. E tante squadre, alcuni acquisti li vogliono fare prima, perché poi eventualmente, se quel calciatore impegnato magari al mondiale dovesse far bene, a quel punto il costo potrebbe anche mutare. Il mondiale è sempre molto molto particolare, poi i calciatori vengono extravalutati per una parentesi magari fatta bene in 5-6 partite, e di conseguenza quest'anno il mondiale influisce proprio per questo motivo. E punto secondo, al 30 giugno si chiudono i bilanci, ci sono delle società che devono cedere alcuni calciatori proprio per motivi anche di bilancio, e anche per motivi legati sempre al bilancio devono acquistare, quindi diciamo che è un po' particolare questa sessione di mercato. Per quel che riguarda gli allenatori, effettivamente rispetto alle passate stagioni, al di là del mondiale, è abbastanza un'anomalia, però ci sono comunque dei grandi club che cambiano, c'è la Fiorentina, c'è il Milan, c'è il Napoli, c'è la Lazio, c'è l'Atalanta, ci sarà il Bologna molto probabilmente, e a cascata chiaramente tutte le altre, perché i grandi club poi alcuni vanno su alcuni giocatori delle squadre medio piccole che giustamente devono scegliere i loro allenatori, e di conseguenza c'è tutto questo caos. Però devo dire anche piacevole da raccontare, perché ci sono alcune cose molto interessanti dal mio punto di vista, e questo è un mercato particolare perché coinvolge non solo i calciatori, non solo gli allenatori, ma anche i direttori sportivi.
0: Sì, è vero.
2: E dal mio punto di vista, dal mio sommesso punto di vista, l'ultimo campionato è stato un campionato dove tanti direttori sportivi hanno lavorato poco, perché probabilmente hanno lavorato più intermediari e procuratori, e male, e i risultati si sono visti. E ci sono tante squadre che sono state costruite molto male, molto male, e infatti poi la classifica ha rispecchiato quelli che sono più o meno i valori.
0: Eh sì, perché poi le scelte che hanno premiato sono il Como, che ha scelto un indirizzo ben preciso da anni, nella stessa, sì, nello stesso tempo in cui i commissari hanno preso la Fiorentina e di Artono fondamentalmente hanno preso il Como è riuscito ad arrivare in Champions e la Fiorentina sappiamo cosa ha fatto. Questo cosa vuol dire? Io non voglio fare populismo sul Como perché mi ha rotto anche i coglioni, però fondamentalmente è la verità, cioè che è che negli anni hanno evidentemente lavorato in modo migliore, sì, questo si può dire, non sì, è che si offende, non è una cosa offensiva.
2: Pietro, guarda ieri ero a Como perché c'è stata la festa legata alla conquista della Champions League. In 7 anni sono passati dalla Serie D alla Champions League, in 7 anni. E discorso facile del popolo: ma hanno i soldi, spendono. No, i soldi ce li hanno, non li spendono, li hanno investiti, e i risultati si sono visti. E i risultati sono stati
0: anche
2: evidenti.
0: Perché, perdonami, ma i proprietari della Juventus non mi risulta siano dei poveri in canna, i
2: la
0: proprietari
2: Juventus,
0: del Milan non mi risulta
2: male, no, bravissimo, bravissimo, cioè,
0: perché
2: bravissimo.
0: Poi noi si guarda sempre la Fiorentina, ma no, scusami Luca, facevo per completare il discorso prima di lasciarti la parola, ma si parla sempre della Fiorentina perché è oggettivo che la Fiorentina abbia fatto male, però se la Fiorentina non va nelle coppe è un qualcosa che ci infastidisce a noi che viviamo la Fiorentina, ma poi nel quadro generale della Serie A, diciamo fra virgolette, purtroppo cambia poco. Ma queste società che hanno investito, che hanno grandi economicamente sono fortissime e hanno la possibilità anche di attrarre per blasone dirigenti, giocatori, allenatori di un livello assurdo, è un fallimento forse ancora più profondo. Cioè vuol dire semplicemente quello che dicevi te, che il mercato è diventato appannaggio degli intermediari e dei procuratori, e ci sono sempre meno direttori che cercano di costruire le proprie squadre in base ai bisogni di allenatore e di futuribilità della società e quindi della squadra. Non ce ne sono più, è una roba in vereconda quello che sta accadendo. E poi dice ci si lamenta del calcio di nave, fa schifo. Fa schifo perché ci siamo votati alla mercificazione dei giocatori più che all'estero, più che in tanti altri campionati, e soprattutto il ruolo del direttore sportivo è sempre un ruolo sempre meno importante.
2: Infatti dove il direttore sportivo incide, i risultati si sono visti. Io adesso, come dici tu, io non voglio fare del populismo, anche perché non lo sono, grazie al cielo tu mi conosci.
0: Sì, assolutamente.
2: Io se ti devo dire una
0: stronzo
2: cosa,
0: sì, ma non populista.
2: Esatto.
0: Come avrebbe detto Mosca.
2: Populista. Esatto, e come avrebbe detto Piero Lazzarini, e ha ragione. Io però guarda un po' i risultati. Pantaleo Corvino a Lecce con il 20° Monte Ingaggi si è salvato. Giovanni Sartori a Bologna sta facendo delle grandi cose da anni e le ha fatte all'Atalanta. Aurelio De Laurentiis, che è un presidente e non si abbassa a determinati giochi, sta gestendo il Napoli come un gioiello e continua ad ottenere risultati e ha un direttore sportivo bravo. Toni D'Amico all'Atalanta, che è un direttore sportivo bravo e che ha mercato a Bergamo, ha fatto ottime cose. Vado avanti perché poi c'è anche la Serie B. La Serie B purtroppo è un pianeta che la maggior parte delle persone non conosce nemmeno minimamente. Ciro Polito con il Catanzaro ha fatto delle cose eccezionali e le aveva fatte prima anche a Bari. Non lo conosce nessuno, lo stanno conoscendo adesso perché si sta giocando la Serie A e perché c'è Alberto Aquilani, se no non lo conosceva nessuno. Pietro, parlo in generale. Non
0: è vero, hai ragione, hai ragionissimo.
2: L'ho vista con la Juve Stabia, lo stanno scoprendo adesso. Sono 5-6 anni che fa delle cose pazzesche, portando il Pordenone dalla C2 alla B a giocarsi la Coppa Italia con l'Inter, se lo stanno conoscendo adesso. Vado avanti, te ne posso fare altri 100 di nomi così, nomi di personaggi non conosciuti. Purtroppo a volte mancano le idee, manca il coraggio, manca la professionalità. Purtroppo, Pietro, sono state costruite delle squadre senza attaccanti. Il Milan ha 5 attaccanti, non ne fa uno. La Lazio, che non è il direttore sportivo, comunque ce l'ha che è Fabiani, ma non ha fatto bene, ha fatto una prima parte di campionato senza attaccanti e dopo la rivoluzione a gennaio. Ti faccio un altro esempio, la Roma ha dovuto aspettare, che è bravo Frederic Massara, ma anche lì puoi dare a Gasperini una squadra senza attaccanti, ha dovuto aspettare Malen che arrivasse a gennaio. La Fiorentina purtroppo, e io l'ho detto e tu lo sai, ma non per criticare chi c'era prima, perché è un mio personalissimo pensiero assolutamente opinabile, la Fiorentina con il compianto presidente commisso, con il compianto Gio Barone, non è che non hanno speso, hanno speso tantissimo, sono mancati i dirigenti. La cosa migliore che ha fatto questa proprietà negli ultimi anni è prendere Fabio Paratici, che è uno dei più bravi, e per fortuna che la Fiorentina ha un top player, perché adesso nel calcio italiano sembra strano, ma è la migliore garanzia è avere un direttore sportivo bravo, ma bravo veramente. Questi sono i veri top player. Ma prima la Fiorentina cosa ha fatto? Fatto male, perché per me sono mancate le figure dirigenziali importanti per dirigere un grande club con grandi investimenti e con grandi capacità attrattive. E vedrai, e ne sono convinto, che con Paratici le cose cambiano. Cosa cambierà? Innanzitutto una cosa che io personalmente ho sempre criticato e non ho mai accettato, poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, ma la Fiorentina non può essere gestita come un ambiente familiare, la proprietà non può essere amica dei calciatori, non si possono creare degli ambienti familiari. Il calcio, le società di calcio sono aziende, sono luoghi di lavoro, c'è il presidente, c'è il direttore sportivo, c'è l'allenatore e ci sono i calciatori, non si possono creare rapporti di amicizia che purtroppo c'erano prima, Pietro, e tu lo sai perché vivi la Fiorentina.
0: Non c'è dubbio.
2: E non va bene. E anche questo è un problema invisibile, come lo chiamo io, ma che fa più danni dei risultati negativi.
1: Luca, hai parlato di un'estate che comunque sarà particolare, sarà un'estate assolutamente interessante da seguire dal punto di vista nostro. Siccome a me piace molto il domino, ti chiedo qual è la tessera del domino secondo te che innesca un po' poi tutti i vari movimenti di mercato, soprattutto per quanto riguarda le panchine, cioè vedi un allenatore che una volta mosso fa muovere anche tutte le altre tessere?
2: Antonio Conte, che si è già mosso perché ha lasciato il Napoli, la panchina del Napoli dirà molto, è quello che sarà il suo successore. C'è Vincenzo Italiano, che piace molto, in questo momento se la gioca assolutamente con Massimiliano Allegri, il Milan è indirizzato ad oggi verso un allenatore straniero. Dico Bologna-Napoli perché poi nel collegamento c'entra anche la Fiorentina, perché la prima scelta del Bologna per la sostituzione di Italiano è Fabio Grosso, però la Fiorentina parte da una grande posizione di vantaggio, come abbiamo raccontato, Pietro, e gli amici che ci ascoltano lo sanno, perché ne abbiamo già parlato con dovizia di particolari. Quindi, rispondendo in maniera secca alla tua domanda, è quella la panchina che è un po' sposta, che un po' sposta tutti gli equilibri. Però poi ci sono anche altre situazioni, ecco ad esempio sinceramente Gattuso alla Lazio, e se vogliamo è la notizia, Maurizio Sarri che andrà all'Atalanta insieme a Cristiano Giuntoli è l'altra notizia. Sono d'accordo con te quando dici che il mercato degli allenatori che si sta sviluppando è molto interessante, molto.
1: Cioè anche a livello internazionale, no? Cioè, non solo in Italia, sì, ma anche sì, all'estero, sì. Cambiano tante panchine, quindi... quindi appunto è divertente adesso.
2: Molto, c'è anche questa che potrebbe lasciare il Parma, e vedremo se l'Udinese andrà avanti con Costa Runjic oppure no, perché magari potrebbe accadere qualcosa anche lì. Però è assolutamente un mercato bello, vivace, e devo dire che sono scelte più o meno tutte interessanti.
0: Eh sì, ora bisogna vedere come finiscono di completare il quadro, le squadre non hanno ancora deciso, ma insomma sarà anche per i calciatori, che ovviamente per ora stiamo lasciando un po' indietro, perché fino a che non abbiamo la certezza di tutte le panchine è anche complicato poi fare il conto sui giocatori. Però prima di salutarti e di ringraziarti Luca per il tempo che anche oggi da stronzone ci hai permesso di averti in diretta,
2: no, questo ed altro,
0: lo so, volevo trasformare una cosa seria in una cosa imbecille e ce l'ho fatta. E dicevo che ci sono tanti calciatori, per esempio nella Fiorentina, che sappiamo già che fondamentalmente hanno un foglio di via pronto da firmare per cambiare squadra. L'ultimo esempio è stato Dodò, che ieri, giustamente, come diceva Boskov, la testa di calciatore è buona principalmente per portare il cappello, e lui, mettendo un like a una foto della Roma, ha dimostrato ulteriormente di non essere molto acuto da questo punto di vista. Ma come lui potrei citare Ken,
2: questo like,
0: vabbè, poi l'ha levato dopo ore, dopo tu, poi Roma, figurati, non passa uno spiffero senza si venga a sapere in 30 secondi, quindi perché sono anche molto attenti a queste cose in tempo di mercato, figuriamoci. Quindi Dodò, Ken, aiutami, perché De Gea pare che la Fiorentina, lui ha detto che vuole restare la Fiorentina, ma si racconta anche che ci sia forse la volontà di cambiare. Io non credo, però c'è Gosens, c'è un centrocampo che vedrà tra l'altro tornare un pupillo di Fabio Ferri, Omer Richardson, che è stato 6 mesi a divertirsi a Copenaghen senza toccare il campo. Certamente, per esempio, in chiave viola anche i giocatori qualcosa, insomma, sappiamo già come potrebbe andare in uscita, ovviamente.
2: Più di qualcosa in uscita, perché l'idea è quella di cambiare, ma proprio di cambiare aria anche all'interno dello spogliatoio, perché poi ci si ricorda, ed è giusto così, della parte finale del campionato, dove la Fiorentina ha ottenuto, guarda, faccio anche Pietro, ci credi che faccio anche fatica a dire che la Fiorentina ha ottenuto la salvezza?
0: Vabbè, ha raggiunto,
2: cioè, ha raggiunto, no, nel senso che c'è, cioè, proprio strano accostare questa parola alla Fiorentina, però bisogna dirlo, la Fiorentina ha raggiunto la salvezza, però non dimentichiamoci anche tutti i dissapori, i problemi che ci sono stati all'interno dello spogliatoio, perché altrimenti ci raccontiamo delle bugie, e le bugie non le abbiamo mai dette. E siccome Paratici sa bene dove vuole arrivare e conosce certe dinamiche e le sta conoscendo, l'intenzione è quella proprio di dare una bella ripulita all'interno dello spogliatoio. Quindi le cessioni saranno tante. Sul mercato in entrata, e chiaramente nel momento in cui ha scelto Grosso Paratici, perché? Perché comunque ha un rapporto tale di fiducia che comunque sul mercato in entrata avrà dei suoi benefici, nel senso che parlano la stessa lingua. E ecco, vedi la scelta intelligente. Il direttore sportivo bravo va a prendere un allenatore che conosce e che sa come gioca e che conosce il tipo di calciatori di cui ha bisogno. E spesso questo, cioè, sembra una cosa scontata, ma non è così. Ci sono direttori sportivi che prendono un allenatore che poi non conoscono e si trovano male, perché magari hanno delle richieste diverse. La Fiorentina da questo punto di vista invece parte molto bene. Da quello che mi risulta, intanto facciamola finire questa trattativa tra direttore sportivo e allenatore. Da ciò che mi risulta, una delle prime chiacchierate e una delle prime pianificazioni per quanto riguarda il futuro, fermo restando che ci sono dei passaggi da fare, Grosso incontrerà giustamente il Sassuolo, perché bisogna separarsi bene, certo. Ed è giusto ed è corretto, ed è assolutamente corretto. Una delle prime chiacchierate è stata proprio su una idea: costruire una squadra giovane, fresca, magari anche con esperienza europea, perché l'obiettivo è tornare in Europa, ma soprattutto giovane. E quindi credo che la linea è questa. Non parlo solamente per motivi di ingaggio, futuribilità, plusvalenza e quant'altro, Pietro, spero
0: sì,
2: di essere
0: sì,
2: spiegato.
0: No, parlo, ti stai spiegando
2: proprio,
0: benissimo.
2: Proprio di idea calcistica. Questo non significa che poi non ci sarà qualche over 30, perché non puoi fare la formazione primavera a Firenze, e l'obiettivo è quello di giocare un bel calcio, un calcio moderno come quello che ha proposto Grosso. Probabilmente ci sarà magari qualche calciatore che potrebbe seguire eventualmente l'allenatore in questa sua avventura a Firenze, nel momento in cui si dovesse concretizzare questa trattativa. Non conosco il nome, quindi sinceramente ci sto lavorando, altrimenti l'avrei detto anch'io, però più o meno queste sono le idee di base.
0: Bene.
2: Queste sono le linee guida che sono state toccate.
0: Molto interessante come sempre, anche perché sei stato il primo fondamentalmente ad essere molto entrante nel discorso Grosso Fiorentina, quindi ti ascolto con orecchie molto aperte, non solo perché appunto hai avuto questa notizia tra i primi, ma anche perché come sempre, al di là delle battute che ci facciamo, ti reputo uno dei migliori su piazza e quindi sai che il mio ascolto è molto interessato. Caro Luca,
2: ma noi ci dobbiamo parlare anche con le soprattutto con le nostre battute, perché altrimenti sarebbe un rapporto non vero.
0: No, ma poi sarebbe una palla. Io guarda, ti dico, fortunatamente mi è stato permesso dall'editore di poter fare di questa trasmissione insieme a Fabio e Francesco un po' ciò che volevamo e quindi siamo liberi anche da questi lacci.
2: A proposito,
0: sì, Fabio ovviamente è sempre quello che mi permette di anche essere trasversale tra le nostre battute, il cazzeggio, i temi di spalla. Francesco è tutto un pochino più serio, hai visto? Però poi quando c'è da fare gli sketch è il primo a buttarsi dentro, quindi ci divertiamo sempre. Luca, ti abbracciamo, ovviamente buon lavoro a Sport Italia oggi e nelle prossime settimane, ti seguiamo anche lì e a presto su Radio Firenze Viola.
2: A presto, ciao ragazzi, grazie di cuore.
0: Insomma, quindi allora dobbiamo aspettarci una squadra giovane, una squadra composta da ragazzi interessanti che tracci una linea europea, quello che un po' aveva anche già spiegato lo stesso Paratici, con Grosso in panchina. Queste è quello che sono le informazioni che da tempo, a dire il vero, ci riporta Luca Cilli. Poi se effettivamente andrà così gli faremo un doppio applauso, perché che la Fiorentina stia trattando con Grosso è il segreto di Pulcinella, che poi lo porti in panchina è tutto da definire,
1: anche perché sennò messaggino, non stiamo trattando un Grosso.
0: Eh no, sarebbe già arrivato, ma questo arrivò
1: solo su Sarri.
0: Poi su tutto il resto diciamo che si sono trattenuti. Però ecco, è un progetto che io un po' capisco, anche perché questa Fiorentina deve resettare quello che è stato fatto negli ultimi anni, quindi se ci saranno delle partenze illustri bisognerà digerirle. La speranza è che, contrariamente a quello che è successo nei 7 anni di Commisso, che fondamentalmente ognuno valuta per come vuole, io ho sempre detto che sono stati 7 anni di occasioni perse, cioè, perché con tutto quello che è stato profuso per quanto riguarda le energie, per quanto riguarda le energie economiche anche, la Fiorentina poi è rimasta sempre lì, anzi addirittura per 3 volte ha rischiato di non essere nemmeno più lì ma di essere laggiù, quindi figuriamoci se non è una grandissima serie di occasioni perse. La speranza adesso è che davvero, avendo scelto un dirigente che per quasi tutto il mondo del calcio viene considerato tra i migliori, questo possa portare del beneficio anche negli switch, no? Cioè di non vedere più Chiesa per Callejon, di non vedere più Iconé per Vlahovic, di non vedere più, se ne potrebbe citare tanti, acquisti che ci stanno ma che poi sono stati tutti sbagliati. Gli investimenti sui giovani sono stati tutti sbagliati, cioè i giovani che giocano nella Fiorentina spesso giocano perché sono stati cresciuti dalla Fiorentina, quelli acquistati sono stati tutti un fallimento. Quindi da lì bisogna ripartire, ma bisogna ripartire soprattutto da una cosa che io da qualche giorno continuo a ripetervi e so che sono noioso ma lo ripeto un'altra volta: la Fiorentina ha perso negli anni purtroppo credibilità a livello di mercato e questa, per ricostruirla, non è facile. E soprattutto, questo, come dicevo prima, vale per la Fiorentina come vale per tante squadre in Serie A, certo. Perché chiaramente noi guardiamo con l'occhio acuto di quelle, certo, che vogliono vedere il mondo viola e siamo più energici nel criticare ciò che viene fatto a Firenze. Poi la Serie A fa schifo perché tutto sommato tutti si sono votati a X, Tizio, Caio, Sempronio, senza mai riuscire poi a costruire squadre degne di questo nome. Gli esempi più lampanti sono Juventus e Milan, che poi se falliscono a noi non ci fa altro che piacere, però nell'anno in cui tu hai fallito di più ti tocca stare zitto, turarti il naso e andare avanti. Però è la Serie A che fa schifo, proprio perché la competenza è stata messa da parte, chi invece l'ha cavalcata è riuscito a venirne fuori. Prima stavo parlando, chattando diciamo con Adrian nella nostra messaggistica, perché lui giustamente dice: te a inizio anno hai demolito il progetto Como, e avete ragione, io ho fallito nel mio essere diciamo opinionista, soprattutto soprattutto senza quella parte partigiana che dovremmo riuscire ogni volta a tirarci fuori. Però mi riconoscete anche il fatto di essere un sanguigno, e a me il Como mi sta su coglioni, mi sta su coglioni, perché soprattutto sottolinea quello che diceva Adrian, è giusto, il fatto che noi non siamo riusciti come Fiorentina a fare qualcosa di simile, che non vuol dire fare il progetto con un grande ex calciatore, prendere tutti i ragazzi giovani, investire solo su quello e fare un percorso che li ha portati in Champions, perché probabilmente non è replicabile in una piazza come la nostra, ma fare meglio di ciò che è stato fatto poteva, non poteva, doveva essere fatto. E ad oggi questo si può dire ancora con maggiore forza, perché poi quando me le vivi le stagioni cerchi sempre di vedere il faro di speranza, cerchi sempre di avere la sensazione che quella scelta possa essere migliore di quella prima. Poi dopo però, quando le vai a rileggere, devi essere netto nel dire che il Como non ci piace, perché fondamentalmente è, per, secondo me, la terza, il terzo episodio in cui una squadra che da anni, da secoli è dietro alla Fiorentina, è riuscita ad arrivare davanti, e con, anche con una differenza enorme, perché prima c'è stata l'Atalanta, poi c'è stato il Bologna, ora c'è il Como, e sono tutte squadre che hanno o vinto e contestualmente anche partecipato alla Champions, mentre te negli ultimi 7 anni sei sempre stata a navigare a vista tra la Conference e la lotta per non retrocedere. Questo, io mi cospargo il capo di scena nei confronti del Como, continuo a averli sui coglioni, però hanno fatto un lavoro e la Fiorentina non sono riusciti a fare, con più o meno gli stessi investimenti, perché dice il Como spende, spende, andrà a vedere quanto ha pagato la Fiorentina,
1: spese, effettivamente.
0: Quanto ha pagato la Fiorentina, una squadra che adesso non ha niente di fondamenta, o quasi niente, è una squadra che andrà rifondata profondamente come idee, e come diceva Luca, ma rifondare una squadra dopo che mentalmente pensavi che questa fosse la stagione della conferma di un progetto che l'anno scorso, cioè non questo che è finito, ma l'anno prima, ti aveva portato comunque ad annusare l'alta classifica, anche se in alta classifica non ci sei arrivato, e invece è stato un fallimento totale, e quindi va resettato alla grande questo discorso. Cosa vuoi iniziare a fare? Leggere messaggi, ascoltare un audio?
1: Dai, ma ascoltiamolo un audio.
0: 348 751 3933, primo audio di oggi.
3: Fate una cosa, ma se, come dice Cilli, viene grosso, si porta dietro dei giocatori da Sassuolo, poi magari vanno a prendere dei giocatori del Parma, del Venezia, del Verona, ma cos'è cambiato rispetto a quando c'era Frate? È la solita zolfa, la solita storia. Io voglio un allenatore internazionale che mi affascini, che mi seduca, e voglio andare a prendere tutti i giocatori che c'è in esubero in Inghilterra, magari un portoghese, magari uno spagnolo. Voglio qualcosa di attrattivo, qualcosa che mi spinga ad andare allo stadio, perché non ne posso più di vedere questo scempio.
0: Questo è un sentimento comprensibile, e infatti non è che è grosso lo sventolo toliamo come la scelta che ci fa propendere per una cosa straordinaria, però è anche un momento dove la Fiorentina ha provato, sta provando evidentemente a contattare diversi allenatori, e per quello che sta vivendo la Fiorentina, proprio per ricostruire la propria faccia, adesso non riesce ad essere attrattiva, per esempio banalmente per Iraola, che è un nome che tanti caldeggiano senza magari nemmeno aver mai visto mezza partita del Bournemouth, ma insomma questo è la logica del tifo, succede anche questo. Però è anche normale che Iraola stia aspettando altro, perché per esempio se Iraola dovesse scegliere tra il progetto Milan e il progetto Fiorentina, ora ragazzi, io capisco tutti voi, siamo tutti col cuore viola, e quindi si pensa, beh, la meglio della Fiorentina, e che c'è? Purtroppo nel mondo del calcio ora ce ne sono tante davanti alla Fiorentina, anche per quello che è successo nell'ultimo anno, anche perché purtroppo negli ultimi anni lo stesso progetto commisso ha avuto dei lutti clamorosi che hanno cambiato il volto dello stesso progetto. Cioè il fatto che Ferrari e Paratici volino a New York nei prossimi giorni è anche per capire qual è l'indirizzo di Mediacom, che fondamentalmente è la controllante della Fiorentina. Poi è chiaro che la Fiorentina la controlla la famiglia Commisso, ma è talmente unita al destino di Mediacom che bisogna anche fare i conti un pochino con quelle che sono le scelte del prossimo futuro che faranno in base a questo. Noi ci dobbiamo augurare che finalmente la Fiorentina possa iniziare a sbagliare meno di quanto ha sbagliato negli ultimi anni. Cosa facile? Per niente. No. Però nemmeno impossibile. L'hanno dimostrato tutti, quindi che si può fare meglio. Allora, leggo anche intanto la questione del Sassuolo. Prima diceva l'ascoltatore, magari si porta un giocatore dietro, come ha detto Luca Cilli, dal progetto Sassuolo. Ora, è vero, il Sassuolo ha fatto un campionato normale, ma io se vi leggo qualche nome mi potete dire se non le prendereste a Firenze, e non parlo di Berardi perché sennò si torna sempre dalle stesse parti, ma per esempio Doig, se dovesse andare via Gosens, terzino sinistro scozzese, c'ha un'età giusta, 24 anni, potrebbe essere un'idea, lo dico così per leggendo la le quotazioni del Sassuolo. Ismael Koné, lo vogliono tutti, non credo arriverà alla Fiorentina, ma non lo prendereste? Beh, io lo prenderei, ma ti dico, probabilmente prenderei anche Tosved, che lo dico da anni, secondo me è un giocatore forte e che potrebbe fare il caso della Fiorentina. Si parlava di Boloca, c'è Luca Lipani, ragazzo del 2005, mediano, che si è imposto piano piano anche nel Sassuolo, altro giocatore interessante. L'Orientè non lo cito perché insomma, sarebbe troppo facile citare un nome l'Orientè, ma insomma ce ne sono dei giocatori nel Sassuolo che potrebbero fare al caso della Fiorentina per ricostruzione. Giovani vuol dire giovani nel concetto astratto del calcio, cioè post 2002, che poi non sono più nemmeno tanto giovani, ma sono comunque nell'alveo di più giovani rispetto ad altri. Ecco, io non ci troverei niente di male. Certo, se poi dopo tutto il mercato si basa su Parma, Venezia, Cremonese, Lecce, è chiaro che a meno che tu non prenda tutti gli Koné, fra virgolette, di queste squadre, quindi tutti i giocatori che potenzialmente hanno un valore sopra i 20 milioni, allora forse prendi tutti quelli più forti, puoi anche pensare che nonostante arrivino da squadre retrocesse o quasi, possano fare meglio di quanto hanno fatto quelli che sono adesso in dota alla Fiorentina. Non credo la Fiorentina si potrà permettere di fare tutti questi investimenti di cui stiamo parlando. Allora, vediamo. Mi dicono che sono allineato al pensiero tollerante dal libro cuore della curva Fiesa nei confronti della proprietà della Fiorentina. Mi sembra il contrario, ho detto in tutte le lingue del mondo, e per me andava contestato Ferrari, che sono, quanti anni è che Ferrari
1: ma te sei uno un po' morbido comunque nelle tue...
0: pensa te, se sono morbido io, sento in giro dei cuscini nei confronti della Fiorentina, perché per me doveva essere fatta una tabula rasa totale anche da un punto di vista dirigenziale. Una volta scelto Paratici scelga quello che lo deve contornare e rizzati. Però qui c'è da capire, non si capisce chi prende le decisioni, perché al di là dei messaggini per Rocco, per la città, per Firenze e per i tifosi di Giuseppe Commisso, Catherine giustamente non parla mai, Mark Stephen, mai sentito una parola di Mark Stephen, da Mediacom giustamente nessuno parla, deve parlare Giuseppe Commisso, ma magari ce lo dirà lui, ma io ho dei dubbi su quello che sta accadendo anche dal punto di vista dirigenziale, perché qui allora si procrastina il tempo, c'è da rifare una squadra, c'è da ricapire tutti i prestiti, vi si viene una stagione terribile. Io non sono d'accordo con quello che ha fatto la curva Fiesole, vuoi sapere? Lo dico, ma l'ho già detto a chi di dovere, quindi non mi nascondo niente. Io non sono d'accordo sul fatto di aver contestato solo i giocatori, non sono d'accordo, non mi è piaciuta come scelta. Ma sono io la curva Fiesole? No, fortunatamente per la curva Fiesole non sono io a decidere per loro, e fortunatamente ognuno di voi ha la testa pensante per decidere che cosa sia giusto o meno da fare nei confronti della società. Io avrei contestato prima di tutto la società e la dirigenza, avrei detto dopo anni e anni e anni di errori forse è il momento di cambiare rotta, comprensivo anche delle personaggi che ci sono, poi considerando che purtroppo Commisso e Barone ce l'ha portato via quello che non volevamo, Pradè ha dato le dimissioni, passo indietro. Quindi sarà Goretti il problema della Fiorentina? Beh, io non credo, poi quantomeno non solo, Ferrari è l'unico dirigente che è da 8-9 anni dentro la Fiorentina e non è stato mai contestato, e ragazzi io se fossi stata la Fiesole un pensiero l'avrei fatto, ho trovato giusta la scelta di non contestare e di applaudire Vanoli per quello che ha fatto per la Fiorentina. Sui giocatori forse sarei stato anche più diretto, cioè sarei andato proprio su dei giocatori singoli, perché secondo me non sono tutti uguali i giocatori della Fiorentina, non devono andare via tutti i giocatori della Fiorentina, non tutti meritano di essere cacciati dalla Fiorentina, questo è il mio pensiero, quindi ognuno poi, ti ripeto, lo gestisce come vuole, caro Francesco. Io non credo di essere assolutamente dal libro cuore nei confronti dell'attuale Fiorentina. Se lo sono mi dispiace, ma non lo credo, non ho questo sentimento, anzi sono veramente molto incazzato nei confronti di tante cose fatte dalla Fiorentina degli anni. Allora, dopo tutto quello che hai detto Pietro, di ai tuoi colleghi di tirare ancora la volata a Mandragora. A centrocampo ci vogliono gli uomini, non Rolli. Questo è Antonio, c'è la sua battaglia personale tutti i giorni. Poi, ma Ferrari ti dice circa un anno fa con 65 punti non mi dimetto, ma ora cosa ci dice? Vedremo se parlerà a fine anno. Ma scusa, giornalisti siete voi, perché vi vergognate a fare domande a chi di dovere? Conferenze stampa annacquate, perché? Quali sono le conferenze stampa, Marco? Quali sono le conferenze stampa? Se vedo anche a te, Fabio, qual è la conferenza stampa per fare domande?
1: Beh, ora attendiamo la conferenza stampa.
0: Beh, ora penso che prima andranno in America, poi torneranno e magari si potrà fare.
1: Lì si faranno.
0: Io penso che, per esempio, l'altro giorno Luciano Magistrato, in una conferenza stampa dove si doveva fare tra luce e vino perché c'era il femminile e non si poteva chiedere nulla, sia stata diretta nei confronti di chi, tra l'altro, non voleva ricevere domande sulla prima squadra maschile.
1: Invece,
0: uno le fa le domande e poi le risposte sono quelle ascoltate, ragazzi. Non abbiamo tutto questo tempo noi per poter confrontarci pubblicamente con la società. Anche perché, ragazzi, Paratici e Ferrari parlano per diritti televisivi a DAZN e Sky. Poi noi, non mi risulta che Paratici abbia fatto ancora un'intervista a un media fiorentino. Non mi risulta. Poi ognuno dice, non sto dicendo che deve venire a chi si compra o alla Firenze. Se vuol venire, gli mettiamo una poltrona qui e viene e parla quanto vuole. Corvino l'ha fatto ai suoi tempi, l'ha fatto anche con Misso quando è arrivato. Ora non parla più nessuno ai media locali. Questo non sarà mia colpa, solo nostra. Guarda, io sui giornalisti, lo sapete, sono molto d'accordo che siano parte in causa di una decrescita felice di questa città. E mi ci metto nel mezzo, quindi parlo per me stesso anche, però non è che si può addossare tutte le colpe ai giornalisti. La società, i giocatori, i dirigenti, soprattutto alle radio, alle televisioni, ai giornali locali non parlano più da anni, hanno preso questa decisione, si parla con magari media nazionali, Corriere della Sera, Gazzetta, che per carità sono altissimi livelli, ma poi però il quotidiano è quello che facciamo qui con le persone di Firenze, ci parliamo noi. Non ci parla Zazzaroni o Condò, con tutto il rispetto per dei grandi giornalisti, comunque giornalisti pubblicamente tra i migliori d'Italia. Quindi io li invito, venite qua, io apro le porte, anche perché sarebbe un bel confronto, visto che io chiedo anche a Ferrari il motivo per cui non ci sia mai una presa di coscienza pubblica su quello che è successo negli 7, 8, 9 anni in cui è stato prima responsabile della comunicazione, poi dirigente, poi direttore generale. Se viene qui, se ne parla volentieri, apertamente. Poi, se il dialogo non può essere fatto se non con la conferenzina stampa, una domanda rapida, veloce, bisogna andare, basta, finito. Andiamo qui, un'ora di confronto. Con Firenze. Ma nemmeno con me, si può anche far venire, ci si dà un microfono, si apre le linee, non c'è un conduttore, si borda messaggi su messaggi, cioè, non ha problemi. Io non credo che questo sia facile da fare, perché mi sembra che da anni la tendenza sia diversa.
1: No, sarebbe molto molto complicato. Cioè,
0: sì, ma complicato da
1: qua a sedere. Ma qua come in un'altra emicente,
0: sì, io intendo dire in una situazione
1: spazio di confronto. Non è per niente facile, perché poi insomma ti devi esporre anche un po' a tutte quelle sono le domande che arriverebbero, quindi insomma a volte appunto magari si rimane in silenzio anche per paura di quello che potrebbe venire fuori da un momento di confronto, no? Immagino io.
0: Sì, no, c'è Jacopo, gli deve essere incantato il tasto M, poi ci dirà per cosa. Sì, sta scrivendo tipo, ha scritto 60 messaggi. Jacopo anche meno, perché abbiamo capito quello che stai scrivendo. Ora, se ci spieghi per quale motivo hai fatto questa pappardella, almeno capiamo che cosa volevi dire. Un messaggio, vai Stefano.
4: Capisco perfettamente che il nome di Grosso non sia così attrattivo per la piazza. Però, siccome abbiamo dimostrato di non capirci niente, sia noi che voi, perché noi con Pioli si doveva fare la nostra migliore stagione, si era tutti convinti e invece ci siamo ritrovati a questo. Perciò, abbiamo fiducia nel nostro direttore sportivo. Te Pietro prima avevi detto, il Como ha fatto una squadra prendendo un ex giocatore, calciatori giovani e forse a Firenze non è replicabile. Ma perché no? Grosso è un ex giocatore, un ex campione del mondo, ha dimostrato di avere delle idee chiare, magari possiamo costruire un bel progetto. Vieni.
0: Io me lo sono chiesto se non sia possibile. Ora, secondo me, tra Fabregas e Grosso c'è la differenza anche di percorso che è stato fatto dentro al Como. Prima è stato calciatore, poi l'hanno scelto come allenatore. Fabregas, che porta anche un'internazionalità, diciamo, diversa. Grosso, che è campione del mondo, assolutamente, però non penso che abbia la stessa caratura internazionale che ha Fabregas. Si può dire questo, penso, senza fargli difetto. Cioè, io non sono un detrattore di Grosso, sapete, io penso che non sia la miglior scelta plausibile per la Fiorentina, ma che abbia anche delle cose positive. Dico, non so se è replicabile a Firenze, il progetto è stato fatto a Como, perché si può dire la pressione di Como, a parte quella di andare a vedere il lago, comprare la villa, vedere Keira Knightley, non sia stata enorme nel corso degli anni, e che abbiano potuto lavorare in modo ottimo, ma senza tutta questa, appunto, pressione. Io a Firenze non so quanto possa essere, no? Replicabile, ma, no, vabbè, ma penso chiaro, che dai. Sia. Allora, io credo che il progetto della Fiorentina dovrebbe essere quello del Napoli degli anni che l'hanno portata poi ad essere una certezza a livello internazionale. Quindi fare una scelta di rottura con una panchina, con un uomo in panchina che porti blasone, qualità, scelte anche manageriali, come fu per Benitez, che secondo me è stato il momento in cui il Napoli ha cambiato l'inerzia della propria storia, anche recente, nonostante con Mazzarri avesse già fatto delle cose ottime. E poi comprando giocatori forti.
1: Sì, infatti. Che è una cosa, però, secondo me è diventata un po' più difficile rispetto agli anni di Mazzarri nel Napoli, cioè, nel senso, è un po' cambiato il calcio italiano, anche proprio a livello di forza nei confronti delle altre leghe. Io ho un po' la sensazione che il progetto Napoli sia partito nei tempi giusti e che oggi sia, appunto, difficile poi replicare anche quel tipo di progetto, almeno sulla scala Napoli. Magari lo puoi replicare in una scala ridotta.
0: Bene, ma intanto partiamo.
1: Sono d'accordo, partiamo subito.
0: Cioè, però, nel senso, allora, il progetto Napoli ha funzionato per due motivi. Perché c'è un presidente che è pazzo, ma secondo me a livello calcistico è un illuminato. Cioè, uno che sa fare sa scegliere gli allenatori, bene. È intransigente, è completamente di fuori, però ha idee, gli vengono spesso anche dalla pancia questo tipo di scelte. E ha sempre scelto, quasi sempre, bene, è la storia del Napoli recente e ce lo dice. E dall'altra parte, perché si è sempre affidato a dei manager che sapevano scegliere i giocatori. Ragazzi, perché questi vendano Lavezzi, prendono Cavani, prendono Higuain, vendono Higuain, prendono, cioè, poi c'era Mertens, e poi c'era quello, e poi c'era l'altro. Cioè, hanno fatto delle squadre che pazzesche nel corso degli anni, che giocavano bene, che scrivevano grande calcio, che hanno fatto crescere il brand, che hanno riacquistato una grande parte di tifosi, che Napoli, ragazzi, storicamente,
1: Napoli ha vinto due scudetti.
0: Ha vinto,
1: ragazzi,
0: due scudetti negli ultimi anni, ma a parte il periodo di Maradona, erano stati per decenni fuori dal calcio che contava.
1: Appunto, il Napoli arriva dopo decenni di difficoltà, anche magari qualche presenza in Serie A, in Serie B, poi appunto il crollo in C. Però cambia subito passo e lo fa, secondo me, in una fase in cui ancora il calcio italiano aveva un potere diverso, un appeal diverso. Il brand Napoli comunque era un brand assolutamente spendibile, è riuscito a farlo. Io oggi penso che il contesto intorno alla Fiorentina, il contesto in generale del calcio italiano, non sia così foriero, e che anche le difficoltà sta incontrando la Fiorentina, non per giustificare tanti errori fatti, ma sarebbero enormi nel tentativo di fare un progetto Napoli. Poi
0: metterlo in pratica non è così semplice.
1: No,
0: per intanto me è un po' difficile. Mi scuso con Marco che aveva telefonato, ma ci siamo persi per strada parlando anche dei messaggi, quindi se vuole richiamare 0557711171 gli rispondiamo subito. Nel frattempo, come si fa a lottare contro squadre come in Premier League, dove chi viene promosso prende 160 milioni mentre qui chi vince lo scudetto ne prende 19? È un problema solo economico. Adesso il Como deve comprare giovani italiani per essere nei parametri europei, cosa che finora non ha fatto. Vedrai se lo faranno sicuramente, e secondo me lo faranno anche bene per l'indirizzo che hanno preso negli ultimi tempi. Voi sapete cosa ha portato la società di Verona, Brescia, Sion, Nizza? Massa a esonerare Grosso, risultati sportivi o incomprensioni societarie? Viola Luc. No, allora, no, io so che a Lione insomma, è stato
1: un po'...
0: No, finì a schifio e non per colpa solo di Grosso, anzi, insomma, Grosso viene preso a Sassai, se non sbaglio.
1: Lui portò, c'aveva i punti, mi ricordo.
0: Sì, però era il contesto Lione e non funzionava, non l'avevano principalmente contro Grosso. Gli altri sicuramente c'è stato anche una questione a livello tecnico. Ragazzi, Grosso, non si sta parlando di un, almeno per ora, di un fenomeno in panchina, si sta parlando di un allenatore che ha fatto delle cose buone, molto buone. Vinto il campionato di Sassuolo non era forse niente di particolare, nel senso che Sassuolo era una squadra forte, ma l'ha fatto. Devi sempre vincere, dopo si dice sai eri più forte, però prima devi vincere. Ma con il Frosinone ha fatto la stessa cosa, se, mi pare. È un allenatore secondo me capace, che non accende per i motivi di cui stiamo parlando da settimane, però che tra farlo passare come un incompetente, uno scarso, e farlo passare come un fenomeno, c'è tante vie di mezzo. Almeno io penso che sia così.
1: Ma sì, ma dai, ma ora...
0: Ma sì, ma su, ma dai.
1: Un allenatore che comunque con il livello